0: o meno. Se arriva un'offerta di alto livello, poi ne devo prendere un altro al suo posto. Quindi sì, posso vendere con stessa Roma, comprare un altro esterno e giocare con gli esterni. Tutte le squadre di alto livello giocano con gli esterni forti.
1: Comunque a Roma è irriducibili, nonostante il cielo sia non nero di più.
0: No, no, me lo sono preso tutto io. Oggi vi racconto questa.
1: Io ho beccato Grandine, sembrava sì, neve.
0: Oggi ho beccato Grandine, tempesta, diluvio. Sono rimasto in macchina, non avevo l'ombrello. E quindi sono rimasto in macchina.
1: Potevi aprire, tu c'hai la cabrio.
0: Sì, c'ho il cabrio, quindi
1: potevi aprire.
0: Esatto, esatto. Sono rimasto in macchina mezz'ora perché non potevo uscire, sennò mi infradiciavo tutto. Terribile, terribile, terribile. E onore agli spettatori di Roma che secondo me hanno speso un braccio per avere
1: piuttosto
0: il venerdì.
1: Non mi alzo.
0: E lì, anche se a domani, no, rimango, dormono lì, dormono lì. Ah, uguale io, uguale, sia chiaro, uguale, quasi spendo gli soldi, sto fino all'ultimo minuto.
1: Il cielo non promette bene.
0: No, no, per niente. Fabiola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Cami.
0: Allora Fabiola, qua noi stavamo parlando delle condizioni, il meteo, da te com'è? Piove?
2: Ma in realtà credo, sì, è terribile, diluvia da ieri, il cielo nero, credo sia un po' una condizione climatica che accomuna tutto il nord e non solo, ecco.
0: Tra l'altro Fabiola, io prima del tuo arrivo in diretta,
2: sì?
0: Ho detto che per protesta sto pensando di non fare più le puntate per dare i consigli del fantacalcio dal punto di vista della creazione della rosa. Quindi le
2: come
0: puntate
2: mai
0: estive, perché non ci hanno ascoltato Fabio, non ci hanno ascoltato.
2: Ah, solo per via degli errori che abbiamo riscontrato durante
0: sì,
2: tutta la stagione nelle rose dei fantallenatori che ci scrivono.
0: Sì, sono offeso.
2: Con te, alla
0: sono
2: fine
0: offeso.
2: Sì.
0: Abbiamo fatto le puntate perfette per ragazzi, 3 al massimo per squadra, 1 per ruolo. Non andate alle doppie, se fate le doppie, attenzione perché poi
2: attenzione ai reparti, mi raccomando,
0: esatto,
2: non prendetene troppi. E invece poi ci siamo ritrovati con il centrocampo stile Juve, gli attacco praticamente solo Como,
0: sì,
2: non ci hanno proprio ascoltato.
0: No, infatti, e tra l'altro Fabiola, sono offeso, cioè proprio sono offeso, quindi sto valutando anche l'idea di farti venire in diretta. Ovviamente è sempre un grande piacere, sia chiaro, sempre un enorme, immenso piacere, ma per
2: grazie,
0: dare i nostri consigli e non per dare le regole di una formazione, tanto non ci ascoltano. Ricordati anche che ci avevano insultato durante
2: sì,
0: quella
2: è vero,
0: parlate di mercato,
2: che
0: non
2: che
0: di fantacalcio,
2: mercato, sì, piuttosto che parlare delle trattative di chi potrebbe arrivare, parlate di fantacalcio, ma ancora c'è tempo. E invece poi il tempo è galantuomo, come si suol dire, e ci ha dato ragione perché non ci hanno ascoltato.
0: Allora, io in quello importante sono crollato come sempre, cara Fabio, sono crollato, fatta calcio, invece dell'altro mi sono difeso con un sereno 3-3,
2: è
0: vergognoso,
2: bene, proprio molto sereno, quello che piace agli allenatori, anche ai fantallenatori.
0: Ah, guarda, con gol di Pavlovic, di Tosvet, cioè neanche con le mie punte non segnano più, le mie punte proprio non segnano più, uno di questi è Ildiz. Però insomma,
2: idem, mi associo.
0: Sostanzialmente va così. Allora, rispondiamo a qualche domanda.
2: Scusami, ti interrompo. Io invece ho fatto di nuovo misero 0-0 e purtroppo sembra che nessuno di noi della mia Lega voglia il podio, perché a catena stiamo perdendo un po' tutti. Per cui vediamo come andrà a finire in queste ultime 2 giornate.
0: Sì. Allora, andiamo da Zi Peppe che ci manda il suo messaggio. Ciao Cami, lo so che sono uno dei tuoi obiettivi delle critiche, ma ora vienimi in soccorso. Eh sì, Zi Peppe, tu sei uno di quelli per cui io sto pensando di non fare quella puntata, perché, figlio mio, che cosa hai fatto? Lo sei solo tu. Luia, Conè, Cristante,
2: Rowe, ok, quello Roma.
0: Ricci, Conè, Sassuolo e Matic. Lui ha le doppie, doppie, cioè, quindi in questo caso. Vabbè, Rowe, mettilo. Sempre
2: sì.
0: Anzi, lo dico già, Rowe va preso il prossimo anno, cioè proprio
2: sono d'accordo con te, sì.
0: Perché si è svegliato,
2: è uno di quei profili che
0: tutto sì, nella seconda parte di stagione va preso, preso subito,
1: Subito,
2: sì, è uno di quei profili che bisogna tenere d'occhio, e se si può portare a casa anche con un budget limitato, sarebbe un colpaccio.
0: E poi Fabiola, uno tra Conè e Cristante, quindi direi Conè.
2: Sì. Poi anche se Cristante, però col fatto che c'è il derby, di solito sono partite a sé, quindi diventa difficile lasciare fuori Cristante, che si accende particolarmente, però il cartellino potrebbe anche essere dietro l'angolo, per cui sì, tra i due direi Conè.
0: Poi
2: anche con il del Sassuolo,
0: eh sì, loro due. E poi Rowe e Ricci, e che devi fare? Fai le doppie, cioè Matic in una doppia non serve a niente, anche perché lui non è che fa pari ruolo, non lo so, con Torsvet, cioè sai, Cristante con ci sta, perché che ci sta onestamente, e invece la doppia Matic con è proprio perché non sapevi chi prendere.
2: È penalizzante, perché avrebbe potuto sfruttarli entrambi, se non li avesse avuto lo stesso fantallenatore, insomma. Sì, andrei pure io però su Ricci, anche perché il Sassuolo poi se la vedrà con il Lecce in piena lotta salvezza, sarà bagarre.
0: Sì, quindi in questo caso onestamente vai con Rowe Ricci e tienti un cambio, tanto qualcuno lì è l'unica, purtroppo non puoi fare molto, ecco. Io già non amo le doppie, Fabiola, non so te, io l'alternativa non la amo. Non la amo, doppia è terribile.
2: Io preferirei averne pochi, anche proprio di tutta la squadra, in tutta la mia rosa, nella mia fantarosa ovviamente intendo, perché poi diventa difficile quando ci sono partite complicate, sei portato, soprattutto se si ha a che fare con calciatori della Juve, a schierarli tutti, e se la Juve toppa la partita è la fine, perché ti ritrovi ad essere penalizzato in tutti i reparti.
0: Quindi in questo caso, caro Zipeppe, non lo so, tu però sei stato molto umile, quindi io potrei cambiare idea e potrei darti una mano. Però
2: vedremo.
0: Però non posso accettare di altri errori del genere da parte di qualche nostro ascoltatore, cioè lo faccio per difendermi, ecco, questo voglio che sia chiaro. Allora Fabio, altri consigli? Io ho sempre messo Ederson a discapito di Conè, ovviamente non l'ultima domenica. io da Ederson ho preso due pere, cioè sia in uno che in un altro, cioè tutte e due le volte l'ho preso Ederson, e uno mi è subentrato, cioè se no vincevo, invece lui Ederson mi ha fatto 12, mi ha fatto contro, quindi dirlo a me, guarda, due volte, cioè,
2: Ederson tra l'altro è un mio pupillino,
0: pure mio,
2: ex, perché l'ho avuto per più anni al fantacalcio, quest'anno non l'ho preso, però per fortuna io mi dissocio, perché non ce l'avevo contro, almeno lui no.
0: io pure lui. Allora, stavo leggendo, cambiamo un briciolo di notizia. Non ci sarà Boga al mondiale, eh? Non l'hanno convocato. Stranissimo.
2: Sì, Boga, molto strano.
0: Boga,
2: sì.
0: Insomma. Ma ha avuto un impatto devastante, però comunque. Non ci sarà. Allora andiamo ancora con qualche consiglietto. Pulisic, Yıldız, Zaniolo, Elfej, chi lascio in panchina? Wow. Vabbè.
2: Tra l'altro perché sono due centrocampisti, due attaccanti, immagino sia attacco per lui.
0: Allora, questo è veramente difficile, perché c'è un pupillo estremo come Nesta Elfej, pupillo estremo proprio, sì. Cioè il prossimo anno, con tutte queste nostre chiacchiere, Fabiola, il Feige ce l'abbiamo in tutti i fantacalci di Radio Bianconera. Te lo dico già adesso,
2: cioè, ce lo ritroveremo in ogni consiglio.
0: Resta il Feige il prossimo anno, va via come il pane, e io ci sono, io
2: soprattutto salirà il prezzo.
0: Sì. Io ne sta il Feige, mi vendo la squadra pur di prenderlo. Cioè, onestamente, sono innamoratissimo. A parte che il Parma, io lo trovo la squadra orribile da vedere, ma è stato derubato nell'ultima partita in maniera atroce, atroce.
2: Sì.
0: E ho tifato Parma in maniera incredibile. Devo dire che prima del gol di Keita ho preso a male parole Keita per tutta la partita, e quando ha segnato è stato proprio un effetto boomerang estremo. Ma andiamo seri, torniamo seri, Fabio. È veramente difficile, molto difficile. Lui, tra l'altro, attacco mantra, però credo che possa mettere tutte A sostanzialmente.
2: Ok.
0: Io
2: Allora, ti dico la verità,
0: tolgo onestà,
2: bottiglino sì, però
0: tolgo onestà.
2: sì, perché comunque per la partita Como Parma in casa del pa de Como, scusate, diventa complicato consigliarlo, soprattutto in virtù del fatto che si tratta proprio di quel malloppo di partite interessate dalla lotta Champions. Quindi in tutta onestà andrei con Pulisic, Yildiz e Zaniolo.
0: Sì, anch'io. Perché Zaniolo gioca contro la Cremonese. C'è da dire anche un'altra cosa, eh. Ci sono delle polemiche intorno a Udinese-Cremonese. Ovvero che la Cremonese sostanzialmente salvandosi
2: Ok.
0: sarebbe obbligata a riscattare Pagero. Pagero vale più o meno 5 milioni di
2: Ah,
0: euro. Quindi per l'Udinese la salvezza della Cremonese è una cosa interessante, no? Perché comunque sono 5 milioni di euro. 5 milioni di
2: ok. Sì,
0: euro.
2: vanno ad aggiungere al budget.
0: Quindi qualcuno sta già dicendo, l'Udinese può scansarsi per questo tipo di cose. Non so nulla, lo dico subito, non so nulla, riporto la notizia di qualcuno che l'ha detta, quindi cioè, non è una notizia mia. E quindi da questo punto di vista, onestamente, potrebbe essere una partita particolare, no? Come tutte le partite a fine campionato
2: Sì.
0: dove sai, il
2: Sì.
0: risultato è un po' matto. A prescindere da queste allusioni di cui io non so
2: Sì, in
0: nulla.
2: generale, per chi arriva a lottare per qualcosa nelle ultime giornate, le partite possono prendere pieghe inaspettate. C'è da dire che al fantacalcio diventano problemi queste pieghe inaspettate, soprattutto per chi si sta giocando il podio.
0: S esatto,
2: Però
0: cioè io volevo dirvi,
2: vogliamo credere nell'onestà comunque,
0: sì,
2: non solo
0: no, ma io.
2: dell'Udinese in questo caso, ma in generale delle squadre coinvolte nelle due lotte, salvezza e lotta Europa sostanzialmente.
0: Sì,
2: Ecco.
0: io non alludevo a nessun comportamento
2: Certo,
0: sbagliato
2: ne
0: dell'Udinese, sto
2: siamo
0: dicendo
2: certi.
0: che dovete tenere conto di tutto, nel senso che ci sono delle partite dove magari
2: Sì.
0: l'Udinese potrà essere un pochettino svagata. Esempio, il Como nel primo tempo contro il Verona, dove tra l'altro c'era un rigore enorme, era completamente svagata e Bowie ha sbagliato un gol da 0 metri con la palla in aria, ha tirato fuori, quindi comunque quando sei un po' con la testa tra le nuvole ci sarà magari la festa per l'ultimo in casa dell'Udinese. Dovete tenere conto delle partite che magari possono essere un pochettino diverse, dove magari hai già la testa alle vacanze, dove insomma è una giornata anche diversa, dove c'è la contemporaneità, ci sono delle partite che hanno meno, tra
2: Sì,
0: virgolette,
2: anche le notizie
0: peso.
2: che si susseguiranno sui vari campi, sui
0: Esatto.
2: risultati delle contendenti, diciamo, possono influenzare anche l'andamento della gara e quindi le prestazioni dei calciatori.
0: Esatto, quindi anche magari qualcuno verrà lasciato in panchina per far giocare giocatori,
2: Esatto.
0: magari che o devono fare dei minuti o magari devono mettersi in mostra o magari sono giovani, esempio.
2: O banalmente diranno addio alla squadra
0: Esatto.
2: stessa a fine campionato, quindi magari se è l'ultima in casa, mi viene per esempio in mente Malinowski in questa giornata a Genoa-Milan, che molto probabilmente De Rossi schiererà titolare proprio perché per permettergli di dire addio ai tifosi genoani sostanzialmente.
0: Esatto, tipo non la.
2: Bisogna
0: Esatto,
2: tenere in conto di tante cose.
0: a fine campionato dovete tenere conto di tutto quando fate la formazione, quindi non è mai facile. E tipo Fiorentina a Genoa, al Genoa, agli ultimi 10 minuti ha fatto giocare tutti i ragazzini.
2: esatto,
0: tutti i ragazzini, quindi sono delle cose che comunque possono condizionare un pochettino fantacalcio. Allora ci chiede anche se mettere tutti e quattro gli attaccanti o Wesley. Io no, io sacrificherei questa volta al Pupillo e il Fej.
2: Terrei Wesley, tra l'altro ha fatto una stagione bella,
0: sì,
2: molto
0: sì,
2: bella, e in una partita come il derby non lo lascerei in panchina.
0: No, è fortissimo Wesley, fortissimo.
2: Sì.
0: Veramente forte, forte, forte. E allora, invece, altro consiglio, Bonny o Laurentier? Solito consiglio che abbiamo.
2: Sì, e finora l'abbiamo sempre azzeccato.
0: Sì, sì. Io infatti Laurentier non l'ho messo l'unica volta che ha fatto il diavolo contro
2: esatto,
0: il Milan.
2: Esatto, anch'io l'ho lasciato in panchina, sì, sì, sì. Anche perché avevo Mignon
0: sì, sì,
2: in campo, per io cui forse ci speravo, ecco, che si facesse i fatti suoi per una volta.
0: No, no, io Leao, quindi ho azzeccato tutto. Ho azzeccato tutto. Questa volta almeno Leao non me lo mettono, così non ho neanche il problema di pigliare 4.
2: Eh no, è squalificato sta giornata, quindi te ne puoi fare a meno.
0: Esatto, a meno un 4 lo evito, a meno un 4 lo evito. Quindi vai tu, io direi Bonny perché Verona, anche se Verona sì, sta giocando, sì, però mi direi Bonny.
2: Sì, ci sta Bonny, poi magari proprio in virtù del fatto che davvero la stagione dell'Inter ormai è terminata con il doblete, magari avrà molto più spazio e si farà vedere in zona bonus.
0: Infatti, anche se Fabiola, è notizia di pochi minuti fa, rinnovo di Laurentier col Sassuolo. Sai che lui l'avevano venduto 4-5 volte negli ultimi anni, sì, poi sì, è sempre saltato sì, all'ultimo. Sì. Comunque
2: questa potrebbe fare la differenza però
0: sì, sì, perché rinnovo con Lecce, avrà spazio. Posso dire, mettili entrambi.
2: Sì. Sì, mi piacerebbe sapere chi sono gli altri, ecco. Magari lasciamo fuori qualcun altro.
0: Però due bei nomi.
3: Mi dispiace, sì, non sì, capisco.
0: Due bei nomi. Fabiola, grazie come sempre.
2: Grazie mille a te Cami per l'ospitalità e vedremo come gestire e organizzare poi la parte estiva con i nostri fantallenatori che speriamo ci seguiranno meglio l'anno prossimo. Ecco.
0: Devo riflettere Fabiola, devo riflettere, ma faremo qualcosina. Grazie come sempre.
2: Certo, ciao a te Cami, buon proseguimento.
0: E dopo aver salutato la nostra Fabiola Graziano di Bianconera News, andiamo in pausa tra poco.
4: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Quanta roba che abbiamo. Via, c'è solito il nostro Alessio da Caserta, che lui va, e vai Alessio nostro, tu vai con i tuoi temi, non cambiare mai Alessio, mi raccomando.
1: Sappi che non sei solo.
0: Non cambiare mai, ok? Allora, Mirko che mi chiama Cani e non Cami, ma questa è una cosa che mi capita spesso, mi capita spesso, quindi ti perdono. Volevo sapere cosa ne pensi della questione nazionale, nel specifico l'esclusione di Thuram e Kalulu. La Francia ha giocatori forti, l'esclusione non mi sorprende. Poi onestamente non siamo più un campionato così allenante per i ritmi europei. Mirko. Allora Mirko, io non sono d'accordo sul campionato, perché onestamente la Francia ha chiamato i giocatori del campionato saudita. Quindi onestamente non credo sia una questione di campionato. Ma quello che posso dirti è che Thuram per me è giusto. Per giocare nella Francia devi fare un salto di qualità. E lui deve fare un salto di qualità. Quindi io sono un grande fan di Kefren Thuram, ma proprio un grande fan. Però per ambire a giocare in una delle... No, anzi, nella nazionale più forte al mondo, e la nazionale di gran lunga più forte al mondo, devi cercare di fare un salto di qualità. È un po' come il Brasile di quando ero piccolo io. Brasile, quando ero piccolo io, aveva dei giocatori che ti facevano tremare le ginocchia. E la Francia ha lo stesso valore, allenata malissimo, da anni. E in questo caso, su Thuram trovo che sia una cosa comprensibile. Kalulu no. Cioè, giustificare l'assenza di Kalulu e non guardare le partite. Kalulu è un giocatore che ha fatto una stagione incredibile, che è moderno. Kalulu potrebbe giocare serenamente con le sue conoscenze di calcio in tutti i top club di Premier. City, Arsenal, Chelsea, United, Liverpool. In qualsiasi squadra di Premier Kalulu può giocare titolare. E l'assenza di Kalulu è perché Deschamps da anni, non solo quest'anno, da anni ha il suo gruppo, porta sempre lo stesso e vi dice cambia qualcosina, però ha fatto molto meglio a livello di numeri di malogusto, ha fatto molto meglio di tanti giocatori, addirittura di Koundé del Barcellona, ha fatto meglio a livello di numeri Kalulu. Quindi è proprio una decisione che trovo completamente sbagliata, che non concepisco, che non giustifico, e non è giusto neanche dare la colpa al calcio italiano. Quando chiami gente del campionato saudita non è colpa del campionato italiano, minimamente. Cioè, è una cosa che io ritengo sbagliata a parte un allenatore sopravvalutato e che ha fatto rendere la Francia molto meno delle sue possibilità. Ecco, questo è il mio pensiero. Allora, ciao Camillo, mi sembra Sarri abbia detto che se si fosse giocato domenica neppure, no, non che, insomma, abbia detto allo Tito di non portare la squadra, però Sarri voleva forzare un po' la mano, poi è obbligato a portare la squadra anche perché comunque ci sono penalizzazioni, multe, ma proprio anche la scelta, non ci saranno già i tifosi della Lazio, tant'è che comunque venderanno determinati biglietti anche in altri settori ai tifosi della Roma, proprio perché comunque la Lazio diserterà dal punto di vista del tifo. È ovvio che la Lazio, cioè la Roma ha la fortuna di trovare una Lazio demoralizzata dalla finale persa, demoralizzata dal fatto che comunque i tifosi contesteranno e staranno fuori dall'Olimpico, demoralizzata dal fatto che comunque Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio il prossimo anno, tanti fattori che sono a vantaggio della Roma sicuramente, è innegabile, però queste sono cose che comunque la Lazio sta affrontando da mesi. la Lazio sta affrontando da tanti mesi, perché la contestazione tanto alto lo sta affrontando da mesi. E poi Sarri sapete benissimo com'è. Io lo dico qua senza sembrare, no, uno che piange o che trova degli alibi, perché non lo sono mai, però io credo che Sarri non abbia detto una cosa sbagliata, Cioè giocare comunque, è vero che a Torino oggi faceva freddo, però giocare a maggio alle 12 partite importanti, giocare a Roma alle 12 partite importanti, a Genova alle 12 partite importanti, non è un orario intelligente. Poi nulla è stato intelligente in questa settimana, però io non sono in disaccordo con Sarri, Cioè, Sarri comunque per me aveva ragione. Manu, hai visto che al Foro Italico si sono andati? Se ne sono andati, non ce l'hanno più fatta, perché qua la situazione non funziona. Come se ne sono andati?
1: Ma probabilmente hanno comunicato che non si riprendeva.
0: Sì, fino alle
1: 17.
0: Sì, non prima delle 17.
1: Non mi muovo.
0: Non mi muovo.
1: Ti ho pagato.
0: Esatto. Chissà se anche lì ci sono delle agevolazioni. Buonasera, Emilio. Vorrei una tua opinione. Ma secondo te, Nico Gonzalez può giocare nella Juve di Spalletti? Potrebbe lavorarci il mister, magari in alternanza con Seisao? Cosa ne pensi? Ma tutti possono giocare alla Juve. Io, Nico Gonzalez, però, lo lascerei molto distante da noi. Ha fatto male, ha giocato nel suo ruolo ma non ha fatto nulla, ha un sacco di problemi. Io parlerei con l'Atletico Madrid, tratterei una soluzione con l'Atletico Madrid. Comunque lui a bilancio non pesa tanto, sono sui 20-22 milioni di euro. Io Nico lo lascerei lì, come proverei a trovare subito una soluzione per Douglas Luiz. Io non credo nei cavalli di ritorno, non ci credo, se hanno fallito una volta, cioè, nel senso, tu cosa vuoi fare, caro Camillo? Di nuovo la batteria di esterni del periodo Motta, con solo più Bogà? Io cercherei altro serenamente, si può trovare altro. Si può sicuramente trovare altro, secondo me. Ecco, questa è una cosa che credo si possa fare. Manu, dai, fammi ascoltare un vocalino, va.
2: Camillo, Andrea da Bergamo. Sono d'accordo con te sia su Thuram che Kalulu per il discorso nazionale. Però, visto che io non sono uno che segue molto le nazionali in generale, mi spieghi cosa intendi per dire allenata malissimo? Perché io, da ignorante, non guardando niente delle nazionali, vedo che hanno comunque vinto un mondiale, sono arrivati in finale in un altro mondiale, tutti dicono che è una squadra fortissima, immaginavo che giocasse anche bene.
0: No, gioca malissimo, ha vinto bene un mondiale sicuramente, cosa importante, ma quella Francia lì deve vincere almeno un europeo, e il mondiale aveva una squadra molto più forte dell'Argentina, e quindi per come l'hanno anche ripresa, erano sotto di due più volte con un Mbappé straordinario, malissimo a livello, tutti gli europei hanno fatto malissimo, e quindi in questo caso onestamente sono dell'idea che sono messa nelle mani di un altro allenatore, che tra l'altro sta aspettando da anni, Zidane. Sono convinto che avrebbe vinto molto di più, e onestamente credo che la Francia abbia una nazionale, i convocati, che è la più forte al mondo, e quelli non convocati sono la seconda nazionale più forte al mondo. Cioè, hanno un parterre di giocatori devastante. Cioè, in Italia Thuram è la luce, e lì non va. Cioè, Colomoni in Italia è oro, lì è uno dei tanti. Kalulu in Italia è capitano, leader, cioè lì non va. E capite bene che soltanto forse in porta siamo più forti, e comunque hanno Magnan.
1: Ma cioè, magari anche quello è il problema.
0: Sì, per le donne. Sì, è vero, è probabile, però è proprio una. Cioè, ben allenata è la Spagna. la Spagna è ben allenata. Può fare delle scelte magari anche non condivisibili, però è un sistema. Cioè, tu chiami i giocatori per il sistema, perché c'è una mentalità. Loro hanno uno strapotere fisico, ma giocano male, perché sono una cozzaglia di giocatori straordinari tutti messi insieme. Invece la Spagna gioca anche bene, perché tutti sanno come fare, come muoversi. Ed è per quello che, non lo so, anche ultimamente, no, quando c'è stato, no, Spagna-Francia, spesso la Francia ha dominato. Ha dominato perché squadra che gioca bene, molto bene, contro una squadra molto forte, tendenzialmente vince quasi sempre la squadra che gioca molto bene, perché poi imbriglia anche i giocatori forti, perché il calcio è un gioco di squadra, non è un gioco di singoli, questa cosa. Poi in un magari su 10 una te la fa vincere il singolo, due te la fa vincere il singolo, però è sempre uno...
1: Ma questo mondiale l'ossatura è Barcellona anche stavolta.
0: Sì.
1: Vuol dire tanto quello.
0: Sì, poi hanno... Cioè, ragazzi, la Spagna gioca senza centravanti, ma non gliene frega niente. Niente, cioè hanno una qualità, una... Cioè la Spagna è proprio fare cose bene, fare le cose bene, bene, bene, bene. McKennie però è un cavallo di ritorno. Caro Knoll... E io ti dico, mi hanno chiesto, io non li amo. Poi ci sono anche sempre delle eccezioni alla regola, amico. Però io non amo i cavalli di ritorno. Sono stato scottato troppe volte e non è andata bene. Non è stato un investimento buono. Io di Nico Gonzalez ho un pessimo ricordo. Cioè, ho proprio un pessimo ricordo. Io di Nico Gonzalez in un anno mi ricordo solo degli scivoloni. Non stava mai in piedi, mai. È l'unica cosa che mi ricordo di Nico. Poi è un giocatore generoso, è un giocatore che corre, lotta, però se devo avere un attaccante esterno, io voglio un attaccante esterno che salta l'uomo. E Nico non lo salta mai, gioca sempre in orizzontale, sempre, sempre. E allora l'esterno per me deve saltare l'uomo, punto. Questo è il mio semplice pensiero. Manu, vengo ancora da te.
3: Buon pomeriggio, Camillo. Sono Diego dalla provincia di Bologna. Volevo dirti, così a livello di mercato per la prossima stagione, che secondo un mio parere l'attaccante è giusto per sostituire tutti quelli che abbiamo, perché sono, a parte Milik che purtroppo ha avuto un infortunio, che però per me era un giocatore molto valido, sia tecnicamente, vede la porta, sia forte di testa, e va sulla palla, anticipa il difensore, insomma, parte Milik, che per me è molto forte. Io vedo molto bene Luis Diaz dal Bayern Monaco, che quest'anno ha fatto 26 gol e 17 assist in tutte le competizioni. E, per quanto riguarda il centrocampo, sì, come avevo già detto anche prima, vi avevo consigliato Bernardo Silva, secondo me aumenterebbe la qualità qualitativamente il centrocampo, la tecnica e anche posizionamento in campo, sistemerebbe un po' il centrocampo della Juve.
0: Caro Diego, grazie per averci consigliato Bernardo Silva, perché soltanto tu nel mondo l'hai notato, grazie, sto scherzando, non fatti per malosi, però insomma Bernardo Silva, direi che Bernardo Silva non c'è bisogno di consigliarlo, lo si prende subito, cioè, chiunque, anzi sfido qualcuno adesso in questi 10 minuti a dirmi io non voglio Bernardo Silva, io non consiglio Bernardo Silva. E poi, caro Diego, non me ne volere anche qua, però tu mi parli, mi hai fatto una bella spiegazione di Milik, insomma, Milik, centravanti, cambiaresti tutti, e mi proponi un esterno d'attacco. Quindi Luis Diaz intanto è stato pagato 70 milioni di euro dal Bayern Monaco, perciò direi che, tra l'altro, con una stagione del genere te ne chiedono 100 minimo, ma soprattutto Luis Diaz non va via dal Bayern Monaco per niente alla Juve oggi. Non va via dal Bayern Monaco per niente alla Juve. mi sa, guarda Diego, la butto lì. Secondo me tu hai guardato molto i numeri e poco il giocatore, perché è un esterno d'attacco, non possiamo metterlo a fare il centravanti. Luis Diaz gioca nel ruolo di Yıldız e noi lì abbiamo Yıldız, quindi è l'unico ruolo dove possiamo dire di essere abbastanza coperti, ecco. Abbiamo l'unico forse giocatore da top 5 club al mondo in quella zona di campo, perciò onestamente Luis Diaz magari, però è al Bayern Monaco, vince tutto, guadagna un sacco di soldi, è stato pagato 70 milioni di euro, ha fatto una stagione straordinaria. Il Bayern Monaco ha tante certezze, in generale ha tante certezze, ma sicuro non va a privarsi di Olise e di Luis Diaz, ma mai, mai nella vita. Quindi è più facile ad arrivare a Kane che a Luis Diaz o Olise, quindi in questo caso non me ne volere, ma non è un nome percorribile per la Juventus, perché in questo caso noi dobbiamo assolutamente cercare i giocatori tipo Luis Diaz, tipo Olise, ma prima di farli andare in un top club, perché ora non arriviamo. Eccolo il messaggio che amo sempre, arriva: perché non si attinge più dalla Serie B? Intanto Dybala noi non l'abbiamo preso dalla Serie B, non l'abbiamo preso dalla Serie B. Ma Emanuele, caro Emanuele, io credo che tu non abbia guardato tanto la Serie B ultimamente, perché c'è poco da attingere. L'unico giocatore forse che si potrebbe prendere dalla Serie B, l'unico, credo sia Dumbia del Venezia. Lui è un bel giocatore, ha fatto una stagione di altissimo livello, ha già giocato anche in Serie A sempre al Venezia, però ecco, credo che quello possa essere perché insomma sostanzialmente lui è un giocatore che secondo me può ambire a giocare in Serie A, titolare non credo, però comunque in un contesto di una prima squadra moderna con un allenatore di alto livello, secondo me può fare una bella crescita, gran bella crescita. Si stanno dando battaglia proprio per prenderlo il Benfica e lo Sporting Lisbona. Ecco, questa potrebbe essere una cosa poi che onestamente potrebbe poi tornarci contro tutto il sistema italiano, un po' come Hjulmand. Nessuno tenta l'azzardo, poi dopo 20 anni vai da 20 anni, 2 anni vai dallo Sporting Lisbona e te ne chiede 40-50. Però ecco, l'unico, guarda Emanuele, dalla Serie B per una grande e sicuramente Dumbia. E io la Serie B la guardo tanto. Ci sono anche dei giovani, ce n'è uno, Favasuli del Catanzaro, di cui si parla, però non come giocatore da prima squadra, nel senso che lo puoi prendere, magari fargli fare un percorso, però non da inserire subito nella rosa. Dumbia, oggi ci pensavo, no? E mi è venuto in mente Hjulmand, che tutti lo passano e poi però alla fine dopo 2 anni la gente te lo vuole riprendere a 60 milioni di euro. Partirà titolare Thuram o Comenius contro la Fiorentina? Valerio Da Lucca, credo Comenius, questo è la situazione, Comenius. Vedi, abbiamo trovato un hater di Bernardo Silva, l'abbiamo trovato. Cami, anche il Fideo era un crack, poi da noi Emanuele, no, Carlo da Final Ligure e anche Emanuele da Torino, insomma, credo Di Maria a livello di Bernardo Silva. Vedi, abbiamo trovato anche qualcuno che non vorrebbe prendere Bernardo Silva. Io in questo momento Bernardo Silva non ci penso neanche, cioè lo prendo subito. Poi ragazzi, tutte le operazioni sono i 6, ma non so, forse può andare bene, può andare male, tutte. Pensavamo di aver svoltato con Comenius, è stato un dramma, non davamo, anzi molti di voi, perché io sì, in quel caso sì, non davano un euro su Kalulu è, tutti noi quest'estate eravamo disperati su Kelly, e invece Kelly poi si è rivelato un buon acquisto. Pensavamo, non lo so, che David potesse fare bene, e invece David non ha fatto bene. Cioè, è sempre una situazione difficile al mercato, non possiamo a bocce ferme dire è un uovo di Maria o dire no, lui ti cambia la squadra. Tendenzialmente uno come Bernardo Silva può cambiarti la squadra, però questa Juve qua è diversa, è diversa da quella Juve di Maria. Cioè, in Italia ricordiamoci sempre questa cosa: abbiamo preso Di Maria come un esterno d'attacco, abbiamo fatto giocare Di Maria seconda punta, seconda punta. In tutto il mondo ha giocato esterno d'attacco, noi l'abbiamo fatto giocare seconda punta. Allegri. Chiesa, oh, questo è dato statistico, poi dicono che ce l'ho con Allegri, è dato statistico. Chiesa, esterno d'attacco, è diventato una seconda punta. Poi Chiesa, insomma, per fortuna che alla fine siamo riusciti a prendere Bogà e non Chiesa. Eravamo in pochi, forse io e te e pochi altri sul carro di Geremia e non di Chiesa. Però insomma, anche lì da esterno d'attacco in Italia non si può, e allora si fa diventare seconda punta. E io non amo questa roba qua, perché poi cambi la valutazione dei giocatori. Guardate Leao è un esterno. Leao è un esterno. E invece sta diventando una punta e poi lo si fischia. Poi sta giocando male, per carità, come Chiesa sta giocando male e ha sbagliato progetto, non ha fatto nulla a Liverpool. Però gli esterni sono esterni. In Italia gli esterni sono le seconde punte, perché dobbiamo giocare a 5. Perché l'esterno da noi deve fare tutta una fase difensiva diversa. Questa è una cosa che...
1: Io continuo a non capire questo dover snaturare i calciatori. Cioè, non è perché ti è andata bene una volta con Mandzukic, tutti lo possono fare.
0: Esatto, cioè, poi Mandzukic aveva un motore che pochi avevano. Mandzukic era, dall'altro lato Mandzukic invece era sottovalutato, perché giocava bene di prima, vedeva il gioco, faceva tante cose. Poi era utilizzato anche in maniera diversa a livello tattico, perché era utilizzato con la palla lunga, lui andava a prenderla, cioè, era tante cose Mandzukic, non era solo un esterno, anzi era una punta, tendenzialmente poi è diventato esterno. Lasciando a parte gusti e qualità del giocatore, secondo te questa Juve oggi servirebbe più Silva o Goretzka? Ale, però Goretzka non lo stiamo trattando in questo momento, quindi io dico Bernardo Silva. Poi in questo momento su Goretzka io non ho conferme. Poi magari arriverà, anzi dopo le mie parole di venerdì 15 maggio alle 16.57 arriverà Goretzka. Però oggi io ti dico Silva.
1: Era praticamente del Milan.
0: Sì, poi adesso c'è l'Atletico Madrid è ovunque, quindi non si sa, perché poi stai sugli svincolati, è sempre molto difficile, perché è un attimo, basta dire sì e poi...
1: Dice chi offre di più.
0: Poi anche, sai, questi contratti qua sono contratti sulla famiglia, quindi poi devono decidere anche le famiglie, le compagne, le mogli, i figli. Non è facile, però dipendesse da me, Silva. Ciao Camillo, spero che Calulu e Thuram non abbiano il contraccolpo e la non convocazione nazionale per i mondiali, che domenica guarda Pietro dalla Puglia. Contraccolpo, non è che mi sento di poter dire, comunque Thuram potesse immaginarselo. Sono mesi che non viene convocato Thuram, quindi io credo che insomma in un certo momento comunque inizi a aspettarti. Kalulu, dopo mesi da non convocato, era stato convocato l'ultimo mese, nell'ultima volta delle nazionali, e quindi da questo punto di vista dico magari può esserci rimasto leggermente meno bene, però contraccolpo mi sembra un po' esagerato, perché te lo dico da becero calciatore, Pietro, proprio becero calciatore. Forse un po' di più Kalulu, perché poi lì sai, l'hai fatto l'ultima volta, sei andato lì, allora dici cavolo magari, però secondo me adesso dovrei andare a rivedere, c'era qualche assenza, e allora dall'altro lato... quando fai parte di una squadra e su 10 convocazioni sei presente in una, non puoi dire di essere certo di essere convocato, anzi puoi dire speriamo, però alla fine non hai fatto parte. Ecco, paradossalmente chi può avere un contraccolpo è Openda. Cioè Openda sono 2 anni che va ininterrottamente in nazionale sempre, la volta importante, quella del mondiale, non ha convocato. Cioè quella è una roba brutta, perché Openda se le fate tutte. tutte le convocazioni. Quindi, ecco, quella è una cosa già secondo me più difficile. Ecco, il contraccolpo probabilmente, io ci sono rimasto male io per Openda, cioè Openda ci sono rimasto io male, però gli altri due non hanno quasi mai fatto parte di questa Francia, perciò onestamente.
1: Ma Manu credo... Cone è stato convocato?
0: Chi?
1: Manu Cone della Roma?
0: Sì, credo di sì.
1: Adesso... quindi vedi?
0: Credo di sì, credo di sì, adesso vado a memoria perché sono talmente tanti che mi sono perso.
1: Comunque è stato più diciamo...
0: lui è sempre stato chiamato.
1: Sì, ma anche il campionato lui le ha giocate, quasi tutte.
0: Ha fatto meglio.
1: Sì, decisamente.
0: Fatto meglio. È anche un po', no, uno stimolo a migliorare, perché Thuram deve migliorare. Per giocare nel Brasile attuale, perché la Francia è il Brasile di quando ero piccolo io, devi giocare meglio. Questa è la cosa. Poi è stato anche sfortunato perché questo acciacco comunque l'ha limitato, lo sta limitando parecchio. Grazie per la compagnia, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Grazie Manuel, ciao.
4: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal
0: che non è la partitella nostra del giovedì, anzi una volta sarebbe bello fare una partitella,
7: sì,
0: di Radio Bianconera.
7: Concordo, sì, magari.
0: Il discorso è che sai, se noi siamo acciaccati nella partitella del giovedì, il livello non è altissimo e allora boh.

0: Giornali, Vlahovic non si gioca la Juventus in queste ultime due partite, o sbaglio?
1: No, ma per Spalletti Vlahovic è l'attaccante.
0: Appunto.
1: Il discorso è che ci sono tante, lo stavo spiegando, no, all'ascoltatore che è venuto a trovarmi, l'amico di Ale,
2: sì, sì.
1: Roberto, se Roberto. Non ricordo male, io qui no,
2: bravissimo Roberto, bravo.
1: Ecco, Roberto, stavo raccontando perché il figlio è molto fan di Dusan Vlahovic. Ci sono tante sfumature in questo rinnovo. Intanto non può essere un rinnovo da oggi o domani, perché noi abbiamo bisogno di ufficializzarlo dopo il 30 giugno. Quindi questa, esatto, è già una cosa importante. Due, Vlahovic sta cambiando agente, quindi qua bisogna anche capire come risolverà il problema Ristić. Tre, le commissioni, perché comunque le commissioni saranno importanti. E a livello di offerta non dobbiamo pensare a un'offerta diversa per Vlahovic quando si incontreranno. Non, l'offerta sarà la stessa, magari cambieranno delle piccole cose, ma il tetto è quello, 7 milioni di euro. E Vlahovic dall'altro lato non dobbiamo neanche pensare che adesso con i gol con Verona e Lecce,
0: appunto,
1: possa chiedere,
0: esatto,
1: la luce,
0: esatto. Appunto, no, era una provocazione, appunto. Giusto.
1: Quindi io credo che alla fine sarà una questione ovviamente di soldi. Se troverà qualcosa di più è molto probabile che possa andare via, ma a livello di scelte la Juve ha scelto di andare avanti con Vlahovic. Ora bisogna trovare l'incastro. L'incastro potrebbe essere un accordo o annuale o biennale.
2: Va bene, ultimissima cosa, Camillo. Io, quando si giocherà il derby, non sappiamo quando, ci fanno sapere, ma tu ci sarai e ti voglio con la maglia della Juventus, una bandierina in mano, la sciarpa e mezza tifosi del Toro.
1: Ma non è proprio semplice come cosa, diciamo che mi sono sentito più a mio agio in mezzo ai tifosi del Galatasaray, che proprio semplice, proprio super carini con me. Ecco, diciamo che non mi aspetto la scena che ho vissuto con i tifosi del Bodo, che con le mani,
2: esatto,
1: tremolanti dal freddo mi hanno dato dei guanti. Ecco, non mi aspetto quello, però sai Ale, se devo scegliere un modo in cui morire, onestamente con la maglia della Juve mi sento comunque a casa, sicuro, ecco.
2: Ciao Camillo, buon lavoro.
3: Ciao Cami,
1: ciao.
2: Tanti temi importanti toccati al nostro Camillo. Allora andiamo a salutare anche i nostri amici. C'è l'amico Toto Gobbo, c'è Luca D'Atterni che dice: non mi nascondo, ho paura perché abbiamo giocatori fuori forma per motivi fisici, abbiamo poca personalità. Poi c'è Antonio che salutiamoci dal buongiorno. Daniel dice: un consiglio per i nostri attaccanti. Daniel, che peraltro sta correndo a Tenerife per smaltire la tensione, pensa. Dice: serve anche non cercare sempre l'incrocio dei pali. È vero, ogni tanto le cose semplici, Daniel, vanno fatte. Una domanda, dice Giuseppe da Taranto: ma come il Toro farà di tutto per batterci? Non potrebbe essere anche per la Lazio? Allora sì, ma secondo me sono due situazioni, ragazzi, diverse. Perché la Lazio è in una fase, almeno, poi ragazzi, il pallone è tondo e può succedere tutto, è una fase però di smobilitazione totale, cioè questa contestazione
0: e di depressione, aggiungiamo, perché
2: cioè i tifosi a Lazio oggi non entrano allo stadio. Poi io ho sempre battuto le mani ai tifosi di Lazio per questa protesta che costa tanto, però vorrei anche un po' di coerenza. Cioè, se non entri, non è che entri col Milan, poi quella dopo non entri, poi rientri alla finale, poi non rientri al derby. Cioè, se non si entra, non si entra mai. Così come quelli del Torino, sì, sì, sì. Uguali. Io gli ho battuto le mani ai tifosi di Lazio, però non si fanno a cosa alterna. Dice: aspetta, una volta c'è targa alterna. Dice: allora entro, sì, però non entro. La protesta, che è una protesta seria, si porta a oltranza anche nella finale di Coppa Italia.
3: No, sono d'accordo. Allora, la differenza è che il Torino farà di tutto per estrometterci dalla Champions. La Lazio purtroppo non credo abbia mezzi per tentare di estromettere la Roma dalla Champions League, anche perché non ha il supporto dei tifosi.
2: Intanto guarda, c'è Franco che fa parte dei Modena City Rambles, scrive: poco fa, addirittura al concerto di Firenze, ho tirato un po' di iella. Ciao Franco, cioè per me è un onore questo, ragazzi.
3: No, pensavo Modena, quello che è successo ieri.
2: No, gruppo dei Modena City Rambles, veramente, cioè un grande onore, ti ringrazio, grazie di cuore per essere con noi. Latini ha detto era un grande fan. Guarda, io sono veramente onorato. Grazie, grazie di cuore. Ciao amici, buongiorno, sono Danny, presente, portiamoci la vittoria a casa perché è troppo importante. Poi c'è anche Luca da Roma. Sì, quella roba lì di Modena di ieri, guarda, a vedere le immagini, poi

0: un abbraccio veramente alle quattro persone che,
1: di cui una ha perso,
0: perso le gambe. Un saluto dai 44 gradi di Giza, che se non sbaglio è in Egitto. Pronto per la maglia bianconera di Salah, scrive Pierre. Oh, bravo Gianni da Brindisi. Gianni, ti voglio bene. Ancora con questa storia che le camicie a maniche corte non vanno, quindi quelle di Armani o Valentino le hanno fatte soltanto per gli autisti. Bravo Gianni.
1: Allora ragazzi, Gianni, se la Juventus passa Gianni, la prossima settimana, maniche corte o maniche... facciamo qui, ti ricordi no? Maniche corte o maniche lunghe, panettone
0: sì. O pandoro, sì, uovo. Gianni, ascolta, anche se stai a Brindisi, la strada è tanta, però bisogna che tu venga a Roma, oppure se vengo io da quelle parti ci troviamo e ci facciamo una bella foto io e te con la camicia a maniche corte alla faccia di questi invidiosi, perché questi sono invidiosi. E guarda, io ho dato ordine.
1: Non lo dire.
0: No, aspetta, ho dato ordine di fare il cambio stagionale. Dato ordine, no, aspetta, dopo mi la società
1: patriarcale.
0: No, ho chiesto, vedi, bisogna stare attenti. Ho chiesto gentilmente di lavare tutte le camicie a maniche corte, perché voglio cominciare a mettere
1: le camicie
0: a
1: maniche corte.
0: Certo, io sempre indietro maniche corte.
1: Gli ascolti crolleranno, secondo me.
0: No, crolleranno perché adesso arriveranno messaggi la società patriarcale.
1: Sì, esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Ci può di più nulla,
1: sicuro,
0: lo sai, no?
1: Sicuro, sì.
0: Anzi, me ne lavo. Diciamo così, lo faccio io il cambio di stagione.
1: Santarelli maschilista.
0: Virgolette, Santarelli maschilista. Allora, ci abbiamo anche qualche vocale, Gabri, da sentire. So che stai facendo mille cose. Va, vai, grazie. Grazie.
2: Operare la tensione.
3: Cristian da Vicenza, buongiorno. Presente e scalpitante. E conoscendo la Juventus, forse anche un po' preoccupato. Speriamo che venga smentito. Forza Juve fino alla fine.
0: Ciao amico mio, sì, ho messo una bolla papale, hai perfettamente ragione. Buongiorno mamma ragazzi, presente Ivan da Piacenza, forza Juve. Franco Aiello è il flautista dei Modena City Ramblers, di cui oggi indosso la maglia, pensa, Damiano da Civitavecchia, che bello, veramente. Buongiorno, la mia compagna mi ha detto o me o la Juve, si sì. Sa che ora giochiamo il derby, Sergio.
1: E chi ha scelto?
0: Però voglio sapere Sergio cosa hai scelto.
1: Perché...
0: io
1: vabbè, faccelo sapere, ti do il numero di Alessandro, 335.
0: Ciao ragazzi, oggi solo la vittoria, scrive Salvatore. Sì, Salvatore è perfettamente
1: per
0: ragione.
1: Forza,
0: oggi
1: per forza
0: solo quella. Forza, testa, cuore e gambe, scrive Roberto da Rimini. Oh, ecco il nostro grande Andrea. Ecco Andrea, grazie per essere con noi anche oggi. Siete fondamentali per me, perché mi ero organizzato diversamente come tanti. Tremo e temo, ma auspico un bel pomeriggio. Grande Andrea, che era con noi sabato scorso, il nostro grandissimo amico Andrea. Poi c'è Roberto Rammato, anche un Montevarchi. Mauro da Praga, presente, le partite alle 12 non ci portano bene. Allora Mauro, ieri ho fatto un recap,
1: non lo
0: no?
1: diciamo però
0: in effetti cose. Le partite delle 12:30 non ci hanno portato bene ultimamente, però qui si gioca alle 12,
1: alle 12 dai.
0: Qui si gioca alle 12. Guarda com'è sereno Allegri. Poi, perché? Questo è una maschera, però te non ti fidi del Milan?
1: No. Vale, ma nelle ultime 6 ne ha perse 5, ha vinto con il Verona, non meritava di vincere, è a pezzi, c'è un caos. Tra l'altro, hai fatto caso, Ale, che delle 5 squadre, mettiamoci anche il Napoli che ancora non è sicuro, però il Napoli e il Milan sono quelle che non hanno certezza della panchina il prossimo anno, le altre 3 tutte, Fabregas, Gasperini e Spalletti.
0: Dici
1: c'è fatto
0: che Fabregas
1: caso?
0: Rimane a Como?
1: Penso di sì.
0: Io credo
1: non
0: di
1: ci
0: sì.
1: scommetterei più di tanto.
0: Dici?
1: Lo sai. L'Inter l'ha cercato lo scorso anno e no, a Chivu.
0: Quindi hai ragione, l'Inter a Chivu, la Juve a Spalletti, il Como,
1: la Roma Gasp.
0: La Roma Gasp. È vero, no, questa è una riflessione giusta. Io credo che Conte vada via dal Napoli.
1: Anch'io.
0: Secondo me Conte va via, non so dove vai, sinceramente non mi interessa.
1: Digli forse pure, nazionale.
0: Di pure a Stefano che non viene alla Juve.
1: Mamma mia, si rassegna.
0: Però sì, hai ragione, questa è una situazione in cui
1: cioè non è...
0: noi per una volta partiamo un po' avvantaggiati, perché negli ultimi anni eravamo noi che eravamo
1: bravo. Comunque non è il massimo per un calciatore.
0: No.
1: Scendere in campo e sapere che molto probabilmente, perché secondo me Allegri non rimarrà, comunque non è lo stesso allenatore. Cioè, anche inconsciamente, è diverso l'approccio, secondo me.
0: Salutiamo l'amico D'Ancona che dice: sono Gildo D'Ancona, oggi coppia mondiale Ale e Quinti numero uno, grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Oggi mi affido a voi, ho un pranzo programmato da tempo che mi distrae, ma avrò l'auricolare sempre collegata con voi e non vedo di dare buone notizie a tutti, visto che in famiglia siamo tutti.
1: Allora, il pranzo non te lo vogliamo rovinare. L'altro che si gioca o la Juventus o la moglie, mancano una terza opzione, dai.
0: È vero. No, la compagna. C'è Ivano da New York, presente in piedi alle 5 del mattino di domenica. Vedi, tra l'altro, Ivano, tanto un abbraccio. Questa storia delle 12, la Lega, che poi non abbiamo notizie fortunatamente. Tanto c'è Paratici a Torino. Non abbiamo notizie fortunatamente, vuol dire che non sta succedendo niente di tensioni fuori dallo stadio Olimpico. Esatto. E questo è una cosa importante. Però questa roba che loro, cioè che la Lega ha insistito per le 12 anche per i mercati esteri, perché alle 12 appunto so che sono in Cina, però c'è la Cina, c'è l'Indonesia, c'è tutto il mondo, e quindi dice si fa alle 12 anche per questo.
1: Figura, sicuramente è una figurale che lasciamo perdere, va.
0: Sono d'accordo con te, ma soprattutto perché è arrivato un segnale che la Lega Calcio oggi conta più delle istituzioni.
1: Certo.
0: Poi evidentemente avranno ragione, hanno ragione, perché l'augurio è che tutto vada per il meglio, e io credo che stavolta veramente tutto andrà per il meglio, anche perché comunque c'è una vigilanza sullo stadio olimpico clamorosa,
1: andrà anche Mattarella dopo,
0: capisci, quindi non è che poi, però devo dire che la Lega ha dato una prova di forza di livello.
1: Io non me l'aspettavo, te l'avevo detto, diciamo che ha vinto la Lega, ha perso lo Stato, questo bisogna dirlo.
0: Questo sì. Oggi vi do il buongiorno da Pisa, una bellissima giornata di sole, sono ai fornelli a cucinare. E Valerio, che cucini di
1: famiglia
0: buono?
1: Matriarcale in questo caso.
0: Assolutamente. Sono andato a letto alle 5, ci scrive Cristian da Campobasso. Ho messo la sveglia alle 10.59, alle 11 appena aperto gli occhi siete stati il mio primissimo pensiero. Grazie Cristian da Campobasso. Valerio da Lucca, non abbiamo mai fatto 3 vittorie consecutive quest'anno, meno male che questa sarebbe la terza. Perché sarebbe la terza. Buongiorno ragazzi, sono Giuseppe da Bari, io mi gioco la mamma, ristorante per il suo compleanno alle 13, ma io arriverò alle 14 per la mia Juve. Pensa te cos'è l'amore per una squadra.
1: E dovrebbero ascoltarlo i calciatori, però.
0: Sì, i calciatori, Quintiliano, ma
1: le società,
0: anche le società,
1: certo.
0: Perché io ho un'altra convinzione, che secondo me tutte le società, tutte comprese la nostra Juventus, era d'accordo con la Lega per questa battaglia.
1: Sono d'accordo. Ha parlato solo una personale, l'abbiamo Sarri. Io e te l'abbiamo, perché è giusto, quando bisogna riconoscerlo, almeno poi non lo farà perché ci andrà oggi, però
0: certo, sì, ha detto ci va, farà una presenza, però le società erano d'accordo per giocare alle 12. Quindi questo a me fa pensare, purtroppo, che, e lo diciamo sempre, oggi il tifoso è veramente l'ultima ruota del carro per la società. Solo che poi, quando Gabriele Latini va a comprare la maglietta e gliela fanno, Gabriele perché c'ha la maglietta, e gliela fanno pagare 150 euro, allora il tifoso viene carezzato.
1: Esatto.
0: Allora mettiamoci d'accordo. Se il tifoso, e questo lo so che è una mia vecchia battaglia che porterò avanti, è soltanto quello che deve andare a fare l'abbonamento perché l'abbonamento si fa, a comprare la maglietta originale perché si compra l'originale, guai a non comprare l'originale, ci mancherebbe altro. E Latini, infatti, Gabriele, va qui. Poi gli dicono pure, ma guarda, non c'ho là, perché è un paradosso, no? Però succede...
1: O quelli che devono fare tanti chilometri per andare a vedere la propria squadra.
0: E in questo chi è che li ha rispettati in questa settimana?
1: Zero, nessuno.
0: Noi abbiamo preso una posizione, per me questo era un turno da giocare domani, ma per l'amor di Dio, Ubi Maior, rispetto a tanti principi del giornalismo che invece non hanno preso posizione. Ah no, io non prendo posizione. No, ogni tanto posizione bisogna prendere.
1: Nemmeno su altri argomenti
0: sì,
1: hanno preso posizione.
0: Bravissimo. Ma su tutto questo, io credo che prende posizione o no, cioè una parola per i tifosi va spesa. Perché i tifosi non hanno saputo fino a giovedì alle ore 21, perché l'hai data te in diretta, no?
1: Poco prima del serale. Esatto,
0: bravo.
1: Esatto.
0: Non sapevano a che ora si giocava queste diavolo di partite. Questo vuol dire avere rispetto del tifoso? Credo. Poi giustamente tanta gente poi alla fine si è organizzata e magari hanno dovuto buttare via i soldi di un biglietto, di un albergo. Ma questo tanto Quintiliano
1: non gliene frega niente,
0: non gliene
1: scusa
0: frega
1: il
0: niente
1: termine,
0: a nessuno, esatto. No, ma è la verità. E allora, a me quello che dà fastidio, poi per l'amor di Dio, ognuno deve curare i propri interessi, la Lega ha curato i suoi interessi, i diritti televisivi e quant'altro, però quello che io voglio chiedere, che so che tanto sono parole al vento, almeno evitiamo di nasconderci in ipocrisia, lo facciamo per i tifosi. No, non lo fate per i tifosi. Perché se qualcuno si fosse preoccupato dei tifosi, non si sarebbe arrivati a giovedì alle 21.
1: Questo punto, dai, su. Ma davanti all'avvocatura di Stato per decidere, Alessandro, ma ti rendi conto? E poi parlano degli altri sport, ma all'estero facciamo ridere il calcio, sto parlando. Facciamo ridere.
0: Arrivate anche te testimonianze di ascoltatori che ci chiamano dall'estero.
1: Sì,
0: qui,
1: sì,
0: qui pensi sia una barzelletta. Certo. Allora, Riccardo, con questo messaggio tocca un tema assolutamente fondamentale, io la penso come te. Lui dice: sono allo stadio e sono agitato come poche altre volte per un terzo o quarto posto, da non crederci. Riccardo, questo è il punto. Il punto è proprio questo, cioè noi ci stiamo agitando per queste ultime due giornate di campionato, non per un traguardo scudetto.
1: Poi dal 2020, okay,
0: per un terzo e quarto posto. Purtroppo questo è il trend che va avanti, Quintiliano, da quanti anni?
1: Dal 2020 che non vinciamo lo scudetto,
0: okay. E onestamente ci saremmo anche un po' rotti le scatole,
1: esatto.
0: Perché, e anche qui condivido quello che diceva prima Gabriele a microfoni spenti, cioè noi facciamo una battaglia per il terzo e quarto posto, ma il terzo e quarto posto cosa ti dà? Ti dà la Champions, bene.
1: Solo i soldi, Ale.
0: Appunto.
1: Che poi in Italia le squadre, purtroppo italiane, l'abbiamo visto, no? La squadra che ha dominato in Italia è uscita agli spareggi contro il Bodo Glimt.
0: Quindi
1: però
0: è
1: sono 60 milioni, Ale. La Juventus ha incassato 64 milioni quest'anno.
0: Io questo lo capisco benissimo. Il calcio ci piace tanto, il calcio moderno, a me no, ma se piace il calcio moderno, oggi un terzo quarto posto vale più di una vittoria della Coppa Italia. Non per me, perché io quando alzo un trofeo sono sempre felice. Ora forse baratterei un terzo quarto posto con la Supercoppa, devo dire la verità, perché la Supercoppa mi interessa fino a un certo punto, ma se tu vai da una società e gli dici: cosa preferisci? Vince la Coppa Italia o arriva a quarto? Ti dice: arriva a quarto, perché la Coppa Italia non ti dà niente, e se arrivi quarto ti dà 60 milioni.
1: È cosa che disse in tempi non sospetti Gasperini, bisogna dirlo, all'inizio, quando la Roma addirittura si parlava in lotta per lo scudetto. Glielo chiesero: ma non è un problema lo scudetto, tanto ormai si lotta per un posto, lo disse Gasperini.
0: Questo è grave.
1: Si lotta per un posto,
0: questo
1: Champions
0: è grave.
1: Non ti chiedono: vinci lo scudetto.
0: Questo però è grave. Questo però è grave.
1: Lo so.
0: Poi in casa nostra, senza guardare in casa degli altri, siamo arrivati in Champions per comprare Openda a 45 milioni?
1: No, li lasciamo
0: per comprare Combiners a 56? L'avremmo comprato tutti, ma per vedere poi come ha reso. Allora, se dovessimo riuscire ad arrivare in Champions, e apro e chiudo parentesi, per noi è anche uno stimolo questo, no?
1: Vabbè,
0: Quintiliano,
1: c'è,
0: perché diamo un senso anche a questa fase finale della stagione, perché se il terzo e il quarto posto non contava niente, noi eravamo qua a raccontare adesso oggi una partita inutile e voi eravate allo stadio per una partita inutile. Quindi vediamo anche il lato positivo, però se noi dovessimo arrivare in Champions, come ci auguriamo, speriamo che stavolta i soldi però vengano spesi in un senso, non presi e buttati via come è stato fatto negli ultimi due anni,
1: esatto, negli ultimi anni. Ha parlato Chiellini, Ale,
0: sì.
1: Match importante da vincere, tutti preferiscono giocare di sera, per fortuna non fa caldo, è stata una settimana particolare, ma serve solo vincere la gara per arrivare all'ultima e raggiungere l'obiettivo, fondamentale non lasciarla aperta fino alla fine, va chiusa prima, lo ripeto io, va chiusa prima.
0: Allora io ti dico anche un'altra cosa, sono straconvinto. Salutiamo anche Marco da Pieve Ligure, ciao Marco, al suo primo messaggio, veramente tantissimi
1: benvenuto,
0: amici che per la prima
1: benvenuto
0: volta ci scrivono. Allora, se noi pensiamo che la Fiorentina oggi si presenterà per fare la comparsa come ha fatto con la Roma, leviamocela dalla testa.
1: Ha detto Mandragora, giocheremo con il coltello tra... poi Mandragora non è quello delle plusvalenze,
0: sì,
1: giusto?
0: È lui. Ma poi ne ho parlato anche con i colleghi amici di Firenze, di Radio Firenze Viola, e mi hanno detto: guardate, la Fiorentina per quello che è però verrà per vendere cara la pelle. Detto però tutto questo, io non mi posso preoccupare onestamente della
1: altrimenti
0: Fiorentina.
1: Altrimenti andiamo a casa.
0: Mi direte, sì, perché del Verona, ok, ma ci siamo già bruciati. Te pensa se noi avessimo vinto quella partita oggi?
1: Mamma.
0: Probabilmente oggi bastava un punto.
1: E non solo quello.
0: Ok, però proprio per prendere l'ultima. Quindi io non mi devo preoccupare della Fiorentina, perché altrimenti si torna al ragionamento fatto dopo Verona. È giusto che non ci andiamo.
1: Esatto, sono d'accordo.
0: Io non mi appello sim alla Lazio, sim al Genoa, alla Roma. No, abbiamo il destino nelle nostre mani e quindi cerchiamo di renderlo positivo questo destino, battendo la Fiorentina. E poi magari se dovesse arrivare all'ultima giornata, ragazzi, sì, è il derby, sì, quelli ci hanno altro nella vita.
1: Sono sempre 30 anni che non vincono contro di noi,
0: E questa è un'altra cosa. E lì vedi quante.
1: No, non riprende la cabala, io lo dico nel senso che comunque sono.
0: Allora, le partite le trasmette DAZN, ragazzi. Chi le trasmette? Cioè DAZN, noi stiamo vedendo anche Chiellini in questo momento. Ottolini cosa fa? Fa il mercato, ragazzi. Però anche qua io tanto so già come inizierà la fase post campionato. La fase post campionato comincerà. Allora, Comollin non fa nulla, Ottolini non fa nulla, esordia. Vi diamo una notizia: la Juventus prima di comprare dovrà vendere, a prescindere dalla Champions, dall'Europa League, dalla Conference. Io mi voglio comprare questa maglietta, a proposito, questa con cui si sta scaldando la Juventus è bellissima. Insomma, tra l'altro oggi c'è il debutto di nuova maglia. La Juve, no, lo dico perché poi voi giustamente ci manderete messaggi il primo giugno, ma non si è ancora comprato nessuno. La Juve dovrà cedere e dovrà fare almeno 4 cessioni subito, perché vediamo Nico Gonzalez, che forse potrebbe rimanere lì, ce lo auguriamo, ma Douglas Luiz ti ritorna, Rugani ti ritorna, il pensionato Arthur ti ritorna. Quindi
1: Arthur non credo, Ale, sai che potrebbe rimanere, perché ho letto che tra 10 e 12 milioni, a parte che sta giocando benissimo in Brasile, e quindi potrebbe restare lì. Quindi forse dopo tanti anni Arthur potrebbe restare in Brasile. Però è Douglas Luiz che volevano tenerlo all'inizio, solo che negli ultimi tempi non l'ha fatto giocare più e quindi ce lo ridanno indietro. Douglas Luiz verrà a ribussare l'Atletico Madrid per avere uno sconto, Alessandro. Quindi invece di 32 potresti incassare 27.
0: Comunque sia, la Juve oggi ha 24-25 giocatori in rosa. Bene, ne avrà 27-28 prima di inserirne altri.
1: Ah, devi
0: vendere.
1: Ah, certo, questo è sicuro.
0: Champions o non Champions?
1: No, questo è
0: quindi
1: sicuro.
0: Mi porto avanti con i messaggi: Ottolini cosa fa, Comolli cosa fa, Chiellini cosa fa. Dovranno provare a vendere. Poi è chiaro che se vai in Champions hai una possibilità di acquisto, se non vai in Champions hai un'altra possibilità di acquisto. Però la prima cosa, intanto mi par di capire che ci sono tanti cori per Vlahovic, cioè perché più di una volta ha risposto e ha salutato il pubblico. Però questo è un aspetto che noi non possiamo
1: trascurare, certo.
0: Ci abbiamo qualche altro vocale, perché ho tantissimi testuali, ma vai con qualche vocale.
4: Bianconera, sto in diretta sulla radio Bianconera.
0: Bravo.
4: Sono di Castellammare di Stabia. Sono Saverio Norma, juventino.
0: Ciao Saverio.
4: Speriamo che oggi facciamo il colpetto, che portiamo i 3 punti a casa. Dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo andare a terzo posto, oppure dobbiamo fare 6 punti.
0: Sì, io sono d'accordo, Saverio. Questo. Facciamo 6 punti, ci leviamo
1: senza pensare agli altri,
0: tipo di problema. Allora, sì, mi piace molto la maglia a riscaldamento, Stefano, veramente molto. Ale, buongiorno, tutto giusto, ma per qui così chiamo in causa Quintiliano. Ma per questo finale di stagione dobbiamo ringraziare quel tipo che fa i calendari, appezza il male, ci si azzecca.
1: Che tra l'altro l'unico che è stato interrogato, si chiama Butti, lo sapete, sì. Ex ufficio stampa dell'Inter e per anni team manager dell'Inter. L'altro non arbitro interrogato è Viglione, capo dell'ufficio legale della Federcalcio. Indovinate per chi tifa?
0: No, lui è anti-juventino, come hai detto te.
1: Prima di tutto, poi tifa Inter. Ma è sicuro, cioè, non te lo dico, no, perché lo sai.
0: Quindi
1: così
0: te, quando parli, di palazzi, per me sei la Cassazione.
1: E quindi hanno gli unici due interrogati. Magari sarà un caso, ragazzi. Non arbitri, diciamo, non del mondo arbitrale, sono questi due soggetti, uno dei quali è responsabile anche dei calendari. Butti.
0: No, oggi, ma ragazzi, non c'è Claudia perché in tutto questo caos che hanno fatto, insomma, aveva degli impegni che non poteva derogare e quindi purtroppo oggi, o per fortuna, non c'è Claudia, ma insomma,
1: e per oggi protesta non ci sarà nemmeno San Felici se non c'è Claudia.
0: No, c'è. Sarri si è fatto anche la barba stamattina,
1: quindi sono curioso però di sapere, ha detto non rilasciava Intervista.
0: Nicola Nempeglia dice forza Juve, poi se non andiamo in Champions è solo colpa nostra, siamo la Juve. Questi giocatori si sentono da Juve? Questa è una bella domanda.
1: Questa è una bella domanda.
0: Salvo, una bellissima domanda. Io credo che no, non tutti i giocatori si sentono da Juve. Alcuni se ne sono anche resi conto, altri un po' meno, perché secondo me qualcuno c'ha anche la presunzione quintiliana di pensare di essere da Juve.
1: E poi c'è un'altra categoria, secondo me.
0: Dimmela.
1: E quindi non possiamo rispondere, perché alcuni secondo me non hanno capito
0: di essere alla Juve.
1: Non sto scherzando, no, Ale, no, sto parlando seriamente, cosa sia la Juve. E di conseguenza non sanno a che livello sono. Io la vedo così. Alcuni secondo me sono disconnessi, Ale, dal mondo Juve, allora. Sono disconnessi mentalmente e quindi vanno malissimo anche sotto il profilo tecnico. Guarda, e i nomi li conosciamo.
0: Ora li facciamo. Molto bello il messaggio che ci manda Luca da Genova, l'ho letto anch'io, il libro di Lippi, che dice: ho capito perché vincevano. 1, competenza assoluta. 2, unità. 3, fame. 4, sacrificio. 5, coraggio. Caro Luca,
1: ma c'erano dei top veri,
0: è anche vero che c'erano dei top
1: veri.
0: Però vedi, qui Luca tocca un tema che ci porterebbe via una trasmissione, fra poco credo che ci collegheremo anche con Antonio. Il problema è che in questi anni, e qui sembra Luca di parlare di un'era geologica fa, in realtà sono 20 anni, 25 anni, il mondo è cambiato, il calcio è cambiato. Ora vai a riportare queste cose che diceva Lippi, che oltretutto parlava con grandissimi campioni, a questi. Esatto. Ma dico in generale, non soltanto i nostri. E oltretutto aggiungo, c'era un livello di attenzione, di consapevolezza di cos'era la Juventus, che veniva trasportata non soltanto da alcuni giocatori, ma anche dal contorno. Oggi tutto questo non c'è più.
1: Purtroppo, è quello che ti dicevo, la sintesi di quello che ho detto io, è questo.
0: Fabrizio dice: Sarri in evidente protesta si è fatto la barba, non siederà in panchina sputando per terra e prendendo appunti dal 16° secondo di gioco. Sì, questa cosa, Fabrizio, a parte lo sputare per terra, che in effetti non è il massimo, ma io gli appunti davvero che lui comincia a prendere dopo 20 secondi mi dovrebbe spiegare di cosa. E sempre Maria Grazia dice: è appena arrivato il messaggio, ho un'ansia che non avevo nemmeno prima di una finale di Champions. Purtroppo Maria Grazia, questi anni ci hanno forgiato da questo punto di vista. Io poi, sai, le partite le vivo come te, quindi ci capiamo tantissimo. Intanto nella Roma vedo che è risorto Dovbik.
1: È risorto. Ma il canale è questo, scusa.
0: Sì.
1: Ah, pensavo dovessimo vedere la Roma. Non
0: quest'anno,
1: lo so.
0: Quest'anno questi anni ci hanno forgiato sotto tutti i punti di vista. Io però vorrei tornare a avere l'ansia, ripeto, per qualcosa di concreto. Intanto bella panoramica anche sullo Stadio Olimpico, che è tutto pieno tranne il settore della Lazio, perché appunto i tifosi della Lazio non si sono presentati. Forse ecco, l'unica cosa importante è che gli anni che abbiamo passato ci hanno realmente creato una corazza di ferro. Dopodiché leggevo un messaggio di un amico, Gianluca Ladispoli, che diceva: oggi su X c'è gente che festeggia l'anniversario dell'esonero di Allegri. Vedi, Gianluca, ragazzi, dai, a parte che io penso sempre che la mamma degli stupidi, come si dice, è sempre incinta. Ma questo è un aspetto che noi continuiamo a pagare, che continueremo a pagare. E probabilmente, quindi ringrazio anche Maria Grazia per il tipo di messaggio che mi si è collegata a quell'altro, perché lo volevo evitare. Poi però, vedi, le cose si connettono. Io spero che ci abbia forgiato, che questi anni ci abbiano dato qualcosa. In realtà poi leggo messaggi come quello dell'amico di Ladispoli e dico che allora non si è capito niente. E questa è la cosa più grave, secondo me. Poi noi, per l'amor di Dio, la passione e l'amore per una squadra la possiamo vivere in mille modi. Il problema è che noi negli ultimi anni abbiamo vissuto il portare avanti le nostre idee, che spesso, Quintino, non so se sei d'accordo, è andato davanti anche all'amore per la squadra.
1: È andato, diciamo che è stato scandito quest'ultimo periodo, diversi anni, dall'anti, non dal pro Juve.
0: Bravissimo.
1: Dall'anti, dall'anti Allegri, dall'anti Motta, ok, ma la dall'anti Sarri forse era un po' anti, non, però poi comunque allenano la Juventus. Quest'anno adesso c'è, cioè, a un certo punto l'anti Spalletti addirittura, cioè la Juventus ormai purtroppo parte della tifoseria per fortuna,
0: secondo me è una piccola parte, però c'è,
1: c'è, si sta un po' romanistizzando sotto questo aspetto.
0: Sì, anche
1: dal punto di vista del dalle stelle alle stalle, però loro poi sono uniti,
0: bravo,
1: questo è fondamentale.
0: Allora, buongiorno ragazzi, qui sono circa le 13, sto mangiando e vi ascolto. Dove sono i vari del Piero che nello spogliatoio spiegavano cos'era la maglia? No, chiaramente Sergio non ci sono più. Manuela da Pavia ci dice: dai ragazzi, forza, ci siamo. Marco da Borgo Filadelfia. Poi leggevo, eccolo qua, senti questo messaggio: buongiorno, vabbè, meraviglia, Giuseppe è sempre troppo buona. Io sto entrando adesso allo stadio, ho portato anche l'acqua santa dall'Lourdes. Speriamo bene. mamma mia, sentiamo qualche altro vocale. Poi Gabri, appena è connesso il buon Antonio, andiamo.
5: Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
0: Ciao.
5: È inutile star qua a discutere, 6 punti. 6 punti, cominciamo a vincere oggi, speriamo di qualche risultato positivo dalle altre campi, e niente, il resto sono 6 punti, perché non è che dobbiamo far conti, qua sono due partite secche da vincere, abbiamo in mano il nostro destino, vinciamole e basta. Solo un urlo fino alla fine, io ci credo, pensa a te, diventare così pazzi per veramente, come hai detto te, per un terzo o quarto posto, non voglio neanche pensare al secondo posto, perché Napoli oggi in teoria dovrebbe vincere, però sai, non si sa mai, eh. Ciao Marangio, ciao Santarelli,
0: ciao.
5: Forza Juve.
0: Guarda, io però ti faccio una domanda provocatoria, Quintiliano: per te la Juve li fa 6 punti in queste due partite, o bisogna necessariamente guardare magari verso Genova?
1: Non mi dà certezza per la sua bipolarità che ha dimostrato nelle ultime partite.
0: Guarda, io dico una cosa più banale del mondo: facciamo questi tre,
1: che poi potrebbe condizionare anche il prossimo turno.
0: Bravo, questo mi hai letto nel pensiero. Facciamo questi tre, poi è chiaro che adesso io e Quintiliano degli aggiornamenti, come cambiano i risultati, ve li daremo, chiaro. È normale.
1: Però loro devono stare senza radiolina, questo vuole dire Alessandro, giusto?
0: E tutto sommato anche voi. Poi è normale che... Cioè, oggi io ho fatto un reel, no? Ormai sono Santa Reel, no?
1: Santa Reel.
0: E ieri sera ho detto: la Juve non deve commettere un errore, quello di guardare negli altri campi.
1: Spero non lo faccio.
0: Ma anche noi tifosi non lo dobbiamo fare.
1: No, vivi male.
0: Bravo. Perché un conto è essere dietro e quindi sperare che... No, qui siamo davanti. Un punto può essere tantissimo e può essere pochissimo. Però intanto quel punto ce l'hai.
1: E sai che dipende da te.
0: Esatto. Quindi è il consiglio che voglio dare anche ai tifosi, quelli allo stadio. So che in tanti ci seguono anche durante la partita allo stadio, e questo non fa altro che riempire il cuore di gioia di tutti noi. E quelli che sono a casa, concentriamoci e concentratevi solo sulla Juve. Il resto poi lo vediamo. Luca, che ora finiscono le partite? Alle 2 vediamo. Ovviamente noi vi daremo tutti gli aggiornamenti possibili, immaginabili in questa giornata. Tra l'altro avevo pensato di fare anche una cosa diversa, ma poi ci ho riflettuto e ho detto no, avevo pensato di avere anche un collegamento magari con Vincenzo, che in tempo reale ci aggiornava.
1: Meglio di no,
0: perché altrimenti questo ci portava a distrarci sulla Juve. Invece noi dobbiamo pensare alla Juve. È evidente che Dio volesse, poi il buon Dio c'ha tanti altri problemi in questo periodo, però magari oggi anche lui lì che guarda le partite in contemporanea. Se noi diamo 3 pappine alla Fiorentina nel primo tempo, cosa alla quale credo poco, però può succedere, è normale che cominci a quel punto. Potrei dire anche a Gabri, mi switchi un attimo su Genoa-Milan, ok, ma se questo non dovesse succedere, Genoa-Milan non esiste, Roma-Lazio non esiste, Como-Parma non esiste, questo dobbiamo fare.
1: Sono d'accordo, questo dobbiamo fare. Soprattutto loro, e credo che lo sappiano, che non devono guardare e ascoltare gli altri. Ma sarebbe un errore gravissimo.
0: L'errore più grave che la Juve può commettere.
1: Non sarebbe
0: oggi
1: ammissibile proprio. Ma io sono sicuro che Spalletti gli abbia detto: ragazzi, giocare e vincere, punto. Gli altri poi si vedrà.
0: Perché io non vorrei arrivare, poi ci arriveremo, ma non vorrei arrivare con dei rimpianti a domenica prossima.
1: Ecco,
0: domenica,
1: se stiamo 2-3-0, ha ragione Alessandro, magari possiamo mettere diretta gol.
0: Se stiamo 2-3-0, vi prometto che se stiamo 3-0 andiamo anche noi su diretta gol. Perché è chiaro che nel retropensiero di tutti c'è sì, ma cosa farà quello, cosa farà quell'altro. Allora, se la Juve ce lo permette, noi lasciamo Antonio con la cronaca e diamo un'occhiata anche ai lati per raccontarvi lo sviluppo, ma vi prometto che se questo non succede non lo faremo, vi daremo aggiornamenti, sì, chiaro, se cambiano i risultati, ma non altro, non dobbiamo rincorrere, sono gli altri che devono rincorrere.
1: Era il primo tempo 3-0 che sia, in modo da scoraggiare gli altri, non al contrario, capito?
0: Esatto, in questo momento sono gli altri che devono guardare a noi. Ecco perché, è l'ultima cosa che dico, intanto prima però saluto l'amico da Buenos Aires, piove, 2 gradi, sono le 6:51 del mattino, sono sotto le coperte e batte il cuore bianco-nero da Buenos Aires. Eh sì, già, perché lì è inverno,
1: vero,
0: in questo momento.
1: Vero,
0: noi abbiamo Latini che è super esperto, dica. Il River Plate ieri notte
1: sotto
0: ha vinto
1: la pioggia
0: 1-0. Oggi poche chiacchiere, ci vuole una prestazione come col Galatasaray in casa, con quel tipo di prestazione ti porti i 3 punti a casa. Sì, è vero. L'ultimo aspetto che volevo dire in tutta questa fila di cose, la vicenda arbitrale, perché molti ne hanno parlato settimana. Ragazzi, noi oggi vinciamo la partita. È normale che se poi ti fanno il frame caldo, frame, cioè pallina calda, pallina fredda, mi dice Buondilella, facciamo frame caldo, frame freddo, ok. Però avete visto a Lecce? Avete visto a Lecce? Ce l'hanno annullati 2, di cui uno scandaloso, il secondo.
1: Se non
0: il
1: vincevi
0: primo.
1: La partita stavi...
0: Però l'hai vinta.
1: Sì, certo.
0: Però l'hai vinta, nonostante te l'abbiano annullati 2. Pensiamo a vincere la partita. Battiamo la Fiorentina, che non ha niente da chiedere, se non è chiaro che loro, se oggi ci fermano, questi festeggiano come,
1: uno, come
0: scudetto,
1: uno scudetto,
0: perché non hanno altro.
1: Lo stesso il Toro, vivono solo
0: Bravissimo.
1: Per questa partita.
0: Noi abbiamo 2 squadre e 2 tifoserie
1: Purtroppo.
0: Che vivono per questa partita,
1: esatto,
0: in questo momento. Però noi dobbiamo preoccuparci di 2 squadre che vivono per una partita durante l'anno,
1: delle quali una stava per retrocedere e l'altra, come al solito, ha fatto un campionato nullo, perché nullo. Il Torino, insomma,
0: io credo che, ragazzi, forse sono stato troppo schematico e troppo
1: no, ma è così.
0: Però
1: senza
0: io la
1: schematico.
0: Vedo così oggi,
1: è così.
0: Io la e queste ultime 2 giornate di campionato io le vedo così. Ce l'ho rimpianti, sì, perché basta battere, guardate, potevamo anche abbonare la partita con il Sassuolo, ok, ma quella con il Verona io ce l'ho qua, e comunque vada, quella col Verona mi rimarrà qua, Quintiliano. Anche se abbiamo visto un campionato stranamente rispetto agli altri anni, dove tutte le squadre più o meno se la sono giocata fino alla fine, no? Anche quelle che non hanno niente da chiedere, che è un po' una
1: però
0: novità.
1: La Juve, dai. Però, ma io, se tu ti ricordi, Cagliari, Lecce, Sassuolo e Verona, tu hai fatto soltanto 4 punti su 3x4 12 disponibili.
0: Esatto.
1: Perché hai perso con il Lecce, ha pareggiato tutte le altre.
0: Con Lecce abbiamo pareggiato.
1: Ma tu
0: con
1: ti rendi
0: con
1: il Cagliari hai perso, esatto, sì.
0: Quindi noi lo so che poi la tentazione è quella, sì, però l'arbitro, no, ora dipende da noi.
1: Cioè, diciamo che la Juventus sale dovrebbe fare una cosa rispetto a tutto quello che hai detto tu. Possiamo sintetizzare così: queste prossime 2 gare è come se fosse un campionato a parte, che però tu sai di essere davanti. E quindi sei sotto questo aspetto, sei favorito, però mentalmente secondo me dovrebbe essere un mini campionato a parte, mentalmente.
0: Tanto le squadre sono pronte a entrare, ma abbiamo notizie del nostro direttore? No, non abbiamo notizie. Beh, eventualmente ci siamo
1: iniziare,
0: noi pronti
1: no.
0: a cominciare, però Gabri, credo che ci siano ancora un paio di vocali, magari me lo fai sentire, però sai che credo che questo sia zona Serie A? Controlla
1: sì, perché sono tutti oppure
0: no. Questo qui è zona Serie A, se no vi abbiamo fatto il discorso per non
1: perché
0: guardare.
1: Stanno aspettando la simultaneità dell'inizio, no?
0: Sì,
1: immagino.
0: Però forse poi da zona ha un'applicazione talmente come bravo Gabriele, ottimo. No, ma è difficile capirli, Gabriele, è difficile capirli già quando sei a casa, figurati.
1: Manca solo la rotella e poi siamo a posto.
0: Come? L'hanno aggiunto. Io posso alzare le mani?
1: Sì.
0: Posso alzare le mani? Fammi sentire un paio di vocali. No, mando un messaggio a Antonio per capire, insomma, se c'è. Vai.
6: Ciao Alessandro, ciao Quinti, Alfredo Varese.
0: Ciao.
6: Allora, è vero che se vinciamo contro il Verona adesso era chiuso il discorso. Punto, ma secondo me questa partita l'avremmo presa un po' sotto gamba. Io in questo periodo ho sentito che tanti di noi dicono che la Juve, quando ci sono delle partite decisive, diciamo non si presenta in campo. Io invece sostengo che è l'incontrario. Quando la Juve si trova davanti delle partite da vincere, le vince. Per cui oggi noi usciamo almeno con 2-0 e con il Torino ce lo portiamo a casa. Fino alla fine sempre forza Juve.
1: Hai ragione, però secondo me tu dovevi arrivare ad oggi che non dovevi ancora, perché con il Verona, Alessandro, visto che c'è il tennis oggi, era proprio un match point, quasi match point. Sì, avevi chiuso il discorso, dai, su.
7: Per me era finita.
1: Appunto, dai.
7: Per me era finita. Intanto c'è Alessandro che è in Colombia. Sono le 5 del mattino, caffè e radio bianconera a palla. Che meraviglia, ragazzi. I rimpianti ce l'hanno tutte le squadre, noi ce l'abbiamo per tante occasioni create, a me insomma non piacciono i punti persi per decisioni arbitrali, sempre con Crone e favorevole agli altri. Sì, Luca, ho capito, però io insomma su questo, sapete che sabato scorso mi sono arrabbiato tantissimo con gli arbitri, però ragazzi, riportare tutto solo ed esclusivamente agli arbitri, io non ce la faccio, però va bene, insomma, non... hai decisamente ragione, insomma, diverse occasioni le abbiamo perse anche per torti arbitrali, ci sono state delle problematiche, tutto vero, però io penso che per battere il Verona, dai, su, non serva l'arbitro, insomma,
1: per battere il Lecce non serva l'arbitro,
7: per battere il Sassuolo, dai, su, se no diamo degli alibi
1: che non devono avere,
7: bravissimo,
1: questo,
7: che non devono avere, perché se no diamo degli alibi ad una stagione che è stata una stagione comunque vada a finire non bella. Bella invece è una maglia della Juventus, finalmente si sta tornando all'origine,
1: a una semi-tradizione, dai.
7: È una semi-tradizione,
1: è vero, sì, bella, sì.
7: Molto bella, brutta la maglia della Fiorentina, vabbè, ma questo lo sappiamo. Io non voglio dare alibi a nessuno, non voglio dare alibi a nessuno, per cui gli arbitri sicuramente abbiamo visto delle cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, però se siamo terzi, quarti, quinti, settimi, secondi, credo che ancora si possa dire che
1: colpa
7: molto
1: nostra,
7: si è
1: ripreso. Colpa nostra.
7: Allora, visto che ancora Antonio non si collega. Ah, ok. Vi racconto io quello che sta accadendo. È una bellissima giornata di sole a Torino, come abbiamo visto prima con Camillo. L'arbitro, a proposito di arbitro, è il signor Massa di Imperia. Salavar, quintiliano.
1: Ma hanno bussato.
7: C'è Chiffi. Chiffi è meraviglia.
1: Che è l'arbitro di Roma Parma, sbaglio.
7: Sì, è lui.
1: Parma-Roma, scusa.
7: Bellissima giornata di sole. La Fiorentina non abbiamo dato la formazione, vediamo adesso. De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens per la linea 4. Brescianini, il nostro Fagioli, Endur a centrocampo. Parisi, Piccoli e Solomon davanti. Chiaramente non c'è Ken, hanno diverse assenze, addirittura Parisi, che è un esterno fondamentalmente basso, si trova a fare il riferimento accanto a Piccoli. Per me poi sarà una sorta di 4-5-1 questo, con le due
1: mazza, che bella questa maglia,
7: è bellissima,
1: mamma mia.
7: La stiamo vedendo adesso inquadrato con il Diz, veramente molto molto bella questa maglia. Spero anche che la temperatura, insomma, mi sembra di aver visto, se intorno ai 20 gradi, tutto sommato è la temperatura ideale per giocare a calcio. L'arbitro Massa intanto sta parlando, perché oggi, ragazzi, bisogna stare sul filo della contemporaneità, quindi credo che sia in collegamento con l'amor di Dio, l'ispettore della Lega, capirai, che dice a Roma è partita, no,
1: sì,
7: ancora
1: sì,
7: no, succederà questo, tutto a posto. Quindi siamo in attesa sia di collegarci con Antonio, e siamo anche in attesa di Antonio. Ci sei?
8: Eccomi, buona giornata. Eccoci dallo stadium. Io aspettavo qui in rigoroso silenzio la messa del mattino di Santarelli e Quintiliano. Buona giornata, la messa nel senso la messa sportiva. Tutto è pronto per dare inizio a questa partita, non si accettano errori. Lo ha gridato anche il pubblico di casa, lo sta gridando un po' più silenziosamente, preparandosi al match. il direttore di gara aspetta la contemporaneità. La contemporaneità, tutti con l'orologio sincronizzati. Si parte anche adesso, ben arrivato Samuel Tafes per questo Juve-Fiorentina, penultimo atto della sfida, nelle sfide eterna con la Fiorentina, ma anche per il nostro futuro europeo. Ciao Samuel, ben arrivato.
9: Ciao Antonio, ciao a tutti, buongiorno a tutti voi e buon pranzo.
8: E buon pranzo a tutti. Abbiamo studiato e abbiamo praticamente fatto quello che ha fatto la Juventus questa mattina, ma ve lo racconteremo tra poco perché è cominciata la partita. 28 secondi con Fagioli che ha toccato il primo pallone, gli viene restituito in cabina di regia, molto emozionato, l'ho visto quando le squadre erano schierate nel campo. Guardare a rotazione a 360 gradi tutta quella che è stata la sua famiglia e che avrebbe voluto rimanesse ancora la sua famiglia. I fischi, il disappunto lo sentite in sottofondo per questo traversone che allarga sulla destra ma che non trova il compagno sbarcato proprio della Viola. Intanto salutiamo gli amici bianconeri, i nostri radioascoltatori, quelli affezionati, perché il gioco è ancora fermo, non si riprende, solo adesso manca Turam là in mezzo, si è piazzato nuovamente con Maines, un po' come a Lecce, stessa formazione, stesso atteggiamento, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio subito. Ma forse è meglio così, dimentichiamo quello che è stato, qualsiasi partita, questa deve essere diversa. E attenzione alle provocazioni, perché c'è già un giocatore, 1:20 della Fiorentina a terra, vediamo, contatto con Koeman su un pestone sulla gamba sinistra nei confronti di Parisi, che muore, sviene, rimane a terra, si riprende adesso, si è rialzato. Palla indietro per Di Gregorio, qualcuno saluterà, ma non è oggi il caso di fare il conteggio degli arruolabili per la prossima stagione. Bremer tocca la pallone, dettiamo il tempo, andiamo veloci, bisogna andare veloci, si può sbagliare, puoi prendere anche il gol, ma poi la devi andare a vincere senza se, senza ma. Si abbassa in mezzo ai due centrali, anche Locatelli, che poi fa sempre troppo un po' il vigile, e questo è un atteggiamento che chi ha giocato anche solo due partite all'oratorio capisce che significa che non ci sono spazi, quelli vincenti, quelli che possono aprire varchi importanti. Ancora lì, siamo sulla stessa linea, poi Locatelli decide di calciare lungo, in profondità, preciso per Consensao. Palla lunga, allora si può giocare palla lunga, o forse oggi sarà importante farlo. Il tocco da parte di Cambiaso, che si era andato a infiltrare in mezzo alle linee, anche in zona molto più offensiva, perché rientra con Maines su Parisi, calcolate su Parisi, l'esterno d'attacco destro, e Cambiaso è rimasto là in mezzo, quasi come fosse un trequartista, un centrocampista aggiunto, praticamente in linea con... allora mi sa tanto che questa è la conferma, Cambiaso in mezzo al campo con Locatelli, con Maines arretrato dietro, speriamo che vada tutto bene, ma l'idea ci può stare. Ma era solo temporanea, si invertono i due, torna Cambiaso in linea, era da qualche secondo che lo vedevamo fisso, molto avanzato, se ne sono andati intanto 3 minuti e 13, la Juventus prova a giocarla, deve rimetterla in gioco, 3 minuti e 13, 0-0 il risultato, qui a Torino, primo commento con Samuel Tafes.
9: Primi minuti di studio, però vedo una buona partenza, un buon atteggiamento, una Juve attenta, che vuole mostrare solidità, ma nello stesso tempo vuole anche... impostare una partita in cui domina il possesso palla, in cui vuole aggredire e non solo difendere, quindi anche seppur sono ancora molto pochi minuti vedo un buon atteggiamento, un buon impostare la partita, un buon possesso palla, insomma bene questi primi minuti a mio modo di vedere.
8: Allora, quando siamo arrivati sul cronometro dello stadium al quarto minuto, spaccato in questo istante, Juventus 0 Fiorentina 0, e la Juve che prova a fare la partita, e Locatelli che va ad impostare, come spesso è capitato, ma in maniera molto più concreta da dietro, in mezzo alla difesa, e lì resta restituiamo la linea allo studio centrale di Roma, colpo di tacco.
7: Allora Antonio, bene oggi. Io però una cosa te la devo dire su Kumainets. È vero che Parisi sembrava
1: gli ha dato svenuto, un pestone,
7: però è entrato in ritardo, pestone, gli ha dato un pestone, pestone importante,
8: pestone,
7: importante.
8: Pestone. Così. E tra, sì, pestone. Pestone. Quanti te ne saranno capitati no, nella vita di quei pestoni?
7: Ma per me, guarda, per me li può picchiare tutti. Sono contento se no, li picchia
8: era
7: tutti.
8: Fallo, era fallo.
7: No, però è entrato in ritardo.
8: No.
7: In ritardo.
8: Non picchiatevi. No. Che rimaniamo. Sì. Gli ha dato il pestone. Dai.
7: Gli ha dato il
8: rimessa
7: pestone.
8: Laterale per la Fiorentina. Attenzione perché si sta un po' ingarbugliando. Intanto è vero, si gioca alle 12, prima volta, 12:30. Quest'anno abbiamo giocato solo una volta sotto la gestione Tudor a Como. Ricorderete?
7: Sì, anche con Spalletti, Antonio. Sempre con il Como.
1: Anche con Spalletti.
7: Col Como tutte e due, 12:30 e l'abbiamo perse tutte e due.
1: 2-0.
8: Alle 12:30, è vero, sì. È vero. Le ho sovrapposte senza ricordare l'orario.
7: No, le hai dimenticate volutamente, però, giustamente, Antonio. È la memoria selettiva, capisci?
8: Perché è troppo presto, è troppo presto. Bravo. Fortunatamente, perché poi dico, tra i tanti problemi è di quello scienziato che ha deciso questo calendario, e che la contemporaneità, l'abbiamo sottolineato poco perché aspettavamo di capire quando si sarebbe giocato, naturalmente a che ora, ma sapete che in questo periodo la contemporaneità alle 12:30 è la cosa più assurda che si può fare? Fortunatamente, no? Perché poi la faccia della medaglia è sempre quella che la casualità affonda o mette in luce, e che fa fresco. Calcolate che qui c'è gente con la maglietta corta, con le maniche corte, c'è la giacchetta lunga, c'è il piccolo impermeabilino, cioè la temperatura è frizzante, c'è il sole, è mezzogiorno, ma fino a poco fa davvero faceva freddino a Torino per chi scendeva anche solo da un treno, tanto per citare a colleghi che arrivano da Firenze. Cosa voglio dire? Che se fa veramente caldo, vogliamo ragionare sul non devi affrontare altre partite, non parlo di Juve-Fiorentina,
7: certo,
8: perché non puoi mettere una contemporaneità o rischiare la contemporaneità, no, in certe fasce orarie, perché sfalsi il campionato, sfalsi veramente, oltre a tutto quello che è capitato. Qui non viene fischiato un fallo ai danni di Vlahovic qualche secondo dopo il disappunto del pubblico bianco-nero per un attacco che travolge un giocatore della Fiorentina che cade a terra. Io tra l'altro c'ho un monitor in controluce, quindi è questo che cos'è. Dai,
7: questo è fallonetto, Antonio. Questo è fallonetto. Questo è fallonetto. Anticipo su Vlahovic. Allora,
1: bisogna dire che la Fiorentina.
8: No, quello successivo non è fallo. Questo è un calcio di punizione che regalano alla Fiorentina. Dai. Esatto.
1: Sta tenendo bene, cioè, il palleggio.
8: Se non è fallo prima,
1: no?
8: Non è fallo neanche adesso.
7: Sono d'accordo con te.
8: Non voglio fare il pignolo. Attenzione a questo calcio di punizione.
7: Fallo di Bremer.
8: 7:30, 0-0 il risultato.
7: Quello di Pongracic su Vlahovic è fallo, però se non dai quello, non dai quello dato alla Fiorentina.
8: Non dai neanche quello, cioè, volevo dirti. Mi dimentico sempre che tu non ami i pestoni e hai 30 secondi di ritardo, e la cosa mi dispiace.
7: Sì, è vero.
8: Attenzione, perché arriva il calcio di punizione e c'è Bremer che mette in calcio un angolo. No, non è lui l'ultimo a toccare, si lamenta di qualcosa Ranieri. La Juve riparte, dai, spingi, cambiato, spingi, a voi ragazzi.
7: Sì, intanto avevi ragione te, Antonio, era sabato alle 15 col Como, quindi ero io che l'avevo dimenticata e non te, quindi mi correggo.
8: Vedi, mi hai dato un pestone,
7: ti ho dato un pestone.
8: Al VAR.
7: Bravo, sono andato al VAR, ho controllato e mi sono autoammonito.
8: Ricordavo di pomeriggio, non alle 12:30, l'unica volta con Tudor,
7: sì,
8: la mia
7: memoria superficiale
8: aveva memorizzato.
7: Avevo decisamente...
8: Verrai perdonato perché l'ultima è in casa.
7: Meno male, meno male. Senti, due piccolissime note tecniche. Allora, mi pare che Parisi un po' stia mettendo in difficoltà, vero?
1: Sì.
8: Ma sai perché? Perché poi nella vita o in certe partite devi capire non Cambiaso. In generale, cioè, a me quell'interscambio con Minus Cambiaso poi ti condiziona, nel senso devo andare, riesco, è la giornata giusta o l'avversario giusto, in linea teorica non c'è mai giornata sbagliata, poi la devi decifrare tu, e mi sembra che al momento il migliore della Fiorentina sia proprio Parisi. Da quella parte Parisi.
1: Sì. E la conseguenza è che se mette in difficoltà Cambiaso non viene innescato il dizio e di conseguenza la Juventus
7: ma infatti
1: non fa
7: Antonio
1: gioco.
7: L'ha sottolineato secondo subito me. È stato il tuo primo intervento Antonio, e poi l'abbiamo visto proprio la posizione lì di Parisi, che ora per esempio era andato via a McKennie, e McKennie l'ha dovuto prendere con il fallo, quindi sì, occhio a questa situazione, sono d'accordo.
8: Occhio, perché sai, poi se ti spaventi un attimo nel calcio non c'è giocatore che tenga, adesso da quella fascia lì, quindi non solo Parisi, arriva anche Dodò e la mette in mezzo e si rischia, perché poi ti è un attimo che perde palla Cambiaso in area di rigore, attenzione, è costretto, non entriamo duro perché li rischi, Cambiaso errore, vedete? Quella è la conseguenza già un po' di paura, di sono qui, un conto è stare in area di rigore e orchestrare dall'area di rigore davanti alla difesa. Poi un giocatore oramai moderno deve saper far tutto da tutte le parti. Ma in questo momento è Cambiaso quello messo sotto pressione.
7: L'ho visto adesso, Antonio, l'errore di Cambiaso, ma è impazzito. Cioè in area di rigore si fa soffiare il pallone da Dodò. Mamma mia, tra l'altro...
8: Ritarda la botta...
7: Bravissimo.
8: Ritarda la...
7: La giocata. La giocata e poi da lì allontanano sembra il pallone. Seconda sottolineatura, hai visto come la Fiorentina è avanzata tutta di prima, ha fatto un'azione tutta di prima,
1: possiamo dire che sta giocando meglio nei primi 10 minuti,
7: sta giocando meglio,
1: la Juventus non riesce a prendere,
8: sta giocando meglio proprio su quella fascia lì, esatto, dove non stai vedendo Yıldız,
1: e se è quello che ti dicevo,
8: l'avevamo visto trequartista, dove Koopmeiners deve dare un occhio all'avversario in mezzo al campo, ragiona con Ndur, poi guarda se è vero, ma è sollecitata molto quella corsia, e secondo me nel calcio bisogna fare le cose più semplici quando bisogna naturalmente sfondare il muro avversario. Lo dico perché
7: iniziato male,
8: siamo
7: Antonio,
8: ancora un po' fragili, siamo molto. Ancora un po' fragili mentalmente, fortunatamente regge Locatelli, riconosciamoglielo qualche volta, e oggi è una di quelle partite, ma stiamo un po' patendo, non soffrendo dall'altra parte, e quindi sai, l'esterno fa l'esterno, Yıldız fa Yıldız, Consensao fa Consensao, ma chi deve fare legna? Sono proprio lì dove stiamo faticando.
7: Esattamente Antonio.
1: Diciamo che la Juventus non riesce a prendere in mano il pallino del gioco.
8: Raccontarlo anche per quello che è.
7: La tua è stata la fotografia perfetta di quello che stiamo vedendo. Tra l'altro mi pare che loro, che chiaramente si sono presentati rispetto a quello che non fecero invece a Roma, ma va bene così, loro giocano... veramente
8: trattenuto Vlahović, si lascia un po', si appoggia un po' alle spalle, sulle spalle sul petto dell'avversario, ma penso che l'allenatore Spalletti saggiamente riprenda, poi cade a terra Vlahović, appoggiandosi si lascia non cadere, ma non sente più l'appoggio dell'avversario e cade, quindi per me non c'era nulla di regolare, e questo gliel'ha fatto notare.
7: No, non c'è nulla Antonio, non c'è assolutamente.
8: Però sai, reclamando in quel modo, io spero che Vlahović riesca a conservare le energie. Attenzione alla Fiorentina, va a murare Bremer, ma paura, la paura poi diventa energia per Consensao. Minuto numero, sembra una vita che sia cominciata.
7: Bravo,
8: questa partita.
7: Stavo pensando la stessa cosa, esatto. Guarda, ci hai letto nel pensiero, esatto. Sembra una vita e siamo appena al 12esimo, stiamo vedendo adesso l'azione che tu ci hai raccontato. Altra cosa che mi viene da dirti, giro palla, mamma mia Bremer, meno male è andato a murare, giro palla nostra abbastanza lento Antonio.
8: E adesso Spalletti si arrabbia, dovreste vedere in che modo, ci credo. Come quando richiamo io il buon Santarelli, sì. Spostati un po' vicino al microfono, torna indietro, ma come si fa a mettersi lì?
7: L'ho visto
8: contro
7: ora. Sì.
8: Con Miners.
7: Ma infatti
1: dai,
7: andiamo sempre lì, guarda, abbiamo visto benissimo, indicazione a lui .
8: Non è una partita facile ragazzi, non è una partita facile, i primi minuti raccontano sempre tanto.
0: Sì, sì, stiamo. Mi immaginavo, guarda, onestamente mi immaginavo una Juve un pochino più sparagnina nei primi minuti, invece è la Fiorentina che sta facendo la partita e noi per il momento abbiamo un canovaccio, o destra o sinistra, e si prova a entrare con questi cross che sono bassi, che non possono mai arrivare al portiere.
1: Così, destra quasi nulla, quasi
0: no, tutta destra quasi tutta a sinistra, quasi tutta a sinistra, però già il secondo cross, sì, come hai detto te, quindi hanno fatto basso, che è preda dei difensori della Fiorentina. Sì. Vlahovic è preso tra i due centrali della Viola e al momento mi pare Antonio l'uomo più avanzato è Kalulu, perché è Kalulu che va in appoggio a, a Vlahovic spesso.
8: Attenzione, Juve in area di rigore, ecco, senza Murato. Sì, adesso se metti pressione, se metti velocità, ci prova dalla distanza anche Locatelli. Para De Gea, capitano De Gea a terra, non dico centrale ma quasi. Commento 15 minuti.
0: Almeno abbiamo fatto un tiro.
9: Ma io vedo la Juve più che non sta giocando attaccando, la vedo meno frenetica in realtà. Non è vero, non stiamo attaccando da tutte le parti, però sta ragionando di più, è più ragionevole. Chiaramente siamo noi che dobbiamo fare la partita, sei con la Fiorentina, sei in casa e tutto. La Fiorentina tra l'altro è molto attenta, sta facendo una partita anche molto bene tatticamente, no? Sta difendendo.

0: fatichiamo a recuperare, a rimontare i risultati e a capovolgere. Però dobbiamo segnare, ragazzi, dobbiamo segnare.
1: Perché, Parisi sembra l'ira di Dio, sì, Parisi sembra, ora addirittura è uscito Kelly alto per andare a fermare,
2: ha preso il fallo. La non frenesia è giusta, magari la studi un po', ma da qui a farti quasi comandare dagli altri.
1: Buona
2: è
1: la
2: diverso,
1: conclusione di Locatelli, buona. Se vuoi, Antonio, ti dico anche una parte delle parole che me l'hanno appena scritto di Spalletti a Cummai. Fondamentalmente gli ha detto: ti devi muovere cavolino, ecco, cavolino gli ha detto. Ti devi muovere cavolino, questo era una parte del richiamo.
3: Guarda, la gestualità di Spalletti è... Oh, pericolo, pericolo dell'area di rigore della Juve, pericolo. Attenzione perché si era aperto un varco, riescono ad arrivare al tiro. No, fortunatamente arretriamo tutti, li costringiamo ad alleggerire. Ma siamo adesso un po' noi accerchiati, di più non vi posso raccontare, rimanete collegati con noi Radio Bianconera, il vostro cuore bianconero.
1: Perché loro, Antonio, escono dalla loro tre quarti campo, palla al piede, veloci, tutto di prima, come in questa circostanza che tu dici pericolo, pericolo, pericolo, dove fortunatamente ancora una volta dalla parte di Parisi siamo riusciti poi in qualche modo a murare e a farli tornare indietro, ma non riusciamo noi a contrastarli nella prima fase.
3: Il tiro della Fiorentina, strozzato male, strozzato sul nascere, il tiro di Piccoli.
1: No, siamo in difficoltà, siamo in netta difficoltà.
2: Un approccio sbagliatissimo, non sbagliato.
1: Sì. Sì, sarà lunga, approccio sbagliato, ma soprattutto non riusciamo ad accorciare quando loro ripartono nell'azione. Adesso per la prima
2: volta ce l'hanno quasi sempre loro il pallone.
1: Solo che ha trovato Pongracic
3: e Locatelli e Vlahovic. Vlahovic e Locatelli se le mandano a dire.
2: Ecco,
3: c'è manca un clima solo non sereno. Non se,
2: ma manca, si vede manca solo questo per
1: si vede,
3: Locatelli,
1: Antonio.
3: Vlahovic, Locatelli, Vlahovic, ricordatevi, minuto numero 18. Ci prova Vlahovic con il tacco, un traversone dalla sinistra di Kopp. Non gli riesce. Capiamo la voglia di Vlahovic di segnare la sua ex squadra, ma soprattutto mi preoccuperei come squadra di andare d'accordo per portare a casa il risultato. La Juve non è tranquilla, Samuel.
0: No, chiedo conferma a voi che potete vedere bene il replay, lo avete visto in diretta. Qua Vlahovic però da qua mi sembra che doveva andare col sinistro, un po' esagerato tentare quel colpo di tacco. Correggetemi se sbaglio, ma là anticipi col sinistro e vai a far gol. O sbaglio?
2: No. Magari sul 3-0 o 4-0 puoi farlo, ma non sullo 0-0.
3: Devi andarla a prendere la palla. E punto. Prima, prova a sfondarla adesso, trattenuto. Al limite, battaglia con Ranieri e non solo con lui. Sfide nelle sfide, partita aperta, uno contro uno, 0-0 risultato. Mani sul corpo, sulle spalle di Dodo per l'arbitro.
1: Secondo me Antonio ci sta bloccando un po' anche una sorta di braccino corto, paura,
2: che è grave,
1: chiamalo come vuoi.
2: È grave però.
1: Che è grave. Qui Vlahovic sì, abbiamo visto.
3: Braccino
1: però...
3: corto, non ho sentito, scusate,
1: braccino,
3: c'è molto rumore.
1: Braccino corto o paura, chiamalo un po' come ti pare.
3: Perché... Sì, te l'ho detto, denota questo. Ma... Cioè sei partito come le altre volte, l'ha messo sotto il profilo della grinta la Fiorentina, quindi non l'ha provata ad addormentare da subito. Anzi, rischia, sbagliano! E arriva vicino al gol Vlahovic, errorraggio della Fiorentina, ha provato ad approfittare Vlahovic, ci ha messo la punta del piede ma in uscita a tu per tu con De Gea, il pallone è stato respinto, Juve in avanti, solo calcio d'angolo, 20 minuti, Vlahovic l'occasione l'ha avuta, andiamola ad aprire la porta. Aprite la porta, bussate tutti insieme.
1: Oh mamma mia, mamma mia, ma
3: le cambia l'inerzia. Le cambia l'inerzia.
1: Cosa ci avevano regalato? Mamma cosa mia. Ci avevano regalato? Io non so se poteva fare qualcosa di più, Vlahovic.
3: Erroraccio Fiorentina. Erroraccio Fiorentina.
1: Ci ha regalato il pallone, un passaggio indietro, pallone regalato.
3: Calcio d'angolo.
2: Se non batti questi
3: facciamo
2: che non segnano mai,
1: fammi vedere
2: è arrivato un po' tardino però...
1: è arrivato un po' tardi De Gea, è uscito bene molto bravo De Gea,
3: che sbagli in quel modo cioè devi avere l'occhio per capire la distanza di arrivarci, di scattare, di non essere in fuorigioco, cioè Molto... di testa, calcio d'angolo, De Gea va al blocco. Volevo ricordarvi che la Juventus non perde da 10 partite, 6 vittorie e 4 pari.
1: Mamma mia, però.
3: Ti fa capire che è una e una, quindi la Juve come oggi può vincere, può pareggiarla e ci fermiamo lì. 3 partite

0: cioè, senza segnare per la Fiorentina, che invece riparte bene e adesso si fa però buggerare da Consensao. Ma poi la Juve che perde palla, addirittura la va a recuperare Ildiz a pochi passi da Consensao, ma l'arbitro ravvede qualche infrazione e sarà calcio di punizione per la Fiorentina. Intanto... nulla di più, siamo a metà del primo tempo e sì, vanno a chiudere in due. Vediamo un po', gran giocata di il
1: Napoli
0: Consensao.
1: Sta facendo
0: cose
1: su. Napoli in vantaggio, ecco, noi abbiamo detto che oggi
0: Napoli in vantaggio.
1: Sì, pensiamo solo
0: Napoli
1: alla Juve
0: in questo momento in Champions.
1: Però vi abbiamo detto
0: però ditemelo
1: che...
0: perché tanto da bordo campo lo sapranno anche loro. Roma, il derby di Roma, tutto a posto.
1: Allora mi dice l'ottimo Gabriele, che ci dà un supporto anche sul derby, che a Roma Lazio un po' come Juve Fiorentina, iniziata un po' con la Roma in ansia, però 0-0, ecco Gabriele.
0: Vlahovic trattenuto, colpito col piede, giallo, giusto, il semplice giallo, nessuno reclamava qualcosa di più, se n'era andato sulla corsia esterna proprio Vlahovic. Pongracic.
1: Ora lo vedo,
0: lo perde, vediamo un po', e poi sì, gli taglia la strada Ildiz. Perdonami.
1: Però Antonio, 22esimo, quindi siccome c'è un calcio di punizione ce lo puoi raccontare.
0: Assolutamente, quindi abbiamo visto incrociarsi due giocatori, corsa interrotta per quanto involontaria, nulla di cattivo, genera il primo giallo del match, 22:30, metà del primo tempo, calcio di punizione Juve, adesso possiamo raccontarvi i dettagli, i particolari, arriva il fischio, corto, Cambiaso per Ildiz, pallone sul destro, il traversone nella zona di Bremer, taglia tutta l'area, ci arriva Consensao, si posiziona il pallone sul destro, lo mette in mezzo, in tuffo nella sua casetta. Viola, in tuffo, blocca la traiettoria che poteva diventare insidiosa a un certo punto. De Gea, c'è un vuoto in mezzo al campo.
1: Allora, mi sa che abbiamo perso Antonio sul vuoto in mezzo al campo, quindi adesso proviamo a recuperarlo. Non vado in cronaca in maniera tale che poi Antonio, appena rientra, vi potrà andare a raccontare altro, però c'è stato un cross nell'area
2: innocuo
1: di Consensao, la parata di De Gea. Ed è vero, vai Antonio!
0: Attenzione! Palla in avanti, dicevamo, mi seguite?
1: Vai.
0: Sì, è tutto
1: vai,
0: regolare.
1: Sì. Linea a te.
0: Ancora Juventus, palla per Comines, 23:50. Come al solito si cerca l'ago di Consensao che trova il fondo, ma anche la ribattuta di Ranieri. Riparte allora la Fiorentina da quest'altra parte, sempre a sinistra. Palla per Brescia, no, per Fagioli, non si è ancora visto molto il ritmo, non tanto il ritmo quanto la frenesia delle giocate non lo porta ancora a pulire a dovere il gioco viola. Dodò da destra all'indietro per Pongracic che appoggia per De Gea. La Fiorentina ha capito che può spuntare e confermare quantomeno il risultato di partenza. Avanza adesso tantissimo, il più avanzato è proprio Locatelli che poi lascia il vuoto in mezzo al campo. La palla arriva a Kelly da solo, completamente solo, butta via il pallone e lo mette in fallo laterale, praticamente davanti alla panchina di Spalletti, tanto per dirvi che lì la serenità della giocata è venuta assolutamente a mancare. 25 minuti. Ancora 30 secondi per noi, il duello in mezzo al campo lo vince con Maines, resta a terra un giocatore della Fiorentina che continua a guardare dal basso quello che capita e poi con la Fiorentina che recupera palla, guarda caso resuscita, il buon Piccoli diventa un grande Piccoli, palla sulla destra e torna immediatamente a correre, attenzione a Parisi, va a ricucire con i suoi compagni, da dietro, allarga da quest'altra parte per Gosens, ex Atalanta, ex Inter, davanti praticamente fa ombra su Spalletti, a sinistra Brescianini, si riparte da Ranieri, ma è scaduto il tempo a nostra disposizione e allora 0-0 risultato a metà del primo tempo, sostanzialmente una partita viva, ma che vive spesso anche di quelle situazioni, quegli spazi che si vengono a creare anche perché si prova a fare qualcosa di più, ma non lo si fa con la dovuta precisione e qualità. Samuel Tafes.
3: Troppo prevedibili, ripetiamo sì. Le stesse giocate, viviamo di accelerazioni di Conse Sau, vedo un po' in ombra Ildiz, è un po' calato, sembra che stia andando a scomparire, poi vero. Lo sappiamo, il suo genio vero. Si deve accendere, si può e si deve accendere da un momento all'altro, però troppo prevedibili, macchinosi, solita azione, passaggi orizzontali per il centrocampo per poi passare tutto sulla destra per Conse Sau che fa la finta, accelera, sembrano un po' quelle partite che faceva la PlayStation, no? Dove poi la passavi, il buon Santarelli si ricorderà che è dannato anche lui, no?
1: Certo.
3: Dove passavi la palla sulla fascia, acceleravi con l'R1, bravo. Crossavi
1: con
3: l'R1, mezzo.
1: Bravissimo.
3: Esatto, e non va bene perché facendo questo la Fiorentina sta prendendo molto bene le misure.
0: Sì. E allora io pigio R1 e vi restituisco la linea al 27esimo minuto con una giocata sbagliata, una traiettoria, un appoggio che doveva essere gestito diversamente da Vlahovic, molto frenetico, molto impreciso, e quindi questo pallone che ha provato a consegnare sulla sinistra invitante per Ildiz era troppo lungo, si riparte dall'area di rigore della Fiorentina. Tutto questo quando siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo a Torino tra Juve e Fiorentina, la contemporaneità sotto il sole torinese, ma ancora un'area frizzantina, molto di più di quello che stiamo vedendo in campo, quantomeno come precisione. A voi.
1: Raddoppio del Napoli nel frattempo. Vabbè, sì. Ma è chiaro, Napoli-Pisa nemmeno andava presa in considerazione.
0: Vai, sbaglia la Fiore, palla in mezzo, sbaglia anche però con Sensao. Dà la palla nella zona più difficile in cui consegnare un assist a McKennie che a rimorchio aveva provato ad arrivarci a sostenerlo. L'applauso però è di Locatelli, per Conse Sau sì, ricordiamo,
1: sta facendo
0: pochi
1: una
0: minuti
1: grande
0: fa
1: partita,
0: per
1: sì.
0: Vlahovic no.
1: Sta facendo una grande partita Conse Sau, tra l'altro controllavo i primi numeri, la Juventus ha già 0,80 di expected goal che derivano dall'occasione avuta da Vlahovic e dall'occasione avuta da Conse Sau che è stato
4: sì,
1: murato.
4: Esatto.
1: Conse Sau migliore in campo come sta accadendo ormai da diverse partite, perché un po' il cuore e l'anima, riesce a mettere palloni interessanti, poi è chiaro che lì il tiro l'ha indirizzato bene, ha avuto la sfortuna di trovare il giocatore. Io però volevo sottolineare due cose. La prima, continuiamo ad avere un buco in mezzo al campo dove anche i centrali della Fiorentina quando salgono palla al piede riescono a infilarsi. Due, vorrei sottolineare il fatto che per l'amor di Dio Vlahovic sta lottando, sta combattendo, però il difensore della Fiorentina va sempre corpo a corpo, mani addosso su Vlahovic, ogni tanto magari qualche calcio di punizione sì. Si può anche dare. E poi l'apertura di prima era interessante, il problema è che Liz è arrivato in ritardo e la corsia sinistra non funziona.
4: Non funziona, non un funziona. Po' troppo come spesso accade il Diz a sinistra. Ora
1: attenzione, Lazio in vantaggio. Attenzione, Lazio in vantaggio.
4: La stai vedendo, vero Gabri? No.
1: Ha segnato, vi dico anche chi ha segnato, ora me lo dicono perché c'è soltanto l'1-0, ma non c'è ancora la giornata. No, pare sia
0: stato no. Annullato. Non darmi brutte notizie.
1: Niente, ora hanno appena cambiato.
4: 0-0.
1: Ha dato 1-0, 0-0. Ogni tanto i software.
0: Infatti non ho sentito il boato qui allo stadio al tuo annuncio.
1: Sono impazziti su
0: Sofascore.
1: Secondo
0: Sofascore, giallo per Santarelli, rischi il rosso.
1: Hai ragione, ma Sofascore mi ha dato 1-0 con il segnalino rosso e poi invece l'1-0 è sparito e 0-0. Cioè ragazzi,
0: vabbè, qualcuno avrà bussato probabilmente.
4: Era troppo tranquillo,
1: no,
4: Latini,
1: forse è stato un errore di chi del Magliocca di turno che sta aggiornando i risultati e ha sbagliato. Sì. Intanto c'è un giocatore Fiorentina a terra, ho visto chiedere il cambio Antonio.
0: Entra la barella, sì, stavo
1: gol, allora gol in fuorigioco di 2 metri, ecco perché.
0: Allora c'è Fagioli.
1: Annullato, gol annullato.
0: 44.
1: Sì.
0: Si è spostato Fagioli, vero?
1: Sì. No. Sta entrando. Allora, vediamo chi entra nel frattempo. No, Fagioli è in piedi.
4: Fagioli
1: no.
4: In piedi. Fagioli in piedi.
0: Si è alzato adesso. Fagioli era praticamente inchinato davanti
4: al giocatore che è a terra.
0: Giocatore,
4: sì.
0: Esatto. Vediamo un po'. Arriva Kelly. su Parisi. Parisi esce Parisi per questo contatto. C'è stato l'ultimo contatto che ci fanno vedere, per cui è stato fischiato il fallo. Una ginocchiata sulla schiena praticamente di Kelly.
1: Eccola.
0: Su Parisi,
1: sì,
0: che probabilmente già risentiva di qualche, sì, dolore, sì, perché per, sì, uscire così in barella.
1: Brutto, sì, brutto intervento. Brutto intervento, lui si è fatto male, che insomma ci dispiace, ma nemmeno più di tanto, siamo sinceri, Antonio, perché era il momento in cui noi soffrivamo da quella parte lì, eh. Noi stavamo soffrendo.
0: Ci sono applausi, vorrei sottolineare questo dato, che a volte potrebbe essere, e quindi almeno per il giocatore che si è fatto male, sottolineiamolo, invece che fare striscioni particolari. Sappiamo la rivalità. Un breve applauso di dispiacere per un giocatore che si fa male, ci sta tutto, anche se il peggior avversario.
1: Ma ci mancherebbe.
4: Poi è una rivalità unilaterale, mi pare.
1: Sì, è una rivalità.
0: Però non può essere solo la schiena, eh. Io ho visto questa ginocchiata,
1: no, no,
0: sulla schiena, si sta tenendo le mani sulla nuca, vedendo da lontano, si sta avvicinando un po' sotto la sud il giocatore, o gli è girata la caviglia, la gamba. Non posso essere più preciso.
1: Io credo, Antonio, qui, io però... credo che gli si sia girato proprio il ginocchio, lo sai, da quello che abbiamo visto.
4: Per portarlo in barella,
0: che si mette le mani sul volto.
1: No,
0: è
1: gli si è girato il ginocchio.
0: Più serio che una botta sulla schiena.
1: Ci,
0: esatto,
1: confermano, giusto per togliere ogni dubbio, il fuorigioco nettissimo del giocatore di Lazio che aveva segnato. Quindi fuorigioco netto,
0: 0-0
1: netto,
0: ancora
1: netto.
0: Il derby di
1: sì.
0: Roma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Attenzione, perché esce male a centrocampo Bremer, dando così possibilità alla Fiorentina di ripartire. Fraseggio preciso, e poi è proprio Kalulu più che Bremer, e Locatelli con la punta del piede a liberare, palla dentro. Attenzione, perché ogni tanto concediamo un po' troppo spazio involontariamente,
1: sì,
0: non volutamente, ma proprio perché tentiamo di aggiungere un uomo in mezzo al campo, dove la legna è sempre poca. Abbiamo detto di Parisi all'inizio, abbiamo detto dei tentativi, della mossa che poteva aver stupito in qualche modo.
4: C'è una confusione.
1: Sì, c'è una confusione importante,
4: non si capì.
1: Sì.
4: Giustamente Antonio dice la legna è sempre poca, ma Antonio è anche poca anche la tecnica,
0: anche...
4: cioè non c'è lì a centro, quello purtroppo è atavico, come
0: siamo.
4: Esatto, atavico.
0: Attenzione alla Fiorentina, il gol della Fiorentina. Eccolo lì, nella zona di Cambiaso. Eccolo
4: inevitabile,
0: lì.
4: È inevitabile, ragazzi.
0: Eccolo lì.
4: Ma un approccio così non si...
0: Appena entrato.
4: Ma non
0: il gol della Fiorentina al 34esimo minuto.
4: Che stress. Che pena, ragazzi.
1: No, è una cosa...
0: Vlahović che si lamentava col portiere di...
4: Guarda,
1: sì, comunque.
0: Anduro, scusate, non è l'ultima entrata.
1: È una cosa imbarazzante.
0: Si è inserito benissimo, sì, sì, in quella zona lì, dove noi facciamo confusione con le nostre idee. Andur
4: ha segnato. Non poteva metterlo.
0: Guarda al limite, concediamo tutto. E poi con Maines lo segue in ritardo, siamo in 4 per 2 persone.
4: Ma allunga un piede, Antonio, Cup Maines, almeno mettici il piede.
0: Il portiere di Gregorio.
4: Santi
0: Gregorio, vi faccio sentire il commento anonimo di uno vicino a noi.
5: Ma guarda,
0: collega,
5: io abito a Parigi, sono venuto per vedere sta partita, ma proprio
1: sempre,
5: mi sento davvero molto male a vedere un portiere così. Qua
1: lo prende
5: sempre.
1: Non venivo
5: a vedere Buffon. Prima
4: l'ha pure mezza deviata.
1: Lo prende sotto la mano.
4: L'ha pure mezza deviata.
1: Lo prende sotto la mano.
4: Mezza deviata.
0: Non puoi far tirare Endur che arriva da dietro.
1: Io non ho più. Puoi far tirare Endur, però ragazzi, noi abbiamo un portiere.
0: No, poi il portiere deve fare gol e pararlo in quel caso lì. Come un attaccante deve fare gol e non sbagliare.
1: Non para mai.
0: E siamo passati in svantaggio. E siamo passati in svantaggio con Dur.
4: Speriamo che ci si svegli, perché
0: e in quale zona hanno attaccato? Dove hanno trovato il vuoto cosmico? Lì, sulla destra. E non c'era neanche più Parisi. Calcio d'angolo.
1: Comunque ragazzi,
0: 36 minuti. Dai ragazzi.
1: Sì, Antonio, dai. È tutto vero, tutto bello, tutto
0: vero,
1: brutto. Però noi giochiamo sempre
0: tutto
1: con due.
0: Tutto brutto come il filo di Locatelli.
1: Noi giochiamo sempre con due in meno, cioè poi alla fine
0: Samuel, perdonami, mi sono fatto trascinare dall'onda parigina. qui alla mia destra.
1: Giochiamo sempre con due in meno. Due, ragazzi, in meno.
3: Li ho contati a monitor. Eravamo nella fase difensiva, quattro difensori più due tra la difesa e il centrocampo. Quindi per un totale di sei più il portiere contro due della Fiorentina, e hanno fatto quello che volevano.
6: Esatto.
3: Questa roba è impensabile a questi livelli. Impensabile.
0: Sì, hanno adesso fatto bisogna aggiungere legna, andarla a recuperare in alta quota. Qualcuno deve fare meglio di qualcos'altro, ma non un lancio così per Vlahovic che me lo decentri verso la bandierina e non ci può arrivare. Ildiz, se ci sei, batti un colpo. Juve, se ci sei, entra in campo. Dai, sveglia.
1: Sì, Antonio, comunque... Allora, purtroppo i segnali c'erano, però poi io... Mi hanno insegnato che in questo giochino c'è anche un portiere, e noi non abbiamo un portiere da una vita, da una vita. Poi Kun Meiners, però io ormai su Kun Meiners ho perso tutte le speranze così immaginabili.
6: Poi Ale, hanno fatto, cavolo, hanno fatto anche un'apertura a destra che forse bisognava evitare, no?
1: Sì, dal però punto di vista giocare senza portiere, beh, chiaro, ragazzi, è dura, lo so, certo. È dura giocare senza portiere,
6: sembra
1: è
6: quasi
1: dura.
6: Che parti 0-1
1: e, sì, perché al primo tiro prendi gol, e anche oggi al primo tiro hai preso gol, un tiro parabilissimo, li passa sotto la mano.
6: Detto, dai, questo, sì, non riesce a comandare il gioco per niente.
1: No, ma
6: perché
1: infatti
6: con la Fiorentina, che ha preso 49 gol la Fiorentina,
1: purtroppo il gol
6: è la terza peggiore difesa del campionato.
1: Il gol della Fiorentina, io non ho niente da dire,
0: era da tre partite che non segnava,
6: tra l'altro,
0: la
6: tra l'altro, ma come, si, io non lo so, vabbè. Spero che sia una sveglia, spero, non lo so.
1: Sì, però sai, la sveglia, siamo al 38esimo, per avere la sveglia dovresti chiudere il primo tempo almeno,
6: certo,
1: il pareggio,
6: certo.
1: Perché poi devi fare due gol, perché il, certo, pareggio non ti basta, devi fare due gol.
6: È chiaro.
1: Io la vedo particolarmente dura, anche perché a questo punto, Antonio, secondo me, visto come si sono messe le cose, bisogna dare più peso all'attacco, anche con quella con la mummia di David, però ho la sensazione che noi bisogna dare più peso all'attacco.
6: David forse
1: ho capito, però qualcosa bisogna fare, perché tu devi provare a vincerla questa partita. E noi,
6: però, sì, Ale, le palle al centro arrivano solo dai lati, non c'è un Cristiano della, allora, Juve che verticalizzi.
1: Qui ci devi mettere la mano anche Spalletti, senso che qua devi cambiare totalmente l'assetto della partita, soprattutto per dare più peso alla fase offensiva, perché noi è vero che abbiamo 0,77 di expected goal, ma sono arrivate
0: Alessone, palla dentro, anticipato Vlahovic. 38 minuti e 35, vi aggiorno su questo dato, adesso dovreste ricevermi anche forte e chiaro, naturalmente anche ne risente anche la nostra linea quando la Juventus balbetta un po'. Calcio di punizione dentro l'area di rigore della Fiorentina a loro favore, ci sta, perché Pongracic viene praticamente disturbato in modo falloso, anche qualcosa di più mi sembra proprio da Vlahovic.
1: Io, Antonio,
0: a voi.
1: Sì, ma guarda, posso dirti che sono abbastanza sotto shock, perché mi aspettavo una partita dura, ma non mi aspettavo di andare addirittura sotto. Però poi, come si è sviluppata in questi 38 minuti, avevo paura, temevo, e quindi sono sotto shock, perché noi abbiamo l'esigenza maledetta di vincere.
6: L'atteggiamento passivo, Ale, quello è l'atteggiamento passivo della squadra contro la Fiorentina.
1: E poi, cioè, però la cosa che mi ha lasciato sotto shock, confesso, è che noi il gol l'avevamo, tra Antonio e noi qui in studio, l'avevamo fondamentalmente annunciato, perché tu da quella parte eri a pezzi. E nonostante l'uscita di Parisi, hai preso gol da quella parte. E poi cosa abbiamo detto a inizio partita, quando abbiamo visto i giocatori di Sport? A chi mi sono rivolto? A Di Gregorio, dicendo: mi raccomando, Michele, mi raccomando.
6: Sì, appunto.
1: Quindi è una situazione quasi tristemente annunciata. Ora tu dici: bisogna ribaltarla. Sì,
6: è chiaro
1: Quintiliano, ma dimmi come.
6: Ah, non lo so.
1: Dimmi come.
6: Sicuramente è un atteggiamento diverso.
1: Dimmi come. Perché io non riesco a vedere, cioè, hai visto una reazione della squadra?
6: No, hai visto una reazione?
1: Io no.
6: Perché se parliamo di braccino, se parliamo di squadra ferma, bloccata, non meriti
1: Roma
6: di andare
1: in vantaggio.
6: Non meriti di andare in Champions League. Cioè,
0: attenzione, devi essere un po' più veloce, perché chiaramente li hai messi adesso anche nelle condizioni di il tiro di Yıldız, respinto da De Gea. 40 minuti, almeno prova a far riscaldare le mani del portiere, anche le nostre. Molti tifosi hanno apprezzato la decisione improvvisa di Yıldız di calciare. Devi provare dalla distanza, devi perdere un attimo di meno nell'affrontare l'avversario, nell'andare al cross, perché poi se diventi prevedibile, quindi sai, la Juve non è diversa dalla Juve nelle ultime due partite, perché abbiamo bisogno di 6 punti. Palla in mezzo, siamo in tanti, uno si disturba con l'altro, anche Bremer con Kelly. E poi bisogna stare attenti, perché proveranno a giocarla appunto rilanciando lungo e trovandosi campo, non dico aperto, ma con gli avversari, con i nostri marcatori ben distanti, come in questo caso, ancora lì a sinistra, dove deve andare a chiudere Locatelli con Comines, dove c'è Cambiaso, però che si preoccupa di Ndur, lì c'è qualcosa che non gira. C'è Fagioli che con qualità la dà Dodò dentro l'area di rigore, attenzione al limite, pericolo, pericolo ancora. E ogni volta che ripartono o sono nella nostra area di rigore, oltre al pericolo ci vedo la paura,
1: esatto,
0: che azzanna le nostre, la nostra tranquillità, sempre che ce ne sia, sempre che ce ne sia.
1: Antonio, vai in cronaca, dai, 42esimo, raccontaci la fine del primo tempo.
0: 42-11, Juventus 0, Fiorentina 1, e Fiorentina anche che ha trovato quel briciolo di convinzione che gli era venuta a mancare, magari pensando di dover affrontare una Juventus col coltello tra i denti, coltello di plastica, un coltello di cartone, no, il cartone lasciamolo agli altri, però un coltello sicuramente non efficace. Si riprende a giocare Locatelli, lì devi dare ritmo, lì devi dare ritmo. Palla per Conceição, spinto alle spalle a metà campo, tutta la vita a fallo, l'arbitro lo ravvede, sanziona, sarà calcio di punizione. Mi è sembrato Gosens che lo abbia seguito, naturalmente quello sarà il duello, però è anche vero che se giochi poi sempre solo su Conceição, non in questa circostanza, diventi più prevedibile di quanto già lo sei per mancanza di quella qualità superiore che fa la differenza. Locatelli, calcio di punizione che è stato battuto con l'appoggio di Cambiaso verso Locatelli. Pensate che adesso riparte la Fiorentina, abbiamo Locatelli e Cambiaso, uno centrale e l'altro a destra, Cambiaso a destra, avanza McKennie da sinistra, supera Dodò, pallone sul sinistro, frena la sua corsa, al limite sbaglia anche Yıldız, che vicino aveva Cambiaso, poi è costretto ad uscire in maniera ruvida, chiede scusa a Yıldız, a Cambiaso. Questa è la differenza con quello che è capitato una ventina di minuti fa. Adesso si becca anche il giallo Bremer e salta il derby. Bremer che era diffidato, salta il derby la prossima settimana. Bremer, Kelly, e c'è anche Locatelli, dimenticavo il terzo, anche Locatelli, sono i tre diffidati, quindi Bremer non ci sarà contro il Torino. Attenzione alla Fiorentina, c'è un aggancio in mezzo a due, e il tentativo di mettere un pallone in mezzo, ma nessuno aveva assistito, aiutato Gosens. La palla finisce tra le braccia di Di Gregorio, sventagliata, ma se non la fai precisa, caro Kelly mio, lascia stare, appoggia il pallone basso al più vicino, palla lunga per Piccoli, insidiato e controllato a sbracciate anche da Kalulu, avanza Fagioli, palla sulla destra, sempre troppo soli, salva Di Gregorio questa volta, il tiro a giro della Fiorentina. Trova il tempo, lo spazio, Kelly, vammi attaccato al giocatore se prova a tirare, Kelly. Adesso inizia a saltare i nervi anche, è stato Harrison a calciare col numero 17, Jack Harrison che ha preso il posto di Parisi per infortunio a metà del primo tempo. 3 minuti da giocare, se ne sono andati 37 secondi, ci prova al volo calciando male, debolmente, Fagioli. La Fiorentina guadagna una rimessa laterale da destra, naturalmente al piccolo trotto la Fiorentina quando se n'è andato un minuto dei tre di recupero. Con la Juve sotto per 1-0. Gol di Ndor. Ndor. Si riparte da dietro, dalla loro metà campo. Deve fare qualcosa di più la Juve in ogni singolo. Oltre Spalletti a inventarsi qualcosa, e diciamo che con Maines in mezzo non aiuta certamente oggi, come tante altre volte, dobbiamo riconoscerlo. E un po' di più oggi l'assenza di Thuram si sente. Calcio di posizione per la Juventus, 46-35, metà del tempo da recuperare se n'è andato. Dai, non perdiamo tempo, dai ragazzi, dai. Fate vedere almeno che avete voglia di pareggiarla questa partita. Dai, tiro io, tiri tu, non che è. Poi il passaggio corto. Regalato alla Fiorentina. Guardate come abbiamo sprecato questa punizione. Dove non era necessario fare quel tipo di gioco, quel tipo di schema. Inutile, inutile, inutile. Palla per McKennie che trova la palla però oltre la linea di fondo e quindi sarà rimessa per la Fiorentina che adesso dibatte sullo schema da utilizzare per perdere 1, 2, 3 qualche secondo di più. 47-25, devi fargli mettere il pallone a terra, caro direttore di gara, se ti ricordi ancora che qualcuno se non bussa non te lo dice. Dai, De Gea la battuta, dai. Dite di accelerare, voi in campo avete giocato qualche volta la Juve? Bello è addormentato nel centrocampo bianconero con Maines, riesce ugualmente ad andare di testa. Ma c'è adesso il fischio del direttore di gara e sentite di chi anche, sentite di chi anche. E sentite anche il commento di Samuel Tafes, qui in postazione commento.
3: No, veramente incommentabili i soliti errori, ciò che abbiamo già visto. Forse mi permette una battuta, dobbiamo smettere di presentare maglie nuove a mezzogiorno perché non porta bene né per il marketing né per la squadra né per nessuno. No, battute a parte, adesso che dire, quello ce l'abbiamo visto tutti, non ho nulla da aggiungere a quello che potete dire voi, se non che Spalletti a questo punto deve vincere lui la partita. Penso che sia lui che può vincerla, ribaltarla, perché anche delle scelte iniziali non lo hanno premiato. E nulla, bisogna cambiare qualcosa negli uomini, secondo me.
0: E gli uomini si chiamano con la 2 Holm, con la 4 Gatti, che servirebbe in difesa, che servirebbe perché ti imposta anche un po' con l'occhio clinico del centrocampista. Le giocate di Zegrova, Boga magari sulla sinistra, è vero che ci sono anche gli infortunati di lunga degenza come Milik, Azic, Kostic, Thuram che non sta benissimo, Openda, Miretti, David e Cabal, anche lui come Milik. È tutto, anzi no, vedo già arrivare il collega Giuseppe Loporto di Juventus di Bianconera News, perdonatemi tra le tante cose che faccio, l'ombra lunga del collega che finora ha scritto e ha commentato come questi primi 48 minuti. Giuseppe Loporto, Bianconera News con i live, aprite il sito e potrete controllare di persona.
7: Sì, un primo tempo deludente da tutti i punti di vista per la Juve. Ci si aspettava un inizio diverso, una partita in cui ti giochi la vita, ti giochi anche la prossima stagione. Invece entrati in campo in maniera anche quasi svogliata, ritmi troppo lenti. Alla fine due occasioni da gol, entrambe estemporanee. Una sul retropassaggio sbagliato di Ndur che ha messo davanti al portiere Vlahovic. L'altra un tiro di Yıldız praticamente da fermo. Poi purtroppo alla prima occasione, come spesso è accaduto in questa stagione, ancora una volta Di Gregorio, ennesimo errore di questo campionato. Chissà, forse ultimo, nell'ultima partita all'Allianz Stadium potrebbe essere, vedremo quello che succederà. Servirà una Juve diversa, serviranno anche magari dei cambi. Stiamo vedendo Boga riscaldarsi, serve un po' di energia, un po' di voglia. L'unico che forse ce l'ha messa, pur sbagliando poi spesso magari le scelte, trovando i difensori della Fiorentina, è stato con Seisao, che almeno ci ha provato da quella parte insieme a Kalulu. Ma insomma, servirà qualcosa di diverso.
0: Grazie Giuseppe Loporto, bianconeranews.it. E mi sposto, oggi lo coinvolgo con il volto amareggiato per questo risultato. L'onda lunga ci riporta a Parigi, ma con un rappresentante della stampa francese. Commento, giudizio su questa Juve, capendo che stai soffrendo.
5: Sto soffrendo come tutti voi. Sa che la parola giusta che ti ho sentito dire più tante volte è fragile. La Juve è decisamente fragile, troppo fragile. Un po' da tutte le parti. Insomma, io è vero che vedo un... sono anche abituato ad andare al Parco dei Principi di recente. Insomma, abbiamo un calcio di un altro livello, con persone che si danno più da fare, che giocano proprio... l'attaccante gioca in difesa. E mi sa che Spalletti, forse, chissà, non è forse l'uomo della situazione, quando vedo un po' la tattica. E poi manca la grinta, decisamente manca la grinta. Io, quando sono venuto più volte qua, ero abituato a vedere altri giocatori, ma anche un altro spirito, decisamente.
0: Con chi abbiamo il piacere di confrontarci, che arriva da Parigi? Intanto, probabilmente sei abituato molto bene, hai parlato di fragilità anche tu, ma di qualità... quanto è distante la qualità di un top club rispetto a chi sta provando a mettere in campo per guadagnarsi una Champions? Qualità per quanta ne ha, come la Juve?
5: Ma io non so, non la seguo abbastanza per sapere bene cosa ci sarebbe da cambiare. Non so se quest'estate, durante il mercato, se a livello dello spirito o anche dell'allenatore, forse anche c'è qualcosa con l'allenatore. Mi sa che da qualche tempo abbiamo un problema, secondo me, di allenamento e di un allenatore un po' che possa dare un po' la grinta anche di un Conte. Io ho conosciuto anche Trapattoni. Dunque, io mi chiamo Marco Dana e lavoro per la televisione francese statale, un po' la Rai francese, ma sono anche un ragazzo, ho il padre torinese, dunque vengo qua andavo da ragazzo al comunale, sono un po' un ragazzo della Filadelfia, dunque vedi, c'ho la maglia, sono andato a vedere anche finali, eccetera.
0: Immagino che tu abbia una maglia di Zidane, Platini, Deschamps, probabilmente.
5: Zidane e Deschamps decisamente mi sono meno simpatici. Michel sono andato a vederlo un sacco di volte, anche all'epoca dei grandi derby, delle confrontazioni con Diego Armando e compagnia.
0: Grazie per questo commento a caldo, anche qui in postazione. Vi posso confermare che si sta riscaldando Boga. Chi uscirà? Probabilmente forse togli con Miners, forse metti Cambiaso un po' più avanti. Staremo a vedere. Intanto Boga sta accelerando la fase di riscaldamento.
1: Io sono onestamente basito, senza parole, così come siamo senza un portiere, così come siamo senza un centrocampista,
4: così siamo senza attributi,
1: palle. Ale, così come siamo senza palle. No, ma così come siamo senza palle. Questa è una squadra. Poi, per carità, ora inizia il processo all'allenatore. Spalletti ha sbagliato tutto. Perché Spalletti ha sbagliato.
4: Ma Ale, tutto non lo so.
1: Beh,
4: aspetta, mi viene un dubbio. Tu lo sai, io lo adoro. Però la preparazione mentale alle partite mi sta venendo qualche dubbio. Perché questo non può essere un approccio da penultima di campionato,
1: no,
4: che hai, cioè,
1: vero,
4: capito?
1: Io,
4: che tu hai tutto in mano.
1: Io a Spalletti li contesto questo, cioè non aver caricato la squadra bene, non essere riuscito a trasmettere quello che serviva alla squadra. Questo glielo contesto a Spalletti oggi, perché non puoi presentare una squadra in queste condizioni. Poi vorrei tanto sapere, poi è chiaro che chi sta fuori ha sempre ragione, però io vorrei tanto sapere se proprio Thuram non è in grado di fare nemmeno un tempo, perché noi con quel fantasma a mezzo al campo, che sinceramente mi ha veramente rotto le scatole, non possiamo giocare. E poi diventa veramente difficile per qualsiasi squadra giocare senza un portiere.
4: Esatto,
1: perché è vero che poi dopo fa la parata, ragazzi, ma io, se vado a vedere i punti che ci ha portato via sto portiere, non so quanti sono una decina, una quindicina, il tiro di Indur era un tiro assolutamente parabile, detto che veniva da quella fascia lì dove realmente ci hanno fatto il sedere a strisce, però il portiere serve per parare,
4: esatto,
1: insomma.
4: Anche se la palla gli è venuta dal centro, Alessandro, che è quella palla che non dovrebbe passare mai, eh? Però ma non è proprio l'atteggiamento, ma se tu li vedi inquadrati, c'è stato un attimo in cui aspettavano un calcio d'angolo. Non mi sembra gente con la bava alla bocca, capisci?
1: No,
4: Alessandro?
1: Ma infatti guarda,
4: cioè, guarda, io ho visto le facce, che... ma che sì, gente che deve giocarsi una Champions League?
1: L'ufficio facce è penoso.
4: Ma non è, cioè, non,
1: mi
4: non
1: spingo a dire che qua come comunque vada a finire.
4: Tabula
1: e io
4: questo vuol dire.
1: Ho realmente la sensazione che l'anno prossimo giocheremo l'Europa League, perché siamo in una situazione.
4: Ma se è così non meriti. Ma l'hai detto tu,
1: ma per me è giusto. Però qui bisogna decisamente fare una tabula rasa. Magari sarei costretto a farlo perché dovrei vendere. Ma onestamente. Cioè, qui da salvare chi c'è?
4: Non lo so, guarda, non lo so. Ad oggi ti direi nessuno. Oggi nessuno.
1: Appunto. Quindi.
4: E ho anche un altro timore, che Kalulu pensava nella non convocazione magari lo condizioni, però non è solo Kalulu che ha fatto un campionato stratosferico, una stagione, ma gli altri non lo so, anche lo stesso adesso contro il Toro mancherà anche Bremer, che pure qualche intervento l'ha fatto giusto, ma ogni tanto lo vedo indeciso, non lo so, ma io ho visto le facce prima, un secondo,
1: ma sono le facce che preoccupano,
4: sembrano gente perché che non si renda conto
1: e che forse non hanno capito il valore di questa partita.
4: È questo ti sto dicendo, ed è gravissimo. Perciò questa è una cosa da psicologo, Alessandro, ma veramente non sto scherzando.
1: Beh, di questi giocatori ci sono molti che dovrebbero andare in terapia,
4: oh,
1: secondo
4: ma
1: me.
4: Guarda che cioè,
1: però a me, guarda, al di là poi di quelli che sono gli errori tecnici, che sono tanti, io quello che non tollero è la mancanza di cattiveria, di grinta, di fame,
4: dicendo.
1: Di palle,
4: questo
1: è quello che non tollero, perché determinate partite tu le devi indirizzare da subito, fargli capire che non ce n'è, esatto. Invece noi gli abbiamo dato
4: al contrario
1: la possibilità a questi qua di diventare degli eroi,
4: esatto.
1: Ma un minimo di amor proprio ce l'hanno? Se la sentono questa maglia attaccata addosso, no, e allora che se ne vadano tutti, ma veramente,
4: esatto.
1: Europa League, Conference League, Champions, che se ne vadano tutti.
4: Così.
1: Tutti, perché io non salvo nessuno. Nessuno, poi c'è chi può avere colpa di più, che ne può avere di meno. Però questi se ne devono andare. Presentarsi così, dici, sai, hai fatto una stagione fantasmagorica, no, hai fatto una stagione negativa e ti presenti con queste facce qui, ti presenti con questa, con questo, con questa voglia qui. Noi nel primo tempo non abbiamo visto niente.
4: Per questo ti parlavo di bipolarità di questa squadra. Ho detto, sei convinto che facciano 6 punti? No, io non sono convinto, perché non ti dà certezze. Però ripeto, Alessandro, tu lo so, io lo so, la pensi come me su Spalletti. Però dobbiamo anche, diciamo, fare un focus su di lui.
1: Allora, come malissimo, ma sul primo a dirlo, ma la preparata, ma qui, cioè, qui te lo sai, noi non difendiamo le posizioni.
4: Certo.
1: L'ha preparata malissimo sta partita, perché sta partita la devi preparare con il sangue agli occhi. Mi viene da dire, forse non ce l'hanno, allora li prende a calci nel sedere tutti, metaforicamente,
4: esatto.
1: Tutti.
4: Forse servirebbe più bastone e meno carota.
1: Serviva. Ma lui ha utilizzato bastone, ha utilizzato tutto. Ecco, ho l'impressione che alcuni sono proprio non ricettivi. Cioè, Kumbainez oggi è uno.
4: Oggi?
1: Oggi, in questo
4: in
1: momento.
4: In generale.
1: Che non si rende conto di quello che te dicevi di giocatori che non si rendono conto di Gregorio, ragazzi, io cosa gli devo dire a questo portiere? Cosa gli devo dire?
4: Prendi 2 gol consecutivi sul lato tuo è qualcosa che difficilmente si vede. Si vede almeno in Serie A. Poi dove giocavo io
1: tanto,
4: in eccellenza in Abruzzo,
1: carità,
4: sì, succede.
1: Ci avrei tanto da dire su chi l'ha preso.
4: È così.
1: Però ormai tanto ce l'abbiamo e ce lo teniamo, insomma, sperando di salutarlo con una pacca sulle spalle. Io non so nemmeno cosa. Sì, dici ora entrerà Boga, per l'amor di Dio. Speriamo che riescano a cambiare qualcosa. Io non ho proprio fiducia in questa squadra. Non ho fiducia.
4: Come fai a averla?
1: Onestamente. Ne ho sempre avuta poca, ma nella continuità. Però dopo che eri stato preso in giro dal Verona in casa, pensavo che anche, ti ripeto,
4: un minimo, no?
1: venisse fuori, per dire, Milo fa prendere per il culo dalla Fiorentina, dai, e invece su. No, ti fai prendere in giro anche dalla Fiorentina.
4: Tra l'altro, e questo lo sapevamo, dal punto di vista tecnico non vediamo una giocata all'altezza, degna di essere chiamata tale, però dici tu, cerchiamo di sopperire con un po' di grinta, di...
1: niente,
4: nemmeno quello, non allora nemmeno andiamo a casa,
1: non quindi lo so, io... qui ci sarebbe veramente da ribaltare tutto e magari vediamo il lato positivo, se ci può essere un lato positivo, che finalmente sarai costretto per bilancio a ribaltare tutto, magari, cioè che ti devo dire, non so, anche dal punto di vista ora di come ribalti la squadra, qui non è che devi ribaltare con gli uomini, qui devi ribaltare con gli attributi, con le palle, andando lì a pressarli subito, devi fare tutto quello che non hai fatto nel primo tempo, mi chiedo,
4: non riescono a farlo?
1: Ecco, appunto. Dai, sentiamo un paio di vocali.
8: Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, ciao. Io sono profondamente deluso, perché in una partita così decisiva, dove si giocano si gioca un posto e se lo giocano 5 squadre in contemporanea, è successo l'ira di Dio per far giocare domenica alle 12 tutte queste partite, e i nostri giocatori sono scesi in campo senza sangue, è come se non avessero sangue. Allora, o hanno sbagliato la preparazione della settimana o l'alimentazione,
4: non è la prima
8: o
4: volta.
8: Qualcuno non li ha caricati abbastanza, ma vedere questi bravo. Giocatori che giocano questa partita come se fosse una partita di fine campionato senza punti in palio, sono veramente deluso.
1: Cioè, infatti sono stati
4: ragione.
1: Sono stati sommersi dai fischi, giustamente.
4: Beh, è il minimo sindacale.
1: È il minimo. Io credo che a fine partita dovesse finire così, ci vorrebbe anche una bella contestazione, sempre civile, ma una bella contestazione. Prego.
9: Ragazzi, non è questione di giocare bene, giocare male, al di là che ci sono giocatori poco intelligenti, e uso un eufemismo, Cambiaso a me sembra molto superficiale, e uso un eufemismo nel fare certe giocate. Ildiz sta guardando i piedi per i mondiali, parliamoci chiaramente, Ildiz è un coniglio bagnato, e poi guardare comunque il primo fallo di Bremer, subito ammonizione, il signor Kiffi, ma questo sistema dove vogliamo andare? La Fiorentina comunque... è andata a Roma a passeggiare, a farsi la vacanza.
1: Sì, ma io devo prendermela con la Fiorentina?
4: Ma noi me la devo prendere con me
1: stesso.
4: Perché
1: se no, ragazzi, me la devo prendere con la Fiorentina o con l'ammonizione che c'è? Altrimenti gli diamo gli alibi. Noi così diamo gli alibi a questa squadra.
4: Che non merita alibi.
1: Che non merita, e non glieli do alibi. La Fiorentina, ma lo sapevano che a Roma andava a fare la vacanza. Però posso dire, la Roma è stata brava a dargliene tre nel primo tempo e a mandarli a casa. Noi ci siamo fatti prendere per il sedere. E devo parlare ora dell'arbitro, ragazzi, vi prego, cerchiamo
4: se
1: di essere, capisco che
4: siamo
1: essere
4: fuori.
1: Lucidi è difficile, ma quello lì di Bremer è un intervento da cartellino giallo. Punto.
4: Ha rischiato anche Coppo Menes all'inizio con un pestone,
1: appunto,
4: ragazzi.
1: Dai, se no ci raccontiamo una favola alla quale io oggi non ci sto, poi ora ci annullano 4 gol e non c'erano 3 rigori, parliamo dell'arbitro, ma raccontare oggi dell'arbitro, sinceramente ragazzi, mi sembrerebbe prendere in giro voi. Dai, sentiamo un altro vocale, poi torniamo da Antonio, che vedo la squadra, che comunque Locatelli c'è, Kelly c'è, vai.
10: Buongiorno ragazzi, grida i solaniri.
1: Ciao,
10: allora
1: Cristina.
10: Mi dovete dire se è normale vedere la Juve giocare in queste condizioni, cioè Gatti e Bogà hanno fatto qualcosa a questo bravissimo mister, perché diciamolo, altri allenatori li abbiamo impiccati in pubblica piazza. Lo possiamo dire che questo non ci sta capendo nulla, o non si può mandare in onda?
1: Ci mancherebbe, Cristina, figurati, si può dire, però se vogliamo ricambiare un'altra volta anche allenatore, ragazzi, cioè. Però sì, in questa partita non ci ha capito niente Cri, assolutamente d'accordo.
4: Ma dal punto di vista della preparazione mentale, secondo me, perché i giocatori, diceva Alessandro, quelli sono, non è che ti puoi inventare chissà cosa mentalmente. Io mi sto chiedendo, forse alcune partite, forse non prepara mentalmente.
1: Ma anche Turam entra subito, quindi fuori immagino con Miners
4: e l'altro
1: Bogà.
0: Confermo.
1: Vai Antonio. Bogà al posto di
0: naturalmente dico Miners. Confermo l'uscita di Miners.
4: No, Bogà dico.
0: Bogà.
4: Ah, ok. Quindi cambia, ok, ho capito. Quindi fa
1: E Thuram?
6: E Thuram, perché è entrato anche Thuram.
0: Thuram è ancora fuori, si è riscaldato, si sta riscaldando, ma non è entrato. Quindi Bogga, confermo, al posto di Commanders. Apprezzato il cambio tra primo e secondo tempo. Tutto è pronto per iniziare questa ripresa. Mi stavo confrontando, pensavo fosse un comunissimo collega così, solo tifoso, con la maglietta, invece temi bianconeri veramente da approfondire, poi anche su Radio Bianconera, quindi, ma molto molto dispiacere, amarezza anche nelle sue parole, l'avete sentito nel corso dell'intervallo. Tutto è pronto, ripartiamo come, quindi c'è Bogà a sinistra, Cambiaso un po' più accentrato, Vlahovic. Si farà, si applicherà lo schema, quello di Lecce. La Juve attacca da destra a sinistra. Vediamo tutti pronti a correre verso l'area di rigore della Fiorentina. Bogà a sinistra. Tutto è pronto, si aspetta la contemporaneità, l'arbitro controlla, qualche esercizio, stretching. In mezzo al campo Locatelli e Yıldız, dietro Bremer. Si comincia adesso. Palla per Yıldız, palla lunga questa volta, il lancio è verso destra rispetto a una settimana fa, ricorderete, quando a Lecce giocammo su quest'altro lato. Sta di fatto che la Juventus guadagna una rimessa laterale dopo 15 secondi dalla ripresa del gioco. Juventus 0, Fiorentina 1, il gol di Ndur, un cambio costretto ad uscire da Parisi. Traversone, palla per Vlahovic che non ci arriva, il traversone di Kalulu viene recuperato proprio da Bogà, che riesce a tenere il pallone in campo, ma con un colpo di tacco agevola la ripartenza di Dodo. Palla in mezzo per Brescianini, il numero 4 alleggerisce scaricando dietro per Ranieri, palla lunga, Piccoli inseguito da Bremer, ricordiamo ammonito, salterà il derby la prossima settimana, ultima di campionato. Intanto c'è da raddrizzare questa partita, partita che prova a raddrizzare Locatelli, riparte la Juve, Bogà spinge, ce ne sono tre dall'altra parte, Bogà insiste, tira e invece bisogna passarla, gli passa davanti, ha ritardato il tempo della giocata, passo, non passo e avanzava, passo, non passo e avanzava, si è chiusa la Fiorentina, ha praticamente mandato in rotta di collisione anche Vlahovic e Conceição dall'altra parte, ha calciato addosso ad intenzione era quella di calciare in porta, deviato dal pallone, calcio d'angolo per la Juventus, 46-41, il pallone servito corto per Cambiaso all'indirizzo di Yıldız, vertice dell'area di rigore, palla in mezzo, stacca un attimo prima Bremer dentro l'area di rigore, non riesce a trovare l'altezza giusta, l'impatto giusto per mettere in difficoltà il portiere De Gea. Se la va a prendere Fagioli davanti all'area di rigore, rimette ordine, rilancia lungo Ranieri. La palla arriva direttamente sul petto di Bremer. Avanza adesso, forse Locatelli ritarda la battuta, c'è stato il ritorno di Fagioli proprio su di lui. All'indietro, Kalulu, la finta, una doppia finta, pallone per Conceição. Ancora Conceição, ha di fronte un giocatore della Fiorentina, alla limite, Cambiaso, Bremer. Sbuffa il popolo bianconero dalla nord e dalla sud. Conceição, Locatelli chiama palla, gli arriva la sventagliata, deviata, sporcata. Poi arriva Vlahovic di testa, riesce a servirla quantomeno per Conceição. In mezzo il colpo di testa di Yıldız. Né carne né pesce, la palla finisce sul fondo. Non c'è, poteva arrivare neanche Bogà. Si riprenderà dal fondo con la Juventus sempre sotto per 1-0. Il gol che fa la differenza, quella del primo tempo di Ndur. Commento, Samuel Tafes, la Fiorentina perde tempo. L'arbitro sta al gioco, la Juventus non si lamenta, si riparte solo adesso, Samuel.
3: Ma qualche movimento differente con l'ingresso di Bogà si vede, il cambio quello giusto, Commanders ha tradito Spalletti, mi sento di dire, però qualcosa si vede con questo inserimento di Boga, però ancora troppo poco. Non bisogna cadere in quel vortice in cui siamo già caduti, no? Il clima, non nascondo, proprio a livello di stadio e di atmosfera è quello, però bisogna attaccare, ragazzi, bisogna attaccare. Quel poco di meglio che stiamo vedendo non basta, perché adesso poi la Fiorentina, lo sappiamo, farà di tutto per mettere ancora più in crisi una squadra che sappiamo patisce queste situazioni, non è matura per superarle con leggerezza o per superarle proprio. Quindi speriamo che questo cambio e altri che secondo me avverranno nel corso del secondo tempo basteranno.
0: Chiaramente servirebbe il cambio di mentalità, e in certe partite, in certe situazioni, a due giornate dal termine del campionato, con la Roma che vince, con la Juve che perde, tutto diventa un po' più difficile. Ma rimanete con noi su Radio Bianconera, la vostra radio a colori bianconeri. A voi.
1: Molto neri, Antonio, molto neri, perché è vero che l'ingresso di Boga forse ha dato un pochino più di vitalità,
4: piccola scossa per
1: rispetto
4: il momento
1: a quel fantasma di Koopmeiners, che è due anni che ha tradito, insomma, per cui questo è un giocatore che va regalato, nemmeno venduto, va regalato, basta. Però io vedo ancora tanta confusione, tanta approssimazione, vedo sempre più o meno le solite cose che vengono provate, gli uni contro uno ed il Diz che non, oggi non ne imbrocca mezza.
4: Si è accentrato un po'.
1: Si è accentrato un pochino. Intanto, ragazzi, Milan in vantaggio. Quindi in questo
0: Milan
1: momento,
0: anche in vantaggio.
1: Sì. Ma gli altri, Milan in vantaggio.
0: Gli altri, quindi, Milan e Roma in vantaggio,
4: gli
0: ragazzi.
4: Altri loro lo fanno.
1: Quindi in questo momento la Juve è fuori dalla Champions, devo dire meritatamente, insomma, non è che si può... sta a discutere, Milan in vantaggio e noi in questo momento siamo fuori dalla Champions, per cui a questo punto serve soltanto un assalto all'arma bianca, anche se perdi 2-0, quinti, che cambia,
4: sì, esatto.
1: Cioè, ora
0: no, vi fermo subito,
4: questo è da giallo.
0: un attimo. Se fossimo gli ultimi 10 minuti, ok,
1: ho capito, ma
0: attenzione,
1: ma...
0: perché invece la puoi andare a pareggiare, non trova il varco giusto McKennie, e poi ripartono loro, c'è spazio, linea a voi. Dico, usiamo ancora, anzi, incominciamo a usare un po' di intelligenza, perché se no riescono a tirare, quantomeno.
1: Sì,
0: pronto,
1: Antonio,
0: a parare in due tempi di Gregorio.
1: In questo momento la Juve è a due punti dalla zona Champions. La Juve
0: però
1: è a due punti dalla zona Champions.
0: Se saltasse quella zona, sì, in questo momento sei fuori 2-3 punti, quello che è, e diventa complicato andarle a recuperare dopo. Ma se passi sul 2-0,
1: no,
0: proprio,
1: beh,
0: segni la partita. Quindi dico, non dico aspetta, tienila viva e mi basta il pareggio. No, però cerca di usare l'intelligenza, cara mia Juve. Cerca di giocare per quanto possibile semplice, non come fa Kelly che si sgancia, pensa di avere i piedi di un fuoriclasse e regala il pallone agli avversari.
4: Però bisogna pareggiare adesso, sennò...
1: Però bisogna pareggiare adesso, sennò... Antonio.
0: Sì, ma con quelli che hai davanti, ragazzi, perché se sbagli dietro e prendi il secondo gol come adesso, magari diventa più difficile. Devi segnare quando ci riesci, ma non sei capace a pareggiarla. E quindi è inutile che anche Kelly parta, se è lì e mi tira in porta, sì, Kelly o chiunque altro. Dico, attenzione a dire segnare se sei in grado di segnare, se non meriti la ecco, adesso sfrutti il campo largo della Fiorentina, perché magari incominci a pensare di essere la Real Fiorentina o qualcosa anche di meglio della Real Fiorentina. Boga va avanti, sfrutta 30 metri e mi sbaglia il passaggio al limite dell'area di rigore, ma non segnerai mai così, e se prendessi il secondo gol sarebbero fischi, insulti, diventerebbe tutto ancora più difficile. Almeno c'è ancora la possibilità di sognare, spero di aver dato uno spaccato del tifoso che c'è in me, ma potrebbero essere tanti diversi gli spaccati che portano adesso la Juventus a far girare palla, a gestirla, a metterla dentro, uno chiama l'altro e arriviamo, forse c'era un tocco col braccino corto di Boga, l'arbitro lascia proseguire. Chiaramente qui usciranno 14 milioni di sfumature di colori bianconeri diversi, e se non tiri devi tirare, però la Juve, se Locatelli si mette in mezzo al campo e dà il pallone a McKennie, McKennie gliele ridà Locatelli?
1: Sì, ma non ci si arriva così.
0: Non ci si arriva così.
1: Non ci si arriva così, ma dai, ma io sto vedendo delle robe veramente pietose. Antonio,
0: adesso è chiuso. Pietose, ecco, pietose, Locatelli pietose. Deve fare qualcosa di più che darlo a Cambiaso. Cambiaso deve fare qualcosa di più che darlo a Boga. Boga deve fare qualcosa di più.
1: Il pallone,
0: che devi
1: il
0: tirare
1: pallone gira
0: tanto.
1: Lento.
0: Il pallone
1: Antonio.
0: È tornato di nuovo a Locatelli.
1: Il
0: devi
1: pallone
0: tirare,
1: gira
0: Locatelli.
1: Lento in orizzontale.

0: la qualità tecnica è un po' quella che è, no? Quando vedo tutta questa serie di passaggi di possesso palla, dico un possesso palla positivo, sembra quasi, non so anche a voi, ma che i giocatori la passino subito perché hanno paura di tenere.
1: È quello che ha detto Spalletti, hanno paura alcune volte, non sanno cosa farci.
0: Esatto,
1: è così.
0: Quindi vediamo tanti passaggi, ma perché quella, no, pensaci tu, io no, però alla fine è un passaggio di possesso palla a volte molto sterile. Quindi anch'io la penso come Santarelli, cioè a questo punto o la va o la spacca, nel senso, perché non siamo, purtroppo i risultati di questa stagione ci hanno detto che soffriamo, andiamo, più passa il tempo più abbiamo paura, no? Non è che più aumenta quella consapevolezza, no, più aumenta lo stress, la paura, quindi a questo punto la butti sull'offensiva e vedi come va, perché adesso di questo passo passano solo i minuti e basta.
2: Sì, e poi io non vedo la luce accendersi, non la vedo proprio, perché stanno giocando come esattamente nel primo tempo. Arrivi al limite dell'area, vedi Cambiaso che tira fuori dallo stadio, ragazzi. Cioè noi vogliamo pareggiare in questa roba qua, con questa roba qua, con questi giocatori qua, in questa modalità qua, non credo, perciò giusto, la sconfitta in questo momento con gli altri risultati è la cosa più giusta che può capitare a questa squadra.
1: O meglio, ha perso troppe occasioni, attualmente è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
2: Ma certo che
1: poi
2: è giusto,
1: poi speriamo che la ribaltino, ci mancherebbe
2: e
1: altro.
2: E vedi delle fiammelle?
1: No, purtroppo te l'ho detto prima come la penso.
2: Io non vedo nessuna fiammella, cioè non vedo un giocatore che ha suonato la carica, non vedo un giocatore che prova a cambiare sta partita. E vedo però i tifosi incavolati anche con i nostri giocatori.
1: Ci mancherebbe
2: giustamente
1: altro.
2: Li devono sommergere.
0: Stanno sbagliando tutti, ragazzi, sta sbagliando Yıldız. Se Yıldız è stato messo in mezzo al campo adesso, più accentrato perché c'è Boga da quest'altra parte, e forse si doveva fare anche prima. Aveva ragione il collega che allora c'è anche una partita cervellotica preparata. La qualità della Juve è questa, non è mandando avanti Kelly e Bremer, perché poi ti trovi gli spazi che la raddrizzi. Cioè, io vi capisco tutti, ma nessuno ha la verità, ma neanche il sottoscritto. Dico, se non riusciamo a fare niente, cioè siamo quelli di Lecce, siamo quelli della settimana prima, siamo quelli che se passiamo in svantaggio l'abbiamo al massimo raddrizzata, solo una volta l'hai vinta. Quindi deve assumersi qualcuno le responsabilità,
2: ma l'allenatore
0: tipo Kenny che tira, ci prova con una giocata, devi fare qualcosa di diverso, non avanzare in modo sprovveduto. Io il calcio lo vedo così, devi andare a fare un tocco, due e il terzo tira.
2: Ma non ce l'hanno,
0: lo può buttare in tribuna.
2: Hai ragione,
0: invece qui fanno ragionamenti senza saper ragionare, e quindi tendo di più nelle ultime due partite, in questa che rimane di oggi. È questo che dico. Perché se le prendo due, se prendessi il contropiede, è finito proprio game over. Si squaglia tutto. Non faresti neanche il tiro che ha fatto McKennie. Attenzione, è questo che dico. Yıldız prende palla, la prende sulla nostra tre quarti. Deve andare a fare qualcosa di diverso, di speciale. Vai, la dà, fa di diverso. Cosessao la butta sul primo palo e la mette in calcio d'angolo. De Gea col piedone.
2: Sai,
0: loro un portiere
2: ce l'hanno.
0: Non si critica che l'ha sbagliato, si critica che è la prima volta che vediamo partire palla al piede, fregandosene di quello che ha detto anche l'allenatore. Devi andare a fare, non devi pensare. A voi, ragazzi.
2: Loro
0: sono
2: un portiere.
0: Direttore.
2: Loro
0: ci
2: un
0: sono
2: portiere
0: le mie due anime oggi. Ci sono le due anime.
1: Di destro, però.
2: Guarda caso, dove l'ha parato il portiere sul primo palo. Perché il portiere fa la differenza in questa situazione in cui il tiro non era impossibile. Era sul primo palo, però il portiere l'ha parata.
1: Lui ha fatto l'ordinario.
0: Sicuri che quel tiro lo devo andare a rivedere. Sia all'altezza di un giocatore che gioca la Juve.
2: Ha segnato anche il Como.
1: Anche il Como.
0: Se ci avessi avuto altri giocatori, li avresti magari, dico.
2: Ha segnato anche il Como.
0: Quindi segnano tutti. Perché non tirano in modo prevedibile. Perché non giocano in modo prevedibile. Perché fanno qualcosa di più quando serve fare qualcosa di più. Perché anche quel tiro, che non sottolineiamo, sul palo è la cosa più semplice. Io tiro sul primo palo. De Gea è un eroe perché è più bravo di De Gregorio. Poi lo vorrò vedere alla Juve l'anno prossimo, De Gea, se arriva. Se mi para solo però sul primo palo e non sul secondo, torniamo alle barzellette. Ma quel tiro lì si poteva tirare in un altro modo, più complicato,

0: più all'altezza di una della squadra che con cui giochi. Adesso in avanti, ancora, ancora. Prova a calciare con Sensao, la tiene, nessuno si muove, poverino. E a chi la può dare? Fuori area e si ricomincia. Torno direttore, palla dentro, anticipato, la palla va in rete, ma viene fischiato giustamente una spinta di McKennie. L'avevamo vista, ha spinto l'avversario davanti che sarebbe arrivato di testa, l'ha spinto. E viene immediatamente fermato, l'è fermata l'esultanza della Juventus.
1: Aspetta che voglio vedere.
0: Controllo, gol annullato, possibile fallo dell'attaccante. Senza neanche andare alla sala VAR. Il calcio bisogna masticarlo, respirarlo. Quindi bravi, spingi, però la prossima volta non spingere e segna. Devi fare di più, devi fare di più. Ma devi spingere, bravo.
2: Ti è te sei sicuro, bravo. Antonio? Te sei così sicuro?
0: Sì, assolutamente sì. Lo sbilancio non va. Boh. Il pallone arrivava sulla testa del Viola.
2: Boh.
0: Ma non l'ho rivista, lo vedo da 70 metri. Però non si se non si lamentano i giocatori in campo, se vanno a dir messa sul gol annullato, c'è un problema anche di carattere, onestamente, non solo del capitano. L'ha spinto in area di rigore, quell'attocco lì, anche se gliel'avranno dato all'Inter nel 74 o meno, a me non interessa. Questa squadra non deve essere in svantaggio con questa Fiorentina.
2: No, questo è chiaro.
0: Nelle ultime due partite, nelle partite della verità, almeno una verità ditecela, perché ci avete detto tante bugie. Non voi, non noi.
2: Comunque, Antonio, io rimango molto perplesso sul gol annullato, ti dico la verità.
3: Gli ha dato una leggera spinta, e giustamente lui.
2: Poi è vero, lui non ha protestato. Io, però.
3: Intanto non protestano mai.
2: Rimango molto, molto perplesso sul gol annullato.
3: I nostri non protestano però mai. Gli altri mettono pressione, mai, mettono pressione all'arbitro, gli altri, le altre squadre.
2: Io noi rimango molto perplesso sul gol annullato. Però non è. Per carità,
0: 1-0 Fiorentina. Ildiz, devi saltarmelo lì l'uomo e devi metterla in mezzo, non sui piedi, perché se no un errore come quello che fa Di Gregorio. Se no oggi io da Ildiz voglio di più, sempre oggi da tutti voglio di più, e nessuno si salva, nessuno si salva, si salva qualcuno di più, ma alla Juve devi fare di più, sempre e di più. Oggi avrebbero dovuto farlo in tanti, anche l'allenatore a questo punto, è vero.
2: Sì, sì, ma, beh, certo, ma è chiaro, certo, Antonio, certo. La squadra questa messa in campo Juve è lo
0: questo
2: specchio.
0: Atteggiamento vuol dire che hanno dormito, hanno preparato, tanto la facciamo, è l'atteggiamento. Che ritmo usiamo in allenamento? Che ritmo abbiamo in allenamento? Ci abbiamo più grinta noi ad arrabbiarci.
2: Ah, quello è poco, ma sicuro. Però
0: prendi palla e tira. Vlahović non ha ricevuto più un pallone. Fuori dall'area ci passiamo quattro volte la palla per arrivare al tiro, ma uno sarà in grado di tirare? Tre cambi per la Fiorentina. Vediamo un po', fuori Brescianini, dentro Mandragora, e mo voglio vederti a correre se non tirano da fuori. Fuori Ranieri. Ed entra il numero 15, Comuzzo. Ultimo cambio, vediamo un po'. Dentro anche con la 4. Che numero ha? Facciamo perdere l'altro tempo. E fuori anche Fagioli. Fischiato anche Fagioli. Quindi fuori con la 44 Fagioli, dentro con la 10 Gudmundsson. Fagioli molto spento a dire il vero. Thuram si riscalda, Zegrova si riscalda.
2: Io comunque, Antonio,
0: si riprende adesso.
2: Ritorno sul ragionamento di prima. Per me non è mai fallo, la squadra non protesta e questo mi fa incavolare ancora.
3: Vabbè,
2: di più.
3: Ma perché non...
2: ma quello non è mai fallo. Per me quello
0: io
2: non è mai
0: presa
2: fallo.
0: Diretta, ti dico che fallo, onestamente.
3: Ma
0: non,
3: l'ha toccato
0: se
3: un
0: mi
3: po'...
0: spingi leggermente, se la palla
3: e
0: mi
3: lui
0: sta arrivando sulla mia testa,
3: sì, sì,
0: e,
3: sì,
0: sì, e l'ha approfittato,
3: sì, certo,
0: e poi
3: certo
0: sarà svenuto. Ma la palla arrivava sulla traiettoria del giocatore più vicino alla palla, che quello della Fiorentina, non voglio insistere perché non ho visto il replay, lo dico distinto.
2: Vedrai che poi quando lo rivedi, Antonio, il dubbio ti viene.
0: C'è stato anche, vabbè, è vero che dire che c'era stato il VAR e non si è lamentato Spalletti.
2: Non capisco perché non abbiano protestato.
0: Esatto. Sulle spalle dell'avversario, ragazzi. Cioè, non deve andare col mitra. Ma così come li vorrei nella mia area di rigore, soprattutto in queste situazioni, in area di rigore, la gestione è questa e non è molto non discosta dal regolamento, onestamente. Il giocatore della Juventus a terra, fuori dal rettangolo di gioco, c'è Ildiz a terra.
3: Che si tocca il ginocchio, speriamo il ginocchio. Si tocca il ginocchio, speriamo bene.
0: Resta a terra, schiena sul terreno. Mani sul volto anche per lui, bomboletta, spray. Ha detto che del ginocchio non vuol parlare davanti alle telecamere, ma è chiaro che non sta bene quel ginocchio lì. È chiaro, la sensazione qual è? Lo fa giocare e lui non si tira indietro. Ma forse Ildiz è meglio che giochi un tempo come Thuram, perché sono nelle stesse condizioni. Non basta fare gli spot nel calcio.
3: La Roma 2-0. Napoli 2-0 e Milan e Como vincono 1-0.
0: Salutatela stasera la Champions se finisce così.
3: Ah certo.
0: Salutatela stasera.
2: Sicuro, qui si aspetta. È stato sempre 1-0 e noi siamo
0: alle mezzo Bremer di testa, lo stacco perfetto, la parata facile, centrale, ma l'idea era buona. Bravi ragazzi, almeno ripetete le cose semplici, scivolerà anche il portiere e la pareggiamo, almeno. Siamo spenti da davanti.
2: Col pareggio non ci fai assolutamente niente in questo momento.
0: So benissimo, con questa squadra non ci fai niente quest'anno e l'anno prossimo, ma però ci penso l'anno prossimo.
2: Ah no,
0: certo. Pareggio, intanto sono quasi al 70esimo. No, ripartiamo con Locatelli dietro, ma lanciate lungo sto pallone. Il Paris Saint-Germain, alcune squadre hanno il lancio lungo per andare avanzare di 40 metri. Lì li esaltiamo, la stampa italiana esalta gli schemi di chiunque. Lancio lungo, lo facevo io negli anni 80, il lancio lungo, e avanzavo di 40 metri e mettevo quello un po' più robustello di me là davanti, gli dai il pallone da vicino. È inutile giocarla sulla tre quarti difensiva con Locatelli quando non hai nessuno che costruisce. Ragazzi, oggi faccio il tifoso. Samuel, perdonami, torno direttore, un commento tuo.
4: No, cioè, veramente è saltato tutto. Più passano i minuti, più la squadra che non solo non deve pareggiare, ma la deve ribaltare. Ha paura. Non propone niente se non qualcosa di semplice. Io, Ildiz, veramente, ragazzi, oggi male. Poi adesso segnerà, farà la doppietta, speriamo, ed è quello che serve. Però, veramente, questa squadra, cioè, qui lo dico. Ma è giusto così che non va in Champions?
3: Ma certo, ma è così, non, cioè,
4: ma non scherziamo neanche. Ma io, cioè, vi chiedo, ma perché devi andare in Champions? Mi faccio io la domanda.
2: Ma io sono d'accordo con te. Detto che secondo me il gol me lo devi dare, perché quello è gol. Per me quello è gol, non è mai fallo. Ma detto questo,
4: su questo da qua, allora devo rivedere il replay. Se tu insisti così, sarà così.
2: Vedrai che quando rivedi il replay, ma quando rivedrai il replay, ti verranno un dubbio.
0: Sei costretto a togliere con Sensao. Cioè, il migliore della tua squadra, sei costretto perché è spuntato. Anche Cambiaso e Consensao dentro Thuram e Zegrova. Cioè, capite?
2: Vedi che ora siamo tutti all'attacco. Certo, adesso va tutto all'attacco, sperando.
0: Perfetto, adesso siamo al 70esimo, no? Però avete capito che Thuram allora 20 minuti di... Cioè, è vero che la partita... la analizziamo perché siamo in svantaggio, ma McKennie ha inciso oggi.
2: No, te lo volevo dire, bravo Antonio. McKennie non si è proprio mai visto.
0: Benissimo. Possiamo continuare a giocare sugli esterni per crossare male come abbiamo fatto oggi?
2: Cioè, no.
0: Vlahovic è mezzo a tre, palla dentro, attenzione Zegrova, Vlahovic. Il pareggio della Juve a Torino. Ora, la pareggia fuori... sempre lui. Il primo gol alla sua vecchia squadra. Vlahovic.
3: Vediamo un po'.
0: Ma attenzione, quel pallone era partito da Zegrova. La posizione regolare, era sicuro. è arrivato sulla diagonale dall'altra parte dello specchio della porta per Vlahovic, che con un uomo davanti l'ha messa dentro, l'ha segnata lui, Dušan Vlahović, l'unico da tenere se gli dai palloni, perché li segna, buttala dentro, Zegrova deve tirare, è inutile di là.
2: Io sono d'accordo con te, Antonio, è l'unico da tenere se gli danno palloni.
0: Brenner, attenzione, possibile fuorigioco.
3: No, perché?
0: Controllo gol, possibile fuorigioco, a me non è sembrato.
2: Ah, non lo so.
0: No.
2: Non lo so, ma vediamo.
0: È fuori gioco Zegrova? Vediamo un po'.
2: Zegrova è possibile.
3: Zegrova è possibile. Era dietro di 3 metri, ma perché controllano? Chi?
0: Allora c'è qualcun altro che incide lì?
2: Ma no, Vlahovic.
0: C'è Vlahovic che quando tira è oltre la linea dei difensori. Questo no. Me lo sono perso. È questo che viene verificato. Vlahovic sul tiro di Zegrova, quando parte dal piede di Zegrova il tiro che finisce fuori dallo specchio della porta, incrocia Vlahovic che potrebbe a questo punto, visto il controllo, essere oltre la linea dell'ultimo difensore della Viola.
3: Ma non te lo danno, figurati.
2: Poi è lungo sto cerchio.
0: Attenzione!
3: 3 ore, guarda.
0: Va a vederla! Vabbè,
2: quindi è soggettiva. Quindi buonanotte,
0: addio.
2: Buonanotte. Se va a vederla.
0: Massa va a vederla.
3: Ma non cambierà.
0: Non so dire, noi non ce l'hanno proposto. Vediamo un po'. È fuori gioco con il piede sinistro.
2: Fuori gioco.
0: Vediamo con... adesso. Non mi se. Quando parte il tiro, sembra. Ore, cioè, non parte il tiro, è fuori gioco. Poi parte il tiro, vediamo un po'.
2: Sta andando a vederla.
0: Sembra di sì. Sembra di sì. Vediamo un po'. Fiammate di nervosismo.
2: Guarda, se è fuori gioco questo,
0: c'è,
2: ragazzi,
0: un rosso per la Fiorentina.
2: Vediamo. Ma no,
0: non
2: ma
0: so
2: c'è...
0: dirvi chi.
2: Ma io vedo giocare la Fiorentina.
3: Ma come?
2: Guarda.
0: Posizione di fuori gioco. Vlahovic in posizione di fuori gioco.
3: Lui dice quando tira Zegrova.
0: Rivedendola, ragazzi, poi bisogna capire, perché io l'ho vista una volta.
2: Ma
3: chi è espulso?
0: Pazzesco. Siamo ancora sull'1-0 per la Fiorentina.
2: Vabbè, dai.
0: E allora vi dico che cosa avrei detto.
2: Vabbè.
0: Li devi tirare in porta, li devi tirare, perché non gli potrà mai arrivare il pallone a Vlahovic, che poi è fuori gioco. Benissimo. Esultavo perché l'ha messa dentro. Benissimo.
3: Abbiamo perso 5.
0: Però capite che commettiamo lo stesso errore. Lì devi sfangarla e buttarla in porta, e a quel punto la rimette in gioco, arriva chiunque. Sulla bisogna tirare.
2: Sì, però io. Vabbè, comunque va bene.
0: Gol
2: così,
0: annullato alla Juventus.
2: E siamo a 3 gol annullati.
0: Siamo
2: in 2 giornate.
0: Gol annullati in questa partita.
2: Ma sì, Vanoli, ma che
0: fuori gioco e spinta.
2: Fuori gioco e spinta di McKennie,
0: che non ho rivisto. E poi sentiremo anche.
2: Fuori gioco e spinta di McKennie. Sono altri 2 gol annullati. Altri 2, eh? E sono a 4 gol annullati.
0: Dai, ragazzi. Vabbè,
3: però
0: almeno...
3: questo è proprio scientifico.
0: Dai, ragazzi in campo.
2: Questo io no, ancora dai, non l'abbiamo rivisto. Non l'hanno poi ci è andato l'arbitro.
3: Dai, ragazzi, se va l'arbitro comunque... te lo toglie.
0: Altro cambio per la Fiorentina, ma non lo prendo neanche. Fuori Gosens. Entra con la 62 Luis Balbo.
2: Io tra l'altro, Antonio, ho anche tra i vari dubbi, ma secondo me la tocca anche un giocatore della Fiorentina. Se vuoi che tenga fino in fondo, la tocca anche un giocatore della Fiorentina.
0: Sì, però... ma non è considerata giocata. Sì, la tocca. Ha visto tutti quel contatto. E lui è oltre, quindi gli arriva un pallone all'inizio, quando inizia. Ti dicono che si avvantaggia, provo a tradurla, ma ormai si avvantaggia avendo quel piede oltre il difensore. Calcia, deviazione, a quel punto è di nuovo, arretra il difensore e lui è dietro, secondo me, o è al limite. Ma è il momento della giocata iniziale, quando
4: ipotizzavo fosse meglio piazzato Zeglova per calciare in porta.
3: A meno che Antonio non fosse, anzi credo, secondo me sarà così, Vlahovic in fuorigioco al momento del tiro di Zeglova, prima del tocco del giocatore della Fiorentina.
4: Quello che ti ho appena detto.
3: Ah, ok, non avevo sentito.
4: Quando lui prova a tirare, c'ha un piede oltre. Quando prova a tirare, a metterla in mezzo, non
3: sì,
4: so.
3: Sì, però se fosse così è una cosa clamorosa annullare un gol così. Però se la regola è questa,
4: La regola è questa.
2: Ti ricordo che chi è quello di Parma-Roma, giusto per ragazzi.
4: Così come se c'è un tocco, perché c'è un tocco con la coscia del giocatore della Fiorentina, però, col piede, la svirgola, ok? Però quindi lì non è più in fuorigioco, ma a quel punto si avvantaggia della posizione
3: secondo loro.
4: Hai capito? Proprio quello che abbiamo detto e che tu giustamente hai sottolineato.
3: Cioè, ma non...
4: Abbiamo dei buchi. Però Ildiz e Vlahovic si fermano e i buchi li devono andare a coprire gli altri. Piccoli prova a calciare, forse in posizione di offside.
2: Antonio, però abbiamo saltato uno slot di cronaca, quindi vai.
4: L'abbiamo fatto lo stesso.
2: Rimaniamo con
4: cronaca di rabbia. Il titolo: cronaca di rabbia. E quindi siamo al 76esimo. Adesso salta Dodò, Boga, palla dentro, Zeglova, troppo lunga per Zeglova, sbaglia anche Vlahovic naturalmente, perché adesso la lucidità è cosa faccio, tiro, l'altro crossa, arriva sulla testa di Dodò.
3: Strano che non ci abbiano
4: Vedi come le fischia adesso subito? Salta su Dodò, calcio di punizione per la Fiorentina.
2: Non abbiamo ancora visto niente. Del gol annullato noi non abbiamo visto niente, Antonio. Perché è andato l'arbitro, quindi se va l'arbitro non è il fuorigioco semiautomatico, è una decisione dell'arbitro sul fatto se impatta o solito questione di impattare l'azione.
3: Chiamato dal VAR, attenzione.
2: Certo, ma ha deciso il signor Massa e noi non l'abbiamo ancora visto.
4: Esatto. Sì, ti dice non hai visto il fuorigioco e ti chiama, vieni a vedere e decidi tu. Lui non lo poteva vedere, neanche noi l'abbiamo visto, nessuno l'ha visto. Lo vai a vedere proprio perché guarda quando inizia l'azione. Cioè, ti dissezioniamo, però ci sono delle situazioni e lui va a vedere perché il semiautomatico scatta in un'altra circostanza. Lì quando parte l'azione non lo vede nessuno. Io pensavo che fosse un tiro addirittura in avanti e quindi che lui andasse verso il pallone, e invece nel momento in cui parte poi ce lo faremo raccontare anche meglio, ragazzi. Il problema è che siamo al 78esimo minuto,
2: secondo
4: Juventus
2: me è finita,
4: 0
2: dai.
4: Fiorentina 1.
2: Io comincio a dire
4: gol
2: che
4: di McKennie per una spinta, sono d'accordo con voi, per quanto leggera ma indicativa, se ne accorge anche il giocatore che prova ad approfittare del movimento, del gesto, e da quel momento in poi li ha sanzionati tutti. Ildiz, che adesso è andato con la spalla attaccata al suo corpo sulla schiena di Dodò, Dodò cade a terra in area di rigore, te le danno 9,9 su 10.
3: È stata sospesa per alcuni minuti Genoa-Milan, per alcuni minuti per lancio di petardi dalla parte della curva del Genoa. Gli daranno anche il 3-0 al tavolino.
2: Comunque io credo che arrivati al 70...
4: Capite che, scusate, al 79esimo minuto richiamare Gatti in questa partita o in diverse partite, Gatti sarebbe stato molto più utile di tanti altri. Dai, diciamo anche queste cose nei confronti delle scelte e delle decisioni. 10 minuti Gatti, perché come a Roma... Va bene, le favole si ripetono.
2: Vabbè, ma è finita, dai Antonio, su, è finita.
4: Ma mettimelo prima, mettilo in difesa. Beh. Ma ragazzi, vogliamo mettere sullo stesso piano Kelly e Gatti nelle partite che contano, su, dai. Al di là di uno che può apprezzare un giocatore o un altro, ma da oggi dovevi aspettarti l'impensabile, l'impossibile, il superamento di qualsiasi cosa, ma da chiunque. Fai girare palla, buttala dentro subito Boga. Prova al fondo, col mancino, la mette in mezzo sulla testa di un avversario e arriva prima Piccoli.
0: che poi viene toccato da Locatelli che si butta sul pallone e sbatte i pugni a terra. E lo capisco, e lo capisco, ma si evita le grane l'arbitro in quei contatti. Arriva il cambio, fuori. Ma guarda un po', avevo intuito anche il cambio. Kelly con Gatti al solo 80esimo, ragazzi. Altro che la Juve dei francesi. La Juve, anche di chi ha giocato in panchina, non li meritano questi qua per giocare una partita così. E anche l'allenatore, che li ha allenati alla tranquillità. Questi sono venuti, ho parlato con i colleghi di Firenze, dopo il 4-0 con la Roma, dopo due partite, l'ultima la giocano in casa. Guai a voi se tornate con una sconfitta pesante. E il Toro faranno la stessa cosa,
2: Sì, Antonio, ma tanto il Toro non cioè stasera ormai finisce.
0: Sì, appunto.
2: È finita, ormai. Dai, su, è inutile. Più, è inutile che ci giriamo intorno, è finita la Juve. Certo. È fuori dalla Champions League dopo tanti anni che l'ha recuperata all'ultimo e adesso vediamo da domani cominciamo a programmare il futuro pensando all'Europa a cessioni importanti,
0: all'Europa League. Pizza, vai. Devi portarla in porta, devi andare tu in porta.
2: Cioè io
0: Oga sulla sinistra.
2: Io sinceramente non mi ormai
0: Urama addosso all'avversario, Locatelli.
2: Anzi,
0: il passaggio lungo. Guardate che passaggio fa Locatelli. Povero Locatelli. Povero Boga, poveri tutti, povero Turam. Però devi tirare, devi assumerti le tue responsabilità. Ci prova Ildiz, tira leggermente
2: mamma
0: fuori.
2: Mia,
0: non
2: mia,
0: è uno dei migliori mia, tiri. Meglio quello che regalare un passaggio alla Fiorentina sulla bandierina.
2: Ma perché il passaggio di Turam?
0: Quante pallone ha toccato Zegrova? Il passaggio addosso agli addominali dell'avversario? Quanti pallone ha toccato Zegrova?
5: Te lo dico subito. Guarda,
0: quante
5: oggi
0: serpentine ha fatto Zegrova?
5: Sui numeri siamo stati
0: un po' meno attenti. E giocano 10 minuti. Gli altri giocano 90 minuti. Gli altri giocano 90 minuti. Chi entra per 10 minuti deve dare l'anima.
2: Ma se non ce l'ha, Antonio mio,
0: il problema è che non abbiamo l'anima.
2: Il problema è che questa squadra non ha anima. Devo dire che ha veramente poco. Dunque, ha toccato 6 palloni Zegrova, di cui 3 persi.
0: Ai giardinetti, i bambini, attenzione a piccoli, ne toccano di più anche se non portano il pallone. Dai. Fiorentina in avanti. McKenny oggi cosa ha fatto? Palla dentro,
2: doppio del Milan. E comunque il buon Allegri
0: tira il gol della Fiorentina con un tiro dalla distanza, con il tiro dalla distanza, con il tiro dalla distanza sotto l'incrocio. Mandragora,
5: ma dove vai? Ma dove vai?
0: 2-0 la Fiorentina.
5: Ma dove vai? Ma dove vai?
0: Dovevano andare in Serie B e noi ci preoccupavamo della loro Serie B.
5: Pensa un po' come stiamo messi. Mamma mia, ragazzi, che amarezza.
0: 2-0 Fiorentina a casa nostra, nella partita in cui dovevamo dare l'anima. Nella partita in cui doveva. Devo sentire gli altri urlare. Devo sentire gli altri urlare. Io mi prendo i pesci in faccia per quello che dico. Con un nome e un cognome. Con una faccia, con una dignità. Questi tirano da fuori. Non giocano a 3-7 al limite dell'area di rigore.
2: Umiliati dalla Fiorentina, sì, è la cosa
0: peggiore che ci umiliati
5: da tutti. Da tutti siamo stati umiliati.
0: Anch'io, fuori. Fuori.
2: Mamma mia. Umiliati,
5: siamo stati
2: Fiorentina.
5: Umiliati dal Lecce, dal Cagliari, dal Sassuolo, dal Verona. Che manca? Non mi ricordo.
0: Due partite dovevano giocare quest'anno. Che mi tiri fuori ancora del discorso del Bodø/Glimt.
2: Il colpo di testa di Gatti. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, per l'amor di Dio. Perché
0: facciamo lo schema da calcio d'inizio. Teniamola lì, ma buttala lunga. Te l'ha insegnato il Paris Saint Germain. Tirala lunga. Avanti
5: tiro,
0: di 50 metri. Due tocchi, lo schema scientifico, palla in fallo laterale per la Fiorentina. Ma buttala in porta,
5: guarda,
0: la tocca.
5: Guarda,
0: scivola.
5: Vanoli, sembra che si stia giocando lo scudetto. Vanoli.
2: Ma se l'ha giocato lo scudetto?
5: È del Toro lui.
0: Torna da eroe a Firenze. Mazzà,
5: no, hanno alzato la maglia di Parisi, Antonio, ma è gravissimo quello forse che gli è successo, no? A Parisi.
0: Non ti so dire, onestamente, credimi. La mia intelligenza, il mio computer è andato in tilt.
2: Ma quello, quello di 85 tutti
4: 85 minuti.
2: Camarezza, quello ragazzi. Di tutti, quello di io tutti.
3: Pensi sempre di toccare il fondo.
2: No, che io pensavo di toccare il fondo con la Verona, invece il Verona ha toccato.
4: Ma cosa c'è di diverso? Cosa c'è di diverso dal vantaggio della Fiorentina all'andata? Mandragora, cosa c'è di diverso?
2: Niente.
4: Cosa c'è di diverso da quei quando siamo passati in svantaggio che non l'abbiamo mai ribaltata, fondamentalmente? Cosa c'è di diverso? Non dico nel gioco, nella qualità, Cosa c'è? Siamo meglio fisicamente? Quelli che devono pensare al mondiale stanno pensando al mondiale, alle proprie ginocchia. Diciamocelo chiaramente, eh? Sapete chi mi diceva queste cose? David Trezeguet, Lilian Thuram, tutti. E francesi, tocca quello che vuoi, ma non toccare la nazionale. Chiaro che Thuram in questo caso qui, papà, sì, aveva l'abbonamento gratuito per andare in nazionale. Alcuni in questa Juve devono lavorare il doppio e meglio per guadagnarsi.
2: Beh, Antonio,
3: il figlio infatti è stato escluso.
2: Mi viene da sorridere perché dai su.
4: No, appunto, dico.
2: Ma di cosa parliamo? Ma questa è una squadra.
4: Di cosa parliamo?
2: Questa
4: teniamo
2: è una squadra.
4: Palla ancora.
2: Guarda, io ti dico
4: Thuram, Kalulu. Aspetta, ti faccio un po' di cronaca.
2: Sì.
4: Thuram, Kalulu, Boga che si è centrato. Non sa chi darla. Allora finta per Yıldız che è tornato a sinistra. Prova a puntare Dodò. Due giocatori su di lui, ancora Boga, ancora Yıldız a cui verrà data la palla. Vediamo un po', no, la mette in mezzo, colpo di testa e arriviamo col braccio. Zegrova non ci arriva con le leve, con le gambe e ci arriva poi col braccio. Nel frattempo c'era un fallo anche prima, stando all'indicazione dell'arbitro. Però tutti dai ragazzi, torniamo, dai dai, arretriamo, stiamo qui, dai dai. Ma cosa servono queste sceneggiate? Guardate che quelli che pagano il biglietto già pagano il biglietto, ma hanno anche l'intelligenza, eh? È caro, mi dicono 2-0.
2: L'unica cosa positiva sai qual è, Antonio? Che da oggi, cioè da oggi, puoi programmare il futuro con l'Europa League, pensare alle cessioni da fare subito.
4: Ma tu
2: Sì.
3: Forse anche un reset di quelli clamorosi.
2: Forse anche un reset di quelli clamorosi.
4: Il vantaggio su tu, cioè il Como ti ha regalato il passaggio davanti. La Roma ti ha regalato il pareggio, è fuori gioco di vediamo un po', Fiorentina in avanti, il terzo gol ma in fuori gioco. Fuori gioco, ve l'ho detto 20 minuti fa.
2: Poi attenzione, cioè visto
4: avevo fatto il terzo gol, guardate dove tira l'attaccante della Fiorentina. Guardate dove tira, non sul primo palo. Non sul primo palo.
3: Ma lui, la Juve attualmente
4: è partito un metro avanti.
2: È in Europa League per via della vittoria dell'Inter
3: della Coppa Italia. Era in Conference League. Esatto.
2: Sì, sì. Di Gregorio ha preso anche questa. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Perciò dicevo, l'unica cosa è programmare da stasera, tanto derby domenica non conta niente, programmare da stasera, cominciare a prendere i giocatori, guarda, 50,
4: guardate
2: ciao.
4: Guardate Yıldız che tira come si tiene le ginocchia, le braccia sulle gambe, 90 minuti, sta in panchina anche Yıldız se serve, perché quando non c'è stato, c'è stato Boga, abbiamo giocato anche bene, perché non sta bene. Abbiamo spremuto Yıldız oggi e in tutte le ultime partite. Vi ricordo che dicevamo non perdere a 10 partite, 6 vittorie e 4 pareggi. Quindi siamo sempre, non abbiamo mai vinto 4-0, 3-1. Partita sempre da X1, X vittoria, tanto per essere chiari. Oggi 2-0. Como e Fiorentina ci hanno rullati. La seconda vittoria, la seconda sconfitta in casa. Poi quando ti gira storta, ma quando non hai spessore, non hai personalità, scusa Samuel, oggi mi sono perso la bussola e ti lascio commentare questo finale amaro, amarissimo della nostra Juve, che ci prova almeno a dimezzare, vediamo un po', tiro centrale, per i fotografi, i pugni di De Gea.
6: Ma no, figurati Antonio, ma guarda, stavo prima pensando, guarda, quando c'è stata l'azione di Yıldız, il quale giustamente hai detto che si teneva la gamba e tutto, secondo me è un giocatore che ha palesemente la testa al mondiale e secondo me qua oggi Spalletti ha sbagliato, oggi Spalletti doveva togliere.
4: E toglie Yıldız al 90esimo, per gli applausi, a me degli applausi non serve niente.
0: Cosa serve questo cambio? Cosa serve? Cosa serve? Dai. Che tu Spalletti gli avete firmato il contratto, contenti voi.
2: Antonio, ma te lo chiedo, no? Si può cambiare allenatore?
0: No, perché... Penso che sarebbe aggiungere un errore ai tanti errori di questa
2: No, chiedo, chiedo, perché chiaramente ora giustamente Spalletti è sulla graticola, fuori Spalletti, dimissioni, via, mandiamolo. Ecco, io te lo chiedo, si può cambiare?
0: Certo, puoi mandarlo via.
2: Certo, ma io quasi lo manderei via, Antonio. Sono sincero, lo manderei via.
5: È provocatorio.
0: Capite che le scelte improvvisate, imperfette, troppo affrettate. Avevi l'accordo per vedere se ti qualificavi in Champions. Stava dando un qualcosa che non avevamo ancora visto, ma il carattere ce lo devono avere i giocatori, è vero, però oggi perdere 2-0 in questo modo, gli avrei fatto aspettare, avrei aspettato la fine.
2: Ma oggi il primo responsabile è Spalletti, oggi anche il primo lui. Responsabile
0: oggi dovrebbe venire Comolli a restituirgli tutti i favori verbali.
2: Comolli dovrebbe andare via, cioè qui io aggiungo, Comolli non dovrebbe venire, Comolli dovrebbe andare a casa, è diverso.
0: Attenzione, ve l'ho scritto ieri in chat, me lo potete confermare voi. Attenzione alla posizione di Comolli, non alla luce di questa sconfitta, ma all'allontanamento che potrebbe essere accelerato alla luce di questa sconfitta. Ma era già nell'aria. Prova ad entrare Gatti a gamba alta. Rischia di colpire in malo
5: 7
0: modo
5: minuti di recupero, mamma mia.
2: Sì, ci prendono anche in giro, capito?
0: 7 minuti, esatto, oggi te li danno tutti. Sul 2-0 potevano darci anche 10 minuti.
2: 7 minuti di recupero è la ciliegina finale, cioè, di questa vergognosa prova della Juve.
0: Io preparo il collega che è arrivato da Parigi per il suo commento finale, per la benedizione.
2: Se
0: finale,
2: vuoi te lo do, Antonio, ti lascio la linea, puoi fare i commenti finali. Noi ci prepariamo per un bellissimo post partita molto sereno, quindi ci prepariamo. Ecco, vai.
0: Ricordiamo che ci sarete voi e poi a seguire anche Luca Cavallero con 2 ore di trasmissione che a questo punto, più che analisi tecnico-tattiche, saranno gestione della vostra voce, del vostro disappunto. Samuel da una parte, il collega francese dall'altra, la Juventus in mezzo che prova a buttare palloni, Vlahovic, Miretti per Kalulu per Zegrova, siamo sempre più o meno lì, Miretti per Kalulu, siamo sempre dove era Kalulu, palla sulla destra, Zegrova dentro, Miretti trova quasi il fondo, in mezzo saltano in due, uno è McKennie che mette in gioco la palla dall'altra parte, poi sembra un brasiliano, esce in mezzo al 3, la Fiorentina, Thuram, palla per Zegrova, dai, c'è superiorità, potremmo sfruttarla meglio, bene il tiro, Murato, Miretti, secondo anello della Nord, il tiro al limite dell'area di rigore, in Serie A, un giocatore della Juve, alto sulla traversa, di quanti metri? Un anello, fate voi il conteggio. Povero Miretti, povero Fabio, cioè adesso sembra che il problema sia stato lui oggi. Ma cosa mi serve mettere Miretti al 90esimo con Ildiz? Perché l'altro ha stretto i denti e ti dice è meglio che esca così, Quante cose si possono leggere, giustamente o ingiustamente, e quante colpe anche in Spalletti. Vediamo adesso le frecciate che lancia a destra e a sinistra. Io fossi in Comolli, è vero, vengo giù, poi do le dimissioni, ma non mi faccio prendere a pesci in faccia, non mi farei prendere a pesci in faccia, più di quanto meriti. Siamo in questa situazione. Le parole di Chiellini all'inizio, bisogna dirle in settimana, anche al nuovo che avanza, anche a Spalletti, perché il ritmo della settimana, e lo dico tanto non ci ascolta nessuno, e questo in allenamento, le pubblicazioni sui social, i saluti per la maglietta nuova dell'ultima settimana, guardate che le spie ci sono state e te le raccontano sempre tutte, anche quando funzionano le stagioni, andatele a beccare le spie se le trovate. calcio di punizione per la Fiorentina. La teoria Montero, passati anni fa, giocatore, differenza con quello che è l'allenatore, che il fallo deve essere emblematico in queste situazioni. Non cattivo, emblematico. Ti devi meritare il giallo, Devi stare appiccicato a un giocatore, se della Fiorentina e del Torino ancora di più. Provincialismo puro, ma non siamo molto di più di che provinciali, noi quest'anno. Non siamo più che provinciali. Giocano anche un po' al torello adesso. Va bene, Samuel, che cosa aggiungeresti alla rabbia che ho appena descritto da quasi 90 minuti?
6: Ma aggiungo che forse da adesso veramente puoi pensare a chi non vestirà più la maglia l'anno prossimo, da chi non vestirà anche più la giacca l'anno prossimo, perché qua adesso è doveroso iniziare a parlare, in realtà si è iniziato già da un po' di quello, perché tante persone in tanti ruoli, il campo e non, hanno dimostrato di non essere all'altezza di questi colori, di questo stemma, di questa storia, no? Perché poi è una frase che, ahimè, purtroppo ripetiamo da troppo tempo ormai: si può vincere, si può perdere, si può non conquistare neanche un titolo, no? Però il come c'entra tanto, no? E quest'anno, cioè, ti avevano anche accompagnato, parliamoci chiaro, a un certo punto ci avevano anche accompagnato in Champions League con dei risultati che, nonostante non ci meritavamo, poi a cascata dall'alto ci arrivava l'aiuto, no? E ci ha portato, e noi puntualmente non solo non ne approfittavamo, ma ci autocolpivamo, no? E cioè, a me, se mi chiedete, l'unica partita degna di nota di questa stagione è stata quella col Galatasaray al ritorno, solamente quella, altre io non ne trovo. Ed è, come ho detto prima, è giusto così. In Europa non meriti di andare, in quella che conta.
0: Vi anticipo il mio titolo: ridatemi la mia Juve, quella che mi faceva sognare, quella che mi faceva soffrire, ma dimostrava almeno di reagire. Ridatemi la Juve. Sputate fuoco. E non solo quando si è in svantaggio. 96:50, 10 secondi alla fine della tragedia bianconera di questa stagione. Il lancio lungo di Locatelli al 97esimo, noi facciamo il lancio lungo per un attaccante. Incominciano a fischiare, incominciano a gridare vergogna, incominciano a dover bloccare i tifosi che vorrebbero entrare per assaltare il fortino in campo bianconero. Dopo aver recuperato, dopo essere stati spinti in avanti, non ci credevamo neanche noi. Ma pensavamo al secondo posto, pensavamo al campionato, pensavamo a tutto. Incominciamo a fare la Juve per mettere a fuoco anche gli altri problemi attorno. Il calcio italiano, a cominciare da chi ha vinto, da chi normalmente vince e allarga le spalle, dai settori arbitrali, da tutti. Incominciamo da noi, a ripulire da noi, per avere un mondo migliore, anche in quello che diciamo, che pensiamo, che facciamo. La Juve non scappa negli spogliatoi, la Fiorentina batte la Juventus, i giocatori, eccoli qua, si avvicinano alla sud, fischi sonori, e sono anche bassi, Prima fila, Locatelli, Thuram, e poi, senza scappare, c'erano Yıldız e Consensao fuori, erano stati sostituiti, il più lontano era Kalulu. Entrano anche, e questo almeno gli fa onore, Yıldız e Consensao alzano il braccio per chiedere scusa alla nostra tifoseria. Incredulo, resta in mezzo al campo, testa bassa, Kalulu, rincuorato da Pinsoglio, esce adesso, testa bassa per tanti. Tanta Juve per nessuno. Io resetterei veramente del tutto, perché non è questa sconfitta, non è la Champions persa, perché diciamocelo chiaramente, la prossima settimana non so neanche se col miracolo neanche se non giocassero le altre,
2: Antonio, dai, appunto, cioè, insomma,
0: a dire il vero,
2: devono soltanto onorarlo perdere tutto per dignità, basta, ammesso che ce l'abbiano,
0: auguri. Auguri.
2: Appunto.
0: Conosco i miei, non penso agli altri, non mi fanno paura gli altri. Conosco i miei. Ed era proprio il timore che dicevamo. Però nascondavamo la paura dicendo le ultime due gliel'avranno detto che dovranno far finta di essere brutti e cattivi. Brutti e cattivi. Siamo stati impalpabili. Impalpabili. Non siamo stati niente. Samuel.
6: Game over, mi viene da dire, non ho niente, nessuna parola da aggiungere. È stata lo specchio di una stagione fallimentare, giusto così. Ci saranno adesso questa settimana, più un'estate intera, per criticare, colpevolizzare, soprattutto per cambiare, perché chi lo deve fare questo, in vari settori, e vediamo dove arriveremo. Adesso, scusate, c'è un vuoto. L'Europa League è scontato, c'è la possibilità anche di Conference League?
2: No, credo ci sia la possibilità anche di Conference.
3: Dipende da domenica. No,
2: nessuna italiana va in Conference.
3: L'Atalanta è l'Atalanta okay, che ha 10 punti, fortunatamente. Okay. L'Atalanta va in fortunatamente noi... lontano
6: dall'Atalanta. Allora
2: e noi siamo in Europa League.
6: No, ma era solamente per confermare che quello che volevo dire, ovvero che guardate, per questa squadra, per quello che ha dimostrato, pure l'Europa League è pure troppo.
3: Se vinceva la Coppa Italia la Lazio era in Europa League.
2: Era in Conference League.
3: Era in Conference League, scusa.
0: Io ringrazio Samuel perché è giunto il momento di andare sotto. Chiudiamo la stagione casalinga della Juventus nel peggiore dei modi. Arriva la seconda sconfitta casalinga, ma allunga tutti i dubbi che avevamo, non dico proprio dall'inizio, ma di una stagione cominciata già non troppo dritta con la conferma a tempo di Tudor, durata davvero poche giornate. L'arrivo di Spalletti, un po' di aria nuova si è vista, l'entusiasmo, la concretezza, la personalità, la qualità di questa squadra, ormai le abbiamo spesi tutti i termini per elencare i difetti di fabbrica e personali dei singoli giocatori, che si esaltavano con si abbattevano per poco. E arriviamo a questo epilogo con una partita da giocare, quella che farà felici più gli altri che noi, a meno che ci toglieremo almeno la soddisfazione, riusciremo a toglierci quella soddisfazione di fermare una seconda sconfitta consecutiva. Ne approfitto perché sta lasciando la postazione il collega che è arrivato da Parigi, tifoso juventino, torinese, bianconero, Doc, praticamente ha voluto venirla a vedere questa partita perché penso di leggere il suo pensiero, non una passeggiata ma una Juve che andava verso la Champions abbastanza serenamente. Mi ha fatto una promessa prima del 2-0 e dell'1-0 che avrebbe seguito, perché domenica prossima o quando giocheremo non avrebbe potuto seguire la Juventus dal vivo o in televisione, che la seguirà su Radio Bianconera. Ha capito come siamo, mi conferma che la seguirà, quindi abbiamo un nuovo ascoltatore in più, però mi vanto di poter avere e di confrontarmi con un giornalista della televisione pubblica francese, con la sua fotografia, con la sua disamina di questa stagione e se coincide poco o tanto con questa sconfitta.
7: Sì, direi che coincide. Scusa, devo ammettere che non siamo la Juve. La Juve è la leggenda del calcio, oggi decisamente non eravamo da Juve. Io sono più di 50 anni che sono tifoso della Juve. A 5 anni mio padre, pur granata, mi ha regalato una bandiera bianconera. Ho visto partite al Comunale, al delle Alpi, allo Stadium, e mai ho visto una Juve così, che sia in Champions o in campionato. Sono molto molto deluso. Ho visto tante azioni un po' sciupate, poca determinazione, cross sporchi, tiri sporchi, nessun tiro praticamente dalla distanza, niente calcio semplice, soprattutto manca uno spirito, quello che ti fa meritare la Champions. Io considero che anche Spalletti ha le sue responsabilità. Se dovessi scrivere la pagella domattina, praticamente darei 4 a ogni giocatore, forse anche 3 al portiere. La Fiorentina non si giocava niente oggi, abbiamo perso 2-0. Ecco, mi sa che la Champions decisamente non la meritiamo. Hai ragione, questa radio cronaca è diventata più che altro una specie di radio rabbia.
4: Grazie per il tuo commento, un amico in più di Radio Bianconera, questo ci fa piacere, ma nella giornata più amara, in una delle stagioni più amare che io abbia da ricordare, io e non solo. Grazie a tutti voi,
2: ciao,
4: ricordiamo
2: Antonio,
4: si va avanti da Roma, grazie a voi ragazzi, ciao. Scusate le due, la doppia personalità di oggi,
2: no,
4: ho tenuto nascosto il tutto,
2: è stata l'unica cosa
4: fino alla penultima.
2: Che ci ha tenuto in vita.
4: Una cosa da dire, Samuel. Ah, scusa, non lo vedevo alle mie spalle, era arrivato giustamente di nuovo Giuseppe Loporto e siamo in debito del commento finale da parte del nostro collaboratore di bianconeranews.it.
8: Sì, i fischi dello stadio alla fine hanno detto un po' tutto su quella che è stata una stagione fallimentare, partita male e finita ancora peggio. Una Juve che ha buttato un obiettivo che sembrava alla portata fino a due settimane fa, tra Verona e Fiorentina, un punto sarebbe bastato soltanto qualcosina in più per arrivare in Champions League, però forse anche giusto così, anzi per come è andata la finale di Coppa Italia. Quasi, bisognerebbe quasi dire grazie all'Inter, che fa strano a dirlo perché ci ha evitato almeno la Conference League, ma forse l'Europa League per quello che ci hanno fatto vedere quest'anno è anche troppo. Oggi non si salva nessuno, nemmeno Spalletti. Vedremo come ripartiremo il prossimo anno.
4: Giuseppe Loporto, firma di Bianconera News, un flash con tutti. La prima cosa da fare oggi, domani, quando a mente fredda, da parte della società.
8: Ma io sono curioso su come verrà giudicato l'operato di Comolli, perché comunque è arrivato lo scorso anno, lui insieme diciamo a Chiellini, a Modestò, che hanno rifatto questo l'assetto societario dopo l'addio di Giuntoli. Primo anno, una stagione così fallimentare, praticamente la peggiore della Juventus prima dell'arrivo di Antonio Conte, quindi sono curioso di vedere se gli si verrà comunque data fiducia come lì, oppure se ci sarà un nuovo ribaltone societario, perché poi da lì chiaramente capiremo le scelte anche sui calciatori che dovranno rispondere anche loro per una stagione pessima.
4: Giuseppe Loporto, bianconeranews.it. Samuel Tafes, Sport Paper.
6: Ma nulla, sono d'accordo anch'io. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse. Soprattutto mi incuriosiscono quelle. Sono curioso di vedere quelle che accadranno dietro la scrivania più che in campo di mosse. E da lì, come ha detto bene Giuseppe, capiremo tutto, perché poi inizieranno, no, tutti i giochi, tutti i vari passaggi. E niente, adesso stiamo a vedere. Vediamo questi ultimi 90 minuti, innanzitutto, e poi da lì inizieranno le danze.
4: Chiudo anche con Marco Dana. Televisione francese, da cosa bisognerebbe ripartire? La prima cosa da fare, con un taglio culturale, intellettuale francese, calato nel mondo italiano, calcistico e bianconero.
7: Ma guarda, io ho visto una squadra su Parigi che insomma era ancora più sfortunata, che puntava solo sulle grandi stelle, sulle individualità. Poi la prima cosa che ha fatto il grandissimo Luis Enrique quando è arrivato, dunque niente a che vedere con francese, ma l'unica cosa che devo ammettere è che il gioco, lo spirito è cambiato. E se guardi il numero di ragazzi che hanno incominciato a giocare non solo in Serie A francese ma anche in Champions a 16, 17, 18 anni solo, pure iniziando la partita, incredibile. Dunque diamo un po' posto a questi giovani, forse anche un po' meno stranieri, tanti giovani che vengono qua dal Torino, dal Piemonte, dalla Juve, e cerchiamo di cambiare squadra. Sì, sarà un lungo lavoro, secondo me, perché ricostruire una squadra ci vogliono almeno 4 anni.
4: Grazie a tutti, chiudiamo così nel silenzio assordante, neanche la musica da discoteca, oggi che volevo ballare qualcosa di importante. Al di là della battuta, grazie ai radioascoltatori, so che sono tantissimi, e di più sono quelli arrabbiati. A voi, ciao ragazzi.
2: Ciao Antonio.
4: Dalla sala stampa, se avete bisogno noi ci siamo.
2: Assolutamente sì, ma io sull'ultima frase del collega non sono d'accordo, perché insomma, allora chiamiamo quelli sotto casa e andiamo a giocare in Serie B, insomma. Però capisco che al momento della rabbia, della delusione, io... credo che questa sia veramente l'anno in cui non ci salviamo più per il gol all'ultimo minuto, siamo fuori dalla Champions, abbiamo fallito in maniera vergognosa l'obiettivo, bene, cioè male, Bene, nel senso che adesso realmente io farei tabula rasa di tutti.
3: Se non lo fai adesso,
2: tabula rasa di tutti, a partire dai vertici societari, perché questo fallimento di Comolli al primo anno è qualcosa di incredibile. Ha fatto peggio di Giuntoli, decisamente. Sull'allenatore, onestamente, non mi aspettavo una preparazione della partita come quella che ci ha portato
3: delle
2: stasera.
3: Partite,
2: delle, ma quella di stasera, proprio. Non l'avrei mai immaginato. Quindi lascio libero sfogo anche ai tifosi, giustamente e correttamente. Valutazione che però farei, nel senso che ho sempre detto: noi abbiamo un punto fermo che è l'allenatore. Però io credo che in questo momento siano realmente tutti in discussione, tutti in ballo dopo lo scena prova vista quest'oggi. Se vai a vedere i risultati delle altre squadre, visto che qualcuno per esempio festeggiava l'anno dell'esonero di Allegri, beh, Allegri il tanto vituperato e contestato oggi la partita l'ha vinta e se l'è portata a casa. Quindi prima di festeggiare gli altri pensiamo alla nostra Juve, che purtroppo in questi ultimi anni e anche ora mi sembra è l'ultima cosa che conta la difesa delle nostre idee. Io invece oggi sono veramente amareggiato, triste, deluso, affranto, ferito, perché la mia Juve, non un giocatore o l'altro, ma la mia Juve si è fatta trafiggere da una squadra che è venuta qua soltanto per metterci i bastoni tra le ruote, e l'ha fatto correttamente, e noi non abbiamo avuto la dignità, perché qui si tratta di dignità, di andare in campo, ribattere colpo su colpo e vincere questa partita. Quindi per quanto mi riguarda io finisco dicendo che nessuno di questi giocatori, nessuno mi rappresenta.
3: Quest'ultima frase mi fa riflettere anche a me, fa riflettere anche me, Alessandro. Aggiungo un'altra cosa, tante diverse partite le ho elencate prima, però oggi giocavi con una squadra, sì, è venuta, ma dal canto loro hanno fatto bene, bastone
2: ma
3: tra
2: certo
3: le ruote, una
2: bene.
3: Squadra che non
2: certo.
3: segnava da tre partite, che ha preso 49 gol, Alessandro,
2: certo,
3: non sei riuscito a fargli un gol, l'abbiamo detto, non hanno le, io dico attributi, lui comunque quelle non ce l'ha nessuno purtroppo oggi. Io non sono nemmeno convinto che qualcuno stia pensando al mondiale,
2: ma aggiungo, non me ne frega niente,
3: esatto, non
2: verità,
3: è nemmeno
2: non ne
3: quello
2: niente, però
3: è un minimo di anche di amor proprio,
2: no,
3: se
2: no,
3: tu,
2: questo
3: se
2: non
3: tu
2: ce l'hanno
3: non,
2: però
3: se tu non conosci l'attaccamento a questa maglia benedetta, che non avete capito che maglia sia, perché il problema vero è questo: almeno a voi stessi siete attaccati o no per mettervi sul mercato se non volete continuare a stare nella Juventus? Non lo so, e ce l'ho con tutti quanti, ovviamente ci
2: sì,
3: sono
2: sì,
3: limiti tecnici, lo sapevamo. Adesso però i limiti mentali, quindi della personalità, secondo me, Alessandro, hanno preso il sopravvento in queste partite che ho elencato che non abbiamo vinto. Ma come fai? Dovevamo stare in Champions League da 5 settimane, e mi dispiace però anche Spalletti, anzi alle sue colpe, il principale è lui, perché evidentemente non prepara bene le partite mentalmente.
2: Allora qui la piramide è molto semplice. Il primo responsabile in assoluto
3: è chi ha fatto il mercato.
2: No, vado ancora sopra. A chi l'ha scelto? Cioè John Elkann. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Noi abbiamo una proprietà rappresentata da John Elkann, ok? Che al di là dei soldi che mette, non riesce
3: a scegliere un management,
2: un cavolo di dirigente.
3: Esatto.
2: Quindi la prima responsabilità si chiama John Elkann. Prima. Seconda, quelli che lui ha scelto, quindi Comolli, che io manderei a casa, Modesto che io manderei,
3: non so nemmeno
2: a
3: cosa
2: casa
3: faccia, vabbè.
2: Ci metto pure Chiellini, perché non è che si può togliere Chiellini è un altro che in questo momento sta sbattendo contro tutto senza avere una linea definita. Scendiamo nella piramide, Spalletti, perché non è possibile preparare una partita
3: condizioni. Ma nemmeno contro col
2: non è possibile.
3: Cioè, non
2: perché gli altri hanno fatto
3: il loro dovere.
2: Punto. Il Milan, il Como, la Roma. Milan allenato da, scusami? Chi è che allena il Milan?
3: Allegri.
2: Ah, ok. No, per dire, no, perché visto che abbiamo iniziato la trasmissione con quelli che parlavano. Ok, bene. Quindi, Spalletti ha preparato una partita indecente e indecorosa. Poi però va dalla squadra. E la squadra ti ripeto, non ce n'è uno che mi rappresenta, perché non ce n'è uno che oggi ha messo le palle in campo, non ce n'è uno che oggi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, al di là degli aspetti tecnici
3: che sono deficitari, però quello lo sappiamo. Ma come dice Alessandro, butta il cuore fuori, cioè non ti manca, non ci vuole molto a battere la Fiorentina. Invece non solo non l'hai battuta, hai perso in maniera vergognosa.
2: Appunto,
3: l'aggettivo appunto è questo, purtroppo.
2: Quindi io non salvo nessuno,
3: nemmeno io,
2: e nel nessuno ci metto pure il Diz, ci metto Vlahovic, sì, sì, ci metto Thuram, ci metto tutti, non salvo nessuno, ci metto Spalletti, non salvo nessuno. E per quanto mi riguarda, l'anno prossimo di questi meno li

0: Speriamo di no.
1: Ho capito perché di Gregorio lo si poteva immaginare. E qui mi rivolgo al fenomeno che l'ha portato. Ma con Miners non mi sento di attaccare chi l'ha portato. Sì, perché l'avremmo preso tutti.
0: L'avremmo
1: preso tutti. E per vedere questa roba qua, io non lo voglio più vedere con Miners. Così come con tutto il bene non voglio più vedere Di Gregorio. Non vorrei più vedere Zegrova. Non vorrei più vedere Openda, David. Non li voglio più vedere. Quindi l'unica buona notizia, se si può dire buona notizia, è che al 18 maggio
0: già sappiamo
1: che bisogna essere fuori dalla Champions. Bene, si deve vendere Bremer?
0: Si vende Bremer.
1: Si deve vendere il Diz perché ti hanno 150 milioni? Ci pensi, lo vendi. Si deve Vlahovic? Via, però devi andare a prendere l'attaccante. Openda lo regalo, oggi lo sapete. Quindi, caro Comolli, se sarai ancora tu a occuparti del mercato, domani mattina sai già quello che devi fare. E guarda, più ne vendi, e non è che ci dispiace, eh?
0: Ah beh, chiaro, è chiaro. Fermo restando, e poi devi fare un mercato di conseguenza, Alessandro. Non puoi fallire più, ovviamente, poi.
1: Più di questo,
0: infatti non lo so.
1: Quintiliano, cosa devo fare? Più di questo? Cioè, io onestamente sono d'accordo con te che non devi fallire più, ma più di questo che devi fare?
0: Ah, non lo so, boh.
1: Cioè, falliamo mercati da anni. Noi siamo quelli che spendono 50 milioni per Douglas Luiz e il Napoli prende McTominay. Vogliamo andare da dove iniziano i disastri? Siamo quelli che spendiamo 40 milioni per Nico Gonzalez e gli altri magari poi l'anno dopo prendono Højlund.
0: Douglas Luiz, valutazione 51.
1: Ragazzi, siamo quelli che spendono 13 per Cabal. Noi siamo questi, venendo in onda lunga, venendo ad oggi, siamo quelli che spendono 45 milioni per Openda, siamo quelli che spendono 15 milioni di commissioni per questo David. Allora,
0: 18 per Zegrova.
1: Allora, qualcosa puoi sbagliare perché non esiste un direttore sportivo.
0: Però
1: che
0: quasi
1: non va.
0: Tutto.
1: Però qui
0: no.
1: Si sta sbagliando tutto. Si sta sbagliando tutto. Tutto. Allora, io in questo momento non ho rispetto calcistico per nessuno, per me se ne possono andare tutti.
0: L'unico dubbio, Ale, tu dici in discussione, però se ricambia allenatore, ma chi prende?
1: Non lo so, Quintiliano, non lo so. Cioè, vogliono Conte e li riportassero Conte. Io non cambierei allenatore, questa è la mia idea. È la mia idea che voi dovete rispettare come rispetto la vostra. Io non cambierei allenatore, ma se magari questo allenatore, faccio un esempio, questa settimana ha preparato male la partita, ha logorato la squadra, li ha fatti rendere così, vuol dire che nemmeno questo è adeguato. Vuol dire che nemmeno questo è adeguato. Per me cambiare un'altra volta l'allenatore sarebbe folle, perché tu avresti cambiato 7-8 allenatori in 3 anni, 4 anni. Però vogliamo fare anche questa, facciamo pure questa. L'abbiamo viste tutte, Quintiliano, tutte. Poi, magari, noi stiamo qua a ragionare su tante cose, magari Spalletti ti dà le dimissioni. Non lo so, no, perché io, delle due l'una, se io so, cioè io Spalletti, che ho preparato bene la partita, che
0: perché
1: ho fatto tutto,
0: non
1: e mi rendono così,
0: non
1: e vado in Europa League, e non mi fanno
0: c'è.
1: Mercato,
0: o
1: io me ne vado.
0: O me ne comprate 8 o me ne vado.
1: Me ne vado. Ma siccome 8 probabilmente non le ricomprano, io li metto le dimissioni sul tavolo, se è così. Viceversa, se l'hai preparata bene, se come hanno preparato il Milan, la Roma e il Como, se l'hai preparata bene, se la settimana l'ha gestita bene, se le risposte che ti hanno dato in settimana era tutto questo, e poi vanno in campo in queste condizioni qui, certo. Ma questo non lo so né io né te né Antonio, non lo sa nessuno, lo sa chi sta dentro, quindi Comolli, quindi Modesto, ammesso che ci sia, Chiellini, loro lo sanno e debbono capire se anche Spalletti è un allenatore bruciato alla Juventus. Se anche Spalletti è un allenatore, perché se si rendono conto che anche Spalletti è un allenatore bruciato, se ne deve andare pure lui. Perché oggi devo fare dei paragoni, se vogliamo parlare di allenatori, e lo faccio. Gasperini, e parto da lui, che io detesto. Io Gasperini lo detesto. Ma Gasperini, come te l'ha preparata Roma-Lazio?
0: Con la Fiorentina, è vero che la Fiorentina si è presentata in ciabatte,
1: non me ne frega niente,
0: però gli ha dato 3 gol dopo
1: Gasperini.
0: 20 minuti.
1: Allegri, il tanto vituperato Allegri, sì, perderà 3-0, il Milan è finito, è a pezzi. Cosa ha fatto il Milan oggi?
0: Al momento che è decisivo.
1: Ok, quindi se affondiamo l'allenatore nostro, poi esaltiamo gli altri. Quindi gli altri

0: allenatori. Fabregas, che forse aveva la partita più facile, cosa ha fatto?
1: Lo so, però,
0: l'ha vinta. Quindi chi è che l'ha persa? L'unico allenatore che ha perso la partita è Spalletti. Perciò, se la società si rende conto che anche Spalletti è bruciato, Spalletti se ne deve andare. Io non difendo più nessuno. Poi, personalmente,
2: ma io lo terrei, dico, pure io personalmente
0: anch'io lo terrei,
2: però come dici tu,
0: ma io sto a Roma,
2: può darsi pure che poi non esattamente, a meno che non gli compri 8, faccio dico un numero, giocatori magari, dice Alessandro, poi non riesce comunque ad entrare nella testa, quindi forse è da cambiare allenatore, ma non c'è un altro, oddio, non c'è un altro allenatore, tu hai fatto un nome, non lo so io,
0: no, quindi stiamo ragionando per ipotesi, certo, perché certo, noi non siamo a Torino. Ma anche fossimo a Torino, non siamo dentro lo spogliatoio. Allora, a me, io su questo sono molto laico. Nel senso, vogliono cacciare Spalletti perché si rendono conto che ha distrutto la squadra in questa settimana.
2: Ma perché prima lo di Spalletti facessero, era meglio la squadra?
0: Ma per amor di Dio, allora, noi abbiamo iniziato, allora, noi abbiamo iniziato la stagione allora, con uno pseudo allenatore Quintiliano.
1: Allora,
0: altro errore della società che lo rinnova perché non sapeva dove sbattere la testa. Quindi, il signor Comolli di scelte le ha sbagliate non soltanto sul mercato, ma la prima l'ha sbagliata a giugno,
2: certo,
0: perché quando cerchi quello che tutti oggi vorrebbero, una buona parte che però ti usa e ti sfrutta, questo non conta, benissimo, un professionista, e tu rimani senza allenatore perché
2: ma non,
0: questo
2: e non
0: era,
2: sei convinto di quello che poi ha confermato, perché lui non era
0: convinto, tu lo hai confermato
2: quello,
0: cioè, perché non sapevi dove sbattere la testa e sei partito la stagione con un allenatore che di allenatore c'ha il nome, perché Tudor può allenare le medio squadre di Serie A forse, e nemmeno, perché alla Lazio hanno, quando se n'è andato hanno festeggiato. Ok? Gli allenatori in Italia forti sono 4 o 5, che vi piaccia o no? Certamente, se io caccio Spalletti, mi devo andare a prendere un nome.
2: Certo.
0: Non mi vado a prendere
2: una scommessa,
0: italiano.
2: È una scommessa
0: perché ne ho le scatole piene.
1: Esatto.
0: Ma questo non lo sappiamo né io e né te. Ripeto, se la squadra ha dato delle indicazioni in settimana che poi si sono rivelate così in campo, se ne devono andare tutti, perché io continuo a dire che l'allenatore ha le sue responsabilità, però poi in campo
2: ci vanno loro,
0: Di Gregorio che non fa una parata, santo Dio,
2: ma soprattutto prende...
0: non fa una parata. Noi ci lamentiamo che oggi Gatti non giocava, Gatti è entrato, dang, colpo di testa, Mandragora gol, ma va bene. Kelly, che forse è una delle poche intuizioni o sedere che ha avuto Giuntoli. Comunque 30 milioni. Bremer, che in questo momento è il fantasma di se stesso. Cambiaso, che pare, ragazzi, non lo so, che poi ha Cambiaso io, poi magari, poi andiamo da Marco, tanto poi c'è Cavallero, magari ci allunghiamo di 10 minuti e allunghiamo la cosa. Perfetto, appunto. Però io vorrei dire a Cambiaso, tu sei quello che ci hai raccontato dopo il pareggio con il Verona che era tutto a posto, che andavamo a vincere poi le altre due.
2: Non hai la percezione del pericolo.
0: Bene,
2: quello disse
0: bene,
2: lui.
0: Benissimo, benissimo. Cambiaso, via. No, perché io vi faccio la squadra, perché poi l'allenatore, la squadra. Vogliamo andare avanti? Centrocampo.
2: Lasciamo Myers.
0: Turam che non ce la fa più, Locatelli, che è questo Locatelli, ragazzi?
2: Che gli vuoi chiedere?
0: Locatelli è questo. Gli devo chiedere di essere Modric, non lo sarà mai Locatelli. Poi andiamo avanti. Con Cesao, lo adoro, segna mai. Il Diz in questo momento è
2: tra
0: così,
2: ginocchio, non sappiamo cosa.
0: Davanti
2: non sta
0: ci abbiamo avuto Openda, David, e anche oggi fuori gioco. Ma chi aveva fatto gol? Benissimo.
2: Vlahovic.
0: Benissimo. Io non ho altro da dire. Poi, caro Quintiliano, e ti lascio la parola, per arrivare quarto, questi bastavano.
2: Ma sì.
0: Ma ti dimostrano che questi, che tecnicamente sono poca roba, sono zero a livello mentale.
2: A differenza della Fiorentina, quasi stava per retrocedere, si è venuto a giocare la partita. A differenza di altre squadre che sono venute da te e tu hai pareggiato con Cagliari, hai perso, con il Lecce. all'andata sbagliando quel rigore, ma ci metto queste partite, Sassuolo, Verona, e oggi, cioè tu dovevi essere già dentro la Champions League, invece sei arrivato alla penultima. Io lo sapevo, Alessandro, perché se arrivavi alla penultima con la Fiorentina, ancora bisognoso di punti, caro squadrone juventino, rischiavi, e domenica... No. È inutile che si
1: sperma. È finita.
2: Lo so, io l'ho scritto.
0: Mettiamoci in testa che è finita.
2: Questo è sicuro.
0: Poi, ragazzi, sto cercando anche di leggervi. Siete già quasi 2000. Quindi, leggo un amico che dice, da provincia Arezzo, mi sembra. Dice: questi ragionamenti una società la deve fare non a mente calda, ma a mente fredda. E hai ragionissima.
2: Insomma,
0: bravo. Però la società, cioè Elkan, ma Elkan non deve andare al campo, attenzione, però da Elkan a venire in giù, domani mattina, deve sapere se è stato Spalletti a distruggere mentalmente questa squadra, che e poi, quindi che poi cambiarlo.
2: Che poi distruggere, a non migliorarla, perché anche prima erano così, quindi a non aver dato nulla, diciamo così, mentalmente. Se è stato lui, oppure se questi calciatori, non c'è speranza con questi calciatori.
0: Bravo. Bravo,
2: non lo so.
0: Bravo, io credo che la verità, come sempre, sta un po' nel cielo. Così debba avere Gasperini e Allegri che ridono, ma sono stati superiori a Spalletti. Il vostro tanto odiato Allegri e Gasperini oggi hanno dato una lezione a Spalletti. Oggi hanno dato una lezione a Spalletti.
2: Che poi Allegri pure alla Juve, anche nei momenti, alla fine è sempre arrivato in Champions, salvo la penalizzazione. No, beh, da dirlo questo, altrimenti.
0: Ce l'abbiamo Marco? Vai. Poi vengo anche da voi, ragazzi. Ciao Marco.
2: Marco, ciao.
3: Tocca a me.
2: Sì, vai.
3: Vabbè. Allora, io ho sentito tutto quello che avete detto fino adesso. Ci sono ancora 90 minuti, secondo Alessandro non contano niente, io sono torinese e per me contano
0: molto. No, sono derby, sì.
3: Vedremo.
2: Scusami Marco, Alessandro, che la penso come lui dice che è finita in chiave Champions, non che non conti quella partita, non conta a livello di qualificazione in Champions League, ormai sei fuori, io credo che questo sia d'accordo anche tu, credo, a meno di miracoli.
3: Anche i miracoli possono verificarsi, per cui
2: io lo spero certamente
3: Quintiliano, certamente l'abbiamo messo in maniera tale per cui evidentemente o ci sono i miracoli o altrimenti non ne veniamo fuori, quindi la colpa prima di tutto è nostra, questo è fuori di dubbio, insomma, su questo sono d'accordo completamente con voi. Il fatto poi è che se andiamo ad analizzare questa partita, vi posso garantire che dopo un quarto d'ora io ho tirato fuori un urlo che non finiva più, perché mi sono reso conto che la partita dovevamo farle noi, la stava facendo la Fiorentina. Quindi vuol dire che per l'ennesima volta siamo entrati in campo timorosi, sbagliamo regolarmente la prossima partita davanti ai nostri tifosi, poi andiamo a Lecce nel giro di un minuto, anzi no, meno di 10 secondi siamo già in vantaggio. È questo che io non capisco, ma è una costante di tutta la stagione. Questa è una squadra inaffidabile, perché all'inizio Alessandro diceva vediamo se Spalletti l'ha preparato. Spalletti secondo me non ha ancora capito nulla, ma non è perché non è capace a capire, è perché questa è una squadra che non riesce a farsi capire. Io sono convinto che per tutta la settimana Spalletti abbia preparato perfettamente questa partita, ma poi quando entro in campo e l'arbitro fischia all'inizio, questi si dimenticano tutto, non vedono niente. Primo. Secondo, la differenza, vogliamo proprio farla pari, la differenza sta nel tiro di un Dur come si chiama, e nel tiro di Conceição. Da una parte
0: c'è un portiere,
3: da una parte c'è uno che non ha l'idea di che cosa voglia dire stare in porta, perché a un'altra volta ha fatto esattamente una parata come sul tiro col Como, non mi ricordo il nome, ma comunque sia quello
0: col Como, con l'Inter, quante ne vuoi?
3: Esattamente, perché quella è una palla che non deve entrare, anche perché in effetti non ha tirato poi una fucilata tale per cui eri condannato. Uno. Dall'altra parte Conceição tira e guarda caso ci mette il ginocchione De Gea, che tra l'altro quest'anno ha fatto una stagione pessima, pessima, ha preso dei gol incredibili, va bene, eppure lì c'era. Ma c'era perché? Perché sul suo palo un portiere ci deve essere, non prendere regolarmente gol sul proprio palo. E questo è l'ennesimo, questo è il primo giocatore che va non venduto, regalato. Qui ci sono delle belle squadre qui attorno, il Bra per esempio che fa Lega Pro, ci sono squadre qui dilettantistiche attorno a Torino belle, insomma si regala questo portiere, ma non deve più permettersi di entrare in campo nella porta della Juventus. Uno. Quindi, chiaro, poi dopo ci sono altre cose, per esempio c'è una leggera spinta di McKennie, ma chiaramente Gosens va per le terre come se gli fosse arrivato un treno addosso, e guarda caso Massa, che non aspetta niente altro, gli annulla il gol, se no avremmo già facevamo già 1-1, mi pare, appena incominciato il secondo tempo. Io non cerco scuse, ma certamente i binari sono due, sul binario nostro ci sono punti buttati, sperperati, tutto quello che vuoi, quello che diceva Quintiliano è perfetto, e cioè noi siamo andati a buttare via i punti soprattutto in casa con tutte quelle partite che ci sono state, uno, ma dall'altra parte ragazzi, se non abbiamo uno squadrone contro il palazzo non c'è niente da fare, e questa è una somma per cui noi in questo momento siamo così. Mi permetto anche di dire, io Spalletti non lo cambierei perché non saprei che cosa prendere, uno, ma certamente Spalletti, permettimi Quintiliano, l'ho detto in tempi non sospetti, Spalletti è questo, e non c'è niente da fare, nel bene e nel male, rispetto a quelli che non erano allenatori, lui ha messo in piedi una buona squadra, ha messo in piedi delle buone individualità, ha messo in piedi un po' di gioco, un po' di tattica, eccetera. Ma ai momenti topi sì, Spalletti è questo.
0: Sì, sì, ma questo è vero. Ma infatti dicevo prima, Marco, e questo non lo sappiamo né io né te né Quintiliano né gli altri, per me Spalletti resta, però... se lui ha devastato la squadra, ammettiamo, lo deve sapere la società lo deve cacciare, sia chiaro.
3: Sì, no, ma d'accordo, ma guarda, io sono dell'avviso che questa è una squadra che non è all'altezza, nel senso, puoi sbagliarle le partite, è chiaro che noi recriminiamo sulle partite sbagliate, ma in un campo, in una stagione possono succedere. Ma quando è il momento in cui tu non puoi più permetterti, devi entrare con gli occhi pieni di sangue, devi entrare mordendo la nerva, questi sono entrati serenamente, tranquillamente.
2: Esatto. Quindi, quindi con un altro allenatore sarebbe la stessa cosa? Domanda.
3: Infatti ti dico che io tengo Spalletti. Cioè, te l'ho detto, io tengo Spalletti. Sono limiti enormi che questa squadra ha. Secondo me la Fiorentina non si aspettava un approccio della Juventus di questo genere, tant'è che guarda caso quelli un pochettino più talentuosi tipo il Mandragora della situazione eccetera, se andate a vedere come si chama l'allenatore del
2: Vanoli
3: li ha tenuti in panchina, ha buttato dentro dei combattenti, il Bassanini, questa gente qui, Bassanini, cioè ha buttato dentro gente che combattesse, quindi si aspettava una Juventus ben diversa da quella che ha visto. Poi è chiaro che la prima volta che hai un'occasione nitida per tirare, tiri sul primo palo, portiere avversario, smanaccia e la palla va dentro, a questo punto
0: sì,
3: poi
0: ma infatti lì voglio capire Spalletti che responsabilità, forse può avere la responsabilità di non aver avuto il coraggio di rimettere Perin, ma ragazzi non è che parliamo di Buffon, parliamo di Perin. Ovviamente se tu regolarmente al primo tiro prendi un gol, io onestamente non so più che fa, cioè, è certo, chiaro che questo... avevi tutta la partita per ribaltarla, ma te ogni volta al primo tiro prendi gol.
3: Sì, ma non è Alessandro, non è questione che poi hai tutta la partita, è che al primo tiro tu non devi prendere gol, punto.
0: Lo so, ma se giochi senza un portiere, Marco, e il portiere certo, serve nel calcio.
3: Certo, e allora le colpe, allora a questo punto le colpe vanno trovate un po' più in su. E guarda cosa ti dico, visto che tu giustamente li vuoi mandare via tutti, devi trovare la maniera che qualcuno convinca Elkan a vendere la società, perché guarda che il problema parte da lì. Certo. Perché chi è che gli sceglie i direttori sportivi?
0: Il signor, il portiere, il signor Giuntoli, gli altri il signor Comolli.
3: Sì, e il signor Giuntoli e il signor Comolli, chi li ha scelti? Tu?
0: Purtroppo Elkan.
3: Da lì che si parte, ma da lì e poi a pioggia vengono fuori tutti i problemi, perché comunque sia, questo è il discorso. E guarda che io onestamente posso in qualche maniera essere estremamente arrabbiato nei confronti dei miei giocatori per la pessima partita che hanno fatto, ma nei confronti del proprietario mi sento preso in giro quando dice in settimana hanno fatto così un rendezvous fra tutti, la squadra è forte, noi la rinforzeremo, ma di che cosa stai parlando? Ma vieni qui per fare che cosa? Per evitare che qualcuno ti salti addosso? Ma scusate tanto, ma tu no, queste cose non le devi dire. Io non ho mai sentito dire da nessuno della famiglia Agnelli, nessuno. Ho sempre visto la famiglia Agnelli chiedere a chi di dovere il massimo dell'impegno e soprattutto a lavorare nel silenzio e avanti in questo passo. Ma questo quando fa delle dichiarazioni è lui che destabilizza l'ambiente, è lui. Io mi assumo la responsabilità, ma è così. Ogni volta che parla c'è qualcosa che non funziona. Anche perché onestamente noi veniamo da un calcio nel quale c'erano le bandiere, oggi questi sono qui. Guardate, io sono vecchio, ma quando vedo negli spogliatoi le due squadre che entrano in campo, e Fagioli che va di qui e di là a abbracciare, che Vlaovic va a abbracciare il massaggiatore, per tutte queste cose qua, e io onestamente riconosco che non capisco più nulla, non capisco più niente.
0: Hai trovato, pare che Spalletti insomma in maniera molto nervosa ha detto dubbi su tutti, anche su me stesso, e vabbè, vediamo se appena le trovi. Vai con le pagelle, vai con le pagelle, Marco.
3: Ma guarda, con le pagelle qui è un cimitero di guerra.
0: E beh,
3: perché Dorsey a Vlaovic, che come sempre insomma qualcosa ci mette di suo, Dorsey a Consensau perlomeno qualcosa muove, McKennie 6, ma poi tutto il resto di Gregorio 4, con Miles 4 e mezzo, l'avete visto voi in campo?
0: No, vabbè, con Miles va regalato, Marco, guarda, con Miles va regalato. Va regalato.
3: Ma sono d'accordo con te. Bremer 6, che tutto sommato è stato ammonito, bene o male la sua l'ha fatta, anzi è stato quello che con un colpo di testa è stato più pericoloso di tutta la squadra, cioè, però poi dopo il 5 Locatelli ci sta tutto, il 5 Caluro ci sta tutto, Miretti per piacere non fatemelo più vedere, Thuram non ha la benché minima idea di che cosa voglia dire giocare in campo con la Juventus, insomma gli altri sono 5 e mezzo, ma Spalletti 5 tutta la vita, perché comunque sia anche qua di nuovo eternamente, visto che lui non riesce, oggi ha sbagliato la formazione? Ho qualche dubbio di sì, perché onestamente nel momento in cui sai che con Magnus, guarda, piuttosto metti dentro Miretti da subito. Ma Comanes non è affidabile. Indiz in questo momento tira la carretta, ma è al 30% della condizione, butta dentro poca subito. Cioè, fai capire alla squadra che tu vuoi vincere. Se no siamo sempre lì. Cioè, rimettiamo la stessa squadra, quella che ha Lecce, va bene, hanno annullato due reti. Ma è anche vero che poi tutto sommato abbiamo tirato la partita 1-0 contro una squadra che sta per retrocedere o lotta per non farlo, va bene, fino al 97esimo. Cioè, forse anche lì un pochettino di responsabilità lui ce l'ha. Però,
0: va bene, Marco.
3: Però non è per lui sicuramente degli impegni più gravosi e più poco possibili di tutta la sua carriera.
0: Sono d'accordo con te.
3: Per me la colpa è la sommatoria di tutte le incapacità di tutta la squadra.
0: Sono d'accordissimo. Ciao Marco.
2: Grazie Marco, grazie.
3: Ciao ragazzi. Ciao, buon lavoro, buona
0: circolazione. Hai trovato Spalletti?
2: No.
0: Ancora no. Sentiamo intanto qualche vocale che fino a questo momento abbiamo un po' lasciato da parte gli ascoltatori. Prego.
1: Buongiorno Radio Bianconera. Gianni da Salerno, delusione, delusione assoluta, male, male, male, male, male. Io non capisco perché non andiamo sulle fasce, mettiamo i palloni in mezzo e abbiamo una punta. Che ci andiamo a fare? Per farsi cross che poi sono lenti e alti. In più abbiamo non un problema in porta, secondo me noi abbiamo il portiere più scarso della nostra storia.
0: Purtroppo credo anch'io.
4: Sinceramente Di Gregorio penso sia il portiere peggiore che la Juventus ha avuto negli ultimi 20 anni. Vedete il valore, secondo me, di un grande direttore si vede anche da queste scelte. La prima scelta di Giuntoli è stata portare Di Gregorio e cacciare Scesi,
2: soprattutto assecondare le richieste di Motta, perché appunto gliel'ha chiesto lui.
4: Quindi voglio dire, da lì si doveva capire. Poi col senno del poi è tutto sempre molto più facile, per l'amor di Dio, però capisci chi è da Juventus e chi non è da Juventus anche nelle scelte. Certamente come lì in questo momento tutto è meno che da Juventus. Prego.
5: Ciao Salvatore da Roccarenola. Ecco, dopo anni passati a giustificare una politica di competitività e sostenibilità ridicola, perché io me ne sbatto del bilancio.
0: Allora, no, guarda, ferma Salvatore, perché io non ne posso più di questi messaggi. Cosa vuol dire che te ne sbatti? Te, anch'io me ne sbatto, e se ne sbatte anche Quintiliano. Ma voi le regole le conoscete del gioco o non le conoscete? Tu. Perché se non conoscete regole del gioco, andatevela a studiare. Cazzarola! È come quelli che continuano a dire siamo in conference. Ragazzi, i regolamenti vanno conosciuti. La Juve è in Europa League. Punto. Cosa vuol dire me ne sbatto del regolamento? Spiegatemi cosa vuol dire me ne sbatto. Puoi dire abbiamo sbagliato a investire soldi, sono d'accordo, ma me ne sbatto del bilancio. Ragazzi, per il me ne sbatto del bilancio è stato abbattuto un consiglio di amministrazione nel 2022. Esatto. Ve lo ricordate o non ve lo ricordate? Quindi anche quando si parla qui, capisco la rabbia, capisco tutto, ma non diciamo stupidaggini. Perché i soldi non sono miei, non sono di Quintiliano, ma se c'è un regolamento di fair play finanziario, di cose che tu devi rispettare, lo devi rispettare. Che tu te ne sbatti del regolamento è come dire non posso andare a fare le rapine in banca, ma siccome ho bisogno di soldi vado a fare le rapine in banca. Ragazzi, non facciamo passare messaggi che non portano da nessuna parte. Se mi dici abbiamo sbagliato a investire soldi,
2: quello sì,
0: ti batto le mani. Certo. Se mi dici meglio andare in Europa League, così almeno non si butta via 50 milioni per Openda, sono d'accordo con te. Ma se si dice me ne sbatto del regolamento, è già finito il ragionamento, perché esiste un regolamento. Se no, dice, io nel calcio si gioca in 11, ma me ne sbatto si gioca in 13. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Mi dite di cosa stiamo parlando? La Juventus è un passivo di quanto, Quintiliano?
2: L'ultimo è di 59.
0: Ok,
2: però l'ha diminuito man mano, perché lo scorso anno era di 185.
0: Quindi noi possiamo sbattercene del regolamento e del bilancio?
6: No.
0: Ah, ok, benissimo. Andiamo avanti.
7: Da parte mia questa squadra non esiste più. Però da parte di Angelo. Però c'è solo da fare una cosa, mi dispiace dirlo, ma uno dei primi a dover saltare è lo stesso Spalletti.
0: Salterà, ragazzi, lo mandiamo via.
2: Mandiamolo via. Se
0: ma va bene, ma a me io devo fare le battaglie per Spalletti.
2: Ma che amico,
0: ma figurati,
2: mio,
0: mandiamolo via e cambiamo un altro allenatore. Va benissimo, certamente è un'ipotesi, cacciamo Spalletti. Adesso riandiamo a inginocchiarci l'Antonio Conte e vediamo se questa volta ci fa l'onore. Poi voglio vedere se lui chiede i rinforzi, se rifà la stagione l'anno scorso, la Mafia l'anno scorso. Comunque va benissimo. Io, a me, se cacciano Spalletti, pensate che a me me ne venga qualcosa? A me? A me? Però, cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Allegri, cacciamo Allegri. Motta, cacciamo Motta. Tudor, cacciamo Tudor.
2: Sei allenatore in 6 anni.
0: Cambiamo Sarri. Spalletti, cacciamo Spalletti. Sono cambiati i risultati?
2: No. Sei allenatore in 6 anni, è semplice.
0: Però va bene, però va bene. Se è il problema, ma figuriamoci se io non voglio che se ne vada. Credo che il problema non sia soltanto Spalletti. Poi in Italia e nel calcio noi siamo diventati il Palermo di Zamparini, che ogni sei mesi cambia allenatore. Noi siamo diventati il Palermo di Zamparini. Questo è un ragionamento che ci sta. Cosa serve incassare 60 milioni per poi prendere Open Da? Bravo! Il problema però, ve lo dico ora perché sennò poi a giugno ricominciate. Quando partirà Bremer? Quando, se ti portano 200 milioni, parte il Diz? Non cominciamo a dire perché lo vendono. Lo vendono perché non hai quei 60 milioni che abbiamo sprecato negli anni. Ma ora mettetevi l'animo in pace, subito da stasera la Juve cederà. Anche più forti, sì.
2: Per forza.
0: Anche più, perché al contrario di quello che diceva l'ascoltatore di prima, il bilancio conta. Conta. Voi a casa vostra spendete più di quello che entra? Non credo, perché se no dovete andare a bussare alla Findomestic o a
2: ma dovrà cedere anche la Roma qualcuno che pure va in Champions League, perché per il discorso.
0: Bravo, la Roma deve fare comunque una cessione.
2: È così, ragazzi.
0: Poi a me non interessa, ecco, non tanto Spalletti, però se lo recuperiamo anche penso che appena
6: non è da nessuna parte, Ale, nemmeno sul sito
0: di Sky. Mercato web, su tutto mercato web.
6: Adesso sì.
0: Ma sì, Sergio in questo momento sto cercando di prendervi così random. Magari c'è qualcuno che vorrebbe De Zerbi. Sì, e prendiamo pure. Siccome scommesse non abbiamo fatte, ma se io avessi la certezza che De Zerbi rilancia la Juve, ma io a Spalletti do un calcio nel sedere che arriva direttamente
2: se la squadra soffre queste prestazioni, quello da mettere sotto analisi sono io.
0: Certo.
2: Questo è il titolo di Spalletti. Adesso
0: vabbè, ma lo capisco. Ma cosa
2: è quello che stavi dicendo tu?
0: Detto noi qui che proprio due scappati di casa anziamo. Esatto. Cosa abbiamo detto? Se la squadra soffre perché l'allenatore non riesce a trasmettere, è normale che l'allenatore debba andare via. Però io la domanda me la faccio e qui ritiro un ballo anche Tudor, che stimo come giocatore ma mai come allenatore. Però soffrivano Motta, soffrivano Tudor, soffrono Spalletti. Non sarà che il problema è dei giocatori? Non sarà che il problema è anche dei giocatori?
2: Allora, gli chiedono a Spalletti, la gara della vita, se cominci così, cominci subito male, dice a un giornalista. Le cose della vita sono altre. Questo fatto che una sconfitta mandi tutta all'aria, tutto perso, tutto finito, tutti morti, è una cosa sbagliata. Poi è chiaro che il risultato sia bruttissimo. Per quella che è la mia valutazione, la crescita è stata importante. Oggi dovevamo giocare a calcio e avere un livello di personalità all'altezza dell'importanza delle gare. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire senza riuscire a esprimere il livello dei giocatori, devo mettere in discussione me prima di parlare dei ragazzi. Come ho detto a loro, se io vengo al campo e la squadra offre questa prestazione, sono io quello da mettere sotto analisi. La partita sotto tanti punti di vista è stata pessima, sotto altri gli episodi non ci hanno non sono girati a favore. Ci siamo ritrovati sotto senza aver subito quasi nulla, pur non iniziando bene. Non abbiamo sfruttato l'atmosfera di uno stadio bellissimo. Quindi lui dice, se il problema, se questi non riescono ad andare, evidentemente il primo a mettere, dice
0: un'altra
2: lui,
0: cosa, se magari la spieghi te, Quintiliano. I campioni senza Champions e senza soldi come arrivano l'anno prossimo?
2: Non spieghiamo agli amici. Non ci vengono perché anche
0: Bernardo Silva
2: che è a 33 anni e quindi sta andando verso la fine della carriera, è un abituato non solo a giocare alle Champions ma anche a vincere.
0: Quindi quali campioni volete?
2: Non ci sono,
0: visto che tanto non importa arrivare a quarti, quinti, il bilancio. Bene, quali campioni vi aspettate per l'anno prossimo? Stavolta lo chiedo io a voi. Quale campione vi aspettate? Io a questo punto l'unico che posso immaginare, magari pregando, è Lewandowski, perché magari Lewandowski ha 38 anni. Bernardo Silva ti ha già detto che senza Champions, visto che a noi ci interessa il bilancio, la Champions, chi se ne frega. E io sono d'accordo sul fatto che tra essere sbattuto fuori a gironi dalla Champions e vincere Europa League, gioco per vincere l'Europa League tutta la vita, però tu ora hai due aspetti. Uno, quello del bilancio, che piaccia o non piaccia, comunque è importante. Due, ora vai a bussare, campioni.
2: Ma no, ma campione, devi vendere i tuoi, figurati se vengono gli altri. Poi un altro pezzetto, Alessandro. La partita di oggi le fa cambiare delle valutazioni sui giocatori? Le idee ce l'ho chiarissime su di me e sui calciatori. Io sto facendo di tutto per creare le condizioni mentali giuste. Evidentemente non ci sta riuscendo, ragazzi. Pensa che avrebbe avuto meno difficoltà con una punta a gennaio e ributtare dentro roba. Io dovevo riuscire a fare bene questa partita qui e anche l'altra contro il Torino per fare benissimo. Ora abbiamo fatto solo bene, anche se non siamo dentro le prime quattro.
4: Tanto saluto gli amici che stanno rientrando allo stadio. C'è Simone che ci ha mandato anche una bellissima foto con la maglia della, con la bandiera della Juve, quindi bravo. C'è questo Max da Verona che sta tornando in pullman, perciò insomma sì, Ale, bravo, non arriverà nessun campione, cioè questo ragazzi,
2: mettiamoci se no,
4: allora il ragionamento all'amico di prima, il bilancio non ce ne frega, ok, la Champions ce ne frega, ok, però vogliamo campioni. Ragazzi, diventa complicato. A meno che, ripeto, il Milan ha preso Modric 40 anni e io infatti sto dicendo Lewandowski 38, a quel punto lo prendi. Perché io alla mia Juve preferisco sempre Lewandowski a 38 anni che il ragazzino di 15 anni preso dalla periferia di Torino. Io. Però io magari mi sbaglio. Però questa è la situazione oggi. Devi ripianare un bilancio, devi attrarre i campioni, ma non sei in Champions e hai 70 milioni.
2: Aggiungo che per ripianare il bilancio devi cedere qualche big della tua squadra. Ora non sono dei fuoriclasse, ma sono dei big della Juventus, quindi devi cederlo sicuramente qualche big oltre a quelli scontati.
4: Io credo che il primo in questo momento, e non so se è un bene o un male, ma Bremer è il primo, se
2: anche
4: via.
2: Secondo me.
4: Poi sai, non è che ce ne tantissimi vendibili,
2: anche perché Alessandro, tra l'altro, c'è una clausola rescissoria che scade il 10 agosto. Se la Juve non gli rinnova il contratto e viene un club estero con 58 milioni, Bremer va via. A 29 anni lo cederesti Bremer a 58 milioni con due interventi chirurgici al ginocchio sinistro? Devi riflettere.
4: Sentiamo un paio di vocali, dai.
8: Io da Palermo dico, vedete che questa squadra quando c'è da vincere o c'è da fare una partita sono tutti quanti, hanno tutti i pannolini questi qua.
2: Allora, no,
8: questi sono tutti giocatori che non sono da Juventus, nessuno, anche questo Diz, nessuno è da Juventus qua.
4: No, qui sono d'accordo con te.
8: Se non ritorna Andrea Agnelli, noi non vinceremo più niente. Sì, manterremo così soltanto la categoria.
2: Vabbè, però se è così in panchina possiamo metterci tutti, chiunque
4: tutti. Oh, l'amico Salvatore di prima, che è un amico, dice su una cosa ha ragione, forse un ragazzino di 15 anni ha molta più dignità di questi. Guarda, ti abbraccio Salvatore, perché è proprio così, questi la dignità non sanno nemmeno dove sta di casa e oggi l'abbiamo visto. Però devo dire anche una cosa, quelli che, visto che parliamo sempre anche della Juve, il DNA, cioè quelli che comunque un pochino più ce lo dovrebbero avere non riescono a trasmetterlo. Parlo di Locatelli, perché Locatelli non è che riesce a trasmettere, cioè noi dobbiamo con tutto il bene, a parte che secondo me Pinzoglio quelle lì le para, secondo me. Però noi dobbiamo affidarci a Pinzoglio e lo spogliatoio. Quintiliano, noi abbiamo avuto un portiere quest'anno che deve essere il primo a andarsene.
2: Sì,
4: perché a questo punto neppure lo tengo come secondo, ti dico la verità.
2: Beh, certo.
4: Però se noi il DNA juventino oggi lo custodisce Pinzoglio,
2: siamo messi malissimo. Ad Azzon Spalletti gli chiedono: sconfitta molto pesante, la sensazione è che soprattutto nel primo tempo la squadra abbia sentito la pressione, vabbè, però è così, è un po' quello che aleggia prima di andare a giocare queste partite, vedi, quindi c'è il problema, perché diventa la partita della vita, quello che più o meno ha detto Sky, la partita dove tu butti via la stagione, la partita vita o morte, perché questi sono i tifosi che si danno i titoli che si danno a queste partite dalla mattina alla sera. Secondo me
4: nostra.
2: Bisognerebbe cominciare a reagire a questo modo di metterci questa pressione. Io direi un'altra cosa, caro Luciano, bisognerebbe cominciare a reggerla la pressione.
4: Caro Luciano, quella è buttata di fuori, perché cosa c'entra? È colpa nostra ora? Cioè colpa della pressione? No, vuol dire che questi qui devono andare a giocare nella Lazio, con tutto il rispetto, nella Fiorentina, nel Bologna, perché hanno le palline. Se è questo, cioè se per un quarto posto in casa con la Fiorentina non reggo la pressione. Ragazzi, Luciano sta dando di testa, eh? Luciano sta dando di testa. Oh. Questa è una dichiarazione gravissima. Cioè, la pressione per un quarto posto. Ma dai, su. Ora non scherziamo. Prego, Gabri.
9: Buongiorno, sono Michele Ferrara. Allora, la questione è questa. Il prossimo anno bisognerà, come dite voi, vendere qualcuno importante, ma io vorrei da voi un nome di un giocatore attuale della rosa della Juve per cui ci dobbiamo strappare i capelli se va via.
4: Secondo me nessuno, a parte il Diz, che però deve ancora crescere, deve fare, però nessuno. Dopodiché, Carlo, visto che te già hai fatto i soldi, no? Lui dice Bremer 50, ok, c'è la cosa. Il Diz 100, Cambiaso 30, Di Gregorio 10, David 25, Pendal Gonzalez 25. Carlo, io ci sto, se riesci a venderli, guarda, ti abbraccio e ti pago pure in caffè, perché è giusto. È giusto. È assolutamente.
2: Per prendere poi?
4: Ah, questo non
2: lo so. E con quale allenatore?
4: Andrea Torino dice: sono appena uscito allo stadio, vi posso dire di non aver mai provato così tanto schifo per questi giocatori. Giocatori in panchina che non puoi neanche permettere di mettere in campo perché farebbero panchina in C. Camminano in campo una partita del genere. Non scherziamo, postate le maglie sotto la curva, chiedete scusa e levatevi. Insomma, sì, sì, sono d'accordo anche su questo. Ragazzi, dov'è Andrea Agnelli? Non è che Andrea Agnelli ci ha abbandonato, perché poi le cose vanno raccontate anche qui fino in fondo. Andrea Agnelli non ha abbandonato la Juventus. Andrea Agnelli era a capo di un CDA che è stato sciolto. Colpa della procura, sicuro. Colpa dei magistrati cattivi, sicuro.
2: Ma anche, Alessandro, colpa degli
4: ultimi... Non se n'è andato lui!
2: Degli ultimi anni di gestione, un po' di qualche errore fatto, eh.
4: Di qualche errore ricordo fatto. Perché io la memoria c'ho poche cose ancora che mi funzionano, tra cui la memoria, e vi ricordo che l'ultimo anno c'era Agnelli out, oltre Allegri out, perché gli contestavate il fatto che aveva fatto un contratto di 4 anni ad Allegri, tutte queste cose qua, che il suo tempo era finito. È chiaro che di fronte a questi disastri quello che non c'è è sempre il migliore, ma Andrea Agnelli non è che se n'è andato, è stato costretto ad andarsene.
2: È stato azzerato il CDA, ragazzi, e poi è stato anche dopo condannato perché c'era la questione plusvalenza.
4: Poi lì si può discutere quello che ci pare, ma Andrea Agnelli ha costruito un qualcosa di straordinario. Lo rivorrei domani mattina, lo rivorrei domani mattina, ma come ha costruito, ha distrutto, eh? Attenzione, ma lo rivorrei domani mattina. Se me lo riportano domani mattina, io festeggio, altro che Conte, festeggio. Però mi serve un Andrea Agnelli molto più maturo, che non pensa di poter volare perché non si vola, che non, non pensi che basta Pirlo in panchina per vincere, perché non è così. Io voglio l'Andrea Agnelli dei primi 6 anni, non quello degli ultimi 3.
2: Esatto.
4: Ma
2: esatto.
4: Lo sa anche lui, certo. Lo sa anche lui. Dai, altri 3 vocali, poi facciamo una chiosa finale e arriva Cavallero.
10: Guardate Spalletti che ha fatto miracoli con le 4 scarpe che sono in campo. Il problema non è Spalletti, il problema è che il terzo allenatore che va in durante l'anno, cosa doveva fare? Ha fatto i miracoli, i giocatori che sono scarsi, non riusciamo a fare un cazzo di tiro in porta, scusate se ho detto cazzo, però
2: no. L'ha ripetuto.
10: E dai, sempre con l'allenatore, ma sui giocatori che sono scarsi è ovvio ed evidente.
4: Sì,
2: ma questo sì. Poi però, siccome ci accusano di essere innamorati di Spalletti, no, noi in maniera molto, molto onesta, come sempre, come accadeva con Allegri, mettiamo sotto accusa anche Spalletti. E io sono il primo.
4: Dico soltanto, Spalletti non ha fatto miracoli, questo lo devo dire, e io lo terrei, però non ha fatto miracoli perché pareggiare in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, l'allenatore non ha fatto miracoli.
2: Esatto.
4: Anzi. Poi ha risollevato una squadra, ma meglio di Tudor lo avrebbe fatto chiunque. Ma miracoli no, miracoli non l'ha fatti, perché noi perdiamo la Champions in casa col Verona e con la Fiorentina.
2: E forse in questi momenti, perché soprattutto con le piccole, Alessandro, abbiamo perso. Forse in alcuni momenti bisogna metterci qualcosa in più proprio lui, che non ha fatto,
4: sì,
2: evidentemente.
4: Sì, sì, sì, correttissimo. Vai, Gabri.
11: Ragazzi, Rino da Roma, sempre tifosissimo bianco e nero, nel bene e nel male. Non vi arrabbiate, Quintiliano, non vi arrabbiate. Oggi è una giornata veramente incredibile. Non l'avrei mai pensato, immaginato minimamente che potesse andare a finire in questo modo, però è successo. Niente, condannare qualcuno, tutti, oggi sarebbe troppo facile metterli lì, dalla gogna, a partire dalla testa, a finire i piedi. Per me niente, per me bisogna salvare quello che di buono c'è e ripartire da quello.
12: Sì, io sono d'accordo. Si cambiano giocatori? Vero, bisogna cambiare giocatori. Questo io sono stato d'accordo su quello che state scrivendo adesso. Secondo me bisogna cambiare. Guardate, a volte, no, quando prendi una porta in faccia, hai due soluzioni: o quella porta in faccia ti deprime totalmente, e allora inizia una fase,
2: ti mette KO in modo irreversibile, oppure,
12: o altrimenti,
2: rialzi e reagisci, o no?
12: Esatto. Io però, ecco, qui bilanci o non bilanci, io qui però pretendo dalla proprietà, e qui do ragione all'amico Salvatore di prima, il bilancio lo devi controllare, lo devi guardare, però poi la proprietà si deve far carico. Una volta Matteo disse, nostro Matteo, se non ci andiamo deve essere Elkan a regalare la Champions alla Juve. La regala come? Con quei soldi che ti vengono a mancare, e quindi tappi bilancio e tappi cose, e poi devi mettere per forza in piedi un progetto appetibile per provare a portare, chiaro, non Bernardo Silva, che non viene più, però qualcuno che dice: oh, guarda, io sono la Juventus. E questo lo fai anche con allenatori, progetti, giocatori.
6: È stato quantomeno onesto, ha detto: si fa sempre riferimento a questa pressione mentale che ci mette un po' in prigione. Qualcuno sa reagire, qualcuno ha il carattere, qualcun altro no, ma io sono qui ad aiutarle a fare questo. E se oggi la squadra non reagisce da un punto di vista mentale, sono il primo colpevole. Devo analizzare prima di tutto me stesso e poi vado ad analizzare i calciatori. Ho ripetuto lo stesso concetto ampliandolo un po'.
12: Conoscendo un po' Spalletti, lui si mette in discussione ora. Quindi non è detto che...
2: Ma tu pensi veramente che... Aspetta, ti faccio una domanda. Spalletti, ti faccio una domanda. Sarebbe più lui a rifletterci, non la Juve.
12: Lui. Okay. Beh, te lo conosci meglio di me, Spalletti, Quintiliano.
2: Questo è possibile, però... Mamma mia.
12: Io credo che Spalletti in questo momento... Detto che c'è un derby da giocare, ma con chi? Con questi? Questi rischiano di fare la fine della Lazio che ha fatto oggi con la Roma. Però... dice: non è mai finita finché è finita. Per me è finita stasera, proprio finita.
2: Ma dai.
12: Per me da domani qui a Radio Bianconera si parla di futuro, non di Juventus di Torino-Juventus, che poi è un derby, che poi so cosa vuol dire. Il derby si gioca, il derby si vince o non si gioca, però dobbiamo anche guardarci negli occhi e dire che da domani si deve cominciare. Io credo una cosa, che Spalletti, che ha una certa età, portate benissimo, ma una certa età, la carriera l'ha fatta, ma secondo te con l'Europa League, quindi con investimenti minori e magari il rischio di dover risoffrire un'altra volta, lui non è in grado di dare dimissioni? Ma figurati,
2: quantomeno di riflettere.
12: Qui ripeto, io sogno di vincere l'Europa League, è uno dei miei sogni, però poi la devi vincere, cioè devi costruire comunque una squadra che ti possa permettere di vincere, perché poi cominci a giocare il giovedì, vai a giocare in Kazakistan, vai a giocare in Uzbekistan.
2: E comunque in finale c'è la quarta classificata della Premier, che sicuramente è più forte quasi delle prime. Però te la puoi giocare.
12: Cioè,
2: vabbè.
12: Oggi io fossi Spalletti con tutte le responsabilità che mi sento addosso e che ho, perché non ha fatto miracoli Spalletti, è però una squadra che possa intanto gestire il doppio impegno giovedì, domenica, lunedì, che sappiamo essere complicato, ma che mi garantisca intanto come i primi turni di Europa League giocarle con le seconde linee e andare avanti e mettere i titolari dai quarti di finale in poi, vincere il girone, arrivare fra le prime 8, saltare playoff e poi ci penso dopo. Ma questo vuol dire comunque una rosa di 20 giocatori intercambiabili. La devi fare, perché se te vai in Kazakistan e tu ci vada, e poi lunedì, e poi lunedì c'hai, che ne so, il Napoli, perché tanto butti Buzio, come si chiama, ti fa il calendario apposta, e tu devi avere le forze per andare a non far figurette in Kazakistan, ma poi giocarti lunedì la partita con Napoli. Quindi bisogna fare un po' di ragionamenti. Da domani, Spalletti, te la senti? Sì. No, se non se la sente, dimissioni, ciao. Cioè, io sono molto cinico ormai. Quindi...
2: Vabbè, è chiaro, ma l'importante è la Juventus. Io difendo Spalletti, nel senso che a me piace, però poi se bisogna criticarlo, si critica. Lo facciamo con Allegri, ti ricordi?
12: Ma ci mancherebbe. Cioè, ma ci mancherebbe. Cioè, sulla pressione, oggi Allegri batte Spalletti 10-0. Perché chi ci va più pressione? Allegri con il Milan totalmente devastato, che ha perso in casa anche l'ultima partita, o noi che venivamo dalla vittoria di Lecce,
2: che eri terzo in classifica?
12: Chi c'era più pressioni? Quindi questo è il campanello di allarme che mi si apre stasera, e chiudo e vado da Luca Cavallero, gli chiedo scusa. Questo è il campanello d'allarme, perché ogni volta che la Juventus con Spalletti, tutto non lo prendo in considerazione, con Spalletti ha dovuto alzare anche l'asticella della pressione, tu hai fatto
2: flop. Parliamo di partite contro le piccole, Alessandro.
12: Bravo!
2: No, perché anzi, negli scontri diretti è andato anche meglio. È ancora più grave,
12: forse. Questo il problema. Allora, la riflessione che faccio e che farò da domani, perché, ripeto, è chiusa per me. Spalletti che non ha fatto miracoli. Ma, ragazzi, col Verona hai toppato. Con la Fiorentina hai toppato. Col Sassuolo hai toppato. Cioè, le partite da vincere non ne hai vinta una. Hai vinto a Lecce. Sì, perfetto. Bene, una su tre. Cavolo.
2: Però all'andata con il Lecce non hai vinto e hai perso a Cagliari.
12: Noi abbiamo perso, cioè, le partite con le piccole, che hanno permesso
2: all'Inter di vincere lo scudetto, ragazzi.
12: Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
13: Ci siamo talmente abituati alla normalità che
2: alla
13: giochiamo fenomeni
2: mediocrità, forse.
13: E giocatori imprescindibili, Yıldız e Brenner, cacciateli subito.
2: E gli altri? Allora, gli altri non dovrebbero rientrare per niente domani, dopodomani, però vabbè, per carità.
12: 4:15 possiamo chiudere, ma tanto arriva adesso Cavallero, fammi battere le mani a quel signore di là che oggi ha retto tutto
2: gli ha portato la maglietta che sono un Champions League.
12: Dall'altro bella. Grazie a Gabriele Latini.
2: Grazie.
12: Adesso la linea va a Torino.
2: Sentiamo domani. Noi, per una settimana che la prevedo, mamma mia. Vabbè.
12: La settimana di fuoco. Grazie ragazzi.
2: Grazie a tutti. Ciao.
12: Un abbraccio a tutti i volini a Torino.
14: Colpo di tacco.
15: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
16: Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
17: Volevo cominciare subito con un ragionamento, perché secondo me questa è la fase in cui i ragionamenti vanno fatti. Ma come mai a un certo punto, complice l'infortunio, per carità, perché ha avuto un infortunio, quindi togliamo Perin e rimettiamo Di Gregorio, ci facciamo abbaiare dal rigore parato contro il Genoa, che è un raggio di sole, ci facciamo abbaiare da quello, Di Gregorio non è un portiere da Juventus, e questo pesa nell'ambito di un campionato, perché se non andremo in Champions League non ci andiamo per la partita di oggi che è stato un disastro, ma ci andiamo per il fatto che 2 partite su 2 non abbiamo battuto battuto il Verona. Due partite su due non abbiamo battuto il Como, perché comunque per blasone noi il Como lo dobbiamo battere. Abbiamo perso punti contro il Lecce, abbiamo perso punti contro il Cagliari. Non abbiamo battuto su due confronti di due, su due la Fiorentina. Questi sono i ragionamenti da fare, questa è la cosa vergognosa. E il problema sta alla base, perché adesso io sento tante critiche a Spalletti. Ma Spalletti non va bene, ma dobbiamo invocare le dimissioni di Spalletti, non è stato giusto rinnovare Spalletti prima di aver raggiunto l'obiettivo che era la Champions, quando alla fine il tuo errore è stato a monte. Quest'anno hai sbagliato completamente a impostare la stagione, perché tu ti sei fatto mettere spalle al muro da Tudor lo scorso anno. Tudor che lo scorso anno ha fatto un lavoro straordinario, perché ci ha portato in Champions, per carità, però non dovevi tenere Tudor, non dovevi tenere Tudor. Hai cominciato il campionato in maniera disastrosa, disastrosa, in cui per un mese non hai vinto, e tutto questo ha pesato. Io mi mangio le mani, perché avrei voluto vedere una stagione. Spalletti ha fatto i suoi errori. Ne ho citato uno, per esempio, quello di rimettere Di Gregorio d'Amblè e di non confermare in pianta stabile Perin. Quindi Spalletti ha fatto degli errori. Ma l'errore principale è stato non prendere Spalletti allenatore l'anno scorso, quando lui era stato esonerato dalla nazionale, e confermare Tudor. Perché voglio vedermelo un mercato tutto quanto impostato da Spalletti, voglio vedermela una rosa tutta quanta scelta da Spalletti, voglio vedermela una Juve che comincia una preparazione con Spalletti. Questo è il punto. Spalletti è l'unica certezza dalla quale ripartire, l'unica assoluta, non la metto in dubbio, è l'unica certezza assoluta dalla quale ripartire. Non andremo in Champions. Sediamoci a tavolino, cerchiamo di fare un mercato all'insegna dell'austerità, perché tanto l'hanno detto anche Alessandro Quintiliano, Bernardo Silva se non si va in Champions non viene, tanto per intenderci, per citarne uno. Tanti giocatori di blasone internazionale non li vai a prendere. Ti devi sedere a tavolino, pianificare un mercato coinvolgendo l'allenatore, perché a me fa paura Spalletti dopo Lecce, che dice il mercato lo fanno altri, in riferimento alla domanda sull'attaccante fisico. Mi fa paura quando dice il mercato lo fanno altri, il mercato lo fa la società, lo sto parafrasando, non lo faccio io. A me preoccupa, occupano certe dichiarazioni, portate pazienza. Spalletti va coinvolto in tutto e per tutto. Questa è l'ennesima stagione fallimentare, l'ennesima stagione che fa schifo, perché non metti neanche un trofeo in bacheca, mentre due anni fa, quando abbiamo messo la Coppa Italia in bacheca, stagione fallimentare, tutta colpa d'Allegri. Ma chiudiamo questa parentesi, sono due anni che non mettiamo un trofeo in bacheca, perché per me la Juventus deve mettere trofei in bacheca. Ennesima stagione fallimentare, la prossima tu la devi programmare per ritornare in alto con Spalletti in panchina. Quindi certi giocatori fuori a gambe levate, senza pensarci tanto, fuori. Basta debiti di riconoscenza, basta ideologie. Certi giocatori se ne devono andare, e va ascoltato al 100% Spalletti. Non gli algoritmi, non i numeri, non le statistiche. Questo, le statistiche, ho coniato anche questo termine, questo va fatto. Quindi 340 54 25 324, nel frattempo c'è Spalletti in conferenza stampa. Andremo ad ascoltare anche qualche estratto. Vi voglio chiedere, da quali giocatori ripartireste la prossima stagione? E vi anticipo anche che se alla fine sarà Europa League o Conference League, quello che sarà, è un disastro epocale, perché tu non puoi partire con un nuovo allenatore, perché Spalletti comincerà dall'inizio pragmaticamente con la Juventus, quindi con un nuovo allenatore che sceglierà i giocatori, un nuovo progetto ex novo, giocando di giovedì sera. Questo non può assolutamente capitare, perché ti toglie energie fisiche, mentali. Cioè l'Europa League è uno scempio, è un cappio al collo, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle energie. Giochi il giovedì e poi giochi praticamente sempre o la domenica o il lunedì. E sarà un caos totale l'Europa League. Comunque vi leggo perché siete veramente tantissimi. 340 54 25 324. Fatemi un sacco di vocali, radiofonicamente esprimibili. Chi deve restare? Chi se ne deve andare? Chi deve restare? Chi se ne deve andare? Che cosa dobbiamo fare? Soluzioni. Io una soluzione ce l'ho. Ci si siede, ripeto, a tavolino con Spalletti e si decide chi resta, chi va via, si pianifica il mercato. Se Europa League sarà, si cercherà di ottimizzare dal punto di vista dei costi quello che sarà tutto quanto al mercato. Però fuori, fuori certi giocatori che hanno rotto i Cabasisi, fuori Di Gregorio. Fuori Bremer, dico anche, fuori Bremer, 50 milioni per Bremer, clausola rescissoria, via, fuori Bremer, fuori Koopmeiners, basta, facciamo minusvalenza, chi se ne frega, fuori Koopmeiners, fuori Conceição, inconcludente sopravvalutato, fuori Conceição, fuori Davide, sapete qual è la mia unica certezza? Adesso vi arrabbierete con me, per me è Vlahovic. Per me Vlahovic deve restare alla Juventus e deve rinnovare il contratto. Io all'attuale Dusan Vlahovic non ci rinuncio, perché comunque avessimo, facile dirlo nei momenti positivi, io lo dico in un momento estremamente negativo, avessimo avuto Vlahovic a disposizione da quando è arrivato Spalletti, per tutto il periodo avremmo lottato per lo scudetto. Lo dico oggi, dopo una debacle clamorosa con la Fiorentina. Lo dico oggi. Con Vlahovic, al quale hanno annullato un gol vergognoso, tra l'altro, con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto. Vi leggo. Ennesima umiliazione, sì, poi andremo anche ad ascoltare Spalletti, leggo solo questo messaggio. Ennesima umiliazione, l'ho perso perché, eccolo qua, non se ne può davvero.

0: che non capisco niente di calcio, liberissimi di dirlo. Cioè, diciamo le cose come stanno. La Juve attuale, dal punto di vista del valore dei singoli giocatori, tolto Yıldız, mi dite chi è che ha spessore internazionale, tolto Yıldız, proprio dal punto di vista del prendere giocatori e collocarli nei top club. Solo Yıldız potrebbe essere titolare in qualche top club. Forse Kalulu. Altri non ce ne sono. Non siamo una rosa di spessore internazionale. Abbiamo ciccato completamente il mercato estivo. Abbiamo aspettato fino a fine agosto per l'attaccante. Ma tanto Colomuani arriva, c'è l'intesa col PSG. Siamo arrivati al 31 agosto con un nulla di fatto e ci siamo presi Openda e abbiamo preso Zegrova il primo di settembre. That's it, ragazzi. Questo è quanto. Spalletti in conferenza stampa, grazie all'ausilio di Manuel Moroni. Andiamo ad ascoltare le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Sentiamo che dice il mister.
1: Perché sono state più d'una le cose, anche se questo fatto che vorrebbe alludere lei di non saper gestire, di non essere rimasti lucidi e di dare continuità a quello che è stato un po' tutto il campionato in un momento determinante come questo, è la cosa che viene messa in risalto. Cioè, poca valutazione, poca testa che ragiona, poca testa che sa considerare, poca testa che sa rimanere lucida dentro gli episodi di scorrimento della partita, poca roba per quello che è l'importanza del risultato, ecco.
0: Queste le parole, un estratto delle parole in conferenza stampa durante appunto il post partita di Juventus-Fiorentina. Spalletti ha sostanzialmente detto alle TV, parafrasandolo, ha detto che il gioco espresso ha portato per forza di cose la Juventus a lottare per la Champions e inoltre ha anche aggiunto che gli episodi non hanno giocato a favore. Io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno perché la Fiorentina ha meritato di vincere questa partita, ma il gol di Vlahovic annullato vergognoso, così come a Lecce il secondo gol che segniamo, quello di Kalulu, non era da annullare. Cioè, secondo me ci sono anche delle anomalie dal punto di vista arbitrale da tenere in considerazione. Allora, siccome questo non è il club privato di Luca Cavallero, è Radio Bianconera e siete importanti voi con la vostra voce, 340 54 25 324 le vostre soluzioni, perché di fronte ai problemi possiamo essere tutti bravi a criticare, ma dobbiamo trovare delle soluzioni. Io l'ho detto, fuori quelli che Non devono più stare con noi, quindi proprio tutti fuori. Mi dite Locatelli? Per me Locatelli invece deve restare. Io non ce l'ho con Locatelli. Per me Locatelli è un punto fermo nell'attuale Juventus. E lo dico prendendomi tutte le responsabilità del caso, a costo di prendermi insulti. Secondo me Locatelli non è la nota negativa di questa stagione. La nota negativa sono quelli che ho detto. Quindi soluzioni pragmaticamente. Io l'ho detto, tabula rasa, ascoltare l'allenatore e fare il mercato sulla base di quello che dice l'allenatore. Altrimenti fai lo stesso errore che hai fatto lo scorso anno con Tudor. Perché Tudor non ha avuto voce in capitolo sul mercato e i risultati li abbiamo visti. E purtroppo paghiamo quel mese disastroso con Tudor. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
2: Lo ripeto di nuovo, lo ripeterò sino a che vivrò. Centrocampo, McKennie, Locatelli, non andremo mai da nessuna parte. Locatelli, McKennie a centrocampo, non andremo mai da nessuna parte. Sono giocatori da metà classifica. È da anni che lo dico, è da anni. Nessuno, e rinnovano sempre i contratti queste persone. Questi non sono da Juve, forse Juve fino alla fine.
0: Beh, amico mio, se ti metti a criticare anche McKennie, è vero che ha fatto una pessima partita oggi, però McKennie ha fatto una stagione strepitosa ed è stato anche revitalizzato da Spalletti, perché comunque McKennie ha avuto un exploit con Spalletti. Kalulu, ve lo ricordate con Tudor quando giocava tutta fascia che lo criticavamo? Kalulu è esploso con Spalletti, Kelly è esploso con Spalletti, Yıldız ha fatto vedere le cose migliori con Spalletti. David, per un certo periodo, e parlo di gennaio, di quando lui fa la doppietta al Sassuolo, rinvigorisce grazie a Spalletti. Miretti, per un certo periodo, ha fatto bene grazie a Spalletti. Adesso non andiamo a prendercela con l'allenatore perché abbiamo perso, siamo tutti nervosi,

0: Spalletti è una certezza assoluta, è un allenatore di blasone e la Juventus è fortunata ad avere in panchina un allenatore come Spalletti. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, poi riandiamo in conferenza stampa.
1: Buonasera, Pietro da Pavia. Il primo a dover andare via è il signor Spalletti, perché ha fallito l'obiettivo che gli era stato dato quando è subentrato a Tudor, e ha fallito con le piccole squadre, quindi non è un allenatore in grado di guidare la Juventus.
0: Non la penso così, anzi ad avercene allenatori come Spalletti. Sentiamo, andiamo in conferenza stampa, andiamo all'Allianz Stadium da Spalletti in conferenza.
2: Allora, dovremmo andare in ritiro punitivo per... Ma perché ci vuoi mandare in ritiro? Ma io non vedo... Io vedo, come oggi, dei ragazzi che sono distrutti per questa per questo... Il ritiro... è quello della prigione mentale che loro si sono determinati da un punto di vista professionale dopo questo risultato qui. Quello è il peggior ritiro che ci possa essere, ma non si va a far niente. Noi dobbiamo, proprio come punto di vista di impostazione, io dico, perché bisogna togliere tutto questo che ci vogliono far sembrare di una partita di calcio.
0: Allora, io non sono d'accordo sulla questione del ritiro. Secondo me, visto che mi venite a dire tu difendi Spalletti, sei ubriaco, non capisci niente di calcio, via Spalletti, tutta colpa di Spalletti. Io, quando non condivido delle scelte di Spalletti, lo dico. Secondo me non andare in ritiro era una scelta sbagliata, ma ve lo dicevo anche qui a Domenica Sport. Quando vincevamo le partite, in ritiro non ci andavamo. Secondo me la sera prima della partita tu devi andare in ritiro. Non è che il giorno stesso prendi l'aereo, vai a giocare, o prima di partite delicate come quella di oggi non vai in ritiro. Secondo me in ritiro bisogna sempre andarci, punto e basta. Questo è quello che penso in generale sulla gestione, è una questione di gestione. Allora, 340 54 25 34, disegnatemi la formazione della Juventus dell'anno prossimo. Con quale formazione secondo voi dobbiamo partire con un nuovo progetto? Visto che questa è l'ennesima stagione fallimentare, dobbiamo pensare a soluzioni concrete per quanto riguarda il nuovo corso. Il nuovo corso con Spalletti in panchina, può non piacervi, ma ci sarà Spalletti in panchina. Sapete qual è un'altra cosa che rimprovero a Spalletti? Rimprovero la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia, perché tu dovevi puntare ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia e vincere la Coppa Italia. La Coppa Italia era la tua Champions League. E secondo me hai mandato al Menga la Coppa Italia quando era un trofeo che, se mettevi in bacheca, la stagione era positiva. Allora, leggo al volo due messaggi, poi ascoltiamo un po' di vocali perché siete veramente tantissimi, mi fa piacere. Caro Luca, Locatelli è l'ultimo dei problemi, però consapevoli che Locatelli è nulla di più di quello che può. Questo è Luca da Genova, secondo me Locatelli ha fatto una stagione strepitosa. Poi diverso è il discorso se mi venite a dire Hjulmand sarebbe stato meglio di Locatelli, e grazie a sta ceppa, ragazzi, ovvio che sarebbe stato meglio. Hjulmand non è arrivato, è restato Locatelli, e secondo me Locatelli, da quando c'è stato Spalletti, ha fatto anche bene, perché comunque non è che è una partita, dobbiamo circoscrivere tutta una partita. Oggi non ha fatto bene, ma in generale secondo me Locatelli ha fatto vedere cose positive con Spalletti. Non me ne dimentico soltanto perché abbiamo perso contro la Fiorentina. Più che altro il discorso, visto che fate tanto i leoni contro Locatelli, perché non vi sento con lo stesso tenore su Kop Meiners? Perché Kop Meiners diamo per scontato che non sia un giocatore da Juventus e non ne parliamo manco più. Ma è un problema concreto Kop Meiners. Non ha fatto una prestazione positiva, salvo quella di Istanbul con il Galatasaray sotto la gestione Spalletti. Con Thiago Motta, quando è arrivato, ha fatto acqua da tutte le parti. Con Tudor non ne parliamo. E Kop Meiners non è un giocatore da Juventus, è quello il problema. Il problema è Kop Meiners, non Locatelli. Dai, entriamo in questa logica. Allora, Ma se tutte quante finiscono a 71 punti, chi finisce in Champions, si vanno a guardare gli scontri diretti, amico mio Riccardo. Vuoi soluzioni? La vendita della società da parte di un perdente a cui non importa nulla, e non parlatemi dei soldi che ha messo. Elkan ha messo tanti soldi per la Juventus, anche quando abbiamo fatto il decennio vincente, anche quando abbiamo fatto i 9 anni di scudetti consecutivi. Per cui lo dico anche in una situazione estremamente delicata, perché abbiamo perso contro la Fiorentina, perché la corsa Champions è compromessa, grazie a John Elkan, ma proprio grazie a caratteri cubitali, grazie ad Elkan, perché secondo me Elkan è un ottimo proprietario della Juventus. Poi per il presidente, e poi andiamo un attimo in pausa, per quanto riguarda il presidente, io penso che Andrea Agnelli sia stato il miglior presidente della storia della Juventus, e penso che alla Juventus manchi un presidente di quello spessore. Ma la proprietà Exor c'è sempre stata, anche quando vincevamo i 9 scudetti consecutivi. Per cui chapeau e grazie a John Elkan. Non voglio pensarci nemmeno, tanto non è una notizia fondata, a parte che non è una notizia fondata, ma eventuali cessioni della società da parte della proprietà non sono nemmeno sul tavolo. 15:30, Manuel, vengo da te.
3: Domenica Sport. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Domenica Sport.

0: Conta, vi leggo perché siete veramente tantissimi. 340 54 25 324. Allora, mandate vocali in cui mi dite le vostre soluzioni. Mi dite proprio tutte le soluzioni in vista dell'anno prossimo, perché comunque l'anno prossimo, ragazzi, volente o nolente, dobbiamo tornare a portare trofei in bacheca. Io dico la mia soluzione per l'anno prossimo. Allora, lasciare perdere l'Europa League, se arriveremo in Europa League, perché l'Europa League è una competizione assolutamente inutile che ti toglie soltanto energie. Tornare a lottare per lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Per step dobbiamo farlo, perché purtroppo senza Champions League scordiamoci i giocatori di blasone internazionale. Punto. Allora, leggiamo. A me hanno colpito le parole di Spalletti a DAZN dopo la partita, perché lui l'ha detto proprio chiaro, è andato dritto al punto. Ha detto: la pressione mentale ci mette un po' in prigione. Qualcuno ha il carattere, qualcuno non sa reagire. E se non succede, sono io il primo colpevole. In poche parole, ha detto, ha proprio fatto una distinzione. Ci sono giocatori che sotto pressione, quindi ci sono giocatori da Juventus che sotto pressione mentale riescono a rendere, e ci sono giocatori che nella pressione, che comunque è la componente che se giochi in una top squadra ti deve esaltare, ci sono giocatori che invece vanno in palla più totale, ed è questo un problema. Dobbiamo proprio ricostruire completamente la rosa, resettare e ripartire, stop. È l'unica soluzione che possiamo avere in mano, Quindi via certi giocatori, via Bremer, via Di Gregorio. Bremer incasseresti anche 50 milioni, comunque via completamente, perché da quando si è infortunato al crociato non è più lui, e sta andando incontro a un inesorabile declino, questo va detto. Per quanto riguarda il centrocampo, io invece confermerei Locatelli, darei eventualmente via Thuram in caso ci fosse un'offerta buona, assolutamente fuori Koopmeiners, assolutamente fuori Cambiaso per quanto mi riguarda. E poi penso anche che per quanto riguarda l'attacco tu debba trovare una soluzione definitiva. La soluzione definitiva secondo me ti porta, perché tanto dal punto di vista del mercato non potrai fare un bel niente, dal punto di vista del mercato se non arrivi in Champions non fai niente, e va detto. Io confermerei Vlahovic via Openda, e confermerei anche David, perché comunque devi far legna anche con certi elementi che hai. Però giocatori che non sanno reggere la pressione mentale, come ha detto Spalletti, non vanno assolutamente tenuti. Allora, vi leggo perché siete veramente tantissimi, devo riaggiornare la messaggistica perché voglio dare spazio a tutti quanti voi, voglio assolutamente darvi spazio, voglio assolutamente sentire la vostra voce, fate anche fioccare un sacco di vocali. Allora, mi dite sull'Europa League, me lo dice Ernesto, ma schifala l'Europa League, sono anni che si fa ridere in Europa, io devo sentire di lasciar perdere l'Europa League. Secondo me l'Europa League ti toglie solo energie fisiche e mentali, e il tuo obiettivo deve essere tornare a lottare per lo scudetto. Sono proprio netto e diretto sotto questo punto di vista. Mi sanguinano l'orecchio per quello che ho appena sentito, la Juve è malata e John Elkann è il suo cancro, così addirittura Ernesto ti esprimi. Innanzitutto bisogna esprimersi in termini radiofonicamente esprimibili, e poi io dico grazie a John Elkann perché ha sempre investito sulla Juventus, e secondo me è un proprietario straordinario. Io non do colpa a John Elkann. Se mi dite Comolli ha delle colpe, vi dico di sì. Modesto ha delle colpe, vi dico di sì. Io della nostra dirigenza salvo solo Chiellini, tutto il resto veramente mi lascia interdetto. John Elkann secondo me quello che deve fare, cioè mettere i soldi, l'ha sempre fatto. Sono stati altri che hanno sbagliato gli acquisti. Io non me la prendo con John Elkann, anche perché era al vertice di Exor anche quando facevamo i 9 scudetti consecutivi. Non ce lo dimentichiamo. Poi, visto che forse faremo l'Europa League, che comunque non è detto, bisogna vedere un po' come si mischiano le carte, dobbiamo vedere come mescoliamo le carte, perché non è detto che l'Europa League è certa. Comunque, visto che faremo l'Europa League, questa potrebbe far fare una bella stagione. Meretto, Daffara, Kelly, Kalulu, Muaremovic, Gatti o altro centrale difensivo, Locatelli, Thuram, Miretti o Lessina, Kolo Muani, Boga. Non sono d'accordo su Elkann, uno di quelli che ci ha condannato alla Serie B, che è andata bene la penalizzazione con le plusvalenze, come può voler bene alla Juventus, speriamo ritorni Andrea Agnelli. Sì, ma quando c'era Andrea Agnelli il proprietario era sempre Exor, era sempre Elkan, ragazzi, il proprietario quando c'era Andrea Agnelli. Poi ancora, comincia a mettere in dubbio le capacità motivazionali di Spalletti, portiere De Gea, terzino destro Holm, terzino a sinistro Kalulu, centrali Ostigard, Gatti, centrocampo a tre, Bernardo Silva davanti alla difesa che non è detto che viene, Frattesi per carità mi viene da dire, e Lobotka mezzali, punte con Seisao a destra, Ildiz a sinistra, Lewandowski centrali, ma vista la partita di oggi andrebbe bene anche Piccoli al posto di questo Vlahovic. Io non sono d'accordo, secondo me Vlahovic è un punto fermo dal quale ripartire e secondo me Vlahovic è un centravanti straordinario. E lo ripeto, insultatemi pure, non mi interessa, io dico quello che penso. Se Spalletti avesse avuto a disposizione Vlahovic, che si è infortunato il 20 novembre in occasione di Juventus-Cagliari, mentre Spalletti è arrivato il 31 ottobre, ebbene, avessimo avuto a disposizione Vlahovic insieme a Spalletti, in quel frangente avremmo sicuramente lottato per lo scudetto. Io di questo ne sono convinto. Ne sono convinto al mille per mille. Fioccano e controfioccano vocali 340 54 25 324. Manuel, grazie al tuo ausilio, andiamo a sentire un bel vocale. La vostra voce su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ciao, Don Angelo.
0: Ciao.
1: Dalla provincia di Napoli. Allora. Da parte mia, io ho visto un allenatore destabilizzato. Allora, anche se ha commesso errori per le partite non vinte, però a questo punto qui c'è da fare un repulisti totale. Per prima cosa bisogna partire dal portiere per gli errori commessi.
0: Sì, sono d'accordo.
1: A questo
0: sul portiere.
1: Punto, il derby lo deve giocare addirittura Openso.
0: Io giocherei con Perin.
1: Giusto
0: derby.
1: Per partire e dare speranza pure a qualche giocatore della Next Gen. Due, allora c'è da fare un repulisti. Allora, se c'è bisogno di vendere qualcuno pur di far arrivare dei campioni, allora. A questo punto mi chiedo chi, a partire dallo stesso brasiliano, da vendere. E a chi ci possiamo affidare? Ci dobbiamo affidare a Ildiz, ma Ildiz è ancora un calciatore troppo tenero. Cosa ne pensi?
0: Allora vi chiedo 30 secondi di vocale, non sbrodolate perché dobbiamo chiaramente dare spazio a tutti. Volevo leggervi che cosa dice Spalletti sul suo futuro, perché viene fatta una domanda esplicita a Spalletti in conferenza stampa sul suo futuro, che dice Spalletti: io devo analizzare me stesso in tutto, io devo analizzare il mio operato, devo analizzare me stesso, questa cosa delle pressioni subito non subite, fatto prima, poi vengo qui e si subiscono, significa che devo approfondire di più questo discorso, il discorso dei giocatori da andare a prendere va pulito, non si dice chi deve andare via prima di una partita del genere, dobbiamo assumerci le responsabilità, quindi comunque sono parole nette quelle di Spalletti per quanto riguarda il suo futuro. Poi è stato chiesto come mai non ha schierato Penda e David, questa domanda che comunque secondo me andava fatta, pertinente, in conferenza stampa. I numeri dicono quello, ma dipende dal punto di vista in cui li guardi. È un brutto gol quello preso. David Openda li ho fatti giocare l'altro giorno e non abbiamo realizzato moltissimo. Questa volta ho deciso così di mettere Boga per avere quattro giocatori super offensivi. Alcune volte si fanno scelte buone, altre meno, ma ci voleva l'uomo che salta l'avversario nello stretto perché giocavamo davanti all'area della Juventus. E poi un giudizio sulla stagione della Juventus. Cosa dice Spalletti? Dice: i dirigenti erano tutti negli spogliatoi, eravamo con i giocatori. Io do un giudizio molto positivo alla stagione della Juventus, ha giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare episodi che avevamo a portata di mano per farla diventare grandissima. Abbiamo giocato un grande calcio, ho fatto dei passi in avanti notevoli, la mia idea rimane questa della Juventus e dei calciatori della Juventus. Su questo non sono tanto d'accordo. Comunque il titolo della conferenza, Spalletti in conferenza, due punti. In settimana parlerò con John Elkan, nel senso che secondo me si tirerà una riga e si andrà per forza di cose a capo. Allora, ti rendi conto che stai dicendo? L'avevo perso questo messaggio su McKennie. Comunque mi criticavate su Locatelli e McKennie. Parafraso un po' questo messaggio. Per me McKennie ha fatto una stagione strepitosa, al pari grado di Locatelli. Poi è chiaro che se devi alzare il livello del centrocampo, e tu quest'estate, nell'estate del 25, dovevi alzare il livello del centrocampo e dovevi fare un investimento importante per prendere Hjulmand, tanto per intenderci, perché era quello che dovevi prendere. E come lì ha ciccato completamente il mercato. Abbiamo sbagliato completamente il mercato. Non ci siamo rinforzati nei ruoli nevralgici. Poi io sono dell'idea che Bremer stia declinando. Cioè che Bremer stia declinando e che prima te ne liberi meglio è. Sono di quest'idea qui. Però tu quest'estate dovevi mettere in preventivo che Bremer tornava da un crociato. Dovevi metterlo in preventivo questo, che non sarebbe più stato lo stesso. E dovevi prendere un difensore, un mancino alternativo a Bremer, secondo me. Un mancino lo dovevi prendere. Tant'è che si erano fatti vari nomi. Un altro centrale andava preso, ragazzi. Un altro centrale andava preso. Punto e basta. Hai sbagliato completamente. Allora... Se lei leggesse bene i messaggi completamente senza interpretare, ho detto che Locatelli non possiamo criticarlo, ma con la consapevolezza e l'onestà di ammettere che non è un fenomeno ma un buon giocatore. Si ricordi che la Juve ha vinto con un gran centrocampo. Sono d'accordo, ragazzi, ma in questo momento più che mai dobbiamo essere onesti intellettualmente. Non siamo più la Juventus dei 9 scudetti consecutivi, non è più il nostro ciclo vincente, e in questo momento più che mai io tiro le orecchie metaforicamente a qualcuno di voi. Perché quando vincevamo gli scudetti, che pizza il solito scudetto, che pizza la solita Coppa Italia, che pizza la solita Supercoppa Italiana, questa era la chiacchiera, la tiritera. Quando vincevamo e dominavamo per lungo e largo da tutte le parti, quando vincevamo tutto e ci lamentavamo, ma in Champions League non facciamo bene, quando arrivavamo in finale di Champions League, quando facevamo delle partite strepitose in Champions League. E adesso questi sono i risultati che gli altri festeggiano, perché l'Inter oggi si fa il suo pullman scoperto per le strade di Milano e festeggia, e noi invece stiamo col cerino in mano, punto, punto. La colpa, per certi aspetti, è anche di chi ha dato per scontato, ma sì, vincere in Italia è l'ordinario. Quando Andrea Agnelli l'ha sempre detto, l'albo d'oro è quello che conta. Quando abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo, lui l'ha detto, abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo. Non c'è scritto asterisco, me la ricordo quell'intervista, non c'è scritto asterisco, annata complicata. C'è l'albo d'oro con scritto nono scudetto consecutivo. Vincevamo gli scudetti e ci lamentavamo. E adesso che non vinciamo niente, capiamo. Quanto invece vincere gli scudetti sia importante. Adesso ce ne rendiamo conto, forse. Perdonatemi, però mi ricordo. Perché tanti invocano il ritorno di Andrea Agnelli. Io sono il primo che lo rivorrei presidente della Juventus. Ma mi ricordo, e correggetemi se sbaglio, veramente, perché è un regime completamente democratico, qua. Potete dire radiofonicamente, in maniera esprimibile, quello che volete. Agnelli veniva anche criticato. Alcuni dicevano, Agnelli dimettiti, siamo una squadra provinciale, vinciamo solo in Italia, in Europa facciamo schifo, me lo ricordo, Agnelli dimissioni, oggi è tornato Paratici con la Fiorentina, e mi ricordo anche le critiche feroci a Paratici, se ci fosse Marotta, Paratici ci ha messo in mezzo al caso Suarez, ci ha messo in mezzo all'inchiesta plusvalenze, è tutta colpa di Paratici, quando Paratici ha fatto un lavoro straordinario, prima alle spalle di Marotta, e poi da dirigente in prima linea. Me le ricordo le critiche a Cherubini. Io ricordo tutto. Con la differenza che all'epoca vincevamo e adesso non vinciamo più niente. Punto. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
2: Sono Paolo da Ferrara. Siamo riusciti a far diventare una squadra la Fiorentina. Siamo dei fenomeni, noi siamo degli illusionisti, veramente. Oggi Spalletti ha sbagliato tutto, ma non ha una squadra. E soprattutto vorrei dire alcune cose su certi giocatori. Se Bremer non sta bene, non deve giocare. E Idi, soprattutto con quella numero 10 sulle spalle, se non sta bene, non deve giocare. Ma se sta bene, deve dare il massimo. Sta già pensando ai mondiali, il turchino, sta già pensando ai mondiali, e se ne sbatte altrimenti della Juventus. Siamo in Europa League, dovrebbe essere Europa League perché la Lazio non ha vinto la Coppa, però hai ragione tu, è un fallimento. Chi cambierei? Io cambierei tutti, non ne voglio più vedere, non voglio più vedere quel portiere lì, è una cosa insopportabile. Io spero che domenica giochi più in soglio, faccio una provocazione, perché veramente non si può vedere quel portiere lì in porta, non si può vedere.
0: No, ma sono d'accordo sulla questione del portiere. E aggiungo anche, signori, che ve la prendete con me, Ma non dico, castroneria quando dico che Paratici era messo a rogo, che veramente bistrattavamo Paratici, che criticavamo tutta la dirigenza ai tempi d'Agnelli. Me lo ricordo. Quando c'è stata l'inchiesta farsa, perché era una farsa sulle plusvalenze in cui ha pagato solo la Juventus nella stagione 22-23, quando ci toglievano i punti e ci venivano rimessi a 5 minuti di distanza da una partita. Ricordo, prima di un Empoli-Juventus c'erano stati tolti dei punti e inevitabilmente ci sono state ripercussioni psicologiche. Io ricordo quella stagione lì che veniva criticato aspramente Paratici. Veniva che non era più alla Juventus, però veniva criticato aspramente Cherubini, veniva criticato aspramente Andragnelli. Si diceva, per colpa di questi, adesso c'è questa inchiesta. Scusatevi anche con Andrea Agnelli per tutto quello che, non tutti voi, che qualcuno di voi ha detto nei suoi confronti. Poi mi dite che 7 giorni fa io ho detto che avremmo battuto agevolmente la Fiorentina. È vero, non mi nascondo, ci metto il mio faccione. Ero convinto che avremmo battuto la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina avevi e hai tuttora, se rigiochiamo la partita, hai tutte le carte in regola per battere la Fiorentina, che ha già raggiunto i suoi obiettivi stagionali, che ha fatto una stagione disastrosa, che è uscita tra i fischi quando ha ottenuto la salvezza aritmetica nella partita contro il Genoa. Ma ne ero convinto. Così come, lo dico adesso dopo una sconfitta, che si è tutti arrabbiati, che ce la si prende sempre, che bisogna prendersela con qualcuno, lo dico adesso, contro il Torino, avremo una grande reazione, io sono convinto di questo, contro il Torino ci sarà una grande reazione, contro il Torino faremo una partita migliore rispetto a quella contro la Fiorentina, sono convinto al mille per mille, e venitemi a prendere se non sarà così. Contro il Torino faremo una partita migliore rispetto a quella di oggi, ne sono convinto. Luca, hai maledettamente ragione, non abbiamo più la società di 9 scudetti, ma non ci avviciniamo neanche a quelle precedenti, dice Marco. Poi, ciao, dopo le parole di Spalletti, siamo al si salvi chi può. C'è talmente tanto da rifare che non saprei nemmeno da dove cominciare. La sensazione è che ci aspettino anni bui. Questo è Giovanni da Grugliasco. Secondo me, se invece ascolti Spalletti in tutto e per tutto e fai un mercato sulla base di quello che ti dice Spalletti, non sarà una stagione disastrosa la prossima. L'errore è stato la scorsa stagione confermare Tudor e non prendere Spalletti all'inizio di giugno, quando Spalletti era stato esonerato dalla nazionale, perché una società come la Juventus deve avere un allenatore di spessore, e Spalletti è l'ultimo colpevole di questa situazione. Ha fatto i suoi errori, ha sbagliato delle scelte, per esempio per quanto riguarda la partita di oggi io non ho capito perché ha tolto Yıldız per mettere Miretti. Io un giocatore come Yıldız in campo lo tengo sempre, però per me Spalletti, per quello che ha a disposizione, che non ha scelto lui, perché questi giocatori non sono stati scelti da Spalletti, è subentrato in corsa per il materiale che ha a disposizione. Secondo me Spalletti ha fatto il massimo, sta facendo il massimo, non so quale sarà il verdetto finale, probabilmente sarà Europa League, mi strapperò i capelli se sarà Europa League, però per me con il materiale che ha a disposizione, Spalletti ha fatto il massimo. Io non vado a chiedere l'esonero di Spalletti, non voglio che Spalletti si dimetta, voglio che Spalletti resti l'allenatore della Juventus. E poi anche su Yıldız, perché sento queste critiche a Yıldız: sopravvalutato, non bisognava rinnovarlo, bisognava cedere Yıldız a una cifra alta. Anche su Yıldız sento questi mormorii, queste critiche. Yıldız è l'unico giocatore di livello internazionale che la Juventus ha. Se voi prendete qualsiasi top club, come ho detto prima, e prendete Yıldız se la gioca in qualsiasi top club. Altri giocatori che giocano titolari, forse Kalulu, altri giocatori di livello internazionale noi non ne abbiamo. Stop, fine del discorso, le jeux sont faits. Questo è quello che è da dire. Quindi anche ste critiche a Yıldız, cioè siamo fortunati ad avere un campione, perché Yıldız è un campione del blasone di Yıldız. E vi dirò di più, io mi auguro che entro un paio di stagioni Yıldız diventi anche capitano della Juventus. Io vorrei Yıldız capitano della Juventus. Sì, lo penso. Allora Manuel, vengo da te, 340 54 25 34, scatenatevi i vostri vocali. Andiamo Manuel.
3: Verissimo, no, Spalletti non si deve toccare. Dobbiamo ripartire da lui, ripartire da Yıldız, ripartire da Conceição e poi non so chi salvare. Ragazzi, io faccio fatica a tirar fuori chi salvare. Kelly, ok, a centrocampo, ah, guarda, veramente io cambierei tutto, non lo so, andare a prendere chi? Bernardo Silva viene alla Juve, fa, figurati. Lewandowski viene alla Juve senza Champions, se andare a giocare Europa League e Conference, ma dai.
0: Questo è il problema, e questo è il problema. Devi sfruttare il fattore attrattivo legato al fatto che è un allenatore di blasone come Spalletti. Cioè, io mi auguro che Spalletti nelle scorse settimane, ma sicuramente le ha fatte, abbia fatto delle telefonate a certi giocatori e sfruttiamo quello che è il potere negoziale di Spalletti. Spalletti è l'unico fattore d'attrazione che tu in questo momento hai, perché Spalletti è un grande allenatore e chiaramente il grande giocatore vuole essere allenato dal grande allenatore. Può non piacervi Spalletti, potete criticarlo quanto volete, ma parla il blasone dell'allenatore. Ovunque è stato, Spalletti ha aperto cicli vincenti. Ha aperto cicli vincenti e ha fatto un'impresa straordinaria nella stagione 22-23 a vincere lo scudetto col Napoli. Poi vi può stare antipatico perché magari mediaticamente non vi piace, perché comunque divide. Vi può stare antipatico per mille motivi, ma in questo momento Spalletti è l'unica certezza che tu hai. E sta stagione, torno a ripeterlo, non è colpa sua. È subentrata il 31 d'ottobre, non vinceva una partita da un mese. Non ha scelto lui Openda, non ha scelto lui David, non ha scelto lui tutti i giocatori che non sono da Juventus. Se li è ritrovati e con il materiale che ha avuto a disposizione ha fatto il massimo, ha fatto il massimo di quello che si poteva ottenere. E sono convinto, adesso aspettiamo l'ultima giornata, io sono convinto che nel derby ci sarà una reazione, sì, ne sono convinto. Nel derby contro il Toro ci sarà una reazione. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
4: Salve ragazzi, sono da Londra.
0: Allora, ciao.
4: Io dico la mia. Allora, innanzitutto tutto.
0: Allora, leggo un messaggio. Leggo un messaggio. Allora, non ne prende una. Qualsiasi tiro può trasformarsi in un rischio concreto. Di Gregorio non dà più alcuna fiducia. Ti chiedo come mai l'allenatore Spalletti non riesce a capirlo. Ma infatti, secondo me, tra gli errori, perché comunque Spalletti degli errori li ha fatti, io non è che sto dicendo che Spalletti non ha fatto errori, c'è stato quello di non mettere più Perin e di riabilitare Di Gregorio soltanto perché aveva parato un rigore contro il Genoa. Stop. È soltanto per quel motivo lì. Ma oggi il primo gol che prendiamo è scandaloso, Di Gregorio. È scandaloso nella circostanza del primo gol che prendiamo. Sentiamo un vocale, Manuel, adesso, se ce n'è uno adatto.
5: Il problema è sì, si vendono i giocatori, ma questa gente che in società che abbiamo ormai ci ha abituato che non ha neanche potere contrattuale. Questo vuol dire che è capace di vendere il Diz a 100 milioni. E con quei 100 milioni sta gente ci ha comprato gente come David e Cobb Miners. E quella è la cosa più grave. Vendi giocatori, ok, sarebbero tutti da vendere per quello che hanno dimostrato oggi.
0: Sarebbero tutti da vendere per quello che hanno dimostrato oggi. Io non sono d'accordo a vendere Yildiz e a fare un gruzzolo per poter prendere altri. Per quanto riguarda il discorso su Cobb Miners, sono perfettamente d'accordo con te. Non è un giocatore da Juventus, né da braccetto, né da centrocampista, né da trequartista. Non è un giocatore da Juventus, stop. Ed è scandaloso vederlo in campo. Scandaloso vederlo in campo. Stesso discorso per quanto riguarda Openda. Su David invece fatemi sapere che cosa ne pensate, 340 54 25 324. Io David me lo tengo come alternativa, come riserva, perché secondo me da David qualcosa di buono ci puoi ricavare. Io non credo che David sia un brocco, detto proprio con tutta onestà. Carissimo, mi scrive Lorenzo, penso che Spalletti abbia le sue colpe perché non ha saputo motivare la squadra nei momenti in cui doveva vincere. Le motivazioni sono importanti nella vita, se non fondamentali, per fare grandi cose. Poi leggo un messaggio da Twitch in cui mi dite: sì, ma Spalletti ha pareggiato anche col Sassuolo, bla bla bla bla bla bla. Questa non è una rosa che Spalletti si è scelto, questa non è una rosa che Spalletti si è costruito. Punto. Stop. Questo bisogna riconoscerlo con onestà intellettuale. Sono le 16, Manuel, vengo da te.
6: Domenica Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Allora, io sono d'accordo con quello che scrive Best Coach 72 su Twitch, che mi dice: neanche Tudor se l'era scelta questa rosa, perché i calciatori che aveva chiesto, così come i ruoli, così come copertura dei ruoli, non glieli hanno presi. Sono d'accordo con te, infatti l'anno scorso l'errore è stato non assecondare l'allenatore sul mercato, perché tanto tu avevi già messo in preventivo che l'avresti cambiato, perché in Tudor tu non ci credevi. E con Spalletti non devi fare lo stesso errore, non devi assolutamente fare un mercato a prescindere dall'allenatore. A me ha preoccupato molto, come vi ho detto, Spalletti dopo Lecce, che ha dichiarato che praticamente il mercato lo fanno altri e non lo fa lui. A me preoccupa questo fatto qui, mi preoccupa per quanto riguarda un bilancio, perché adesso lo stiliamo, un bilancio della gestione di Como lì completamente fallimentare. Modestò completamente fallimentare, non si capisce qual è la posizione di Modestò. Modestò fallimentare, l'unico dirigente secondo me di spessore che abbiamo è Chiellini. E Chiellini, bisogna dare più poteri a Chiellini. E su Como lì e su Modestò, secondo me, vanno fatte delle riflessioni. Allora, sì, è un campione, questo è il risultato su Ildiz. Io sono convinto, è un campione ed è un giocatore di livello internazionale ed è fortunato. E siamo fortunati. E siamo fortunati ad avere in rosa un giocatore come Ildiz. Io sono convinto che sia un giocatore fortissimo e che ogni critica a Ildiz sia superflua. Poi c'è Egno. Ciao Luca, va bene. Mi dice Egno. Fossi in te non sarei così sicuro che Spalletti non si dimetta, ha detto che deve esaminare se stesso, magari esce fuori che non si ritiene adatto. No ragazzi, lo escludo proprio al 100%, Spalletti non si dimette, ma proprio in virtù del contratto che ha, in virtù del biennio contrattuale che ha davanti a sé. Secondo voi a Spalletti converrebbe dimettersi in questo momento, quando ne uscirebbe completamente sconfitto da questa esperienza? Doppiamente, perché poi era anche reduce dal fallimento con la nazionale. Dal punto di vista del blasone ci rimette, dal punto di vista del blasone ci rimetterebbe come. Quindi a Spalletti non conviene dimettersi, in primis per ragioni pratiche. Quindi Spalletti non si dimetterà. Poi 44 milioni di euro per Openda. Solo per questo motivo Comolli e Chiellini devono essere cacciati dalla Juve. Chiellini non ha avuto voce in capitolo sotto questo punto di vista, e Chiellini non fa il mercato. Io sono convinto che Chiellini deve essere meno istituzionale e deve stare più vicino alla squadra. Secondo me Chiellini è l'unico dirigente di spessore che abbiamo per quanto riguarda Comolli, e per quanto riguarda Modestò invece ho grandissimi dubbi. Adesso bisogna anche vedere cosa si riesce a prendere, perché con l'Europa League sei meno appetibile, e poi come si sa e come ha già detto Spalletti, non è che puoi fare tabula rasa dei presenti. Io sono convinto che Spalletti nella conferenza pre-Lecce abbia protetto la rosa, perché non era nelle condizioni di poter dire questo se ne va, questo resta, questo va via, questo lo prendiamo. Non poteva farlo in un momento così delicato. Però chiaramente lui nel vertice che avrà con John Elkann, perché ha detto che parlerà con John Elkann, un John Elkann tra l'altro che è stato molto vicino alla squadra nelle ultime partite, molto presente, lo hanno inquadrato spesso, parlerà con John Elkann e si stilerà un bilancio di chi deve rimanere, di chi invece deve restare, e di chi deve rimanere, di chi deve andare via, e stop, punto. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
7: Ciao Luca, Gabriele da Viterbo. Io voglio semplicemente dire che posso condividere alcuni tuoi ragionamenti, che la colpa non sia principalmente di Spalletti, ma che lui vuole mettersi in gioco. Le parole che ha detto oggi nel post partita sono parole secondo me molto pesanti, che fanno capire che ci deve essere una rifondazione della cosa di 6, 7, 8, 9, anche 10 giocatori, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi questo deve essere ben chiaro, deve capire la società, perché per quanto hanno anche non adatti Motta, non adatti Tudor, Molte a tutto potrebbero essere il 70% massimo della responsabilità, il resto sono i giocatori che sono delle vere pippe e passano il termine, prendono le responsabilità, l'ho detto anche prima, sono degli uomini senza palle e senza uomini in campo i calciatori, non esistono.
0: Ricordatevi termini radiofonicamente esprimibili, siamo tutti arrabbiati, abbiamo perso, sono io il primo a essere arrabbiato, però ricordiamoci sempre che siamo in radio, quindi 340 54 25 324, fatemi sapere le vostre soluzioni, fatemi sapere quali giocatori andiamo a mandare via e secondo voi sui quali giocatori bisogna puntare, su quali giocatori bisogna puntare concretamente. Io partirei da uno, allora vabbè Yıldız è escluso perché Yıldız è l'unico giocatore, l'ho detto, di spessore internazionale che abbiamo. Metterei Vlahovic al centro del progetto, al centro del progetto ci deve essere un centravanti fisico come Vlahovic e attaccata alla maglia come Vlahovic. Io confermerei Vlahovic dal punto di vista contrattuale, non alle cifre attuali, ma troverei la quadra per confermare Vlahovic, che è anche il centravanti ideale che vuole Spalletti titolare, punto e basta. Darei via invece Bremer, perché secondo me Bremer sta andando incontro a un declino inesorabile. Darei via Bremer e punterei tutto su Yıldız e su Vlahovic al centro del progetto. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel, vengo da te.
8: Ciao, Renato da Genova.
0: Ciao.
8: Premesso che la squadra non ha personalità ed è tecnicamente mediocre, però inizio ad avere qualche dubbio anche su Spalletti, perché mi sembra che stia ricalcando il suo percorso con la nazionale. D'altra parte, se vediamo bene, in 30 anni di carriera Spalletti ha vinto uno scudetto meritatissimo con Napoli.
0: È una Coppa Italia nel
8: Napoli,
0: 2008 con la Roma.
8: Però è stato agevolato in questo dal fatto che era l'unico allenatore ad aver fatto esperienza di un campionato diviso in due tronconi. Infatti aveva giocato in Russia vincendolo due volte. Su Piazza ritengo al momento per la Juve non ci sia niente di meglio, però qualche dubbio inizio ad avercelo.
0: Ma lo dico anche chi dice, perché c'è chi dice, l'ho letto nei messaggi, riprendiamo Conte, mettiamo Conte al posto di Spalletti. Conte in una situazione del genere avrebbe fatto un caos che neanche voi vi immaginate. Cioè Spalletti sta reggendo l'urto, ma Conte in una situazione del genere avrebbe veramente sbattuto la porta e se ne sarebbe andato. Come peraltro aveva anche fatto il 18 luglio del 2014, anzi il 14 luglio del 2014, quando l'andamento del mercato estivo non gli andava bene perché non gli erano stati presi Turbo e Quadrado, aveva sbattuto la porta, Damblé aveva preso e se n'era andato e soprattutto non aveva rinnovato il contratto ed era stato a scadenza. Questo è Antonio Conte, signori. Questo è Antonio Conte, né più né meno. Ovunque è stato, si è lasciato male e ha creato fratture con tutti i club in cui è stato. Con una società come quella che abbiamo attualmente, secondo me Conte avrebbe fatto disastri immensi. Allora, Vlahovic attaccato alla maglia, sta cercando di vendersi in giro. No, non è vero. Vlahovic secondo me è molto attaccato alla maglia. Il discorso è legato all'entourage, perché Ristić, chiaramente il procuratore principale di Vlahovic, che è stato il procuratore principale di Vlahovic nelle fasi cruciali quest'estate, quando appunto si parlava di Vlahovic al Milan, Vlahovic di qua, Vlahovic di là, cercava di strappare una commissione che a lui potesse essere redditizia. Però il rapporto tra giocatore e società, parlo appunto personale, giocatore e società, non in mezzo ai procuratori, è sempre stato un grande rapporto. Vi ricordate l'esultanza di Vlahovic al gol contro la Lazio, quando lui non era a disposizione ed era in Borghese a vedere la partita? Lui ci tiene, lui è legato alla maglia e io sono convinto che la nuova Juve di Spalletti debba ripartire da Vlahovic centravanti titolare. Ma senza Champions, in Europa League. Però bisogna ripartire per me con Vlahovic al centro del progetto, perché è il prototipo del centravanti che vuole Spalletti. Tant'è che Spalletti l'aveva detto anche dopo Lecce: Vlahovic è il centravanti che io voglio. L'ha lasciato intendere in tutti quanti i modi. Io sono convinto che Vlahovic deve essere al centro del progetto. Andiamo, sentiamo un bel vocale, Manuel.
9: Ciao Luca, Bruno da Cuneo, appena arrivato a casa dallo stadio. Delusione totale, una squadra senza attributi, mercenari che fanno i ballerini sui social, dicono cavolate sui social. Questa non è più la Juve, ormai sono 4 anni che viviamo così nelle tenebre. No, io non so cosa dire, guarda, sono veramente tanto, tanto deluso e spero che qualcuno si dimetta a livelli alti, no? Tipo Scomolli, Elkan, che faccia la fine di vendere questa società perché non ne possiamo veramente più. Qualcuno che vuol bene a questa società ci sarà per il mondo, basta, ne abbiamo, veramente sono delusissimo, stanchissimo ed è ora che qualcuno faccia qualcosa.
0: Io invece sono convinto che Elkan sia un proprietario eccezionale, che i soldi li abbia sempre messi, che la Juventus nelle mani di Exor è in ottime mani. Sono convinto proprio di questo. E lo ripeto per chi si fosse sintonizzato adesso, grazie a John Elkan. Grazie a John Elkan perché ha sempre fatto aumenti di capitale, ha sempre fatto il proprietario come si deve. Il problema è chi ha fatto il mercato, il problema sono stati i direttori, il problema è stato Giuntoli, il problema attualmente è come lì. Il problema non si chiama Elkan, Elkan, non bisogna fare l'errore, perché tanti di voi fanno questo errore. Elkan attualmente ha gli stessi poteri che aveva Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era il presidente, Elkan era il proprietario e metteva i soldi anche ai tempi di Andrea Agnelli. Elkan non è attualmente il presidente della Juventus, è il proprietario, mette i soldi. Le decisioni di mercato operative le fanno altri. Il mercato quest'estate l'ha fatto tutto come lì. Ma poi vogliamo parlare del disastro di operazione che è stata João Mario preso per dar via Alberto Costa. Alberto Costa che Tudor voleva tenere, che aveva fatto un ottimo mondiale per club, perché di quella non ne parla più nessuno. Perché adesso João Mario è andato al Bologna, ha fatto anche discretamente bene, non ne parla più nessuno. Ma un fallimento completo è stato prendere João Mario. Tanto per parlare delle perle di Comolli, oltre a Zegrova, oltre a Openda. Non vi cito David perché secondo me, uno, David merita un'altra chance. Due, David era stato praticamente chiuso da Giuntoli. Era stato praticamente chiuso da Giuntoli, era tutto fatto, poi si era inserito il Napoli e alla fine le carte che c'erano le ha poi firmate come lì e David è venuto alla Juve. Ma David, secondo me, ha fatto anche vedere buone cose, soprattutto nel mese di gennaio. Io non penso che David sia un pacco assoluto, un bidone assoluto. Personalmente, secondo me, come alternativa David ci sta. Poi guadagna tanto e ci crede, è venuto alla Juventus da free agent. Però per me David non è scarso. Allora, buongiorno, sono Alessandro da Roma. Io sono convinto che neanche Yıldız sia da Juve. Con il grande Alex Del Piero non c'è paragone. Ma come si fa, amico mio, a paragonare Yıldız a Del Piero? Ma per favore, non si può fare. Non sono ancora maturi i tempi. Però Yıldız è un giocatore di livello internazionale, si sta gestendo in vista del mondiale, vi arrivo anche a dire è fisiologico, è il suo primo mondiale in carriera, si sta gestendo in vista del mondiale, probabile, ma non possiamo mettere in dubbio Yıldız e dire che Yıldız sia scarso. Diverso è il discorso è pretendere più impegno da Yıldız, questo sì, però non è che Yıldız è scarso, ragazzi, e dai, poi... Chi sceglie i dirigenti incompetenti? Fatti una domanda. Elkan sceglie gli uomini che hanno preso Pende e João Mario. Poi ancora, che delusione. Alla partita più importante dell'anno la perdiamo 2-0. Niente Champions, fallimento totale. Ma come lì chi l'ha scelto? L'immenso John. Questo è quello che scrive Tiziano da Milano. John Elkan però, ragazzi, i soldi li ha sempre messi. Ha sempre fatto aumenti di capitale. E questo va detto con grande onestà intellettuale. John Elkan, di fronte a tante lacune finanziarie, ha sempre fatto aumenti di capitale, punto. Altre proprietà, gli altri hanno i fondi, noi abbiamo Exor, abbiamo una famiglia dietro al nostro club. Gli altri, tipo il Milan, che adesso vedremo, perché adesso diciamo il Milan va in Champions perché oggi ha vinto col Genoa, vediamo col Cagliari come andrà quella partita. Però ad ogni modo il Milan è a capo un fondo e ci sono le diatribe interne anche lì, Furlani, Tare che non si parlano, Ibrahimovic, Allegri che per una parte di società è fuori. Quindi questo significa le società gestite dai fondi. Diverso è il discorso dell'Inter, che ha come presidente il miglior dirigente italiano, che è Beppe Marotta. Perché sì, Marotta è il miglior dirigente italiano. Potete parlare degli arbitri, potete dire quello che volete, ma Marotta è il dirigente di maggior spessore del calcio italiano. Può piacere come non piacere. E infatti l'Inter in questi anni in cui noi non abbiamo vinto, ha vinto Coppa Italia, ha vinto Supercoppe, è arrivata in finale di Champions, ha vinto Scudetti, perché Marotta è un dirigente di spessore, stop! E bisogna dirlo con grandissima onestà, in questo momento c'è da andare a scuola da Marotta, c'è da andare a scuola da Marotta, ed è un modello virtuoso quello di Marotta che bisogna cercare di copiare, perché in questo momento noi siamo come l'Inter quando noi vincevamo i 9 scudetti, noi siamo nella stessa condizione, pari patta, loro vincono, noi stiamo a guardare. Poi possiamo parlare degli arbitri, le intercettazioni, Schenone, l'indagine di Ascione, vedremo come andrà a finire, vedremo che cosa succederà. Ma con grande onestà intellettuale, e sono consapevole di dirlo a Radio Bianconera, Marotta è un grande dirigente, stop. Dire il contrario da bugiardi. Sentiamo un bel vocale, andiamo Manuel.
10: Ciao ragazzi, sì, sono Paolo di Arezzo. A parte tutti i discorsi, io non so se avete affrontato il tema arbitraggio, ma vorrei capire nella prima rete cosa c'è che non andava, a prescindere dalla seconda che era matrice, veramente. Comunque, ciao, non ho visto mai un giocatore andare alla lamentarsi. Ciao.
0: Sì, io il gol di Vlahovic onestamente non l'avrei annullato, così come non avrei annullato quello di Kalulu a Lecce. Mi dite, svegliati, gli aumenti di capitali non servono, bisogna vincere. Sì, ma intanto comincia a non farli gli aumenti di capitale. Se non fai gli aumenti di capitale è un bagno di sangue, perché la società comunque deve essere sostenuta e mantenuta. Quindi se non fai gli aumenti di capitale, se quest'anno che non andiamo in Champions, Elkan non fa un altro aumento di capitale, e lo farà, la società va al collasso completo. Cioè, siete consapevoli di questo? Sì. No, vabbè, solo per dire. Andiamo, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
11: Ciao Luca, avevo inviato il messaggio, ne rimando un altro. Allora, ok, difendere Spalletti, però non puoi fare giocare il Cop Miners. Pessimo da quando è arrivato. E quindi se tu vuoi andare in Champions e vuoi vincere determinate partite, non puoi fare giocare il Cop Miners perché giochi uno meno. Di Gregorio abbiamo visto che il livello ha giocato titolare, quindi sono già 2 meno, cioè questo è già un gravissimo errore di Spalletti. E poi io voglio essere un po' permaloso, io penso che a Spalletti potrebbe anche piacere l'idea di ritornare in nazionale, visto che l'allenatore non c'è, se dovesse fallire forse anche col Torino potrebbe anche decidere questo. Così butto una chicca, ciao da Fred.
0: Ciao amico mio, io sono convinto del fatto che Spalletti resterà allenatore della Juventus e non guarda alla nazionale come esperienza, perché il modello della nazionale dal punto di vista gestionale è completamente fallimentare, e Spalletti chiaramente poi alla Juventus anche dal punto di vista economico prenderebbe di più rispetto a quello che gli può offrire la nazionale, perché alla fine andiamo anche a guardare lo stipendio. Allora, date la Juve agli juventini, questo è l'appello di Pietro. Poi c'è un bel messaggio di Francesco da Reggio Emilia che dice: ciao Luca, tanto incavolato, tanto voglio essere positivo per il derby e vincerlo, e chissà che magari Milan e Roma non stecchino. Ma certo ragazzi, cioè nulla è ancora deciso, c'è un'ultima giornata, e come direbbe Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare la situazione, no, c'è ancora un'ultima giornata. Io sono convinto che ci sarà una bella reazione nel derby contro il Toro. Non sto dicendo che sarà semplice nel derby contro il Toro, ma sono convinto che nel derby contro il Toro ci sarà una reazione. Poi, il gol di McKennie era regolarissimo, anche il primo gol di McKennie era regolare. Io oggi parlo anche del fatto che hanno annullato un gol regolarissimo. Se lo segnava la Roma, lo davano. Sì, io, per esempio, per me quello di Vlahovic era regolare. Io non ho capito perché hanno annullato il gol di Vlahovic. Se qualcuno di voi ha una spiegazione concreta, tangibile, me lo venga a dire. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
12: Marotta vince in un campionato in cui la nazionale non si corre da 50.000 anni, l'Inter se è ai finali, ma che finale, quest'anno se ne è uscito con la pive nel sacco col Bodo, con voti meno col Bodo, ne ha presi 5, 3 all'andata e 2 al ritorno.
0: E noi il Bodo l'abbiamo battuto in Champions League, eh? Abbiamo battuto il Bodo in Champions League, e col Galatasaray, se non c'era quell'errore arbitrale con l'espulsione di Kelly, passavamo, perché avevamo fatto una partita straordinaria. Visto che parla, ma non mi date del lei, datemi del tuo ragazzi. Comunque, visto che parli di onestà intellettuale, parla anche di quello che fanno i piccoli azionisti. Sì ragazzi, la maggior parte dei soldi ce li mette Exor, con tutto il rispetto per i piccoli azionisti che vanno tutelati, che devono avere una loro legittimità. Il grosso dei soldi li mette Exor, punto e basta. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale.
13: Sono Peppe, ho sentito dire da Locatelli che praticamente la Juve non mantiene le pressioni, così come l'ha detto Spalletti, che addirittura ha definito questa stagione positiva. Ma ci prendono in giro o cos'altro? Perché se dovesse essere così, bisognerebbe cacciarli tutti subito, no? Voglio dire, io ad oggi per me Spalletti comunque ha fallito, è andato di fatto. Anche Tudor aveva preso la squadra in corsa e comunque l'ha portata in Champions. Quindi è inutile che dici che la squadra non l'ha fatta lui, non ci ha messo niente del suo. E se dovesse andare via, c'è solo un nome che può riportare un po' di juventinità in questo ambiente frustrato e indecente ad oggi.
0: C'è solo un nome, tu citi Antonio Conte, ma secondo me in una situazione del genere Conte farebbe disastri con la società attuale che c'è, e soprattutto io credo che con Spalletti siamo in ottime mani. Secondo me Spalletti può aprire un ciclo vincente con la Juventus, e lo dico dopo Juventus-Fiorentina 0-2, lo dico in un momento negativo. Secondo me Spalletti con la Juventus può aprire un ciclo, può aprire un ciclo vincente, e dobbiamo assecondare in tutto e per tutto il mister sul
14: Comunque,
0: mercato.
14: Luca, perdonami,
0: dimmi,
14: intervengo a gamba tesa.
0: Vai.
14: Oggi,
0: giusto,
14: quando tu parli di investimenti da parte di Elkan, io sono d'accordissimo con te, ma come lì non l'ho scelto io.
0: Certo, c'è poi la scelta degli uomini, che chiaramente è imputabile.
14: Finanziare società e tutto quello che vuoi, coprire i buchi, ma come lì non l'ho scelto io.
0: Certo, c'è una scelta degli uomini che è imputabile sicuramente. Ci sono degli errori anche compiuti da John Elkann, ma io sono convinto del fatto che un'altra proprietà non avrebbe fatto tutti gli sforzi economici che ha fatto John Elkann. Allora, forse abbiamo dimenticato cosa ha fatto Conte alla Juve, scrive Pietro. Poi penso che il 70% della rosa debba andare via, poi Vlahovic lo farei andare, per me non è il centravanti della Juve, questo è Cristian da Campobasso. Poi c'è Nunzio da Reggio Emilia, buon pomeriggio. L'anno scorso, 2 anni fa, la Lazio contro la Juve segnò con una spinta molto più evidente, il gol fu convalidato. Poi, ciao Luca, non per fare polemica, ma vorrei puntualizzare 3 cose. 1, la Juve non può andare in Conference, la sesta classificata quest'anno va in Europa League. 2, Vlahovic ha cambiato agente. 3, il gol di Vlahovic purtroppo era in netto fuorigioco. Amico mio Gianluca da Como, io sono convinto che l'azione che ha fatto Vlahovic in occasione del gol non era un'azione condizionante, secondo me sarebbe stato gol regolare. Per quanto riguarda il cambio d'agente, io infatti ho detto che Ristic in passato ha gestito gli interessi di Vlahovic, e poi ho anche detto, specificando, che l'Europa League o l'eventuale disastro epocale, mettiamo che accada un tempestone totale e non si va manco in Europa League e magari si va in Conference, cosa impossibile aritmeticamente, però comunque era un discorso generale, andassimo in Conference o in Europa League, secondo me sono competizioni assolutamente da non tenere in considerazione, perché il tuo obiettivo il prossimo anno deve essere tornare a lottare per lo scudetto, punto primo, tornare a lottare per lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Europa, giocare il giovedì e poi dover giocare tutte le partite di lunedì sera o di domenica ti penalizza, soprattutto se sei una squadra in rifondazione che deve aprire un nuovo ciclo, che avrà il 50% dei giocatori nuovi, che farà una rivoluzione. L'Europa League è la competizione peggiore, secondo me, peggiore da affrontare. Come?
14: Posso farti una domanda?
0: Vai.
14: Mettiti nei panni di Vlahovic.
0: Mm-hmm.
14: Noi non andiamo in Champions.
0: Mm.
14: Lui ha scadenza, praticamente è finita. Arriva una richiesta, una proposta da una squadra che fa la Champions League di alto livello.
0: Il Bayern Monaco.
14: La Juve?
0: Il Bayern Monaco.
14: No, una qualunque.
0: No, perché si è parlato di Bayern Monaco. O il Milan, sul Milan sono già un po' più scettico.
14: Che va in Champions l'anno prossimo?
0: Io ti dico, io fossi nei panni di Dusan Vlahovic, metterei sempre la Juventus davanti. Dopodiché, se arriva un club che mi offre di più, sappiamo come funziona il calcio oggi,
14: al di là dei soldi, io dico il progetto, no?
0: Ma sappiamo che il discorso economico è sempre quello vincolante quando si parla
14: però
0: di Vlahovic.
14: Che garanzia ha lui che l'anno prossimo va in Champions?
0: No, certo, non ne ha. Su questo è chiaro. Ne ha 26, perché è un 2000. Io dico, fossi lui, non commetterei l'errore di andare in un altro club, perché attualmente alla Juventus con Spalletti è al centro del progetto. Cioè, con Spalletti è al centro del progetto. Io, poi, come andranno le cose, non lo possiamo sapere.
14: Le domande me le farei.
0: Vabbè, vedremo anche il discorso Colomouani, perché comunque Colomouani è un attaccante che, cioè, perché la differenza tra l'anno scorso e quest'anno la fa il fatto che l'anno scorso tu hai avuto Colomouani che ti ha segnato i gol decisivi per arrivare in Champions League, quello ha fatto tutta la differenza del mondo. Quest'anno purtroppo, cioè, Vlahovic l'hai avuto fuori per 6 mesi e Vlahovic comunque era partito bene quest'anno.

0: grandissimo ed è l'unico giocatore della Juventus attuale a giocare in un top club di sicuro. Ciao Luca, oggi sono troppo arrabbiato per fare commenti pacati, sono abbonato ed ero allo stadio, la partita di oggi l'ho presa come un'offesa personale, mi ci vorrà un po' di tempo per farmela passare, domenica vado al cinema, altro che guardare il derby. Tra l'altro vedremo quando sarà calendarizzato, perché ci sarà anche tutto un discorso da fare su questo. Non mi faccio più prendere per i fondelli, ti parafraso, da questa squadra. Manuel, sentiamo un vocale.
1: Ciao Luca, le Trinitate, ma su Vlahovic non siamo d'accordo. Io ho visto una pessima partita, ho visto per l'ennesima volta grandi sto sbagliati, ho visto tre angoli tutti inconcludenti, ho sentito lo stadio che lo fischiava. Segna, in realtà non segna perché poi il gol è stato annullato nel fuorigioco, segna da solo davanti al portiere comunque. E no, Vlahovic 4 anni e mezzo, quello che ci ha fatto vedere, non posso neanche pensare di fare altri 4 anni e mezzo con Vlahovic, a meno che non ci sia una punta più forte di lui davanti e lui sia la riserva, da un altro discorso. Per il resto cosa dire, non so quante occasioni abbiamo avuto in questi anni di partite bene o male decisive che potevano svuotare la stagione. Le abbiamo sbagliate tutte, e tutte, quando dico tutte intendo tutte, non è veramente possibile, cioè.
0: Allora, 340 54 25 324, fatemi sapere cosa vi aspettate dalla prossima stagione, che cosa sarà, quale senso deve avere la prossima stagione, quali giocatori devono restare, quali devono andare via, mandatemi un sacco di vocali. Sono le 16:30, Manuel, vengo da te.
2: Domenica Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Questa è Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. I vostri messaggi al 340 54 25 324. Fate fioccare contro fioccare vocali. Andiamo, Manuel, sentiamone uno.
4: Ciao Giovanni da Agrigento.
0: Ciao.
4: Ma ti farebbe schifo eventualmente vincere un'Europa League?
0: Ma non la vinci. Ma non la vinci, amico mio Giovanni, l'Europa League. Ma l'Europa League, cioè, ti complica soltanto il discorso legato al voler tornare a lottare per lo scudetto, perché vuoi mettere a giocare giovedì sera e giocarti poi tutte le partite di lunedì. L'Europa League è un cappio al collo. A me l'Europa League fa paura. L'Europa League trasferte. Ha senso, e le trasferte, soprattutto strani. Insidiosi all'est, magari anche in Uzbekistan, a parte le trasferte. Ma poi, cioè, tenete in considerazione che io non voglio fare l'ennesimo campionato in cui lotto per la qualificazione in Champions. L'anno prossimo voglio lottare per lo scudetto. Deve essere questa la condizione sine qua non. Quindi quest'anno, secondo me, le critiche a Spalletti sono insensate. Insensate perché col materiale che ha a disposizione, che non si è scelto lui, secondo me ha fatto al massimo. Quindi insensate. Se l'anno prossimo non ce la dovesse fare, le colpe chiaramente le diamo a Spalletti. Ci ritroviamo qui tra un anno e diamo tutte le colpe del caso a Spalletti. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Niente. Abbiamo altre voci. Sentiamo un altro vocale.
5: Ciao Salvatore da Catania.
0: Ciao.
5: Io ho una riflessione e nello stesso tempo una domanda da rivolgere alla proprietà della Juve nel nome del signor Elkan, al quale riconosco la volontà e la generosità di aver investito sia in Ferrari sia in Juve molti soldi. Ma io mi chiedo, ma questo signore chi suggerisce di prendere determinate figure, tipo Comolli? Sono frutto della sua genialità, del suo ingegno, delle sue competenze calcistiche? O c'è qualcuno alle spalle di Elkan che fa queste scelte e gli suggerisce?
0: Io, per quanto riguarda Elkan, lo ringrazio per gli aumenti di capitale, perché per me un proprietario deve fare questo e gli aumenti di capitale non sono scontati. Per quanto invece riguarda il discorso legato però alle scelte dei dirigenti,
6: Sì, duro di comprendoni oggi.
0: No, io dico, lascia gli aumenti di capitali,
6: soldi, lascia stare
0: ma lascia stare i soldi, senza quelli collassi, collassi, ho capito, completamente.

0: gli investimenti, ma quelle persone chi le ha scelte?
1: No, certo, ci sono stati degli errori
0: Sta parlando di
1: anche dal
0: questo, non
1: punto di
0: degli
1: vista
0: investimenti.
1: gestionale.
0: Mi fai arrabbiare, Luca, oggi.
1: Però il problema di fondo è sovrapporre la figura di Elkan a quello che è stato Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era presidente, Elkan proprietario, e i soldi Elkan li metteva anche quando Andrea Agnelli era presidente. Io veramente di Elkan ha fatto degli errori, per carità, nessuno è infallibile, ma io gli dico grazie. Do un sonoro grazie ad Elkan per il fatto che Elkan ha sempre fatto gli aumenti di capitale che doveva fare. E scordatevi di pensare, anche solo per l'anticamera del cervello, perché tanto non capiterà, scordatevi di pensare il fatto che la Juventus possa essere venduta. Perché tanto la Juventus non verrà mai venduta, resterà di proprietà di Exor. Punto e basta. Exor sarà la proprietaria, John Elkann sarà il proprietario, John Elkann farà l'ennesimo aumento di capitale e riusciremo a fare il mercato che faremo, sperando che sia il più strategico possibile, grazie ai soldi che mette John Elkann in tempi di magra. Invece gli altri club sono dei fondi. Noi invece abbiamo Exor che è una proprietà solida. È anche uscito sul Financial Times. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
2: Ciao Luca, le danettate, ma l'Europa League io lo dicevo già qualche mese fa. Se dovevamo arrenderci poi alla fine in questo modo indegno, io ho sempre detto stiamo fuori da tutte le coppe. Siamo fuori da tutte le coppe semplicemente non perché non mi piace vincere l'Europa League, ma è sempre difficile vincere una coppa, quindi sarebbe complicato. Perché noi dobbiamo ricostruire. Per ricostruire con soldi limitati. Noi avevamo bisogno di star fuori a tutte le coppe perché avere una coppa vuol dire comunque fare una rosa che deve sostenere le due coppe, sempre con pochi soldi. Seconda cosa vuol dire giocare il giovedì e quindi non potersi impegnare in campionato come
1: Esatto.
2: avremmo voluto. Era molto meglio partire dal fondo come si è fatto con Conte, solo campionato come ha fatto il Napoli l'altro anno. E dedicare tutte le risorse economiche per fare una rosa più ristretta, ma comunque di qualità, con meno giocatori e potendo puntare all'obiettivo.
1: Sono d'accordo con te, non fa una piega quello
0: Come
1: che hai
0: fai? Perdi
1: detto.
0: domenica apposta?
1: Eh?
0: Come fai? Domenica perdi apposta per non.
1: No, chiaramente quello no, ma nel
0: Ah, ok.
1: senso è un discorso però secondo me
0: Vuoi non
1: legato
0: vuoi
1: al
0: ci entriamo in
1: fatto.
0: Europa?
1: No, certo, è un discorso legato al fatto, secondo me, problematico perché veramente, a parte che uno, se ti chiami Juventus, non puoi non andare in Champions League, punto primo. Punto secondo, tu come obiettivo l'anno prossimo devi tornare al vertice, cioè non esiste l'ennesima stagione in cui non lotti per lo scudetto, ma dai, non scherziamo. L'ultima stagione in cui abbiamo lottato per lo scudetto, in cui abbiamo avuto la parvenza di lottare per lo scudetto è stata la 23-24, in cui per un girone intero, il girone d'andata, grazie ad Allegri allenatore, abbiamo lottato per lo scudetto. Dopodiché lo chef Giuntoli a gennaio gli ha preso come rinforzi Alcaraz e Thiago Jalò. E quindi siamo collassati. Quando servivano rinforzi completi in quella squadra servivano proprio dei rinforzi importanti. Non abbiamo lottato per lo scudetto, abbiamo mandato tutto al macero. Abbiamo vinto però una Coppa Italia, nonostante tutto. Per colpa di Giuntoli che non ha fatto il mercato adeguato ad Allegri, punto. Scusa, ma almeno l'Europa League credo sia matematico sbaglio. Sì, best coach, però è comunque un fallimento arrivare in Europa League. Poi, ciao Luca, da un'analisi attenta, siamo stati tanto, ma dico tanto sfortunati in questi campionati. Vedi i pali, i rigori sbagliati, arbitraggi contrari, calendario sfavorevole. Quindi abbiamo molto da recriminare. Ma i giocatori non hanno determinazione. Vedi Di Gregorio, al primo tiro prende gol, Cambiaso superficiale con Seysal inconcludente. Vlahovic sempre infortunato. Bremer dopo l'infortunio non è più lui. Poi, ciao Luca, me lo sono perso il messaggio, eccolo qua. Il problema è che paghiamo tutto quello che è successo dalla Superlega in poi, la squadra è scarsa, chi la dirige è inopportuno e infine il sistema calcio ci ha fatto vedere che non ci sopporta. Luca, dovresti dirlo in trasmissione, ripeterlo tutti i giorni, la mia è solamente una constatazione. Questo è quello che dice Stefano. Però per me la Superlega era una soluzione geniale, in un calcio completamente al collasso, in un calcio sempre meno seguito, soprattutto quello italiano in primis, perché il calcio italiano è gravemente in crisi. La Superlega era una grandissima soluzione, era una grandissima soluzione vista con lungimiranza da Andrea Agnelli che andava supportato in quel frangente là. Cioè non va. E io mi ricordo che all'epoca si attaccava Agnelli per il discorso Superlega, addirittura si chiedevano le dimissioni di Agnelli per il fatto che si era invischiato nella vicenda Superlega. Mi aspetto di vincere il campionato e magari di vincere l'Europa League. Questo è il messaggio di Pietro. Allora, 340 54 25 34, fatemi sapere proprio schiettamente che cosa ne pensate di Yıldız, perché io penso che sia un campione, un giocatore di livello internazionale che devi sempre tenere al centro del tuo progetto. Però voglio sapere la vostra, cosa ne pensate di Kenan Yıldız? Datemi un giudizio su Yıldız, globale proprio. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
3: Perdonate, però a me con la storia che dobbiamo sempre ringraziare John Elkann,
1: certo, sempre ringraziare John Elkann,
3: sembra quasi sempre starlo a giustificare. Io vi invito a ristudiare quello che ha fatto Elkann nel momento in cui lui è venuto in possesso della Juventus, cioè da Calciopoli in poi. Vi posso dire senza dubbio che per me John Elkann è il più grande presidente dell'Inter, perché penso che sotto la gestione di John Elkann, e quindi escluso il periodo in cui la Juventus sarà in mano ad Andrea Agnelli, sotto la gestione di John Elkann l'Inter è la squadra che ha alzato più trofei di tutti, penso nella sua storia, e continua a farlo. Quindi questo è la realtà dei fatti.
1: Io invece penso che quel periodo in cui abbiamo vinto i 9 scudetti, grazie anche alla lungimiranza di Andrea Agnelli, bisogna riconoscere che i soldi Exor li metteva. Aveva fatto anche un aumento di capitale, perché nonostante vincessimo gli scudetti si voleva fare un mercato più ambizioso. E poi Elkann, ragazzi, non è il presidente, è il proprietario, è il proprietario. Le scelte dirigenziali, è vero, lui ha sbagliato, ha scelto Giuntoli, ha scelto Comolli, però comunque dal punto di vista operativo sono stati Giuntoli e Comolli a fare i mercati che hanno fatto. Elkann ci ha messo un sacco di soldi, stop, secondo me è un grandissimo proprietario, è una mosca bianca in un calcio completamente al collasso. Exor ha una solidità che pochi altri gruppi industriali in Italia hanno. Hanno venduto adesso tutti quanti i quotidiani del gruppo Gedi, hanno fatto un'operazione per la quale hanno anche incassato dei fondi importanti. Io penso che Elkann sia il miglior proprietario in assoluto che si possa avere, perché veramente è lungimirante dal punto di vista di quello che è l'investimento economico, perché non si è mai fatto attendere da quel punto di vista. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
4: Scusa Luca, sono sempre pronto da Cuneo, però non sono d'accordo con te. Che Elkann fa benissimo, bravissimo, che censiamo a testa e piedi. Ma lui ha dato soldi, ma mano a gente che non è capace a spendere. Ma io se ho dipendenti e che dei soldi che non me li portano a casa niente, li mando via e poi faccio un
1: infatti giunto li sto mandando via.
4: Forse sbaglierò a dare i soldi.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
9: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di subitaliani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dime Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
8: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, a martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
9: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
8: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
9: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna, vinto da Di Giannantonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia, Vingegaard domina la nona tappa.
8: È tutto, a più tardi.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
14: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 18 maggio inizia una nuova giornata e una nuova settimana in casa Juventus, un inizio di settimana complicato per i bianconeri perché la sentenza di ieri è pesante. Dalla 37esima giornata di Serie A la Juventus esce al sesto posto, dal terzo al sesto. Insomma, sono tre i passi indietro fatti dai bianconeri dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro la Fiorentina, e adesso è seriamente a rischio la qualificazione in Champions League, una qualificazione che la squadra di Spalletti aveva praticamente già in tasca per queste ultime partite, ha compromesso tutto nella partita contro la Viola. Partiamo da tutto Juve a parlare ovviamente della partita di ieri. Juventus contro la Fiorentina, crolla tutto, sbagliato anche l'approccio, scrive Massimo Pavan su tutto Juve. La Juventus fallisce la sfida decisiva contro la Fiorentina, squadra, allenatore e società finiscono sotto accusa dopo il pesante KO. La Juventus fallisce la partita più importante della stagione e lo fa nel peggiore dei modi. La sconfitta contro la Fiorentina non rappresenta soltanto un passo falso nella corsa Champions League, ma diventa il simbolo di una squadra incapace di gestire pressione, responsabilità e momenti decisivi. I bianconeri erano chiamati a dare una risposta forte dopo settimane di tensione e risultati altalenanti, ma il campo ha raccontato una storia completamente diversa, una Juventus fragile, nervosa, confusa e mai realmente padrona della partita. Una gara interpretata male fin dall'inizio, l'approccio alla sfida è stato uno degli aspetti più preoccupanti della serata. La Fiorentina è entrata in campo con maggiore intensità, più aggressività e soprattutto con idee più chiare. La squadra di Spalletti non è mai riuscita a leggere correttamente la partita. Il possesso palla è apparso sterile, il ritmo troppo basso e le giocate offensive quasi sempre prevedibili. Anche le condizioni ambientali e il grande caldo avrebbero richiesto una gestione diversa della gara, con più lucidità e maggiore capacità di controllo nei momenti delicati. Invece la Juventus si è fatta trascinare dentro una partita sporca e nervosa, perdendo progressivamente fiducia e compattezza. Hanno deluso i singoli e c'è anche Spalletti che finisce sotto accusa, entra nel mirino delle critiche. L'allenatore bianconero, che aveva deciso di confermare gran parte della formazione vista a Lecce, ma la squadra non ha mai trovato né equilibrio né tantomeno intensità. Anche i cambi non hanno modificato l'inerzia della partita e la Juventus è apparsa disordinata e senza idee per larghi tratti della gara. Il tecnico resta convinto delle proprie idee, ma nel calcio sono sempre i risultati a determinare i giudizi e in questo momento il bilancio è inevitabilmente negativo. Una stagione caratterizzata da tantissime occasioni mancate e adesso la società dovrà riflettere attentamente sul futuro del progetto tecnico, sui giocatori da cui ripartire e sulla reale competitività della Rose. Forse il grande tema adesso è proprio come gestire questa squadra dopo questa disfatta, e non sarà semplice sicuramente né per chi la gestisce né tantomeno per noi che la analizziamo. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve invece parla di una sconfitta che pesa come un macigno. La parola giusta è vergogna, scrive Pavan. La Juventus crolla contro la Fiorentina e fallisce ancora una volta una gara decisiva. Tifosi furiosi dopo una prova senza carattere. La sensazione dominante dopo la disfatta contro la Fiorentina è una sola: enorme delusione. La Juventus cade nel momento più importante della stagione e lo fa con una prestazione che ha lasciato rabbia e amarezza nell'ambiente bianconero. Per molti tifosi quella vista contro i Viola è stata una delle peggiori versioni della squadra negli ultimi anni, soprattutto considerando l'importanza della posta in palio. Ancora una volta la Juventus sbaglia la partita decisiva. La gara contro la Fiorentina rappresentava un crocevia fondamentale per la corsa Champions League, ma la squadra non è riuscita a rispondere presente. Il problema principale emerso ancora una volta riguarda la gestione della pressione nei momenti decisivi della stagione. La Juventus aveva già mostrato difficoltà simili nel recente passato e anche questa volta è mancata completamente la reazione. Una squadra apparsa fragile mentalmente, incapace di affrontare una partita che si annunciava dura e combattuta. La prestazione ha acceso inevitabilmente la contestazione dei tifosi, delusi da un rendimento considerato molto lontano dalle aspettative. Nel mirino non finiscono soltanto i giocatori, ma anche la gestione societaria, accusata da gran parte dell'ambiente di non aver dato alla Juventus la forza e la personalità necessarie nei momenti più delicati. Contro la Fiorentina i bianconeri sembravano aspettarsi una partita meno intensa, ma il campo ha raccontato tutt'altro scenario. I Viola hanno affrontato la gara con maggiore cattiveria agonistica e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà una Juventus già sotto pressione. I bianconeri invece sono sembrati incapaci di reagire sia sul piano tecnico sia su quello emotivo, lasciando crescere la sfiducia con il passare dei minuti. Quella che poteva essere una stagione di rilancio si sta trasformando nell'ennesima annata piena di rimpianti, errori e occasioni mancate. La squadra adesso è chiamata almeno a chiudere il campionato con dignità, ma la delusione attorno al mondo bianconero resta fortissima dopo una giornata considerata inaccettabile e vergognosa. da parte dei tifosi, e questo è il quadro del primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve. Noi ci spostiamo invece su ilbianconero.com per andare a dare uno sguardo anche alle pagelle della partita di ieri, perché chiaramente si salvano in pochi, si salva quasi solo Boga. Le pagelle, Spalletti, disastro totale, si legge sul bianconero.com. Disastro totale all'Allianz Stadium, dove la Juventus perde 2-0 contro la Fiorentina e rischia seriamente di dover dire addio alla prossima Champions League, che fino a poche, pochi giorni fa, poche ore fa, era solo da consolidare. A segno Şendur al 33esimo, con la complicità di Michele Di Gregorio, e anche questo è un tema, e Rolando Mandragora all'82esimo con uno splendido tiro da fuori area. Ecco, partiamo proprio da Di Gregorio, che si prende un bel 4 in pagella, e il peggiore insieme a Spalletti. Per Di Gregorio di nuovo fantasmi, di nuovo una bocciatura pesante. Subire un gol come quello di Ndur sul suo palo non è accettabile. Appunto, lo stesso voto di Spalletti, che stecca clamorosamente una partita da dentro fuori, non riuscendo a incidere sulla testa dei suoi giocatori, perché il problema è chiaramente mentale in gran parte, e sbagliando anche alcune scelte importanti a gara in corso. E poi fioccano i 5, soprattutto nel reparto difensivo e nel reparto di centrocampo. Sono tutti 5, tranne Kalulu, che prende 5,5, uno dei pochi a provarci davvero, ma anche lui colleziona diverse sbavature, e insieme anche a McKennie, che tenta qualche incursione in area e sfiora anche il gol, ma è troppo poco. L'unica sufficienza è quella di Conceição per quanto riguarda la formazione titolare, vivace e frizzantino come al solito, ma come al solito anche un po' impreciso, soprattutto quando si tratta di compiere le scelte decisive, e non è un dettaglio di poco conto. E poi appunto l'altra sufficienza è quella di Boga, che è entrato al 46esimo, un buon ingresso in campo, crea un po' di caos nella difesa della Fiorentina e mette tanti cross in area. Il problema è che non c'è nessuno a raccoglierli. E poi prende 5 Yıldız, su cui c'erano tante aspettative, una partita da dimenticare, sbaglia tanto e non si accende mai davvero. Così per la Juventus è sostanzialmente inutile. E poi da sottolineare anche il 5,5 a Vlahovic, tanti errori elementari, di quelli da mani nei capelli. Poi sfiora il gol, lo festeggia anche in realtà, gol che però gli viene annullato per un fuorigioco per una questione di millimetri, un po' come era successo anche nella partita precedente contro Lecce, e quindi c'è tanta amarezza anche da questo punto di vista. Tutto Juve parla appunto di un Vlahovic poco lucido, di un Vlahovic che potrebbe aver giocato l'ultima partita allo Stadium. Dusan Vlahovic lotta contro la Fiorentina e trova anche un gol annullato, ma non riesce a trascinare la Juventus nella sfida decisiva. L'ultima allo Stadium, questo è un grande, gigante punto interrogativo. Anche tutto Juve ha dato a Vlahovic 5,5 per la partita, generoso ma poco lucido nei momenti decisivi. Vlahovic prova a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco bianconero, ma la sua partita contro la Fiorentina finisce per essere lo specchio della stagione juventina. Tanta tensione, poche certezze e poca concretezza sotto porta. L'attaccante serbo si muove molto, cerca il dialogo con i compagni e prova a dare profondità alla manovra offensiva, ma fatica continuamente contro una difesa viola attenta e ben organizzata. Nel primo tempo ha una delle occasioni più importanti della Juventus, ma si fa ipnotizzare da De Gea nel momento chiave. Il VAR cancella il pareggio, nella ripresa riesce anche a trovare la rete che avrebbe riaperto la partita, ma il gol viene annullato, aumentando ulteriormente la frustrazione di una serata già complicata per i bianconeri. Per lunghi tratti Vlahovic resta solo contro la retroguardia della Fiorentina, ricevendo pochi palloni realmente giocabili. Con il passare dei minuti cresce anche il nervosismo dell'attaccante, che finisce per perdere lucidità proprio quando la Juventus avrebbe avuto bisogno di maggiore freddezza e leadership. La sensazione è che il centravanti abbia provato a lottare fino alla fine, ma da un giocatore del suo livello ci si aspetta qualcosa di più in una partita così importante. Vlahovic conferma ancora una volta il carattere, di avere il carattere e la voglia di incidere, ma nelle gare decisive continua a mancare quella capacità di trascinare realmente la squadra nei momenti più difficili, e per lui appunto questa potrebbe essere stata l'ultima partita allo Stadium, e questo non lo sapremo per un bel po' di tempo, almeno fino a fine stagione. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, Gazzetta che si concentra quasi interamente sul successo di Sinner a Roma. Sinner re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. Sinner che viene definito il gigante, domina anche Rudd e scherza col presidente. Il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo. Ora Yannick, voglio premiarti a Parigi. Queste le parole di Panatta, il tennista perfetto, gioco fisico e testa, non ha rivali. Con Sinner che appunto ha vinto con quello di Roma tutti i 9 Masters 1000, nel riquadro sulla prima pagina e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Adriano Panatta, vincitore al Foro nel 1976. Appunto si concentra soltanto sul tennista altoatesino, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, mentre gli altri quotidiani parlano tantissimo di questa Juventus, a partire dal Corriere dello Sport, che scrive in prima pagina: Lucio e Sesto, fischi allo Stadium, colpo Fiorentina, 2-0, Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions, Spalletti duro, pessima gara, la responsabilità sono solo nostre, il futuro parlerò con Elkan. Queste le parole di Spalletti. A 90 minuti dalla fine serve un miracolo, gol di Ndur e Mandragora, il risultato, la pagnotta e la cultura della sconfitta, scrive Ivan Zazzaroni appunto sul Corriere dello Sport. Una giornata di Serie A intensissima quella di ieri, con 5 partite a mezzogiorno. Ha giocato il Napoli, Trisa Pisa, Conte, Champions e parole d'addio. McTominay, Rachmani e Højlund firmano lo 0-3 e la qualificazione. Antonio dice: il mio futuro è già deciso, e quindi con ogni probabilità Antonio Conte lascerà il Napoli. E poi la Roma che ha vinto il derby, Lazio KO 2-0, doppietta di Gianluca Mancini, Gasp ipoteca l'ingresso in Champions, Mancini padrone, la Roma è quarta, Aliprandi, Marotta, Rindone e i commenti appunto di tutti i giornalisti. Vittoria 2-1 a Marassi, riecco il Milan, Allegri si rilancia, Nkunku e Atekame piegano il Genoa, Max ancora il destino nelle sue mani, c'era il rischio di rovinare tutto, dice Allegri. Ma appunto Corriere dello Sport che si concentra tanto sulla sconfitta della Juventus, i fischi allo Stadium e la classifica compromessa. Al triplice fischio dallo Stadium si è alzata una sonora contestazione, i tifosi hanno espresso tutto il loro malcontento dopo una prestazione deludente che complica in modo significativo la corsa al quarto posto. Con appena 90 minuti ancora da giocare, la qualificazione alla prossima Champions League appare ora appesa a un vero e proprio miracolo. Ndur e Mandragora decidono la sfida. A regalare il successo alla Fiorentina sono stati Ndur e Mandragora, autore tra l'altro gol dell'ex e non il primo alla Juventus, autori delle due reti che hanno steso la formazione bianconera. E se non vado errato, per Mandragora è stato il terzo gol consecutivo nelle ultime partite contro la Juventus, e quindi insomma ha un certo tipo di feeling positivo dal suo punto di vista, un po' meno dal punto di vista dei tifosi della Juventus, proprio con la sua ex squadra. La prima pagina anche di Tutto Sport, Juve chi paga? Questa è la domanda che si pone il quotidiano torinese, che in taglio alto divide la prima pagina a metà. Nella parte alta parla di Sinner che trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, la dolce vita, Mattarella premia Yannick con Adriano che si commuove assieme al Foro, rifacciamolo a Parigi, ovazione per lo sconfitto Rudd, delirio per il numero uno che batte nuovi record nei Masters 1000, 2 mesi incredibili, torneo fenomenale, fiero e felice per l'Italia, festa totale, il doppio a Bolelli e Vavassori. Questo per quanto riguarda il quadro tennis, mentre nella parte bassa della prima pagina si parla di Serie A e appunto principalmente di Juventus, 2-0 Fiorentina, la Champions ora è un miraggio, Juve chi paga? Così si buttano via milioni e tifosi, scrive Guido Vacciago in prima pagina. Soliti gravi errori, fischi e sesto posto, potrebbe non bastare vincere il derby. Come li rischia, Spalletti riflette, in settimana incontrerà Elkan che si prepara all'aumento di capitale. Senza Champions, Bernardo Silva e Alisson si allontanano, così come il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il rischio è che possa esserci davvero una rivoluzione radicale nell'organico della Juventus. Si parla anche dell'Inter in prima pagina su Tutto Sport. Inter che festa per il doblete, parata di gloria e scintille col Milan da San Siro al Duomo, oltre 300.000 tifosi in estasi. Marotta replica a Cardinale, gli auguro il nostro percorso di 9 titoli e 3 finali europee in 6 anni. Si punzecchiano le due metà della città di Milano. E poi si parla anche di Torino, golasso di Obrador, poi rimonta rossoblu 2-1, Toro regalo al Cagliari, rimane il derby per dare un senso alla stagione. Pisacane gioisce e salvezza, colpi di Lecce e Cremonese contro Sassuolo e Udinese per la terza retrocessione, decisiva l'ultima giornata. Con Napoli, Roma e Milan su, Conte saluta, euforia gasp, reazione max, con la gioia da parte degli allenatori delle tre squadre che hanno scavalcato la Juventus in classifica, in ordine Milan, Roma e Como, tutte in una botta sola. La prima pagina anche del quotidiano sportivo si concentra principalmente su Sinner, contornato da tutte le altre partite di Serie A di cartello di ieri. Sinner trionfa 50 anni dopo Panatta, Rud KO, Bolelli Vavassori doppio storico, Yannick l'imperatore, nuovo mito di Roma. In taglio alto il Milan sbanca Marassi, Inter esplode la grande festa, diavolo scatto Champions per quanto riguarda la città di Milano. MotoGP a Barcellona, cadute e paura, gara nel caos di Gian Antonio fa l'impresa. In taglio basso il Como, l'Ariani in corsa per la quarta piazza, Como il sogno può continuare, un capolavoro, basta un gol di Alberto Moreno per battere il Parma, Fabregas dice pronti a lottare fino alla fine. Poi si parla anche dell'Atalanta, KO con il Bologna, ma Palladino è in Conference, la Cremonese invece appesa a un filo. E poi si parla anche della Juventus, ovviamente Juve Fiorentina 0-2, signora shock e un tracollo, sesto posto e futuro incerto. Questo scrive il quotidiano sportivo, il QS, in prima pagina. Tra poco analizzeremo anche altre prime pagine di quotidiani non sportivi, perché veramente della Juve si è parlato un po' dappertutto per quanto riguarda la stampa italiana nel senso generale di questa parola. Ma prima andiamo a sentire l'analisi che ha pubblicato sul suo canale YouTube Sandro Sabatini, analisi sulla partita di ieri tra Juventus e Fiorentina.
15: Perché venga definita come fallimentare la stagione della Juventus è giusto aspettare l'ultima giornata, quando per i bianconeri ci sarà il derby contro il Toro, mentre il Milan riceverà il Cagliari, la Roma andrà a Verona e il Como, che ha pari punti con la Juventus, giocherà contro la Cremonese che lotta per salvarsi. In attesa del derby, in attesa di quest'ultima settimana nella quale ci saranno le pressioni inevitabili sulla Juventus, è difficile comunque dare un giudizio che non sia estremamente negativo per una stagione che in ogni caso verrà ricordata come la peggior stagione degli ultimi tempi. Nei 3 anni di Antonio Conte la Juventus aveva sempre vinto lo scudetto, nei 5 anni di Allegri la Juventus aveva sempre vinto lo scudetto, nell'anno di Sarri la Juventus aveva vinto lo scudetto. C'erano state anche delle Coppe Italia, delle Supercoppe italiane, delle finali di Champions League, poi c'è stato l'anno di Pirlo con una Supercoppa e una Coppa Italia, poi il triennio di Allegri con terzo posto e quarto posto, ma con Coppa Italia e una penalizzazione che l'aveva privata della Champions League solo per la questione controversa delle plusvalenze. Poi c'è stato anche il binomio Thiago Motta-Tudor, assolutamente deludente per i tifosi, ma comunque concluso con un quarto posto. La Juventus invece, autografata da Luciano Spalletti, seppur entrato in corsa in campionato, quando con Tudor le cose evidentemente non andavano, non ha portato ai risultati più attesi. Perché questo è successo? Beh, è difficile dirlo adesso, anche se la voglia di accentuare e sottolineare gli errori della società, della squadra e del tecnico è naturalmente doverosa in questo momento, perché non si può spiegare tutto con fortuna o sfortuna, non si può spiegare tutto con un episodio che arriva a vantaggio, tipo il gol di Gatti contro la Roma, che consente alla Juve di ritornare prepotentemente in corsa essendo a un passo dal baratro. Non si può nemmeno ricordare che ci sono gli errori degli arbitri a favore e contro. Cioè, alla fine quello che resta non sono i ricordi, non sono nemmeno le chiacchiere, non sono nemmeno i discorsi sul gioco, ma sono solo e semplicemente i fatti, i numeri, i punti in classifica, la posizione in classifica. La Juventus è sesta in campionato, alle spalle addirittura del Como, contro il quale è in svantaggio negli scontri diretti. Questo significa al momento un posto nella prossima Europa League. E Spalletti ha, nella conferenza stampa successiva alla partita, ha detto: sì, andremo in Europa League, punto esclamativo, non deve essere considerato un fallimento. Forse sarà anche così, è giusto che sia comunque nell'orgoglio, nella consapevolezza, nella bravura del tecnico, anche la voglia di rivendicare un verdetto che non è ancora definitivo, ma è altrettanto giusto dire quello che è successo in Juventus-Fiorentina, una partita che la Juventus non può permettersi di giocare in questo modo, con un atteggiamento debolissimo proprio, con le solite indecisioni da parte di Di Gregorio, che subisce il primo gol tra mano e coscia, ma è comunque un tiro difficile da prendere quello di Indur. È chiaro che c'è anche una minima deviazione, ma comunque il portiere non è assolutamente esente da colpe. Ma dopo quel gol viene forse il peggio della Juventus, che non riesce a sbloccare, con due gol annullati per questioni di centimetri a Vlahovic e per una spinta a McKennie, ma anche con la Fiorentina che alla fine domina, ottiene il 2-0, va vicino addirittura al 3-0 e ci pensa addirittura Di Gregorio ad evitare appunto il 3-0.
14: Questa era l'analisi di Sandro Sabatini. Noi andiamo su tutto il mercato web per appoggiarci appunto nell'analisi di altri quotidiani e di altre prime pagine, perché di Juventus Fiorentina parla anche la stampa, ma non solo. Juve KO con la Fiorentina per la Champions, serve un miracolo, la stampa scrive la vergogna. Questo è il titolo della stampa in prima pagina quest'oggi, commentando così appunto la debacle della Juventus nel match interno contro la Fiorentina. I bianconeri crollano sotto i gol di Indur e Mandragora, alla Juve annullate le reti di McKennie e Vlahovic, ma da salvare c'è poco. Roma, Milan e Como sorpassano lo Stadium Contesta, rispettate la nostra maglia. Aveva il destino nelle proprie mani la Juventus, l'ha preso e l'ha gettato via, ora è tutto da rifare. Como lì rischia più di tutti, nemmeno Spalletti è sicuro, mercato flop, distanze interne e aumento di capitale necessario, così l'amministratore delegato è in bilico. L'allenatore dice: parlerò con Elkan e devo fare un'analisi su me stesso, ha detto Luciano Spalletti. Della Juve parla anche il Corriere della Sera, la corsa Champions si riapre, Corriere della Sera, la Juve cade, corrono Milan e Roma. Scrive appunto il Corriere della Sera in prima pagina sulla lotta Champions, vittoria di Milan, Roma, Napoli e Como, solo la Juventus va a KO perdendo in casa contro la Fiorentina e scivola al sesto posto e rischia di buttare via una stagione. Dopo lo 0-2 di Indur e Mandragora contro la formazione viola, già salva e senza obiettivi, il Milan di Allegri ritrova gol e vittoria battendo il Genoa 2-1, alla Roma al derby della capitale contro la Lazio, grazie ai due colpi di testa di Gianluca Mancini che lanciano Gasp al quarto posto, tiene botta al Como, vittorioso per 1-0 contro il Parma, Napoli qualificato grazie al 3-0 sul Pisa. E poi sempre su tutto mercato web, La Repubblica parla anche della Juventus. Spalletti KO, il calcio all'ora di pranzo va di traverso alla Juve, quello appena citato appunto è uno dei titoli che fanno parte della prima pagina della Repubblica di oggi. Il riferimento è alla sconfitta rimediata ieri dalla Juventus per 2-0 tra le mura amiche contro la Fiorentina, un KO che può risultare fatale nella corsa Champions dei bianconeri. Spalletti nel post partita: la Juventus ha perso contro diverse cose, perché sono state più cose, anche se questo fatto di non saper gestire, di non essere rimasti lucidi e dare continuità in un momento determinante come questo è la cosa che viene messa in risalto. Poca valutazione, poca testa che ragiona, che sa considerare, che sa rimanere lucida dentro gli episodi di scorrimento della partita. Poca roba per quello che è l'importanza del risultato. Mi nasce facile andare a dover cercare su me stesso la ricerca della squadra, il comportamento di squadra in questa partita qui. Diventa difficile spiegarselo, dice e ha detto Luciano Spalletti dopo la partita appunto di ieri. Uno Spalletti che sembra anche abbastanza quasi confuso. Abbastanza in crisi. Il disastro di Spalletti si legge su tutto Juve. Infatti Juventus in crisi dopo il KO con la Fiorentina, Spalletti pronto al confronto con Elkan per difendere il progetto e il proprio futuro. La sconfitta contro la Fiorentina rischia di compromettere definitivamente la corsa Champions della Juventus e apre nuovi interrogativi sul futuro di Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero però non ha intenzione di tirarsi indietro e annuncia un imminente confronto con John Elkann per fare il punto sul progetto tecnico. Sì, in settimana parlerò con Elkann, ci parliamo spesso, ci parlerò perché devo presentare il mio lavoro, qualcosa di meglio di ciò che ho fatto fino ad ora, ha dichiarato il tecnico dopo la sfida persa contro i Viola. Un progetto rallentato sul più bello, arrivato a Torino con il compito di rilanciare la Juventus. Spalletti era stato individuato come la figura centrale della nuova fase bianconera. Il contratto in scadenza nel 2028 testimonia la fiducia riposta dalla società nell'ex commissario tecnico della nazionale. Tuttavia, il percorso della squadra ha subito una brusca frenata proprio nel momento decisivo della stagione. Quando il tecnico aveva preso in mano il gruppo, la Juventus occupava il settimo posto con 6 punti di distanza dalla vetta. Dopo mesi di lavoro, i bianconeri si trovano ancora fuori dalla zona Champions e il distacco dalla prima posizione è aumentato sensibilmente. La società crede nel progetto, la società continua a credere nel progetto e almeno per il momento non sembrano esserci segnali di una rivoluzione tecnica. Elkan considera Spalletti un allenatore esperto, capace di dare continuità e identità alla squadra. Questo è quello che si legge su tutto Juve, che riporta quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Sempre su tutto Juve, sempre vengono riportate le parole della Gazzetta dello Sport. Juve che sprofondo, la Fiorentina supera 2-0 allo Stadium, la Juve con Ndure Mandragora, bianconeri sesti, Champions lontana e contestazione dei tifosi. La Juventus cade ancora e vede allontanarsi in modo quasi definitivo la qualificazione alla prossima Champions League. Il 2-0 inflitto dalla Fiorentina allo Stadium lascia i bianconeri al sesto posto e costringe l'ambiente a fare i conti con una nuova estate di riflessioni e possibili cambiamenti. La squadra torinese produce possesso e conclusioni, ma senza mai trasmettere la sensazione di poter davvero impensierire De Gea. I Viola invece attendono con ordine e colpiscono nei momenti decisivi grazie alle reti di Ndur e Mandragora. Una Juve sterile e senza reazione, l'approccio della squadra bianconera era stato aggressivo, con un assetto offensivo e continui movimenti tra McKennie e Kalulu per cercare superiorità sulle corsie. Tuttavia la manovra si è rivelata lenta e prevedibile, incapace di scardinare il compatto 4-1-4-1 della Fiorentina. I toscani hanno saputo gestire il ritmo del match affidandosi al palleggio e alla regia di Fagioli, mentre Ndure e Brescianini hanno prevalso nei duelli a centrocampo contro Coop Miners e McKennie. L'unico a tentare con continuità di creare qualcosa è stato Conceição, autore di alcune iniziative individuali interessanti ma poco concrete negli ultimi metri. L'episodio che cambia la partita arriva alla mezz'ora dopo l'infortunio di Parisi. L'ingresso di Harrison cambia immediatamente il volto dell'azione offensiva viola. Solomon inventa la giocata che libera Andur, bravo a battere Di Gregorio sul primo palo. Di Gregorio sicuramente non irresistibile. Il gol costringe la Juventus ad alzare ulteriormente il baricentro, ma la reazione è disordinata. Tanto possesso palle, numerosi tentativi dalla distanza, senza però creare veri pericoli. Ripresa senza scosse e sigillo di Mandragora. Nel secondo tempo la pressione bianconera aumenta, ma De Gea resta sostanzialmente inoperoso. Vlahovic vive una serata complicata, sbaglia diverse scelte e si vede annullare una rete da massa. Dubbi anche sul gol cancellato a McKennie per una spinta giudicata fallosa. I cambi offensivi non modificano l'inerzia della gara. Yıldız fatica a trovare posizione e continuità, mentre l'inserimento di Gatti come centravanti aggiunto testimonia la confusione finale della Juventus. A chiudere definitivamente il match ci pensa Mandragora con una conclusione dalla distanza che vale il 2-0. La Fiorentina concretizza quasi tutto quello che produce, la Juventus invece accumula tiri innocui e viene accompagnata dai fischi dello stadium. Una stagione che impone riflessioni. Con la Champions ormai lontana, la prospettiva più concreta per i bianconeri è l'Europa League, uno scenario che comporta inevitabilmente ridimensionamento economico e nuove valutazioni sulla rosa. Il club dovrà decidere su quali giocatori costruire il futuro e quali profili sacrificare. Anche la posizione di Vlahovic torna al centro del dibattito. Prestazioni troppo discontinue continuano a dividere tifosi e società. La sensazione è che la Juventus sia arrivata al termine di un ciclo incompleto, pagando errori accumulati nel tempo e le occasioni sprecate contro squadre ormai prive di obiettivi concreti come Verona e Fiorentina. Questo secondo la Gazzetta dello Sport, una Juventus che ha sacrificato e sprecato decisamente troppo. E andiamo a sentire, a proposito di Juve Fiorentina, un'altra analisi sempre da YouTube, in questo caso invece di Gianni Balsarini, un'analisi a freddo subito dopo la partita.
16: Pensavo di averle viste tutte, ma evidentemente questa Juve continua a stupire, e quando tu pensi di aver toccato il fondo c'è sempre un sottofondo da scavare e andare più in basso. Era la partita che doveva segnare una sorta di ipoteca sulla prossima Champions League. È la partita che aspetta solo l'ulteriore certezza aritmetica di giocarsi l'Europa o la Conference, adesso io sotto mano non ho la classifica, ma è la conclusione non definitiva, perché c'è ancora un derby nel quale il Torino può grandemente sperare di fare solo la partita, così come la Fiorentina ha strameritato di fare sua questa partita. La Fiorentina che è partita con grida di battaglia da parte di Mandragora, no? Giocheremo col coltello tra i denti. Juve avvisata e nemmeno mezza salvata, nemmeno un terzo salvata, zero salvata. Si è tolta di mezzo da sola questa squadra, è crollata sul più bello nel momento in cui doveva raccogliere determinati frutti di lavoro, di sacrificio, di dedizione, eccetera. Questa non è la Juventus. Questa è un insieme di persone, di giocatori che indossano la maglia della Juventus. Mi dispiace dire così, ma questa non è la Juventus. Lo spirito che aleggiava quest'oggi era quello di una squadra timorosa, paurosa, sotto pressione. E ragazzi, se giochi nella Juventus, o meglio indossi la maglia della Juventus, e senti la pressione, e senti la paura, e ti liberi del pallone perché hai paura, e non tiri perché hai paura, e non fai il passaggio giusto perché te la fai sotto, perché poi chissà cosa succede, non è la Juventus. Non è la Juventus, ragazzi, cioè, ci vuole anche un po' di rassegnazione in certi casi, di oggettiva rassegnazione. Questa non è la Juventus. La colpa non è di chi gioca, la colpa o le responsabilità sono per il fatto di essere arrivati fino a questo punto. Io da sempre dico che di questa squadra qua nessuno avrebbe giocato nella Juve del passato. Avrebbero fatto tutti panchina, avrebbero giocato le partite di Coppa Italia. Ma non è un'offesa, è una... situazione di fatto. Questa è, questi sono, e più di così non puoi pretendere. Ci sono lampi di stagione nei quali vedi qualcosa di interessante, trovi un allenatore che ti dà un certo tipo di gioco, un certo tipo di sicurezza, un certo tipo di stimolo, e nel momento in cui tu devi però consolidare questa posizione, questa situazione, butti tutto a mare, butti via tutto. Perché? Perché c'è paura, perché la responsabilità pesa, perché la maglia pesa, perché manca un leader vero e proprio, perché manca chi trascina, perché la qualità è quella che ci siamo sempre detti, perché vedi sbagliare passaggi di pochi centimetri, ma i pochi centimetri fanno sempre la differenza.
14: Queste le parole di Gianni Balzarini. Noi torniamo su tutto Juve per qualche delucidazione anche per quanto riguarda i tre gol annullati proprio durante Juventus-Fiorentina. Moviola, tre gol annullati, si legge appunto su tutto Juve. Gestione disciplinare da decifrare, le decisioni arbitrali su McKennie, Vlahovic e Piccoli nella ripresa. La direzione arbitrale della sfida tra Juventus e Fiorentina, secondo la Moviola di Gazzetta, viene giudicata nel complesso positiva, soprattutto negli episodi più delicati della ripresa. Dopo un primo tempo senza particolari criticità, il match si accende nella seconda frazione con tre reti cancellate e diversi controlli VAR. Anche la gestione disciplinare convince, con i cartellini assegnati in maniera coerente nel corso della gara. Partendo dal gol annullato a McKennie, al sedicesimo della ripresa McKennie trova la rete, ma l'azione viene immediatamente fermata per un fallo ai danni di Robin Gosens. L'intervento dello statunitense appare lieve, ma sufficiente per essere valutato irregolare dall'arbitro, una decisione che, nonostante qualche protesta, rientra in realtà nei parametri regolamentari. E poi Vlahovic oltre la linea al 25esimo. E Dusan Vlahovic a vedersi cancellare il gol. Al momento della conclusione di Zegrova, l'attaccante serbo si trova infatti in posizione di fuorigioco, seppur di poco. Determinante anche la deviazione di Marin Pongracic, e appunto qui il punto centrale: una deviazione giudicata non volontaria e quindi non sufficiente a far ripartire l'azione o rimettere in gioco il centravanti bianconero. È andato a controllare questo il direttore di gara al monitor, effettivamente a valutare se la deviazione di Pongracic fosse volontaria o meno, perché nel caso in cui fosse stata volontaria, in quel caso avrebbe rimesso in gioco Vlahovic. Ci spostiamo ancora su tutto mercato web per insomma chiarire anche quello che potrebbe essere il futuro societario della Juventus dopo la sconfitta di ieri, dopo la probabile, non ancora sicura, ma la possibile, diciamo così, mancata qualificazione Champions. Perché ne ha parlato appunto la redazione di tutto mercato web in mattinata presto. Senza la qualificazione in Champions rischia Comolli, via Modesto Chiellini potrebbe prendere le redini. Giorni bollenti in casa Juventus, sia lato tecnico che dirigenziale. La Juventus azzera nuovamente l'area sport, da Paratici a Cherubini, da Cherubini a Manna e poi da Manna a Giuntoli. Da Giuntoli a Comolli e adesso il punto interrogativo, posto che già da tempo il direttore tecnico François Modesto è dato per partente. A questo punto è a rischio perfino l'amministratore delegato, chiamato da John Elkann circa un anno fa e inserito nel CDA solo da 7 mesi. Alcuni sostengono che possa essere fortemente ridimensionato e regalato a un mero ruolo amministrativo, ma la mancata qualificazione nella prossima Champions League ora fa pensare addirittura a un allontanamento, l'ennesimo azzeramento, ma stavolta senza avere a disposizione i soldi della qualificazione europea e di conseguenza quelli che verranno a mancare da alcuni sponsor. Per capirne di più si dovrà attendere il colloquio tra Luciano Spalletti e John Elkann, che potrebbe addirittura dare maggiore responsabilità a Giorgio Chiellini. Quindi insomma giorni caldissimi in casa bianconera, e davvero sarà complicato anche capire cosa succederà. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il nostro direttore Antonio Paolino. Antonio, prima si parlava di terza posizione, adesso sono tre i passi indietro fatti in classifica dalla Juventus.
17: Esatto, è proprio così, purtroppo. Buona giornata a te, per quanto possa, ai nostri radioascoltatori, per quanto può essere una buona giornata. Pensa che questa mattina gran parte dei messaggi che ho ricevuto, chissà se in Juventus i giocatori, i dirigenti avranno dormito, perché prevalentemente chi ascolta, chi mi ha scritto, chi sta ancora rivedendo con incubo le immagini di ieri, naturalmente non è riuscito, e probabilmente anche il sottoscritto. C'è una rabbia di fondo, c'è un qualcosa che non comprendiamo fino in fondo e comporterà una seria riflessione, secondo me, dal risultato anche imprevedibile, il confronto tra la proprietà e Spalletti, perché è stato proprio questo il colpo di scena, tra virgolette, al termine della partita, che abbiamo intuito dalle dichiarazioni dell'allenatore, ovvero quello avrò bisogno, certo sarebbe stato necessario in qualsiasi circostanza, in qualsiasi modo, un confronto, ma perdendo appunto tre posizioni in 90 minuti con una prestazione davvero incredibile della Juventus, che non è mai stata in partita sostanzialmente. Poi si può discutere che i gol le aveva fatti, che sono stati annullati, tutto quello che volete, però c'è di fondo quella fame, quella voglia, quella

0: in qualcosa che non è riuscito a trasferire alla squadra, che avrebbe dovuto, ma veramente senza se e senza ma, lo dicevamo prima e lo diciamo anche oggi, portare a termine e portare almeno alla conquista della qualificazione Champions. Quella qualificazione Champions che invece è sfumata, Riccardo, e oltretutto stonano le sue dichiarazioni. Poi sì, certamente bisognerà leggere anche tra le righe, si mette in discussione fortunatamente, rimanda al mittente invece, e lo fa con molta eleganza il capitano Locatelli, dicendo le responsabilità invece sono tutte nostre, e quindi si apre un dibattito davvero profondo. Non si può però accettare da cronisti, e io ho provato anche a chiederlo alla fine, chiedendo a lui perché era molto inquieto, e immaginiamo anche che ha dovere dopo quella prestazione, dopo quella sconfitta, mister Spalletti, però non si può accettare di ascoltare che la Juventus merita ed almeno c'entra l'Europa League, perché il passo in avanti con Spalletti ce lo aspettavamo, 3 passi indietro, al di là dei passi quantificati come passi indietro rispetto a quello che dovevamo centrare, naturalmente non ci siamo riusciti. È una grossa, pesante componente con una squadra ancora immatura, ma probabilmente ancora troppo poco sicura dei propri mezzi. Beh, dipendono anche dall'allenatore. Io sono curioso perché sarà una settimana particolare. Non ti nego che a questo punto dico che il sacrificio di un giocatore, Bremer, Barra, magari anche qualcun altro degli insospettabili, sia fuori discussione. Non c'è la volontà di continuare, di galleggiare, ce l'ha detto Bremer, e quindi considero addirittura Bremer, che tra l'altro salterà il derby e quindi non giocherà la prossima partita, decisiva quanto volete, ma abbiamo capito che tra alti e bassi di tutte le squadre la Juventus è quella che ha più bassi delle altre, nel senso non ha il carattere, non ha la maturità, non ha la personalità di chi c'è in campo tra i compagni. Beh, sono stati sintomi anche quelli ieri tra Locatelli e Vlahovic di decifrare la partita, ma penso anche che ci si potrebbe aspettare qualcosa di non prevedibile fino a ieri, fino a queste parole. Parlerò con Giorgio Can da parte di Spalletti, perché le abbiamo lette in sala stampa un po' come la possibilità anche di dire: se il problema sono stato io, e il problema non è stato solo Spalletti, ma ce ne sono di più grossi, sia quasi un modo per dire: o di questo gruppo di lavoro magari bisognerebbe allontanare qualcuno, e riferimento è chiaro a Comolli, le vedute diverse tra lui e Comolli, o addirittura, se il problema sono stato anch'io e ritenete che il problema sia stato pesante, il discorso potrebbe anche essere eventualmente, perché sotto questo aspetto è incredibilmente imprevedibile anche lui come la Juventus, quindi rispecchia una caratteristica della squadra, possa anche lui rimettere il suo mandato, parlo di Spalletti, e a quel punto la decisione spetterà come sempre alla proprietà, a John Elkann.
1: Ecco, a proposito di John Elkann, si parla già di un possibile aumento di capitale in vista del prossimo mercato, della prossima stagione, perché inevitabilmente, se effettivamente la Juventus non riuscirà a raggiungere la Champions League, scivolerà in Europa e mancheranno diversi introiti. Da questo punto di vista, cosa credi possa succedere anche a livello societario? E ti lancio anche la provocazione che riporta Tutto Sport in prima pagina, cioè: adesso chi paga nella Juventus?
0: Ma adesso chi paga anche chi ha illuso i tifosi, quindi parlo a tutti i livelli, parlo a volte dei giornali che promettono Mario Monti, le radio, le televisioni, paga sicuramente qualcuno in società. Io penso che delle responsabilità, piccole, medie o grandi, ce l'abbia anche la società ad aver delegato determinati compiti, magari, non parlo dell'allenatore in questo caso, cioè una società che cambia troppo negli ultimi anni ha sicuramente anche delle responsabilità, però dico, attorno c'è un bel gruppo di persone che annetti.

0: un po' la vista degli obiettivi, non tanto, ma di quelli che devono essere i traguardi, che devono essere le modalità, che devono essere le procedure. Io non credo tanto in una Juventus, non credo in una proprietà che possa investire ancora tanti soldi, ma credo in una proprietà che o svolta o che ha già in testa qualcosa di importante come nomi, ma non credo che senza Champions possano arrivare i nomi che abbiamo detto, al di là di un portiere o di qualcosa di simile, cioè i grandi campioni vogliono giocare le competizioni che contano, e penso che gli investimenti siano moderati, e a questo punto ipotizzo anche che la parola d'ordine che verrà girata a chiunque dovrà operare anche nel mercato Juventus sarà: guardate prima di, ditemi prima quanto risparmiamo con eventuali cessioni, e quindi incomincerà un'ennesima rivoluzione. Ecco, purtroppo avevamo fatto dei passi in avanti, avevamo un pacco regalo di Milan, Roma e Como in serie che ci avevano dato la possibilità di anche loro illuderci, ma la Juventus, ripeto, più bassi che alti, e quindi merita di uscire dalla Champions, e chissà se meriterà di andare lontano in Europa League. Lo stato d'animo, la testa e la forza mentale di questa squadra è da Juve Fiorentina. È bastata una squadra che è arrivata per non farti vincere e c'è riuscita, anzi ti ha anche abbattuto, e quindi è troppo poco per essere la Juve che 14 milioni di tifosi ti fa.
1: Antonio, grazie mille davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Per quanto potrà essere bella la giornata, certo, la trasformeremo nel dialogo aperto anche in cose di calcio con i tifosi, e apriremo davvero microfoni e messaggistica per ascoltarli, per prendere appunti e per girarli alla nostra Juventus.
1: Grazie ancora al nostro direttore Antonio Paolino, insomma una giornata calda in casa Juventus e anche qui a Radio Bianconera. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Siamo in chiusura e dopo di me, come al solito, vi attenderà la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega, l'Unione Europea però chiude.
6: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
5: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive, i 3 sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
6: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
5: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
6: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti i trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
5: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio. Radio Bianconera. Radio Bianconera.
8: Arrivo.
7: Radio Bianconera.
8: Parla pure, noi arriviamo perché se sono sbloccate le code. Oggi il problema. Anche il computer oggi fa capricci.
7: Radio Bianconera, buongiorno. Salta tutto, salta la Juve, salta la Champions, saltano i giocatori, l'amministratore, l'allenatore, il proprietario, saltano i tifosi incazzati giustamente. Amarezza è la parola chiave di questa giornata. Io mi ero preparato un programma meraviglioso, la Champions era nelle nostre mani. Bastava vincere in casa l'ultima allo stadio con i nostri tifosi la nuova maglia o la Fiorentina. Si parlava di Champions League oggi, si parlava un po' di mercato, c'era 20 anni fa la rubrica che però non mancheremo di farci mancare, perché insomma l'archivio di Marco da Crema è ricco e anche oggi, 20 anni fa, i giornali dicevano delle robe smentite dai fatti meravigliose, ma c'era tutta una puntata di intrecci. E invece no, questa meravigliosa squadra quando tu ormai sei convinto che è tutto sistemato, fa saltare il banco da sola. Bravi, bravi, complimenti. Complimenti anche a noi gufetti, che abbiamo funzionato veramente male, perché tutto quello che poteva andare male è andato male, abbiamo perso noi e ha vinto tutte le altre. Tutto il contrario. Oggi sapremo dal fantastico calendario della Lega Calcio quando giocheremo ancora una volta tutti in contemporanea, perché siamo ancora tutti in ballo fino all'ultima giornata, anche se per la Juve appunto serve un miracolo, e quindi giocheremo tutti in contemporanea. Quando noi giochiamo in contemporanea con le altre, no good, come direbbe Marione Mandzukic, e come direbbe Edgar Davids, alla Juve bisogna vincere, se non vinci fai la valigia e te ne vai. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 18 maggio 2026, Yves in regia per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti. Oggi la trasmissione è vostra, come dicevano i Guerrieri della Notte. Chi è che ha l'età per quel film lì, i Guerrieri della Notte? È vostra, la città oggi è vostra! O è nostra, perché ci siamo dentro anche noi. Sulla Gazzetta dello Sport il gigante, c'è molto Sinner, c'è ovviamente molto Sinner, sulle prime pagine Sinner re a Roma. Sinner domina anche Rudd, scherza col presidente Mattarella, dice il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, gli dice Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo, dopo 50 anni un italiano vince a Roma. Anche Bolelli e Vavassori, favola per due, vincono il doppio. L'anno scorso Paolini è il doppio femminile, quest'anno Sinner è il doppio maschile. Grandi paginate di trionfo della Gazzetta su Sinner, peccato. Peccato che quando Sinner non andava in nazionale la Gazzetta lo disintegrava in prima pagina. Calcio, Mina, ci siamo, Allegri dice manca una vittoria in casa col Cagliari, già salvo, poi penseremo al futuro, Cagliari già salvo perché ieri il Torino gli ha regalato la partita. A fine stagione discuteremo, dice Allegri, scatta l'opzione per il suo rinnovo, però Allegri sul mercato. Disastro Spalletti, parlerò con Elka, dice Spalletti, Spalletti sul mercato? Lucio si è perso la Juve, dubbi sul futuro. Il tecnico chiede il rinnovo della fiducia. In gioco i programmi per una probabile stagione senza Champions. Uno stop, quello con la Fiorentina, che macchia il cammino di Luciano. Spalletti è arrivato che la Juve era settima a meno 6 dalla vetta e adesso è sesto ma a meno 18 dalla vetta. Devo mettermi in discussione, dice lui, non i giocatori. E intanto i social si fanno sentire, ragazzi. Certo. Però non decidono i social, Risultati negativi, colpi flop, traballa il progetto Comolli, 70-80 milioni, bagno di sangue. Ci sarà la conferma del solo Chiellini? Elkan è una nuova rivoluzione societaria? Io direi di no, però attenzione ragazzi che Elkan ha dimostrato in queste stagioni, dico purtroppo, perché poi alla fine anche se uno fa un disastro, se ogni volta facciamo durare un anno tutto un settore dirigenziale, poi l'anno dopo bisogna ricominciare da zero, siamo appunto a capo. Però lui ci ha abituato a queste cose qua, quando gli girano non mi meraviglierei se saltasse con moglie. Però delusione Locatelli, il capitano dice poca personalità, i fischi dei tifosi sono giusti, mancherebbe altro. E veniamo alle moviole. Allora oggi faccio una precisazione, apro e chiudo la parentesi. Sapete che io voglio e pretendo di parlare sempre di tutto e su tutto della partita e della stagione della Juve. Quindi non è che oggi, siccome noi facciamo schifo, cambia il discorso sugli arbitri sulla moviola. Però, come ho detto già anche ieri nei video editoriali su Juve.com con il nostro inviato Camillo De Michelis, questa squadra qua non merita la mia strenua difesa. Oggi non la merita. Però, visto che rassegna stampa e raccontiamo quel che scrivono, moviola, Massa annulla un gol a McKennie e uno a Vlahovic. Se ne può discutere, ma non è un alibi. Questo però è nell'articolo di cronaca della partita, cioè quello che non legge nessuno. Spinta minima di McKennie, poi moviola grande sulla Gazzetta dello Sport, tre gol, quello di Piccoli a Fiorentina fuori gioco di due metri. Tre gol annullati, decisioni corrette. Come? Hai appena detto che ci sono molti dubbi, che la spinta è minima sull'articolo. E allora attenzione alle nuove parole, dovete sempre imparare qualcosa di positivo per questa stagione ma anche per la prossima. Spinta sufficiente per il rischio, cioè non c'è più la spinta sufficiente per addirittura, cioè McKennie tocca lievemente, quell'altro si butta della Fiorentina, vergognoso, era rigore per la Juve, cartellino a quell'altro là. Scusate, ho fatto confusione quell'episodio dopo, era gol per la Juve e semmai cartellino per quell'altro là perché era gol. Ma c'era spinta sufficiente per il rischio, quindi McKennie appoggiandosi si è assunto un rischio con una lieve spinta. Su gol annullato a Vlahovic, non valutata come giocata del difensore della Fiorentina la deviazione. C'è Zegrova che tira e porta, quell'altro devia la traiettoria con la palla che va dall'altra parte, però non è una giocata, è una sfortunata deviazione. Bene. Intanto è a rischio il mercato, Silva sfuma, ovviamente, Alisson no, beh, meno male. 4 di Gregorio in pagella, 4 Vlahovic in pagella, si salva solo con 6 Sao 6. La Juve in questo momento è a più 1 sull'anno scorso. Però l'anno scorso poi ci siamo andati in Champions. Però l'ultima giornata l'anno scorso. Vabbè, aspettiamo l'ultima giornata. E per chiudere la moviola della Gazzetta, vabbè, voi dite che c'è frega. No, ma giusto per capire, no? Visto che ormai di questa inchiesta che è ancora in corso non parla nessuno. Moviola di Inter Verona. Partita inutile. 1-1. Gol dell'Inter viziato da... Vabbè, ma lasciamo stare. A un certo punto, non rigore per il Verona, dice la Gazzetta dello Sport. Perché Luis Enrique sbilancia da dietro, ma è un intervento non a tal punto vigoroso. Questi si inventano sempre delle definizioni. Cioè, Luis Enrique è spinto da dietro, è rigore per il Verona, no? Però è un intervento non a tal punto vigoroso. E a che punto? Questo è l'andazzo di questa stagione qua. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, che 20 anni fa titolava Moggiopoli, oggi per la prima volta era diventata Moggiopoli. Tutto Sport, una dolce vita, la dolce vita, e Sinner trionfa 50 anni dopo Panatta, Adriano si commuove, dice rifacciamolo a Parigi, perché quel 76 mitico Panatta vinse Roma, Parigi la Coppa Davis. Poi dopo la carriera di su e giù, però quell'anno lì è rimasto impresso, quindi lui dice ti ho premiato a Roma, se mi vinci Parigi io vengo a premiarti anche a Parigi. Juve, chi paga su Tutto Sport? Chi paga? Vabbè, voi, mi viene da dire. 2-0 della Fiorentina, la Champions ora è un miraggio, così si buttano via milioni e tifosi l'editoriale di Tutto Sport. Soliti gravi errori, fischi e sesto posto. Potrebbe non bastare vincere il derby, intanto vinciamolo, va il derby. Facciamo noi quelli che chiudono l'annata vincendo almeno il derby, perché se no, come li rischia, Spalletti riflette. In settimana incontro Royal, che dice lui. Che intanto si prepara all'ennesimo aumento di capitale, perché poi nel disastro noi abbiamo sempre una certezza a differenza di altri, che comunque male che vada c'è la proprietà che fa l'aumento di capitale. Vabbè, magra consolazione. Intanto l'Inter fa la sua parata di gloria in Duomo, scintille col Milan, 300.000 tifosi per Tutto Sport, 400.000 per la Gazzetta, 1.000.000 per la prefettura. Beh, sembrava un po' vuotella Piazza Duomo, però. Marotta dice a Cardinale, perché voi vi siete persi la diatriba. Cardinale del Milan ha detto, i mali del calcio italiano, arrivare in finale e perdere 5-0 è un male del calcio italiano. Marotta dice, gli auguro il nostro percorso. 9 titoli e 3 finali in 6 anni. A parte che non pensavo che le finali fossero improvvisamente il palmarès, però evidentemente allora devo mettere 9 mia come titoli. 9 titoli, dice Marotta. 9 titoli. Sono un po' viziati e subgiudice, però senza Champions, torniamo a noi, senza Champions Silva e Alisson si allontanano, qua tutte e due, anche Alisson, come il rinnovo di Vlahovic, quello per qualcuno potrebbe non essere un male. Rischiano pure i giocatori, chi rischia? Di Gregorio rischia, con Miners rischia, David rischia, Openda rischia, Cabal rischia, Gatti rischia. Per l'amministratore delegato possibile riduzione degli incarichi, si preannunciano giorni di altissima tensione. Sul mercato con Mollì e Spalletti, no feeling. Spalletti va direttamente da Elkan, scavalca con Mollì. Con Mollì potrebbe restare magari con meno compiti di mercato e solo amministrativi. Le colpe sono mie, urla Spalletti, che difende però i giocatori. E fin qua era da apprezzare. Partita pessima, dice lui, giusto. C'è mancata personalità, è vero. Siamo dentro l'Europa League. Rischiavamo... pure quella, e qua, questa Lucio la potevi risparmiare, perché intanto non rischiavamo pure quella, perché il quinto e sesto posto sono d'Europa League e quelli dietro della Conference sono a 200.000 punti, quindi non la rischiavamo, eravamo già matematicamente in Europa League. Dopodiché ai tifosi non gli possiamo dire sta roba qua. Locatelli dice traditi dalla pressione. Lucio non si tocca. Locatelli 4, Spalletti 4 e mezzo. Intanto il Toro prepara il derby del prossimo weekend e fa un bel regalo al Cagliari. Lascia la partita al Cagliari, anche la salvezza matematica, un bel 2-1 per il Cagliari. Rimane il derby per dare un senso alla stagione. Intanto Conte a Napoli saluta, Gasperini euforico, ha vinto il derby, e la reazione di Max Allegri che corre contento verso gli spogliatoi perché si è guadagnato una bella e ulteriore qualificazione in Champions League in quel di Genova. Gli errori di Gregorio, secondo Tutto Sport, costano 10 punti, un bel 3 in pagella. Vlahovic si sgonfia, un bel 4 in pagella. Vlahovic, abbiamo detto le meglio cose nelle ultime due partite, torna fra due gol e poi, partita decisiva, sei davanti al portiere e gli tiri addosso. E poi mi aizzi il pubblico e poi chiedi l'aiuto del pubblico. E intanto gli tiri addosso. Io veramente... Cioè io, poi ha segnato un gol praticamente a porta vuota che gli hanno annullato, vabbè, ma io dico, ma sei davanti al portiere, Duccia, cioè c'è questo regalo, no? In una partita che abbiamo capito che era complicata, perché si capisce subito come va l'andazzo, però al primo tempo Fiorentina ha fatto praticamente niente, come al solito, noi primo tiro e Di Gregorio, invece di metterci la mano, si prende il suo bel gol sul primo palo. Ma tu hai il difensore della Fiorentina che all'improvviso ti mette un pallone lui davanti al suo portiere. Cioè, io sono Vlahovic, mi vedo arrivare al pallone, sono davanti al portiere, ma proprio davanti. Cioè, posso fare un tocco sotto e fare gol, posso tirare una sassata alta e fare gol, posso scartarlo e fare gol, posso fare mille cose. Mille. Lui cosa fa? Gli tira addosso. 57,9% il possesso palla, 26 a 10 tiri della Juve, 9 a 4 in porta. Tutte le statistiche sono nostre, come sempre anche i corner, però vincono gli altri 2 a 0. Bremer salterà al derby, si piglia un bel 4 e mezzo in pagella, chiusura di stagione negativa anche per Bremer. Poi vabbè, lui ha preso il giallo e altri no, ma questo come sempre fa parte di un'altra piccola battaglia che è diversa dalla cronaca. Dubbi sulle scelte di Massa nella moviola di Tutto Sport, però niente alibi. I tifosi sono furiosi e quindi giustamente non vogliono alibi. Però Massa e Chiffi reduce da Parma-Roma, completata l'opera in Juve-Fiorentina, e che poi noi possiamo discutere e lo facciamo giustamente, però se gli orrori arbitrali mi danno quello che mi devono dare, io sono secondo, ve lo dico. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, qui naturalmente è tutto alla romana, quindi Sinner è R+, perché vince Roma. Sinner vince Roma, l'abbraccio con Mattarella sul Corriere dello Sport Stadio, eccolo qua, Juve out, Lucio è sesto, fischi allo stadio, colpo Fiorentina, 0-2, Firenze sono belli contenti, a partita della vita, hanno salvato la stagione. E certo che noi cosa abbiamo detto nel calendario? Beh, per l'ultima casa di Fiorentina, gli mandiamo in Serie B e noi, e invece loro ci tengono fuori dalla Champions e sono salvi. Ci sta bene, ci sta bene. Juve che crollo sul Corriere dello Sport Stadio, sbattuta fuori dalla zona Champions. Spalletti duro, dice pessima gara, la responsabilità è mia, le responsabilità sono solo nostre. Il futuro parlerò con Elkan. A 90 minuti dalla fine serve un miracolo. Qua venimo bello, l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport Stadio, dal titolo Il risultato, la pagnotta, la cultura della sconfitta. Ci vuole la cultura della sconfitta, di qua, di là, su e giù, e Andrea Butti non conta, conta, non c'entra poco, dice lui, del fatto che c'è la coda di paglia, perché chi è che l'ha tenuto? Chi l'ha tirato in ballo Andrea Butti? Nessuno. Quindi coda di paglia. Poi, c'entra poco, perché vorresti... quindi dici... No, non ho attaccato il calendario. C'entra poco. Quindi io nelle ultime due partite ho Fiorentina e derby col Toro. E qualcun altro invece c'ha le gare salvezza a portata di mano. Poi, tu, lascia sta che noi ce la prendiamo con noi stessi, perché siamo ridicoli a non approfittare col destino delle nostre mani. Però se vogliamo entrare nel dettaglio, c'è poco da fare dello spirito, Perché tra l'altro c'è anche un'inchiesta in corso dove sarebbe stato ascoltato il signore del calendario. No, ma lui ride, minimizza, è finita, che è già finita. Sì, faranno nuovi indagati e poi finirà lì, e via. E che bello, che ridere. Svaniti 70 milioni, sul più bello per la Juve. Conte intanto prende la Champions e anche il secondo posto. E parole d'addio, dice: il mio futuro è già deciso, De Laurentiis lo sa. Conte sul mercato. Mancini, padrone del derby, vince 2-0, la Roma è questa. Sarri lascia, dice: io mai ascoltato, così non si può. Sarri sul mercato. Ma vediamo cosa deve accadere o può accadere nell'ultima giornata. Milan in Champions e batte il Cagliari in casa. Roma in Champions e batte il Verona a Verona. Como vincere e sperare. Juve il derby non basta. Negli scontri diretti e nei meccanismi degli eventuali pari punti, Milan e Roma siamo in vantaggio. Con il Como no. Quindi non solo negli scontri diretti, ma in caso di volata 3 finale non ci deve essere in mezzo il Como. Ma noi pensiamo a una volata 3 finale. Noi dobbiamo vincere il derby e sperare che due, non una, ma due squadre su tre, perché anche il Como ha pari punti con noi e quindi il vantaggio su di noi. Noi siamo sesti in questo momento. Quindi delle tre che abbiamo davanti dobbiamo sperare che due di queste cadano. Quindi che non vinca il Como, o che non vinca la Roma, o che non vinca il Milan, due su tre di queste. È possibile? Tutto è possibile, però. La moviola del Corriere dello Sport, Massa prende 6, resta un'ombra sulla spinta di McKennie. Come Massa prende 6, resta un'ombra sulla spinta di McKennie? A Massa gli devi dare 4 ed ha annullato 2 gol buoni alla Juve. Altri 2 dopo Lecce. Le pagelle della Juve, 5, 5, 4, 5, 5 e mezzo, 4, 5 e mezzo, 5, 5, 5, 5, 5, 4 Spalletti, 6 solo a Kalulu e Bogà. Chiudiamo il Corriere dello Sport. Apriamo la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i vostri giorni della vostra santa vita. Sulla tuttojuve.com, fallimento Spalletti. Può dire quello che vuole, ma quella è la parola. C'ha ragione Massimo Pavan, c'ha purtroppo ragione Spalletti. Poi lo andiamo a sentire nelle pillole selezionate da Ib. Dice: ah, voi volete fare fallimenti, però questo, se noi siamo fuori dalla Champions, è un fallimento, ragazzi, è un fallimento. Non possiamo usare una, è un fallimento sportivo, mica fallimento di vita, però è un fallimento sportivo. Cioè, no, dai ragazzi, con la Champions nelle nostre mani a due giornate dalla fine, dai. Spalletti commenta il capo della Juventus contro la Fiorentina, dice: autocritica, pressione mentale, responsabilità dopo una gara deludente, fallimento la parola giusta. Abbiamo sentito troppo il peso della partita, autocritica totale dell'allenatore, errori e mancanza di lucidità. A voi vi piace fare dei falliti, dice Spalletti, ci assumiamo le responsabilità, però Pavan giustamente su tuttojuve.com questa mattina dice: ragazzi, se non ci qualifichiamo è fallimento. Il box nero su bianco, c'est moi. Il punto, la Juve in gol, cortocircuito bianconero con esplosione dei tifosi. Spalletti salta la gerarchia e si rivolge direttamente al proprietario della Juventus. C'è anche il video editoriale insieme a Camillo De Michelis, che oggi poi abbiamo alle 10:40. Non viene mai nominato come lì nel post partita. Oggi Luciano ha fatto il parafulmine, salvando i suoi giocatori e l'intera stagione della squadra, salvo poi andare ad indicare a Elkan le sue idee di mercato. Oggi l'emblema della Juve è Vlahovic, che quando ha tutto sulle spalle regala ai tifosi l'ennesima delusione. La squadra non riesce a svegliare il pubblico, non crea nulla, non si può sempre chiedere la bolgia se non fai niente per ottenerla. Il virgolettato del giorno va a riassumere la situation. Per la Champions della Juve serve un miracolo, come quello di Pirlo all'ultima giornata. Anche allora c'era il Verona. Vi ricordate? Noi vinciamo a Bologna e il Verona pareggia a Napoli. C'è Verona-Roma, però stavolta non basta, perché ci vuole un altro campo, o il Milan col Cagliari o il Como. E allora io vi dico, abituiamoci all'idea dell'Europa League per l'anno prossimo, che lo so, per qualcuno di voi è anche meglio. Perché c'è un partito vostro che dice: bene, bene, e allora via, fuori dalle balle, via, cacciamoli e facciamo l'Europa League. Niente Champions in mezzo alle scatole, ripartiamo con una squadra più forte che almeno fa l'Europa League. Io però vi dico: attenzione, che l'Europa League si gioca il giovedì, poi dopo questi qua l'Europa League se la fanno, devono avere l'obbligo di vincerla, e conoscendo i fantastici chicken non vincono beato niente, e sarà solo una scusa per dire: giovedì le trasferte, torniamo al venerdì. Quello diventerà l'Europa League.
9: e non vale neanche per il partito di quelli che stamattina mi dicono dai prendiamo Conte e vinciamo il campionato. No, perché c'è l'Europa League. L'Europa League è sicura. Quel Conte là, dopo il settimo posto del Nero, aveva solo il campionato. Poi cosa facciamo? Conte per competere, per vincere il campionato, snobba l'Europa League, uscendo dall'Europa League, critiche a Iosa. E quindi voi dite la soluzione qual è? E qual è la soluzione, cari miei ragazzi? La soluzione è semplice. La soluzione è molto semplice. Il proprietario deve, non è un'opzione, il proprietario deve comprare tre giocatori molto forti, non forti, molto forti. Ci mette i soldi e compra tre giocatori molto forti e li convince a venire da noi. E da lì si riparte con la conferma che do per scontata di Spalletti, perché è stato appena confermato dal proprietario, a meno che Spallettone non si tiri indietro, perché nel calcio ormai può succedere di tutto. Però a quel punto devi ricominciare da capo un'altra volta. Ma devi comprare tre giocatori forti. E questi giocatori, a partire dal capitano in giù, l'anno prossimo, quelli che restano, perché la maggior parte ovviamente resteranno, si fanno l'Europa League il giovedì. Non è che facciamo il turnover in Europa League. No, loro il turnover non lo fanno. Loro si fanno l'Europa League il giovedì. Perché loro si sono meritati l'Europa League. Noi no, ma loro sì. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, anche qua c'è Spalletti in primo piano che fa autocritica, parlerò con Elkan, sarà un'analisi di me stesso, dice lui. Cioè lui dice, io devo dare di più, dovevo dare di più, devo tornare a scuola, vado al proprietario e mi faccio un'analisi personale. Però il proprietario la sua idea l'ha già lanciata, il proprietario è per Spalletti. Nel box giallo sul nero c'è l'editoriale di Antonio Paolino, le direttoire, che dice game over. La Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Dal terzo al sesto posto in 90 minuti e così anche Spalletti finisce sotto esame, perché è normale che sia così. È normale che sia così. Cosa facciamo, Ivi? Sta giornata funerea dobbiamo vedere anche calcio e finanza? Lo dobbiamo vedere, eh?
8: Se vogliamo proprio, andiamo.
9: Ma giusto perché lo vediamo sempre. Marotta replica cardinale, gli auguro un percorso come il nostro. Ah, quindi Marottone augura al proprietario del Milan di avere gli arbitraggi a favore, delle inchieste sotto traccia. Lotta Champions, la situazione tra sconti diretti e classifica avulsa. Tutte le combinazioni. Quante sono le combinazioni? Quante sono? Milan-Roma 70-71, 73 punti, Milan avanti negli scontri diretti, Como-Juve 68-69, 71 punti, Como avanti negli scontri diretti, Milan-Como, Milan avanti negli scontri diretti, Milan-Juve, scontri diretti in parità, Juve avanti, Roma-Como, scontri diretti in parità, differenza reti Roma, Roma-Juve, Juve avanti negli scontri diretti, classifica avulsa, Milan-Roma e Como, Milan-Roma-Como. Milan Roma Juventus, Juve Milan Roma, Milan Como Juventus, Como Milan Juve, Roma Como Juventus, Como Roma Juve, Milan Roma Como Juventus, tutti insieme, Milan Como Juventus e Roma. Tutti insieme passano Milan e Como, stiamo fuori noi Roma. Ma io perché mi sono meritato sta roba qua? Ma voi perché vi siete meritati sta roba qua? La Juve va in Champions League all'ultima giornata se vince e Roma o Milan non vincono, pareggio o perdono, ma solo se il Como non vince. Il Como non deve vincere e Roma o Milan non vincono o pareggiano. Ma ce la possiamo fare secondo te arrivare fino a fine settimana? Io?
8: Beh, iniziamo a provare. Iniziamo a provare.
9: Che... Ma quando lo giochiamo il derby poi, tra l'altro?
8: Non c'è nessun orario per adesso.
9: No, questo lo so che non c'è nessun orario. Quando si giocherà? Il Como dove va? Il Como va a Cremona con la Cremonese. Allora, ieri... ragazzi, cioè, il Como va a Cremona... l'hanno vinto sia il Cremonese che il Lecce. Quindi la Cremonese l'ultima giornata è lotta per la salvezza. Però il Lecce con chi gioca? Il Lecce in casa col Genoa. Vabbè. Ma ieri è successa una roba clamorosa,
7: cioè a Sassuolo, Lecce, Sassuolo-Lecce, 2-2, al 95esimo, il Sassuolo sbaglia un gol a porta vuota e in contropiede segna Lecce il gol praticamente salvezza. Noi abbiamo già i casini nostri, quindi non voglio neanche approfondire, ma è roba da... Ma è roba da...
2: Piccolo stop per noi, tra poco sarà. Rassegna Stramba.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del Capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12esimo giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli asfalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma è il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Felix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato, ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
9: Allora ragazzi, come sempre, le regole dell'ingaggio. Regole dell'ingaggio. Ascoltatemi bene, ragazzi e ragazze. Ascoltatemi, perché anche le ragazze vedo che... Ascoltatemi bene. Allora, voi siete imbelviti, giustamente, e io adesso faccio come sempre, blocco chat. Adesso faccio mezzo... Non nel senso che blocco la chat, ma il blocco riguarda la chat. Quindi adesso parlate solo voi. Però, educazione... Zero insulti, zero parolacce, non mi fate pentire di darvi voce, perché io voglio sempre darvi voce, ok? Poi dopo mi tocca dissociarmi, mi tocca arrabbiarmi. Educazione e no parolacce e no insulti, grazie. Soprattutto nei vocali, perché i messaggi io, mentre leggo, magari taglio. Soprattutto nei vocali. Fatelo per Yves, che poi ci rimette Yves. Andrea da Vicenza dice: a mente fredda, sono sollevato perché erano troppo anni che chi viene alla Juve si sente arrivato già forte e non capisce che deve dimostrare di esserlo riportando la Juve dove merita, ovvero la vittoria. Invece no, molti sono arrivati pensando: vado alla Juve perché gioco la Champions, sono forte e così via. Mi auguro che l'Europa League faccia in modo che chi verrà in primis perché voglia dare l'anima per la Juve e voglia dare l'anima per riportarla dove merita, lottando per dimostrare di essere degno e meritevole con i fatti e non con le parole. E sempre forte. Forza Juve. Lucio dice: ma come si fa a pensare che un uomo di 68 anni che è arrivato ad allenare la squadra più prestigiosa della sua carriera con un contratto appena rinnovato possa andarsene? Inguaribili sognatori, ma voi lo fareste? No, ma io no. Però attenzione, Lucio, ma infatti secondo me Spalletti allena la Juve l'anno prossimo. Io ho detto, a meno che Spalletti, oh, guardate che un uomo un po' particolare Spalletti, per quel poco che ho iniziato a conoscerlo, un uomo un po' particolare, potrebbe anche essere, non credo, ma potrebbe anche dire: oh, sto in campagna, ma chi me lo fa, ma appena arrivato il contratto i soldi li prendo. Ho 76 anni, scrive Marcello, e a quelli che parlano per frasi fatte e dicono che questa non è la Juve vorrei dire la cruda realtà, e cioè che oggi la Juve è questa e da tempo la Juve è questa. No, ma Marcello, io sottoscrivo. E quando ieri Locatelli ha detto noi siamo questi, io volevo impazzire. Come noi siamo questi? Come? Cioè della serie, non reggiare le pressioni, siamo questi. Stai scherzando? Cioè tu non reggi la pressione di giocare in casa con i nostri tifosi amici a casa tua contro la Fiorentina con il risultato dalla tua parte perché tu sei in vantaggio sulle dirette concorrenti? Non reggi la pressione? Piero dice: mi dispiace, ma non si meritano il nostro supporto. Quindi ho deciso che riascolterò a fine campionato sperando che ritorni Andrea Agnelli. Basta. Non ho dormito, dice lui. Gilberto da Sestu: ok, la squadra è quella che è. Ma vorrei porre una domanda. È stato giusto rinnovare Spalletti prima di raggiungere l'obiettivo minimo? Io non sono d'accordo. Allora, Gilberto, questa è una roba che vedo che sui social appassiona da ieri, alla fine della partita. Io dico, certo che è stato giusto rinnovare Spalletti prima dell'obiettivo minimo. Perché aveva fatto un certo tipo di lavoro, secondo la proprietà, che andava premiato dando un messaggio ai giocatori. Il messaggio era: oh, noi Spalletti l'abbiamo rinnovato, quindi è il vostro allenatore, quindi va bene quello che sta facendo lui. Adesso tocca a voi. Però se questo messaggio si è tradotto in perdiamo in casa con la Fiorentina e pareggiamo col Verona, vuol dire che i giocatori hanno poco messaggi da lanciargli, perché tanto non li recepiscono, purtroppo. E l'allenatore ieri l'ha detto, ha detto: devo fare un pensiero su me stesso, vado dal proprietario, vado da Elkan per parlare di me stesso, di quello che non sono riuscito a fare. E questo è grave, secondo me. Questo è grave, però è stato giusto rinnovarlo. E guardate che io vi dico, e ve lo dico oggi che abbiamo perso con la Fiorentina, sarebbe sbagliato ricambiare ancora una volta, perché se noi quest'estate ricambiamo ancora una volta, non ne usciamo più, perché poi i giocatori sono questi, te lo dice il capitano, noi siamo questi. E Elkan cosa fa? Può cambiare 20 giocatori? No! Quindi Elkan cosa deve fare? Comprare a Spalletti 3 giocatori forti, più 4-5 leggermente superiori a questi, quindi 7, e gli altri saranno quelli di quest'anno. Quindi cosa fai a quelli di quest'anno? Gli ricambi l'allenatore? Così hanno una nuova scusante ancora? No! Secondo me, però... Oh. Se secondo voi dobbiamo chiamare Spalletti, cioè, non c'è problema, chiamiamolo. Gianfranco da Teramo dice: si vergognassero tutti, hanno offeso le maglie alla storia di questo club, a pagare come sempre sono i tifosi, delusi, traditi, da oggi sono in sciopero, la mia passione si ferma qui per adesso. Grazie anche a te Gianfranco da Teramo. Rocco: hanno vinto tutte, si devono vergognare e basta, comprate Spalletti, non ha dato niente a questa squadra, gioco lento da sinistra a destra, mai in verticale, siete il nulla. Poi mi scrive: ragazzi, secondo monte ingaggi più alto del campionato per mantenere questi qua, Brocchi. Luigi da Torre Annunziata: ma avete visto cos'è stato di capace di combinare Colombo sabato sera? Se ricordate, già vi avvisai prima dello scandalo Rocchi che esiste un branco di arbitri ben addestrati a fermare la Juve in tutti i modi possibili e immaginabili. Doveri, Massa, Maresca, Guida, Mariani, Sozza, Di Bello, Chiffi, La Penna, soliti a danneggiare sistematicamente la Juve. Basta che nelle prossime partite ci mandino di questi, che la partita è chiusa. Luigi da Torre Annunziata, comunque fuori dal coro oggi, ma vuole rimarcare il perimetro arbitrale. E su tante cose c'ha anche ragione. Alessio scrive: sono un semplice ed umile tifoso che con enormi sacrifici segue la squadra. Non sai quanto vorrei fare una bella chiacchierata. Avremo mille temi da affrontare. Mi limito a ringraziare per la passione. Io, anche se sono un ospite illustre, non perdo la speranza di far sentire la mia voce. Che in realtà è quella della stragrande maggioranza dei nostri tifosi veraci, tralasciando i dai juventino. Bravo Alessio. E allora, attenzione, primo esperimento di giornata. Vocale da casa.
11: Ciao Claudio, sono Giacobbe da Bari. Allora,
9: ciao Giacobbe.
11: Primo, meritiamo di non esserci in Champions, perché siamo veramente ridicoli in campo. Ha ragione Locatelli, la colpa non è dell'allenatore ma dei giocatori, perché diciamo loro scendono in campo. Ma io darò la colpa più grossa alla presidenza, alla società, agli Elkan. Basta, vendete la società, oramai è finito. Il mio sogno era, dicevo sempre, la famiglia Agnelli dall'inizio alla fine. No,
9: lo so,
11: oramai lo so. Non ci difendiamo più in campo, non ci difendiamo fuori dal campo, siamo diventati veramente lo zimbello della Serie A. Adesso basta, vendete la società.
9: Il messaggio è chiaro: vendete la società. A chi poi me lo devi dire? Ai fondi? A quelli che la prima cosa sono riusciti a dire che vorrebbero Mourinho alla Juve? La soluzione non è che Elkan venda la società, la soluzione è che Elkan faccia un mercato degno della Juve e che la Juve ricominci a vincere come ha fatto in passato. Molto semplice, anche perché Elkan la società non la vende, quindi Franco da Vasto dice: da Vasto? Ah, Basto cos'è? Gargano, pure. Non è un buongiorno. Da quando sono tifoso della Juve non ho mai visto un portiere così scarso. Ma come si fa a far giocare ancora con Meles? Si perde Endur nel primo gol. Ma la colpa non è loro, è di chi li ha comprati, chi li ha messi in campo. Io dico che Spalletti ha sbagliato a dare nuovamente una chance a Di Gregorio Coppa. E lui a fine partita lo ha detto che ha sbagliato. In questo sport devi essere spietato. A questo punto l'unico che può ricostruire la Juve è solo Conte. E lo dice uno che non lo vuole più vedere, dice zio Franco. Conte oggi
7: Conte oggi è in molti messaggi. Greg dice: dovreste essere felici e contenti, non tristi. Con una squadra da conference si va in Europa League. Cosa volete di più? Stagione positiva. Capisco se sei serio o se sei ironico. Lorelock dalla Brianza dice: inutile che noi facciamo tutti gli sforzi per difenderli quando loro sono primi, i primi che nel momento giusto spariscono completamente, anche se sono convinto che il pesce puzza sempre dalla testa. A volte mettere capitale non è sufficiente. Ora vedremo come va a finire, ma guardate le partite il giovedì, guardare le partite il giovedì sera. Noi tifosi non lo meritiamo. Nicola da Mentabelluna urla il suo grido di speranza, richiamiamo Agnelli, mentre Claudio da Mazzè dice: quella di ieri è stata una prestazione inguardabile, ingiustificabile, la squadra ha dimostrato quanto tecnicamente, caratterialmente e moralmente sia scarsa. Spero ci sia un repulisti generale addirittura. Ciccio da Cupello: negli ultimi 3 anni più di 200 milioni spesi, non abbiamo un titolare. Questo fa riflettere, forse affrontare davvero un anno zero può farci solo che bene. Ancora un anno zero, è 5 anni che facciamo l'anno zero, basta, basta. Vulcane da casa.
12: Ciao Claudio, Federico da Aosta, è sempre forza Juve. Ciao Fede. Oggi più ovvio che mai. Che dire, gli Elkan non riescono a trovare collaboratori seri, perché io ho paura che qualcuno stia usando la Juventus un po' come un biglietto da visita. Io ho lavorato alla Juve e quindi sono fico. Uno. Due, vorrei avere, se fosse possibile, da qualche giornalista, da qualcuno, che è una statistica a livello europeo degli interventi VAR, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Mi dispiace, ma a parità di occasioni voglio capire quante volte si è intervenuto per annullare un gol, per dare una, perché secondo me c'è qualcosa che non va, cioè non è possibile, è una cosa impossibile. Secondo me ci stanno proprio prendendo con l'anello al naso, però mi potrei sbagliarmi, ma a me sembra proprio che sia così. Comunque,
7: non
12: ragazzi,
7: ti convince.
12: Forza Juve sempre
7: anche a te.
12: Ciao e grazie di esserci.
7: Ciao, ho fatto la premessa oggi, sti giocatori non si meritano la nostra difesa, però ieri quello che abbiamo visto dal punto di vista arbitrale è vergognoso, mentre c'è un'inchiesta in corso di cui tutti si dimenticano. Massi da Firenze Bianconera dice: con Spalletti pareggi in casa con Lecce, Sassuolo, Verona sconfitte con Fiorentina e Como, anche lui ha le sue colpe, ma infatti ieri l'ha detto, ha detto: le colpe sono le mie. Poi il signor Locatelli farebbe bene a stare in silenzio come gli altri, via tutti, occhio che per me torna Conte Andrea Agnelli, poi mi sbaglierò, ma ti sbagli purtroppo ti sbagli Massimiliano. Terry, ennesima umiliazione in casa nostra. Ma si allenano questi? Sì, si allenano. Questi calciatori lo sanno che la maglia della Juve va rispettata? Ieri nessuno è sceso in campo, sembrava una partita d'oratorio. Vergogna, non meritate questa maglia. Dalle sue dichiarazioni penso che Spalletti si dimetterà come ha fatto in nazionale. No, non credo, Terry. Non credo. Sarei stupito e sorpreso, però non credo. Però. Allora, vocale da casa, dai.
13: Ciao Claudio, buongiorno, Luigi da Pozzuoli. In analisi c'è poco da dire, c'è stato un disastro totale. Io metto soprattutto tutti i calciatori della Juventus, solo loro per me hanno le colpe, il 90% solo loro. Stanno sempre a chiedere soldi, nessun impegno alla maglia, nessun attaccamento ai colori. Fortunatamente abbiamo un grandissimo presidente che caccia sempre il danaro, abbiamo un ottimo tecnico che purtroppo non scende lui in campo, e c'è poco da dire. Rivoluzione, qualche giocatore purtroppo è da sacrificare, perché altrimenti non si può fare un discreto mercato, e cambiare anche il signor Comolli, cioè onestamente, con il Made in Italy e con tanti, diciamo, dirigenti giovani che abbiamo in Italia, puntere molto su di loro.
7: Molto bene, ragazzi. Scusate se vi limo un po', però siete 200 miliardi. Non fatemi vocali da 3 minuti perché è troppo. Il concetto è chiaro ed è giusto. Aggiungo una cosa: se non dovessimo poi alla fine andare in Champions,
9: con tutto che io non voglio l'ennesima rivoluzione, però no, siccome ho sentito in settimana le robe su Tudor, cioè ragazzi, Tudor ha preso sta squadra in una situazione allucinante, l'ha portata in Champions alla fine del campionato scorso, eh? Se Spalletti non la porta in Champions è andata fallimentare. Poi io non voglio il cambio, però ragazzi, sono 5 anni che ce la prendiamo con gli allenatori e ci deve entrare dentro anche Spalletti, allora, eh? Deve valere per tutti, perché alla fine poi ci sono le differenze. C'è Motta l'anno scorso, esce perché ha tutta la squadra contro, ha creato un ambiente irrespirabile, però Motta becca 3 gol da Fiorentina, a Firenze non ne becchiamo 3 in casa ieri da Fiorentina, eh?

0: se fa un tuffo alla Cagnotto, dove sono gli attributi? Cioè Gianni da Brindisi dice, perché non vi incazzate in campo? Perché vi ricordate quando Lazio-Juve, Milinkovic spinge Alessandro e danno il gol alla Lazio? Come mai ieri non danno il gol a McKennie per una lieve spintarella? Che manco è spinta perché si appoggia e basta. Pietro dice, a parte che siamo una squadra senza attributi, ma già da domenica scorsa tra Parma e Roma il complotto era già messo in atto. Ieri a Torino, l'atto finale, preferiscono in Champions sui capitolini, com'era la protezione del brand? Massimo da Zurigo, ma non dicevano che la spinta deve essere a due mani per concedere un fallo o meno quando capitava a noi? Ma non voglio parlare di arbitri, vorrei dire che siamo nella più profonda crisi perché non abbiamo, e ripeto, non abbiamo un titolare da Juve in questa squadra. Non pensano minimamente ai sacrifici che fanno i tifosi per vedere queste porcherie qua. Vocale da casa.
1: Buongiorno a tutti. Per cominciare la settimana in maniera positiva, buongiorno, eviterò di epitetare il gruppo con i termini che meritano. Fondamentalmente ci appresteremo a vivere una Europa League e si spera di essere competitivi e magari, perché non portarla a casa, perché è comunque un trofeo di tutto rispetto, ne abbiamo tre in bacheca, non scordiamocelo, hanno il loro prestigio, è fondamentalmente quello che ci meritiamo. Io mi auguro che l'anno prossimo vadano via praticamente quasi tutti o forse tutti, perché diciamo anche quelli
0: possibile,
1: che,
0: è possibile,
1: ai quali vogliamo più bene non sì, stanno rendendo assolutamente.
0: È impossibile che vadano tutti via, questo è impossibile, è proprio impossibile. Comunque l'ultima roba lì che abbiamo fatto quando arrivamo con Del Neri, sei pareggi nel girone, l'ultima roba lì che abbiamo fatto con Conte, vediamo di vincere lo scudetto e sacrificare l'Europa League, che ha fatto ste Europa lì qua noi. Uno da Sasso Corvaro dice, solo due considerazioni, rimbombano più che mai le dichiarazioni di Motta post eliminazione in Coppa Italia. Ah, quando disse sta squadra, io mi vergogno, spero che i giocatori provino la stessa sensazione. Poi l'intenzione di Spalletti di incontrare direttamente Elkan scavalcando la figura di Comolli, sbaglio o mi pare un Allegri giunto lì bis? No, non siamo a quel, non c'è quella lotta lì, non, lì erano delle robe veramente vergognose. Però diciamo che potrebbe esserci del disaccordo. Chissà se adesso si inizierà, dice Andrea, a riflettere sulle capacità imprenditoriali della proprietà, visto i disastri compiuti con la cessione delle aziende di famiglia in questi decenni. Vincenzo da Treviso, Spalletti continua a fare il filosofo, è lui artefice del fallimento, squadra senza attributi, la colpa anche sua, dovrebbe dare le dimissioni. Cerchiamo di riportare Conte in panchina. Massimiliano da Roma, ho sempre criticato la scelta di Comolli, ma il problema non è solo quello. Il più grosso è legato a un gruppo squadra composto da leader perdenti, abbiamo cambiato tanti dirigenti e allenatori perché era la via più facile. Ma il problema sta dentro lì e bisogna capire una volta per tutte, via tutti, da Bremer a Locatelli, oggi sono ancora più arrabbiato di ieri. Andrea da Chivasso, chissà se adesso si inizierà a riflettere sulle capacità imprenditoriali, anche lui. Umbertone, evitiamo di parlare di quelli, la pensiamo noi stessi, pensiamo a noi, che per l'ennesimo atto tocca ripartire da zero anche per l'ennesimo anno. Bisogna prendere gente da Juve. Non tifosi, perché poi col tempo lo diventeranno. Iniziando da un buon portiere, due centrocampisti, due attaccanti. Ciao Umberto, anche a te. Saluti anche a Max che dice la Juve purtroppo. Ma il gol di McKennie però era regolare. E sarebbe cambiata sicuramente la partita. Purtroppo non ce ne fanno passare una. Poi basta Dujan, basta Cambiaso, basta tutta la compagnia. Non se ne può più. Vocale da casa.
2: Ciao Radio Bianconera, Marco da Belluno. Allora, io non ho potuto vedere la partita ieri, quindi non ho ancora visto neanche le immagini dei gol annullati, però oggi per radio sentivo che dicevano che, visto che la deviazione del difensore della Fiorentina non era voluto, Vlahovic era considerato fuorigioco. Ma io mi sono perso qualcosa forse, cioè adesso anche in questi casi ci vuole la volontarietà, perché qua io già non sapevo di questo cambiamento. Una volta bastava che ci fosse un tocco, una deviazione, l'ultimo tocco fosse dell'ultimo difensore della squadra avversaria e l'azione da fuorigioco era considerata valida.
0: Tocco come a Lecce e sono due che ce le hanno annullati. Altro vocale da casa.

0: Ciao Claudio, Nardo a Roma. Allora, facciamo un attimo, voglio fare un punto sullo
1: Vai,
0: scenario,
1: punto.
0: no? Ormai
1: Vai,
0: quasi certo
1: facciamolo.
0: dell'Europa League al posto della Champions. Perché potrebbe non essere una tragedia? Primo,
1: Perché?
0: perché sportivamente l'Europa League è più adatta a una Juventus, diciamo, mediocre, che speriamo migliorerà il prossimo anno.
1: Sì.
0: Due, perché non è vero che si perderanno 60 milioni, ma se ne perderanno 30, visto che l'Europa League te ne porta
1: Perché?
0: 30, la Champions te ne portava 60. 30 milioni
1: No,
0: corrispondono
1: aspetta.
0: a una cessione in più, visto che
1: No,
0: noi
1: no,
0: tifosi
1: no,
0: dopo.
1: no, no, non funziona così. Aspetta, scusa, non funziona così. La Champions te ne porta 60 a partecipare. Poi con l'indotto di tutto il gironcione, incassi, eccetera, 70-80 a partecipare. L'Europa League ne porta 30 se arrivi in fondo. C'è un po' di differenza, eh? Freddy da Ravensburg dice: sarei tanto curioso di sapere se il signor Cambiaso è riuscito a dormire stanotte. Sai, serviva solo vincere le ultime tre, eh? Io da tifoso fino al midollo con due figli più ventini di me che ogni stagione almeno 4-5 volte parte dalla Germania in auto, spendendo soldi, viaggio, stadio, albergo, magliette, gadget vari. Non ho chiuso occhio stanotte. Spero che tante prime donne spariscano dalla nostra Juve per la prossima stagione, compreso l'attaccante Vlahovic. Vincenzo dice: squadra messa malissimo in campo, presi un'infinità di contropiedi. Luca dice: avevo scritto almeno quarto posto, ora siamo nella M più totale. Piccolo stop per noi, ma come sempre.
2: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È giallo nel napoletano dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
5: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
6: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
5: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
6: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. E il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
5: Il tennis in chiusura, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
6: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Tredicesimo gol preso con il primo tiro in porta dalla Juventus, i social impazziti, la chat di RBN, la Bianconera, l'unica radio che conta pure, e allora vi siete meritati un altro blocco chat. Luigi da Manchester dice: epitaffio della Juve, vittima di se stessa, degli eventi, questa squadra si è consegnata alla storia del campionato senza lottare fino alla fine, dimenticando il DNA di quella Juve che non muore mai. Sul banco degli imputati ci sono gli stessi errori ripetuti da tutti, arbitri, allenatore, giocatori, dirigenti, proprietario. Resta la nostalgia di Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri e il silenzio. Paolo da Sassocorvaro. Siamo in Europa League perché l'Inter, avendo vinto la Coppa Italia, ha liberato un posto in Europa, altrimenti la sesta avrebbe disputato la Conference. Paolo, forse era meglio fare la Conference a suo punto. Simone da Cesena dice: visto come abbiamo usato le risorse negli ultimi anni, non è una questione di soldi non entrare in Champions, ma tutto quello che ci va dietro. Appeal nell'ingaggiare giocatori, giocare il giovedì e spesso in trasferte complicate. Per troppi anni siamo andati avanti mettendo pezze che spesso erano peggio del buco. Per questo è il momento giusto per fare un bel reset, soprattutto del blocco squadra che ha bruciato numerosi allenatori. La dirigenza? Mettere mano anche lì. No, c'è un certo Maldini in giro. No, dai Simone, abbi pazienza, dai. Dai, fai il bravo, abbiamo Chiellini. Non abbiamo bisogno di Maldini. Dai, abbiamo Chiellini. Dai, dai. Fallo per me. Nico da Palermo dice: a me Vlahovic non mi va proprio giù. Non è quell'attaccante che pensavamo. Brutta figura con la Fiorentina. Sarà dura senza Champions. Conte che non rinnova. Spalletti che va da Elkan. Dice Angelo Gobbo Romano. Meditate, gente, meditate. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno direttore, Francesco da Roma. L'amarezza è tantissima, tanta. Però voglio un attimino ragionarci sopra. Allora, ok, perdiamo i soldi della Dai. Champions, va bene, ma con questa squadra qui comunque non si poteva far nulla in Champions. Cioè, la rinascita va fatta piano piano.
1: Capito, che c'entra.
3: E io credo che ripartire dall'Europa League sia la cosa migliore. Dispiace dirlo, ma è così. Io una cosa voglio chiederle, ma secondo lei, se la Juventus va in Europa League l'anno prossimo, lottiamo per vincerla sta Europa League? Cioè riusciamo, cerchiamo di vincerla comunque a tutti i costi per allora iniziare a portare almeno un trofeo europeo a casa? Grazie mille e buona giornata.
1: Grazie, ma dammi del tuo, non mi dare del lei, ci manca solo che mi dai del lei. Però vedi che ti rispondi da solo una domanda. E quindi è un disastro fare l'Europa League, non è un bene. Perché comunque con la Champions League le intenzioni della proprietà erano quelle di andare a soddisfare le esigenze di Spalletti per essere competitivi in campionato e in Champions League e comprare determinati grossi giocatori. Adesso che facciamo? Francesco da Cireale dice: ma se il capitano, dico il capitano della Juve, dice che non reggono la pressione, ma di cosa dobbiamo parlare? Chi non regge la pressione non è degno di indossare la maglia della Juve. Perché ogni giocatore che arriva alla Juve sa che rappresenta la storia del calcio italiano nel mondo. Ed Edgar Davids lo disse anni fa: chi ha paura non può giocare nella Juve. Siamo fuori dalla Champions, meglio così. Così vedremo una bella rivoluzione. Toccato il fondo, si riparte per tornare a galla. Ieri la conferma di una squadra di poco arditi, diciamo così, Frenchi da Cireale. Però non è meglio andare in Conference o in Europa League. È peggio, è sempre peggio. Anche per voi, che magari allo stadio vi guardate Juve Barcellona e non Juve fate la pesca. Nicola dice: se non si possono cambiare 8 undicesimi dei titolari, almeno 6 devono essere pronti a accettare la panchina, perché questo sono. Ma questo infatti era il progetto con la Champions. Criticare quando le cose vanno male siamo bravi tutti, ma ieri si è palesato quello che dico da tempo: peggior centrocampo di tutta la Serie A. Sabrina, che non riesce a contenersi, dice: io ho provato vergogna, ma non perché abbiamo perso una finale o perso uno scudetto giocando male, perché neanche il minimo siamo riusciti a fare. E sono diverse stagioni che ci proviamo, eh? È giusto che ci prendano in giro. E ora chi paga? Noi, tifosi, svuotati e sfiduciato. Tanto niente cambia mai. Depression totale per Sabrina. Andrea da Osimo: Del Piero, il giocatore più tecnico degli ultimi anni, aveva lo sguardo più cattivo del più scarso di questa squadra, la quale non ha chi tira da fuori, chi calcia le punizioni, chi batte gli angoli e chi para. Non ha niente. Giocare da casa.
7: Buongiorno Claudione, Adriano da Torino.
1: Ciao Claudione.
7: Adriano. Una trentina d'anni di stadio. Ti dico solo questo, Claudione. Questa è la squadra più scarsa che la Juve ha mai avuto.
1: Scarsa.
7: Ma d'altronde, quando tu c'hai un capitano come Locatelli, non si può dire un cazzo.
1: No, avevo detto, ragazzi, le parole. Dai, sono anche male le parole, fate i bravi. Marco da Crema dice: in questi ultimi 5 anni di anno zero si è partiti sempre con il mantra: se non riesci a vincere, allora porta a casa un punto. Risultato: 57 pareggi. Un campionato e mezzo su 5 passati a pareggiare. Forse questa è la rivoluzione da fare. Vedere la Roma, 11 sconfitte pure davanti. Scrive Marco da Crema. Da cui, all'inizio del prossimo blocco, come sempre ho tinto, lo ringrazio, per vedere 20 anni fa cosa titolavano i giornali, quindi 5 minutini ce li dedichiamo anche oggi, nonostante il nostro disastro sul campo. Franco da Pavia dice: con Miners e Di Gregorio li ha messi Spalletti e sono improponibili. Sì, però devo anche dirti, perché devo essere corretto, che Thuram non stava in piedi e si è visto, infatti non lo ha messo per quello. L'alternativa chi era? Miretti? Giuseppe di Arezzo dice: ma i tifosi che dicono che non qualificarsi non può essere un dramma perché l'Europa League può essere alla nostra portata, non capiscono che ritornare competitivi, anche solo per il campionato italiano, bisogna fare investimenti che solo la qualifica tra i primi 4 posti ti può garantire. Riccardo da Riccione scrive: basta prelevare i 50 milioni mancanti dagli stipendi dei calciatori rammolliti che scendono in campo e siamo a posto. Ma non lo puoi fare. Said da Mantova: io dico che la Juve arriva quarta, sicuro. E la misera, sai perché? Pareggio del Milan e sconfitta della Roma. Io ti voglio bene, Said, però io che sono un inguaribile ottimista, sta roba qua, neanche se la vedo, mi sa. Maria Grazia scrive: oggi i nostri giocatori, per le grandi cose che hanno fatto, sono in vacanza premio. Ora hanno fatto l'allenamento fantasma. Poi glielo chiediamo a Camille. Alessandro da Taormina: è da anni che certi giocatori hanno dimostrato di essere inadeguati, ma è da anni che sono sempre in rosa e titolari. Mentre si cambiano allenatori come se non ci fosse un domani, questa rosa mangia allenatori. Cambiaso, Locatelli, McKennie e tanti altri. Iniziamo a cambiare questi giocatori, vedrete che la Juve inizierà ad essere la Juve. Mentre Max sentenzia, ma qual è il problema? Vinciamo il derby, la Roma perde davvero 1-0, il Milan pareggia 1-1 col Cagliari in casa e parte il sorpasso. Un abbraccio anche a te, Massi d'Ancona, dai, se vuoi giocarle io ci metto 10 euro. No, ma io a questo punto te le gioco anche, non è un problema, figurati, a me lo dici, io te le gioco senza problemi. Giulio da Senigallia scrive, ma giocatori, ma che giocatori sono? Ma poi abbiamo prolungato il contratto a Locatelli, lui sarebbe il capitano, deve andare via, basta. Loris da Bologna, questa è una squadra che non merita nulla, parlo dei giocatori, che non hanno quella cattiveria per difendere i colori della maglia che indossano. Quante partite caratterialmente sbagliate negli ultimi mesi, se non in tutto l'anno, tantissime. Quante partite casalinghe buttate al macero e fra qualche settimana la società già ci chiederà di rinnovare l'abbonamento, magari con un pizzico di aumento, come ogni anno. Vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, sono Giorgio da Siena. Niente, il giorno dopo fa ancora più male perché se analizziamo tante cose ci accorgiamo dei punti buttati via, ma io mi focalizzo soprattutto che tutte le squadre hanno da determinare in fondo al campionato, perché il Milan ha perso punti, la Roma ha perso punti, sì che tutti possono lì a determinare, però non è accettabile non vincere in casa con una neo retrocessa, perché comunque se hai due punti di Verona, nonostante la sconfitta di ieri, ti tenevano sempre lì a pari punti delle altre squadre. I due punti di Verona sono inaccettabili, inaccettabili e niente. E purtroppo a volte, a forza di giocare nel fuoco, ci si brucia, perché tutti gli anni sono arrivati spesso e volentieri all'ultima giornata a giocarsi la Champions. L'anno scorso il rigore all'ultimo di Locatelli, l'anno 3-4 anni prima con il Napoli, che comunque sia il Verona ci fa il regalo. E alla fine poi non sempre ti può andare bene, un anno rimani fuori dalla Champions e adesso...
1: Se andasse bene anche quest'anno? Se avesse ragione il nostro amico? Io la multipla giocherei. Marco scrive, mi spiegate cosa serve incassare 80 milioni per la qualificazione Champions? Se poi ne spendi 65 per open da Zegrova, allora preferisco fare un'Europa League magari da protagonista. Marco, va bene, sono d'accordo con te. Però se tu fai l'Europa League manco li spendi i soldi per Zegrova o Penda. Magari quest'anno li spendi per qualcuno che vale la pena. Se fai l'Europa League non li spendi. Ho Vincenzo da Roma, scrive tutto in maiuscolo. Attenzione, arrabbiato come non mai. 1. Sono d'accordo quando affermi che Elkan deve convincere almeno 3 giocatori veramente forti. Spalletti lo confermerei. Se nel caso Luciano non se la sentisse di restare, farei una telefonata al Fontaine e farei tornare a casa Didier. Via come lì, dentro Perinetti o Braida. Io resto in attesa che Giancarlo e Paolo si muovano. Voglio solo ricordare due cose al fratello bianconero, che ha detto meno male che abbiamo un padrone che mette i soldi. 1. Essendo quotati in borsa sei costretto per legge a mettere i soldi, altrimenti vai in galera. 2. I soldi sono dei soci, non personali di ECA. Vincenzo da Roma. Giusto Vincenzo, però la Exor ha il 70% delle azioni, quindi sono soldi di ECA o no? Oh no, il 30 sono di altri, però 70 non so, dai Vincenzo. Giovanni da Salerno dice, ormai la frittata è fatta, è inutile rimangare sui tantissimi errori e fallimenti, speriamo nel futuro iniziando da Spalletti e sperando che la società acquisti giocatori affamati e cazzuti e qualcuno di qualità, che magari sappia tirare in porta, come Mandragora per esempio. Ho 70 anni, ho visto tutte le vittorie della Juve, ne vorrei vedere ancora Giovanni, vedrai che ne vedremo insieme, Gio, fidati. Gian da Pisa scrive, a parte la squadra pietosa, io credo che il peggio sia la società. L'ultima in casa c'era da mordere, incazzarsi, ad ogni fischio bisognava saltare addosso all'arbitro, anche a costo di rimanere in otto. E la società doveva urlare per tutti i torti subiti arbitrali. E quelli là se la ridano, alzano i trofei fuffa. Io tengo Spalletti, ma con quali giocatori? Valeriano d'Ancona, spero che Ildiz si venda insieme al fantasma. Anche Ildiz adesso in vendita, via, tutti! Massimo da Rovereto, volevo dirti che secondo me la metamorfosi si è completata, siamo diventati una squadretta qualunque, sia come società sia come calciatori, imbarazzanti le parole del capitano, penso che noi tifosi meritiamo qualcosina di meglio, ma giusto qualcosina. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Alfredo Varese. Allora, dopo la partita di ieri veramente sono deluso, ma deluso a tal punto che veramente mi vengono giù le lacrime, cioè mi vengono in mente le parole di Cambiaso dopo partita contro il Verona, cioè adesso mi piacerebbe sentire cosa da dire. Cioè, Cambiaso non è degno di indossare la maglia della Juventus. Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Con la dichiarazione di Cambiaso gli si ritorce un po' contro. Alberto scrive: inutile fare del facile vittimismo, ma in due partite annullati 4 gol praticamente validi, eh? Ci mancano almeno 15 punti rubati dagli arbitri, poi ci metti anche di Gregorio con Mainz. Salvatore scrive: se non cambia almeno 8 giocatori l'anno prossimo si farà ancora peggio. Luca da Scandicci dice: oggi scoppio di delusione, ma premesso che non abbiamo una squadra di fenomeni, ieri ho visto l'ennesima operazione chirurgica eseguita dagli arbitri in queste stagioni. A parte i gol annullati che sono scandalosi, sul gol di Mandragora il signor Gudmundsson è in fuorigioco geografico sdraiato a terra di fronte a Di Gregorio, che però non vede partire il pallone. È influente o no? Oltre a questo, ieri ho ascoltato attentamente le parole del mister, che ha difeso i ragazzi perché si è reso conto che più di così con tutto quello che ci hanno fatto non era possibile ottenere. E non ha mancato di ricordare gli episodi che nel momento decisivo della stagione ci hanno condizionati anche in Champions. Post scriptum: ho un sogno lunedì prossimo e restano tutti. Sapete qual è il problema? Il problema è che io sono strada d'accordo. Anch'io sono. In molti hanno, quando Spalletti parla di episodi, io l'hanno interpretato con gli episodi sul campo. Secondo me parlava anche di episodi decisivi arbitrali. Però il problema è che con quello che hanno fatto loro in casa con la Fiorentina si sono persi anche quest'alibi qua. Capito? Cioè, se loro ieri in casa con la Fiorentina avessero visto i due gol ingiustamente annullati, un rigore mancante, due pali, tre traverse, De Gea con 8 miracoli e una sfortunata deviazione, perdevano 1-0, noi possiamo parlare degli episodi. Ma loro ieri si sono persi il diritto di arrogarsi anche di questo alibi. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, Giuseppe da Ponte. Mi ricordo qualche settimana fa dicesti: no, noi in Champions ci andiamo prima dell'ultima partita. E l'ho visto, ma
1: questi, è colpa mia. No.
10: Questi qui sono a banda dei raccattati. Basta guardare, basta vedere qualche partita che si capiva all'inizio. Questi non sono buoni. E ci vuole un cambio di giocatori. La società lo fa apposta, è tutto fatto apposta per mettere a posto Conti. Ora devono vendere, ci vorrà qualche anno per vedere una grande Juve.
1: È colpa mia se questi non sono ad esempio sì, non so. Colpa mia, colpa di Yves? Colpa tua, Yves?
11: Penso di sì, colpa mia, sempre colpa mia.
1: Ah. Attenzione, perché? Perché ti assumi questa responsabilità? Cosa è successo?
11: Ma perché si cerca sempre un colpevole, non su tutto.
1: E allora colpa di Yves, perché deve essere colpa mia, scusa. Patrizio D'Arezzo scrive: la signora dell'appartamento del terzo piano chiede il rimborso del vetro da finestra rotto dalla pallonata di Moretti. Sarà di Miretti, forse. Sarà di Miretti, ma di Moretti. Quindi, scrive Angelo, se con i proventi Champions siamo peggiorati, senza siamo destinati a regredire ulteriormente? No, però senza siamo destinati a non avere quel malloppo lì per comprare un altro giocatore. Tu dici: lo sbagliamo. Magari però non lo sbagliavamo. Ormai Davide dice: siamo come la Ferrari, arrivare quarti è come vincere il campionato. Tonino dice: da tuo stimatore vorrei farti un appunto. Dimmi caro, negli ultimi 3 mesi non hai azzeccato un pronostico, non farne più, grazie, buona giornata. Vabbè Tonino, i pronostici sono fatti per essere sbagliati, se no sarei miliardario, abbi pazienza che te. Qualcuno lo azzecco, qualcuno lo sbaglio. Se non lo azzecco vuol dire che non sono miliardario. Se ne avessi azzeccati tutti non ero mica qua. Ennio dice: i nostri calciatori vanno umiliati, vanno messi in tribuna insieme agli spettatori e va schierata la primavera nel derby. Ci manca solo quello, Ennio, siamo a posto. Ezio da Gubbio: Bremer e Kelly si passano 100 palloni senza avanzare un metro, quanto manca un Bonucci. Alberto dalle colline del Monferrato, beato lui, dice: sono diventate certezze ciò che da tempo presumo uno. Si può tranquillamente fare a meno di Vlahovic con Seisao. Con loro titolari lo scudetto lo sogniamo. 2. Ildiz non sarà mai un Del Piero, nemmeno si avvicinerà. Al massimo sarà un Dybala, che mai ho ottenuto un fuoriclasse. Giocatori mai decisivi quando davvero conta. Per non parlare degli altri, nessuno da Juve. Bisognerebbe cambiarne 20 quest'estate. 3. Tutti sti meriti di Spalletti decantati da mesi non li vedo proprio. ci ha preso quinti a meno 6 dalla prima, ci lascerà sesti a più o meno una ventina di punti dalla prima. Dov'è che ha fatto bene? Alla fine Allegri in Champions ci va, Spalletti no. Come logica e capacità valgono. Io vi ho più volte detto che non ero affatto convinto del suo rinnovo. Non andando in Champions sarebbero doverose le sue dimissioni. Se non arrivassero sarebbe doveroso un esonero. Ma questa Juve purtroppo non è la società forte, né all'esterno né all'interno. Alberto dalle colline del Monferrato. Ti vedo lì nelle colline con un buon vinello. Beato te. Marcello da Arcevia. Dov'è Arcevia? Parole di Spalletti dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina senza considerare il valore della partita. Se vincevamo eravamo bravissimi, adesso siamo solo bravi. Per me è sopravvalutato. Un po' di umiltà sarebbe utile, se va via non è un dramma. Avevo tutte le pillole di Spalletti e di Locatelli, ma ve le risparmio e le lascio in eredità a Giulia. Così se le usa a suo piacimento. Io oggi ve le risparmio e lascio parlare da voi. Tanto lo sapete cosa ha detto. Roby da Trezzano dice: non vorrei dare solo le colpe all'allenatore, anche perché i giocatori sono questi, ma mi sorge un dubbio. Non è che la sua comunicazione cervellotica che fornisce ai giornalisti, forse anche per cercare di metterli in difficoltà senza dare troppe spiegazioni su tematiche prettamente di spogliatoio, è la stessa che propone ai calciatori che cominciano a non capirlo? No, perché in realtà Locatelli ha detto che è colpa dei giocatori e che l'allenatore va tenuto. Marco da Borgo Filadelfia, oibò, dice: prendo qualche riga in più del solito. Gli emblemi di questa Juve non incutono alcun timore all'avversario. Locatelli ne è l'emblema. Non trasmette nessun tipo di ferocia agonistica. Ad esempio, li vorrei meno sorridenti nel tunnel, ma sono io che sono vecchio e ho in mente gli sguardi feroci di Tardelli, Furino, Mandzukic, Deschamps, Ibrahimovic, Tevez, Davis e compagnia. Sembra sempre che vadano una grigliata. L'ho notato inizio partita, avendo nel contempo l'ormai solito sinistro presentimento. Un grande saluto anche a te, Marco, da Borgo Filadelfia, osservatore attento ed acuto. L'ho notata anch'io sta roba. Salvatore da Rocca Raino. Cioè, allora, con tutto che io capisco, tunnel d'inizio dentro in campo, Vlahovic. Inquadratura nel tunnel di Vlahovic che perde 3 minuti a parlare con tutti quelli della Fiorentina, baci, abbracci, saluti. È gente che conosci, sei stato lì. Capisco tutto, Dopo. Se abbiamo vinto la fine della partita, vai a centrocampo, te li saluti, te li abbracci tutti. Prima no. Salvatore dice: quindi adesso cosa facciamo? Facciamo un bel mercato a zero così il prossimo anno arriviamo a decimi? Bernardo viene anche senza Champions? Ragazzi, Bernardo Silva deve sposare un progetto alla Juve, Champions o non Champions, altrimenti non viene, non è questione di Champions o non Champions. Cioè, se Bernardo Silva vuol venire alla Juve, come fece Pirlo senza coppe alla Juve, come ha fatto Modric al Milan, gli esempi ne posso far tanti, è perché sposa ed è convinto del progetto della Juve, altrimenti non viene. Io sta roba che ci qualifichiamo in Champions viene, non ci qualifichiamo non viene, mi fa abbastanza ridere, ve lo dico. Poi se tu mi dici, senza Champions ho dei milioni in meno da vestire, sono d'accordo. Ma non è che Bernardo Silva viene o non viene perché ci qualifichiamo noi in Champions, perché possiamo anche qualificarci in Champions e fare 3 anni da decimi, che è venuto a fa. Bernardo Silva viene se lo convincono di un grande progetto, altrimenti è inutile che venga. Carlo da Carpi dice: visto che ormai è persa la qualificazione in Champions e si dovranno rivedere i piani, io partirei con una mini rivoluzione, monetizzando dalle cessioni di Bremer, Cambiaso, Di Gregorio, con Miles eccetera, e perché no anche Yıldız, puntando su Meret, Holm, Colomuani, Lecina, che è nelle giovanili, Norton Caffi e un centrale difensivo, un centrocampista con piedi buoni. Speccarlo, non mi sembra questo grande upgrade, perdonami, non mi sembra questo grande upgrade, scusami. Leonardo dice: purtroppo questo allenatore farà peggio di tutti, ed è stato rinnovato con la complicità anche di voi giornalisti. C'è solo un nome per la rinascita, Antonio Conte, dice. Vedi che adesso Conte è tornato di moda, lo sapevo. Piero d'Altamura dice: caro Claudione, secondo me ci sarà una cosa sensazionale, vedrai che viene Conte, sono convinto. Ma vogliamo mandargli un messaggio di prova? Non può che non la facciamo sta cosa. Mandiamogli un messaggio di prova, dai, facciamolo. Cosa gli scriviamo, dai? Yves, cosa gli scriviamo?
11: Prima di tutto, buongiorno mister, come sta?
1: Ah no, io non c'ho quel rapporto lì, buongiorno mister, io manco un saluto, si va diretti al punto. Allora, ma non è
11: Sarei per caso a Torino l'anno prossimo?
1: No, gli scrivo, non è che ora che il tuo lo hai fatto sei finalmente pronto per tornare a casa tua? Mettiamo due cuori bianchi o neri e vediamo l'effetto che fa. Ma non è che lo hai fatto, puntini. Sei venuto a tornare a casa tua? Vai! Dato! Rien ne va plus, les jeux sont faits. Attenzione Emilio, ci manda una foto notizia o un foto che? Un foto che Emilio? Foto tua? Foto tu? Cioè tu vuoi dire questa è l'espressione di Emilio.
11: Claudio, mi ha appena scritto Conte, mi ha detto così.
12: Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso devi iniziare a pedalare.
1: Luca, 44 milioni di euro per Opel, no 42,3. Solo per questo motivo con Mollie e Chiellini devono essere cacciati dalla Juve. Ma che c'entra Chiellini, Luca? Che c'entra Chiellini con Openda? Non c'entra niente. Maurizio da Caserta dice: ma sarà mai possibile vedere dare responsabilità a tutto e a tutti? E non si capisce che il problema della Juve è di competenza? Dirigenti sbagliati? Uguale giocatori sbagliati? Chi sceglie i dirigenti? È il proprietario. Tommaso dice: Spalletti, dopo aver dato un'identità alla Juve, doveva parlare di meno e far cacciare gli attributi ai calciatori, e secondo me non ci è riuscito. Come la pensa un direttore navigato come sei? Saluti, speriamo una svolta. Tommaso, penso quello che ha detto Spalletti, che si è assunto la responsabilità, è anche colpa sua se non è riuscito a trasmettere a sta squadra che era la partita della vita, anche se lui non vuol sentire parlare di partita della vita, quindi è anche colpa sua. Però penso che la proprietà 2 mesi fa ha fatto una scelta, ha detto ok, il nostro futuro è con Spalletti, iniziamo a programmare. Se questa scelta viene meno quest'estate, devi ricominciare da capo. Ce la sentiamo ancora una volta di ricominciare da capo? Se ce la sentiamo tutti. Andrea da Casarano dice: la mia più grande paura è che con l'Europa League la società si crei dell'alibi per fare un mercato ancora più striminzito. Questa stagione porta la società di fronte ad un bivio che non lascia equivoci: o si investe o rimani dove stai nella mediocrità. Pensano davvero di vincere l'Europa League con questa non squadra, dice Andrea? Infatti quello che penso anch'io. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
13: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del Capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Giannantonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Giannantonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia, la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
1: Attenzione, è arrivato Comolli, seguito da Chiellini alla Continassa. Tra poco il nostro inviato Camillo De Michele ci racconta le ultime sulla Juventus. Sarà una settimana di grandi confronti. Ma grazie a Marco da Crema, oggi 20 anni fa, sappiatelo, che per la prima volta sui giornali era diventata Moggiopoli. Sul Corriere della Sera addirittura pontificava Severgnini, tifoso dell'Inter, l'etica in Serie B, imposto Spalletti alla Roma, Emerson alla Juve, Moggiopoli alla conquista della Roma, staranno i miei ordini Moggi, e certo con Baldini alla Roma, che era suo nemico giurato numero uno, Baldini si faceva imporre le cose da Moggi, senz'altro. E poi dal 98 ad oggi sul Corriere della Sport, così la Juve è stata accusata e aiutata al processo doping. Hanno tirato fuori anche il doping 20 anni fa, aiutata al processo doping, dove la Juventus è stata assolta per doping. Ed è andato in prescrizione, non per la Juve, ma per colpa di Guariniello che l'ha portata avanti per anni, dall'accusa di uso di sostanze lecite. Questo è il processo doping. E allora Ronaldo pontificava, Ronaldo era già a giocare nel Real Madrid e diceva: io sapevo tutto, dobbiamo prendere e dobbiamo avere 3 scudetti, Berlusconi ne voleva 2, il giorno dopo Ronaldo ne voleva 3, sappiatelo, per vostra memoria, 20 anni fa oggi. Mentre un trafiletto faceva sapere che dal procedimento di Napoli non emergono elementi per investigare sul campionato 2005-2006. Il campionato 2005-2006, lo scudetto di cartone che ha sulle maglie l'Inter, non è stato neanche investigato. Ma torniamo oggi, la Juve è sempre stata sotto pressione, scrive Gianni da Brindisi, appunto, come lo sono Real Madrid, Barcellona, il Bayern, quindi se non ce la fai a sopportarla non sei da Juve e allora devi lasciare, via, via, via. Roberto da Milano, te lo dico io, questi cosa hanno combinato, che sapendo che la squadra sarebbe stata comunque cambiata e molti di loro avrebbero fatto panchina, hanno tirato i remi in barca a partire da Locatelli, lo sanno che non ci saranno più l'anno prossimo, veramente sanno che ci sono, appena rinnovato il contratto. Daniele scrive, credo che questo sia il peggior ciclo della Juve di sempre. Che ne pensi? Peggior ciclo di sempre? Sì, ci si avvicina molto. Ci si avvicina. Mi vengono veramente in mente quegli anni da due settimi posti. Però almeno in quegli anni da due settimi posti c'erano dei giocatori in squadra che dicevi, oh, questi qua comunque sono forti, eh? A partire da Buffone e Del Piero, che infatti sono stati protagonisti anche del primo dei 9 scudetti. Quanto mi dà fastidio, scrive Luca, che molti di loro abbiano indossato la nuova maglia. Sentiamo un vocale da casa, poi andiamo dal nostro inviato.
15: Ciao Claudio, buongiorno, Maurizio da Grosseto. Non Ciao, voglio Maurizio. Star qui a dire del risultato di ieri, insomma della stagione, di chi è la colpa, di chi non è, però ti volevo porre due domande. Il primo gol annullato a McKennie, secondo me l'arbitro era molto lontano per giudicare la spinta, perché se mi ricordo male, noi a Roma con la Lazio, una spinta sulle spalle di un nostro giocatore, la Lazio segna, certo, e tutto va bene.
1: Milinkovic, Savic, Alexander.
15: Sul secondo gol ti voglio fare questa domanda. Sì. Che vuol dire che il giocatore struscia la palla? Io questo struscia non l'ho capito. Io ero rimasto, io ormai ho 63 anni, ma ero rimasto che quando un giocatore della squadra avversaria toccava la palla, rimetteva al gioco il giocatore della squadra che attacca.
1: Struscia, struscia, non ha fatto la giocata, non ha fatto già, strusciato. Camillo De Michelis, ciao!
16: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Qui ci sono un sacco di domande, prima di raccontarci cosa sta succedendo in questo momento alla Cotinassa, che vuol dire che un giocatore struscia la palla? Perché hanno annullato con la Vlahovic?
16: Perché la deviazione su tiro non è una giocata, o almeno non è una giocata volontaria, e quindi Vlahovic era fuori gioco, è rimasto fuori gioco.
1: Sì. Secondo la... E perché McKennie gli hanno annullato il gol e a Milinkovic Savic che spinge Alexandro in Lazio Juve gli hanno andato?
16: Questa è una domanda a fare open bar, ma tanto sarà tutto giusto bello. Sarà tutto giusto.
1: Tanto ormai
16: bello.
1: A che serve? Allora, abbiamo pochi minuti, un sacco di roba, quindi partiamo dalle novità di giornata. In questo momento, arrivo di Comolli e Chiellini alla Continassa. Che succede, Camillo?
16: Ma Claudio, è ovvio che dopo un risultato come quello di ieri e contestualmente risultati tutti negativi per la Juventus, quindi portano a dover accettare la realtà al 99%, 95%, la Juventus andrà in Europa League, e quindi quando succede una roba del genere, è una roba molto grave per la dirigenza e per tutto il mondo Juve, ti devi chiudere in una stanza e affrontare le conseguenze, perché comunque noi abbiamo spiegato tante volte, sia qua, anche a far degli inviati, la situazione attuale della Juve, ovvero che a breve arriverà la multa del fair play finanziario, e arriverà a breve, e poi ci sarà, a prescindere, anzi, con la Champions dovevi fare 30-35 milioni di euro di plusvalenze, non di incassi. Per esempio, la Juve sta trattando la cessione di Nico Gonzalez, quella porterebbe a 5 milioni di plusvalenza, per far capire, 25 totali e 5 di plusvalenza. Ecco, adesso bisognerà rifare i conti.
1: Perché, scusa, chiariamo bene a casa, vuol dire che non è che se io ho bisogno di 30 milioni entro giugno, se vendo Gonzalez a 30 o 30 milioni, è una questione bilancistica, quindi il bilancio deve avere una plusvalenza di 30 milioni, vi ricordate Carnevali con la Roma, no? Tra amici hanno bisogno di 30 milioni di plusvalenze, quindi devi fare plusvalenze. Tradotto, se io prendo David e lo vendo a 30, è arrivato a zero, ho fatto 30 milioni di plusvalenza. Gonzales, esatto, che a questo momento ha il bilancio a 25, se lo vendo, cioè a 20, se lo vendo a 25 è 5 milioni. Okay?
16: Esatto, perfetto, perfetto. Quindi questa, adesso si dovranno sedere al tavolo e fare delle strategie. Poi, qua è giusto dirlo, è giusto affrontarlo. Io credo che qualcuno pagherà. Qualcuno inevitabilmente, Claudio, pagherà. Cioè, parliamoci chiaro. Giuntoli lo scorso anno ha pagato con la Champions, eh? E ha pagato questioni tipo...
1: Sì, ha parlato anche, ha pagato altre cose.
16: Le commissioni sul rinnovo di McKenny, Hausen con degli intermediari che poi hanno portato Kelly a una cifra molto elevata, gli stessi intermediari, l'idea di voler vendere Ildiz, la gestione Thiago Motta e l'apertura delle porte della Continassa a tutti 2000 agenti, aver smantellato Vinovo, quindi ha pagato anche altro, e un po' di cose ve le ho dette, aver fatto un quadriennale a Sbravati, cioè queste robe qua. Però comunque con la Champions ha pagato e Giuntoli stava lavorando per fare tutti i vari rinnovi e queste robe qua, quindi comunque qualcosa succederà inevitabilmente, e ieri Spalletti l'ha fatto capire ancora una volta, perché aveva già alzato il livello da un punto di vista delle critiche dopo Lecce, e ieri comunque ne ha detta una stringendo i denti: però parlerò con un John Elkann. Claudio, tu lo sai meglio di me, ci sono delle scale gerarchiche nelle società di calcio, e che il tuo allenatore possa dire io incontrerò la proprietà non è proprio un fatto così positivo, vuol dire che da un punto di vista societario ci sono delle zone d'ombra, e questo non è mai positivo per nessuno.
1: No, questo è chiaro. Ti aggiungo una news di mattinata. Sono convinti di fare l'Europa League. Secondo me nessuno ha una speranza di fare la Champions. Stanno ragionando già su quello.
16: Ma no, ma è sicuro, Claudio. Sicuro, dai, non... Guarda, te la dico proprio a denti stretti, con un pareggio, pur essendo quinti, uno poteva anche provare a crederci, perché dovevi andare a vincere il tuo derby e poi magari sperare in una banana tra Milan e Roma. Qua devi addirittura sperare che una tra Cremonese, Verona e Cagliari possa riuscire a fare quasi l'impossibile. Quasi l'impossibile.
1: No, due
16: di queste, perché devi fermare il Como o fermare Milan e Roma, dai, è così. Però guarda, Claudio, quello che voglio dirti io è che noi abbiamo flirtato con questa Europa League da anni, perché ogni volta arrivavamo all'ultima giornata con l'ansia, il cuore in gola e via dicendo. Dovevamo vincere ieri, e ancora una volta ci è stato detto la pressione. Claudio, io ero lì col Verona e con la Fiorentina, non c'era la minima pressione da parte di nessuno. Questa è una grandissima scusa, perché la stampa comunque non è andata pesante nel pre-gara, nella settimana della partita. Sì, ha parlato un po' di mercato, ma non può essere una pressione, oddio andrò via, quella di non saper fare due passaggi o di non riuscire a giocare a pallone. Lo stadio, sia col Verona che con la Fiorentina, è stato impeccabile.
1: Ma infatti Cami, infatti io ci ho visto un tentativo estremo da parte di Spalletti di proteggere un gruppo di giocatori su cui invece ha le idee molto chiare, e di prendersi la responsabilità, come dire: ragazzi, è colpa mia, e vado a parlare con l'ingegnere per capire la situazione. Tant'è che Locatelli nel post partita dice: no, è colpa nostra, Spalletti non ha nessuna colpa, da tenere. Però questo non serve a migliorare la situazione.
16: No, ma non serve, Claudio, ti faccio un esempio. Di Gregorio sbaglia solo in casa, perché è terrorizzato di giocare in casa. Con Mainz, in casa, è più bianco della maglietta. vabbè, in trasferta non è che cambia tanto, ma ci sono dei giocatori che non hanno minimamente, ma minimamente l'orgoglio. Cioè, Cambiaso ieri nel primo tempo ha cercato in tutti i modi di far segnare la Fiorentina, ma in tutti i modi, ha fatto due o tre robe nell'area di rigore dove ha perso il pallone, tipiche di Cambiaso, tipiche. E poi mi viene in mente, no, la conferenza stampa post Verona dove ridacchia, perché ridacchia, e dove ti dice, oh, che problema c'è, dobbiamo vincerle tutte e tre noi le partite, non è cambiato nulla, e tac, due settimane quelle in casa perdono, con una prestazione indegna, e questo è l'esempio, no? Lui che ti dice, io sono campione del mondo di non aver paura, no? Di rischiare di prendere gol, no? di non percepire il pericolo, cavolo, e lui ieri dribbla in aria, perde la palla in area di rigore.
1: E
16: questa è la cosa. Cioè, io, ieri Kelly non si è accorto neanche del cambio, sembrava in una situazione dove, vabbè, ma io gioco tanto per, qua mi diverto, sto bene, nessuno mi rompe le scatole. Era questa la sensazione. Cioè, un giocatore che, quando ha recuperato quella palla, a un certo punto di prima cerca il cambio su Conceição. Ma tu come giudichi una roba del genere, Claudio? Giudici dicendo, vabbè, grazie, cioè, questa, grazie, no, che sei arrivato almeno
1: io
16: al questa, campo.
1: Io una roba del genere la definisco con la mancanza percezione oramai che dura da diverse stagioni di che cosa sia la Juve. Quindi è evidente, e lo ribadisco, e lo ribadiamo, se sei d'accordo con me, perché ovviamente il popolo è imbelvito oggi, via tutti, non li puoi mandare via tutti, ma molti di questi resteranno per forza di cose. Quindi se dopo 5 anni questi ancora non hanno capito cosa vuol dire giocare una partita del genere, perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i direttori, sono cambiati i responsabili dal punto di vista del mercato, sono cambiati tutti, e loro ancora oggi non capiscono, non percepiscono, non sta roba del pericolo che ormai mi è venuta a noia, come dicono loro, ma sta roba che non percepiscono cosa voglia significare una partita come quella di ieri, e continuino ad affrontare. Cioè, a me la frase di Locatelli ieri quando dice noi siamo questi,
16: ma è drammatica,
1: ma noi siamo questi.
16: Io ho alzato la testa dal computer, ho detto, ma come? Tu stai dicendo noi siamo scarsi, sì. Noi siamo scarsi. E però il discorso è che ieri dall'enorme orribile figura, e la cosa brutta di Locatelli, non solo noi siamo questi, ma non aver detto scusateci, perché quella era la prima cosa, doveva prendere la parola e dire, prima delle vostre domande voglio chiedere scusa alla gente, perché io ho visto un ascoltatore di Radio Bianconera ieri che con suo figlio è partito alle 3 di notte, e ne ho visto uno, ce ne saranno migliaia alle 3 di notte con un ragazzino, ed ha visto una porcheria. E poi noi siamo questi, e allora dovete andare via, perché anche voi vi siete giocati la faccia, non se l'è giocata solo con Mollì e Modestò, e probabilmente andranno via, anche voi vi siete giocati questa roba qua ve la siete giocata anche voi, perché per l'ennesima volta avete fallito, perché quando conta loro non riescono a dare risposte. E ti dirò di più, Claudio, l'emblema in tutto questo è Vlahovic, cioè, perché noi dopo queste 2 settimane tutti andiamo a partire a Vlahovic, arriva la Fiorentina e Vlahovic torna a essere solito, si sbaglia un'occasione più unica che rara dove addirittura ce la passano loro la palla, ce la passano loro, fa un golletto e tira la palla in tribuna, fa gesti, fa robe, chiede, ma basta chiedere, questa è una squadra che chiede sempre ma non dà mai nulla, non dà mai una gioia. E allora insomma è giusto che qualcuno in questo momento possa pagare, e soprattutto che qualcuno possa salutare finalmente la Juventus. Ecco, non so quanti andranno via, quanti resteranno, perché come dicevi tu è difficilissimo, perché avrai meno soldi, però della formazione di ieri io ne salvo veramente pochi, e anzi ti dirò di più, adesso per il derby, tanto a me non frega niente perché non credo alla possibilità di andare in Champions League, io Ildiz e Thuram li lascio a casa, perché non stanno bene, perché hanno dato la loro disponibilità in condizioni pessime, e almeno l'ultima te la stampa.
1: Senti, c'è molta discussione sull'allenatore in questo momento qua. Tu da che parte stai?
16: Ma l'allenatore ha sbagliato, perché ieri ha sbagliato, Claudio, cioè non è che ieri ha sbagliato, ma l'allenatore è l'alibi di tanti, cioè quando le cose non vanno bene l'allenatore è, cioè, c'è una conferenza stampa di Motta dopo l'Empoli dove racchiude un anno fa questo gruppo, cioè è un gruppo che pretende non da mai nulla.

0: poi c'è stato Motta, poi è arrivato Tudor, ma Tudor ha pagato anche i rapporti orrendi con la dirigenza, e adesso qualcuno se la prenderà con Spalletti, perché quando non arriva il risultato l'allenatore deve sempre pagare. Però Spalletti non ha avuto il portiere per un girone sostanzialmente, perché poi Claudio, il portiere, credo non ci sia mai stato nella storia della Juventus un portiere che ti fa perdere più di 10 punti, io credo non ci sia mai stato. Non ha avuto un centravanti per 5 mesi, ieri mette Gatti alla fine e non Openda e David, cioè, credo che questo sia abbastanza chiaro. Non ha avuto riserve, cioè noi senza Thuram dobbiamo schierare con Mainers che ha paura, e quindi onestamente ti dico, Spalletti è uno dei pochi forse che ha alibi e che ha giustificazioni. Detto ciò ho sbagliato, però dobbiamo fare talmente tante cose che secondo me Spalletti resterà e probabilmente Chiellini prenderà molto più piede, e poi arriverà una figura vicina a Chiellini. Io credo che questo possa essere lo scenario più certo per il futuro, e anche se ti dico la mia, tutte le volte che c'è un problema a livello di calcio italiano si fa sempre un nome e un altro, uno è della storia del Milan e l'altro è nostro, che è Alessandro Del Piero. Però forse sarebbe arrivato il momento di cercare di coinvolgere Del Piero in questa società, cercare di coinvolgere Del Piero, e visto e considerato che Chiellini probabilmente prenderà sempre più potere, ecco, si libera una zona, un ruolo che probabilmente potrebbe essere coperto da Del Piero, e Del Piero sta aspettando quello, e forse in uno dei momenti più bassi degli ultimi anni cercare di affidarsi a una certezza come Del Piero non sarebbe male. Non voglio fare populista, però mettiamo sempre in mente Del Piero per la federazione, quando noi non andiamo benissimo forse sarebbe bene cercare di coinvolgerlo.
1: Allora, io ti dico che nel dubbio ho mandato un messaggio a Conte.
0: Credo non ti risponda.
1: Al momento ancora no, però gliel'ho appena mandato. Ma perché continuate a parlare di Europa League? Non siamo in conference? No, non siamo in conference. No, in conference è qualificata ieri l'Atalanta. Como e Juve in questo momento fanno l'Europa League?
0: No, almeno le basi a volte le studiamo. Ragazzi,
1: almeno le basi, la classifica le sappiamo, del regolamento. Poi, le domande sono milioni di milioni, però ti faccio quelle più particolari. Fabrizio da Parma dice, scusa, ne approfitto perché do un'informazione, ma Modestò che ruolo ha? Perché non riesco a capirlo, credo di non essere l'unico.
0: No, Modestò aveva un senso, te lo dico in maniera molto chiara, una figura un pochettino diversa come allenatore, come Igor Tudor, no? Il collante tra l'allenatore e la squadra, un po' il capo delegazione per cercare di far capire, no? Il capo delegazione di una nazionale. Il problema è che da quando è arrivato Spalletti, Modestò non ha più un ruolo ben definito, no? in questa società. Soprattutto Modestò non ama parlare con i giornalisti, quindi tu non lo vedi neanche nei pre-gara, nei post-gara. Tra l'altro ieri è l'ennesima volta in cui comunque la società latita, che questo va detto, ieri magari qualcuno almeno a dare una mano a Spalletti, perché onestamente io ieri non avrei fatto parlare Locatelli. Infatti secondo me ha fatto più danni che altro, perché nelle televisioni ha fatto dei danni.
1: Posso dirti, ma io non avrei fatto neanche parlare Spalletti, io ieri avrei fatto parlare uno della società.
0: Esatto, anch'io, però ti dico che Locatelli nelle televisioni ha risposto male, non si è espresso bene, ha aperto a scenari, figurati. Io ho capito il discorso di Locatelli perché ho sentito la conferenza stampa, ma nelle televisioni, se qualcuno ha sentito solo le televisioni, lui comunque ha aperto scenari, e questo perché l'hai messo in difficoltà, perché ieri era evidente, Locatelli era distrutto, cioè io quello l'ho visto, ho toccato con mano, era distrutto, però è normale, almeno quello, anche noi eravamo distrutti. E perciò ti dico, l'unica cosa che mi ricorderò di Modestò era Dortmund, dove mi ha abbastanza colpito, e poi però mi ricorderò

0: in lato negativo il suo prepartita di Lazio-Juventus. Tudor resterà alla Juve, 12 ore dopo era esonerato, in verità 3 ore dopo, perché poi alle 11 era già stato esonerato Tudor, però ufficializzato alle 11 della mattina dopo. Quindi onestamente credo che Modestò in questa società qua con il trio, diciamo, Spalletti, Chiellini, Ottolini da una parte, Modestò e Comolli dall'altra, sia uno dei primi a lasciare poi la Juventus. Ecco, io mi aspetto che il lato francese della dirigenza possa pagare per tutti, ecco.
1: Senti, nel salutarti dandoti appuntamento oggi pomeriggio, dai, fai una previsione, che succede questa settimana?
0: Ma secondo me questa settimana c'è un incontro, Elkan Spalletti. Io non so se verranno prese delle decisioni già prima del derby, questo non lo so, però posso dirti me lo auspico, perché ad aspettare come abbiamo fatto lo scorso anno, poi il mese di giugno ci è passato davanti e non abbiamo capito nulla.
1: Decisioni in che senso? Decisioni in che senso?
0: Io mi aspetto che Spalletti, cosa che però io non condivido, secondo me questo modo di ragionare non lo condivido, perché bisogna avere dei ruoli, però credo che Spalletti e Chiellini cercheranno, no, di prendere più potere, e a quel punto, insomma, Comolli possa lasciare la Juventus insieme a Modestò e poi aprire degli scenari che possano comprendere delle figure vicine a Chiellini con l'avanzamento in ruolo di Giorgio. Ecco, non so se proprio amministratore delegato, però delle figure, no, poi scelte da Chiellini per completare questa dirigenza insieme a Ottolini.
1: Va bene, Camillo, grazie, a più tardi.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie Yves, grazie alla chat, tutte le notizie live su Radio Bianconera, naturalmente su tuttojuve.com di questa giornata incredibilmente brutta per noi, ma forse anche per loro. A domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
4: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
5: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
4: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
5: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
4: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da 2 brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gian Antonio, vincitore ieri, da forfè.
5: È tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, delusissima per quello che è successo ieri. Provo un po' di vergogna e di imbarazzo per quello che ho visto in campo. Mi chiedo a Elkan dove fosse. Mi chiedo al presidente Ferrero dove fosse, forse dormiva, chissà. Io non l'ho visto. Mi chiedo come lì e tutta la dirigenza ieri perché non si è presentato ai microfoni. Da oggi questi giocatori dovevano essere in ritiro punitivo per le brutte figure che hanno fatto. Poverini, oltre alla delusione ci vogliamo mettere pure il ritiro al Joy Hotel, che è come andare in vacanza premio? No, che non sia mai. Forse Spalletti ha fatto un po' troppo allenamenti fantasma, perché questi giocatori sono diventati dei fantasmi anche in campo. E io spero che si possa mandare via il più possibile e che possano arrivare giocatori veramente motivati e che credano nella causa di questa squadra. Non lo so, guardate, oggi sono solo tanto amareggiata e delusa. Vorrei offendere tutti in maniera pesante, ma mi trattengo. Buona giornata. Ah, una cosa, Chiellini, grande delusione. Io questo political correct non lo sopporto più. Buona giornata.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Non ne sbaglia uno, Mary. Mary è andata via, l'hanno vista a piangere, cantavano, un bel po' di anni fa. Ragazzi, oggi avrei voglia di dire un sacco di cose, ma credo che lascerò più che altro parlare voi. Credo che mai come in questa giornata abbiate giustamente bisogno di sfogarvi, di dire la vostra, anche se mi pare che insomma i sentimenti vadano un po' tutti dalla stessa parte, non ci sia spazio per le giustificazioni, non credo ci sia spazio neanche per minimamente commentare con un però, non ci sia credo spazio neanche per dire un ma se quello fosse se il gol l'avessero convalidato non mi sentirete dirlo, e ve lo ricordo, racconto da ormai un bel po' di tempo, non giustifico più niente e nessuno. Ieri ho guardato fortunatamente la partita da sola perché avevo il resto della famiglia allo stadio, ho guardato la partita in silenzio, a un certo punto ho anche detto provo a fare dell'altro mentre c'è la partita, vediamo se le cose cambiano. Non è cambiato nulla, non ho mangiato ieri neanche a pranzo dal nervoso che mi è montato. E poi mi dicono, ma ormai è lavoro per te, perché te la vivi così male? E hanno ragione, perché cerco sempre di mantenere un po' di distacco, proprio perché è, ripeto, oramai al di là di tutto lavoro. Poi però ci sono queste situazioni che non mi possono tener ferma, proprio perché guardare un progetto, guardare un pezzo di storia veramente così, non dico lasciato andare, però non protetto in qualche modo, ecco, quello mi fa venire rabbia, quello mi fa dire allora questa davvero non può essere, questo non può essere soltanto lavoro, ma è pur sempre anche un pezzo di cuore. Vi ripeto, ci sarebbero veramente tante cose da dire legate alla partita di ieri, non soltanto perché era una partita che comunque un po' si doveva preparare da sola, perché se qualcuno ancora non lo sapeva, bastava semplicemente guardare un po' qualche video su YouTube per ricordarsi come la sfida con la Fiorentina per la storia della Juventus comunque voglia dire qualcosa, sia sempre una partita comunque da giocare esattamente tanto quanto vuoi giocare bene quella con l'Inter, quella col Milan, quella col Toro, perché la prossima è quella col Toro. Sapevo che la Fiorentina avrebbe preparato questa partita nei minimi particolari, lode a loro, complimenti a come hanno davvero giocato, complimenti anche soltanto per aver avuto un portiere che ha veramente parato l'impossibile, anche se diciamo anche che non è che si sia mirato anche tanto oltre, cioè spesso e volentieri quei palloni che ti hanno minimamente fatto sobbalzare gli sono arrivati in pancia, quindi neanche troppa fatica nel distendersi. Però c'è una scena in particolare, ovvero un momento in cui con Seisao praticamente prova a fare lo stesso gol che ha fatto la Fiorentina, ma è lo stesso angolo, lo stesso posizionamento suo, identico. Nel gol del vantaggio della Fiorentina, Di Gregorio cerca di andare a terra e di bloccare il tiro col braccio. De Gea, in quella palla in particolare, para stoppando il tiro con la gamba sinistra, stendendola, cioè è proprio questione di, non so se è questione di esperienza, se è questione di allenamento o davvero di mediocrità a questo punto. Io non l'ho mai criticato più di tanto Di Gregorio, non mi è sembrato mai estremamente corretto sparare addosso a comunque un giovane portiere catapultato in un mondo importante e luccicante, partendo da molto dietro, insomma. Però insomma, fino a questo momento gli errori comunque di Di Gregorio, da un modo o nell'altro, pesano ben
9: 10 punti, cioè ci sarà stato un motivo se ad un certo punto Spalletti preferisce buttare in campo dal primo minuto Perin. Yves dalla regia mi suggerisce anche Buffon è arrivato giovane, è vero, Buffon aveva una squadra davanti a sé che Di Gregorio ovviamente si sogna. I presupposti per Buffon c'erano tutti, cioè era comunque in rampa di lancio. Di Gregorio è vero, vince il premio come miglior portiere della stagione, arriva da Monza. Monza è una realtà piccola, una realtà che comunque alti livelli di calcio li ha conosciuti soltanto nel suo recentissimo passato. Parma, ragazzi, aveva una storia anche prima di Buffon, di vittorie europee, di vittorie europee, di signori giocatori cresciuti nel mondo Parma. E quindi, insomma, l'età e ragione c'era, però. No, non proprio così. Allora, ti ripeto che se si considerano esclusivamente i match proprio persi o pareggiati a fronte degli errori di Gregorio, i punti arrivano quasi a 10. C'è il KO con la Fiorentina, il KO col Como, i pari casalinghi con Lazio e Verona. E poi c'è un altro dato che è inquietante, che ieri è stato anche, si è anche cercato un po' di sottoporlo a Luciano Spalletti, che nel post partita ovviamente ha cercato con dei sorrisi finti di stemperare un po' la tensione che aveva dentro e che percepiva dall'alto comunque della sua esperienza. La Juve ha subito gol nel 46% dei casi sul primo tiro nello specchio della porta, considerando anche i match ovviamente in cui c'era Perin tra i pali. Ecco perché forse ora più che mai credo che l'arrivo di un portiere di esperienza serva. Poi magari le cavolate te le fa anche lui, poi magari di errori parleremo anche nei suoi confronti, però non so davvero più quanto sia fattibile la presenza di un portiere che si vede che ha paura, insomma, si vede che non è sereno, come si vede che non è sereno con Meners. Io non mi dispiace col cuore, davvero lo dico veramente col cuore, non so quale possa essere la soluzione adesso in vista del derby, perché io ho visto come ieri davvero anche il nostro caro Ildiz non abbia brillato neanche un po', non sia riuscito in praticamente quasi nulla. Quello che solitamente per lui era elementare, abbiamo visto come invece è risultato difficile, purtroppo, ripeto. Sposo la tesi di Camillo che forse contro il derby sarebbe il caso far partire entrambi dalla panchina. Mi è piaciuto tantissimo Boga ieri quando è entrato, ci ha messo veramente l'anima. Mi piace di più quando subentra rispetto a quando l'ho visto invece giocare dal primo minuto. Il centrocampo che ogni tanto quest'anno ti ha fatto dire vabbè, forse non è poi così male, in questo finale di stagione si è completamente sgretolato. Claudio ha detto che lasciava a me la possibilità di ascoltare le pillole di Spalletti e di Locatelli. Io non so se vogliamo farci ulteriormente del male, quindi forse lasciamo stare. La Juventus va in Champions e vince il derby, la Palissiano, e contemporaneamente perdono il Como, che gioca contro la Cremonese, impossibile, anche se la Cremonese è ancora in orbita possibilità di rimanere in Serie A, forse qualcosa potremmo regalarci di gioia, e dovrebbero contemporaneamente pareggiare o perdere sia Milan che Roma. Andando a guardare le partite, appunto, Cremonese Como, Hellas Verona Roma, impossibile, impossibile, Milan-Cagliari. Il Cagliari è salvo, ieri si è salvato, quindi anche qua non c'è quasi nulla da fare, però appunto nutro soltanto qualche speranza nei confronti della Cremonese, che ha bisogno di vincere. Il Lecce giocherà in casa contro il Genoa, Cremonese giocherà in casa contro il Como. È l'unica, guardate, nel giro di 24 ore, meraviglioso aver visto come dal ipotetico secondo posto siamo passati al sesto. Ah, ma la meraviglia. Allora, vengo da voi perché ne avete un bisogno davvero incredibile, enorme, un bisogno planetario di parlare e di raccontare qualcosa. Aiuto, aspetta. Ah, dove sono? Ok, qua. Allora, c'è Angelo dall'Austria che dice: secondo me Spalletti si dimette. Tanti sento che hanno parlato e ha detto questa cosa. Mi auguro che questo non accada, semplicemente perché vorrebbe dire ripartire ancora una volta totalmente da zero, e vorrebbe ancora una volta dare ragione a quelli che sostengono che questa squadra non abbia bisogno di essere, insomma, anche rivoltata, non ripartendo dalla panchina, però no. Questa volta mi sento di dire no. Poi, meglio la Serie C. Non capisco cosa voglia dire, però vabbè, per me c'è solo la next gen. Vabbè, allora, goditi la next gen, abbandonare la nave, questa non è la Juventus. Il Diz può solo allacciare, scusate, le scarpe del Dybala arrivato alla Juve il primo anno. Tante critiche anche nei confronti di Ildiz, credo che la troppa pressione un pochino a un certo punto sia ovvio sentirla, sia ovvio percepirla, quindi ho un po' il timore che questo finale di stagione, complice una forma fisica non alle stelle, una fatica che comunque si porta dall'anno scorso. Purtroppo mi duole dirlo, ma il pensiero anche di voler e dover giocare i mondiali abbiano messo in evidenza i limiti che un ragazzo di 20 anni ha. C'è poco da fare, nonostante i milioni percepiti, nonostante la maglia numero 10 sulla schiena, nonostante abbia fatto delle cose meravigliose e che i complimenti da parte di un grande come Del Piero gli siano sempre arrivati all'orecchio, rimane comunque un limite, no? Quei famosi limiti di cui ha parlato anche ieri Locatelli, che mi hanno fatto rabbrividire. Gildo D'Ancona: alla luce della probabilità del 98% di esclusione dalla UEFA Champions League, ritengo che la società debba intraprendere una profonda ristrutturazione, sia a livello dirigenziale che in termini di rosa. La nuova dove... ragazzi, lo so che voi vorreste Andrea Agnelli, ma non torna adesso, non torna. Marco da Borgo Filadelfia: gli emblemi di questa Juventus non incutono alcun timore all'avversario, non mettono soggezione, sono privi di ferocia agonistica, bisogna ripartire da qui. Purtroppo Locatelli ne è l'emblema, lì vorrei vedere meno sorridenti. No, questa cosa dei sorridenti del tunnel, abbi pazienza Marco da Borgo Filadelfia, non credo che dipenda da niente, da nessuno. Io credo che ognuno debba anche qua stemperare un po' la tensione che sente al suo interno come meglio crede. C'è chi ride, c'è chi è focalizzato e fissa al vuoto, c'è chi... ognuno fa un po' cosa vuole. Puoi anche fare le verticali per quanto mi riguarda nel tunnel, ma poi però voglio vedere un atteggiamento diverso in campo. Poi Filippo da Castelmassa, l'ho perso, oddio, qua. Ripartire con un allenatore già perdente per questa stagione andata mi fa male, perché se perdi le prime due, apriti cielo, meglio tutto nuovo. No, ragazzi. Sarebbe l'ennesima sconfitta, l'ennesima delusione e l'ennesimo tirare i remi in barca, soprattutto, perché vuol dire ancora una volta pensare che basta cambiare l'allenatore per ripartire da zero e far qualcosa di buono. No, mi dispiace. Gianluca da Como: buongiorno, è la prima volta che scrivo nel tuo spazio, piacere. Io ho una sola domanda da fare: ma se questi giocatori fossero semplicemente scarsi, perché a me non sembra che non ci mettano impegno, anzi il problema sta proprio lì. Forse sono stati sopravvalutati. Ildiz su tutti, su alcuni sono assolutamente d'accordo con te. Ieri l'unica cosa che mi ha fatto anche, anzi una delle cose che mi ha fatto più rabbia è stato vedere la reazione di Bremer quando ha fatto quel fallo che però era necessario, cartellino giallo, assenza per il derby. E anche un'altra cosa mi è piaciuta, vedere uscire dal campo con Seisao nero, veramente si toglieva le bende dai polsi o da dove cavolo le toglieva, maledicendo tutto e tutti. Questa reazione un po' ti può far piacere perché vuol dire che tu tieni a quello che stai facendo, altre le ho gradite un po' meno. Ti voglio bene, ma Di Gregorio è un portiere da serie C, certo, no, da serie C no, però non è da serie A, ma non da Juventus, mi dispiace, grazie per il ti voglio bene. Francesco, io purtroppo ho pensieri più gravi che arrabbiati, per quattro brocchi, dice Francesco da Pinerolo, io purtroppo ho pensieri, ecco qua, ne ha mandati è talmente arrabbiato che ne ha mandati quattro uno di fila all'altro, Francesco. Da Pinerolo. Matti da Firenze, buongiorno, mi chiedo come fai a dire lode a loro. Lode alla loro Fiorentina, ovvio, complimenti. Lode per dire complimenti, scusate, non li voglio lodare. Lode nel senso complimenti a loro, perché hanno giocato veramente tirando fuori le palle. Il termine non è radiofonico, ma ormai la parolaccia è sdoganata in radio, la sentiamo ovunque, non vi dirò parolacce, ma credo che dire che la Fiorentina ieri ha tirato fuori le palle si possa dire, assolutamente sì, e io faccio i complimenti alla Fiorentina per la partita che ha fatto ieri, oltre che al bellissimo gol che ha fatto Mandragora. Poi, ieri squadra indecente, centrocampo impalpabile, Locatelli non è un vero centrocampista ma un adattato. E poi Spalletti è un limite, non riesce sempre con i cambi, ogni tanto è vero, cicca. Un solo cambio inizio tempo non è sufficiente. Di Gregorio non può essere il portiere della Juve, dice Giacomo da Susa. E non sono d'accordo che sia giovane, ho visto che qualcuno dà la colpa anche, ecco qua voi si mi refreshano, non capisco più, a colpa Kelly per non aver chiuso in tempo su Ndur. Ma se la difesa, colpa anche di Commeners ragazzi ieri, cioè anche Commeners se l'è perso. Per un derby un bel pareggio 0-0 e fine dell'agonia. No. Carlo dal Kenya, ma che meraviglia, un bagno d'umiltà, l'Europa League farà solo bene ripartire da Spalletti e da un massimo di 20 giocatori possibili. No, italiani non ci possono essere, 20 buoni, abbi pazienza. Ripianare il debito cedendo Bremer con Meners, se arriva un'ottima offerta anche Ildiz. No, abbi pazienza. Su Bremer e con Meners forse, anzi su con Meners non lo voglio più vedere. Bremer probabilmente sì, Ildiz assolutamente no. Sono juventino da 65 anni, ci dice Pasquale. Questi giocatori che ci sono adesso a Juventus sono orgogliosi di loro. L'importante per loro è che ogni mese arrivi lo stipendio. Roby da Malnate. Purtroppo siamo passati dall'euforia del poter ambire al secondo posto alla delusione del sesto. Però bisogna ammettere che negli uomini fondamentali, cioè attaccante e portiere, siamo proprio scarsi. Ieri purtroppo ho da ridire anche su Vlahovic, che ha poco da chiedere al pubblico di incitarli, perché ieri è già tanto che non abbiano tirato, non abbiano acceso fumogeni perché non possono entrare, o lanciato cose ben peggiori in campo per cercare di dare una sveglia. Ora non aizzo la violenza assolutamente, però purtroppo quando capitano queste partite io mi ritrovo a dire ho da ridire su Vlahovic tante cose, e mi spiace che poi io debba ricredere, perché lo lodo, lo imbrodo, poi però dopo queste partite torno a pensare, ma tu davvero pensi di valere 12 milioni? Devi solo fare gol, e ieri anche tu ti sei dimostrato comunque spesso lento, spesso impreciso. Di Gregorio non è giovane, ha 29 anni, sì, però pensando che un portiere ne può giocare fino a 40, è comunque un portiere che è arrivato ad alti livelli, comunque in un'età ancora abbastanza giovane. Non è un portiere di 35-36 anni, sono tanti, 6-7 anni in più in un portiere, in un calciatore in particolare. Ho visto il gol che ha fatto Piccoli poi annullato, identico, piazzato sul secondo palo e non sparato sul portiere. Alessandro dai Castelli Romani, scusa se sono cimico, ma per me la società e squadra vuole andare in Europa League per ripartire con la Juve in una competizione alla portata di questa squadra. Pensiero brutto, eh? Deluso da Conte per come ci ha lasciato, ma credo che sia l'unico aia che ci possa tornare a dare quella cattiveria agonistica. Non lo leggo questo del pesce, però ascolto dai qualche vocale. Mamma, quanti siete? Aiuto. Lo sapevo che sarebbe stata così oggi, sapevo. Dai, qualche vocale.
10: Ciao Giulio, buongiorno. Ma la passione è passione. La passione è passione, è come il sentimento. Dice, ma tu devi ragionare di più, ma il sentimento non è ragionevolezza. Fai. Pure io ho detto, no, genio, ma lì mi metto lì, mangio la guardia, sì, mi sono messo davanti all'avione, bloccato digestione, bloccata fame, mi è bloccato tutto, ho mangiato ieri sera alle 7:30. Mi è venuto un po' di fame, pensa un pochettino. Comunque, detto questo, a me sai dove mi storce lo stomaco? Ma sì. Siamo andati a prenderci 3 punti a Bergamo, a pareggiare con lui, 3 punti a Lecce, vedi la partita che ha fatto Lecce ieri, 3 punti con Lecce, a Lecce e 2 match ball con Verona retrocessa e con Fiorentina in casa, cioè 3 punti, non, guarda, io non dico 6 punti. Ma 4 su 6 in casa voi non li fate? Dice, ma noi a questo punto non avevamo neanche qualificato, sì, ma comunque state a 72 punti, cioè quello che a me storce, ecco perché diciamo questi siamo le pressioni, ma quale pressione?
9: Quale pressione? Leggo solo Damiano da Civitavecchia che dice, per sdrammatizzare oggi, per sollevarci il morale, potresti chiamare chi? Quel giornalista del Corriere della Sera, mi pare si chiamasse Aldo. No, era del Corriere dello Sport, ragazzi. Se volete lo chiamo, parliamo un po' di calciopoli. A tra poco.
2: RBN Caffè.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del Capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli asfalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Zarco tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Gian Antonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle Scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. RBN Caffè.
8: Allora, tra poco Ezio, poi verso le 11.50 Camillo, che in zona Continasta, e ci racconta quello che sta accadendo, perché vi abbiamo comunque raccontato di come saranno sicuramente questi giorni di dialogo, no? Oltre che tra il tecnico e i giocatori, anche tra il tecnico e la società e la proprietà, tra il tecnico e la proprietà. Abbiamo capito che Spalletti parlerà, si incontrerà direttamente con John Elkann. Non passerà da Comolli, insomma, questo è abbastanza emblematico. Dai, vai, vi ascolto ancora un po' e magari poi qualche vocale lo commentiamo e leggiamo con Ezio. Vai.
14: Ciao Giulia, Alfonso da Agrarini in Puglia. Il problema è che secondo me soffriamo molto di più noi, i nostri sentimenti, che i loro. Che loro o il prossimo anno andranno da qualche altra parte, comunque fanno una vita molto privilegiata. Il bonifico arriva, quello mensile loro, forse non dico che è una vita lavorativa nostra, ma non ci manca molto.
8: Ah, sicuramente.
14: Non va bene, non va bene, perché soffriamo solo noi, investiamo solo noi, tempo, sentimenti, togliamo tempo alla famiglia, agli impegni.
8: La famiglia, hai ragione.
14: Insomma,
8: assolutamente d'accordo.
14: E loro se ne sbattono.
8: Assolutamente d'accordo con te. Ancora.
10: Ciao Giulietta, ma
8: bisognava, ciao Carmelo,
10: completare l'opera, bisognava avere un atteggiamento mentale ben diverso, mentale e fisico, ma troppo mossi, troppo lenti, assolutamente non veloci. Non so, ce la siamo meritata questa sconfitta. E Viola erano arrendevolissimi con la Roma,
15: ma ieri proprio hanno giocato benissimo.
8: Carmelo,
15: ci siamo
8: non
15: lasciati
8: interessa.
15: Proprio impolpitare.
8: Non è importante. Non è importante che la Fiorentina abbia giocato male in maniera arrendevole una partita, due prima, 24, guardate dove sono in campionato, hanno rischiato di retrocedere anche, non mi interessa. Tu dovevi soltanto ieri giocare con la rabbia che hai fatto capire che avevi, perché ora diamo la scusa alla Lega che non ha deciso in tempi normali quando far giocare la partita, perché giocare alle 12 fa male al cuoricino? Hanno giocato tutte alle 12 e tutte quelle che dovevano vincere hanno vinto, tranne la Juventus. Vocale.
16: Ciao carissima, per il mio compleanno avrei voluto
8: no,
16: un altro regalo.
8: Auguri,
16: oggi è il mio compleanno, compio 59 anni, sono Emilio da Padova.
8: Ciao,
16: avrei voluto
8: Emilio.
16: Già la Juventus qualificata in Champions. Diciamo che ancora le speranze non sono perdute, ma ormai sono proprio rosicate. Comunque speriamo in bene fino alla fine. Ciao da Emilio.
8: Ciao Emilio, ancora auguri. Vocale, dai, ultimo, poi... Cioè, ultimo, ce ne sarà
10: per essere quarti basta che il Como pareggi, non deve per forza perdere, e una tra Milan e Roma la pareggiano, ovviamente vincendo il derby. Claudio,
8: io voglio credere che i tuoi calcoli possano realizzarsi, ma voglio anche credere che questo non possa capitare, così che magari, perché no, invece poi alla fine capiti. Ezio, buongiorno.
17: Buongiorno, veramente un buongiorno.
8: Hai dormito?
17: Male, molto male, come spesso mi succede dopo le partite della Juventus, ma dopo una partita come quella...
8: Quello perché sei in trance agonistica e quindi ti viene...
17: Sì, sì, dopo quella di ieri... Dopo quella di ieri dico all'amico dell'ultimo vocale che a questo punto dobbiamo aspettarci anche i marziani di vedere un UFO e di vedere qualcuno camminare sull'acqua, perché ha fatto dei pronostici che ritengo siano ormai poco probabili. Le squadre che ieri dovevano vincere ad esclusione della nostra
8: hanno vinto.
17: Hanno fatto il loro dovere, come avremmo dovuto fare noi contro il Verona, già retrocesso, contro una Fiorentina che non aveva nulla da chiedere se non quell'orgoglio, perché quello che è la rivalità tra Fiorentina e Juventus, che io continuo a pensare che i giocatori di questa rivalità ne sappiano ben poco, gli interessi ben poco.
8: Ma al di là della rivalità, Ezio, ieri poteva esserci anche Juventus cani cattivi e dovevano vincere, cioè non c'entra,
17: sì.
8: Chi se ne frega della rivalità.
17: No, ma difatti ti sto dicendo proprio quello, che quando si parla di due partite come Fiorentina, il derby contro squadre, che ne abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa, una 30 punti in meno, adesso ne ha 27, e l'altra 24, 26, quindi i valori dovrebbero essere completamente diversi e non abbiamo dimostrato questo. Quello che mi dispiace è che sento per l'ennesima volta passare da, non dico dall'euforia, non dico dall'ottimismo, ma non dico da un po' di speranza, di fiducia, alla più profonda... non voglio esagerare, sto cercando, dico solamente delusione, che da una settimana all'altra quest'anno per troppe volte abbiamo vissuto.
8: È stata una stagione da montagna russa in quanto a sentimenti questa, Ezio, perché fino a l'altra settimana la Juventus poteva
17: parlavamo di bruciare
8: il Napoli e portarsi al secondo posto. Ora sì. Non stiamo a dire, allora, se guardi le partite, allora il derby era farlocco perché la Lazio non aveva manco un portiere. Ha già perso poco con uno scarto basso. Non aveva pubblico, non aveva portiere, era senza quattro titolari almeno. Quindi non, forse neanche Sarri voleva andare in panchina addirittura per così per
9: in maniera negativa, bravo, non mi veniva protesta, madonna, qua, ecco, per protestare nei confronti della
17: Lega.
9: Ma
17: oggi siamo confusi tutti quanti.
9: Vabbè, mi pazienza. Comunque,
17: come il nostro mister, come il nostro mister che mi io, attenzione, ho sempre detto che voglio Spalletti da qui in avanti, non dico per l'eternità, perché tutto passa, solo la Juve resta, però in questo momento noi abbiamo bisogno di un allenatore come Spalletti, che molto probabilmente ieri ha fatto degli errori, perché è umano.
9: Qual è stato l'errore più grande secondo te che ha fatto ieri?
17: Togliere con Seisau per mettere nullità Zegrova, perché con Seisau, lo diciamo sempre, è tanto fumo e poco arrosto, però è quello che ieri ha dimostrato di essere il più pericoloso, quello come sempre che punta l'uomo, poi non sempre riesce a saltarli tutti, perché quando ne salta due dovrebbe dare il pallone, invece lui cerca di saltare anche il terzo avversario, ma abbiamo visto la sua espressione quando si toglieva le fascette ai polsi, era veramente stizzito ed è entrato,
9: era arrabbiato forse anche con se stesso, anche perché diciamo stesso, che qualche pallone, se avesse evitato
17: con
9: di
17: il
9: calciarlo
17: portiere,
9: contro
17: che,
9: il portiere
17: sì, che, come, che come hai ricordato tu ha fatto una parata come avrebbe dovuto fare anche Bremer, perché i tiri erano assolutamente
9: proprio su con Seisau, proprio
17: molto
9: con
17: molto molto similari. Quello è un errore. Poi io non sono un tecnico, sono solamente un tifoso, fortunatamente, però dico, a quel punto sei sotto, manca un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, metti David, allora tu sai bene cosa
9: l'hai nominato?
17: Perché se dicevo it, magari molti ascoltatori non sanno che
9: no, però Ezio, ecco, al di là degli scherzi, ieri è stato emblematico il fatto che in un momento in cui tu volevi attaccare, cercare di fare qualcosa, Openda
17: mettilo là
9: it
17: davanti.
9: No, ma Openda it li lasci in panchina,
17: cosa
9: vuol dire
17: no,
9: questo?
17: Openda ormai dimentichiamocelo, grazie a Dio. Ma mettere it, che sappiamo benissimo che non avrebbe combinato nulla, però sarebbe stata una punta, o forse una punta là davanti insieme a Vlahovic. Togli con Meiners, che prendo anche le tue parole di 10 minuti fa, di con Meiners non voglio più sentirne parlare, non voglio
9: mi
17: più vederlo.
9: Mi dispiace perché
17: io
9: lo
17: non
9: trovo
17: so,
9: un ragazzo d'oro, ma
17: non so cosa
9: non
17: sia successo a questo ragazzo, ma qualcosa nella sua testa non funziona bene, non funziona
9: bene.
17: Continua
9: nella ad aver paura.
17: Nella sua testa da calciatore, cioè non mette in dubbio le sue capacità intellettuali, intellettive. E quindi detto questo, poi ti dico una cosa che mi preoccupa non poco, perché non solo a me, ma mi è arrivata una voce più che fondata che parla di Spalletti dimissionario in caso di non qualificazione Champions.
9: Allora, questa è un vociare che è normale, credo, no? Sia ascoltare che fare, perché a monte, prima del rinnovo, l'obiettivo era questo:
17: era quello.
9: Spalletti rinnova se la Juventus va in Champions. Poi si è deciso di lasciar stare questa, diciamo così, questo vincolo, perché
17: in un momento
9: positivo sicuramente, perché forse sembrava che la Champions sarebbe stato quasi scontato, sì. Ma anche, e questo è quello che io ho percepito, forse anche perché si è voluti andare oltre questo risultato, questo obiettivo, perché si è detto lui è quello giusto, sia che vada in un modo che vada nell'altro. Ora, tornare a rimettere in gioco tutto lo troverei un po' puerile come atteggiamento,
17: ma poi
9: però capisco che possa esserci questa...
17: Giulia, l'ennesimo ribaltone, perché così possiamo solo definire quello che potrebbe accadere nel caso in cui Spalletti lasci la squadra, porterebbe anche a mettere in dubbio la presenza chiedo scusa, di molti dirigenti e di qualcuno, l'abbiamo già detto, sarebbe veramente opportuno un avvicendamento, però vedi anche lì che costruzione stiamo facendo, che basi stiamo mettendo.
8: Se guarda, dobbiamo scusami di nuovo... Ezio, Valerio Da Luca cosa ti dice? Per me Spalletti chiederà ad Elkan, un po' come ha fatto Gasperini a Roma con Ranieri, sì, o me o la dirigenza francese, quindi o me o Comolli e Modestò.
17: Giusto, giusto, giusto.
8: Questa forse potrebbe essere...
17: Ah, a proposito di dirigenza, alla tua amica che manda il vocale di inizio della tua trasmissione, dico che sicuramente lei non ha conosciuto il presidente, come lo chiama lei, perché è così, è facente funzioni presidente, ma un curatore fallimentare, Ferrero, perché il fatto che Ferrero non sia in tribuna...
8: Ma ieri non era in tribuna? Io non ho fatto caso.
17: Allora, se c'era, strano, se c'era,
8: pare strano,
17: o guardava il telefono o dormiva come il suo solito. Ma questa non è una colpa sua. Lui con il calcio non c'entra niente, con la Juventus men che meno. Quindi non preoccupiamoci se c'è o non c'è.
8: Ezio, ti confermo che Champions, lotta Champions e salvezza si giocherà tutta domenica 24 maggio alle ore 20:45.
17: Sì.
8: Tutta
17: era
8: quella
17: parte
8: che... di schedina viene giocata.
17: E sono un bel numero di partite.
8: E sono esattamente 3, 6, 7, 7 partite.
17: Che non sono più, come dire, non siamo più noi padroni del nostro destino, dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di miracoloso, perché sarebbe un miracolo quello che l'amico precedentemente ha elencato.
8: Tanti hanno ricordato la stagione di Pirlo, no? Come miracolo finale.
17: Sì, ma qui ci sono troppe squadre, qui non... E poi guardo al nostro momento, siamo di nuovo piombati, non so in che situazione, cioè o c'è una vera reazione contro una squadra domenica prossima che dovrebbe essere assolutamente alla nostra portata, ma non parliamo di grinta, di tremendismo, di campanile, ma la Juventus, ma per favore. Ah, Giulia, un'altra cosa che mi preoccupa tantissimo, io te l'avevo già
8: detto.
17: Guarda
8: che ti ascolta anche Camillo, che ce l'abbiamo con noi al telefono, visto che è in zona Continassa. Vai,
17: saluto caramente, anche se non ci siamo mai conosciuti personalmente. Dico che mi preoccupa la condizione di Yıldız, perché Yıldız per l'ennesima volta l'ho visto dopo una rincorsa con un avversario portarsi le mani sui fianchi, piegare il busto in avanti e respirare come un atleta che ha fatto la maratona. Quindi che lui non stia bene, che abbia problemi al ginocchio, lo sappiamo, magari non si allena come si deve, perché non è in condizione questo ragazzo, sarebbe opportuno fermarlo.
8: E infatti che cosa ha detto prima Camillo durante la rassegna stampa? Auspica di non vedere né Yıldız né Thuram contro il Toro, o sbaglio?
17: Giusto.
0: Sì Giulia, perché onestamente Yıldız non ha solo problemi al ginocchio, Yıldız da settimane ha problemi ai flessori, zone inguinali, perché quando giochi sul dolore è per evitare, alla gamba opposta del ginocchio dove ha la tendinopatia, perché quando giochi sul dolore poi cosa fai? Cerchi di caricare l'altra gamba per non sollecitare il ginocchio. È uguale a Thuram, ieri Thuram ha dato la disponibilità a giocare, ma non stava in piedi. Cioè,
8: ma lì alla disperata l'ha fatto entrare, non sarebbe mai entrato, credo, giusto?
0: No, ha provato in qualche modo a farlo giocare, ma sostanzialmente non era in condizione per farlo. E quindi quello che ti voglio dire io, Giulia, è che in questo momento qua non ci giochiamo più la Champions League. Cioè, io capisco che qualche magari nostro ascoltatore può pensare di sognare, ma ci sono troppe combinazioni, è troppo difficile, hai sbagliato, e due giocatori non li schieri per la partita contro il Torino, gli altri non daranno dei segnali, tanto, insomma, quello che dovevano fare non l'hanno fatto, e per molti
8: al contrario
0: tempo, esatto, e per molti il tempo alla Juventus è finito, dirigenza compresa, ecco. Poi magari non succederà nulla, però credo che per molti il tempo alla Juventus sia finito. E l'emblema, il capitano della Juventus, che ieri risponde in conferenza stampa: siamo questi.
8: Non è la prima volta, non è la prima volta che Locatelli
0: ti... L'ho detto io.
8: Cioè, ti sei fatto un grande autogol, oltre a quelli che hai preso oggi. È l'emblema di una squadra che ha bisogno di cambiare, lo abbiamo ribadito, è l'emblema però di una squadra che ha dei giocatori, come ad esempio hai nominato Locatelli, ti nomino anche McKennie, hanno comunque proprio nel recentissimo passato si sono guadagnati anche un rinnovo di contratto, quindi come ho detto prima Ezio, è una squadra da montagne russe queste, perché quello che tu hai visto qualche mese fa e che ti ha portato a dire vabbè li rinnovo, poi pian piano si è un po' sgretolato. McKennie è un emblema anche, ha dato l'anima per mesi, poi però anche lui si è fermato, ma lo abbiamo già anche vissuto questo da McKennie.
0: No, io credo che McKennie, insomma, ha tirato la carretta, come dice.

0: Fiorentina doveva andare coi piedi, è andato con le mani e è passato sotto la mano. E capisci che poi De Gea lo stesso tiro di Conceição para quel piede o para. Quello, ma ti dico anche Bremer, Bremer, io ero dalla sua parte nella conferenza stampa prima del Milan, poi però figlio mio devi dare una mano, perché tu puoi dire voglio vincere, però io ti dico anche devi saper passare la palla agli altri, questa è la base del gioco, soprattutto se vuoi costruire dal basso. Kelly ha giocato con meno voglia di tutti, addirittura ha sopportato il cambio. Vlahovic pretende soldi, però poi è sempre il solito Vlahovic, quando conta non segna mai. Perciò da questo punto di vista verranno fatte delle valutazioni. Poi ovvio che tutti noi oggi non vorremmo più vedere tre quarti di questa squadra, probabilmente non accadrà, anche perché
1: è un po' difficile,
2: impossibile.
0: A brevissimo arriverà la multa del fair play finanziario, quella arriva a brevissimo proprio, e poi adesso bisognerà fare almeno 35 milioni di euro di plusvalenza. E quindi non significa incassare 30 milioni di euro, ma significa fare la plusvalenza a bilancio di 30 milioni di euro, che è una cosa un pochettino diversa. Esempio, la Juventus sta trattando la cessione di Nico Gonzalez, incasserà molto probabilmente 25 milioni di euro, quelli sono 5 milioni di euro di plusvalenza. Ecco, questa è la spiegazione, però per il resto, Giulia, è una situazione molto molto difficile. Oggi sono tutti chiusi alla Continassa. Io credo che la parte francese della dirigenza della Juventus, quindi Comolli e Modestò, possa andare via, però non è scontato anche che possa rimanere tutto così.
1: Ezio, hai qualche curiosità per Camillo? Vai!
2: No, volevo chiedere, visto che eravamo assolutamente d'accordo lui ed io sul fatto che nel derby sarebbe opportuno lasciare fuori Thuram e Yıldız, però poi se vado a vedere che c'è anche Bremer squalificato, questi tre nomi in un momento normale, di forma normale dei giocatori, sarebbero importantissimi se non fondamentali, quindi certo. Abbiamo tre elementi, uno che starà fuori obbligatoriamente, gli altri due che li lasceremo fuori noi per scelta, ma poi Bremer, ok, lo sostituisco con Gatti, ma gli altri due sono preoccupato, visto il Miretti di ieri, visto il Commanders degli ultimi due anni, non lo so cosa possa pensare Camillo.
0: Ma sai Ezio, non voglio essere troppo tranchant, ma a me del derby frega pochissimo, sono onesto. Per me la situazione in classifica della Juventus non cambierà, e ieri personalmente per me è finita la stagione della Juve, perché quando perdi in casa 2-0 con la Fiorentina,
1: tra l'altro, da quant'è che fa... scusami Camillo, la Juve non perdeva l'ultima in casa della stagione? Io adesso non ho guardato, magari poi mi documento un attimo, ma mi è venuto in mente così. Era tantissimo, credo, che non capitava una cosa così.
0: Sì, ma a prescindere è come, cioè, io dico sempre che ieri non hai perso la Champions, l'hai persa col Verona.
1: E
0: soprattutto io non accetto che venga detto c'era pressione, non c'era pressione da nessuna parte. La stampa non ha forzato la mano sulla Juventus, anzi ha parlato sempre solo di Champions League, non ha quasi mai parlato di pericolo Champions, e soprattutto lo stadio è stato commovente fino all'ultimo e non ha visto niente, seppure vista Vlahovic sbracciare, tirare la palla in tribuna, chiedere, pretendere di una prestazione indecente. Quindi si è anche subita per l'ennesima volta una richiesta da parte di questa squadra, e permettetemi di dire, un anno fa Thiago Motta aveva ragione, ha detto che questa è una squadra che pretende basta e non dà niente, e infatti siamo sempre, per me il pareggio col Verona o la sconfitta di ieri equivale serenamente all'eliminazione in Coppa Italia con le riserve dell'Empoli, la stessa identica cosa. Il problema è che questa
1: partita anche simile, se posso dirvi, per come è stata giocata effettivamente.
0: E sono sempre gli stessi in campo, sono sempre le stesse figure, sono sempre lì a pensare, a credere che Pinsoglio possa essere un leader, che lo possa essere Perin, che lo possa essere Gatti, che lo possa essere Cambiaso, che rideva dopo il Verona, e poi Bremer, McKennie, Vlahovic, sono questi, e purtroppo noi sono anni che siamo in mezzo a una strada non bella.
2: E partiamo all'inizio di stagione puntata.

0: Andò al quarto posto. Pensa come siamo ridotti, la Juventus.
1: Siamo ridotti non bene, ma io vi devo salutare, quindi grazie Camillo, tanto ti ascolteremo nel corso della
2: Gloria,
1: giornata perché tu vivrai alla
0: ciao.
1: Continenza oggi. Ezio, ti ho ascoltato poco, magari ci risentiamo in settimana, hai
0: Ma
1: voglia?
0: volentieri,
1: Dai,
0: volentieri.
1: va bene, ora ci mettiamo d'accordo visto che è stato un collegamento un po' breve oggi, visto che ci sono un sacco di cose da dire, magari vediamo se in settimana succede qualcosa, magari nel pre-partita, vediamo, vediamo.
0: Va bene,
1: Grazie Ezio.
0: sempre a disposizione. Saluto i fratelli Gobbi. Ciao.
1: Grazie a Ezio Morina. Ricordatevi che la Juve ci saluta un ascoltatore dicendo: ha fatto il mondiale per club l'estate scorsa. E poi, come per esempio, andare in Arabia a giocare la Coppa. Non c'è andata la Juve quest'anno, non c'è andata a giocare niente di niente. E il mondiale per club l'hanno giocata tante squadre, anche l'Inter, che a differenza della Juve, però, ha una rosa un attimino organizzata in maniera diversa. Continuiamo a parlarne domani, ragazzi. Comunque, è sempre qui tra le 11 e le 12. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera!
3: Rassegna stramba! Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
6: I fatti di Modena. In una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
7: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
6: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
7: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
6: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
7: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Lunedì 18 maggio, questo è il sommario di Cose di Calcio. In studio lo smemorato bianconero e il profeta, alias Antonio Paolino e Paolo Rossi. K.O. Juve, con Molli scricchiola, Spalletti riflette e il Can decide. Campionato, ultimo atto, il derby, domenica sera alle 20.45, con tutte le altre ipotetiche partite che decideranno le sorti Champions anche della Juventus. Game over per davvero, la Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Spalletti si mette in discussione, cosa dirà alla proprietà? E poi mercato Juve, tutto azzerato tranne i ritorni dai prestiti. Il primo sarà Rugani dalla Fiorentina. Buona giornata, mi presento, da oggi sono... No, bisogna cambiare sotto i nomi, anzi non te lo posso neanche dire perché sono lo smemorato bianconero, è al mio fianco, il ricordo solo il profeta. Perché il profeta, Paolo?
9: Perché inizio ho detto che la Juve poteva vincere lo scudetto con due condizioni, che l'Inter e Napoli non ammazzassero il campionato. Non l'hanno ammazzato, cioè l'Inter non ce l'ha vinto sì, però io pensavo che la Juve almeno arrivasse terza, quindi il profeta. Quindi se qualcuno pensa che io dica delle cose esatte, non mi ascolti.
8: La puntata sarà questa oggi, eh? Questo l'avrete riconosciuto, non so più come si chiama perché io sono invece lo smemorato bianco-nero.
9: Ma perché hai perso memoria?
8: Al 95esimo ieri. Okay, ho resettato tutto, okay, perché credevo che capitasse qualcosa, ma non mi ricordo cosa è capitato.
9: Ha vinto Sinner.
8: Ormai... Ha perso Panatta, l'ha battuto. Ha battuto Panatta. Ho visto, ecco, noi siamo un po' il volto di Panatta, no? Che 50 anni dopo concede questo abbraccio sentito a Sinner.
9: Sai, tu sei più giovane di me, quindi non ti ricordi. Io 50 anni fa avevo 11 anni, quindi patii molto lo scudetto del Toro, da ragazzino che faceva la quinta elementare, quindi insomma, quello è, ogni 50 anni c'è un'umiliazione. Qualcosa. Questa volta ci siamo riusciti a farcela prima, cioè il derby quasi diventa un amichevole, perché insomma, poi calcio è strano, calcio può succedere sempre di tutto. Però, come abbiamo visto ieri, perché quello che ha fatto succedere tutto siamo stati noi.
8: Assolutamente. Però vi ricordo, l'unica cosa che ricordo è che avevo detto: guardate, ha perso il Milan, la volta il Napoli. Può capitare che noi con la Fiorentina,
9: certo, ci mancherebbe, però
8: si perda. Allora, quando non sarà una puntata tarallucci e vino.
9: No.
8: Poco per volta la memoria ci tornerà ad entrambi.
9: Ci sarebbe bisogno,
8: Anzi, io so che lo stuzzico, perché da stamattina che urla negli studi di registrazione qui.
9: No, non urlo.
8: Quello che urla sono io, è vero.
9: Parlo, io non urlo.
8: No. Urla dentro, la tua coscienza.
9: Allora, oggi... E chiunque dica io
8: anche la postura
9: chiunque
8: chiuso,
9: dica io l'avevo chiuso. Detto felice mi fa arrabbiare, sì, perché
8: assolutamente
9: chi l'aveva detto bravo vuol dire che è stato capace a intravedere questo sfascio, però si soffre, perché io personalmente di vedermi l'Europa League dopo 15 anni non è che sia proprio l'abbiamo vissuta con Allegri che era uscito dalla Champions quando c'era
8: siamo
9: la possibilità
8: scivolati lì,
9: esatto, l'abbiamo vissuta con Del Neri, insomma la Juve sesta era da tanto tempo che non la vedevamo, quindi
8: sarà bello giocare il giovedì sera.
9: Quindi sarà bello giocare il giovedì sera. Siamo finiti nell'Europa minore, fatto salvo appunto miracoli dell'ultima ora.
8: Ecco,
9: e questo è il risultato. Insomma, bisogna partire da qui. Quindi amarezza, ci mancherebbe
8: assolutamente
9: altro.
8: Tantissima, non ce lo si augurava, ma si intuivano delle caratteristiche di una squadra troppo ballerina per certi versi.
9: Però sai Antonio, anche su questo, no?
8: Dimmi.
9: Per carità, però voglio dire, la Juve con Spalletti non è stata ballerina. La Juve con Spalletti ha avuto dei momenti molto positivi, dei momenti di continuità nei risultati, e quando ha fatto gli scivoloni tendenzialmente si è riscattata subito dopo. Cioè, da Juve Verona, che è stato un buco nero, no? L'annuncio, adesso possiamo dire quasi il trailer di quello che è successo ieri. Però da Juve Verona noi andiamo a Lecce e in 12 secondi fai gol. E vedi una squadra che ha voglia di vincere, vedi una squadra che è in grado di vincere, vedi una squadra che costruisce, che fa gioco, che attenta, per carità, con le disattenzioni di sempre, però non prende gol al primo tiro a Lecce. Anzi, di rigore fa una buona parata, eccetera, eccetera. Quindi dire che con la Fiorentina questa trappola era prevedibile, ti dico anche di no per un altro fatto. Cioè, gli ultimi due risultati della Fiorentina, Roma-Fiorentina 4-0, Fiorentina-Genoa 0-0.
8: Tre partite senza segnare.
9: Ecco, cioè, voglio dire, ieri era, non ti dico facile, perché nel calcio non c'è più nulla di facile, però insomma, che noi assistessimo a una partita in cui oggettivamente non c'è stata quasi mai la speranza di recuperare seriamente, perché poi bisognava vincere la partita, direi proprio di no.
8: Paolo,
9: cioè, questo è un buco nero diverso da tutti gli altri, più profondo, più serio, più pesante,
8: perché capita nel momento decisivo, cioè i momenti decisivi,
9: cioè,
8: non
9: noi eravamo
8: sei riuscito...
9: terzi, tu inizi la partita che sei terzo. Cioè, insomma,
8: con molta paura, sì, però.
9: Meno
8: certezze di quelle che avresti dovuto già avere alla terz'ultima, alla penultima giornata.
9: Ieri non è che il Milan abbia fatto una grande partita a Genova. Non è che il Como ha fatto una grande partita col Parma. Cioè, arriva allo sprint finale. Ci siamo detti l'altro giorno. È stato interessante il dibattito che abbiamo fatto. Perché io in un momento ti avevo detto: guarda, che se c'è una qualità che la Juve, secondo me, può mettere in campo in questo finale, è che la Juve ne ha già passate di situazioni difficili, quindi dovrebbe essersi fatta un
8: e
9: po'.
8: Questo...
9: Cioè, era molto più difficile rimontare Galatasaray, e lì ci siamo quasi arrivati.
8: Io non gli ho mai dato troppa importanza.
9: Era molto
8: vittoria.
9: Più è vero, hai ragione. Però
8: non gli ho dato mai troppa importanza.
9: Che arriva al momento buono e scompare,
8: doveva reagire
9: e scompare. Cioè, il problema non è che noi ieri abbiamo trovato.
8: Mi sembra il ballo delle debuttanti.
9: De Gea che fa i miracoli, abbiamo preso due pali. No, noi abbiamo giocato malissimo.
8: Non tiri mai dal limite.
9: Quindi,
8: e gli altri tirano con Mandragora che entra.
9: Se tu fai una partita del genere al momento topico, c'è qualcosa di molto profondo.
8: Bravo. Questo è il ballo, nel senso mentale. Cioè, ci convincevamo. Forse l'avevo detto anche nel penultimo editoriale, perché quello di oggi va a toccare un aspetto a te caro, tra virgolette, che ho riassunto un po' prima della mezzanotte, perché ce l'avevo
9: giocato a mezzogiorno.
8: Però c'era
9: te vuoi scrivere di notte,
8: però c'era il
9: fantacalcio
8: da seguire in famiglia, capito?
9: Vabbè.
8: E quindi ho dovuto fare anche altro. Però a mio avviso, nell'editoriale che potete trovare su Bianconera News, che alcuni tratti ha ripreso anche Paolo con i suoi commenti social, no? Attenzione, la Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Allora, intanto mi stuzzica farvi questa domanda: quanti ci credo ancora di voi? Non nel calcio poco. No, rispondete quello che volete. 340-5425-324. Quanti ci credono ancora? Perché qui mi sono tenuto largo. Scivola in Europa League, no? Peggio sì. Non possiamo fare perché la conference va all'Atalanta. Ma meglio non vincessero Milan e Roma. Vincessimo noi col Toro. E non facesse benino, non arrivassimo a pari punti col Como. Passeremo noi, torneremo in Champions. Allora sì. Dico, al di là della difficoltà o meno, no? Cosa dice il vostro algoritmo nel vostro cervello? Quanto ci credete ancora, non davvero, ancora? Perché è tutto possibile. Io sono dei pessimisti in questo momento, del gruppo dei pessimisti. Poi ci ha colpito anche la frase, la dichiarazione di Spalletti, sì. Che ha tirato in ballo, parlerò, ma certo è abbastanza ovvio, però il silenzio negli spogliatoi... È una cosa che ti farò riascoltare. Futuro in bilico di chi? Cosa potrebbe? Quali sono gli scenari? Non quelli che vi augurate, tutti via, solo Spalletti, fuori al Can, fuori i soldi. Cioè, dico, realisticamente, che cosa andrà a chiedere? Cosa spiegherà? Chiederà l'allontanamento di Comolli? Con quale motivazioni? Chi doveva motivare ieri? E lo ha ammesso anche lo stesso Spalletti. Quindi, futuro in bilico di chi e di cosa e perché? Però Paolo, ascolta perché la puntata oggi parte da qui. Ritroviamo la memoria a tutti e aspettiamo le vostre risposte. La risposta che dà al sottoscritto, chiaramente parto dagli argomenti che interessano a me, poi ce ne sono tanti altri di cui ha parlato, incominciava a tornare lo Spalletti posta nazionale all'inizio del pomeriggio. Però ascoltiamo perché c'era timore a dire che è stato un fallimento. Chiaro, c'è ancora una giornata, quindi, tra virgolette, mi sono limitato a chiedere che cosa. Ascoltate.
10: Antonio Polino, Radio Bianconera. Mister, le chiedo se ha sentito qualche dirigente al termine della partita. Sono qui. E che giudizio da lei alla stagione, ad oggi, mancano 90 minuti, della Juventus, perché magari potrebbe essere diverso da quello che leggerà sui giornali domani, non lo so.
11: I dirigenti erano tutti dentro gli spogliatoi. Erano tutti lì, eravamo tutti dentro lo spogliatoio dei calciatori, eravamo tutti insieme lì e quindi li ho visti lì dentro. E poi che cosa? Io do un giudizio molto positivo.
8: Un attimo, si era dimenticato la parte più interessante. Cioè, capite che c'è un nervosismo di fondo, chiaro, perché è dispiaciuto, non è felice di avere più vacanze. E poi, ripetendoglielo da lontano, il concetto giudizio sulla stagione della Juve, prego.
11: Ho un giudizio molto positivo. Io dico che la Juventus ha giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, una grande stagione dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare degli episodi che avevamo lì a portata di mano per farla diventare grandissima. Però il mio giudizio è che questa squadra ha giocato un grande calcio, ha fatto vedere dei passi in avanti notevoli e che al di là di quello che è un risultato che poi ti butta all'aria tutto perché poi diventiamo in base a un risultato diversi da quello che siamo. Ieri tutti i propositi di un risultato due come ci è successo quelle due o tre volte non ce l'ha fatta diventare grandissima, però rimane questa idea qui per me della Juventus e dei calciatori della Juventus.
8: Lo sapevo di colpire nel segno. Allora ti do ancora qualche tempo per recuperare la tua identità.
9: No, ti faccio la domanda. Scusa, tu quando ti ha fornito questa risposta molto precisa, circostanziata, qual è stata la tua reazione immediata? Che non hai potuto esprimere, chiaramente. Ma
8: certo, una domanda, non è un dibattito.
9: Non è un dibattito, ci mancherebbe. Qual è stata, da giornalista, da tifoso della Juve, che cosa hai pensato?
8: Intanto il ba, cioè ci siamo alzati tutti e hanno rivisto corretto un po' tutti l'inizio e la fine del pezzo, poi era solo mezzogiorno, eccetera. Rimango esterrefatto da questa risposta e lo scrivo nell'editoriale. Tra le tante cose buone e brutte di questo campionato, stona il giudizio, stona, rimango perplesso. Complessivo dato la stagione, molto positiva secondo Spalletti, che la Juventus ha giocato un grande calcio, e fatto dei passi in avanti, dimenticando i tre fatti all'indietro. Non voglio dire che la Juve non è in Champions per colpa di Spalletti, era il meno problema, tra virgolette, fino a un certo punto. Ma poi quando ha aggiunto che si è però dentro l'Europa League, cioè questo sì, non lo sottolineate, sì. Va bene, qualcuno magari, lo stesso Elkan, faccio riferimento perché lui chiede poi di parlare del Elkan, dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano dalla Coppa, dalle poche orecchie e dai pochi introiti. Cioè è questo che si chiedeva anche a Spalletti, e un po' di tempo ne ha avuto, perché a questo punto la sommatoria Motta, Tudor è migliore e va in Champions con la fortuna, con la cazzimma, con la rabbia, con una squadra simile, no? E non è il problema solo con Molli, è anche di chi ha accettato questo compromesso, di chi gli ha fornito il rinnovo del contratto prima. E se, e lo dico chiaramente, sarà difficile, ma tra chiedere l'allontanamento di Comolli per il mercato, con una situazione difficile da gestire economicamente, cioè poi cosa mi vanno a comprare, chi mi vanno a comprare, cioè capisco che sarà complicato senza un rifinanziamento, e allora anche con lo stesso metodo di giudizio, parlo per teoremi, altri hanno pagato il posto di lavoro con o senza contratto, forse la dignità dovrebbe portare anche a dire quello che ci ha lasciato intuire, che è colpa di Di Gregorio che non para, è colpa di Vlahovic che non segna, è colpa di quello, di quello e quell'altro, ma gli alibi alla Juventus li hanno tirati fuori sempre tutti. Forse il Can deve decidere seriamente di capire quali sono le ragioni migliori e chi riconfermare seriamente, non solo limitandolo nelle potenzialità, anche dal punto di vista economico nel comprare quello o quell'altro giocatore.
9: Io faccio veramente fatica a,
8: chiediamo poi anche a voi,
9: a giustificare una dichiarazione del genere, e mi sembra, cioè io sai cosa, la prima reazione che ho avuto quando ho letto questa dichiarazione, è fatto molto bene a fargli questa domanda, perché altrimenti oggi noi vivremmo in un altro scenario.
8: Che, cioè, siamo noi cattivi,
9: no,
8: se dicessimo,
9: sì,
8: che
9: sì,
8: fallimento.
9: Che stiamo facendo. Cioè, io credo sinceramente che non ho più voglia, non ho proprio più voglia, ma questa è una mia posizione, sia ben chiaro, ognuno deve avere il suo.
8: D'accordo.
9: Non ho più voglia di avere degli allenatori che si credono delle star. Basta.
8: Bravo.
9: Cioè, ridatemi Andrea Pirlo, che non parlava quasi, ma che almeno sapeva cos'era la Juve. E quando capisce che la Juve non lotta per lo scudetto, lo dice chiaramente e si assume le sue responsabilità. Cioè, se tu dici,
8: sante parole,
9: se tu dici,
8: Paolo, sante parole,
9: che quest'anno la Juve ha fatto una grande stagione, e tu sei un allenatore che è stato al Napoli, è stato all'Inter, è stato alla Roma, è stato allo Zenit, è stato in nazionale, cioè sai che cosa sono le grandi stagioni in un grande club. Se per te arrivare sesto, e sottolinei pure da quando ci sono io, allora da quando ci sei tu, cioè ricordiamolo, perché Spalletti prende la squadra da Brambilla dopo gli Udinese ed è settimo, ed è lui che in conferenza arriva e ci spiega a domanda: ma si può ancora lottare per lo scudetto? Lui dice: ma certo, con questa rosa si può lottare per
8: lo scudetto. E siete voi ogni tanto che mi dirà,
9: no?
8: Dopo, ora, se mi volete far credere che questa squadra non sia
9: all'altezza. Non lottiamo per lo scudetto, Vlahovic si infortuna, Bremer agli alti e bassi, tutto quello che vuoi. Nessuno ti ha chiesto questo. Ma se tu mi dici, ieri, dopo quella partita lì, in cui giustamente tu parti dal presupposto che ti assumi le tue responsabilità, perché lo dici, no? Non è che ieri poteva dire buttare, come dire, immondizia sulla squadra. Doveva assumersi la responsabilità di una partita sconcertante. E tu mi vieni a dire che questa è stata una grande stagione, e se ieri fossimo arrivati quarti sarebbe stata grandissima. Per me, se sei John Elkan, vai a casa.
8: Bravo.
9: Punto.
8: Bravo.
9: Per me.
8: La logica è questa.
9: Se sei John Elkan, il problema è che John Elkan tanto non sa cosa fare. Quindi, il fatto stesso che, tra l'altro, Spalletti salti completamente il resto della dirigenza, cioè Comolli e Chiellini,
8: grave,
9: non esistono.
8: Grave.
9: Non esistono. Ora, se noi siamo veramente, è una fase della storia della Juve nella quale l'allenatore sta chiedendo praticamente i pieni poteri. E soprattutto detta la linea e addirittura l'interpretazione.
8: E vado a dirlo alla proprietà
9: direttamente. Perché se tu sei allenatore della Juve e arrivi sesto, ti devi vergognare. Cioè non puoi dirmi che è una grandissima stagione. Mi puoi fare un'analisi, mi puoi dare tutte le giustificazioni del caso, ma dire che sarebbe stata una grandissima stagione arrivando quarti. Ma sei alla Juve. Ma come fai? Ma mi sembra,
8: ma
9: no, veramente quello della nazionale.
8: Ma sei alla Juve, scivolata dal terzo
9: al sesto
8: posto
9: nell'ultima giornata.
8: E una settimana fa dicevi esattamente il contrario.
9: Ma sì,
8: attaccando chi criticava i limiti di questa squadra, che restano fino all'anno prossimo.
9: Va benissimo. Ma poi ti hanno confermato in corso d'opera. Ti hanno confermato
8: che non avrebbero dovuto farlo.
9: Ti hanno confermato prima dell'ottenimento dell'obiettivo. Tu ieri devi chiedere, tra virgolette, di giustificare.
8: Scusate
9: perché
8: a tutti, andrò a chiedere le scuse a Jonel Khan.
9: Dobbiamo capire, eccetera, eccetera. Ma cioè, è veramente incredibile questa storia.
8: Ah, Paolo, mi ero dimenticato la chiusura del mio pezzo. Magari lo stesso El Khan dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano, appunto, dalla Coppa, dalle poche orecchie, la Europa League, e dai pochi introiti. Utili anche per... torno a te, utili anche per saldare il suo stipendio aumentato sulla fiducia. Cioè, a un certo punto tutti abbiamo avuto fiducia, anche noi, ma... è come per dire, mi hai garantito che mi dai il mutuo e io intanto ho comprato casa. E non è che adesso mi devi rifinanziare il mercato perché io non sono stato capace e sarà colpa di Jonel Khan. E non vado a dettare le regole a casa mia, perché conosco già tanti colleghi che fanno così. A volte bypassano i passaggi amministrativo-burocratici, no? Nel mondo del lavoro anche. Ci sono delle regole ben precise. Se no, fai l'influencer, apriti la tua ditta e funziona come
9: però,
8: vuoi.
9: Guarda, c'è un effetto positivo. Per me, parlo di nuovo per me. Cioè, proprio da tifoso, io il prossimo anno, anche perché quest'anno invece pensavo molto altro, quindi l'ho detto, ho sbagliato e tutto, io il prossimo anno parto con una tranquillità. Io non, cioè,
8: sei lo smemorato bianconero?
9: No, parto con veramente con una tranquillità. Nel senso che...
8: io sono molto amareggiato.
9: Non ho aspettative. Cioè, mi sembra che veramente, come dire, se l'oggetto della tua passione sta mutando natura, e per me la Juve sta mutando natura, ma non perché non vince, ma perché permettiamo di dirci, da gente che la Juve forse non sa cos'è, che sono grandissime le stagioni dove si arriva quarti e sono grandi quelle dove si arriva sesti. Quindi se noi permettiamo questa roba qui, siamo diventati un'altra roba.
8: Bravo.
9: E se diventi un'altra roba, io mi guardo tranquillamente le partite e vediamo lui dove ci porterà. Vediamo dove ci porterà lui,
8: allora,
9: dove ci porteranno i dirigenti,
8: Paolo,
9: eccetera, eccetera. Perché di juventinità in una dichiarazione del genere non c'è zero.
8: C'è proprio affare.
9: C'è meno 100.
8: Certo.
9: Meno 100. E qui stiamo parlando di un allenatore di una presunzione intollerabile per me. Intollerabile. Cioè siamo esattamente dalle parti di quello che prima di Italia-Spagna va in TV a raccontare, ma non prima, quattro giorni prima, il giorno stesso. Noi loro li andiamo a sfidare, noi vogliamo giocare a quel calcio lì, eccetera, eccetera. Facciamo una figura in cui non vediamo la palla.
8: Qui dovevi salvare
9: Spalletti e quella roba lì
8: è
9: adesso.
8: Quella roba lì, sì.
9: Cioè, tra la fallimento della nazionale e fallimento della Juve, perché è un fallimento. Non mi puoi dire che giochiamo bene quando non riesci a fare sei punti tra Verona e
8: quando
9: Fiorentina.
8: Quando tieni palla
9: per
8: sulla
9: gli episodi.
8: Tua tre quarti.
9: Ma che episodi
8: passaggi
9: ci sono stati ieri? Ma che episodi?
8: Vabbè.
9: Ma c'è.
8: In generale. Ci scrivono da casa anche gli influenzati. E vi rispondo anch'io. Questo gruppo manca una sola perla per battere il record negativo su tutti i fronti, e domenica
9: Può
8: avverare, è uno che vive in famiglia il derby, e quindi immagino. Di là mi fa gestacci, dovresti vedere quanti il nostro Yves, quanti vocali, e noi abbiamo ritrovato la memoria e quindi ricordiamo 340-54-25-324, cominciamo con i vostri vocali e poi ci azzettiamo. Pagelle, marocchino, che ce l'aveva detto, lui è uno di quelli che mi ha scritto subito, te l'avevo detto,
9: ha ragione,
8: ma poi ci siete soprattutto voi.
12: Buongiorno direttore, buongiorno da Riccardo da Perugia. Io sono stanco di vedere 5-6 giocatori in campo che ridono, sorridono, chiedono soldi, che
8: anche che bisticciano,
12: danno
8: loro
12: l'anima, che non sanno nemmeno cosa vuol dire essere lì su quel campo. Chiedo solo questo. La Juve è stata sempre cattiveria e sempre forza agonistica. Noi abbiamo perso quella.
8: Parte molto dalla qualità del gruppo, dall'esperienza. Mm. Mi sono segnato i termini più ricorrenti della conferenza. Mm. No, stavo dicendo smemorato, sì, e profeta, era un'altra cosa. Mm. Pressione, cattiveria, carattere. E allora vi aggiungo un'altra domanda, oltre futuro in bilico per chi e di chi? Quanti ci credono ancora? E vi aggiungo pressione, cattiveria, carattere. Ma di chi? Giocatori, allenatore, società? Per battere la Fiorentina cosa serviva? Battere la Fiorentina o qualsiasi altra squadra, per essere un po' più tranquilli di quello che siamo, che non siamo sicuramente oggi. Vi aspettiamo tra pochissimo. Avete ritrovato Paolo Rossi e Antonio Paolino. Basta mezz'ora di cura di Radio Bianconera. Non passa l'influenza, ma ascoltate cose che in pochi vi dicono, così schiettamente. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
13: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Giannantonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Giannantonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia, ma il francese ad avere la peggio. La gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle Scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
14: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
14: È l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Ritrovata la memoria, ritrovato il numero di WhatsApp. Ascoltiamo i vostri vocali perché ce ne sono tantissimi. Quando poi vuoi, vocali, commento e pagellone. Poi ci sarà anche la prossima settimana il pagellone derby stagione.
16: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo Rossi, sono caotico. Allora la situazione è questa. Io ieri ero dell'umore ancora peggio di quando abbiamo perso le finali di Champions. Almeno in quell'occasione sappiamo con che squadra abbiamo perso e che squadra eravamo noi e che società eravamo noi. Ieri è stato proprio una cosa veramente deprimente, perché penso che sia l'anno zero di tantissime cose. All'ultimo quarto posto preso anche con Pirlo e Ronaldo all'ultima giornata, quando il Napoli pareggiò col Verona in casa. È stata una lenta parabola di errori, di errori e di errori. Siamo all'anno zero e mi sto dilungando un po' troppo. Spalletti secondo me si dovrebbe dimettere, ma perché lui si deve dimettere, non perché lo chiede la piazza, ma perché moralmente lui dovrebbe fare un passo indietro e salvarsi.
8: Cosa capiterà? Lo chiedo a voi. Grazie per il tuo messaggio, perché noi qui non aspettiamo di sapere e conoscere quello che pensate, non quello se ci date ragione o meno.
9: Spalletti comunque non si dimetterà, ne sono abbastanza certo, perché se ti vuoi già il fatto stesso che lui parli del parlerò in settimana ti fa capire con l'allenatore intanto che chiaramente ha già capito che non entreremo in Champions. Quindi no. Cioè, un allenatore che ha delle idee, un po' più radicate, fa un altro discorso. In questo momento lui deve andare da Elkan, come ha detto, a giustificare che cosa lui non è riuscito a fare, e quindi troverà il modo per spiegarlo. E probabilmente, visto quello che ha già detto nel corso di questi mesi, addosserà le colpe a parte della dirigenza. E come avevamo un po' detto, non c'è compatibilità tra Spalletti e Comolli, perché Comolli è uno che nella sua testa vorrebbe fare un calcio diverso, un calcio degli algoritmi, e quindi che andrebbe anche a prendersi l'allenatore sconosciuto, per dirci, no? È la verità fino in fondo. Mentre Spalletti, come tutti questi allenatori che hanno una certa età e una certa esperienza, e l'ha già dimostrato anche a Napoli, vogliono arrivare ad avere i pieni poteri. Guarda Gasperini. Cioè, Gasperini ha fatto fuori Ranieri, che non è proprio esattamente semplice, no? Quindi, nel momento di difficoltà. E quindi Spalletti vuole questo. E io credo che la permanenza di tutte e due sia impossibile. E quindi, se è possibile, vorrei capire sulla base di quale compromesso. Qual è?
8: Limitazione dei poteri di Comolli.
9: Ma il mercato, il mercato chi lo fa? Le strategie? Perché Comolli non è l'uomo mercato, Comolli è l'amministratore delegato, è un'altra roba. Cioè è quello che,
8: è
9: decide,
8: quello che decide la strategia.
9: Che decide la strategia della società nel suo complesso.
8: Su quindi, mandato della proprietà,
9: Su mandato è l'uomo della proprietà. Se non passi neanche da lui, ma passi vai direttamente dal proprietario, io ho problemi con te, sai, Antonio, la trasmissione di cose di calcio non mi piace.
8: Ah,
9: ho due cose da fare. e ne parlo con te e la miglioriamo. Ok, no, ti salto e vado dall'editore e mi lamento. Perché Antonio Paolino mi ha messo il microfono sbagliato. Questo sta facendo Spalletti. E
8: sì,
9: quindi,
8: in maniera anche un po' più
9: E quindi io penso che qualcosa succederà.
8: Certo.
9: Oltre al fatto che naturalmente la proprietà probabilmente dovrà ricapitalizzare e vedremo che cosa ci sarà poi. Però certamente si parte da una valutazione dell'allenatore che faccia fatica. Io vorrei sapere oggi, da Comolli all'ultimo degli uscieri della Juve, chi è che pensa che sia stata una grande stagione?
8: Chi pensa che sia stata una grande stagione? Iva ha alzato il braccio, ma per dirmi che c'è l'ospite. Già pronto, forse anche un ospite al suo fianco. Un marziano? Sei riuscito? È sceso a prendersi le pagelle? Ciao Marco, Marco Sanfelici.
9: Ciao Marco.
8: Attenzione perché è l'ultima pagella casalinga della stagione.
9: Quindi sentiamo, una pagella quindi, definitiva.
8: Una pagella che valorizzi il bel gioco, il bel calcio e la conquista dell'Europa League.
17: Questa meravigliosa stagione, secondo il mister.
8: Prego.
17: Io non ho parole, ma non ho parole, ho solo dei raffronti, se vogliamo, dei confronti. Ritorno al secondo anno col settimo posto. Già allora c'era la stessa proprietà, che però aveva fatto sotto certi aspetti un passo indietro e ho detto al cugino, guarda, pensaci tu perché io non so più a che santo votare. Ed è stata una fortuna. La Juventus deve essere data in mano a persone che prima di tutto, quando si svegliano, hanno un primo pensiero alla Juve e non al resto. Questa è la realtà. Se oggi siamo nella confusione più forte, più profonda, più umiliante, è perché evidentemente c'è qualcuno che permette questa cosa e permette il disordine, e non c'è nessuno che ha qualche cosa. Faccio una domanda agli amici che ci ascoltano: c'è qualcuno a livello di dirigenza, compreso l'allenatore e molti dei giocatori, che immediatamente si può identificare con la Juventus? Non lo so, salvate il soldato Chiellini, perché ormai neanche più lui. Questa è la realtà. Qui è ancora peggio di quando eravamo reduci dal settimo posto. Qui siamo ancora peggio. Siamo ancora peggio perché? Perché sono stati trovati, comprati, giocatori, probabilmente perché tecnicamente magari valgono anche qualcosa. Ma nessuno ha pensato di capire se questi hanno carattere, hanno personalità, hanno voglia di riuscire, hanno voglia di spaccare il mondo. Io sono stanco e arci stanco di vedere delle immagini dagli spogliatoi prima che le squadre entrino in campo, con giocatori che si abbracciano, che si vogliono bene, si vanno a cercare. Ma che cos'è? Cioè, io sono vecchio, lo capisco. Ma per me quando entro in campo non c'è nessuno. Io mi ricordo di una volta che addirittura Ferguson andava ad abbracciare i giocatori che gli giocavano contro, che erano ex del Manchester United e manco lo consideravano. Stavano entrando in campo. Cioè o ci si immedesima con quello che è il calcio, in senso serio, con la C maiuscola, o altrimenti se un rendezvous fra vecchi amici, ma perlomeno incominciamo drasticamente a tirare giù gli stipendi e a non chiedere certi quattrini agli spettatori, perché non c'è più niente di quello che ci ha dato il senso, il gusto, il piacere e la passione. Non c'è più nulla.
8: Marco, ti fermo un attimo perché è molto interessante, però così lasciamo spazio anche alle domande. Immagino, si capisce. È la prima volta che ti vedo così, ma giustamente anche. Ti chiedo, quello che dici è riferito prevalentemente alla squadra. Non dimentichiamoci che poi la partita la deve vincere anche la squadra, che l'allenatore incide, il solito dato statistico che ripetiamo ogni probabilistico che aggiungiamo ogni volta in questo ragionamento. Però non ci vedi anche la delega qualche mese fa, quando la viene data a Spalletti nel rinnovargli il contratto, quasi come siamo certi che siamo in buone mani per galleggiare e arrivare fino in porto?
17: Allora, io vedo solo una cosa. Il proprietario della Juventus non deve stare ad Amsterdam. Deve vivere come Spalletti giorno e notte a J Hotel. Esagero, lo capisco. Ma per dire che tu non puoi permettere cose che in altre società puoi permettere. La Juventus è una cosa che non ha niente a che vedere con tutto il resto. Allora, se non sei in grado di poter gestire, piuttosto cedila. Ma se sei il capo, se sei il proprietario, eccetera, tu non ti puoi permettere di pensare che sia una delle tante cose che hai. Perché non è così. E allora non puoi permetterti che un allenatore dica delle cose che sono fuori dal mondo dopo una sconfitta vergognosa con una squadra che doveva stravincere. Dopo 10 minuti io ho guardato mia moglie e ho detto: sai cosa c'è? Che questa sera è brutta. Cioè che questi, invece di fare loro la partita, di mettere la Fiorentina nella propria area di rigore, li lasciano fare gli altri.
8: Gli hai dato fiducia alla Fiorentina. Io ho parlato con alcuni della Fiorentina, credimi. E ha ragione Davide da Bologna, poi passo la parola a Paolo, e ti pregherei di... Tanto è facile, c'è la media aritmetica dei voti per i marziani, no? Avete visto i giocatori all'inizio del tunnel? Quelli della Fiorentina seri e concentrati, i nostri tranquilli e sorridenti. Una sfumatura pesa, sì. Poco, ma pesa. Paolo, cosa aggiungi o cosa hai da chiedere?
9: No, Marco, permettimi, però io capisco, cioè io sono arrabbiato forse anche più di te e l'ho espresso prima, però non siamo più nell'era del collegio. Cioè, non è che... cioè, se stabiliamo che i giocatori della Juve debbono avere John Elkann che dorme al J Hotel per esprimere quello che sanno, e viviamo in un mondo che non esiste più. Cioè, l'Inter c'ha una proprietà straniera, il Milan c'ha una proprietà straniera, la Roma ha una proprietà straniera, il Como ha una proprietà straniera, e vanno in e il Napoli ha una proprietà italiana di un imprenditore che ogni tanto a Napoli e spesso negli Stati Uniti. Cioè, smettiamola di dare alibi a questi qua. Se un professionisti, guadagnano chi 6, chi 5, chi 4, chi 3 milioni, non è che adesso noi non riusciamo a battere la Fiorentina perché John Elkann non è presente. Perché quando John Elkann è presente, Juve Verona c'era, abbiamo fatto la stessa prestazione. Cioè, e quando Andrea Agnelli prende la Juve nel 2011, perdonami, ma Marotta e Paratici erano due juventini? No, erano due professionisti che primo anno sbagliano tutto e poi il secondo anno invece azzeccano tutto. Cioè, non è che... E adesso abbiamo più juventinità adesso di prima, Chiellini è uno dei nostri 3 più grandi giocatori della storia. Quindi iniziamo a dire che giochiamo male. Il calcio è gioco, questo è il punto. Giochiamo per non avere risultati, e i risultati dipendono dall'allenatore e dal giocatore, punto. E la Juve, poi se dobbiamo fare un discorso sulla campagna acquisti, prendiamo come lì e lo mandiamo a casa. Però ieri non è colpa di Elkan se questi qua non riescono a fare un gol alla Fiorentina, o se Di Gregorio non riesce a prendere un tiro, perché se no continuiamo a fare sempre il solito discorso. È colpa di Elkan sviluppo della società. Ma Elkan era proprietario della Juve in tutta l'era di Agnelli, siamo in chiaro. E io sono il primo che festeggia quando se ne va via, sia ben chiaro, perché mi hanno rotto. Però per battere la Fiorentina ci vuole una squadra che giochi come contro il Lecce, punto. Non bisogna discendere dall'uomo di Neanderthal, basta giocare come contro il Lecce, punto.
8: Marco, Paolo, ti lascio
17: ho detto che...
8: aggiungere.
17: Eccomi.
8: Prego, prego.
17: No, dicevo, Paolo, ho detto che esageravo, ma forse volevo giusto dire che probabilmente c'è una scollatura tra proprietà e tutto il resto, che poi la proprietà sia straniera ci può anche stare, ma probabilmente ci sono forse dei livelli all'interno della dirigenza superiore in queste squadre che tu hai detto, e io sono convinto di questo. Non solo, ma probabilmente c'è un'altra capacità a livello di scouting per trovare i giocatori.
9: Ma quello probabilmente
17: se tu li prendi uno per uno, cioè li prendi uno per uno, la squadra, io penso, sono una buona squadra, ma quando devono stare insieme diventa problematico. In più, secondo me, quello che questa stagione ha detto è che questa rosa è una rosa illeggibile, non lo so, in qualche maniera non prevedibile. Ogni volta che comincia la partita non sappiamo assolutamente come può finire. Cioè, questo tipo di problema, secondo me, è un problema che Spalletti lo ha dovuto gestire e continua a gestirlo e non riesce a venirne a capo. Perché l'approccio di ieri è un approccio di una squadra di scolaretti, ma io sono convinto che Spalletti per tutta la settimana li abbia messi in condizione di entrare e spaccare il mondo. Il problema è che appena entrano in campo, la prima azione marcata Juventus è stato un rinvio fatto da Tom Miners sui piedi di Dodò, se mi ricordo, o di Parisi, prima ancora che poverino, facciamogli tanti auguri, abbia avuto l'infortunio che ha avuto. Cioè, per dire che immediatamente abbiamo visto che sono entrati svagati, sono entrati
8: Marco,
17: senza concentrazione.
8: Marco, mi permetto di aggiungere però un dato. Sulla base di quello che mi dici, io sono convinto, non sono poi così convinto, no, che Spalletti abbia agito bene nel preparare quella partita. Io ho paura che il ritmo che vediamo in campo, ma me lo dicono gli allenatori, 2-3 allenamenti da utente le ho fatti anch'io, sia come giocherelli durante la settimana per non rompere un po' il ginocchio, per accettare il compromesso. Cioè, con Miners, i miracoli su questo giocatore, e io stravedo per quella tipologia di giocatore, quando giocava all'Atalanta, quando è arrivato, non ha senso metterlo, perché penso che non abbia fatto molto diversamente da quello che ha fatto in settimana. Ildiz, sostituirlo al 90esimo, non che avremmo vinto senza Ildiz o con Ildiz sostituito prima, è uno che ha male al ginocchio. Quindi mantenere solo la facciata, a mio avviso, porta a incidere anche col ragionamento che avete fatto, no? Così distante, così vicino, con tanti anche radioascoltatori. Oggi siamo ai 1000 messaggi, tra virgolette. Di solito con la vittoria ne otteniamo 200-300, cioè ci ascoltano in modo passivo. Qualcosa vorrà dire. Qui dovevo vedere un po' che la fragilità di questa squadra, che tu definisci una buona squadra, no? Nei singoli, una discreta squadra, è sufficiente per battere la squadra dell'oratorio. No, la squadra dell'oratorio non è la Fiorentina, però abbiamo mascherato tutti i problemi, arriviamo al dunque. Non posso non dire prima, non posso dire quello che ho sentito dire e che abbiamo ascoltato da parte dell'allenatore, perché temo che quello sia lo standard per non rompere il cristallo finto, no? Dello spogliatoio, per allungarsi la vita e dettare le proprie condizioni. Cosa ne pensate? E poi dobbiamo fra un po' salutarci, non abbiamo ancora tempo. Marco, dacci anche qualche valutazione per i marziani, perché questi non capiscono la Juve. Se ci mettiamo anche noi a fare i filosofi, come dicono da casa, da cacciare c'è solo il filosofo. Io non lo sono, io sono smemorato.
17: Certamente l'uscita di Spalletti relativa...
8: No, al di là dell'uscita, capisci, è proprio... quello che è quello che rispecchia l'andatura della Juventus, secondo me. Prego,
17: roba,
8: scusa.
17: È una roba che non si può ascoltare, non si può sentire, non si può ascoltare. Bisogna cominciare ad analizzare lui se cosa aveva in mente in quel momento quando l'ha detto. Sì, ma certo, ma le colpe sono di tutti, questo è fuori di dubbio. Le colpe forse meno che i tifosi. Poi le colpe sono veramente...
8: Hanno fischiato anche fin poco ieri, credimi. Hanno fischiato anche
17: sì,
8: fin poco.
17: Devo francamente dire, sì, ma poi hanno una pazienza enorme, insomma. La realtà è questa, perché è così.
8: Abbonamenti aumento del 10% per l'anno prossimo, arrivano già le proposte, vi dico solo questo. Quindi non vorrei trovarmi anche lo stadio vuoto? No, perché c'è il riciclo. Purtroppo si ragiona, quello scontento non va, quello che non è mai andato spera e quindi pagherà il 10% in più. Prego.
17: Tu hai detto una grande verità, è il motivo per il quale la Juve può anche aumentare dopo una stagione del genere del 10%. questo, siamo troppi, siamo tanti, tantissimi, e quindi qualcuno dietro di ciascuno di noi lo troviamo sempre. Purtroppo è così. Il problema è comunque è un problema irrisolvibile. Giustamente Paolo dice, ma insomma, questo era anche quella domenica, anche quell'altra ancora. Però la realtà è che quando è il momento di cogliere l'occasione, quando è il momento di fare i conti, la squadra si sbaglia. Cioè, ieri non abbiamo fatto un tiro in porta degno di nota, insomma. Quindi, di fronte al fatto di dover fare

0: Cioè, voglio dire, e questo se non altro dà una grossa identità di correttezza da parte delle squadre. Quindi le squadre, io non ho visto squadre che remissive, forse solo la Fiorentina a Roma, ma la Fiorentina a Roma probabilmente ha trovato una Roma che dopo 3 minuti, che dopo 10 minuti vince 2-0. Cioè, la differenza è esattamente l'opposto di quello che ha fatto la Juventus
1: Certo.
0: ieri.
1: Sentite cosa ci dice un ascoltatore. Giro a Paolo. Perché, sai, quando devo scrivere la notte mi passano tanti pensieri, poi li devo concretizzare. Dovremmo fare una puntata a mezzanotte, io e te.
2: Ma lascia perdere. Perché io non mi tengo, poi.
1: Yıldız rinnova, scomparso. McKennie rinnova, scomparso. Locatelli rinnova, scomparso. Spalletti rinnova e con 5 punti di vantaggio su Roma e Como, oggi ci troviamo a meno 2. Quindi, Paolo? C'entra qualcosa?
2: Ma io sinceramente, a me piace guardare in faccia i disastri.
1: Riccardo, ce lo scrive,
2: no,
1: Riccardo.
2: Se noi iniziamo a pensare che i calciatori sono dei mercenari che nel momento in cui hanno l'aumento di ingaggio, prolungamento del contratto, eccetera, non giocano più, francamente allora dobbiamo imputare alla società che ha fatto queste scelte, dando a Spalletti l'idea che intanto lui fosse l'elemento cardine del progetto e che in virtù anche delle sue richieste su certi giocatori rimanesse un gruppo storico. Cioè, se non lo fai non hai dato certezza ai giocatori, se lo fai non giocano più. Cioè, io vorrei parlare di quella cosa che si chiama calcio, che è il rettangolo verde in cui devi mettere dentro un pallone e in cui vedo una squadra che 7 giorni prima Spalletti ci racconta che è arrabbiata, delusa, ha provato dolore, dice in conferenza stampa, per il pareggio del Verona, che ripensa al Milan, che lui non ci ha dormito per notti perché pensa che poteva fare di più e che in 4 giornate riesce a fare una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta quando arriva lo sprint. Io vorrei parlare di quella roba lì. Poi tutto il resto, lo sviluppo della società, i dirigenti, la juventinità, eccetera. Basta che però usciamo dai luoghi comuni. Perché abbiamo avuto Tudor, che era lo juventino, dopo l'interista, e guarda com'è finita. Abbiamo Chiellini in dirigenza, come abbiamo avuto Bettega nel 2010, quando le cose andavano bene, andavano male, deve tornare lo juventino, è tornato Bettega. Siamo arrivati undicesimi con 6 mesi. Cioè, io voglio che in quel rettangolo gli allenatori
1: ci sia un passaggio di più,
2: ci
1: un
2: sia un
1: gol
2: passaggio
1: di
2: più, un colpo di... perché
1: due
2: il monte stipendi della nostra squadra, ecco, è tale per cui la Juve non può arrivare sesta, punto. Se no mi vado a prendere Fabregas e vedo che cosa combina con questo materiale qui. Perché c'è basta alibi, ci deve essere quelli che dentro il campo hanno delle responsabilità. Io mi sono sentito parlare, ho sentito parlare in questi giorni di Vlahovic, di nuovo come grande giocatore, che vuole 6 milioni, ma l'avete visto ieri Vlahovic? Ma noi diamo 6 milioni a Vlahovic?
1: Sono d'accordo.
2: Avete
1: visto il portiere?
2: Avete visto chi l'ha preso
1: campo?
2: Quel portiere lì? Questo è il punto.
1: Eccolo lì. Cioè, il marziano
0: che c'è in te. C'è il marziano che vuole intervenire sul portiere.
1: Vai.
0: In sintesi, la differenza in fondo sta nella solita ravata, poi spiegate cosa vuol dire più piemontese, del non portiere in porta da noi e quella di De Gea su Consensao nella ripresa. E c'è un mister che insiste a farlo giocare. Che mi ricordi, un estremo difensore così inadatto, non devo averlo visto mai. Regolarmente al primo tiro siamo in svantaggio, primo tiro sul suo palo, primo tiro smanacciato con la forza di un bimbo e con la spinta dei gamboni pari alla decelerazione di un jet. Se non si va in Champions, la responsabilità singola di Di Gregorio è sterminata, da chiedergli i danni milionari.
1: Siamo arrivati al termine, ti ho dato anche l'assist, potrei essere sindaco dei marziani. Allora, Paolo ha detto, allora se no proviamo Fabregas, un nome.
2: No,
1: tanto per fare. No, chiaro.
2: Ci teniamo Spalletti, andiamo avanti con Spalletti e vediamo
1: io
2: dove
1: dico,
2: ci porta.
1: Io dico, invece,
2: certo.
1: Propongo il Brambilla di turno, no? Perché siamo una squadra da Europa League, quindi mi può bastare chi conosce i nostri giovani, capitasse quello che non capiterà, come ci dice Paolo. Tu che nome aggiungeresti? Perché c'è qualcuno che non siederà più sulla

0: la panchina di quest'anno, non parlo della Juve, in generale, in giro per l'Italia e per il mondo.
1: Ma guarda, in questi anni l'unico che ha difeso la Juventus, in certi momenti è diventato la Juventus, lui, punto, perché gli altri si erano tutti volatilizzati, è stato mandato via perché ha fatto la cosa più juventina, e cioè quella di protestare contro arbitro, eccetera, per una gestione di una finale di Coppa Italia scandalosa. Ed è finito a festeggiare quella coppa del cavolo, perché tanto non interessa a nessuno, no? Va bene, insieme al suo popolo sotto la curva sud a Roma. Però è stato mandato via perché non piace, non è bello, non gioca bene, eccetera. Però quello, guarda combinazione, quest'anno va in Champions League con una squadra che non è tanto tanto superiore alla nostra, se andiamo a vedere. Ma al di là di quello, uno. E poi dopo sono d'accordo con Paolo. Chi vuoi? Teniamo Spalletti e andiamo avanti con lui.
0: No, perché da casa mi scrivono, un anno fa c'era chi faceva il tifo perché Conte non tornasse, con un simbolo di preghiera. Ma fermo qui le ipotesi, perché poi i marziani vanno in confusione e non pagano più l'abbonamento a Radio Bianconera. Non è che ci dimentichiamo di te, perché iniziano adesso i problemi. Quindi dalle pagelle alle stalle probabilmente sarà la rubrica.
1: Diciamo,
0: C'è da
1: dici più
0: pulire,
1: facile, non lo
0: c'è da
1: so.
0: pulire. Grande Marco.
1: Ma è certo che cosa vuoi? Veramente, io vi ringrazio per tutta questa annata stupenda. Poi, se mi volete chiamare, io vengo volentieri.
0: Ah no,
1: Ma vi
0: intanto
1: ringrazio di cuore.
0: grazie anche a te. Intanto ti ricordo il 29 maggio 17:30, un piccolo
1: Sicuro.
0: momento tra amici, tra tifosi,
1: Sicuro.
0: e per chi
1: Sicuro.
0: vuole c'è
1: Poi
0: ancora.
1: abbiamo.
0: Avremo modo, anzi, vi beccate tutte le pagelle live di Marco
1: Ecco,
0: Sanfelici e man mano in questi
1: ma
0: 15 giorni.
1: poi,
0: Prego.
1: no, ma poi, ripeto, vi ringrazio sicuramente, quella è una cosa molto bella, poi c'è qualche progettino qui e là da mettere a posto, se vuoi,
0: Devi andare a
1: naturalmente.
0: parlare però con la proprietà, devi andare a parlare con John il
1: Sì.
0: cane, con
1: Con
0: l'editore, ah no,
1: quella
0: con
1: età,
0: me, col
1: no.
0: direttore.
1: No, tu sei sufficiente. E
0: Grazie, grazie per la
1: poi
0: fiducia.
1: niente. E poi, se volete, il prossimo anno ritorna, ma credimi, lo dico a te, lo dico a Paolo, ma molti ci ascoltano. Ieri ho fatto una di quelle fatiche sovrumane a scrivere, perché puoi
0: Ma
1: capire in che stato
0: dai,
1: d'animo ero.
0: esagerato. Adesso per
2: Tu
0: farsi
2: adesso vuoi dirci che
0: riconfermare in
2: hai fatto delle
0: diretta,
2: pagelle grandissime, è
0: grandissime, per una
2: questo?
0: stagione grandissima.
2: L'ho capito.
0: Vi conosco. Smettila,
1: Ho detto la verità.
0: Luciano. Smettila, Luciano Sanfelici. Prenderti tutti questi
1: Luciano,
0: meriti.
1: no.
0: Ci vediamo anche con Marco Luciano Sanfelici al raduno bianconero il 29 maggio. Se mi rimetti l'email, perché abbiamo la possibilità di inserire ancora qualcuno, scriveteci a eventi@radiobianconera.com. Ricordo un aspetto che qualcuno non ha capito. È un giorno speciale. Noi riserveremo un momento speciale tutti i giorni pensando ai nostri 39 angeli. Poi ci dedicheremo anche ad andare 41 anni dopo quel ricordo tragico a parlare dell'attualità. Compete, dobbiamo anche farlo così come impone il nostro palinsesto e il nostro modus operandi. Grazie a Marco Luciano Sanfelici da oggi, dallo smemorato bianconero
1: Grazie.
0: e il profeta,
2: Ciao.
0: e il profeta
2: Ciao.
0: sognatore.
1: Ciao
0: Ciao.
1: ragazzi, grazie, grazie di tutto, grazie veramente.
0: Vorremmo dire lo stesso, no, lo diciamo. Paolo, ci fermiamo qualche
2: Fermiamoci,
0: istante? Vuoi un
2: fermiamoci.
0: caffè, dell'acqua minerale o del
2: No,
0: succo?
2: camomilla, camomilla,
0: Camomilla, camomilla
2: camomilla.
0: per tutti, a tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
7: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
6: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni, a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
7: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
6: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris, in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana, con una decina di connazionali.
7: Il calcio in chiusura: la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio-Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
6: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Sogno è poter parlare con voi, spero questo possa accadere. Ciao a tutti, Stefano. Intanto tutti i giorni su Radio Bianconera, intanto il pensiero bello, brutto e cattivo come nei film che si rispettano, insieme con Paolo, senza Paolo, con altri nostri speaker tutti i giorni. Penso che questo sia il merito di questo progetto editoriale. Ne stavamo parlando con Paolo, ci frullano tante idee, poi c'è un evento, il raduno. Noi ne facciamo due perché facciamo altro di mestiere che organizzatori di eventi. Uno a Roma, incaricando i nostri due, le due anime bianconere di Due in Bianconero, e una a fine stagione. Vedete, raduno RBN, prima di tutto perché una data è andremo a vedere, a ricordare l'Aisel proprio in quella data, l'avremo fatta settimana prima, settimana dopo, ma saremo partiti sempre da lì, questo deve essere chiaro a tutti, la mia coscienza da lì ha cominciato a riflettere sul raduno, vista la vicinanza col GeoTel, ringraziando anche il GeoTel, il direttore e i suoi collaboratori, un piccolo momento di confronto, 90 minuti di live con chi potrà passare, naturalmente lo sa anche Paolo, saremo precisi nei prossimi giorni, è eventi@radiobianconera.com, proprio per incontrarvi. Non abbiamo pensato ad ex calciatori come abbiamo fatto in passato, abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra presenza, e ci sarà Dario Ghiringhelli sicuramente, ci saranno gli avvocati di Identità Bianconera, per venirci a parlare di quello che non riusciamo a parlare oggi. Io e Paolo lo conosco e lo stimo, e tante volte, per questo ci vedete ancora assieme, ci sono delle priorità, e le priorità in questo momento, purtroppo mi portano a dire arbitro, non arbitro, Gravina, quelle cose lì, devo convogliare sforzi, intensità, ragionamenti su cosa ci ha portato a questa disfatta, su perché Mandragora entra e tira dalla tre quarti e riesce a centrare con la fortuna l'incrocio dei pali, tutto quello che volete, e vedere andare in scivolata, in ritardo, chiunque fosse, Locatelli lo so benissimo, e perché non capita mai il contrario alla Juventus. Vedo e commento e mi arrabbio, ieri ho fatto la telecronaca a due voci, era sempre la mia, quello aziendalista che non si doveva arrabbiare, quello che si arrabbiava quando vedeva, perché mi immedesimavo. Se ho il pallone, devo provare ogni tanto a tirare in porta. Se ho il pallone, devo provare a tenerlo un secondo in più. Devo provare a darlo una volta prima di quando lo do, perché è inutile continuare a giocarla lì. E probabilmente, esaltando le giocate all'inizio del Paris Saint-Germain che lancia lungo lo schema per... La butto anch'io là in fondo per andarli ad aggredire, per andarli a mordere. Era la Fiorentina, era una bistecca da cuocere solo per come erano messi. Questo è il calcio che mi faceva giocare e recuperare i palloni sotto le marmitte bollenti da ragazzino, tenendo conservato la bandiera bianconera in tasca, senza asta, perché così mia madre non mi beccava prima di andare allo stadio. Non so se vi ho raccontato un po' del mio essere juventino. Vi garantisco già che durante il ritiro ci saranno delle termiche estive con manica lunga, attenzione alla notizia che vi do, di quelle estive, in maniera che non si vedranno tatuaggi o meno, ma ci saranno queste mimetiche, chiamiamole così, fresche, mi dicono, colore estivo.
2: La maglia è bella, dai, la maglia è bella. Piaciuta,
0: però piacendo. Non presentiamola l'anno prossimo, la penultima, perché esatto. È il secondo anno.
2: E se succede, ormai è una tradizione, ma secondo me non può tanto bene.
0: Allora, vedo che tu dai un'occhiata, guarda, te li giro da
2: quando vuoi... perché vedo ogni tanto... No, soprattutto i messaggi personali...
0: Non leggiamo quelli personali, io ogni tanto rispondo per farvi capire... che vi stuzzichiamo, eccetera. State rispondendo in tanti. Futuro in bilico. Di chi è in bilico questo futuro? E chi decide? Cosa chiede? Cosa fa? Chi può permetterselo? Poi, quanti ci credono ancora? Perché pensa lunedì, quando dovrai chiedere scusa, profeta, o io.
2: Io.
0: Juve in Champions.
2: Sono già squalificato. Io sono già squalificato da sei mesi.
0: Grazie a voi. Grazie a voi. E quindi ascoltiamo i vostri vocali. Dedicato a voi questo spazio, saremo brevissimi. E poi Domenico Marocchino, ci inchiniamo.
8: Ciao ragazzi, sono Simone dalla Svizzera.
0: Ciao.
8: Ma io mi sento proprio come un uomo distrutto, perché per me questa partita sbagliata è troppo. È troppo perché già ero allo stadio contro il Verona, ci sono rimasto malissimo. E ieri pensavo che i ragazzi reagiscono una volta veramente e fanno vedere di che pasta sono fatti, ma sono fatti veramente di una pasta miserabile, perché questi calciatori qua li vediamo già da troppo tempo e non va bene, bisogna cambiarli, perché questi qua giocano col pannolino pieno di cacca fino alla schiena e non va bene. Si fanno addosso quando c'è da rispondere in campo, si fanno addosso davanti ai suoi tifosi, vogliono che noi li gasiamo sempre, ma loro sono quelli che devono entrare con la fame, non noi, che noi spendiamo soldi, ci troviamo, facciamo trovare pronti sempre lì. Sono loro che sbagliano sempre e non ci danno risposte a noi. Intanto ci hanno rovinato l'estate, ci hanno rovinato la serata, la settimana, perché per me la stagione ormai è finita, ma è loro che si devono fare un bel bagno di coscienza in estate. E spero veramente che tanti se ne vanno, perché ormai non mi faccio più testa. O no, Bremer se ne potrebbe andare, o no, Ildiz se ne potrebbe andare, non me ne frega nulla, perché per me se ne possono andare tutti, a basta che cominciamo di nuovo a vincere.
0: Resettare, dice lui. Qualcuno ci chiede, Paolo, sì, però con questo ragionamento sugli allenatori, ma poi sono i giocatori, sostanzialmente lo esprime in termini corretti, pensate che cambi qualcosa? Esatto, è proprio questo. Inizio, do io la risposta. Bisogna chiarire da subito che se la qualità è da 5, mi dicano che si può arrivare a 6, ma che l'obiettivo resta l'Europa League. Perché da tanti anni che galleggiamo tra quarto e quinto posto, per stare stretti o larghi, dipende dai punti di vista. Anche noi dobbiamo capire quello che non vogliamo sentirci dire. E nessun allenatore ci viene mai a dire. Se vince, attacca la stampa. E lo fate anche voi. Se perde le pressioni, è colpa della stampa che mette pressioni. Ma chi è che gioca la Juve? Paolo Rossi, io o Yves? Chi è che prende tanti soldi per portare la Juve in Champions? Perché quello è l'obiettivo. Allora, ottima stagione, ma dovevi arrivare in Champions, quindi ottimo meno. Al massimo ottimo meno, se vuoi prendermi un po' meno in giro. Paolo.
2: Ma io credo che è chiaro che adesso c'è la grande amarezza e abbiamo un giudizio noi tifosi, perché non è quello di Spalletti, di una squadra insufficiente, una squadra da sesto posto, e quindi il tema vero è come la rifondi, come, quanti ne devi cambiare, cosa devi fare e soprattutto, come hai fatto capire adesso, il prossimo anno quando si parte, che obiettivo ci si dà? Tutto lì. Perché, come dire, ogni squadra, ogni società, ogni club ha un suo massimo e un suo minimo. Ed è sulla base di questo che devi giudicare, non sulla base di un'idea estetica. L'idea estetica è opinabile, perché a te piace mangiare la pasta asciutta e a me può piacere mangiare il pollo. Ma il problema è qui diverso. Qui è noi, il prossimo anno, partiamo per cosa? Per vincere lo Scudetto? Per entrare tra i primi quattro? Per vincere l'Europa League, per far crescere un gruppo di giovani, c'è questo, bisogna dirselo, bisogna dirselo. Quando è arrivato Spalletti, Spalletti ci ha fatto, come tutti, ovviamente quando sei alla Juve, devi restare nelle prime quattro, perché questo è il nostro habitat, almeno, e lui ci ha detto, no, ma noi per la rosa che abbiamo possiamo anche provare a rimontare, possiamo provare
0: quando
2: anche
0: io
2: a fare...
0: e te la pensavamo diversamente,
2: possiamo anche provare a fare qualcosa di diverso, e questo non è successo. L'anno scorso Tudor alla fine della stagione ha detto, a me se mi comprate tre giocatori io penso che con questa squadra possiamo fare delle grandi cose. I tre giocatori che voleva lui non sono arrivati e poi abbiamo visto com'è andata. Però il punto è avere le idee chiare, perché io ho presente nella storia della Juve anni nei quali ci siamo detti tranquillamente che non si poteva vincere, si doveva rifondare e giudicavi su quello. Quello che ci ha detto per tutto l'anno Marocchino, e che ne parliamo poi dopo, l'importante è che si arrivi alla fine della stagione con la consapevolezza che questa squadra ha costruito le basi per vincere. Ce le abbiamo queste basi? Questo io credo che bisogna chiedere, la proprietà deve chiedere a Spalletti. Le hai costruite? Perché Spalletti nella risposta che fa non parla solo del gioco, ma parla anche dei giocatori. Cioè non fa pensare che li vuole mandare via, fa pensare che deve capire che cosa lui non ha fatto per fare in modo che quegli episodi negativi andassero.
0: È quel poco che manca.
2: È quel poco che manca. Ma manca davvero poco, manca davvero tanto. Il prossimo anno, perché poi parliamo anno 0, anno 1, prossimo anno siamo all'anno meno 2, visto che partiamo dall'Europa League, o cosa? E questo è il punto. Perché qui in Italia ormai avete notato che tutti gli allenatori sono ci basta arrivare tra le prime 4, questo è l'obiettivo. Sono sempre obiettivi minimi. Io voglio capire, prossimo anno la società e Spalletti, qual è il punto di incontro? Perché ad esempio Gasperini ieri ha detto, io in 3 anni porto un trofeo a Roma. Siccome, ecco, loro sono poco abituati a vincere, ha detto: io in 3 anni porto un trofeo. Non ha detto magari quale. Potrebbe essere anche una Coppa Italia, voglio dire, che comunque non va mai disprezzata. Ma questo ha detto: si è preso questo impegno perché? Perché lui ha vinto una battaglia. Adesso la roba è lui. Non è i freaking, che non ci sono quasi. E lui, non è il suo direttore sportivo che lo sta facendo fuori, non era il supervisor Ranieri che l'ha fatto fuori, è lui. Cosa fa Spalletti? Gli diamo questo ruolo? Cosa ci garantisce? Che cosa ci promette? Certo che però, se noi diamo un obiettivo che sta nei fatti e poi a fine stagione usciamo da questo obiettivo, non lo centriamo, ci sentiamo anche dire che invece è stata una grande stagione che poteva essere grandissima, allora lì le mie coordinate, le coordinate di tutti noi sull'essere Juventus iniziano a vacillare.
0: Esatto. Io la metto così: da oggi risparmio 70 euro mensili, visto che ho disdetto tutto. Gobbo triste, e fortunatamente Radio Bianconera è gratis qualche giga nel corso dell'anno. Una cosa buona che c'è a questo punto: Vlahovic se ne va, giocatore che per quello che guadagna è scarso, anche ieri lo ha dimostrato. Bravo l'ascoltatore del vocale. Il problema è che sono i giocatori per la maggioranza mediocri, e chi ha anche qualità non ha la personalità per prendere e tirare, fare la giocata decisiva. Kumainas l'esempio, e tanti altri. Siamo davvero più di forse record per la nostra puntata, a dire il vero. Però il record è anche quella dei vocali ricevuti. Allora andiamoli ad ascoltare. Iv, qualche vocale.
9: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma guarda, ieri, come sempre allo stadio, c'era gente quasi in lacrime. Ci siamo tutti sentiti traditi da questi giocatori, da questa massa di social, amici dei social, ragazzi dei social, perché questi ormai sono diventati quello.
0: I di social.
9: È un peccato, perché c'era la possibilità di andare in Champions, no, non era così impossibile.
0: Assolutamente no, hanno, anzi.
9: Dicono loro che non hanno il carattere, non mettono quello che devono metterci, perciò sono dei mezzi giocatori, ed è giusto che magari li mettano tutti sul mercato, e se sono le offerte giuste, sì, devono vendere. Tanto loro hanno dimostrato che non c'hanno niente, non possono fare giocatori della Juve, possono farlo magari in squadre meno importanti, meno d'alta classifica, va benissimo. E basta, bisogna prenderne atto. Gente che guadagna milioni e milioni, e poi ha paura di scendere in campo, mi sembra una cosa abbastanza strana. Dai, fino alla fine.
0: Fino alla fine. Grazie. Ti vogliono in Juventus al fianco di Chiellini per consigliare a Chiellini cosa dire al Can. Quindi sappi che...
2: Possiamo però dire che da quando sono uscito dalla Juve, diciamo malamente, ecco, non ha più vinto niente. Ha vinto la Coppa Italia. Quindi diciamo che questi anni difficili...
0: Possiamo dire che quando abbiamo iniziato insieme eravamo in Serie B.
2: Però uno scudetto ce lo siamo portati a casa insieme. Esatto. E quindi... Però, come dire, non mi sembra che la strada sia stata particolarmente felice, ma non c'entriamo niente. Ci mancherà, ma guardate Chiellini. Chiellini,
0: aspetta,
2: come tutti, sta benissimo.
0: Juventus, Chiellini, viviamo alla giornata. Quella di ieri è stata sicuramente negativa. È intervenuto mettendosi in collegamento con un evento di presentazione, svolgimento a Firenze. Mi dispiace non essere lì, va bene. Ho avuto la fortuna, lei è vicino alla Fondazione Galli da sempre, un evento, potete leggerlo anche su tutto il mercato web, esperienza con la Fiorentina. Che momento invece è, no? Come sempre si arriva poi al tema Juventus, quello della Juventus. Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato. A me vivere la giornata, in certe aziende,
2: in questo momento
0: non
2: io credo
0: come
2: che si voglia dire, cercare di dare un messaggio che ovviamente è giusto, di concentrazione sull'ultima partita, perché il dio del calcio può regalare cose strane, e poi comunque devi finire bene questa stagione. Poi chiaramente nel momento in cui si chiude la settimana, ci si mette attorno a un tavolo tutti, penso, e ci saranno delle decisioni, perché insomma non credo che ieri John Elkann sia stato molto contento nel pensare che deve ritirare fuori milioni e milioni e milioni di ricapitalizzazione perché gli obiettivi non sono stati centrati.
0: Attenzione, a me non risulta che voglia tirare fuori moltissimo
2: tra
0: di
2: l'altro,
0: più rispetto all'anno scorso.
2: Cioè,
0: può essere, fate con quello che avete, quindi Bremer è fuori da questa Juve. Chi è che ve l'aveva detto quando lo si comprava e qualche mese fa, un mese fa, che era il primo della lista se non fossimo andati in Champions, però è tutto ancora aperto. Qualora due squadre arrivassero a pari punti, la classifica terrà conto delle seguenti discriminanti: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati in campionato. Il calendario: Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Cremonese-Como. Milan-Roma 70, Como 68, Juventus 68. A parità di punti col Como, noi siamo messi peggio. La Roma, cerchiamo la Juve. Juve punti 68 in vantaggio con la Roma. Juve-Roma 2-1, 3-3 al ritorno. In parità con il Milan, Juve-Milan 0-0, Milan-Juve 0-0. In svantaggio con il Como. E quindi ci sono tutti i vari scenari. Vediamo dove troviamo la Juve in quello scenario prima. Milan.
2: Beh, molto semplice. Sì. Milan, cioè, due non devono vincere e noi dobbiamo vincere.
0: E noi dobbiamo vincere
2: molto
0: per
2: semplice.
0: Forza.
2: Ma proprio molto
0: però
2: semplice.
0: Devo scendere molto in basso, molto in basso, molto,
2: molto
0: in basso.
2: Quindi, insomma.
0: L'intelligenza artificiale del mio computer dice pregare tutta la settimana. La prossima abbiamo Don Fabio. Dai. Sto un po' scherzando, Paolo. Altri vocali. Abbiamo 4
10: buongiorno,
0: minuti di vocali.
10: Direttore, e buongiorno. Buongiorno signor Rossi, Salvatore da Catania, io vi seguo con abbastanza frequenza, quasi giornalmente,
0: sì.
10: E una delle cose che so per certo e che stimo di voi è il palinsesto indipendente da qualsiasi condizionamento legato al mondo Juve, alla proprietà Juve, però ho avvertito ultimamente una critica anestetizzata nei confronti della proprietà. Perché la proprietà, riconosco
0: anche
10: indubbiamente
0: oggi,
10: il valore
0: anche nell'ultimo periodo
10: dell'investimento economico, ma non ne riconosco le capacità di scelta e di gestione, perché ancora oggi io mi chiedo chi sono i consiglieri del nostro presidente che poi lo portano a fare delle scelte che a dir poco sono naif, e mi riferisco al direttore generale Comolli. Grazie per un eventuale vostro commento.
0: Grazie.
2: Scusa, io discuto di questo, perché guardate, io come vi ho sempre detto, penso che o Comolli fa il calcio che lui crede, e andiamo a misurare che cos'è, e può sbagliare il primo anno, perché quando questa telefonata qui poteva essere fatta da Andrea Agnelli alla fine del primo anno, quando Marotta e Paratici comprano tutta una serie di giocatori che non è che proprio ci entusiasmino, no? Come sapete bene, il Malacca e altri.
0: La mia se me lo ricordo.
2: Perché è andata così. Quindi tu puoi sbagliare un anno, peraltro prendendo nomi che andavano anche per la maggiore, perché poi il flop è sempre quello, no? Cioè tu non è che sei andato a prendere 4 sconosciuti fatti passare per campioni. Sei andato a prendere 4 giocatori importanti, 3 soprattutto del panorama europeo, che ti hanno tradito. E quindi, però, vi ricordo che al 31 agosto, la chiusura del mercato, la Juve, dalla critica, che si basa ovviamente su quello che sa, diceva, ma la Juve c'è un attacco atomico, perché Openda è uno dei migliori giocatori in Europa, David è uno dei migliori giocatori in Europa, Zegrova, che l'avevamo incontrato, eccetera, grandissimo, e poi è andata come è andata. Però il punto è un altro. Il punto è che io penso che Comolli è naif fino a un certo punto, nel senso che in giro per l'Europa c'è una valanga di contesti nei quali si hanno dei direttori innovativi come Comolli e funzionano. Quindi, e tra l'altro, Comolli arriva perché arriva dopo Giuntoli. Cioè, sono i due binari, cioè, Comolli
0: opposti,
2: è naif,
0: opposti.
2: Comolli è naif nel senso che non fa parte del calcio italiano, eccetera, eccetera. Giuntoli era il calcio italiano, era il Moggi del nostro tempo, il giocatore, il dirigente che aveva scoperto uno dei colpi più straordinari, no? Cioè, credo che a Parigi ci sia la statua di Giuntoli, vista la figura di Kvara. E non ha funzionato uguale. Quindi il concetto è che non è così semplice andare a trovare le figure giuste. Ma aggiungo che la figura giusta di calcio italiano, perché questo è il percorso, che qualsiasi sia il giudizio che si dà della persona, del suo operato, eccetera, parlano di Albo d'Oro. Noi il dirigente giusto ce l'avevamo in casa. Si chiamava Giuseppe Marotta, l'abbiamo mandato via. L'abbiamo mandato via in nome dei giovani. E da allora, in nome del fatto che bisognava fare l'investimento Cristiano Ronaldo, che Marotta non voleva, e da allora la nostra strada si è un po' più complicata. E non solo, l'abbiamo anche regalato alla concorrenza, che con Marotta è decisamente migliorata. Questa è la storia. Quindi, certo, bene che arrivi un altro proprietario, se ha soldi, eccetera. Vedremo se mai arriverà, quali saranno le scelte. Ma quando si dice che la Juve non ha una società, non è vero. Perché la Juve, i posti dell'organigramma sono tutti presi, fatti, e gli errori sono abbastanza chiari, che sono errori che si fanno tendenzialmente nelle società di calcio. Quando non si fanno, sono le eccezioni. E per avere quel tipo di percorso, ci devi mettere un po' di tempo e devi avere delle grandi capacità. Noi ce l'avevamo e le abbiamo buttate via.
0: Sprecate.
2: Questa è la storia.
0: E abbiamo dato un assist a chi ha allentato, si è riavvicinato molto al nostro percorso, facendo le cose praticamente nello stesso modo. Noi ci fermiamo qualche istante, l'ultima mezz'ora ancora per voi, dedicata a voi. I temi sono tanti, stanno arrivando anche nuove richieste per l'evento del 29 maggio. Io finisco la trasmissione e vi rispondo. Se volete partecipare alla chiacchierata da 90 minuti, senza dimenticare, prima, ogni giorno e soprattutto in quella data particolare, il 29 maggio, le vittime dell'Aisel, cominceremo con questo ricordo e poi analizzeremo insieme, come stiamo facendo adesso, all'interno del J Hotel, il momento ormai definito in tutto e per tutto, per la prossima stagione, i ragionamenti che faremo attorno al mondo Juventus insieme venerdì 29 dalle 17.30 alle 20.30. Per informazioni, ve lo vedete chi ci sta seguendo, o se no lo dico piano, eventi@radiobianconera.com. Ci sono ancora un po' di posti. E noi ci lasciamo qualche secondo. Ci ritroviamo tra pochissimo con Paolo Rossi, Antonio Paolino e Domenico Marocchino in chiusura.
3: Cose di calcio.
11: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Cremonese, Como e Torino, Juventus, si giocheranno domenica 24 maggio alle 20.45. Sabato invece Bologna, Inter e Lazio, Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya, che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test, piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7, Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e poi anche Marc Marquez, assente anche Di Giannantonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfait.
7: In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle Scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo isolati piovaschi pomeriggio in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, come vedete mi sono alzato in piedi perché arriva Domenico Marocchino. Io non sono come te, io lo aspetto a braccia larghe, lo vorrei abbracciare, lo vorrei qui sempre con noi. Ce l'abbiamo già? Allora avrà apprezzato anche la mia premessa. Vai. Buongiorno, cosa mi hai fatto?
2: Quello che...
0: Cioè. Non è lui.
13: Sono brutto, ma non...
0: Tu sei bello,
2: si sente
0: bravo.
2: Una voce lontana.
0: Eccolo. Domenico. Ma guarda che bel sorriso. È tornato
13: serio. Perché ho mangiato un cran caramel che mi ha fatto la Patrizia, molto buono, fatto a mano, proprio come una volta, con le uova, con la vaniglina, veramente buono.
0: Veramente buono. Un po'... Da quanti anni non te la faceva?
13: Servono, perché serve mangiare il crème caramel fatto con le uova di una volta. Perché è un po' come le partite... un po' come le partite di adesso, ecco. Partite. Che insomma...
0: Che Paolo non mangia tanto crème caramel.
2: No, io sono un ghiotto di budino.
13: Un po' come le partite di adesso, che bisognerebbe avere un po' di, non so come dire, un po' di giudizio contadino, un po' di esperienza contadina, di praticità contadina, ecco, insomma, che sanno quando modificare qualcosa nella cultura, generale, ecco, insomma, mio nonno non andava a arare il campo quando pioveva, ad esempio, aspettava, cioè, per dire, no?
2: Stai riferendo ai cambi di Spalletti, alle scelte,
0: a cosa ci avevi detto?
2: Cos'è questa insinuazione? Chi è che deve essere più pratico?
0: Chi è il contadino?
2: Visto che Spalletti è un contadino,
13: bisogna
0: e produce vino, e produce anche vino.
13: No. Io cerco di non farmi mai condizionare, nella mia poca esperienza e nella mia basilare cultura calcistica, da, dai risultati. E mi spiace dirlo, ma l'ultima volta che ho sentito Spalletti in un'intervista ha detto: quello che mi interessa è che abbiamo vinto. No, non basta, non è giusto, perché non sempre ti può andare bene. Cioè, tu, è vero che quello che interessa è vincere, ma è altrettanto vero che se tu crei diciamo le situazioni più adatte per poterlo fare con una certa continuità, hai dei vantaggi, perché non sempre ti può andare bene, eh? E quindi non voglio seguire gli eventi e dire che non sono insoddisfatto del lavoro di Spalletti, perché è sbagliato. Io ho sempre detto che il 70% di lavoro lui l'ha fatto e la Juventus ha raggiunto una certa stabilità, però per arrivare a quei livelli, non dico il 90 o il 100, ma l'80, qualche piccolo errore è stato fatto. Io analizzo dal punto di vista dell'area tecnica, perché non voglio analizzarla dal punto di vista dell'area societaria.
0: Societario, perché, chiaro.
13: Sì, perché è societario, perché sennò insomma, ci sarebbero alcune cose da capire. La Juventus ha pagato una marea di giocatori a delle cifre enormi e si ritrova sul groppone. E anche nelle scelte di Spalletti, come ho detto altre volte, io un giocatore come Gatti, che è stato pagato niente, l'avrei utilizzato con una certa frequenza, piuttosto di utilizzare con Manners, o piuttosto di spostare l'unico giocatore che abbiamo in grado di inserirsi, che è McKennie, a fare il centrocampista.
0: Senti, pressione, cattiveria, carattere sono i termini più ripetuti invece nella conferenza di ieri, al di là, a mio avviso, della nota stonata del giudizio dato alla stagione. Siamo in Europa League, cioè non dimenticatevi che siamo
13: allora,
0: in Europa.
13: Allora, pressione, cattiveria e carattere sono
0: a chi sono da
13: imputare? Sono tutte caratteristiche che vanno a convogliarsi verso gli atleti, e cioè limitativo, perché se la Juventus non entra in Champions League, le analisi devono essere fatte non solo sull'area tecnica, non solo sui giocatori in campo, ma anche sull'area tecnica e anche sull'area societaria. Insomma. E purtroppo noi ci trasciniamo dietro qualche piccolo errore, secondo me, fatto nelle altre campagne. Tra l'altro, mentre mangiavo questo ottimo crème caramel,
0: ne è avanzato mattiato, un po' stasera?
13: Sei no, uno di quelli che no, ho deciso di non mangiare più dolci la sera, quindi non mangio più quinta latte a colazione. No, stavo dicendo, ma tutti gli anti-allegriani di questo periodo si sono fatti vivi? Mi sfugge l'ultimo anno di Allegri cosa abbia fatto la Juventus.
0: Però è il momento di tirar fuori Allegri, non che tu sbagli, dico l'esempio Allegri che una settimana fa era fuori.
13: Ma io lo tiro fuori, io lo tiro fuori.
0: No, una domanda, lo faccio apposta.
13: No, io lo tiro fuori perché prima mi hanno fatto delle zuppe così, quindi sarà poco elegante tirarlo fuori, però se permetti... mi sfugge, ricordavano te perché ho poca memoria, l'ultimo anno di Spalletti di Allegri cosa è successo?
2: Scusa Domenico, ma io voglio sapere il nesso tra
0: capisco è quello che
2: Crème
0: hai detto,
2: Caramel e questo pensiero su Allegri, perché hai detto mi è venuto in mente mentre mangiavo il Crème Caramel. Qual è il nesso?
13: Quando mangi
2: una cosa che ti piace hai pensieri migliori.
13: Io a tavola penso soprattutto perché non mi va di colloquiare con la Patrizia che mi sgrida perché se ne verso un po' più di vino, o Tommaso che magari mi dice mangia questo, mangia quello.
0: Cioè l'unico che ti dà ragione è il cane, insomma, capiamo anche oggi.
13: Sì, Nina è lì che mi guarda adorante perché io gli fico.
2: Gli lanci qualcosa,
0: di tiramisù.
13: Io memore di quello che faceva mio nonno, che nella zuppa che dava al cane ci metteva anche il Barbera. Io vivevamo in una cascina e io sto cane lo visto sempre felice e allegro.
0: E noi vediamo anche
13: e quindi felice e allegro mi è venuto in mente allegro.
2: Ecco, vedi che sono arrivati al nesso.
13: No, non ho mai detto cosa l'ultimo anno cosa ha fatto Allegri.
2: Allegri è arrivato quarto, però è stato a lungo secondo contrastando con l'Inter e vincendo la Coppa Italia.
0: No, adesso ti faccio ridere, no? Perché poi l'intelligenza artificiale che non funziona ce l'hanno in tanti, oltre che... Bravo marocchino quando parli, no, di Allegri, perché ognuno vuole sentirsi dire le cose che vuole sentirsi dire. No, ma è giusto. Io non è che ti ho detto di non parlare più di Allegri, scienziato della comunicazione che scrivi dopo. E loro,
13: non
0: servi,
13: essere per malore.
0: E loro, servi del popolo anti-allegriano. No, è riferito a me, quindi rispondo per le rime. Cercando di spostare il discorso, perché sennò perdono ascolti. Perdono ascolti. Ma forse non ti rendi proprio conto di cosa vuol dire fare comunicazione. Forse non ti rendi proprio conto. Questa te la sei meritata. Fa bene Domenico a parlare di quello che vuole, prima di tutto. Fa bene Paolo a parlare di quello che vuole. Fa bene, direttore o meno, no, a stuzzicare e a ragionare. Verissimo. Posso... tutto. Ma come risolviamo il problema? Io ritorno a Domenico Marocchino e giro.
13: Allora, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa che ho sempre pensato mentre mangiavo la seconda porzione.
0: Ecco, fate mangiare Marocchino e saprete la verità.
13: Allora, no, ma no, aspetta. Cioè, io quando guardo le partite, delle volte non metto l'audio, perché non mettendo l'audio mi distraggo di meno sulla valutazione dell'occupazione del territorio, che è una cosa fondamentale. Se io vedo una zona del territorio di un campo di calcio che in linea di massima viene divisa in tre zone, l'area difensiva, il centrocampo e l'area offensiva, se io vedo una di queste zone, soprattutto l'area di centrocampo, l'area centrale dove il grande Luisito Suarez diceva è la cucina di casa, quindi la cucina di casa, quando vedo lì delle situazioni che non mi sembrano logiche, cioè vedo delle incongruenze, dei difetti, delle mancanze, cioè vedo ad esempio dei vuoti numericamente, vedo dei giocatori avversari che si inseriscono tranquillamente tra una linea e l'altra, vedo una difficoltà a trovare i propri compagni in determinati momenti, perché quando gli altri ti fanno giocare è facile trovare i compagni, ma quando sballotti in mezzo alle correnti è un po' come stare su una barca, una barchetta in mare mosso, devi stare anche centrale a volte, perché ecco, allora io penso, ma è così indispensabile cambiare solo dei giocatori ma mantenere una linea di base di modulo che secondo me probabilmente dovrebbe essere cambiata? Domanda. Cioè questo 4-2-3-1 in movimento, perché il modulo è di base così ma in movimento, però non poteva essere cambiato ad esempio in un 4-4-2? Faccio un'ipotesi che avrebbe magari permesso a un giocatore che è costato 60 milioni di dimenticarsi di rincorrere e rincorrere all'ultimo momento un altro giocatore della Fiorentina che è costato 2 milioni di euro, che è entrato e ha fatto gol. Se io facevo una doppia linea a centrocampo, la mettevo, certo, diciamo, un po' più in copertura, poteva essere poteva essere una soluzione. La mia non è una critica, la mia è una valutazione.
0: Un'analisi, una
13: valutazione.
0: Che va fuori
13: con questo, con questo ripeto che il lavoro di Allegri, insomma, se non fosse... Però è anche vero che il lavoro di Allegri...
0: Però diciamo, scusate, c'è anche vinta oltre Verona, Allegri, perdonatemi perché...
13: No, di Allegri, il lavoro di Spalletti.
0: Ah, scusa, però, se devo tornare...
13: Però il lavoro di Spalletti, sono sbagliato, perfetto. Però il lavoro di Spalletti, a dire il vero, contro il Verona abbiamo vinto, pareggiato una partita, abbiamo perso dei punti importanti, contro squadre...
0: Assolutamente. Paolo,
2: io ti chiedo questo perché poi io credo che tutto il dibattito, torno ad Allegri un attimo per tradurre Allegri in un concetto e non in un allenatore. Cioè Allegri è quello che in qualche maniera ti faceva capire: io a un certo punto scelgo anche di non rischiare di provare a giocare perché non me lo posso permettere, la dico così. Quindi vado sulla concretezza, no? Quindi è inutile che mi vada ad avventurare in cose strane perché non c'ho gli uomini. Questo ci diceva Allegri, non lo diceva esplicitamente così perché sarebbe stato uno svilimento del gruppo, però era questo. alla base di quello che tu dici, cioè di questo 4-2-3-1, che secondo me è un modulo molto ambizioso. E sì, con ma chi sono gli uomini a centrocampo che possono funzionare? Perché tu, cioè, hai notato quello che ieri abbiamo visto, cioè che il gol della Fiorentina, ma con Miners è nettamente in ritardo. Prova ad andare a chiudere Locatelli, quasi non convinto. Poi lasciamo perdere che il tiro è tutt'altro che irresistibile. Però ieri di situazioni, noi già alla fine del primo tempo abbiamo rischiato il 2-0 su un altro squilibrio. Cioè, ce ne sono stati diversi. Cioè, perché noi abbiamo insistito così tanto su Modulo, che ci ha dato delle garanzie davanti, eh? Perché abbiamo migliorato davanti. Però che ha senso solo se metti Locatelli e Thuram, perché con tutti gli altri interpreti non ha mai funzionato.
0: Primo, posso aggiungerti subito, così puoi rispondere in completa libertà, ma scusate, giocavamo a 3, a 4 e non c'era Cambiaso che doveva andare a coprire lì se non si deve sganciare. Perché diciamo anche le cose come stanno. Io sono con Miners in mezzo al campo. Sono stufo di dover fare i giochini di prestigio, perché arrivo in ritardo, lo vedo, sbaglia il portiere. Ma forse lì, da come ho visto la Juventus nelle ultime settimane, Cambiaso deve starmi basso. Sposto l'attenzione anche su un altro problema, probabilmente. Domenico.
13: Perché? Innanzitutto spero che nella società ci sia qualcuno che analizzi queste cose qua come avete fatto voi due.
0: Sante
13: parole. Lo dico per... no, no, ma non lo dico perché ho paura che magari non ci siano. Perché tutto quello che avete detto è logico e mi sembra giusto. Il problema probabilmente non è che ci doveva essere uno o ci doveva essere l'altro. Il problema è che ci dovevano essere due giocatori, cioè due linee. Il 4-2-3-1 presuppone, è un modulo direi offensivo, tra l'altro la Juventus lo fa con due esterni offensivi, perché, faccio un altro esempio, la Lazio di Zeman lo faceva, ma c'era Rambaudi che non era un giocatore con le caratteristiche di Consensao o di Illis, ma era più un centrocampista. La Juventus per tanti anni, la grande Juventus con come si chiama quello che ha vinto il mondiale, Camoranesi e Di Livio, erano due esterni, ma non esterni con le caratteristiche di Consensao e di Ildiz. Ildiz e Consensao sono due più punte che centrocampisti, quindi viene molto difficile chiedere a loro, cioè la squadra con loro è divertente quando gli altri ti fanno giocare ed è compatta, ma quando invece deve arretrare per occupare degli spazi, per non farsi fregare, per non lasciare sguarnita delle zone di campo, loro non hanno le caratteristiche per farlo, loro non ce l'hanno le caratteristiche per farlo, quindi è un discorso leggermente più ampio, ecco,
0: esatto.
13: Io però lì probabilmente lo sanno anche loro, lì, i match analyst, lo chiamali come vuoi, o lo staff di probabilmente avranno pensato che tra le due soluzioni, cioè da cambiare modulo e anche cambiare qualche giocatore, è meglio proseguire con questo modulo, che è un modulo un po' più offensivo, perché secondo loro la lunga avrebbe portato qualcosa di più.
0: Lo chiedo ad entrambi, cosa c'è da cambiare? Chi deve dire cosa c'è da cambiare per l'anno prossimo? E a chi deve andarlo a dire? Domenico,
13: questa è una bella domanda. Io non so chi fa le scelte finali. Io penso che recuperare i giocatori sul mercato non è facile. Però stranamente alcune società, alcuni allenatori le trovano. Vorrei solo ricordare il mio amico Giampiero Gasperini come ha valorizzato un sacco di giocatori. Non a caso loro hanno preso Malen e noi non l'abbiamo preso. Non a caso loro hanno preso Wesley e noi non l'abbiamo preso. Insomma, non a caso, faccio un riferimento con un altro allenatore, ma mi è logico farlo. Non a caso quando Retegui dal Genoa è andato all'Atalanta e non è venuto alla Juventus. Non a caso Lokman è arrivato e non lo conosceva nessuno all'Atalanta. Non a caso anche anni prima tanti giocatori dell'Atalanta che nessuno conosceva hanno fatto, perché c'è la capacità di scegliere in un contesto e in un con un modulo che ti piace giocatori con certe caratteristiche.
2: Sì, io aggiungo, forse la grande bravura di Gasperini è stata anche quella di rivitalizzare i giocatori che aveva, perché quest'anno Cristante ha fatto un'ottima stagione, perché Mancini ha fatto un'ottima stagione, e cioè questi sono aspetti che
13: Paolo,
2: contano.
13: Paolo, scusami, li rivitalizzi se tu metti in campo
2: un sistema
13: di gioco dove le fatiche e le soddisfazioni sono reciproche.
2: Esatto, però ecco, c'è forse il limite di quest'anno,
13: quindi è una scelta.
2: E adesso bisognerà capire se al di là del risultato quel gruppo dei nostri giocatori che rimarranno, che sono stati confermati, che è stato addirittura prolungato l'ingaggio, cioè i Locatelli, McKennie, Yıldız, eccetera, riusciranno a trovare un'ulteriore forma di crescita, perché quella che c'è stata non è bastata per adesso. Punto. Poi è chiaro che se ogni anno sbagli completamente la campagna acquisti, fatalmente non puoi migliorare, eh. È ovvio.
13: Questo, no,

0: Quindi bisognerà essere molto bravi a scegliere. Cioè, come si chiama il centro sulla amnesia? Troppo vino. Come si chiama il...
1: Troppo crecarmel.
0: Ecco, il centravanti del Torino. Simeone. Ma perché non l'ha preso la Juve? Cioè, doveva prendere, a parte magari il Napoli, non lo dà, ma Simeone, che comunque fa 10 gol al campionato e ti dà sempre una sensazione che la prima cosa è guardare la porta, non guardare il proprio centrocampo come fanno alcuni attaccanti della Juve. Ma Simeone era difficile da prendere.
2: Faccio una domanda. Però Domenico,
0: dovevi...
2: Perdonami, contavi sull'ultima annata di Vlahovic? Cioè, come il Toro
1: e poi
2: pensava...
1: hai preso Open Day Davis.
0: Ma non l'attacco. Devi contare sul giocatore solo. E siamo di nuovo lì.
2: Hai Punti, preso gli altri e li nascondevi un po' al giudizio della piazza.
0: Sto
2: facendo un'ipotesi.
0: Se ragioni così, il campionato della Juventus è positivo. Perché se ragioni così... rimane positivo, perché potresti anche dire: ma che centrocampo puoi cambiare?
2: Cioè, no, è che dovevo arrivare quarto ed ero terzo a 180 minuti e non è positivo per questo motivo, perché io mi affido a te, alla tua consulenza in campo, ti pago anche di più e mi sfuma con una squadra che poteva farcela battere la Fiorentina e il Torino, almeno quello è limitativo.
0: Era difficile, ma le ultime partite le hai viste o non le hai viste? O cosa vai lì e mangi il lecca lecca o il crencarame che ti ho portato io da casa l'ultimo. Esatto. Cioè, non lo so, cosa guardi? Cioè, le ultime partite, ma la Juventus contro il Verona l'hai vista?
2: Io l'ho vista anche contro il Lecce, però eravamo davanti, devo fare qualcosa, mi blindo, butto il pallone in tribuna, cioè devo raggiungere l'obiettivo. Se no dobbiamo dire ai tifosi, altrimenti si illudono che prima era sempre meglio e che l'erba del vicino è sempre meglio. Io sono d'accordo che Allegri 2 anni fa ha portato e ha fatto capire dei problemi e che qui nessuno li vuole risolvere, perché ognuno arriva, rinnova e si ferma e si siede. Anche l'allenatore di oggi, dico, questo...
0: Ma sempre mangiando la seconda porzione di crencarame, mi è venuta in mente un'altra cosa.
2: Quanto è grossa questa porzione?
0: Abbastanza. No, che i giocatori attuali possono ovviamente subire dei contraccolpi psicologici e sentimentali, però il contratto ce l'hanno da 4-5 anni, è un contratto di adesso, di 2 anni, vale per tutta una carriera, di una,
2: vale 10
0: una vita.
2: Della tua carriera, certo.
0: No, vale una vita, ma vale, non sarà mai affamato fino a un certo punto, perché tanto ha già guadagnato delle cifre enormi con i contratti vecchi, magari ha rinnovato il contratto, ce l'ha per 3 o 4 anni, ma cosa deve fare il contratto a un allenatore prima ancora che finisca il campionato? Non sai neanche come finisce il campionato.
2: Questo può essere una criticità, però è anche vero che altre squadre erano dietro di te, erano davanti di te, poi erano dietro di te.
0: Guarda, voglio esagerare anche, ma perché fare un contratto a Yıldız già fino a quando ha 26 anni? Perché?
2: Perché?
0: Per quale motivo? Stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Platini, stiamo parlando di Roberto Bettega, ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un buon giocatore che... uno dei più grandi intenditori di calcio degli ultimi 40-50 anni, che è stato Moggi, cosa ha detto? Che è un funambolo, non ha detto che è un fuoriclasse, che è un giocatore che fa la squadra. Ha detto che è un funambolo, può crescere a 20 anni sicuramente. Sicuramente, lo spero, perché ha talento, è bravo, ci ha fatto divertire, è il giocatore più forte quando si accetta. Ma non è Baggio.
2: Ma non è neanche quello che attorno alla Juve in cui
1: è giocato. Posso fare un'osservazione? Prego. Avrei un crencarame da andarmi a mangiare. Sono le 2. Tocca anche
2: sono
1: a me.
2: Le 2.
1: Tocca
2: sono
1: a me.
2: Già le 2.
1: Anche a me. Datemi crencarame.
2: Mamma mia.
0: Troppe uova. L'uovo rinviene. Questo non è una critica a Yıldız. Sono pochi talenti che abbiamo in Italia e probabilmente è il più talentuoso che abbiamo la Juventus, sicuramente. È un giocatore che ti tiene sveglio, è un giocatore che ha delle enormi qualità e è un potenziale in prospettiva ancora molto elevato. Ma creare un'opinione pubblica dove un giocatore è già l'erede di, è già giocatore trascinante, già deve anche capire che è un giocatore che gioca in un ruolo che difficilmente può diventare trascinante, perché un esterno trascinante non è stato neanche Beckham, non sarà mai un esterno trascinante, dura come il fuoco trovarlo.

0: Stanno arrivando i tecnici a smontare l'apparecchiatura.
1: Bisogna arrivare a Garrincia, probabilmente. Non lo so io.
0: Preparati perché sta finendo la stagione, ancora una partita. Poi
1: Poi dopo andiamo in vacanza.
0: Ma che vacanza? Devi lavorare. Tu devi soffrire il tuo contratto con noi è a vita. Aperto. Al di là di questo, preparati perché abbiamo in mente un tipo Masterchef con te, con la tua partecipazione. Sì. Cioè, dai fornelli, sì, marocchino, e parliamo di calcio. Ma ti vogliamo vedere fare ogni volta una ricetta diversa. Chiedi alla padrona di casa se
2: che forse meglio.
1: Ah sì, perché io zero.
0: Ciao, sono arrivati i tecnici.
2: Ciao Domenico!
0: Ciao, ci scondiamo.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao, vai a pulire la pentola del Gran Caramel. Vai. Grazie anche a quelli che non hanno affetto, ma ci ascoltano lo stesso.
2: Ciao a tutti.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
4: Sono le 14:04.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i sub morti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
7: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
8: Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
7: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Summit Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
8: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
7: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera.
10: L'unica che conta.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
12: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 18 maggio alle 14.07, Luigi Schiffo per servirvi, Manuel in regia. È il giorno dei processi, è inutile anche se la sigla dice diversamente, è così, a prescindere dal fatto che c'è ancora una giornata, che a volte all'ultima giornata succedono cose incredibili nel bene e nel male. Fatta questa premessa, così ce la togliamo di mezzo. Secondo me invece proprio adesso è il momento di fare le analisi un po' più serie, perché insomma, mettiamo in ordine le responsabilità della Juventus, che è diventata da squadra 9 volte campione d'Italia a squadra da 70 punti, perché poi alla fine, se vai a vedere, con Allegri nell'anno delle plusvalenze eccetera, 72 punti, ma li ricontiamo fino a un certo punto, perché ti danno, ti tolgono i punti in classifica con tutto il casino che è successo, società che si dimette, quindi la società lì, quell'anno lì togliamolo di mezzo. L'anno dopo fai 71 punti con la Coppa Italia, l'anno scorso fai 70 punti e quest'anno potresti finire 68, 69, 71 a seconda di come finisce il derby. Quindi evidentemente questo è il valore della squadra che è stata allestita dalla Juventus. Quindi prima responsabilità dal mio punto di vista è della società attuale e del recente passato, cioè le due società che si sono succedute negli ultimi anni, perché comunque anche l'ultimo mercato non ha aggiunto niente a livello di qualità a questa squadra, anzi l'attacco grida vendetta per quello che ha fatto in questa stagione, e quella precedente, insomma, il portiere Di Gregorio, leggeva una statistica, 16 gol presi dalla Juve al primo tiro in porta in questa stagione, 16 gol al primo tiro in porta. Fossero stati tutti come quelli di Mandragora dal limite dell'area all'incrocio dei pali, diceva vabbè, sei stato sfortunato, ma siccome molto spesso non è stato così, questo incide sicuramente. Di Gregorio sicuramente non l'ha comprato come lì, per dirne uno. Quindi responsabilità innanzitutto della società, poi ci mettiamo la squadra, perché il livello, ribadisco, evidentemente è questo, è una squadra che vale quei punti lì. C'è l'anno che ti valgono la Champions, c'è l'anno che ti valgono addirittura il terzo posto, c'è l'anno che non ti valgono la Champions, però il tuo livello, lo standard è quello, e per alzarlo bisognerebbe che ci fosse una squadra in grado di vincere le partite che deve vincere. Molto semplicemente, la Juve ha avuto un primo match ball con il Verona e l'ha fallito in casa, ci ha avuto il secondo con la Fiorentina di nuovo in casa e non solo l'ha fallito di più, quindi evidentemente manca quella cosa lì alla squadra. Vai a Istanbul, fai un bel primo tempo e poi sparisci nella ripresa, rimani in 10, disastro, e vai fuori dalla Champions. Insomma, queste cose qua di una squadra che non sa reggere le pressioni quando queste si presentano. Poi ci metto al terzo posto, diciamo, delle responsabilità, quindi società presente e passato, squadra per come è stata allestita, per il valore insomma umano anche di personalità. Poi ci metto il sistema, perché attenzione che il calendario, gli arbitraggi quest'anno hanno fatto la loro, così come nel recente passato, però quest'anno in modo particolare in alcune fasi della stagione si sono concentrate sequenze di partite incredibili, 3 trasferte per 2 volte, 3 trasferte consecutive in più con tutti i big match, e in quelle fasi lì gli arbitraggi sono stati, guarda caso, molto spesso caratterizzati da decisioni contrarie anche clamorose alla Juventus. È costata la panchina Tudor, per esempio, anche il non rigore dato a Conceição con la Lazio. Quindi all'inizio della stagione si sono concentrati, poi a febbraio quando si decideva il playoff di Champions League, e adesso nel finale di stagione con 4 gol annullati in 2 partite. Quindi ci metterei questo al terzo posto, e solo al quarto posto ci metterei Spalletti, perché sicuramente non è riuscito a trasmettere la tranquillità giusta alla squadra in questi momenti, non è riuscito a fare quell'ultimo passo, quell'ultimo switch a livello di personalità, però obiettivamente è entrato a stagione in corso, non era una squadra costruita da lui, ha preso il pacchetto così com'era, società, squadra, con pregi e difetti, e sta cercando di portare alla fine un progetto che alla fine non è neanche un progetto, cioè è quello che è rimasto di tutti i cocci che si sono accumulati nel corso degli anni, quindi lo metterei al quarto posto. Non so se siete d'accordo con me, fatemelo sapere. Intanto do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
13: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
12: Allora, caro Roberto, qua è come quel film lì che ricomincio da capo, no? Ti svegli sempre lo stesso giorno, cioè, alla fine facciamo le belle, e lo dicevamo la scorsa settimana, occhio che la Juve ha fatto bene a Lecce, sì, ma poi quando fa bene la volta dopo fa male, perché certo, la squadra è bipolare ed è esattamente andata così, insomma.
13: Esattamente così, l'abbiamo detto per tutto l'anno. Però ti dico una cosa, questa Juve è andata ad alti e bassi, montagne russe, ma un basso come quello di ieri, io ti dico la verità, non me lo aspettavo. Mi potevo aspettare una partita difficile in cui magari costruivi occasioni, non segnavi, se andava male la pareggiavi per sfortuna, qualche decisione arbitrale, però veramente una gara come quella di ieri mi ha lasciato basito, nonostante tutto quello che avevamo detto per tutto l'anno. Ma una cosa così veramente non riuscivo neanche io a crederci, come il resto dei 41.600 tifosi, tutti juventini tra l'altro.
12: Sì, che non c'erano neanche il settore ospiti tra l'altro.
13: Che hanno sostenuto la squadra fin dal pre-partita, quindi io non so i giocatori cosa volessero di più quando parlano di pressioni. Cioè tutto lo stadio che ti tifa per te, ti aiuta.
12: Ma secondo me, guarda cosa, cioè, ti dico, paradossalmente
13: io veramente sono rimasto basito ieri.
12: Per questa banda di, come li chiama Allegri, sì, buonanotte Spalletti, bravi ragazzi, no? Di ragazzini forse anche da un certo punto di vista, e questo è il problema, perché la Juve ha sbagliato le partite fondamentali in campionato in casa quest'anno, con il Lecce, con il Sassuolo, con il Verona, con il Como, con la Fiorentina, tutto allo stadium. Quindi evidentemente questa squadra non regge il fatto che c'è un pubblico di 40.000 persone che è tutto lì per te, che aspetta solo che tu faccia delle cose decenti. Cosa vuoi che ti dica?
13: Ma io riuscirei a capire se, sai,
12: contestazioni, ma sì,
13: contestazioni, mugugni, senza i gruppi organizzati, ma quest'anno veramente più di così io credo che il pubblico bianconero non poteva fare. E se questi giocatori qui fanno una prestazione simile, io veramente non ho più parole, cioè non so proprio più cosa dirti, Gigi, non lo so.
12: Sì, dunque no, rispondo a chi mi dice che lamentarsi degli arbitri del calendario è da super perdenti, ma infatti io l'ho messo al terzo posto questo degli arbitri del calendario. Se tu ascoltassi quello che dico, magari potrebbe essere, caro Davide, una cosa, cioè su quattro elementi ho detto, secondo me prima cosa la società del passato, poi quella del presente, poi la squadra, poi il sistema, cioè arbitraggi, e poi per ultimo Spalletti, che secondo me è il meno responsabile di tutto questo. Mi sembra di aver fatto la mia disamina. Poi,
13: però,
12: se sei d'accordo,
13: occorre, guarda Gigi, occorre anche dire una cosa adesso, alibi o non alibi, in un campionato dove tu andrai o non andrai probabilmente in Champions League per un punto o per due punti, uno o due, non è un alibi dire che quest'anno, e non solo quest'anno, gli arbitri, se potevano darti una mano per spingerti nel burrone,
12: spinto nell'andata,
13: quando si tratta di uno o due punti che ti cambia una stagione, non è un alibi. Poi non sarà il motivo principale per cui la Juve non andrà in Champions League, forse no, ma comunque ti cambia, ti
12: anche
13: cambia,
12: perché
13: come,
12: ripeto, nei momenti giusti della stagione, non è che è stato sempre così, nel senso che c'è stato all'inizio quando hai fatto tre vittorie consecutive, poi è arrivato l'arbitraggio di Verona, poi si è aggiunto quello della Lazio, le tre trasferte consecutive decise dal calendario, tra cui quella di Madrid, e in quel momento lì c'è stata una prima concentrazione di avvenimenti arbitrali, chiamiamoli così, poi una seconda concentrazione intorno ai playoff di Champions League. Quella sequenza di partite lì è stata incredibile per episodi, onestamente, difficile che ricapiti. Poi si sono riposati un po' e adesso nel gran finale 4 gol annullati in due giornate, obiettivamente sono tanti. La Juve ha avuto 13 gol annullati in questa stagione, non è questo il motivo per cui non va in Champions League, lo dico chiaramente, però quando si gioca su punto non è che gli altri hanno vinto tutte le partite 12-0, voglio dire, quindi più o meno.
13: Ma poi anche l'atteggiamento ieri di Massa era, certo, un atteggiamento molto severo, cioè anche a volte quando si doveva riprendere il gioco e lui fermava perché non era il punto giusto, perché mille cose, Cioè, lo vedi quando un arbitro non ti è simpatico, diciamo, no? Non, sì, non sì, che non ti vuole, ma massa questa caratteristica qui. Poi, per carità, i due gol erano da annullare, io non lo metto in dubbio, probabilmente così, ma l'atteggiamento di Massa era chiaro, e tant'è che il pubblico si è indemoniato per tutta la partita con Massa, non soltanto per le due decisioni che ti hanno portato all'annullamento del gol. Però detto questo, ti ripeto, ieri la colpa principale era di questo gruppo di giocatori che,
14: assolutamente,
13: io, per quanto le abbiamo criticate tutto l'anno, ma così deboli mentalmente io non pensavo, ti dico la verità.
14: Esatto, perché già da come sono scesi in campo si è capito, poi quando segna gli, sì, altri la Juve non rimonta, e questo si sa, mal che vada la porti a casa un punto, ben che vada porti a casa un punto, questo dice la statistica di tutta la stagione, che è un altro punto su cui riflettere naturalmente, e quindi questi sono i fatti. Direi che a questo punto il ragionamento va spostato proprio sul gruppo portante di questa squadra, no? Perché guardavo rispetto alla finale di Coppa Italia, che è l'ultimo trofeo vinto con Allegri, con una squadra che ha fatto 71 punti, come potrebbe fare questa se vince il derby, cosa non scontata naturalmente, però siamo, diciamo, in quel range di classifica lì. Cosa c'è di diverso? Szczęsny, Danilo e Rabiot, e Chiesa c'era ancora, diciamo, questi giocatori qui. Probabilmente sono questi i propri giocatori che mancano. Per pensare che una squadra non dico che vinca il campionato, però che vada in Champions League o che non ci vada, alla fine quell'esperienza, quella capacità di essere nella Juventus da un po' di tempo, di saper reggere certe pressioni, trasmettere tranquillità ai compagni, quest'anno chi gliela dà ai giocatori? Locatelli che fa il possibile o Gatti che non gioca mai, sì, voglio, sì, dire.
13: No, ma è così, ma anche questo abbiamo detto più volte, che ci vorrebbero dei giocatori con una personalità piuttosto spiccata, con un carattere piuttosto forte, e questo non da oggi. Vediamo se l'anno prossimo la Juve sarà capace ad acquistarne qualcuno, pur con una potenza economica che, se la Juve non andrà in Champions League, ovviamente sarà ridotta, e quindi le scelte dovranno essere ancora più intelligenti, più furbe. Non lo so, saranno in grado i dirigenti Juve di farle, sarà in grado Spalletti di suggerire a dovere? Non lo so, perché ormai c'è un dubbio su tutto, Gigi.
14: Eh beh, certo, verità, quando arrivi a queste dopo situazioni quando, qua.
13: No, ma poi dopo quello che ho visto ieri, veramente, io a un certo punto, fatto come il pubblico della Juve, sono rimasto gelato, no? Cioè, c'è stato il gran tifo per tre quarti di partita, poi a un certo punto la gente neanche era arrabbiata, era proprio gelata, no? Cioè, non
14: ma questi
13: capire
14: che stanno a fare?
13: Sì, è una cosa imbarazzante ieri.
14: Esatto,
13: e ti ripeto, con uno stadio con 41.600 anime che fin da tre partite ti ha sostenuto all'inverosimile. Cioè, i giocatori, ma cosa vogliono di più? Questo mi chiedo, cosa vogliono di più?
14: È questo che non si capisca, perché poi devi dare l'anima, poi dopo ci riesci, non ci riesci, il palo, la sfortuna, ci mettiamo tutto nella partita, ci può stare, però questa volta proprio è mancato l'atteggiamento, e lo dicevamo in partenza, già nel prepartita venerdì dicevamo queste cose, cioè occhio che se la Juve sbaglia atteggiamento, la Fiorentina i gol te li fa, perché poi alla fine i giocatori che sanno fare gol ce li ha.
13: Guarda Gigi, ti dico ancora questo. È vero che la Fiorentina, a differenza della gara di Roma, no?
14: Ah, certo,
13: dove a Roma non entrò in campo, andò, certo, proprio così, perché doveva andare a Roma in quel turno di campionato, ma non scese mai in campo, già nelle prepartite si vedevano che era scazzati. Ieri la Fiorentina, nonostante abbia fatto, come si dice oggi, una partita seria, no? Una partita vera, però non è che ci ha messo il sangue, capito? Cioè, non ho visto roba da interventi da codice penale, risse, cioè ha fatto la sua partita seria, ma nulla di più, nulla di più. È per questo che ti dico che...
14: Come il Verona, del resto, voglio dire.
13: Sì, è ancora più grave quello che hanno fatto i giocatori della Juve. È
14: che
13: ancora
14: non hanno
13: più grave.
14: Fatto, certo. Che non hanno
13: fatto, sì.
14: Allora, un po' di messaggi. Dunque, come mai, ci chiede Pasquale da Muggio, come mai del gol di McKennie, aspetta che nel frattempo sono andati 200 altri messaggi, quindi adesso bisogna andare, non ne parla nessuno, non era fondamentale per la Juventus, per la Champions, Parma-Roma lunedì scorso il VAR è intervenuto, per loro era importante il quarto posto. Sì, diciamo che, allora, già la designazione Massa-Chiffi l'abbiamo detto che non è che avesse lasciato molto tranquilli. Lì addirittura credo che Massa abbia annullato prima che la palla entrasse in porta,
13: sì,
14: per non far intervenire,
13: sì,
14: il VAR.
13: Ma certo, Ma poi tra l'altro non so quanto abbia visto veramente Massa, perché McKennie era dietro. Tra l'altro poi rivedendo l'azione, sì, McKennie proprio si appoggia.
14: Ma sì, ma sono cose che se giochi a calcio, voglio dire.
13: C'è Gosens che fa un volo d'angelo,
14: sì,
13: proprio una simulazione da vergognosa. però l'arbitro ha fischiato fallo. Probabilmente lì, se il gol veniva regolarizzato, probabilmente lì la Juve vinceva la partita, perché si animava, pigliava entusiasmo e alla fine te la vinceva pure. E questo è, però, no, come si dice, sliding door, che ti cambiano una gara. Però ti ripeto, troppo poco in una gara così importante, in una gara dove avevi l'affetto di tutti i tuoi tifosi. E
14: assolutamente,
13: questo veramente non riesco a darmene la ragione.
14: Poi ancora Valerio da Pisa: credo che uno sbaglio sia pensare che Spalletti risolva i problemi della Juve. All'inizio ha fatto bene, poi ha voluto fare il professore e lo spogliatoio è saltato. Non so se lo spogliatoio sia saltato, secondo me se la fanno proprio sotto, cioè di meglio. Questo è un altro discorso, perché poi lui ha dato fiducia. La caratteristica che ha avuto Spalletti da quando si gioca una volta alla settimana, che salvo questioni fisiche come quelle di Turamo, di Ildiz qualche volta, ha dato fiducia a quegli 11 per creare quei meccanismi eccetera, quindi quelli che andavano in campo, perché mai ce la dovrebbero avere con Spalletti, che li ha sempre confermati nella fiducia? Evidentemente sono loro che sono così, punto e basta. Io ripeto, Spalletti lo metto, non è che non ha responsabilità, ma nella classifica della responsabilità lo metto all'ultimo posto, ecco.
13: Sicuramente sì, anche perché da quando c'è lui, se non sbaglio, la Juve sarebbe seconda in classifica, o mi sbaglio? Cioè,
14: sì, ha fatto quindi, comunque una media di punti da 2, virgola, insomma. Quindi,
13: comunque, e poi in questo momento storico, cioè, se non Spalletti, chi vorresti prendere? Sento gente dire Conte, ma l'avete visto che stagione ha fatto Conte? Cioè, trentesimo in Champions League su 36, anche, e ha perso in Olanda anche quando aveva la squadra al completo, ha preso una caterva di gol. In campionato è arrivato secondo, comunque lui aveva una delle due squadre più forti. Cioè, voglio dire, Coppa Italia ha fatto ridere, e questo sarebbe il nuovo che avanza la Juve. Cioè, non lo so, secondo me forse è meglio tenersi Spalletti con tutti i suoi difetti, perché non è che non ne ha, e però in questo momento storico è l'uomo che almeno ti sa dare una parvenza di esperienza di gioco del calcio, ti può suggerire ai dirigenti come poter procedere verso la strada giusta, credo io. Poi,
14: sì, anche se ecco, questa cosa a proposito di Spalletti, che abbia detto parlerò con John Elkann, da un lato va bene, perché vuol dire che c'è il rapporto solido con la proprietà, poi giustamente deve chiedere la conferma della fiducia, come dire eravamo d'accordo che rimanevo, però non ho centrato l'obiettivo, salvo miracoli, e quindi adesso dimmi se devo continuare. Dall'altra parte, secondo me, fa anche capire però che c'è qualcosa che non torna nella scala gerarchica, no? Perché salti un paio di passaggi lì, insomma.
13: Beh, bravo, ma già il fatto che lui dica io parlo con Cerri, prima ci sarebbe un certo Como lì, amministratore delegato, no? Cioè, sta roba la Juve, veramente, io nelle Juventus che abbiamo visto noi...
14: È come se ai tempi Lippi avesse detto guarda, vado a parlare con Umberto Agnelli invece che con Moggi, insomma, così.
13: Bravo, ecco. Esatto, succedeva come minimo il finimondo, no? Cioè, tremavano i muri in tutta Torino, cioè non, e questo si dimostra il momento storico che sta vivendo la Juventus, ma non da oggi, sono anni ormai che la Juventus è questa, e se c'è qualche tifoso che non se n'è accorto... non so cosa dire.
14: Bisogna rendersene conto in fretta e cercare di porre rimedio. Credo però, insomma, che un punto fisso tu lo debba mettere, e l'allenatore, secondo me, in questo momento è un punto fisso da tenere.
13: Devi ripartire almeno dalle poche convinzioni che hai, no? Solide, almeno da quello.
14: Anche però perché comunque rifatti? A tratti questa squadra è stata la seconda forza del campionato, ha vinto delle belle partite, ha fatto anche un buon... Poi ha avuto queste cose che sono legate, secondo me, al carattere dei giocatori, non all'allenatore o ad altro. Sì. Perché è una cosa che si ripete a prescindere dall'allenatore. Però, secondo me, Spalletti ha dato qualcosa che gli altri predecessori non avevano dato, cioè un'identità di squadra ben precisa. Poi che non sempre ci sia stata quell'identità lì, vero, che ci siano stati alti e bassi, verissimo, lo dice lo stesso Spalletti, però che abbiamo visto qualcosa su cui iniziare a costruire mettendoci le pedine giuste, è altrettanto vero, cosa che nel recente passato, almeno io personalmente, questa sensazione non ce l'avevo mai avuta, anche quando arrivavi quarto o terzo in classifica, insomma.
13: Ma infatti io credo che uno dei consigli che Spalletti penso darà non è tanto sulla qualità dei calciatori, perché non è che tu puoi comprarti i top player,
14: certo,
13: no? Soprattutto se non, ma anche se andare in Champions League, ma proprio sul carattere, sulla personalità di alcuni calciatori nei ruoli chiave. Io penso che lì che Spalletti insisterà molto, e anche credo Chiellini, no? Che credo che sia l'altra figura che non dovrebbe muoversi, no? Voglio sperare, perché se togli pure Chiellini, cioè non lo so.
14: No, metti Spalletti, Chiellini, Modestò non so quale su... Il grande punto interrogativo è su Comolli, o meglio su Comolli come uomo mercato, perché alla fine
13: perché lui magari come amministratore del,
14: come Giraudo per dire
13: o Giraudo esatto. Come amministratori delegati bene, il problema qual è? Che Mazzia e Giraudo erano consapevoli di essere uomini di conti, no?
14: Sì.
13: invece Comolli lui ha fatto nella sua carriera anche il calciomercato, cioè lui non era solo l'uomo, e quindi qui ci potrà essere forse un cortocircuito, non lo so.
14: Vediamo cosa succederà a breve. Giacomo da Susa, la partita di ieri ha certificato che quando c'è qualcosa di utile, non di importante, perché per me il quarto posto non lo è, da raggiungere, stecca clamorosamente. Però giocare senza portiere centravanti per tutta la stagione non è facile. Poi Spalletti ha fatto i suoi errori, alcuni giocatori non li vorrei più vedere neanche in cartolina. Kop Mener, Scambiaso, Di Gregorio, lo stesso con Sao, che trovo un mezzo giocatore perché non fa gol ma neanche assist. Non so cosa aspettarmi, anche perché Elkan è imprevedibile, ma non azzecca la scelta degli uomini in nessun settore, purtroppo. Questo è il grande tema, insomma, degli anni, azzeccare gli uomini da quando c'è, diciamo, John Elkan, ma anche un po' prima, diciamo la verità. È un problema strutturale, perché qui la Juventus, cos'è la Juventus? È con Molli, Modesto, Ottolini, era Giuntoli e compagnia, era Paratici. Alla fine è troppo tempo che non c'è una dirigenza solida, da lì si parte sempre.
13: Certo, hai detto benissimo, questo problema c'è fin dagli ultimi anni di Andrea Agnelli, che a un certo punto è andato fuori dalle righe, lui, Paratici e tutti quanti. Io capisco che Ronaldo era da fare, perché provavi, no, a entrare nell'elite, no, del calcio mondiale, no, anche come fatturare, io capisco tutto. Però si è andati, secondo me, addirittura oltre, no? Io dico sempre una cosa simbolica, addirittura la Juve ha deciso di cambiare un logo che era storico nella sua storia proprio, no? E questo ti ha cambiato proprio l'anima, secondo me. E la Juventus da quel momento è diventata la J. Io l'ho detto tante volte, sono un po' che non lo dicevo, ma io sono convinto di questo. Ed è diventata l'Internazionale Football Club di Torino. Cioè quella che spendeva, adesso mi viene una brutta parola, tantissimi soldi senza vincere nulla, facendo brutte figure.
14: Sì,
13: questa
14: sì.
13: In ultima analisi è la mia idea. Poi io, per carità, rispetto le idee di tutti.
14: No, per la carità, da lì comunque parte tutto, ragazzi, parte sempre tutto dalla testa, dalla società, da quanto è solida, certo, la società, poi a catena viene giù tutto il resto. Adesso bisogna cercare di mettere insieme i cocci e capire che cosa può succedere. Da un lato, forse, l'eventuale non ingresso in Champions di mettere di fronte alla realtà nuda e cruda che hai costruito negli anni una squadra che vale questo livello qua, cioè che se anche vai in Champions magari fai playoff, e poi bisogna vedere cosa succede, che in campionato comunque ha sempre questa cosa di lottare fino all'ultima giornata per il quarto posto. Anche quest'anno è così, anche se l'ultima giornata dovrebbero succedere le combinazioni molto molto particolari. Però quelli sono gli obiettivi di questo gruppo di giocatori, quindi prendere coscienza di questo, tirare una bella riga, iniziare a lavorare sul serio, e poi se vai in Europa League anche provare a vincere non sarebbe vietato dalla legge, però devi fare una squadra di un altro tipo, perché questi qui, se arrivano all'eliminazione diretta di Europa League, vanno fuori anche da quella diretta.
13: Ma certo, perché, ma certo, ovviamente sì. E poi l'Europa League si gioca di giovedì, si provoca altri casini in campionato, che è la metà bassa. Non lo so, adesso la Juve veramente si è messa in una condizione molto difficile, ci vorrebbe un miracolo intero sportivo al derby, non solo per vincerlo, e ti stanno già aspettando tutti al varco. Io ho sentito addirittura da Versa ieri lamentarsi dell'arbitraggio. Tu pensa che bell'ambientino stanno confezionando la Juve domenica all'Olimpico? Voglio fare i miei complimenti con i tifosi della Juve che andranno lì, perché ci sarà veramente un bell'ambientino. Ma per dirti, non basterà neanche vincere il derby, perché comunque tu devi sperare che il Como non vince, almeno una tra Milan e Roma non vinca. Cioè, non lo so, adesso la Juve si mette in una condizione disperata, ma purtroppo così.
14: Chi è causa del suo mal pianga se stesso, sì, come si dice. Oh, siamo arrivati in chiusura di questo primo collegamento. Grazie Roberto per essere stato con noi. Alla
13: grazie
14: prossima. Ciao,
13: grazie
14: ciao.
13: A te, Gigi, e a tutti.
14: Notiziario, poi andiamo con un po' di vocali.
15: La Juve del lunedì. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Cremonese, Como e Torino, Juventus, si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna, Inter e Lazio, Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martin in curva 7, Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
16: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: La Juve del lunedì.
14: Rieccoci con la Juve del lunedì. Allora, caro Manuel, andiamo coi vocali che ne abbiamo oggi per un bel po'. Bencotti a puntino, vai.
1: Buonasera Radio Bianconera, Lorenzo da Fucecchio.
14: Ciao Lorenzo.
1: Niente, io volevo dire solo due cose riguardo alla situazione attuale. Io ho 63 anni ed è tantissimi anni che tifo per la Juventus. I momenti di crisi ne abbiamo conosciuti tanti, ma in questi momenti di crisi venivano messi in mano a dei dirigenti che avevano poi le capacità di toglierci da questa situazione. In questo momento qui, scusatemi, ma io in questo gruppo dirigenziale non ho minimamente fiducia. Signor Comollè, rispetto per la persona sicuramente, ma non ne ha indovinata una. Modestò non riesco ancora a capire cosa faccia, Ottolini è arrivato a mercato chiuso. Finché non metteremo a posto queste cose qui, la Juventus, secondo me, mi auguro di sbagliarmi, non avrà mai un futuro. Ciao, buona serata.
14: Sì, quello che dicevo anch'io in apertura di trasmissione, cioè tutto parte dalla dirigenza, ci vuole una società solida, di gente competente che spenda i soldi come vanno spesi, perché non è che non hanno speso soldi Giuntoli e Comollini, hanno spesi, ma di tutti quelli comprati da Giuntoli e di Comollini, quanti se ne salvano? O meglio, quanti sono all'altezza di quelli che se ne sono andati per lasciare spazio a loro? E questo è il grande problema, che tu hai indebolito progressivamente una squadra che vinceva tutto, pian piano, un pezzetto per volta, e adesso hai costruito un organico che, ripeto, negli anni si è visto che è un organico da 70 punti, che può valere la Champions oppure no, che in Champions non può andare più di un certo livello perché l'asticella è troppo alta, e che se va bene vince la Coppa Italia perché insomma ci mette tutta l'energia lì dopo che magari in quella stagione è riuscita a mettere a posto le cose in campionato un po' per tempo. Questa è l'attuale realtà della Juventus. Per alzare il livello bisogna partire dal mercato, dalla società, da una struttura solida che sappia quello che fa e come si gestiscono le persone, le situazioni, i calciatori, i procuratori, eccetera, eccetera. Mi pare in effetti che ultimamente questo sia mancato. Caro Manuel, mi sa che abbiamo degli altri vocali da ascoltare, vero Manuel? Non c'è Manuel, va bene lo stesso, andiamo avanti con i vostri messaggi. Danilo da Torino, onestamente la Juve in questo momento storico non merita di giocare la Champions, il materiale umano, compresi i dirigenti, lo staff tecnico, è questo, e questa, sì, più che secondo me sarebbe anche meritata la Juve per quello che ha fatto vedere in campo, di arrivare nelle prime quattro, ma se poi sbagli tutto lo sbagliabile, come si dice, e lo fai ripetutamente, te la sei un po' cercata, e se stai fuori colpa tua, al di là di tutto quello che abbiamo detto prima. Vai ancora con un vocale, Manuel.
21: Carissimo professore, Marco da Imola.
14: Caro Marco, ciao.
21: C'è niente da fare, ce la possiamo fare. Ora ci si mette anche Spalletti. Ma quella catena di sinistra non l'ha capita che non può andare bene Coop Miners e Cambiaso. Ma veramente, cioè, questo a me dà fastidio. E l'altra cosa, ma un senso di appartenenza questi giocatori, dopo che all'andata è successo quello che è successo, ma ce l'hanno un po' di amor proprio? Io non lo so, veramente. Cioè, non riconosco nessuno che abbia l'amore per questa squadra. Pochissimi, 3-4. Non vi azzardate a vendere Gatti e riprendiamoci Rugani, per favore.
14: Ma su Rugani pare che possa tornare, perché sono saltate le condizioni per il riscatto obbligatorio alla Fiorentina, però insomma, sì, diciamo che più che attaccamento alla maglia, secondo me è proprio questione di personalità di questi giocatori, che se la fanno sotto, come ho detto prima, nel momento in cui gli si chiede una partita importante, decisiva, ma parliamo del Verona retrocesso allo Stadium, voglio dire, non è che uno chieda di battere il Real Madrid in un confronto diretto alla Santiago Bernabeu, cioè cose normali per la Juventus che evidentemente questi giocatori non sono in grado di reggere, e l'allenatore o gli allenatori nel corso dell'anno non sono riusciti a entrare nella testa di questi giocatori, perché evidentemente non ce l'hanno nelle corde, perché se ne Allegri, né Thiago Motta, né Tudor, né Spalletti, e sono molto diversi tra di loro, hanno ottenuto qualcosa dalla testa di questi giocatori, evidentemente da questo punto di vista c'è poco da ottenere, quindi ne servono degli altri fondamentalmente con altre caratteristiche. Vai ancora con un vocale, Manuel.
22: Ciao Luigi, Luca da Cuneo.
14: Oh, eccolo qua.
22: Io non commento neanche la partita di ieri, è stato bruttissimo. Io ero allo stadio, non commento neanche quello che ho visto, perché è stato impressionante. Allora, per me il problema rimane la società, come hai detto te, i giocatori. L'ultimo dei problemi è l'allenatore in questo momento. Ma i giocatori, se fai un attimo caso, 12 di questi della rosa attuale sono gli stessi che volle un certo Allegri tanti anni fa. Ora io mi domando, come mai con questi 12 non abbiamo vinto nulla se non una Coppa Italia? Come mai? Chissà perché. E di questa Juventus qua, di quei 12, se salvano Ildiz e Bremer, forse Juve.
14: Bremer che peraltro salterà il derby. Sì, no, diciamo che Allegri aveva anche degli altri giocatori, ricordavo prima, Szczęsny, Danilo, insomma, Rabiot, sono giocatori che le pressioni le reggevano, che sapevano come si gestivano in certi momenti, e togliendoli tutti contemporaneamente dallo spogliatoio ha creato un vuoto in cui sono piombati anche giocatori che magari invece guidati da qualcuno più esperto e più bravo avrebbero potuto crescere e prendere poi pian piano per mano la Juve. Trovandosi di colpo a doverlo fare, sono stati schiacciati da quello che non possono reggere, almeno questa è la lettura che do io dei fatti. Diamo benvenuto a Filippo Vagli, ciao Filippo.
0: Ciao Luigi, grazie per l'invito, buon pomeriggio, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
14: Caro Filippo, in questi momenti viene via da dire via tutti, tabula rasa e l'allenatore eccetera eccetera, però bisogna essere anche un po' razionali, guardare anche i fatti che sono stati sotto gli occhi di tutti. C'è chi ci scrive, per esempio Sergio Daiseo, con un portiere diverso in porta probabilmente la Juve avrebbe 6-7 punti in più, può essere anche questo, decisione arbitrale abbiamo detto. Però io punterei proprio invece, caro Filippo, lo sto dicendo all'inizio della trasmissione di oggi, sul fatto che questa squadra è stata costruita negli anni da questa dirigente, dirigenza dalle precedenti, o dalla precedente in particolare quella di Giuntoli, in maniera da aver costruito una rosa che evidentemente è fatta per lottare per i 70 punti, per il quarto posto, per eventualmente i playoff di Champions, perché il livello, cioè, i fatti ci dicono questo, poi c'è l'anno che ti è andata male per un motivo, l'anno che ti è andata male per un altro, quest'anno è andata male per un terzo motivo ancora, ma alla fine il risultato è che tu hai allestito un organico e una società che vale questo livello, no Filippo?
0: Beh, insomma, dopo è chiaro che il risultato del campo alla fine, quando giochi su 38 partite, è quello giusto, poi possiamo discutere su qualche scelta, su qualche problemino che c'è stato, problemone se vogliamo con gli arbitri, poi se vogliamo apriamo il capitolo.
14: Sì, però, sì, perché lì poi, quando giochi punto a punto anche quello conta naturalmente.
0: Però
14: sì,
0: insomma, al di là di tutto gli alibi andrebbero un pochino lasciati perdere, e sicuramente quando poi per il sesto anno consecutivo, no, trovi all'ultima giornata, alla penultima, dover aspettare gli ultimi risultati per capire se entri nelle prime quattro, è chiaro che dei problemi è evidente che ci siano stati. Però vedi, io ad esempio prendo, ci pensavo stamattina, prendo l'estate 2011, quella dove arrivò Conte un anno sulla nostra panchina. L'anno precedente, lo ricorderai anche tu, io ero abbonato, l'ho viste quasi tutte quelle partite lì, grande contestazione. Si diceva che Buffon ormai aveva 33-34 anni,
14: avercelo. Fine...
0: esatto, adesso 42-43, era a fine carriera. Ti ricordi che Barzagli, Bonini, Chiellini,
14: sì, sì,
0: venivano fischiati, c'era chi chiedeva la cessione.
14: Al no? secondo Martiglio. Settimo posto consecutivo era.
0: Esatto, veniva definito un mezzo giocatore. E poi Azzecchi, un campione, perché
14: Pirlo, certo.
0: Non possiamo definirlo in modo diverso. Azzecchi, un giovane molto forte come Vidal, che però era un giovane perché non era un giocatore tanto,
14: sì, non era sicuramente nei titoli dei giornali Vidal, ecco.
0: Esatto, acquisti qualche bel giocatore, per esempio Lichtsteiner, Vucinic, Stigarribia, Giaccherini, ottimi giocatori però non dei campionissimi. Vendi tutta una serie, ricorderai, noi vari Grigar, Almiron, Felipe Melo, Martinez, Sissoko, che ce l'abbiamo sul gruppone da qualche anno, che non funzionavano. E quindi insomma, con un po' di cessioni di giocatori che non erano la Juventus, acquisti mirati ma funzionali, più fuori classe come Pirlo, la scelta dell'allenatore giusto, che comunque riuscì a valorizzarti il patrimonio che avevi in casa, e poi è chiaro, una società totalmente diversa, perché c'era un presidente come Andrea Agnelli che era appassionato, competente, presente, non me ne voglia all'attuale presidente Ferrero, ma credo che alla continuasse lo vedano solo per le partite e non...
14: Vabbè, ma il suo compito è un altro, diciamo, quello di mettere a posto la parte
0: certamente,
14: burocratica.
0: Certamente. Però sai,
14: è tipo Chiusano hai... come presidente, per chi se lo ricorda,
0: sì,
14: è quel genere lì. Ecco.
0: Però sai, quando c'era Chiusano, la triade,
14: certo.
0: Quando c'era Andrea, poi c'era un direttore.
14: Ma poi c'erano Umberto e Gianni Agnelli, e tanti saluti, voglio dire.
0: Sì, quindi insomma è chiaro che... Però ecco, quello che ti volevo dire insomma in questo discorso è che con le scelte giuste, anche da un'estate con un'estate in mezzo, da un altro, può cambiare tutto. Però sicuramente io, come sempre, ripartirei dal discorso società, perché poi su Guadalupe qui ne parlo. Mi sembra una Juventus che sia divisa in due fazioni in questo momento a livello societario.
14: Beh, diciamo che la dichiarazione di Spalletti, vado a parlare con Elkan, fa capire che c'è un filo diretto allenatore proprietario e una dirigenza di mezzo che non si capisce a questo punto bene, no? È un po' sì, così, però, a metà strada, ecco.
0: Sai, in ogni azienda ci sono delle gerarchie, c'è una catena di comando. E allora l'allenatore, a mio avviso, la logica dice che prima di parlare col proprietario, col direttore tecnico, il direttore sportivo, l'amministratore delegato. E quindi insomma è evidente che qui ci sia una fazione, insomma, che fa capo.
14: Sai cosa mi ha ricordato? Adesso lo dico in maniera brutale, in maniera più elegante, più fine, meno clamorosa, ma giunto lì che vada Allegri che lo manda via alla fine della Coppa Italia. Mi è sembrato un po' quella dinamica lì, cioè c'è un allenatore che va da una parte. È una dirigenza che mi sembra che non sia proprio sintonizzata con lui a essere così. Questa è la sensazione mia da fuori.
0: No, ma la tua sensazione è correttissima. Infatti anche quell'anno lì, nel girone di ritorno, se ricorderai,
14: esatto,
0: un'emorragia di punti persi, di sconfitte assurde, proprio per quel motivo, perché una grande squadra è sempre e comunque deve avere una società forte, compatta, monolitica, no, alle spalle, perché se no poi dopo i giocatori presto, no, a infilarsi da una parte e dall'altra nel meandro che gli fa più comodo. E quindi insomma oggi secondo me a Torino bisogna ripartire essenzialmente da questo. E poi dopo, ripeto, le scelte sui giocatori, chiaro, andranno fatte, però sai, è chiaro che questo possibile questo posto apre una voragine importante nei conti della Juventus per quello che riguarderà il prossimo mercato.
14: Sì, sicuramente, fortunatamente, al contrario di altre società italiane, la Juventus è una proprietà solida che se deve ricapitalizzare lo fa, perché sia la Exor sia Tether non hanno problemi di liquidità, quindi sicuramente quello è. D'altra parte, gli errori li ha commessi John Elkann anche scegliendo certe persone alla guida della Juventus e quindi poi diciamo che ti torna indietro dall'altra parte, diciamo, hai fatto un errore, lo devi pagare in qualche modo se non vai in Champions. Però ecco, io dicevo all'inizio della trasmissione che secondo me, appunto, se devo fare una classifica, diciamo così, delle responsabilità, a me parlare di colpa non piace, responsabilità, ci metterei al primo posto le dirigenze l'anno scorso e quest'anno, che non hanno saputo mai rinforzare una squadra che è rimasta al livello dei 70 punti, mettiamola così. Poi ci metterei i giocatori, perché insomma a forza di stare qua, almeno vincere in casa col Verona quando devi farlo, non penso che uno gli chieda la luna, quindi il giocatore sicuramente. Poi al terzo posto ci metto il sistema tra virgolette, cioè calendario e arbitraggi, che in certi momenti ben determinati la stagione hanno dato la spintarella, diciamo, se non la spintarona proprio, per buttarti fuori da certe cose o in certe situazioni complicate. E poi l'ultimo lo lascio a Spalletti. Chiedo a te se Spalletti lo metteresti più su nelle responsabilità e se condividi questa analisi, insomma.
0: No, io la scala che hai fatto, avrei fatto la stessa tua disamina. Credo che la scala di responsabilità e di colpe, come dici giustamente tu, sia quella corretta. Certo che Spalletti, che io considero un bravissimo allenatore, credo che si debba ripartire da senza ombra di dubbio, perché non possiamo cambiare settimo allenatore in sei anni, sarebbe a mio avviso una follia. Forse qualche errore l'ha fatto anche lui, come dicevi giustamente tu. Ieri non parlerei di errori dal punto di vista tecnico-tattico, perché ieri è stato l'approccio alla partita che è stato un approccio totalmente sbagliato, no? Una squadra impaurita, terrorizzata, sconnessa. Però sai, l'approccio alla partita è compito anche del
14: giocatore,
0: no? Riuscire a farlo trovare una squadra. E spero di sbagliarmi, ma ho trovato qualche analogia con l'Italia che Spalletti portò all'ultimo europeo. E non vorrei che Spalletti con questi giocatori abbia commesso lo stesso errore che fece per la sua stessa missione con la nazionale, vale a dire di mettere concetti nella testa di giocatori che, essendo giocatori netti e non campioni, forse avrebbe bisogno di concetti magari più semplici, un pochino più basici. Però, ripeto, io non ho nessun dubbio che pur avendo commesso degli errori, perché tutti commettono gli errori quando un gruppo squadra non funziona, in primis la società, secondo me insomma il ripartire da Spalletti che sia la cosa più intelligente e l'unica da fare in questo momento.
14: Oh, dunque, c'è chi ci scrive questo messaggio: bisogna essere razionali. Ai Daniel da Tenerife, ne possiamo tenere 8 di questa squadra. Per la panchina, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, titolari Kalulu, Bremer, Yıldız con Seisao, il resto, dice lui, fuori dai Cabassisi. In effetti, diciamo che bisogna ragionare, ripeto, sull'ossatura di questa squadra, perché è un'ossatura che ha dimostrato di valere questo livello qua. Poi c'è la volta che 70 punti valgono la Champions e ti è andata bene negli anni passati, anche all'ultima giornata. C'è la volta che ti buttano fuori a calci con la vicenda del plusvalenza, ma quella la teniamo da parte per un'altra volta. E c'è la volta che 70 punti non ti bastano. Insomma, ricordo che Pirlo ha dovuto fare 78 o 79 punti per andare in Champions, per esempio. Quindi il livello è quello lì di questo gruppo. Quindi questi giocatori sicuramente in una Juventus che vuole essere vincente ci stanno, ma serve poi quell'ossatura che al momento non c'è.
0: Sì, sono d'accordo con te, perché insomma, quando per 14 volte subisci gol al primo tiro in porta, ogni volta che prendiamo un gol il gruppo esce dalla partita e si scompone totalmente. Un portiere che anche ieri, mi dispiace per Di Gregorio, ma è assolutamente pesante. Il centrocampo, l'abbiamo detto decine di volte, insomma, con poca qualità, probabilmente insomma anche tutta quella qualità che pensavamo di avere davanti, poi dopo insomma tanto fumo ma spesso poco arrosto, perché d'altra parte quando non vinci né all'andata né al ritorno con questa Fiorentina, quando non vinci né all'andata né al ritorno contro un Verona già retrocesso, quando pareggi in casa con Lecce, insomma è chiaro che tante cose vanno sistemate. Quello però di cui ti parlavo prima, vale a dire la voragine dei conti, è importante, perché è vero e hai perfettamente ragione quando hai parlato di una proprietà molto forte. Io sono contentissimo di avere questa proprietà, perché con tutti gli errori che ha fatto Elkan a livello di scelte, ma non vorrei mai avere un fondo straniero come quello che hanno invece altri club. No, questo fair play finanziario, no? Che ci dice che il rapporto fra gli stipendi e gli ammortamenti non deve superare il 70% dei ricavi complessivi, e nei ricavi non ci sono i soldi che mette la proprietà, quindi sicuramente ci sarà un aumento di capitale per arrivare al pareggio del bilancio, che era l'obiettivo al giugno del 2027, ma questi soldi teoricamente non potresti utilizzarli per andare a comprare giocatori, quindi ci vorrà un mercato fatto in maniera molto oculata, perché soldi da spendere non ci saranno tanti, anzi probabilmente bisognerà ridurre un pochino i costi della rosa, tagliare qualche ingaggio, chissà mai, magari anche cedere un big, e però qui andremo a capire bene insomma se gli uomini di mercato della Juventus avranno quella capacità, ripeto, come quando tolto Pirlo dei fuori classe non ne arrivarono a Torino, però per riuscire a far arrivare dei giocatori funzionali al progetto di Spalletti è capace di dare la svolta a questa squadra.
14: Sì, sicuramente, anche perché infatti dicono che i soldi ci sono stati sul mercato negli ultimi anni e sono stati buttati via, quindi magari adesso ce ne sono di meno e uno è stimolato a fare le cose meglio, insomma. Si spera che sia quella la dimensione, perché altrimenti, vuol dire, se il gruppo rimane questo con qualche aggiustamento alla Bogà, alla Holm, che sono buoni giocatori, per carità, ma non cambi il livello della squadra, insomma, questo è sicuramente così. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, do appuntamento la prossima volta se avrai piacere. Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te, quando vuoi, sempre disponibile, piacere mio. Un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
14: Filippo Vagli, ex pallavolista, ma adesso ha un canale dedicato alla Juventus anche sui social. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, andiamo, che oggi i nostri sono scatenati.
3: Ciao Alex Aracelli, ma non siamo stufi dell'obiettivo quarto posto, va bene il discorso finanziario, i soldi, gli investimenti, ma non è una volta per tutte meglio ripartire concentrandoci sulla Serie A, spendendo meno e forzatamente facendo venire fuori delle idee, come fanno tanti, come ha fatto il Napoli 2 anni fa, con un obiettivo preciso di arrivare o perlomeno competere per il primo posto della Serie A, strutturarsi e affrontare poi nel tempo più competizioni, perché ormai l'abitudine della narrazione è di avere un successo se arriva nei primi quattro. A me da tifoso, a noi da tifosi, questo non va bene, siamo abituati a ben altro e probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere. Forza Juve.
14: Sono d'accordo con te, cioè a volte la necessità aguzza l'ingegno, ma soprattutto di fronte a una mancata qualificazione Champions o una situazione come questa, poi magari la Champions salta fuori miracolosamente l'ultima giornata, non lo possiamo sapere oggi, ma ragioniamo come se non ci fosse, a fare i ragionamenti adesso serve proprio questo, a dire così l'obiettivo della Juventus da qua in avanti, se rimane questa situazione societaria, dei giocatori eccetera eccetera, è lottare per questi stessi obiettivi che abbiamo visto in questi anni, quindi quarto posto in campionato, eventualmente la Coppa Italia, se vai in Champions vai a prendere i soldi, fare un turno di playoff o

0: poi recentemente dall'Atalanta l'Europa League e dalla Roma la Conference League. Non compare in questa lista la Juventus, cioè nel XXI secolo la Juventus non compare tra le squadre italiane che hanno alzato un trofeo europeo. Per questo che dico che anche se la Juve andasse in Europa League, ma la giocasse sul serio per vincere, poi non hai la certezza di vincere naturalmente, non sarebbe una cosa spregevole, visto che l'ultimo trofeo alzato risale al 10 agosto 1999, la Coppa Intertoto sollevata da Ancelotti, era una squadra che poi andrà a giocare la Coppa UEFA. Questa è la realtà dei fatti. Io anche questo obiettivo non lo metterei in secondo piano per questi motivi che ho appena detto. Oh, ancora vocali, caro Manuel, che dici? Vai pure.
1: Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi abbiamo un capitano, cioè un capitano, c'è il capitano che deve dare il cazzima alla squadra, che deve incitare i compagni, che si presenta in conferenza stampa a dire che noi siamo questi, ci siamo le pressioni, non li possiamo... Ma basta chiedere in società e andare via della Juve, lui, Cambiaso, Cup Miners, Vlahovic, compagnia Bell. Di Gregorio non è un portiere, è un portinaio. Se dobbiamo mettere un citofono alla porta, perché parare è un'altra cosa. Boh, ragazzi, per fortuna che almeno in Europa League andiamo, dai. Fino alla fine, forza io.
0: Sì, diciamo che Di Gregorio sicuramente, basta vedere che De Gea, anzi, come si bisognerebbe dire, sul tiro di Conceição, che era praticamente anche fatto meglio rispetto a quello della Fiorentina, ha parato coi piedi come fa un portiere normalmente su quel palo lì. Lui era in una posizione in cui non doveva essere e per di più è andato giù per prenderla con le mani e ci ha messo un quarto d'ora a finire a terra, ma non è la prima volta, ripeto, in questa stagione la Juve ha preso 14 o 16 gol al primo tiro in porta, pari al 46%, 42%, una cosa percentuale del genere, che al primo tiro in porta ti fanno gol, è una roba, sicuramente ci sarà stato anche il gol imparabile, ma su tanti la responsabilità del portiere sicuramente c'è. La nostra Terry ci dice: questa squadra senza personalità non credo possa vincere l'Europa League, soprattutto non vinceranno neanche domenica, colpa delle pressioni, con tutti i soldi che guadagnano sentono la pressione, che vergogna, anche Spalletti ha le sue colpe, ci dice la nostra Terry, e questo è il suo messaggio. Poi ancora Gianni invece ce l'ha con Spalletti e dice: scusate, chi è che fa la squadra, come li fa giocare, sono peggiorati tutti, giovani non se ne parla, e vorrebbe il cambio in panchina. Caro Gianni, in questo momento, ripeto, bisogna cercare di analizzare le cose per come sono. Spalletti può piacere o non piacere, in questo momento se cambi di nuovo l'allenatore, secondo me ti metti in una situazione di ulteriore svantaggio, perché hai già un problema che è quello di una società che è un po' così deboluccia, se togliamo anche i punti di riferimento in campo. Dopodiché, chi vorresti, Gianni? Conte, forse, da quello che ho capito da altri messaggi, e sono in diversi che ce lo scrivono anche su Twitch, e quindi veniamo un pochino. Poi ancora, ultima Coppa UEFA, ci dice il nostro amico Omar su Twitch, non la vinciamo dal 93, la Coppa UEFA, sì, manca dal 93, ma perché in mezzo c'è stata la Champions nel 96 con le due finali successive, eccetera, eccetera, quindi in quel momento lì ha fatto ancora la finale del 2003, la Juve col Milan in Champions, quindi quel periodo lì va bene, però... In effetti, trofei europei, XXI secolo, Juventus assente. Andiamo col notiziario, tra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
5: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
6: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e quattro i subitali.

0: Gli anni dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
1: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
0: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
1: Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Andare a analizzare me stesso in tutto, nonostante quello che può essere la suddivisione, io devo analizzare soprattutto il mio operato. Non devo venire qui a parlare dei calciatori e basta, devo anche analizzare me stesso, perché siccome di questa cosa qui, delle pressioni subite e non subite, anche oggi il discorso prima di venire al campo è stato improntato su questa cosa qui, su quelle cose lì, e poi vengo qui e si subisce, segno quel discorso lì, lo devo fare più, in maniera più precisa, più approfondita, quello di pulire quello che è il senso che si vuol dare a volte nel condurre o nel parlare prima di una partita qui soltanto dei calciatori che andremo a prendere. Non bisogna pulirlo, perché probabilmente ognuno fa il tifo per chi gli pare e riporta quello che gli pare, per caricare di più, per alleggerire di più e via dicendo. Come? Come no? Sì, volevi dire qualcosa a me? Dillo. Sì, il mercato c'è da sempre, però prima di una partita come oggi, se una partita di oggi si riscrive che i giocatori... è quello che noi... va bene, però diciamola tutta, insomma, raccontiamola tutta. Dei giocatori che debbono andare via prima di una partita così è segno che tu ci vuoi dare un carico superiore, perché metti ugualmente quello che un calciatore professionista deve saper gestire, e probabilmente abbiamo fatto vedere di non saperlo gestire. Dobbiamo assumerci le responsabilità di quello che è successo e ad andare a reagire dentro queste responsabilità qui. E io devo fare la stessa cosa quando parlo di noi, devo fare questa analisi qui, e l'analisi soprattutto io, perché sono stato impostato così fin da bambino dai miei genitori, la faccio prima di tutto su me stesso e poi sui calciatori.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
5: Eccoci qua ancora con i nostri interrogativi, lunedì 18 maggio, le 15:06, sempre Luigi Schiffo per servirvi, Manuel in regia, ancora i vostri messaggi. Nino, San Benedettese di Pennsylvania, juventino naturalmente, si chiede una cosa che ci chiediamo in tanti: ma perché le altre squadre fanno gol da fuori area e la Juve non fa mai gol da fuori area, deve sempre entrare con i passaggetti? Boh, mistero della fede. L'altro mistero della fede, perché non segna mai da calcio d'angolo? Perché non segna mai su calcio di punizione? E questi sono la base, diciamo, molti gol in Serie A vengono fuori da queste situazioni: tiro da fuori, calcio d'angolo e calcio di punizione. alla Juve no, si vede che non
4: dipende
5: si può fare.
4: Dipende un po' anche da lei.
5: Dipende da me, se li tirassi io sai dove finiscono, però qualche gol di testa lo facevo su calcio d'angolo, cosa che la Juve fa molto, poi magari te l'annullano inventandosi una spintarella, una cosa, un fuorigioco. Geografico, mi piace questa definizione geografico perché... interessante, mi ricordo un po' Magellano anche. Invece Paolo da Formia si è inferocito su quello che ho detto da Spalletti, che ha detto abbiamo fatto una buona annata, è quasi offensivo direi, ci dice il nostro amico Paolo. Elkan si è fidato troppo di Giunto di prima, poi di Comolli, adesso fa comunella con l'allenatore, boh, perché ad un certo punto ha cannato mezza squadra e scelto l'altra mezza per farla giocare sempre titolare, perché ha fatto rinnovare in anticipo un gruppo storico dal quale da 6 anni non si ottengono che rape, loro hanno fatto cacciare gli allenatori precedenti, Spalletti ne ha avuto troppo ossequio e forse soltanto adesso se n'è accorto ed è quello che vuole dire a Elkan l'analisi di se stesso. E se avesse scelto la parte del gruppo sbagliata, questa potrebbe essere la domanda che fa Dudici Spalletti a Elkan. Interessante come prospettiva, sicuramente. Comunque ribadisco, quell'ossatura lì, quella che abbiamo visto, è un'ossatura che può lottare per il quarto posto del campionato in Serie A e per fare una Champions decorosa, diciamo, eventualmente con un turno in più dei playoff, ma nulla di più. Questo è il livello dell'attuale ossatura della Juventus. Se si riparte da lì si può anche fare, ma con la consapevolezza che questi qua possono stare in una Juve che ambisce a certi traguardi come comprimari, non come quelli che trascinano la squadra. Quelli che trascinano la squadra devono essere altri. Va bene, dico subito a Vincenzo Greco di ruotare lo schermo, che me lo dicono dalla regia. E poi, tra l'altro, Vincenzo Greco che è stato al Salone del Libro fino a venerdì e io purtroppo ci sono potuto andare soltanto ieri e quindi non ci siamo incrociati neanche questa volta per proporre ai nostri amici il libro Pensieri Bianconeri, e spero che questa cosa ti sia servita. Quali sono i tuoi pensieri bianconeri, caro Vincenzo? Intanto ciao. E che quali sono i tuoi pensieri in questo momento, che è un po' un momento del moriremo tutti, buttiamo via tutto, eccetera eccetera?
6: Sì, sono più neri che bianconeri a questo punto. Del resto, come fai a essere tranquillo e oggettivo in un momento del genere? Diciamo che tutte quelle che erano le perplessità, le paure, i timori di tutta una stagione si sono manifestati ieri tutti insieme, e cioè nel vedere una squadra che più di tanto non riesce a dare, anzi proprio meno del minimo. Un allenatore che non riesce a dare una sterzata, una svolta, cioè l'approccio alla partita ieri è stato non c'è stato proprio, e questo dipende anche, credo, da come l'allenatore prepara non solo tatticamente ma anche psicologicamente la partita. L'unica cosa che è andata è stato il pubblico, che comunque ha tifato fino alla fine, anzi mi sono stupito del fatto che le contestazioni che ci sono state dopo, fuori lo stadio, non ci siano state anche dentro lo stadio, perché sarebbero state tutto sommato legittime, perché ieri diciamo che si è toccato il punto più basso, cioè una squadra che doveva aggredire la partita, come col Verona, ma ieri ancora di più, e che se invece se l'è vista passare addosso questa partita, si è vista giochicchiare una squadra davanti, la Fiorentina, che ha fatto la sua onesta partita ma niente di più. Siamo al punto più basso, però penso che non siamo quello, cioè quando tocchi il fondo risali, non vedo segnali per risalire.
5: Quindi vuol dire che si può anche iniziare a scavare quando tocchi il fondo, questa è l'alternativa, diciamo così.
6: Sì, siamo anche arrivati settimi in passato.
5: Quest'anno è difficile perché c'è il buco dopo il sesto posto, diciamo così. Quest'anno c'è un po' il buco di classifica, però adesso al di là del fatto che, ripeto, a volte con 70 punti in Champions League ci vai, a volte no, questa squadra vale quello, l'abbiamo capito, perché poi... possiamo dire tante cose, il portiere, gol sbagliati, rigori sbagliati, le decisioni arbitrali, il calendario, ci mettiamo tutto dentro, però alla fine tu sei la Juventus e se il tuo livello è 70 punti devi prendere atto che la Juventus negli anni ha costruito una squadra da 70 punti che non riesce a vincere le partite decisive in nessuna competizione, fatta eccezione per la Coppa Italia, insomma, vinta da Allegri prima di andarsene, E che quindi da lì bisogna ripartire, cioè è inutile star lì a raccontarsi le favole. Non potrai rivoluzionare la squadra a maggior ragione se non vai in Champions League, però bisogna essere consapevoli che se si riparte da questo gruppo lì arrivi, cioè magari invece che 70 forse miracolosamente ne fai 75 e vai in Champions una giornata prima come ha fatto il Napoli quest'anno, però da lì non ci spostiamo, secondo me.
6: Sì, sì, infatti ti dico che temo che sì, ora siamo sui 70, magari il prossimo anno potrebbe essere anche 65, perché tanto più che non abbiamo gli introiti della Champions e tanto più che finché sarà Elkan a decidere chi deve fare il mercato, siamo o chi comunque deve gestire la società, ed Elkan ha dimostrato in tutte le sue esperienze lavorative di non avere questa capacità di decisione, cioè di decidere gli uomini giusti, basta pensare alla Ferrari e come si è ridotta. Beh, finché è così, io mi aspetto a questo punto sempre il peggio. Ora, come lì, praticamente lo ha licenziato ieri Spalletti.
5: Dicendo vado a parlare con Spalletti, il giornalista.
6: È chiaro che salta.
5: Ho ridimensionato, come a dire, lui. Pensa agli conti che al mercato ci pensa qualcun altro, insomma.
6: Eh sì, e quindi però come lì è amministratore delegato, è un ruolo molto importante. E scavalcarlo così vuol dire che come lì già, ma come già avevamo detto, sia lui che Modestò sono ai punti finali. Ora che arriverà, cioè bisognerà attendere chissà quanto. Con Giuntoli si è sbagliato, ma Giuntoli non è stato neanche il peggiore, perché il peggiore è stato proprio come lì. Eppure ci sembrava il peggiore Giuntoli per quello che ha combinato e che avrebbe voluto ulteriormente combinare. Ora che succede? Il punto è che a me spiace dire sempre la stessa cosa, ma Elkan non è capace di gestire, di decidere le cose giuste per una squadra di calcio, ed è anche mal consigliato, perché ci può stare che un proprietario non ne sappia molto o non ne sappia nulla, ma deve avere dei buoni consiglieri. Lui è anche mal consigliato, quindi
5: tu
6: sono
5: dici,
6: molto pessimista.
5: La speranza è solo se torna Andrea Agnelli in qualche misura. Invece ti sottopongo questo messaggio del nostro amico Alessandro da Roma, che ci scrive: faccio fatica a non riflettere sull'approccio di Spalletti. Dichiarazioni a parte, l'Europa League va bene, il suo lato oscuro esce fuori quando si avviluppa nella sindrome di accerchiamento. Lui è stato a Roma, per certi versi a Napoli, sicuramente in nazionale, e questo fa riflettere il nostro amico Alessandro da Roma. Sì, io credo che Spalletti abbia dei difetti come tutti gli allenatori, non ricordo un allenatore perfetto, neanche Lippi era perfetto, perché mi ricordo delle volte che era meglio non essergli vicino in conferenza stampa, per dirne una. E lui, cioè, da lì bisogna ripartire anche con un nuovo allenatore, secondo te?
6: Guarda, finora ce la siamo fatta questa domanda, io ti ho detto no, lo Spalletti è la scelta giusta, e ti direi di sì. Però a questo punto te lo dico più pensando alle alternative che non ci sono, ed è già una cosa che mi inquieta, perché non te lo dico più con quella sicurezza con cui te lo potevo dire prima. È vero che Spalletti tende a invilupparsi, e quando si inviluppa non ne esce più, perché a volte ci si inviluppa, Lippi lo faceva, ma poi riusciva a uscirne. E forse pure Conte riusciva a uscirne, e lui è un maestro di inviluppamenti, ma di inviluppi, Spalletti no. Quindi temo che, perché da ieri, quando ha cominciato ad accusare i giornalisti sulla famosa dizione partita della vita, si sa che vengono chiamate così. Poi ieri non è morto nessuno, ci mancherebbe.
5: Un suggerimento letterale, che vorrei dare a tutti gli allenatori della Juventus da qua in avanti: non dite più che dobbiamo giocare come una finale di Champions, perché alla Juve non va bene questa frase, ficcatevelo in testa, alla Juve dovete dire una partita importante, decisiva, ma non dite così perché porta male, chiusa parentesi, ecco, vai.
6: Ma perché qualcuno l'aveva detto?
5: No, non lo so, però dico, siccome si dice sempre nel modo di dire, adesso non so se Spalletti l'ha detto o l'ha pensato, però
6: Mi pare che non l'abbia detto, l'avremmo subito notato. Però sì, sta retorica delle finali consecutive, ma le partite della Juve sono tutte finali consecutive, non di Champions, finali così, generiche, perché alla Juve è così. Cioè, se non era ieri la partita della vita, sono tutte quelle. Io ricordo, cioè, degli Ascoli Juventus ai tempi di Trapattoni, che Trapattoni riusciva a gestirle, erano considerate tali, magari ti tirava fuori il pareggio sapendo che poi in casa però vincevi. Questa stagione la Juventus l'ha buttata via in casa.
5: Lo dicevo prima, perché Lecce, Sassuolo, Verona, Fiorentina e Como sono tutte allo Stadium nel giro di ritorno, e il disastro è stato fatto lì, perché poi ci mettiamo anche il discorso arbitrale, lo diciamo sempre, però non è al primo posto in questo momento nelle nostre preoccupazioni. Sei d'accordo con me nella scala delle responsabilità con dirigenza presente e del recente passato? Primo posto, secondo posto, squadra. Terzo posto, sistema tra virgolette, cioè calendario più arbitri che assieme hanno fatto quest'anno dei bei disastri. E l'ultimo posto, ci metto Spalletti, se non altro perché lui è arrivato a stagione in corso senza aver messo becco sul mercato, prendendosi tutto il pacchetto di una squadra da rimettere in piedi con una società che non è sicuramente la più forte degli ultimi decenni, diciamo.
6: Sono d'accordo e sono dispiaciuto del fatto che tanto la società quanto la squadra abbiano fatto così schifo da rendere debole purtroppo il terzo anello che hai indicato tu, e che invece dovrebbe... il suo sarebbe importante, che va sfrondato da tutto il resto. Cioè, è chiaro che non è un alibi la Juve, questa è, ma tutte le decisioni illegittime del VAR e degli arbitri fanno impressione, compresa ieri, perché tu ieri potevi almeno pareggiare
5: un punto,
6: la
5: che in questa stagione un punto può essere tanto, abbiamo visto, e di punti,
6: certo, però se lo dici dici no, allora tu così trascuri il fatto che la società, che la squadra è mediocre. No, sono discorsi completamente diversi, non si deve cadere nel tranello di dire no, i perdenti, è l'argomento dei perdenti, è l'argomento dei perdenti quando è un argomento infondato
5: legato a un episodio, quando ci sono 13 gol annullati,
6: ma quando le decisioni sono tutte sfavorevoli e sono tutte sbagliate, e beh no, perdenti o no, è un altro, parliamo su un altro livello, non su un livello sportivo, ma su un livello di regolarità.
5: Sì, anche perché il fatto che questa squadra sia di questo livello, l'abbiamo detto 100.000 volte, lo ripetiamo ancora una volta, è chiaro che una grande Juve, quella dei Nedved e degli altri, insomma del Piero, dei Tevez, metteteci voi chi volete, è anche più forte del Massa che ti annulla il gol in maniera discutibile. Questa Juve no, questa Juve non è più forte né delle pressioni, né dell'arbitro che ti annulla il gol ingiustamente, né del portiere che non para, è una squadra che queste cose le paga purtroppo, perché è di quel livello lì. Però le altre che gli stanno intorno non è che sono di livello superiore. Questo è il discorso da fare nel contesto, cioè quanto pesano questi errori, pesano, ne parleremmo di più se tutto il resto fosse a posto, ma invece purtroppo non è a posto neanche quello.
6: Sì, infatti è questo, voglio dire, comunque fa parte di un diritto, il diritto di vedere arbitrate le proprie partite in maniera legittima e regolare. Questo indipendentemente dalla tua forza sportiva, calcistica, tecnica e tattica, indipendentemente da questo, è un diritto che ha anche la squadra più scarsa, quello di perdere 8-0 invece che 11-0 perché tre gol sono stati regalati all'avversario. Non è che siccome sei debole non hai, perdi anche questo diritto, che è il diritto che hanno avuto altri. Poi in altri casi, e parliamo dell'Inter, è stato più che un diritto, una vera e propria pretesa, un arbitrio, quella di avere decisioni favorevoli sul campo e ancora più fuori dal campo, che sono quelle che fanno più... Possono anche non cancellare il merito sportivo, ma è un altro discorso. Se tu ti scegli gli arbitri, magari sei più forte e vinceresti comunque, ma il discorso di scegliersi gli arbitri è un discorso molto grave, sul quale mi pare che non è che si stia andando fino in fondo. E beh, perché uno juventino non dovrebbe tenere presente tutto questo?
5: Anche perché...
6: Solo perché la Juve, perché veniva accusata la Juve di fare questo? Allora forse era vero? Erano accuse vere? No, non erano accuse vere. Ora quelle che diciamo noi sono fatti corroborati dall'evidenza dei fatti, quindi non tiriamo fuori la cosa dei perdenti.
5: No, anche perché, ribadisco, al di là di tutto il resto, espulsioni, cose, nel girone di ritorno alla Juventus sono stati annullati 4-5 gol validi, cioè voglio dire 4-5 gol validi in una stagione in cui sono tutte lì in due punti, spostano, già solo quello, poi c'è tutto il resto, ma già solo quello, in un'epoca di VAR che vengano annullati 4-5 gol validi dal punto di vista del regolamento, dico, poi dopo loro le spiegazioni te le trovano, e la circolare, quello e l'altro, però c'è un regolamento e fa testo quello. Quindi il gol con la Lazio di Commeners è buono, il gol di Conceição con l'Udinese è buono, il gol di David con l'Udinese in Coppa Italia è buono pure quello perché ha tirato la linea sbagliata, il gol di Kalulu è buono, il gol di McKenny, quest'ultimo, in una partita di calcio è buono, in una partita di pallavolo lo puoi annullare perché non ci va il contatto diretto con gli avversari. Il gol di Vlahovic, questo sempre con la Fiorentina, può essere buono perché dipende come interpreti la deviazione del difensore. E quindi siamo già a 5 e sicuramente non dimenticati altri. Comunque nel complesso della stagione 13 gol annullati alla Juve, 0 all'Inter, no? In mezzo c'è il Milan per esempio che ne ha 8-9 di gol annullati, quindi vuol dire quella ci sta in una stagione, però una ai vertici, l'altra al fondo, un po' come in tutte le altre classifiche che si possono fare. Questo deve far riflettere e non è il motivo per cui la Juve eventualmente non andrà in Champions, ma c'è anche quello, perché in una classifica di 2 punti in cui nessun fenomeno, gli dico a parte Inter e Napoli che si sapeva che avevano l'organico superiore, per gli altri 2 posti i punti, anche quelli, pesano alla fine. Caro Vincenzo, pensa cosa ci scrive la nostra Sabrina. Sai che ieri ho pianto di nervoso, di tristezza, di malinconia, di rabbia, per non avere più speranze e anche di vergogna, sì di vergogna. Riuscirò a rivedere la mia Juve e comunque non vale la pena deprimersi per la Juve, visto che non importa a nessuno a parte noi tifosi. Questa è un po' la riflessione, credo che in tanti abbiano fatto, di là di chi ha pianto o non ha pianto, però c'è stato, magari qualcuno ha avuto il mal di pancia, qualcuno non ha dormito la notte, anche se la partita era a mezzogiorno. Però è così, cioè i tifosi quest'anno veramente non si può dire niente, fino all'ultimo minuto e l'ultima partita in casa hanno sostenuto la squadra. Sembra che interessi a loro sì, alla società così così, ai giocatori così così, perché non hai mai la sensazione che capiscano che cavolo stia succedendo in quel momento. Cioè ci sono certi palloni, certe partite che devi fare in un certo modo, che se ci fosse un tifoso in campo le farebbe in un certo modo, ecco.
6: Sì, sì, ma allora lo scoramento che ha preso noi ieri, io pure, e tutti credo, ha radici profonde. Non è per il fatto che l'anno prossimo non parteciperemo a una Champions alla quale non avremmo dato chissà quale contributo, come credo non lo darà nessuna delle squadre italiane in questo momento. Ma il fatto che non vediamo una via d'uscita, cioè non vediamo, a volte ci siamo illusi di vedere una qualche luce in fondo al tunnel, anche su Spalletti. Io ho detto forse l'anno zero, l'anno mezzo zero è questo, perché Spalletti sta costruendo, e ieri abbiamo visto che invece non è riuscito, magari suo malgrado, a costruire niente in realtà. Sembrava, e tante volte sembrava, è sembrato magari l'inizio con Motta, è sembrato con Tudor, ecco, ma poi non è. E quindi ora 6 allenatori in 6 anni, cosa vuol dire? Vuol dire che non è il cambio d'allenatore la soluzione, non è l'allenatore il problema, ma è altro che però, sul quale però non si può fare nulla, non si può incidere. E l'altro io lo vedo nella società, assolutamente. In una società proprio imbelle, che non, al quale non importa. Vedete, Elkan si fa vedere nei momenti in cui qualcuno gli dice è meglio che ora ti fai vedere, si fa la sua passeggiatina, fa la foto, fa il video, come abbiamo visto quel video
5: con i tifosi,
6: manifestamente sì. Finto, sì, è finto, non gliene importa, non gliene importa, e non ha, perché non sente l'impresa sua? Perché tutto sommato non sa manco lui che pesci prendere, perché lui non sente sua, sì la Ferrari gliene importa di più, ma anche là ha fatto errori notevoli, perché su Stellantis non ha fatto i suoi errori. Quindi Elkan è uno che, in virtù del fatto che è nato in una famiglia, si ritrova a gestire questo. Ma fosse altrove, beh, penso che più di lavori esecutivi e niente di che non farebbe, perché non ha capacità, purtroppo, manageriali, e non ha neanche la capacità di attorniarsi di persone. Quindi ecco perché poi nasce lo scoramento, perché a questo punto io veramente pregherei Elkan di vendere, per quanto sia molto bello che la Juventus sia legata al nome Agnelli, ma Agnelli è un'altra cosa. Ora basta, se questo deve essere che venda qualche fondo arabo, ci adeguiamo anche noi così. Quella che era la nostra forza ora sta diventando la nostra più forte debolezza.
5: A meno che non torni Andrea Agnelli, questo è un altro discorso che dicevamo prima. Dunque, c'è una domanda diretta per te da Paolo da Formia. Hai l'impressione che con Malagò ci sarà più equità nei confronti della Juventus e cosa spinge arbitri e VAR ad agire in maniera quasi sempre contraria alla Juve senza tenere conto che c'è un'inchiesta sulla classe arbitrale in cui il capo di accusa è sfavorire o favorire qualcuno? Questa è la domanda che fa direttamente a te il nostro amico Paolo da Formia. Vincenzo.
6: No, credo che con Malagò non cambierà nulla, cambia solo il nome, da Gravina diventa Malagò, ma sempre persona molto politicizzata, figlio della politica è, e in un momento in cui la società politicamente è inesistente, non cambierà niente. Quanto all'inchiesta, io in quell'inchiesta vedo una specie di foglia di fico, cioè un dimostrare da parte della Procura di Milano che qualcosa ha fatto, ma non mi fido affatto di una Procura che non è riuscita a dire nulla, a fare nulla su ipotesi ben più gravi, perché sì, quelle arbitrali sono gravi, ma le infiltrazioni della criminalità organizzata e quella mole enorme di debiti è ancora più grave, e su quello la Procura di Milano non ha fatto niente. Quindi immaginiamo cosa possiamo aspettarci da un'inchiestina che sì, sarà una foglia di fico, come dire abbiamo fatto qualcosa, erano coinvolti tutti, diamo un punto di penalizzazione a tutti.
5: A tutti, non sono lì, sì. Vabbè. Va bene, invece Gianluca da San Marino ci dice che poi la cosa peggiore per indirizzare le partite, oltre al fuorigioco millimetrico, rigori non dati, gol annullati assurdi, sono convinto che siano le direzioni di gara, cartellini, punizioni, sono cose più sottili, ma indirizzano la gara in maniera pesante. Sì Gianluca, soprattutto quando a centrocampo vedi che il recupero palla di uno è sempre falloso, il recupero palla dell'altro non è mai falloso, tutte queste cose qua messe assieme fanno, però voglio dire, tu intanto dai gol buoni. E poi se ne parla di tutto il resto, perché io non dico di dare tutti i gol, ma quelli buoni dammeli, grazie, che uno gioca a calcio per fare gol, poi uno da laggiù a Lissone magari gli bussano e l'annulla, è una cosa un po' inquietante. C'è chi, Andrea da Mugnano, ce l'ha con Cambiaso e dice: Cambiaso cosa dice oggi? Ancora convinto che non fa nulla non aver vinto col Verona, perché poi tanto si doveva battere Lecce, Fiorentina e Torino. Anche lui dice: Cambiaso fuori di qua, siamo troppo delusi dalla società incompetente, giocatori non all'altezza del Piero presidente, ci dice Andrea da Mugnano. In effetti, diciamo, quella dichiarazione lì di Cambiaso è perfettamente in linea con l'identità, diciamo con la personalità, non con l'identità di questa squadra. Cioè, questa squadra è così, prende con leggerezza delle cose che vanno prese in un altro modo. E lo vedi da come scendono in campo con il Verona, con la Fiorentina, con il Lecce, con il Sassuolo, tutte partite in casa, con il Como comunque, è vero che era in un momento particolare in cui ti era andato tutto storto, però lo sai che il Como è la tua rivale e non puoi consegnarti così in casa davanti ai tuoi tifosi. E queste cose questa squadra non le capisce. È proprio questo che dicevo, cioè c'è un'ossatura di squadra e queste cose non le capisce. Se quattro allenatori completamente diversi da loro non gliel'hanno fatte capire, è perché non ce l'hanno dentro, Vincenzo.
6: Sì, allora, o gli acquisti che ce l'hanno dentro, e sarebbe la cosa migliore, la grande Juve era questo, oppure se non ce l'hanno dentro glielo si introita, glielo si fa capire. Quanti giocatori abbiamo visto arrivare alla Juve in un certo modo e cambiare e diventare più forti, con una personalità più forte e più forti anche tecnicamente? Ma questo te lo può dare l'ambiente in cui vai a lavorare, e quindi torniamo sempre alla
5: sempre
6: società,
5: appunto, è sempre
6: se non
5: nel
6: te
5: manico,
6: lo dà la società. Perché non ce l'ha, perché questa società non ce l'ha. Come possiamo sperare che giocatori che non hanno questa personalità se la inventino stando attorniati da persone che non ce l'hanno? È un cane che si morde la coda.
5: Quindi avanti con Del Piero, se si può, con Andrea Agnelli, queste sono le persone che sanno cosa vuol dire la Juventus e che la trasmettono ai giocatori. Poi pian piano, se aggiungi anche dei pezzi importanti nell'organico, si ricrea una squadra vincente, altrimenti se non riparti da quella base lì, ci puoi mettere chi vuoi nella squadra, che succede come ai tempi dell'Inter di Moratti, cioè che ci metti dentro chi vuoi ma tutti naufragano perché non c'è una, non era per le telefonate di Moggi, no, era per quest'altra cosa qua che vi sto dicendo, che comprava e non faceva mai una squadra buona perché mancava la, diciamo, l'ossatura, l'identità, eccetera eccetera, cosa che invece adesso è stata costruita, pur con tutto quello che abbiamo detto fuori dal campo che non funziona, però nel campo funziona.
6: Noi abbiamo come aggravante abbiamo pure il toc toc del gioca giù e
5: gioca giù e tutto il resto, insomma. Quindi voglio dire, pensa se ci fosse stata la Juve col gioca giù, io non oso immaginare. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi, ti do appuntamento la prossima volta se avrai voglia. A presto, ciao ciao.
6: Ciao, grazie, ciao a tutti.
5: Oh, notiziario, poi ultima tranche, visto che sono tutti francesi della Juve. A tra poco.
2: La Juve del lunedì.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte: in Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio, la continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di indicare per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematico che le condizioni di Pellegrini e Coné potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
7: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
1: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
5: Rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì, oggi 18 maggio, 15:36 minuti. Dunque, su Twitch il nostro amico Silver ci scrive: ciao ragazzi, tutti parlano di Verona, la partita sbagliata. Io dico contro il Milan, che attualmente è peggio della Juve, che potevamo affondare. Sì, però sono un pareggio a San Siro col Milan in assoluto, ci può stare. Quello che non ci può stare è una sequenza di partite come il Verona, perché c'è Lecce, c'è Sassuolo, c'è la Fiorentina, c'è il Como, tutte partite in casa, tutte importanti, che sai che sono importanti, e puntualmente le sbagli, perché tutte queste che ho detto in ogni momento della stagione poteva essere quella partita che ti dava quella spintarella per stare tranquillo, per agganciare, per allungare, eccetera eccetera, e le sempre sbagliate, e quindi evidentemente è una costante di questa squadra non saper vincere in casa le partite che deve vincere per forza, tra virgolette, pur senza voler mettere la croce addosso a nessuno in modo particolare. Poi il nostro amico Forza e Onore, Spallettone, ex Inter, ex Napoli, grande bidone, dice lui, purtroppo questo è, beh, adesso non esagererei, insomma, rispetto, ripeto, secondo me qualcosa di buono Spalletti ha costruito, adesso bisogna capire, intanto eventualmente al posto di Spalletti chi ci metti, caro amico mio, e poi bisogna capire la società come si muove, sia come società, cioè che uomini comporranno la società la prossima stagione, e poi che giocatori ti prende, perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi che vuoi, ma se hai certi giocatori, certe partite le vinci, se non ce l'hai fai molta più fatica a vincerle. Poi ancora Antonio Danola che ci dice: addirittura l'arbitro ha fermato una rimessa di fallo laterale a favore della Juve che stava creando un'azione pericolosa per fare i cambi con la Fiorentina, e poi inversione di falli laterali, eccetera eccetera. Sì, diciamo gli arbitraggi quest'anno sono stati particolarmente positivi, e ci abbiamo anche qualche tifoso del Napoli che evidentemente vuole girare il coltello nella piega, vero Giuseppe? E ci dice: a Catania un certo Berghessio sta aspettando ancora di essere di vedersi assegnato un gol validissimo, ne sapete qualcosa? Ma guarda, ti posso fare, se andiamo così indietro nel tempo, ti posso fare tanti esempi di gol dati, tolti alla Juve, di gol tolti agli avversari, però stando a questa stagione, caro Giuseppe, quanti gol buoni hanno tolto al Napoli? Domanda, quanti ne hanno tolti alla Juve? E questa è la grande differenza tra la Juve e tutte le altre. Ripeto, in certi momenti della stagione decisioni arbitrali, tra espulsioni, gol annullati, gol validi tolti, rigori non dati, ce n'è un'enormità tale che qualunque altra squadra non ha avuto questo trattamento. Poi ripeto, è dall'inizio della trasmissione che lo dico, questo lo metto al quarto posto delle cose che sono successe quest'anno come importanza, diciamo, nel risultato finale. Al quarto posto mi sembra che ci possa stare, caro Giuseppe. Poi fa piacere che tu ascolti e goditela finché dura, come si dice, perché prima o poi la ruota gira, ricordatelo, caro Giuseppe. Abbiamo qualche vocale, vai pure.
9: Ciao, sono Michele da Toronto, volevo aggiungere qualcosa su quello che già avete tutto detto voi tra lo studio, e che Spalletto è un bravo dentro, c'è poco da discutere, ma alla Juventus manca personalità, due persone possono dare quella personalità che manca adesso alla Juventus, uno era il Conte e l'altro era Andrea Agnelli. Se non abbiamo quei caratteri, quei personaggi che danno qualcosa in più per la squadra, non si va da nessuna parte. Spalletti ha tanta breccia, ma non riesce ad imprimere le personalità alla squadra, la squadra la più debole di questa realtà in Serie A. E questo è tutto, ragazzi, e speriamo che domenica i miracoli succedano rarissimi, ma non è detto.
5: Sì, diciamo che sperare nell'ultima giornata si può fare, perché abbiamo visto, ripeto, in passato cose particolari, però facciamo due conti con Manuel: che cosa deve succedere a questo punto? Che la Juve vinca il derby, cosa tutt'altro che scontata, perché come la Fiorentina ha giocato una partita seria, altrettanto seria la giocherà il Torino, che pure è andato in vacanza a Cagliari, che è un bel posto per andare in vacanza del resto, e lo capiamo benissimo, a fine stagione, però l'hanno già detto prima che andavano a Cagliari ad allenarsi per il derby, quindi sicuramente ci sarà un Toro motivato, e quindi già questo devi vincerla. Poi devi sperare che due delle tre, tra Milan, Roma e Como, allora, Como sicuro, e poi un'altra tra Milan e Roma, non vinca la partita. Questo deve succedere. Poi dopodiché, ripeto, all'ultima giornata è successo di tutto. È successo Perugia con la collaborazione di Giove Pluvio, di Collina e di tutto lo staff della federazione. È successo il 5 maggio del 2002. È successo un Roma 2 Lecce 3 che ci ricordiamo degli anni 80. Insomma, all'ultima giornata può succedere di tutto, sempre. Però qua c'è una concatenazione di eventi, compresa la personalità della squadra di cui stiamo parlando adesso, che rendono obiettivamente necessario fare riflessioni adesso, poi se succede il miracolo ne parleremo come miracolo, però avendo fatto delle riflessioni prima su quella che era la realtà concreta di questa squadra, che già l'anno scorso è andata per un rigore all'ultimo minuto a Venezia in Champions, che già anche l'anno prima aveva faticato nel girone di ritorno, aveva fatto pochissimo, anche se poi ha vinto la Coppa Italia, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le realtà della Juventus. Oh, dunque, i nostri amici ci scrivono, ali talentate. Come dite voi, lo scoramento, io ormai mi sento svuotato e stanco, deriva dal fatto che negli ultimi anni tutte le partite decisive le abbiamo sbagliate, tutte, salvo forse solo quella col Bodo, che era difficile ed era comunque uno snodo a suo modo decisivo. Anche le Juve più forti sbagliavano partite decisive, ma quando succedeva non si sbagliava mai la successiva. Ora mi torna continuamente in mente Cambiaso sorridente nell'intervista e vado fuori di testa. Cambiaso, Koopmeiners, Vlahovic per me devono essere i primi tre a partire, perché sono i presunti fenomeni. Ma sì, diciamo che anche la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, insomma, quella lì è stata una partita decisiva che la Juve ha vinto, però ribadisco, c'era ancora una struttura che aveva in campo o in panchina nel caso della finale di Coppa Italia: Szczęsny, Danilo, Rabiot, Chiesa, giocatori comunque che un certo tipo di pressione la reggono. Questi qua proprio si sciolgono come neve al sole quando c'è da alzare un pochino l'asticella, crollano miserevolmente. Poi il nostro amico Tiga, che dice che ci ascolta sempre ma è la prima volta che interviene, allora benvenuto caro Tiga. Quando un campionato te lo giochi punto a punto e ti trovi continuamente davanti episodi, errori e dispetti, poi sono proprio quei punti a cambiarti una stagione intera. La Serie A oggi è uno dei campionati più ridicoli e meno credibili d'Europa. Il sistema dà l'impressione di essere marcio ed è davvero uno schifo vedere certe situazioni ripetersi continuamente. La cosa peggiore è che molte società e molti tifosi si sentono anche impossibilitati a dire quello che pensano, perché appena alzi la voce rischi subito punizioni o polemiche create ad arte. Pagheranno prima o poi questi qui? Un abbraccio. E non lo so, pagheranno, bisognerebbe chiederlo a chi di dovere. Sicuramente la fotografia che hai fatto, in questo momento il calcio italiano diciamo che non è proprio in vetrina nel migliore dei modi, mancano tutti i vertici, c'è un'inchiesta per frode sportiva, c'è un uso del VAR diciamo particolare che avviene nel campionato italiano, quindi tutto assieme non aiuta. Poi ci sono gli stadi, poi ci sono gli investimenti, le proprietà, gli sponsor di agenzie di scommesso, di agenzie particolari, insomma ci sono tante cose che rendono il calcio italiano un pochino difficile da vendere, tra virgolette, tanto è vero che è stato superato anche dal calcio portoghese, quindi adesso abbiamo un altro campionato davanti, oltre a quelli che già c'erano. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola. È caduto Nicola, forse l'ho stroncato io con la mia filippica. Poi ancora, allora forse abbiamo ancora un vocale da ascoltare intanto, Manuel, vai pure.
10: Ciao, ciao, sono Gio da Roma. Io volevo far presente una cosa a tutti quanti coloro che ascoltano. Ricordiamoci sempre, noi sì, siamo la Juventus, siamo la squadra più blasonata, tutto quello che vogliamo, l'amiamo, però non siamo più la Juventus di una volta. E quindi, anche se dovessimo, ripeto, dovessimo andare in Europa League, noi vuol dire che siamo da Europa League, quindi noi dobbiamo cercare di vincere un'Europa League, che per noi dal 96 non è successo più nulla in Europa.
5: È quello che dicevo io prima, che alla fine la Juve, diciamo, è il discorso economico della Champions, lo conosciamo a memoria, la vetrina anche, quindi a livello di soldi e immagine la Champions è un'altra roba, non stiamo qua a dire che l'Europa League vale lo stesso, no, però per una società che, come dicevi tu, nel 96 ha alzato gli ultimi trofei importanti e nell'estate del 99 ha vinto l'ultimo trofeo europeo, che era un Intertoto che vale molto meno della Conference di oggi, qualunque trofeo europeo sarebbe il benvenuto, Europa League compresa. Ma non è facile da vincere, ci vuole una squadra in grado di giocare il giovedì e la domenica, quindi un organico un certo tipo, con certe caratteristiche che non siano quelle che ti sciogli davanti alla prima pressione, se no ai turni eliminatori di Europa League vai fuori, esattamente come hai fatto in Champions League, come hai fatto in Coppa Italia, eccetera eccetera. Diamo benvenuto a Nicola Gallo, forse ce la facciamo. Ciao Nick.
11: Ciao Gigi, ciao, buongiorno a tutti. Gigi, do un pizzico di ottimismo, no, un pizzico di bella notizia.
5: Vai.
11: Sono d'accordo su tutto con te, con la Premier League che ne manda sei, il parterre del Roi potrebbe essere un po' al di sotto della media, non esserci la mazza grandi. Se il Chelsea non riesce a rientrare vincendo due partite, potrebbe non bastare nelle squadre che fanno l'Europa League, perché se ci fosse il Chelsea sarebbe un problema. Se ci sono Brighton e Brentford, beh, la Juve ha l'obbligo di fare meglio. Dalla Spagna forse c'è l'Athletic Bilbao, non lo so, insomma qualcosa del genere, insomma non mi pare ci siano avversari insormontabili, no? No,
5: diciamo, questo fermo sarebbe... restando che l'avversario insormontabile della Juve è la Juve, diciamo, fondamentalmente, ecco.
11: Per carità, però adesso voglio dire, non ti dico di credere all'impossibile.
5: No,
11: ma
5: no, assolutamente. Io...
11: vediamo ancora cosa capita domenica prossima e poi si tireranno,
5: ma io,
11: si
5: guarda,
11: tireranno le somme.
5: È qualche tempo che lo dico, cioè se la Juve deve andare in Champions, sappiamo, togliamo di mezzo per una volta i soldi, vorrei parlare di calcio per una volta, di trofei che si possono alzare. La Juve la Champions League non la può vincere, l'Europa League potenzialmente la può vincere. E allora, secondo me, se anche vai a giocare l'Europa League per poterla vincere, poi è chiaro che ci sono gli episodi e tutto il resto, gli infortuni, le situazioni particolari, però secondo me un'altra prospettiva europea interessante per la Juve, la Champions, al di là del discorso economico, onestamente, al di là del fascino di giocare con la bella musichetta, per la Juve di oggi non mi sembra una competizione che tu dici adesso vado, me la gioco con il Real Madrid, col Bayern Monaco, con il Paris Saint-Germain, con Manchester City e con tutte le altre corazzate.
11: No, questa è una realtà, però poi Gigi, vediamo, queste sono le cose brutte del momento attuale, no? Vediamo squadre che lottano per arrivare in Europa League e poi giovedì mettono le riserve perché è più importante il campionato.
5: Lo so.
11: Vediamo squadre che invece lottano per entrare in Champions League, che magari hanno la semifinale di Europa League o la finale di Coppa Italia e anche lì l'affrontano in una maniera relativa, perché oramai è più importante prendere i soldi che provare a alzare un trofeo.
5: Questo mi dispiace, però se lo posso dire, cioè...
11: No, anche a me, però... sono figlio di un altro calcio, anch'io.
5: Esatto, anch'io. A me piace vedere le squadre, per dire, quando la Juve di Zoff ha vinto la Coppa Italia, la Coppa UEFA, mi sembrava che avesse fatto delle belle cose per cui c'era motivo di festeggiare, insomma, anche se non aveva vinto lo scudetto e non aveva vinto la Coppa dei Campioni, perché in quel momento lì la squadra poteva fare quello e quella ha fatto, nel senso che poi alla fine è così, però capisco i soldi, capisco tutto, il prestigio, la presa in giro, ci sta tutto. Oh, ti leggo questo messaggio,
11: no, no, dimmi pure. Gigi, sarò in breve, lo sai già che se l'anno prossimo, se dovesse arrivare in questo momento storico con la Juve a sgomitare per il quarto posto e una semifinale Europa League da giocare, tutti ti direbbero no, la domenica devono giocare i titolari,
5: certo.
11: Cioè, se dobbiamo fare i conti, chi se ne frega dell'Europa League, non sono d'accordo
5: neanch'io, anche perché se vince l'Europa League va in Champions comunque, quindi voglio dire, c'è anche quella possibilità lì. Il nostro amico Mino riflette su quello che succede alla Juve in attacco e in difesa, ci dice questo messaggio e ti spingo a riflettere su questo. La possibilità che la Juve di segnare un gol in qualsiasi momento della partita da 1 a 10 è 2. La possibilità che la Juve prenda un gol al primo tiro specchio nella propria porta da 1 a 10 è 8. Adesso non è proprio così la percentuale, ma ci si avvicina. In effetti uno dei temi di questa stagione, tra i tanti che abbiamo tirato fuori dal punto di vista tecnico, è anche questo. C'è una squadra che crea tanto, concretizza poco, a volte gli viene anche tolto quel poco che concretizza. Dall'altra parte è una statistica imbarazzante, che il 46%, mi sembra di aver letto, di primi tiri in porta sono finiti in rete, e questo è un dato, ecco.
11: 16 gol subito il primo tiro.
5: Ecco, vedi, 16.
11: Però Gigi, io sono meno tranchant dell'amico da casa, però ti dico, anche fossero pari, la squadra come la Juve dovrebbe avere molto più possibilità di far gol che non di subirle, no? Perché è una squadra della parte alta, barra altissima della classifica, quindi sì, c'è qualcosa che non va. Detto questo, va di moda sparare sul pianista, è vero che Di Gregorio non ha fatto bene, che tante volte ci ha messo del suo, però troppo spesso si arriva abbastanza facilmente in posizione agevole a tirare. Cioè, ieri il gol di Ndur, con tre passaggi la Fiorentina è arrivata a 5 metri dalla porta, poi si poteva fare meglio, però ieri è mancato proprio... Vogliamo analizzare la partita di ieri, secondo me è la seconda della gestione Spalletti, in cui non c'è stata la prima, a mio modo di vedere, Gigi, era stata quella col Como,
5: però sono state molto simili come partite, sì.
11: Dopo
5: sì,
11: gli
5: sì.
11: Schiaffoni, è arrivato dopo gli schiaffoni presi a Istanbul. Qua non c'erano i prodromi di una partita.
5: Qui anzi, arrivavi da una vittoria esterna, col terzo posto in tasca, insomma, quindi...
11: Secondo, con la vista sul secondo, perché esatto. Un po' fantasticava, per carità. Io continuo a vedere una squadra un po' stanca in alcuni elementi, continuo a dire che il mondiale un po' il peso non l'abbiamo avuto, anche l'Inter non è che adesso nelle ultime due o tre partite abbia finito benissimo, cioè a pareggiare.
5: Sì, oddio, dopo che ha vinto lo scudetto, giustamente, feste, ricchi premi e Cotillon, ha fatto anche la Coppa Italia, insomma.
11: Verona, Juve, Inter, questo peso che le altre non hanno,
5: Assolutamente. Invece il nostro amico, che si firma fino alla fine, io così lo leggo, dice: questa Juve è da rifondare, abbiamo troppi giocatori che non sono da Juve, e poi vuole Perin dal primo minuto nel derby per vincere la partita, ci dice lui. Allora, questo ovviamente tu sai benissimo che dopo queste partite è il giorno del moriremo tutti, via tutti, buttiamo via tutto, certo, eccetera eccetera, fa parte del gioco, però bisogna essere anche razionali. Da dove deve ripartire? Intanto deve ripartire da Spalletti, secondo te, la Juve?
11: Sì, assolutamente, cambiare sempre non serve, poi per prendere chi?
5: Palladino,
11: che è uno che sarà libero,
5: Conte, Sarri,
11: che rischia di rimanere. Rischia di rimanere col cerino in mano, ma Sarri pare vada a Napoli.
5: Ecco,
11: mi risulta. Non so.
5: Conte va alla nazionale, secondo te?
11: Pare. Io Conte, ragazzi.
5: Scheggia impazzito.
11: Non lo so. Conte, fai bene, parti bene. Proprio quanto duri, quanto costruisci. Non lo so, Non lo so.
5: È anche vero che lui al massimo arriva secondo, diciamo, questo va detto, poi dopo dipende anche dalla squadra che hai, comunque in linea di massimo.
11: Non so, io riparterei assolutamente da Spalletti. È vero che ieri su certe cose non mi è piaciuto. Ieri il mio microfono ha lanciato un messaggio che è realistico, cioè sì, il derby, tanto non dipende più da noi, cioè, ha dimostrato di crederci poco, e tu devi dire che ci credi tantissimo, diciamo, anche solo per il prestigio cittadino, gli altri devono sputare sangue per andare in Champions. Invece non ha lanciato quel messaggio, che per carità ha fatto un discorso realistico, però questa squadra qui, che è molto morale, deve raccogliere un altro messaggio. Però secondo me Spalletti è bravo, la squadra ha cambiato mentalità, una squadra che vuole dominare sempre il gioco, poi manca soprattutto carisma, secondo me.
5: Quello, la personalità di reggere, perché poi alla fine uno non è che, dicevo prima, non è che la tua partita decisiva era col Real Madrid da Santiago Bernabeu, era col Verona retrocesso in casa, era col Lecce che sta lottando per la salvezza in casa, era col Sassuolo che non chiede niente alla classifica in casa, hai avuto anche rigori con Lecce, era col Como che è la tua rivale in casa, era con la quante ieri, occasioni, insomma.
11: Ieri non me la sarei mai aspettata, mi sarei aspettato una partita complicata col Toro se avessero vinto Roma e Milan. Allora tu devi vincere per forza a casa del Toro, e poteva essere complicato, che il Toro con D'Aversa in casa sta facendo bene, ti troverai tutto lo stadio contro, ti troverai una squadra, la Juve, che ha l'obbligo di vincere, mi sembra che queste partite questa squadra le subisca parecchio, allora lì avevo un po' paura. Ieri sinceramente con una Fiorentina che arrivava da tre partite in cui non faceva gol, due pareggi da fine stagione per 0-0 in casa con Sassuolo e Genoa, 1-0-4 a Roma,
5: sembra una squadra quasi in vacanza. Ha fatto una partita degna la Fiorentina, come i tifosi avevano chiesto, perché sicuramente, così come chiederanno al Toro di fare una partita degna, perché sappiamo della rivalità, però non è che ha fatto, che so io, caccia all'uomo o cose strane.
11: No, ma ieri è mancata la Juve,
5: appunto,
11: sì, è mancata la Juve,
5: assolutamente.
11: La prestazione di, vabbè, a parte Ildiz, a cui io non getto la croce addosso, perché è un ragazzo di 20 anni, comunque lui ha fatto 10 gol, 7 assist, è stato molto continuo, non gli si può chiedere di più, secondo me, a 20 anni. Non gli si può chiedere di essere lui quello che salva sempre la Juve. Però la prestazione di altri, penso allo stesso Vlahovic, ragazzi, ci si aspettava molto, molto di più.
5: Sì, sì, anche
11: tutti gli altri, sono mancati tutti, Koopmeiners, lo stesso Locatelli.
5: Con Seisao fa tutto benissimo fino a quando l'ultima cosa, quella decisiva, non riesce a farla, insomma, questo è un po' il suo difetto.
11: Quelle prime se no non servono a nulla.
5: lo so, sono d'accordo con te, nel senso che Camoranesi faceva bene quelle cose, e poi dopo faceva il cross giusto, faceva la giocata, è vero che mezzo all'area c'erano altri, ma insomma.
11: Gigi, 5 serpentine e poi 5 cross fuori portata.
5: Sì, quando o un tiro sul portiere, certo.
11: Quando è indietro la scarica Calulu, da Calulu arrivano cross più pericolosi.
5: Questo va anche detto. L'ultima te la faccio proprio su Vlahovic. Questa è stata la partita d'addio, secondo te?
11: Credo di sì. Se la Juve non va in Champions, si cambia. Anche se io continuo a dire, si parla di rivoluzione, ma fare rivoluzione senza
5: costa,
11: soldi è difficile.
5: Appunto.
11: E lui invece è zero. Non lo so, Gigi. Sinceramente non lo so. Si è scommesso tutto su Vlahovic ieri. È entrato Gatti a fare il centravanti giusto piuttosto che Jonathan David.
5: È così.
11: Fare la rivoluzione, poi ci vorrà un ennesimo l'ennesima iniezione di denaro, no?
5: Certo.
11: Da parte della proprietà, no? Vedremo se verrà fatto questo passo o se questa volta non ci sarà l'aumento di capitale, perché 80 milioni mancano e poi Gigi ci sarà un problema da gestire, il ritorno di quei giocatori che hanno funzionato e che sono destinati a tornare.
5: Che sono tutti praticamente, direi.
11: No, no, da Arthur, io penso solo ai tre che ti costano di più.
5: Arthur, Douglas Lewis e Nico Gonzalez, quei tre lì.
11: Bravo, hai tutto tu.
5: Poi c'è Rugani che torna, perché hanno già detto che torna, ma Rugani non è un problema economico, diciamo così, in linea di massima.
11: Ma Rugani come prima alternativa il suo lo farà.
5: Ma sì, fa il suo.
11: Alternativa.
5: E poi... prepariamoci che se arriva l'offerta per chiunque, se l'offerta è buona, visto che non c'è eventualmente il plafond della Champions,
11: però,
5: viene accettata.
11: Gigi, quello secondo me è giusto. Al giorno d'oggi, quando tu non sei in un momento storico in cui sei in cudine,

0: gettata. Caro Nicola, grazie per essere stato con noi. Ah, grazie, una piccola Gigi, curiosità: i tifosi del Toro vanno allo stadio per il derby, sì.
1: Sì, loro al contrario di quelli della Lazio hanno sempre detto
0: che il derby lo fanno.
1: Il derby l'avrebbero fatto, quindi ci sarà il ritorno, lo stadio sarà pieno, si è superata abbondantemente quota 22.000, quindi vedremo quanti tifosi della Juve poi compreranno i 2.000 biglietti del settore ospiti. E sì, l'ambiente sarà abbastanza infuocato.
0: Da derby, anche
1: e oltre
0: se...
1: E oltre quello, Gigi, bisognerà stare, una volta si sarebbe detto la radiolina, adesso il telefonino.
0: Sì, alle 20.45 della sera stavolta, tutti assieme, dicevo prima.
1: Otto anni, Gigi, che non si gioca in quell'orario in quello stadio. Sarà sempre giocato alle 18.
0: Ah, addirittura, guarda che statistica che mi tiri fuori. E quindi vabbè, anche il Toro diciamo che è andato poco in Europa, ma a parte quello anche le partite di campionato molto spesso non sono state messe evidentemente a quell'ora lì per il Toro. Grazie Nicola, alla prossima, ciao.
1: Grazie Gigi, grazie mille.
0: Oh, siamo agli ultimi messaggi, abbiamo ancora qualche vocale, caro Manuel, vamonos.
2: Ciao, sono
0: cosa fai? Fai tu i vocali, fai l'imitazione degli ascoltatori. Ma come sei messo anche te, Manuel? Lo so che stare qua tante ore in logora.
3: Ragazzi, sono Massimo da Lecce. Cioè, ancora ad avere dubbi su Conte. Conte riporterebbe la Juve dove merita. Per favore, dai. Manca sì Spalletti, bravo quanto vuoi, però non c'ha quella cattiveria, mi sembra uno che sia più sulla filosofia che sul vuol vincere a tutti i costi. Conte è un animale sotto questo punto di vista e ci serve quello per svegliare questo ambiente dormiente.
0: Io sono d'accordo che Conte ha quello lì nell'animo. Bisogna vedere lui cosa vuol fare, perché e poi anche con Spalletti e John Elkann come va la situazione. Ancora vocali, caro Manuel, vai che abbiamo ancora il tempo per uno velocissimo.
4: Adesso da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera, molto rammaricato, sono deluso, se sono bravi da oggi si devono dimettere dalla dirigenza in poi per me, alcuni giocatori, non mi terrei Turam, McKenny, Idiz, Consinsao, Vlahovic pure meno terrei, ovviamente parlo per me, perché quando in forma fa dei bei gol. Ieri abbiamo giocato proprio male, senza voglia.
0: E questo l'abbiamo detto, ridetto e stradetto. Grazie comunque per il tuo messaggio, hai fatto la lista di quelli che terresti tu, alcuni credo che siano condivisi da tutti i nostri ascoltatori. Grazie per essere stati con noi. Mi fa gli agguati, Manu. Grazie per essere stati con noi e per aver partecipato numerosissimi. Vi lascio nelle sapiente mani di Camillo De Michelis, che arriva dalla Continassa, quindi vi porta poi che aria si respira e quando ci sarà questo incontro tra Elkan e Spalletti, punto di domanda, vi risponde sicuramente Camillo. Alla prossima, ci sentiamo venerdì.
5: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
8: Sono le 16 e un minuto.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo, mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
9: Svolta immediata nel giallo di Santa Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
10: Un 60enne picchia la compagna 30enne quarantenne si barrica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di

0: Biffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che, dopo una lunga negoziazione, sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
1: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
0: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove due caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
1: MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Ve lo dico subito, io arrivo dalla Continassa, quindi un po' gli umori della nostra gente, tifosi e anche mondo Juve, perciò insomma vedremo come fare in questo day after di Juventus Fiorentina. Un disastro, non c'è molto da dire, un disastro. Per me la stagione della Juventus è finita ieri, sei in Europa League e devi accettare di aver fallito e devi solo pensare poi a ricostruire tante altre cose. Quindi da questo punto di vista, insomma, ci sono cose su cui riflettere, dove dobbiamo sicuramente migliorare. Allora, come sempre nei post gara, oggi ancora di più, microfoni aperti, 340 54 25 324, per messaggi testo e vocali, perché sostanzialmente dobbiamo aiutarci in questo disastro, in questa ennesima pagina terribile della Juventus, e farci tanta compagnia. Quindi oggi devo sapere il vostro pensiero. Il mio pensiero ormai lo conoscete da tanto tempo. Mi fa sorridere che c'era della gente che qualche settimana fa ha detto sostanzialmente che la Juve è una cosa seria e che non bisognava essere pessimisti, che figurati, quella col Verona era una roba di passaggio, e che essendo una cosa seria la Juve, Lecce, Fiorentina se magnava. Mi ricordo la scorsa settimana qualcuno ha detto la Juve a Fiorentina 4-0, proprio così, no? E poi a sopravvalutare un gruppo di giocatori che ha sempre fallito, queste sono poi le risposte. Ieri ho sentito parlare di eccessiva pressione. Un'annata in cui i giornali non hanno detto niente contro la Juve. Hanno detto una stagione normale, c'è la lotta Champions, deve fare questi punti. E che si è parlato di dramma Juve, fino a ieri. Ieri è ovvio, è pari di fallimento. O dello stadio, lo stadio che dà pressione ad alcuni giocatori. Ma ieri lo stadio è stato impeccabile. Col Verona è stato impeccabile. E loro ancora pretendono, chiedono. Vlahovic, dopo un gol, è riuscito a fare gesti allo stadio. Ma che gesti devi fare? Stai giocando in maniera atroce. Devi chiedere scusa. Oggi Cabale è uscito dalla continassa, rideva. Questa è la situazione. E quel gruppo lì, e questa squadra qua, che giocare nella Juve sembra, oddio, vivere nell'ansia, nella paura. E poi hai un portiere che quando deve usare le mani usa i piedi, quando deve usare i piedi usa le mani. E credo nella storia della Juventus non ci sia mai stato un portiere che in questo momento ha causato almeno 10-12 punti in meno. Perciò questa è la situazione. Comunque aspetto le vostre candidature. Manu, ascoltiamo dei vocali, dai.
5: Ciao Camillo, Damiano da Bolzano. Ma io credo onestamente che, vedendo anche i risultati degli ultimi anni, l'Europa League alla Juve non faccia male. Forse avremo veramente la possibilità di tornare a competere per un trofeo europeo che potrebbe essere alla portata della squadra attuale, creare fiducia nei giocatori, perché vincere aiuterebbe a vincere anche in campo europeo, sperando sempre che il gruppo possa andare avanti nella competizione, e poi fare anche un repulisti, perché ormai è palese che alcuni giocatori non siano da Juventus. Sempre forza Juve, complimenti per la trasmissione, un saluto.
4: Ma io andrei con i piedi non di piombo, di piombissimo. Cioè, onestamente, come fai a parlare oggi, dopo che non hai battuto Verona e Fiorentina in casa, di poter competere per la vittoria di un trofeo? Una squadra che ha paura a giocare in casa. Cioè, ieri non c'erano i tifosi della Fiorentina. Ha paura a giocare in casa. Cioè, qua le basi mancano. Come fai a dire, si può tornare a... No, questa squadra non ha battuto il Verona retrocesso e la Fiorentina che ieri andava i due all'ora. Però, alla fine, la Fiorentina a trovarsi le praterie e ha detto, vabbè, vinco io. Cioè, la prima azione della partita è Ndur che la passa a Vlahovic. Perciò, onestamente, io credo che, insomma, qua le basi. Io ve lo dico subito, la cosa che trovo meno preoccupante è l'Europa League, di per sé. La mia paura è che si possa ripartire ancora una volta non azzeccando le mosse da fare. Qua ci sono delle mosse da fare, c'è qualcosa che non ha funzionato a livello di squadra, di società. Io giustifico Spalletti, poi qualcuno sicuramente no, io giustifico Spalletti, e in questo caso non puoi pensare di dire ok, no, l'Europa League, ma vado per... No, prima facciamo le cose per bene, rimettiamo a posto la società, rimettiamo a posto la squadra e poi forse pensiamo a competere per vincere. Ora a chiacchiere, io ho vinto 3 Coppe del Mondo e 5 Champions, a chiacchiere, ho vinto anche un pallone d'oro a chiacchiere.
0: Dipende un po' anche da lei.
4: Sì, in questo momento qua, ragazzi miei, parlare di Europa League, competere per vincere, vincere aiuta a vincere, ma qua non mi c'ha manco a rubamazzetto con questi.
0: Che vuoi?
4: Esatto, cioè ieri, io non so se ce l'abbiamo Manu, non lo so, ma ieri Locatelli ha detto noi siamo questi. Io ero in sala stampa, ho mollato il computer, ho alzato la testa e ho detto, come? Ha detto sostanzialmente, siamo scarsi. Perché dire siamo questi, vuol dire che non sei all'altezza. Non l'ho detto io, Io ho detto niente ieri, anzi, ieri c'era proprio da dire niente. Ieri c'era da dire niente, avevano fatto tutto loro. E L'ha detto lui, siamo questi. Bene. Vocale, Manu.
6: Ciao Cami, Michele Tassimano. Beh, è dura commentare una partita del genere, ma anche diversi partite di questo tipo che ti potevano far fare un saltino e tu le hai clamorosamente mancate. Perché? Perché questa squadra secondo me manca di quei 3-4 elementi veramente forti e di carattere che ti cambiano una rosa, e da una rosa mediocre te la fanno diventare forte, anche perché se ci ricordiamo la Juve di Conte è nata perché c'era un signor Andrea Pirlo. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è convincere giocatori di spessore a venire a Torino se vogliamo ripartire come dobbiamo fare e per bene.
4: Dobbiamo ripartire bene, sì, questa è la questione. Adesso ci saranno degli scenari, perché comunque non c'è da sottovalutare la frase di Spalletti ieri. Di Spalletti ha detto: parlerò con John Elkann. E comunque non è normale che un allenatore possa parlare con la proprietà e le bordate di Lecce, e anche ieri comunque qualcosa ha detto, quindi bisognerà capire se riusciremo a fare determinate cose, cioè faranno determinate cose, si cambierà, non si cambierà, si rivoluzionerà, si resterà così con magari un ruolo tolto a Comolli dal punto di vista calcistico, cioè ci sono tante cose. Tante cose, e quindi vediamo. Adesso oggi ha parlato Chiellini, ha detto viviamo la giornata, dobbiamo finire il campionato, finiremo questo campionato, io non ho più nessun tipo di speranza, nessun tipo di situazione, però no, in questo momento Massara non è un nome, ecco. Se dovessi dire un nome in ottica Juve, Tognozzi, poi Massara è ancora la Roma, Massara è ancora la Roma in questo momento, però se dovessi dire un nome da tenere sotto controllo per la Juventus è quello di Tognozzi, di Matteo Tognozzi, però vedremo cosa succederà. Altri vocali, Manu, poi nella seconda ora chiamiamo qualcuno.
7: Ciao, sono Stefano da Torino. Ma io ho la mia teoria, poi sbaglierò, Io non faccio drammi per questa eliminazione, credo che diventerà matematica domenica dalla Champions. Per me la Juventus ha bisogno di rigenerarsi, e anche l'Europa League non è un male, non è disdicevole andare in Europa League. Certo, bisogna onorarla e cercare di portarla a termine. Se dobbiamo giocare solo per fare allenamento per il campionato, allora rinunciamo ad andarci. Per il resto io credo che con dei ritocchi validi, inutile che ci mettiamo in testa chissà chi, se vogliono riescono a compensare alle mancanze della Champions, dipende da cosa vuol fare la proprietà. Se la proprietà è interessata a rinforzare la squadra lo può fare anche senza Champions.
4: Più o meno, in un mondo in cui non c'è il fair play finanziario, in cui non c'è il bilancio, in cui la proprietà non può mettere soldi e comprare. Questa è una cosa che voi non avete ancora ben chiaro. Cioè, non è che può dire il Can: vabbè, siamo in Europa League, ma ne metto io 500 di milioni, tutti per il mercato. Non si può fare questa roba. Questa roba qua non si può fare. E tra l'altro la Juventus a brevissimo gli verrà comunicata la multa, a brevissimo, poi è imminente la situazione, è nella multa per il fair play finanziario, e poi da un punto di vista delle entrate, sì, peseranno questi soldi, però bisognerà trovare delle soluzioni, bisognerà affrontarle, con le idee si può fare tutto, io l'ho detto prima. Non sono distrutto per l'Europa League. L'Europa League me la sono guadagnata, perché non ho battuto la Fiorentina, ho battuto il Verona e vado in Europa League, punto. Non ho molto da dire. E come reagisci a una mazzata? E come reagisci a un fallimento? È qua che si sposta la palla. La palla non è che non si può vivere giocando senza Champions, o non si può vivere senza i soldi della Champions. No, si vivrà senza i soldi della Champions. Faremo mercato senza i soldi della Champions. Sicuramente faremo sia mercato e continueremo a vivere. Ma il discorso è un altro. È come reagirà la società, la proprietà, l'allenatore al fallimento? Si intraprenderà una strada giusta o si intraprenderà un'altra ennesima strada negativa? Questa è la domanda. Mai, il resto lo devi accettare. Altro vocale.
8: Ciao Camillo, buonasera, Michele da Napoli. Guarda, vado in controtendenza. Io ti dico addirittura che forse sono contento di quello che è successo, perché così finalmente nessuno più avrà degli alibi, così finalmente ci si rende conto che per 10, ma forse anche 15 elementi di questa rosa la maglia della Juve non è adatta a loro, cioè loro non sono adatti a portare la maglia della Juve perché non hanno le capacità tecniche e mentali. Quindi si riparte da zero, senza scuse, senza alibi, e tutti a casa, finalmente. Forza Juve, Michele da Napoli.
4: Vediamo tutti a casa, vediamo. Cioè, molti l'hai rinnovati, molti restano. Catelli resta. Cioè, uno su tutti. Cambiaso, io non sono convinto, vada via. Non sono convinto. E ieri Cambiaso per un tempo ha provato in tutti i modi a far fare gol alla Fiorentina, in tutti, Si è messo a dribblare nell'area di rigore, nell'area piccola, passaggi orizzontali. Ci ho provato in tutti i modi. E oggi ero la Continassa, l'unico che si è preso degli urli dai tifosi. E Cambiaso, Cambiaso. Non sono convinto che Cambiaso poi alla fine verrà mandato via dalla Juventus. Non sono convinto che Vlahovic alla fine non avrà uno stipendio elevato per restare alla Juventus. Sono questi i nomi, Vlahovic ieri vi ha fatto i gesti, come dire, dovete spingerci, forza, sveglia, dai. Prima palla della partita c'era lui, a porta vuota, spalancata, ha preso De Gea. Ecco, su Di Gregorio ho abbastanza certezza. Secondo me Di Gregorio andrà via dalla Juve, sicuro, 100%. Quindi Di Gregorio sì. Però non è che andranno via proprio tutti. Molti andranno via, ma non tutti. E quelli che poi fanno parte del problema della Juve da tanti anni, qualcuno resterà, resterà. E questa è la cosa che mi fa più paura. Questa è la cosa che mi fa più paura. Altro vocale.
9: Caro Camillo, non puoi accusare uno zoppo di zoppicare. Gli errori non sono dei giocatori, gli errori sono della dirigenza inesperta. In primis John Elkann, che ha delegato poteri assoluti a gente che ha devastato la Juventus. Tutto qua.
4: Ma sì, ci sono quel tipo di problemi, però non dire che il problema sono i calciatori, amico mio. Locatelli da quanti anni ha la Juve? Perin da quanti anni ha la Juve? E McKennie da quanti anni è la Juve? Bremer da quanti anni è la Juve? Cambiaso da quanti anni è alla Juve? Vlahovic da quanti anni è alla Juve? E sono questi, sono questi. Miretti è da tanti anni alla Juve. Sono questi, Gatti è da tanti anni alla Juve. E questi giocatori, amico mio, quante cose ti hanno fatto vincere? Quante volte hai sentito da questi giocatori siamo alla Juve? E la pressione va parte del gioco, va parte del gioco, poi la prima pressione, via. Gioca gli altri, banchettano. Ieri la Fiorentina ha giocato normale, Cioè adesso mi ha mandato qualcuno una grafica dicendo, ci avevano avvertito. Ma di che? La Fiorentina ha giocato una partita semplicissima.
10: Contro il Verona non è mica andato in campo come lì,
4: Ma sì, cioè, ragazzi, sono i soliti, ve l'ho detto. C'erano 11 giocatori che c'erano in campo con la Salernitana retrocessa, e gli stessi che erano in campo col Verona sono entrati con la Fiorentina. È quello! Cioè, non è che tutte le volte diamo sempre la colpa alla dirigenza, all'allenatore, alla dirigenza, all'allenatore. La dirigenza ha delle colpe evidenti, ha sbagliato tutto, tutto. E forse andrà via. Forse andrà via, non è sicuro, ma forse andrà via. Ma chi è lì? E Locatelli? Per me ieri non doveva parlare Locatelli, era distrutto. Io anzi, Vi dirò, Locatelli è il meno colpevole per me del gruppo giocatori, di quelli della vecchia guardia, il meno colpevole. Però ieri Locatelli, capitano di questa Juve, ti guarda e ti dice: siamo questi. Oddio, cioè, siete questi che hanno perso in casa con la Fiorentina, che ha fatto una stagione terrificante? Siete quelli che hanno pareggiato con il Verona in casa e che sono arrivati fino all'ultimo con Lecce? Siete questi? E allora non siete la Juve. Ha detto lui, non l'ho detto io. Ha detto lui, E questo è il valore della squadra. Leggo qualcosina. Ciao Cami, io credo che questo sia il peggior gruppo squadra di sempre. Cosa ne pensi? È sicuramente un gruppo squadra che ha portato un grosso fallimento. Buona settimana Camillo, la rabbia e la delusione è tanta, dobbiamo e bisogna ripartire, ma da chi? Con questa squadra mediocre senza personalità, ripartiamo da loro, non vedo luce in fondo al tunnel Terry. Ciao Camillo, sul discorso che la proprietà non possa investire senza Champions League, scusami, non sono d'accordo, ma no, ragazzi, caro Jerry, cogli la situazione. Io non sto dicendo che la società non può investire. La società non può dire: io metto 500 milioni di euro e 500 milioni di euro vanno tutti al mercato. No, ci sono degli iter da rispettare. E se vendi puoi fare mercato, perché tutte le squadre hanno fatto mercato. Il Napoli, arrivando a decimo, senza vendere Kvara, senza vendere neanche Osimhen, perché poi l'aveva prestato, il Napoli ha vinto uno scudetto. Anzi, sì, ha vinto lo scudetto l'anno di Conte, no? L'aveva prestato Osimhen, l'ha venduto poi l'anno dopo, e Kvara l'ha venduto a gennaio. Ha vinto uno scudetto e ha comprato McTominay, ha comprato Buongiorno, ha comprato Lukaku, ha fatto degli acquisti il Napoli, anche molto importanti. Gilmour l'ha pagato tanto, Neres l'ha pagato tanto, l'ha fatto, e il Milan quest'anno ha fatto mercato. Il Milan è una squadra forte. Io l'ho sempre detto, il Milan è una squadra che ha fatto mercato, l'ha fatto bene. Yashari alla Juve titolare, Ricci alla Juve titolare. Ha comprato anche, non so, un Kunku, ha comprato a 40 milioni di euro, non è che non ha fatto mercato il Milan, ma ha venduto. Quindi tu per fare mercato, Jerry, io sono convinto che la Juve farà mercato, ma dovrà vendere. Non puoi dire: arriva Elkan e mette 500 milioni di euro, perché quello non si può fare. Quello non si può fare. Ci sono delle regole che devi rispettare. Vocale.
11: Ciao Camillo, Stefano, Davide Pomo, scusami la voce. Sono ancora molto arrabbiato per ieri, però secondo me dobbiamo renderci conto che questi giocatori qua, sia per il periodo che per le qualità tecniche che hanno, più di così non riescono a dare. Perciò non riusciamo a fare quel salto che la nostra storia ci dovrebbe insegnare, ecco. E questi danno, non riescono a dare di più di quello che danno, e perciò questi alti e bassi, solo che uno o due giocatori non siano in forma, vedi McKennie o Locatelli, caschiamo sempre per terra. E
4: sì, ci può stare, però questa è l'emblema di una mediocrità in cui siamo finiti. Ma è anni che flirtiamo l'Europa League. Quest'anno ci andiamo. Così. Altro vocale.
12: Buongiorno, Nick da Bari. Volevo sapere, ma non sarebbe possibile prendere Massara uscente dalla Roma e metterlo al posto di Como lì? Che lo mettiamo lì, anzi lo mettiamo là, da un'altra parte? Grazie, arrivederci.
4: No, Massara non è in questo momento un nome da accostare alla Juventus. Allora, leggiamo. Il Milan è una squadra forte, per piacere, secondo me il Milan è forte. Però, ragazzi, zero coppe, la Coppa Italia è uscita subito. Zero coppe, in attacco a Pulisic, Leao, Kunku, Jimenez, può utilizzare lì Loftus-Cheek, e adesso a Fulkrug. Io ho visto attacchi peggiori, Poi, centrocampo, Rabiot, Modric, Fofana, Yashari, Ricci. Io ho visto un centrocampo mi sembra brutto. Per una competizione, non sto dicendo, per una competizione. In porta Magnan. Cioè, c'è Salemakers. Io non la vedo una squadra brutta, onestamente. Squadre
10: difesa,
4: brutte.
10: Non male.
4: Difesa comunque.
10: Titolare.
4: Tomori, Pavlovic, Gabbia non è male. Onestamente, se il Milan per giocare una competizione è una squadra debole, io un paio del Milan li vorrei. Yashari nella Juve è titolare, eh?
10: In questa Juve sì.
4: Yashari nella Juve è titolare. Ricci nella Juve è titolare. Così, per dire.
10: Ma Ricci, se viene, siamo contenti.
4: Pulisic nella Juve è capitano, eh? Così, per dire. Ma poi, non so, il mondo è bello per i vari. Altro vocale, dai.
13: Ciao Camillo, sono Pasquale dai Castelli Romani. E come te sono pienamente d'accordo sul fatto che questa squadra non ha dato nemmeno il 50% di quello che avrebbe dovuto dare. E questa è l'occasione per liberarci di un po' di giocatori che secondo me sono ormai delle zavorre, giocano sempre con insomma non con la grinta giusta, e mi riferisco anche a giocatori del calibro di Cambiaso, ma anche Vlahovic, che da quando è rientrato secondo me ha solo squilibrato un sistema che stava facendo a meno del centravanti, e qualche timido segno di rendimento lo dava.
4: Tanto non ha funzionato nulla, quindi è inutile anche dare la colpa a tutti.
10: Quindi in pratica va fatta fuori tutta la vecchia guardia.
4: Io dopo una roba farei così, però magari non
10: sì,
4: tutta.
10: Ma anche perché se dopo tanti anni non sono riusciti a fare quel salto di qualità, non credo che lo riusciranno a fare più.
4: Io andrei così, cioè onestamente.
10: Ma non gli affianchi Messi, ma non credo. Quindi voglio dire.
4: Poi ti dico, Locatelli secondo me resterà, però non deve essere titolare. Non deve essere titolare.
10: Quante partite abbiamo giocato alla fine con un centrocampista? Perché lui va sempre dietro. Quello
4: sì.
10: Vuol dire anche.
4: Per me quello è un ruolo troppo importante, per cui lui non è un centrocampista di alto livello. Però ha fatto. Secondo me è quello meno colpevole della lista della vecchia guardia.
10: L'ha fatto.
4: Sì, per me lui è il meno colpevole. Però ti dico. Per me è uno che con l'Europa League deve andare via è Bremer. Ma non perché io non ritenga Bremer all'altezza. O vuoi andare via? E ieri non hai fatto un passaggio decente. C'è un recupero alto nel primo tempo. È la Juve. Vai 3 contro 3. A palla sbaglia di 7 metri.
10: Secondo me dove potranno monetizzare.
4: Per me è Cambiaso da vendere. Cioè sì, non è sì, che ti sì, sto sì. dicendo che Cambiaso. Per me non ne faccio una questione di cifre. Non ne faccio una questione di cifre.
10: Anche.
4: È una questione che ormai alla Juve ha fallito. Punto. Come oggi.
10: Come altri. Certo.
4: Oggi ti dico, e poi vado in pausa e dopo chiamiamo. Oggi io ti dico, Vlahovic, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Oggi. Perché ancora una volta tu hai dato le pressioni a Vlahovic di ho bisogno di te per andare in Champions League, e Vlahovic non ha risposto. Quindi io non posso pensare di lottare per qualcosa di più grande rispetto al quarto posto con Vlahovic. Quindi io oggi scendo palesemente dal carro, poi decideranno loro, ma dipendesse da me vado da altri. Vado da altri. Perché Vlahovic non ha risposto per niente. E lo scorso anno i gol per la Champions non li fa Vlahovic, eh? Non li fa Vlahovic, sono già due. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, la notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni. Era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. La continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indicà per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Coné, potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis, chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo d'agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
14: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
1: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.

0: Radio Verde Nera, questo è il club degli inviati. Mi stavano allegramente prendendo in giro, voglio che sia,
1: cosa stavi facendo.
0: Sia chiaro, mi stavano prendendo in giro.
1: Stavi
0: perché
1: già studiando l'itinerario per l'Europa League.
0: Sì, mi stavano dando le tratte, le tratte sul... sul
1: rigorosamente in bus, però,
0: sì,
1: eh.
0: Sì, sì, tutto il mondo in bus per seguire la Juve, però va bene così. Vlahovic, Openda, David, Zegrova, Miretti, Kop, Cambiaso, Bremer da vendere subito. Christian, Christian, vediamo. Beh, questi posso dirti, te la sei presa un po' con per me. Openda non è colpevole in questa in quest'ultimo periodo, ha mai giocato. Sì, David, Zegrova. Poi oggi non vi boccio neanche per come avete scritto Zegrova, queste robe qua. Però io mi soffermo più su Bremer, Cambiaso. Io ultimamente sono un po' deluso anche da Kelly. E poi non lo so, io Vlahovic è uno che mi ha deluso tanto. Di Gregorio, cioè, sono questi che poi sono gli artefici del dramma, in questo momento qua, perché poi è quello. Poi è ovvio che non voglio più vedere Kop, non voglio più vedere Miretti, però cioè Openda cosa posso dire, non ho mai giocato, è entrato 5 minuti col Bologna, poi non è più sceso in campo, non scendeva in campo dalla partita con la Roma, e onestamente io Openda non ho molto da dire. Cioè, ieri finiamo con Gatti centravanti e David e Openda fuori, quindi questa è la situazione. Ciao Cami, Ale Dalentate, chi sono i primi tre che taglieresti domani stesso? Io, Dujan, Kop, Cambiaso, perché sono presuntuosi, no, presunti top che hanno fallito ormai troppe occasioni, sono ben al di sotto della loro immeritata fama. Ma io è un discorso onestamente che non voglio fare. Con questa domanda, caro Ale, posso fare 150 puntate da qui a sempre. Però non, cioè, per me uno vale l'altro. Faccio più fatica a dirti chi terrei. Cioè, Ale, io faccio più fatica a dirti, boh, terrei lui. Un'altra chance la darei a lui. Cioè, io faccio più fatica a quello piuttosto che dirti tre che vorrei mandare via. Vorrei mandare via tutti. Cioè, io Gatti non lo ritengo un giocatore da Juve. Io, pur non avendo grosse responsabilità in questi ultimi risultati, Perin non lo ritengo un giocatore da Juve. Tutte queste, cioè, io manderei via tutti. Cioè, faccio più fatica a dirvi veramente tre da tenere. No, tre ci arrivo. Cinque già faccio fatica. Su cinque già faccio veramente fatica. Molta fatica. Ciao Camillo, premesso che è colpa di tutti, dalla società ai preparatori, la mia domanda è molto cruda. Nonostante tutti questi errori, secondo te con un portiere normale saremo comunque in Champions? Beh, forse sì. Forse sì. Togli 12 punti. Secondo me e sì che fai una media calibrata, quelli che ti ha portato, perché poi con Lecce te li porta, fa una bella parata. Prova a fare una media calibrata, però secondo me te ne ha fatti perdere tra comparate e errori in generale, per me sei sugli 8-10 punti persi. Quindi tendenzialmente quello, ma infatti è il motivo per cui io non me la prendo con Spalletti. Spalletti non ha avuto il portiere, non ha avuto il centravanti, non ha i cambi, e poi sbaglia, Però ragazzi, siamo di fronte a un disastro, un disastro. Emanuele da Torino, io anni fa dicevo Vlahovic, Cambiaso, Locatelli, quest'anno abbiamo preso gente scarsa, ma dove devono andare? Beato te. Poi Camillo, non ha molto senso parlare. No, oddio, no, mercato oggi no. No, caro Luca, mercato oggi proprio no. Mercato oggi lasciamolo un po' in pace. Oggi non è momento di parlare di mercato. Non sappiamo neanche che soldi abbiamo. Quindi, caro Luca, c'è tutta l'estate per parlare di mercato. Esatto. Manu, facciamo così. Ascoltiamo ancora un vocale e poi ti segnalo chi chiamare.
2: Buonasera Camillo, Roberto da Salerno. Togliamo la dirigenza e tutti gli errori che ha fatto, ma noi 5 partite in casa le abbiamo sbagliate tutte così, allo stesso modo e gli stessi errori di Spalletti. Perché far giocare Yıldız che non si mantiene in piedi, far giocare Bremer che non si mantiene in piedi, far giocare ancora Cambiaso? fa giocare Kupo Mainens, ma in banchina avevamo ancora Kostic, ma non credo che Kostic non può giocare contro queste squadre, Sassuolo, Verona e Fiorentina. Gli errori tutta la Juve sono da vendere tutti, tutti, tutti, anche Yıldız. Vendere chi possiamo vendere, fare quei 300 milioni di ricavi e creare una squadra da Juve, anche comprando 8 gregari, ma adatti al modo di giocare della Juve. E poi Spalletti deve far riflettere, perché Spalletti ha sbagliato tutto.
0: Sicuramente ci sono degli errori di Spalletti, però la sostanza è sempre la solita. La sostanza è sempre la solita. Andiamo da Giuseppe a Bologna. Ciao
3: Ciao
0: Giuseppe!
3: carissimo,
0: Allora Giuseppe, come stai?
3: distrutto, distrutto,
0: Giuseppe, amico
3: come
0: mio,
3: tutti.
0: sfogati, amico mio, sfogati.
3: Ma guarda, la delusione c'era già col Verona, perché io già lì ho detto, cioè, per
0: Pensa che a
3: quanto.
0: me hanno detto che ero un disfattista e che era
3: Ma
0: colpa mia.
3: va là. Ma no, lì, cioè, voglio dire, questi momenti di ricaduta sono stati periodici. E va bene, però mancando queste poche giornate, io lì proprio ho visto l'orlo del burrone. Ci ho detto, qua magari si riprendono, si sarebbero riprese se il campionato durava altri, che ne so, 5 turni. Però nell'abbrivio
0: Ma
3: così
0: meno male,
3: finale
0: caro
3: l'ho vista
0: Giuseppe.
3: proprio.
0: Meno male, altri 5 turni così andavo alla Neuro, ma
3: No,
0: meno
3: no,
0: male.
3: probabilmente magari una reazione ce la potrebbero avere. Per me sono cicliche, è impossibile evitare perché è nella natura di questi giocatori, secondo me. Non so come dire, come quello che dice mi iscrivo in un altro sport, a quel club, perché lì sono fortissimi, mi preparano, punto alle Olimpiadi. Per questi giocatori giocare nella Juve è la medaglia d'oro delle Olimpiadi della loro vita sportiva. Cioè, sono come arrivati, ma non lo dico per cattiveria, per malignità, ma coscienza della dimensione, della caratura. Per me questa gente qui, ma tu vai a vedere la lista dei giocatori dell'ultimo anno di Allegri, adesso non mi ricordo quanti sono, 5, 6, 7, che sono ancora oggi lì, e lo
0: Anche di
3: stesso
0: più,
3: si è perpetuato
0: sono
3: negli anni.
0: 12, sono 12.
3: 12 addirittura. Quindi cioè, la struttura è quella, l'asse portante è quello lì. Si sarebbe dovuto smontare qualcosa, rimontando qualcosa di meglio anno dopo anno, invece per tutti i motivi che sappiamo non è successo e ci ritroviamo. Infatti io sono, devo dire, sono passato dalla delusione di Verona alla paura di adesso. Cioè, adesso io ho paura.
0: Di
3: Perché
0: cosa?
3: penso che, perché magari so se Chiellini, Spalletti, qualche altro ex juventino riescono a fare una specie di tavolo di lavoro più tecnico, più sensato, ma poi scelta nella qualità delle persone, cioè devono avere un agonismo,
0: E qual è la
3: cioè,
0: paura?
3: è la paura che non ci possano, non riuscire, che non ci si riesca, allora sono altri anni che vanno persi. Questa è la mia paura, è quella lì. Poi
0: Sì.
3: spero, la mia speranza invece ovviamente che questo famoso colloquio che avrà Spalletti con Elkan non sia poi mirato a dire vi saluto, ma sia mirato a dire resto a queste condizioni e che quelle condizioni vertano poi sulla scelta di uomini da Juventus, che se non ne metti dentro altri 2 o 3 ogni anno, nei prossimi 2 o 3 anni, noi non ce la facciamo. Questa è poi la mia speranza, che si vada in quella direzione lì.
0: Ma io non credo che Spalletti lascerà la panchina della
3: Ma speriamo,
0: Juventus. Ha
3: guarda,
0: firmato il
3: sarebbe
0: rinnovo di
3: troppo.
0: contratto qualche settimana fa. È giusto, no? Che almeno io non sono così d'accordo sul fatto che un allenatore abbia un filo diretto con la proprietà, perché questo poi indebolisce la situazione di altri, però da un
3: Ma
0: punto di
3: Camillo,
0: vista del genere.
3: indebolire il niente, cioè, se c'è il niente,
0: No, no, no,
3: lascia
0: no, no, no.
3: pure che indebolisca il niente, se c'è, non c'è una struttura
0: No,
3: dirigenziale
0: Giuseppe,
3: forte in questo momento.
0: no, non è una questione di niente, perché in questo momento qua è facile dire a tutti, come lì, via, vattene, hai sbagliato tutto, ma ci sono i ruoli nella vita. I ruoli nella vita,
3: No, no.
0: come i giocatori, per quanto deboli, per quanto in generale devono
3: Questo
0: rispettare
3: lo
0: un
3: condivido,
0: allenatore,
3: eh.
0: e deve
3: No, no.
0: aspettare un allenatore
3: Come
0: e...
3: regola generale la condivido, ma in una situazione di emergenza, se quello sente l'emergenza e dice devo fare questo, poi magari forse poteva non dirlo.
0: Ho capito, però lo stesso errore Elkan l'ha fatto con Giuntoli, doveva arrivare con un ruolo, io lo so di per certo, con un ruolo, e dopo tre mesi ha dato tutto e ha fatto i disastri. E ha fatto i disastri, pure Avinovo ha fatto i disastri. Cioè non li ha fatti solo la Continassa, li ha fatti pure Avinovo i disastri. E quindi delegare alle persone tutto il potere e poi dire vabbè sbrigatela tu, se no ti caccio, non è che ci sta portando alla luce qua. Poi il nome come lì, lo scorso anno era Giuntoli, l'anno prima era Allegri, ma poi alla fine cercare sempre il colpevole e dare poi tutte le responsabilità a uno e ogni anno cambiarlo, non è che ha portato a grossi dividendi qua, eh?
3: No, quello sono d'accordo, però penso che Spalletti sia quello che ne capisce di più di calcio lì dentro in questo momento, quindi sì, più lui ci mette le mani meglio è.
0: Sì, ma fa l'allenatore, non fa il dirigente, lo cioè, so. Queste sono cose che dobbiamo pensare, poi vedremo, ci sono dei nomi che Spalletti secondo me sta provando a portare dentro Juventus, se capiterà o se non capiterà e vedremo, lo racconteremo tutta l'estate. Ciao Giuseppe, un abbraccio!
3: Ciao anche a te! Ciao.
0: Allora, dai Mano, ascoltiamo ancora un vocale.
4: Signori, buongiorno, ciao Camillo, sono Lorenzo da Pescara del Garda, Verona. No, io volevo un attimino interloquire con te, perché non sento parlare, o meglio, mi spiego meglio. Io ho fatto caso che società come Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcellona, dopo i vari problemi che hanno avuto, vedi Barcellona societari, vedi Paris Saint-Germain perché non riusciva a vincere nulla e sì che aveva Neymar, Mbappé e altri profili di un certo peso. Hanno stravolto tutto, è arrivato Luis Enrique, hanno comprato giovani di valore, hanno speso per carità, però i frutti li stiamo vedendo. Lo stesso ha fatto l'Arsenal, vedi con il mister Arteta. È da penso 4-5 anni che l'Arsenal ha cambiato pelle investendo su gente di una certa importanza tecnica, spendendo chiaramente dei soldi, però i frutti li stiamo vedendo.
0: E il discorso è che bisogna dare delle certezze. Dare delle certezze, bisogna lavorare. Quali sono i club che in questo momento sono in difficoltà? Il Chelsea spende miliardi ogni volta e cambia allenatori, fa firmare 6 anni, 5 anni a 2000 allenatori, Maresca, Rosini, ora adesso arriverà Xabi Alonso. Era in difficoltà lo United, poi si è ripreso quest'anno perché è andato in Champions League. Vedremo cosa farà poi nei prossimi anni, comunque sembra essersi ripreso. E poi ci sono altri club che sono in difficoltà e tra questi ci siamo noi. C'è il Milan, perché il Milan comunque viene da l'anno prima un decimo posto, e poi ci siamo anche noi, e però bisogna azzeccare i momenti. Cioè il Paris Saint Germain vende Mbappé, l'anno prima credo Neymar, o nella stessa estate Neymar e Mbappé, e credo l'anno prima forse Neymar, e alla fine compra e vince tutto. E c'era già Luis Enrique, E l'Arsenal ha preso schiaffi da tutti, non ha vinto niente, però continua con Arteta e adesso è in finale di Champions e si sta giocando la Premier fino all'ultimo contro City di Guardiola. E bisogna capire cosa vuoi fare, però noi qua manca la struttura. La struttura, ma dal punto di vista non solo societario, a noi manca azzeccare un mercato, a noi manca una creazione della società. Non abbiamo un blocco, tutte le squadre hanno un blocco, noi non abbiamo un blocco. E esempio, prendiamo dove ci fa più male: blocco Inter, sa vincere; blocco Juve, non sa vincere. Quanti scontri diretti ha vinto l'Inter? Uno, rubacchiandolo, no, due con la Roma, se vogliamo contare il Como, quattro. Quanti scontri diretti abbiamo vinto noi? Abbastanza. Abbiamo battuto il Napoli, abbiamo battuto l'Inter, abbiamo battuto la Roma. Qualcosina l'abbiamo tirata su, no? Negli scontri diretti. E però che succede? Succede che contro le piccole non facciamo punti. 2 col Verona, 1 con la Fiorentina. E questa è la differenza, eh. Col Cagliari siamo andati a perdere. Con il Sassuolo che aveva 6 con la Pertosse, figurati noi. Questi qua arrivano, non si allenano, gli facciamo 5 bendati. Tac, 1-1. E quelle noi abbiamo sbagliato di partite, La differenza è quella. E infatti, ora, oggi ci lecchiamo le ferite. Ma perché non sappiamo vincere in campo? E in questo momento non sappiamo vincere fuori dal campo. Così non vinci. Così non vinci. E non possiamo tutte le volte dire, ma Spalletti. Spalletti sbaglia come tutti, Sbaglia come tutti. Cioè, torniamo a essere forti fuori dal campo, dentro al campo e seguendo l'allenatore. Se no, faremo sempre queste figure. Altro vocale.
2: Ciao Camillo, Roberto da Salerno.
0: Altro che ci è saltato.
5: Buongiorno Camillo, buongiorno Radio Bianconera, sono Giovanni da Torino. Camillo, l'hai detto l'altra volta e l'hai ribadito anche oggi. I giocatori sono quelli lì, dal 2021-22, i vari Locatelli, McKenny, Gatti, Cambiaso. E anno dopo anno si ritorce sempre contro i risultati che non vengono. È mancanza di qualità e carattere. È normale che arriviamo adesso ogni anno a lottare al pelo per la Champions League, il quarto posto. Non c'è niente da fare. Gli allenatori cambiano, la dirigenza cambia per quanto sia competente, ma i giocatori che le dirigenze passate hanno sbagliato negli acquisti.
0: E infatti poi Marco ci dice, però PSG e Arsenal hanno il doppio del nostro fatturato. Vero, però vai a vedere Marco, quanto è costato Vitinha, quanto è costato Joao Neves, quanto è costato Fabian Ruiz, centrocampo titolare del Paris Saint-Germain, uguale a Douglas Luiz, Cobb Mainers e ancora un altro nostro. Quindi, con gli stessi soldi del Paris Saint-Germain, noi potevamo fare meglio. Abbiamo speso gli stessi soldi del Paris Saint-Germain, noi abbiamo sbagliato tutto, loro hanno azzeccato tutto. Noi abbiamo speso in questi anni. Abbiamo speso 2 anni fa, abbiamo speso quest'anno, però abbiamo speso male. Se finisci con Gatti punta, hai speso male. Altro vocale.
6: Per un finale che più
7: ciao Radio Bianconera, Roberto da Torino. Camillo, io ti proporrei come scout consigliere per i giocatori da prendere alla Juve, come farli giocare, perché si vede che capisci, E come mai lì quelli che sono lì non capiscono niente? Mannaggia.
0: Troppo buono. L'unica cosa, la prossima volta abbassa la radio. Quel vocale, perché non capivo chi stava parlando, che stava succedendo. Però grazie per i complimenti. Un altro vocale.
8: Buonasera Camillo, Graziano da Catania. A me la cosa che mi ha deluso della prestazione di ieri non è la mancanza di qualità tecnica, ma la mancanza di cattiveria. Perché sembra che l'unico che ci prova davvero è con Cesao, ma è da un po' questo. Cioè la Juventus, al di là delle carenze tecniche, da un paio di partite palla con Cesao e ci abbracciamo. E non è così che si rimontano le partite. Al di là della mancanza di idee, non si tira mai da fuori, sembra quasi che abbiano paura. Ieri Locatelli ha avuto una palla di controbalzo e piuttosto che calciarla allargata.
0: Sì, ma tante. C'era un contropiede dove Boga puntava al 3 contro 3, Vlahovic aveva fatto un movimento dove ha portato l'uomo addosso a Boga, ce n'erano di robe che ieri abbiamo visto, anzi che non abbiamo visto, che allucinanti. Ciao Camillo, secondo il mio modesto parere dovrò fare una squadra di 11 titolari e 5 sostituti all'altezza. Sì, bisognerà fare una bella rivoluzione, bisognerà capire tante cose e poi cercare di trovare una quadra e vedremo cosa succederà. Vedremo cosa succederà, per adesso c'è tanto da fare. La soluzione è semplice: mandare via Comolli e prendere un grande direttore generale. Non credo che non riusciamo a individuare un grande direttore generale. Il problema è che ha un altro ruolo, caro Antonio Salento Comolli, è un amministratore delegato. Noi dobbiamo prendere un amministratore delegato e in questo momento Comolli è il capo dell'azienda. Cioè, dire semplice cacciare il capo di un'azienda, non lo so. Non lo so. È parecchio. Parecchio. Quindi quanto prendono in ingaggio quelli del Paris Saint-Germain? Non lo so, ma Comolli spende 4 milioni e mezzo di euro netti. Quindi non è pia pochi. Comolli. Douglas Luiz prende la stessa cifra, netta. Non ne prende pochi. Quindi si potevano fare le cose. Vitigna l'hanno reso grande loro, eh. Vitigna non è arrivato al Paris Saint-Germain a prendere 20 milioni di euro. Poi adesso magari rinnoverà e prenderà una cifra elevatissima. Ma quando sono andati a scoprirlo, Vitigna non pia 20 milioni di euro, eh. Cercare i giocatori è una qualità, non li stiamo sbagliando tutti da anni, quindi qualcosa prima o poi dovremmo anche dire, no? Trovare sempre alibi, ma gli altri spendono di più. Ma noi però sbagliamo sempre quando dobbiamo spendere. Purtroppo questa è una nostra qualità, dove siamo molto fieri di questo. Buon pomeriggio, allora, no, Ghiattone sta scrivendo ad Ale Vincenzo, quindi lascio il messaggio a loro, poi ci andiamo in un vocale.
6: Riuscire a Mayer, riuscire a piazzare Openda, riuscire a piazzare Davids, riuscire a...

0: qua posso dirlo, io l'ho sempre difeso Mister Motta. Altro vocale.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Ieri ero arrabbiato nero, ma oggi con a mente fredda sono sollevato. Sono sollevato che la Juve l'anno prossimo giochi l'Europa League, perché sono troppi anni che alla Juve sono venuti giocatori pensando di essere già da Juve solo perché sono stati scelti e non perché dovessero dimostrare di essere una volta arrivati alla Juve per riportarla in alto. Ci sono stati allenatori, giocatori, dirigenti che sono venuti alla Juve convinti già di avere uno status da Juve, non di dover dimostrarlo. Faccio l'esempio usando nomi provocatori, cioè se un giocatore come Ramadani, un giocatore come Bernabé del Parma, un giocatore come, non so, Pinamonti del Sassuolo, arriverebbero alla Juve con la voglia di dimostrare di essere, di spaccare il mondo per dimostrare di essere la grande squadra. Mentre noi abbiamo avuto giocatori che sono arrivati e hanno detto, oh, sono la Juve e quindi di conseguenza sono già forte.
0: Caro Andrea, io ho già avuto una giornata difficile ieri, perché ti assicuro che è difficile poi anche andare in conferenza stampa, sentire determinate cose, è difficile. Poi uno c'ha anche la delusione, deve lavorare sulla delusione. Ma io oggi mi meritavo di sentire accostata la Juve Ramadani. Ma io che ho fatto di male, Manuel? Ma che cosa ho fatto di male oggi per ascoltare Ramadani? Già una volta con Cataldi e Zemura.
2: Perché?
0: Esatto,
2: perché?
0: E Zemura eravamo riusciti a toccare l'apice. Ma perché Ramadani? Ma Andrea mio, ma tu sai, a parte che vabbè, questa è una Juventus mediocre, ma perché dobbiamo renderla ancora peggiore? Perché? Perché non pensi mai a migliorare questa Juve? Tu provi sempre a distruggermela. Perché devo finire questa trasmissione così? Non lo so. A domani. Grazie Manuel, ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
4: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
5: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
4: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
5: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
4: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Allora, lunedì lo possiamo chiamare nero, nero, nero, nero, quasi come la domenica che è stata nera, nera, nera. Tutto ci aspettavamo, meno questo epilogo, o meglio, era l'epilogo che temevamo un po' tutti, ma che non volevamo raccontare noi in primis, vivere intanto in campo e da questi microfoni. Avevamo detto che erano rimaste tre porte da aprire, quella del Lecce, quella della Fiorentina e quella del Torino. Poi però ci eravamo ricordati che con il Lecce avevamo pareggiato in casa 1-1 e che andare lì sarebbe stato complicato, ma abbiamo vinto. Poi ci eravamo ricordati che contro la Fiorentina avevamo pareggiato 1-1 ed era la Fiorentina peggiore dell'anno, non che questa sia quella migliore. Ci segnò Mandragora, ci ha segnato di nuovo Mandragora e abbiamo addirittura perso in casa. La prossima è col Torino e ci siamo ricordati anche che l'andata col Torino pareggiammo in casa. Ora non voglio andare a immaginare cosa accadrà in questo derby di ritorno, ma quello che vediamo è un qualcosa che non si può più accettare. Non si può più accettare di vedere una squadra fragile. Quante volte ci siamo detti gli acquisti devono essere fatti prendendo l'uomo dietro il campione, detto che qua non c'è neanche il campione. Ci sono dei buoni giocatori che poi potevano crescere ma non sono cresciuti, potevano migliorare, qualcuno è migliorato, ma evidentemente quel click che devi fare quando sei alla Juventus non l'hai fatto. E siamo sempre stati dalla parte, lo siamo ancora tutto sommato, dalla parte di Spalletti, perché poi lui ha ereditato una squadra non costruita da sé. Io ricordo che prima di vincere lo scudetto col Napoli, il primo anno, con una squadra fatta anche di giocatori sulla carta più forti di quelli che poi chiese lui, trovò mille difficoltà, mille errori, sembrava di aver sbagliato tutto. Poi l'anno dopo vinse lo scudetto con una squadra totalmente ricostruita, anche con idee, senza spendere troppi soldi, e si crearono addirittura dei valori, e da lì Napoli ha campato un po' di rendita. Chiaramente l'auspicio della Juventus è che possa ripartire il prossimo anno da un qualcosa di positivo, ma la speranza oramai non ci interessa più, perché noi vogliamo i fatti. E se i fatti non si vedono in campo, e soprattutto se si sentono delle cose, qui chiamiamo in causa anche il nostro allenatore, che comunque la gara con la Fiorentina non l'ha preparata bene, e che comunque mi dispiace, ma sì, era la gara della vita, questo bisogna accettarlo, e che no, non si può pensare che la stampa possa mettere pressioni alla Juventus. La Juventus è nata sotto le pressioni, la Juventus vive sotto le pressioni, e la Juventus che ha costruito una monarchia decennale di successi in Italia era una Juventus che le pressioni le faceva diventare energia nelle gambe, non bastonate in testa, che poi hanno mostrato una squadra fragile, completamente in balia della Fiorentina, che a un certo punto ha fatto anche il 3-0 in evidente fuorigioco, quel 3-0 che ci ha fatto venire in mente quel famoso 3-0 al Franchi con Motta inginocchiato a guardare la disfatta e Del Piero rimasto in lacrime. Sembra passata un'era geologica, invece è soltanto un anno fa, poco più di un anno fa, e le cose non solo non sono cambiate, ma stanno, se vogliamo, peggiorando, perché in questo momento, e probabilmente anche domenica, la Juventus non sarà in Champions League, ma riparte dall'Europa League. Che cosa dire? Ne parliamo oggi pomeriggio. Da buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santanelli, Vincenzo, e Federico Rossi.
7: Ma intanto diciamo le cose come stanno, no? Cioè, la Juventus è in Europa League, punto.
6: Certo.
7: E questa è la prima, secondo me, notizia del fallimento.
6: E ci siamo sentiti dire, meno male che siamo in Europa League.
7: Appunto, meno male. La prima notizia del fallimento. Grazie. Stagionale.
6: Quindi ringraziamo che siamo in
7: Europa League. La Juve è in Europa League. Mi viene anche da dire, alla fine doveva capitare, perché noi in questi anni di disastri, incavolature e arrabbiature siamo arrivati due volte in Champions per grazia ricevuta. Questa volta, che paradossalmente era quella più indirizzata, ne siamo usciti. Quindi la Juve è in Europa League, per me non ci sono calcoli, se no, punto, basta. La Juve è in Europa League. Poi mi verrebbe da chiedere a questi giocatori che in maniera del tutto indegna indossano la maglia, tutti, dal primo all'ultimo, di provare quantomeno per i nostri tifosi a onorare il derby, ma sinceramente da voi mi aspetto anche un'umiliazione nel derby. Ma la stagione è finita. Da un lato ti dico, Vincenzo, tra pareggio e sconfitta ieri, meglio la sconfitta, perché il pareggio, mi ho fatto calcoli, sì, però, se no, non ci sono né sì né però, siamo in Europa League. E siamo in Europa League semplicemente perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti eravamo pure in Conference, giusto per. La cosa che a me fa veramente arrabbiare e mi fa pensare è che, nonostante tutto, noi avevamo una strada spianata e che ce la siamo complicata con due partite ridicole: il Verona in casa e la Fiorentina in casa. Cioè, tra una squadra di Crocessa e una che stava per retrocedere abbiamo fatto un punto. Quindi giusto che noi non andiamo in Champions, giustissimo. L'altra cosa che mi ha lasciato allibito sono le parole di Spalletti, perché che lui mi venga a dire siamo in Europa League, poteva andare peggio, e no, io non l'accetto, non l'accetto. Così come non accetto le parole di Locatelli, che fanno il paio con quelle di Cambiaso. Io non salvo niente e nessuno, non mi rappresenta nessuno in questo momento. Mi fanno anche un po' arrabbiare, se te lo devo dire, Vincenzo, i tifosi che stamattina sono andati a chiedere gli autografi fuori alla Continassa, perché questo sì, mi fanno un po' arrabbiare sinceramente, ma questo è il male della Juventus, cioè noi tifosi che sono andati, il fatto che comunque noi siamo stati tifoseria qua, lì si va a chiedere anche gli autografi, e vabbè. Abbiamo miliardi di cose da dire, quindi cerchiamo di essere anche noi brevi. Ne dico soltanto due. Io non mi strappo i capelli oggi se dovesse partire chiunque di questa squadra. Non mi strappo i capelli per nessuno. Per nessuno. Per qualcuno mi può dispiacere di più, per qualcuno di meno, ma non mi strappo i capelli davanti a nessuno. Prima cosa. L'altra cosa la chiedo direttamente a Spalletti. Anzi, tre cose. Questa chiedo a Spalletti, poi dico l'ultima e veramente mi taccio. A Spalletti chiedo un atto di grande onestà, nel senso che per me Spalletti è l'ultimo dei colpevoli, ma se noi non battiamo il Verona e la Fiorentina, è normale che anche Spalletti ha delle enormi responsabilità, perché altri due allenatori che erano sulla graticola, Gasperini e Allegri, hanno fatto il loro dovere e hanno vinto le loro partite. Quindi Spalletti ha delle responsabilità, per me le minori, ma le ha. Però se Spalletti è quello delle dichiarazioni di ieri, che rassegna le dimissioni. Se è quello di ieri, se quelle di ieri sono parole di circostanza, ok, ma se è quello di ieri, rassegna le dimissioni per il bene della Juventus. Terzo, alla proprietà, che continua a non azzeccarne una, chiedo di fare un passo di lato su Comolli. Con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, ottimo professionista, ma l'errore oggi clamoroso sarebbe quello di affidare a Como lì un mercato dove tu non puoi sbagliare nemmeno la virgola, e io sinceramente non mi fiderei di Como lì in questo momento. Quindi rifletta bene John Elkann, che già di errori ne ha fatti tanti, ma mai come quelli che sono stati commessi in questi ultimi anni.
6: Per me purtroppo già siamo di nuovo in un tunnel buio, non vedo uscite, e lo dice il più ottimista dei due. Comincia a rispondere a qualcuno di voi.
7: Aspetta, Vincenzo, l'ultimissima cosa. Sì. Mi assumo anche delle responsabilità, perché ho sbagliato anch'io, Vincenzo, tante volte da questi microfoni, perché mi sono aggrappato a una vittoria, a un segnale, li ho interpretati male, non ci ho capito niente nemmeno io.
6: Su questo non ti devi scusare, adesso ti spiego.
7: No,
6: perché.
7: No, ma mi scuso.
6: Ti spiego anche perché. Allora, intanto Fabrizio da Treviso dice: Vincenzo, Napoli, Spalletti, aveva Osimhen e Kvaratskhelia, non facciamo paragoni. Li prese dopo aver mandato, esatto, a casa gli altri. E questo è il paragone, Fabrizio, che ti pongo. Ma a me del Napoli non me ne frega. Interessa il fatto che Spalletti, paradossalmente, con una squadra già formata, fece malissimo. Via tutti. E prese Osimhen, Kvaratskhelia e si crebbe, diciamo, con un progetto preciso. Ma il Napoli è il Napoli, noi siamo la Juve, che è qualcosa di più importante, più alto, e prevede e pretende che non si dicano certe cose a fine partita, e prevede e pretende che la società guardi sempre con ambizione. Quell'ambizione, parola con la quale ci siamo riempiti la bocca, non noi, la proprietà, i dirigenti, prima Giuntoli, poi Como lì, Spalletti, ma che probabilmente non conoscono il significato di questa parola. Certamente non la conoscono i giocatori in campo, certamente non la conoscono loro, perché poi le responsabilità le abbiamo sempre date giustamente agli allenatori, le abbiamo sempre date giustamente ai dirigenti, poi abbiamo dato anche le colpe ai giocatori, sì, però c'è anche la colpa da parte loro. Oramai sono,
7: bravissimo,
6: è un gruppo,
7: Vincenzo,
6: che si sta trascinando,
7: bravissimo,
6: una morte dentro.
7: Bravissimo.
6: È un gruppo che non ha capito nulla di che cos'è,
7: bravo,
6: la Juventus.
7: Bravo.
6: Perché Cambiasso li ha passati tutti e tre questi anni. Ma se dopo il pareggio col Verona in casa per 1-1, col Verona retrocesso due giorni prima, fai quella partita scandalosa e dopo, davanti ai microfoni, ti permetti di dire vabbè, tanto lo sapevamo che le ultime lettere le dobbiamo vincere,
7: bravo,
6: e non le vinci, perché non le vinci, perché a Lecce vinci, con la Fiorentina in casa perdi 2-0 con la Fiorentina in casa, e che il derby non voglio neanche immaginare come va, allora non percepire il pericolo significa non essere da Juventus.
7: Bravissimo.
6: Fai quello che ha detto David, prendi le valigie, le prepari, ti presenti dalla società e dici: il miglior offerente, me ne vado, non perché non amo la Juventus, ma perché la devo rispettare, quindi me ne vado, perché non sono da Juventus. E non è il solo, perché sentir dire quelle cose dal capitano significa che allora il capitano nello spogliatoio non si è fatto sentire, il capitano non è andato a parlare con l'allenatore, con la dirigenza, a dire: noi con questi non andiamo da nessuna parte, io mi metto in discussione per primo. Non esiste al mondo. Cambiamo dirigenza un'altra volta, la cambiamo, non cambierà niente. Sapete perché vedo il tunnel nero poi? Perché poi arriva una nuova dirigenza, ok? Che si mette a lavorare con questo allenatore, perché oramai abbiamo Spalletti, e magari farà bene. Ma se dovesse andare male, il primo che sacrifica è l'allenatore, che non l'abbiamo scelto noi.
7: Bravissimo.
6: E torniamo a Motta, non l'ho scelto io, però scelgo Tudor, quell'altro sì, però Tudor me l'hanno fatto imporre, allora mi ho preso Spalletti, ma in realtà volevo un altro, uno della quarta categoria del campionato americano o inglese o francese, ma poi Chiellini mi ha detto: guarda che io prenderei Spalletti, e fece bene. Arriverà un altro che dirà: ma io non avrei mai preso Spalletti, dobbiamo andare avanti con lui. Questo è il gruppo che c'ho, che possiamo fare? E si cambierà un'altra dirigenza, perché fallirà di nuovo, e si cambierà un altro allenatore, arriverà un'altra dirigenza che dirà: sì, ma questo progetto è nuovo, si parte dal piano zero, anzi meno uno. E quando vogliamo uscire da tutto questo? Ma soprattutto come vogliamo uscire? Perché qua, se non c'è l'ambizione, non quella detta a parole, quella che senti nel cuore, nell'anima, nella testa, allora lasciamo stare, è inutile. Meglio dire: questo progetto, la Juventus, non esiste più. Meglio dire: la Juventus non crescerà più. Meglio dire: non c'è un piano zero, un anno zero, un anno meno uno, un anno meno due, è un anno a culo. Nel senso che vediamo se ci va bene o se ci va male, perché noi non sappiamo più che cos'è la programmazione. Da quando se n'è andato quel signore che si chiama Andrea Agnelli, che dopo ci ha lasciato anche i disastri, tutto a posto, ma non siamo stati in grado di intercettare un dirigente capace da programmare come chiede, comanda la storia della Juve, che puntualmente viene mortificata. Prima da Motta, poi da Tudor, adesso con Spalletti, prima da Giuntoli, prima ancora da Cherubini, poi da Giuntoli, adesso con Comolli. E non se ne esce più. E nessuno ha capito la grandezza di questa squadra. Perché siamo passati da Motta che faceva il fenomeno, che però una volta disse la grande verità quando disse mi vergogno e si devono vergognarsi i ragazzi qua. Poi però disse che era lui l'unico che poteva salvare quella squadra dove lui ci aveva buttato nel burrone. Poi avvenne quell'altro che disse ho allungato la mano e ho tirato fuori dal burrone questa squadra e non gli ha insegnato nulla. Poi è arrivato Spalletti che ha detto ok, lavoro con questa squadra, gli monto addosso, gli riporto l'ambizione, eccetera, eccetera. E ci siamo trovati a pareggiare col Torino, a pareggiare con e perdere con la Fiorentina, a pareggiare in casa con Lecce, a pareggiare in casa col Sassuolo. E no, non è una grande stagione questa. E non lo sarebbe stata con qualche errore arbitrale in meno. Così rispondo anche a chi dice sì, tutto a posto, ma ieri due gol erano validi. Uno no, l'altro sì.
7: Uno sicuramente sì, l'altro no.
6: Ma non quello ci interessa.
7: Quello di McKennie è valido.
6: Però
7: la squadra non protesta.
6: Ma anche lì. Quello è valido. Tu te li devi mangiare. Andare dall'arbitro, te lo devi mangiare. Dov'è il capitano? Noi siamo dei borghesi, con tutto il rispetto per questo termine, perché è una categoria stimabilissima della nostra società, che siamo lì, ci prendiamo quello che ci danno, ci tolgono 10 punti, quindi chi se ne frega. Poi tanto facciamo autocritica, e nemmeno, perché diciamo che tutto sommato sappiamo che dobbiamo vincere le prossime, ci sta a sbagliare una partita. Non c'è fame, non c'è vera autocritica, non c'è consapevolezza, non c'è cattiveria, non c'è cazzimma, non c'è amor proprio, non c'è anima, non c'è nulla. E senza questo... E con questo nulla, perché il nulla purtroppo è una presenza che rappresenta anche assenza di tutto quanto il resto, quello che ci dovrebbe essere, puoi cambiare gli uomini, Ale, non trovi nessuna strada.
7: Ma vedi, Vincenzo,
6: entri solo in un altro tunnel.
7: Io, perché poi a me è venuta a noia anche una cosa, sono molto onesto, di ogni anno individuare solo negli allenatori colpevoli. Perché a me mi dovete raccontare se per battere il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha niente da chiedere serve un fenomeno in panchina? No, certamente Spalletti ha sbagliato, perché Gasperini e Allegri ieri le partite non l'hanno sbagliate, e non parlo di Fabregas, parlo di Gasperini e Allegri, le partite non l'hanno sbagliate, ma non l'ha sbagliata nemmeno chi è andato in campo. Noi abbiamo perso la Champions in casa col Sassuolo, in casa col Verona e in casa con la Fiorentina, quindi basta anche di sparare. E noi per primi, ho chiesto scusa prima perché non ho saputo leggere determinate cose, però basta di individuare soltanto nell'allenatore il responsabile, perché per battere queste squadre qua, quegli 11 che sono andati in campo erano più che sufficienti per batterle. E invece qui siamo di fronte a quello che ha paura di tirare, quell'altro che non para nemmeno, perché poi noi andiamo sotto ogni volta, perché al primo tiro abbiamo un portiere, mi dispiace dirlo, ma che è il peggiore della Juventus degli ultimi 20 anni. Quindi partiamo sempre da handicap, però poi anche ieri, nonostante Di Gregorio, avevamo una partita intera per recuperare, e invece no. Perciò io dico che questo gruppo storico, che è un gruppo perdente, i vari Locatelli, i vari Cambiaso, i vari Perin, i vari Gatti, tutti questi del gruppo storico, se ne devono andare. Poi non andranno via tutti, perché non possono andare via tutti, ma hanno dimostrato che ormai con questa Juventus non hanno più niente a che fare. E Locatelli è uno che elogio per quello che ha provato a dare in campo, ma quando poi mi si presenta in conferenza stampa come ieri, perché non so chi ha fatto peggio ieri tra Locatelli e Spalletti, non lo so chi ha fatto peggio, e poi lo vado a sommare a quella presa in giro di Cambiaso che si presenta dopo il Verona con questa faccia anche un po' guascona, vabbè, ma noi sappiamo, basta. Non, il popolo juventino di voi non ne può più. Quindi sì, gli allenatori, per l'amor di Dio, Ma qui, Vincenzo, parliamo di Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina non le abbiamo battute. Noi la Champions l'abbiamo persa lì con Verona e Fiorentina, al netto delle
6: con Lecce, con Sassuolo.
7: Ma lascia
6: con
7: perdere,
6: tutto.
7: Bastavano queste due, al netto delle porcate arbitrali, al netto del VAR, al netto di tutto, al netto di Di Gregorio, al netto di Perin, al netto di Spalletti, al netto di Vlahovic, al netto di Openda, al netto di David. Tu hai perso la Champions in casa con Verona e Fiorentina, perciò devi andare in Europa League. Ma io lancio anche un altro appello rispetto al futuro. Io non voglio andare in Europa League e senti di no il giovedì. No, il giovedì. Tu l'anno prossimo, John Elkann, devi fare una squadra che il giovedì va in Uzbekistan o in Afghanistan. No, in Afghanistan, no, in Kazakistan. Ok? In Kazakistan. E ci va al freddo a meno 20 gradi. Ma poi il lunedì o la domenica alle 15, se giochi col Napoli o con la Roma o col Milan, non mi devi venire a dire ah no, però quindi è meglio uscire. No, perché tu l'anno prossimo devi costruire una squadra, non me ne frega come, che va in Europa League a vincere l'Europa League e che torni competitiva in campionato. È un problema tuo, John Elkann, è un problema tuo.
6: Anche perché ci sono dei detti che non sbagliano mai. E uno di questi dice: vincere aiuta a vincere. E se è vero che vincere aiuta a vincere perché accresce la tua autostima, accresce la tua forza mentale, accresce anche quello che è il tuo spirito rispetto a chi ti viene ad affrontare, perdere e diventare lo zerbino della Fiorentina per 2 anni di fila,
7: appunto,
6: significa essere piccoli così. Allora io a Di Gregorio, a Cambiaso, ma non faccio sconti a nessuno,
7: a tutti, Vincenzo,
6: Bremer,
7: tutti,
6: a Calulu,
7: ma ci metto anche il Diz,
6: a il Diz, a Vlahovic, che anche ieri,
7: certo,
6: insomma,
7: tutti,
6: faceva
7: tutti
6: quelle cose classiche sue, ma non è lui il responsabile ovviamente, però a tutti gli dico: a me non me ne frega niente che l'allenatore dice che eravate a pezzi, e ci mancava pure che vi ordinavate una pizza e festeggiavate e vi mettevate a ballare. Siamo sempre in causa quel film Moneyball, in cui quelli perdono e nello spogliatoio la musica a ballare, entra Brad Pitt che è il general manager, scassa tutto, lascia tutto in silenzio e dice: questo è il rumore della sconfitta, il silenzio. E non mi basta neanche il silenzio, mi basta che voi alla fine della stagione vi rendiate conto di essere così, piccoli piccoli rispetto alla storia della Juventus. Poi personalmente, persone stimabilissime, benefattori, persone di grande cultura, quello non mi interessa. In base al rispetto alla storia della Juventus, siete così perché ci avete fatto prendere gli schiaffi per il secondo anno di fila dalla Fiorentina. Ma non è quello il problema. Il problema è tutto il contorno. Il problema è come ci si è arrivati a queste partite. Il problema è quello che non avete messo in campo in queste partite. Perché la Juventus, la storia della Juventus, non merita questo. Perché quel maledetto corridoio dei capitani, dei campioni che attraversate ogni cavolo di domenica, vi dovrebbe mettere i brividi, e invece quasi vi fa sorridere, perché vi sentite al pari di loro. Quelli che hanno scritto la storia della Juventus sentono una ferita nell'anima ogni volta che vedono questa squadra scendere in campo. A prescindere da chi sia l'allenatore, vi dovete rendere conto che, e a me non me ne frega che questo dà pressione e toglie autostima, se basta la stampa, se basta parlare di un possibile mercato per togliere autostima a un gruppo, questo è un gruppo non da Juve, perché dovreste essere voi i primi a dire: se non vinco vado via, non la stampa a dire che seppure vincete andate via. Quello che si è visto, quello che hanno dovuto vedere, la gente che è venuta nonostante tutto il papocchio, che ha fatto la Lega di Serie A, si gioca domenica, si gioca lunedì, si gioca martedì, si gioca la sera, c'è il tennis, gente che veniva da fuori, che ha dovuto disdire, riprenotare, erano lì a cantare fino all'ultimo minuto per voi. E che cosa si sono visti in campo, al di là della sconfitta con la Fiorentina? Una squadra mentalmente morta. E no, quella non era la Juventus. Avete portato in giro le maglie nuove della Juventus, ma non era la Juventus. E la gente rivuole, pretende e merita di rivedere la Juventus.
7: Vincenzo, guarda, io sto provando a leggere quello che sta arrivando, che poi purtroppo in questi momenti tocchiamo anche picchi pazzeschi di ascolti. Dico soltanto che siamo oltre 220 messaggi arrivati in nemmeno mezz'ora, quindi sto provando a leggere e ho poco da aggiungere a quello che hai detto, Vincenzo. Però oggi siamo forse al momento più basso, anche se quante volte l'ho detto, però l'abbiamo detto dopo la sconfitta col Benevento, allora c'era Pirlo, l'abbiamo detto dopo eliminazioni con Atalanta in casa e con Fiorentina a Firenze, allora c'era Motta, l'abbiamo detto con Tudor che ci ha fatto umiliare tante volte, però oggi lo ridiciamo perché siamo arrivati a sbattere la testa dove probabilmente nessuno di noi quest'anno immaginava di sbatterla. Però voglio anche dire una cosa fra le tante. Noi abbiamo sempre, no, suddiviso le responsabilità e riconosciuto alla proprietà il fatto che ogni anno i soldi ce li ha messi e probabilmente lo farà anche quest'anno. Per ora non basta più, Vincenzo. Non basta più perché tu hai detto una cosa secondo me fondamentale, che qui se magari si ricambia dirigente, se magari si ricambia quello, si cambia quell'altro, poi arriva il dirigente che dice sì, ma quello non l'ho scelto io, quello non l'ho fatto io. Ecco, siccome gestire una squadra di calcio credo che sia una delle cose più belle ma più complicate, perché le varianti e le variabili sono ogni mezz'ora dietro l'angolo. Pensate quello che è successo ieri. Qui bisogna dimostrare anche di essere capaci di farlo. Fino a questo momento John Elkann non ha dimostrato di essere capace di gestire una squadra di calcio. Non me ne frega niente della Ferrari. Io parlo di calcio. E qui però adesso la palla è nella sua metà campo, Vincenzo. E deve fare delle scelte che a me francamente preoccupano, visto la storia delle scelte fatte dalla proprietà. Perché mi preoccupano? Perché il messaggio che lancia ieri Spalletti dopo dichiarazioni deliranti, lui non è che ti dice vado a parlare con Comolli, lui ti dice vado a parlare con John Elkann, quindi Spalletti bypassa quello che dovrebbe essere il suo punto di riferimento. A me sta bene perché io tra Spalletti e Comolli prendo Comolli e lo butto giù dalla torre, non butto giù Spalletti. Però Spalletti nel delirio delle dichiarazioni di ieri deliranti, roba da, mi auguro che Luciano se ne sia reso conto che ieri ha delirato, perché anche quando parla di no, non è la vita, un'altra cosa, si sta parlando di calcio, e quella di ieri era la partita della vita che Luciano Spalletti per un misero e miserabile quarto posto, che a noi non ci cambia la vita, vi cambia la vita soltanto a voi per i soldi, ma non a noi. Ma detto tutto questo, nel delirio di quelle dichiarazioni lì folli, una cosa dice: io vado a parlare con John Elkann, dimenticandosi che c'è un amministratore delegato. Benissimo, quindi l'hai di fatto esautorato. Bene, ok, a questo punto la proprietà deve fare una scelta, perché evidentemente i due insieme non possono più lavorare, e se ne prenda la responsabilità. Non puoi mandar via Comolli? Benissimo, non lo mandi via, lo metti a sistemare il bilancio, a pensare a concerti, a fare questo, ma non gli dai la gestione sportiva. Non gli dai la gestione sportiva. E devi essere lucido nel capire che Spalletti o qualsiasi altro allenatore ti chiederà determinate cose, a meno che tu vada a prendere Palladino, a meno che tu vada a prendere Grosso, a meno che tu vada a prendere allenatori che non hanno ambizioni, cioè no, non che non hanno ambizioni, ma che non hanno un curriculum, e dice guarda l'anno prossimo giochi con Miretti titolare, ah sì va bene, tanto io alleno la Juventus. Se è questo, fatecelo sapere domani mattina, ma no a Santarelli e Marangio, ai tifosi.
6: Io aggiungo soltanto un'ultima cosa, poi ci fermiamo. Sono grato e sarò grato sempre a John Elkann per i sacrifici economici che ha fatto per questa squadra e per i successi che sono arrivati grazie agli investimenti che ha fatto. Però evidentemente non riesce a trasmettere quello che la famiglia Agnelli,
7: bravo,
6: ha sempre trasmesso alla Juventus. E allora, se deve essere un affare di famiglia, a me sta molto bene, perché io la famiglia Agnelli alla Juve la voglio vedere per sempre. Ma se questa famiglia c'è soltanto a livello di nome, ma non di identità, e se John non riesce, come è abbastanza evidente, a trasmettere a chiunque viene a lavorare per la Juventus, dal magazziniere all'attaccante, passando per chi deve fare la squadra e chi la deve allenare, quello che significa essere Juve, e se non riesce a difendere questa identità anche davanti ai microfoni, anche nelle istituzioni, allora probabilmente si deve fare un passo indietro. Allora probabilmente si non riesce più a trasmettere, perché diventa un affare di famiglia solo scritto su un pezzo di carta che non serve a niente. Perché diventa un affare di famiglia vero se quell'identità la riesce a trasmettere. Se non ci riesce, allora fai una cosa, non so se si può fare, e non sono per i ritorni, però richiama Andrea, perché abbiamo disperato bisogno di qualcuno come Andrea, con tutti gli errori che ha commesso, ma qualcuno che quell'identità la sapeva trasmettere, qualcuno che quella squadra, quella società la sapeva proteggere, la sapeva difendere, qualcuno che magari ha commesso anche degli errori, ma che ha saputo a volte rialzarsi fin quando non è stato costretto ad andare via, perché qualcuno l'ha costretto ad andare via. Non sono per i ritorni, però se vogliamo andare avanti con la famiglia Agnelli, che ci sia Andrea. Fermiamoci e torniamo tra poco.
8: Sì, sì, torniamo tra pochissimo.
9: Due colori, due voci.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, la notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni. Era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio, la continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, meno problematica che le condizioni di Pellegrini e Coré potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis: chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partiti. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
13: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno, e poi vediamo.
12: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno. Nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Dai, adesso vi leggiamo perché sì, veramente ci avete travolto di messaggi e questo significa che riuscire. Ci vedete come punto di riferimento, no. E noi di questo siamo contenti. Poi magari a breve vi daremo anche altre notizie, sì, di come cerchiamo di essere, esatto, ancora più vicini e più qualitativi per tutti quanti voi.
7: Guarda, io veramente vi chiedo scusa, vado un po' random. La proprietà deve prendere i dirigenti all'altezza, i quali a loro volta dovranno acquistare giocatori da Juve, non ci sono altre vie, Marco da Roma. Poi Gianni scrive: Elkan dovrebbe fare una cosa, chiedere scusa a Andrea e farsi dare consigli per come sistemare la situazione. Premetto che Spalletti a me è sempre piaciuto, ma una cosa è rimprovero, cioè che ogni tanto potrebbe cominciare anche con altri moduli. Io, guardate Gianni, credo che l'ultimo dei problemi in questo sia proprio il modulo. Qui è la questione di personalità, di mentalità, di voglia di raggiungere un obiettivo. Poi il modulo per me è veramente una cosa minima.
6: Ti fermo solo un secondo, no? Perché questa non è soltanto una promessa che facciamo al nostro amico, ma è una cosa che noi avevamo detto già prima e che ribadiamo adesso. Cioè lui dice: dovesse succedere il miracolo domenica, continuate a non difendere questo gruppo, no, perché no, non lo merita, ma la pazienza è finita. Vedere mio padre a 90 anni ieri piangere per la Juve mi ha fatto emozionare tantissimo. Pietro dalla Puglia. Pietro,
7: te lo prometto, Pietro.
6: Noi
7: lo
6: avevamo già detto prima.
7: Te lo promettiamo.
6: Comunque vada, i ragionamenti che stiamo facendo restano. Perché se si suicida la Roma a Verona o se si suicida il Milan in casa col Cagliari e noi per puro miracolo, perché quello ci serve, battiamo il Torino, non cambia la storia. No. Ci siamo ridotti ancora una volta all'ultimo e non abbiamo il destino nelle nostre mani a differenza degli altri anni, quindi abbiamo fatto peggio e dai una carezza a tuo padre da parte nostra.
7: Sì, anche un amico di 82 anni che ci ha scritto prima, che diceva che non ha mai visto una situazione del genere, ma come ieri arrivavano messaggi di amici in lacrime, capito Cambiaso, capito Locatelli,
6: no, loro sono tranquilli, Vlaovic, loro sono tranquilli,
7: capito Di Gregorio. La gente ieri piangeva per voi, per quello scempio. E allora aggiungo, c'è anche un'altra problematica secondo me. Per carità, le contestazioni, bisognerebbe lasciar perdere tutto, ma io ieri ho visto che fuori c'erano 50 ragazzi della curva ai quali batto le mani e li abbraccio tutti, e gli altri dov'erano a chiedere gli autografi oggi? Perché poi si parla, ah, bisogna fare questo, questo, quest'altro. Ieri a gridare la Juve siamo noi, tirate fuori le palle, c'erano 50 tifosi. Questo è un altro problema. Poi non cambia nulla, per l'amor di Dio, però diamo anche dei segnali.
6: Io non so se non cambia nulla, io penso che ci sia bisogno di tutti quanti. E se non lo capisce la società, la proprietà, che penso, spero, lo abbia capito davanti a un fallimento, che questo è un fallimento, questa ma stagione certo, è fallimentare,
7: certo. Ma per questo non deve accadere, non accadrà, ma non serve il miracolo, bisogna sbattere la testa.
6: È fallimentare. Juve, ci ascolti? Quest'anno è stato fallimentare, forse il peggiore anno dal punto di vista dei risultati, forse il peggiore, fuori dalla Coppa Italia con larghissimo anticipo, fuori dalla Champions e non te lo dico nemmeno. In campionato non abbiamo mai combattuto tranne momenti di irrazionale speranza. Con 5 punti di vantaggio su Como e Roma siamo stati capaci di passare sotto.
7: Vergogna.
6: Sotto! Con un calendario non impossibile. Questo è vergogna. Fallimento. Questa non è grande barra grandissima stagione. Questa è pessima barra deprimente stagione. Fallimentare. Una parola.
7: Buonasera amici, avevo 13 anni quando ho visto perdere la Juve ad Atene nella finale di Coppa dei Campioni contro l'Hamburgo. Ho versato un mare di lacrime. Ieri ho avvertito le stesse sensazioni, una tristezza infinita, una rabbia immensa. Ho sempre pensato che noi tifosi juventini siamo unici, viviamo di un amore infinito per i colori bianconeri. È arrivato il momento di affidare la Juve a dirigenti competenti e a giocatori degni della nostra maglia. Onorare milioni di tifosi, amare la Juve. Chi non è in grado di capire cosa sia la Juve deve andare via. Antonello, da Rio Nero, provincia di Potenza, ti ringrazio e ti dico anche che, tanto vedo che è il tuo primo messaggio, e ti dico che secondo me di questi hanno capito veramente poco, in pochi, cos'è la Juventus. Anzi, mi verrebbe da dire, Antonello, non l'ha capito nessuno. Sentiamo un po' di vocali.
8: Buongiorno, innanzitutto faccio complimenti per la trasmissione, bellissima.
7: Grazie.
8: È sempre bello quando parlate della Juve. Mi chiamo Matteo, voglio fare una considerazione, io sento parlare spesso che si dà la colpa ai dirigenti, agli allenatori, ai giocatori, ma è possibile che negli ultimi anni tutti i dirigenti nuovi o giocatori nuovi che vengono alla Juve, allenatori, sembrano che poi non capiscono più niente? Facciamo un esempio, Giuntoli. Cioè Giuntoli è stato molto bravo a Napoli, viene la Juve, niente. Thiago Motta fa un grandissimo campionato a Bologna, viene la Juve, niente. Molti giocatori che ha preso la Juve magari sì, non saranno dei fuoriclasse, però io li ho visti in altre squadre e devo dire
7: c'è
8: che
7: una grande verità in questo messaggio, l'hai detta te amico mio, scusate se vi sfumiamo un po', ma oggi riusciamo ad essere più veloci. In altre squadre Giuntoli con la Juventus, mi dispiace dirlo, non ha niente a che fare, lo ha fatto a Napoli, squadra provinciale. Per quanto loro si pensino il centro del mondo, è una squadra provinciale. E quindi Giuntoli funziona lì, non funziona qui. Thiago Motta funziona al Bologna, squadra straprovinciale. Viene qui, non funziona. Su Tudor stendo un velo pietoso. I giocatori hanno funzionato in altri contesti. Con Mainez, ieri, anzi ringrazio Vincenzo perché anche ieri, se non era per te, mi davi tutti gli aggiornamenti in tempo reale e ti ringrazio sempre, come sempre. Ma con Mainez, che poi abbiamo visto cosa ha fatto Spalletti, no? L'ha preso e l'ha lasciato in panchina, cioè in tribuna, alla fine del primo tempo. Ha fatto il fenomeno a Bergamo. Abbiamo visto a Torino cosa è diventato. Di Gregorio, con tutto il bene, il primo grande errore di Giuntoli, che porta un portiere che viene dal Monza, addirittura nella sua prosopopea di Giuntoli, caccia Szczęsny, che forse magari qualcosa gli poteva insegnare, e abbiamo visto cosa sta combinando sto ragazzo, che forse, non lo voglio giustificare Vincenzo, ma è finito in una cosa più grande di lui. Openda l'abbiamo visto anche ieri, portato da Comolli, così ce n'è per tutti, che fa il fenomeno in Lipsia, viene qua, noi ci ricordiamo di Openda per due cose: 45 milioni pagati e le treccine come David. Forse è il momento di andare a riprendere giocatori, e ora viene il problema, perché Bernardo Silva per esempio dice cosa? Venga alla Juventus in Europa League, lascio perdere. Però bisogna andare a riprendere giocatori con il pelo sullo stomaco, che non se la fanno sotto perché o che diventano bianchi come Kuhn Miners perché giocano nella Juve, e anche i dirigenti, e anche i dirigenti, perché Giuntoli non è un caso che a Napoli faccia bene e a Torino no, come lì stendo un velo pietoso. Perché
6: Ale, ma io te lo raccontavo ieri, ma può esserci bisogno che Spalletti gli grida con Miners accenditi e comincia a giocare?
7: Appunto.
6: Ma perché cosa è pagato? Perché cosa è per quale motivo è stato acquistato questo giocatore? Trotterellava per il campo, due urlacci nelle orecchie, ha recuperato due palloni, ma nel frattempo si era perso un dur nel gol con sua eccellenza Di Gregorio. Mi dispiace, Michele, ti vogliamo per tutto a posto, però uno ti difende fin quando è possibile, però basta. Cioè, abbiamo visto De Gea, che perlomeno quel minimo indispensabile che ha prodotto la Juventus lì davanti, il tiro che è la carezza per te, la prendi, il tiro sul primo palo di Conminers, cioè di Consesao, De Gea l'ha parato e gli ha detto: frate, devi tirare sul secondo palo, sul primo, il primo è mio. A noi ogni tiro è gol. Ma io capisco anche che Spalletti non possa pubblicamente dire, quando gli chiedono, gli fanno notare, vedi che sono 16 volte che al primo tiro la Juventus prende gol, dire e ci abbiamo i portieri, non lo può dire pubblicamente, e infatti in qualche modo le ha detto che vi devo dire, e però è sotto gli occhi di tutti, la Juventus non ha un portiere, la Juventus non ha un attaccante, perché poi ci siamo affidati anche qui a Vlahovic, mettendo anche qui, non dovevamo da no, però non gli date pressione, ritornavo dall'infortunio, cavolo, è Vlahovic, no, vuoi 200, vuoi 12 milioni per il rinnovo? Io non solo ti devo dare le pressioni, ma tu mi devi fare 3 gol a partita.
7: Che comunque anche ieri Zuccoppo l'aveva fatto,
6: sì, ma in mezzo a tanti errori che ha commesso anche lui, ma chiaro, al mandare fare a quel paese Locatelli in campo.
7: Però lì secondo te che c'aveva ragione?
6: Ma non mi interessa, là non devi farlo. Sei un giocatore della Juve, là o si gioca insieme o si muore da soli.
7: Bravo.
6: E si è morti da soli. Non sei un campione se fai questo.
7: Ma non è
6: perché
7: un campione,
6: ha sbagliato tanti appoggi anche ieri. E non sto dicendo che lui è stato il colpevole della partita, ce ne sono stati altri. Con Cesao non può dover fare 50 tiri in porta per vederla una volta e forse segnare, con tutto che uno di quelli che va a recuperare il pallone quando lo perde si merita tutti gli applausi del mondo, ma non può bastare. E quando vedo nei minuti finali, ancora contro la Fiorentina, che dovremmo rimontare una partita disperata, entrare in campo Miretti, io alzo, ma non per Miretti, alzo le mani, perché significa che se veramente David Openda non possono entrare nemmeno 5 minuti per un assalto finale,
7: non possono
6: finale,
7: entrare nemmeno 5 minuti, sento, Vincenzo,
6: quando sento che Locatelli, chiamato da Spalletti, guarda a Gatti e gli dice devi andare a fare l'attaccante, siamo nella melma,
7: Vincenzo,
6: siamo nella
7: anche
6: melma
7: lì, no? Anche lì tu hai parlato di Gatti, io lo adoro Federico Gatti, premessa.
6: Sì, il pallone a Mandragora, chi gliel'ha fatto avere?
7: Gatti. Quindi se alcuni giocatori non giocano, santa miseria, non è perché l'allenatore è impazzito, è perché magari Gatti può fare l'attaccante, ma non può fare difensore. Ma lui che ruolo è? È un difensore. E l'abbiamo visto anche ieri. La perdevamo lo stesso. Federico, li voglio bene, ma chi gli dà il pallone? Gatti. Questa è una squadra che andrebbe smantellata. E lo so che i gruppi vincenti non si fanno smantellando ogni anno, ma andando ad aggiungere. Ma mi dici qui chi salvi? Dimmi chi salvi!
6: Ma chi salva?
7: Dimmi chi salvi!
6: Ma io per questo ti dico, non ci possiamo prendere le colpe. Perché anche a me ieri, a parte qualche psicopatico, anche a me ieri
7: no,
6: mi ha scritto,
7: ma io me
6: qualcuno
7: la prendo, Vincenzo,
6: su Facebook scrivendomi vedi, tu non devi essere ottimista, è anche colpa tua.
7: Anche sono stupido,
6: ragazzi,
7: sono
6: ma
7: stronzato.
6: Vi sembra che noi dobbiamo metterci a piangere, a sperare sempre nel peggio? Uno non è che vuole essere ottimista, uno vuole essere realista. Qualcuno mi ha scritto, tu avevi detto che noi saremmo andati al 100% in Champions, ma hai detto, quando eravamo a 5 punti di vantaggio però sulla Roma e sul Como, ho detto abbiamo preso un bel vantaggio. Non è ancora scritto.
7: Ma
6: porca
7: Vincenzo,
6: miseria, se
7: Verona
6: la Juventus,
7: Fiorentina in casa,
6: se la Juventus ha 5 punti di vantaggio su Roma e Como, la Juventus che conosciamo noi tutti, che conoscono questi uomini gloriosi di 90 anni che piangono, 82 anni che ci scrivono ancora, la conoscono loro, 5 punti di vantaggio, si guardava al secondo posto, invece ci siamo sciolti. Perché? Perché il Corriere dello Sport ha parlato di calciomercato, perché qualcuno ha scritto che con la Fiorentina era la partita della vita. E che cosa si doveva scrivere? Oh ragazzi, protezione massima, è una partita come tutte le altre, la stampa è questa, la pressione è questa, la gente pretende il massimo, soprattutto ora dalla Juve. Se qualcuno lì dentro, tra giocatori, allenatori e dirigenti, quel massimo non lo riescono a dare, allora prendono le valigie e vanno via. Non c'è altra strada.
7: Ma
6: perché come vedete, se non fai
7: questa,
6: se non prendi questa decisione, che può sembrare banale ma è l'unica corretta, non c'è altra strada. Come vedi, sono tre anni che ci giriamo attorno al problema.
7: Con la differenza che quest'anno finalmente non andiamo in Champions, finalmente in maniera paradossale.
6: E tutto cominciò dal quarto posto che ci prendemmo col Verona.
7: Maledetto!
6: E guarda che c'è il Verona in mezzo un'altra volta. Lascia no, lo so, detto, però pensa
7: quel
6: se...
7: Quel maledetto quarto se... posto di Faraoni, perché forse oggi avremmo già ricostruito quell'anno di Pirlo. Noi siamo diventati, il Palermo di Zamparini in sei anni. Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor, ora Spalletti. Ne vogliamo cambiare un altro? Ricambiamone un altro! Ragazzi, però le cose ci dovrebbero insegnare come va, no? Come va il mondo. Io sono il primo a essere incavolato con Spalletti per le dichiarazioni di ieri. Ma per me Spalletti rimane alla Juve. Per me Spalletti rimane alla Juve. Ma deve avere il consenso della proprietà barra società. Perché se l'anno prossimo Spalletti perde tre partite, non si può ricambiare allenatore. Non è una questione di allenatore. O meglio, alcuni allenatori alla Juventus non c'entravano niente. Motta, Tudor. Altri allenatori, e basta per favore guardi che Tudor ci ha portato in Champions l'anno scorso. Tudor ci ha portato, a parte che un conto entra in emergenza e un conto è partito dall'inizio, e abbiamo visto Tudor come è partito dall'inizio. Ma noi siamo andati in Champions l'anno scorso finendo l'ultima giornata con il Venezia, rischiando di perderla. Benissimo, il Venezia, però ci siamo andati. Poi il signor Comolli insieme al signor Giuntoli fanno la frittata cercando il signor Conte, che gioca sulla pelle della Juventus, ma è un professionista, lo può fare. Vengo per ottenere di più, poi non vengo più. Ma a quel punto, poi se Comolli giustamente quando mi vede a Roma mi saluta, fa bene, pazienza, non me ne frega niente, io parlo sempre con massimo rispetto, ma lo sa anche lui che lì tu non dai la fiducia rinnovandogli il contratto a un allenatore sul quale non credi. È vero che eri appena arrivato, ma abbiamo fatto tutto il balam per andare a quella pagliacciata del mondiale per club con allenatore. Ma vacci con Brambilla al mondiale per club. Nel frattempo prenditi una settimana di tempo, due settimane di tempo. No, rinnovo la fiducia a Tudor. Obbligato. Non ci credeva Elkan, non ci credeva Comolli, non ci credeva la squadra. Che però deve essere la prima ora a essere messa di fronte alle proprie responsabilità. Poi mandi via Tudor e nella tua idea, nella tua testa c'hai allenatori sconosciuti. Basta. Quindi, John Elkann, ritorno a bomba, Vincenzo. Oggi è forse di fronte a decisione più difficile da quando è la Juventus. Perché bene o male, in questi anni, a parte nel 2022 quando ci hanno fatto quella porcata, tu ti sei sempre barcamenato con i soldi. Ora non ce li hai. Quindi vuol dire che il prossimo mercato, e lo sapete anche voi ragazzi, di stenti, non puoi sbagliare la virgola. Cederemo Bremer? Non mi stappo i capelli, ciao. Cederemo Thuram? Cioè, questo Thuram non può nemmeno partire dall'inizio ora. Via, ciao. E sai quanto lo stimi. Cederemo con Cesao? Amen. Ma di fronte a questi soldi che arriveranno, se arriveranno, perché si svalutano anche i giocatori, tu non puoi sbagliare la virgola. E allora io mi sento molto più tutelato se il mercato lo fa Spalletti insieme a Chiellini, piuttosto che Comolli insieme a Ottolini.
6: Sì, poi vorrei chiedere anche a Giorgio...
7: Sì, anch'io, cosa vuoi fare da grande?
6: Anch'io. Cioè, io voglio chiedere a Giorgio cosa vuole fare da grande. Perché questa mattina, e anche giustamente, un ascoltatore mi scriveva sull'altra emittente. Chi è che racconta, chi è che può tramandare Juventinità in questo gruppo?
7: Nessuno, Vincenzo.
6: L'unico, almeno tra i dirigenti, è Chiellini. Dove era ieri a fine partita?
7: Non lo so.
6: E poi vorrei sbagliarmi, quindi chiedo scusa a Giorgio, a voi, a tutti, all'editore se sbaglio. Ma mi sembra di aver sentito che è un evento a cui oggi ha partecipato da remoto.
7: Sì, sì, sì, sì, l'ho letto anch'io.
6: Lui
7: sì.
6: abbia detto qualcosa. Viviamo alla giornata. Esatto, cioè. Qualcosa tipo viviamo alla giornata. Viviamo alla giornata. La Juventus che vive alla giornata. Proprio tu, Giorgio. Come si fa a pensare una cosa del genere?
7: Però ti ha detto clamorosamente la verità. Questi vivono la giornata.
6: Sì, ma non deve essere vista come una cosa. No, viviamo la giornata, non sappiamo cosa fare. No, deve essere viviamo, purtroppo noi viviamo la giornata. E c'è, guarda, cambiando il tono e aggiungendo quel purtroppo, c'è tutta la differenza. Perché se io dico viviamo la giornata, vediamo, è quasi come se dicessi non ci rompete l'anima, adesso dobbiamo capire giorno per giorno che succede e poi decidiamo. Ed è sbagliato. Purtroppo viviamo la giornata è invece un'ammissione di colpevolezza che racconta una Juve che non c'è. Quando mai la Juventus, che ha vinto nella storia, viveva alla giornata?

0: Candolla, questo è l'allenatore dei prossimi 5 anni. Chi c'è? Chi non c'è? Quella è la porta.
1: Massimiliano dice: so che può essere una cosa non importante adesso, ma ci vorrebbe unità dei nostri tifosi, non schierarci inutili e dannose fazioni interne, ma fare una critica obiettiva sul disastro che abbiamo visto. Guarda Max, questa sarebbe una cosa fondamentale, ma ti garantisco che non è così, perché le fazioni ci sono, c'è chi sta esultando, chi ieri è esultato perché così oggi può scrivere che Spalletti deve andare via. Purtroppo quello che dici te Max è una cosa molto importante, ma perché tu sei uno juventino vero, e invece oggi c'è chi rialza la testa contento, dice: visto, la Juve ha perso, Spalletti va via. Purtroppo c'è anche questa roba qua, è una componente minima, ma io sono molto più vicino chiaramente a all'amico di prima che ha detto che ha visto il padre piangere, all'amico di prima che diceva 82 anni non ho mai visto una cosa del genere, alle lacrime di quelli di ieri che non ai pusillanimi che oggi sono contenti perché Spalletti ha perso. Ecco, sinceramente quella roba lì però fa parte di un contesto, amico mio, che dobbiamo
0: ma ci sono purtroppo anche questi.
1: Ma lasciamoli vivere, deve respirare Vincenzo.
0: Sì, devono respirare, noi non gli diamo importanza, non gli diamo spazio, chi se ne frega. Però ci sono anche questi qua che come minoranza rappresentano comunque una zavorra nel mondo Juve, eccetera, perché si creano quelle divisioni fastidiose e inutili.
1: Ma contano zero.
0: Contano meno uno, non è contano
1: io
0: zero.
1: Io mi sono sentito un coglione, te lo dico, perché ieri sera sono arrivato a casa. C'avevo un mal di testa, mi sentivo male per la Juve e sono un deficiente, perché onestamente
0: fa giardinaggio, pensa un po'.
1: Era una giornata che non mi passava mai.
0: No.
1: Sono andato a letto alle 10:30 ieri sera, tant'è vero Matteo, ho detto: ma che ti è successo? Avevo la testa che mi scoppiava per la Juve, per un quarto posto, a me e a voi. No ragazzi, allora forse fanno bene quelli che oggi hanno la risata perché la Juve ieri ha perso e quindi possono alzare la loro testolina inutile e dire ho perso, che noi che ci siamo stati male, perché noi ci siamo stati male ieri, tra l'altro Vincenzo per un quarto posto, quindi io sono stato male, te sei stato male, i nostri amici sono stati male
0: giornata.
1: E magari ieri sera i calciatori, perché voi dovete anche capire che noi ci stiamo male, ma calciatori, la maggior parte di questi,
0: non gliene frega
1: niente.
0: E la cosa più sbagliata, e poi ci fermiamo, tanto senza quesiti.
1: Ma figurati, Vincenzo, siamo a 1592 messaggi.
0: Sai qual è la cosa peggiore di tutte? Che quelli che, tra virgolette, anzi senza virgolette, se ne potevano non fregare niente, erano i Khedira, erano i Dybala, gli Higuain, i Ronaldo, i Mandzukic, i Pjanic, gli Emre Can, i Barzagli, Chiellini, Buffon. Questi erano quelli che al limite potevano anche una domenica prendersi una vacanza mentale, dice: sai che c'è, me ne frega niente. Se lo potevano quasi permettere, ma non si sono azzardati un solo giorno a non fregarsene niente. Quando avvenne una volta un inizio di stagione in cui forse ci mettevano poca applicazione, si chiusero nello spogliatoio, volarono stracci e andarono a vincere lo scudetto. Non sto paragonando ovviamente la qualità, però ti sto dicendo che proprio loro,
1: certo,
0: che avevano un'altra qualità e che a questi qua non gli fanno vedere il pallone né mo e né mai, ora a 50 anni, questi si pensano di poter giocare, tanto stanno alla Juve, sono arrivati, sono bravi, sono forti, gli altri basta che li guardano, hanno paura di loro e si permettono anche di non metterci il cuore in campo, mentre gli altri ce lo mettevano. E ieri, mentre facevo giardinaggio, in questa tristezza che vivevo dentro, dicevo, mi ricordavo di quegli anni in cui c'erano questi giocatori qua, ripeto, non guardiamo soltanto la cifra tecnica, che ti facevano sentire sicuro, quasi con una coperta di Linus addosso, che dicevi: stasera si gioca contro la Fiorentina, e vinta, e la vincevano. Questi,
1: guarda,
0: non sono niente.
1: Chiudo con Gianni, no? Tranti che dice: ragazzi, il problema è uno solo, giocatori mediocri in tutto, a volte ci illudiamo, sono strapagati ma mediocri. E infatti questo, guarda, è il ragionamento che ho fatto io mi sono illuso tante volte, vi ho raccontato illusioni, ma è quello che credevamo, in realtà sono una banda di calciatori mediocri, poco da fare, dentro e fuori dal campo. Fuori dal campo non lo so perché non mi permetto di giudicarli, dentro il campo sono una banda di giocatori mediocri e non si devono offendere, perché poi magari andranno alla Roma, andranno alla Lazio e andranno alla Fiorentina e faranno grandissimi campionati.
0: Sono
1: mediocri perché non sono da Juve. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sono stati individuati

0: Corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
1: Alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
0: La difesa di Salim el-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di el-Khoudry è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
1: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
0: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2.707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2.159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
1: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Knutson per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ciao, sono Samuele da Firenze. Volevo esprimere la mia doppia amarezza perché, oltre alla sconfitta, sono anche di Firenze, quindi posso dire anche di sfottò. E niente, l'unica cosa, speriamo a questo punto di fare una buona squadra, per almeno per provare a vincere l'Europa League, questo tanto che ci manca. E poi, così, una battuta per drammatizzare, diciamo, il prossimo anno, accoppiato al serale, c'è l'Europa League. Ciao.
4: Ciao ragazzi, sono Catello da San Antonio Abate. Niente, stanotte senza dormire, grazie a quegli indegni, quegli netti, quei cagasotto, scusate se uso questi termini. Io non voglio vedere il prossimo anno più con la nostra maglia il pallone gonfiato dietro che dice di voler vincere trofei e poi viene zimbellato da piccoli. Quell'altro fenomeno che segna in fuorigioco, non prende una palla, umiliato da Pongracic e si permette il lusso di lanciare la palla, tirare tipo in tribuna quando doveva mettere la palla a centrocampo, non so che polemica voleva fare. Non voglio vedere più Cambiaso, non voglio vedere più McKennie.
5: Buonasera, Alessandro Altarotto. Che dire, dirigenze inadeguate, allenatori che vanno e vengono come se fosse un supermercato ormai da 3 anni, giocatori che forse non hanno ancora capito dove si trovano. Abbiamo fanno dichiarazioni tipo Cambiaso dopo Verona, che veramente mi hanno lasciato al dito, o il capitano che fa sempre i soliti post. E io ieri, a 63 anni, non mi vergogno, ho avuto una crisi di nervi, di pianto, perché sono rimasto allibito. Io ho seguito la Juve ovunque e vedere quella prestazione mi ha lasciato così male, male, male.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, vai, ancora notizie, poi noi stiamo lavorando ad altre situazioni che magari cerchiamo di dirvi nel corso di questa puntata, però il malcontento è di tutti, compreso il nostro, in tanti ci scrivono anche privatamente da questa mattina, gli amici, no? Fabrizio, Matteo, tanti altri, e siamo un po' tutti avviliti, il comandante Angelo, perché non si riesce a vedere una via di uscita, che sulla base di quello che ci siamo appena raccontati oggettivamente non c'è. Quindi dobbiamo sperare che qualcosa accada e tra poco magari cerchiamo di dirvi qualcosa in più.
8: Che bello, scrive Sabrina, sarebbe stato ascoltarvi 9 anni, quante belle cose da condividere. Invece ascolto al 2021 e solo polemiche, sconfitte, sfoghi. Chissà se vedremo questa felicità. Sai Sabrina, io sono convinto di una cosa però, che avremmo, sì, sicuramente esultato per tante cose, ma negli ultimi anni ci saremmo profondamente divisi. Purtroppo, perché negli ultimi anni noi... E io ho fatto anche un video recentemente dicendo che noi bisognerebbe imparare alcune cose. Noi giudicavamo fallimentari le stagioni in cui vincevamo Scudetto e Coppa Italia. Quindi ci saremmo divisi anche su questo. Noi non festeggiavamo Scudetto e Coppa Italia quando questi qua hanno detto che hanno fatto la storia, no? Ma bravi loro a valorizzare queste cose qua. Noi parlavamo di fallimenti. Io la ricordo ancora quella conferenza stampa in cui venne chiesta Allegri: ma vinta Coppa Italia e Scudetto, cioè, ma se uscite con l'Ajax è fallimento. Noi siamo passati da questa roba qua a questa. E allora, come dico sempre, un esame di coscienza, facciamocelo anche noi. Facciamocelo anche noi. Perché oggi mangiamo letame. Quando mangiavamo caviale, facevamo gli schizzignosi.
7: Vero, ma questo credo che, come ci siamo detti anche altre volte, non cambierà mai, nel senso che poi quando torneremo a vincere il tempo di godere delle vittorie e poi davanti magari a un ciclo, se si dovesse riaprire, ma è una parola che sembra veramente una parola sconosciuta per tutti quanti noi, ritornerebbe anche quella puzza sotto il naso, perché siamo purtroppo a tifoseria anche un po' così, non alludiamo a voi naturalmente.
8: No, però ti posso dire una cosa, la dico forte, ma la dico veramente forte. Se dovesse esserci qualcuno che scende dal carro in questo momento, a me non dispiacerebbe, un po' come la Serie B. Perché i tifosi a vittoria, a gettone, io in questo momento non li voglio. Sono cattivo, Vincenzo, sono molto cattivo. Però l'anno della Serie B ci siamo un po', no, guardati in faccia. E tanti si vergognavano di essere juventini.
7: Sì, un po' di pulizia.
8: Io in questo momento un po' di pulizia, ma no, pulizia è brutto, un po' di famoso disinnamoramento di quelli che poi se vanno in giro, ma la Juve non vince, ecco. Se proprio voglio vedere il lato positivo, forse qualcuno potrebbe scendere e io non lo rimpiango. Che è diverso da quelli che ieri mi scrivevano: sono talmente abbattuto e deluso che per me la Juve per un anno finisce qua. Perché io lo capisco. Quello è amore. Quello è amore. Perché poi lo scrivono, lo dicono e domani mattina si alzano con il magone in gola. Ma quelli che se non vinco la Champions, no. Ma lo scudetto che schifo. Io se in questo momento da 14 milioni diventiamo 13 milioni e 6, a me non dispiace.
7: Sono d'accordo anche su questo. Potrebbe essere anche un aspetto positivo.
8: E guarda, bravo Salvatore. Gli ultimi 3 scudetti la società non ha fatto più, pullman o feste. Però Salvatore, bravissimo, fai bene a ricordarlo. Però anche per colpa nostra, Salvatore. Anche per colpa
7: forse
8: nostra.
7: Forse non ci andava nessuno.
8: capisci qual è il problema, Salvatore?
7: Facciamo pure, una figuraccia forse.
8: L'ultimo anno non facciamo festa, l'anno di eliminazione dall'Ajax, perché se facevano il pullman c'erano 5 persone.
7: Dopodiché, facendo delle analisi, grazie anche alla nostra fonte che lavora nei mercati che contano, diciamo,
8: ci fai fare investimenti, però io ho due spiccioli, me li fai investire, me li fai diventare dobloni.
7: Sì, una macchina azienda. Allora,
8: una macchina aziendale.
7: Facendo questi calcoli con questa nostra fonte, per l'appunto, che si occupa di mercati a certi livelli, sappiamo che insomma in questo momento ci sarà un altro aumento di capitale di John Elkann, e questo potrebbe essere già indicativo, ovvero se sarà un aumento di capitale di circa 60-80 milioni, allora vuol dire che si va a compensare quello che, esatto, la Champions non ti dà, e quindi diventa un aumento di capitale di mantenimento. Se fosse un aumento di capitale al di sotto di queste cifre, quindi ti parlo di 40 milioni, anche 50 milioni, significherebbe ridimensionare il progetto. Se invece l'aumento di capitale dovesse essere superiore anche di poco alla cifra che ci aspettiamo, se invece di 60-80 anche 100 milioni, allora sarebbe, esatto, la conferma che è un asset nel quale ovviamente John Elkann vuole aumentare gli investimenti, perché lo considera un asset strategico la Juventus, non solo da mantenere ma da rafforzare. Quindi l'aumento di capitale, la cifra dell'aumento di capitale che verrà stanziata, ci darà indirettamente una risposta.
8: 50 è un ridimensionamento, 70 è 60, un investimento.
7: 60-80 è quello che serve per compensare, certo, l'assenza della Champions, quindi significa fare mercato con quello che puoi fare, vendere e comprare. 100 o di più, impossibile pensare di più, ma insomma 100, da 100 a salire, significa rafforzare nonostante l'assenza della Champions.
8: Guarda che bella l'immagine che ci manda Armando, anche lui al primo messaggio. Questo l'ho fatto quando siamo scesi in Serie B, è un tatuaggio che ha fatto sul polso, bellissimo Armando, veramente bello. Buonasera carissimi, a parte il Diz e Calulu non vorrei più vedere gli altri con la maglia della Juve, neanche con Cesaro, neanche Turam, neanche Dusan, avanti con Spalletti, che immagino del candidà o io, ecco, il direttore. Questo lo penso anch'io sinceramente. Ciao ragazzi, nel 2022 hanno decapitato la mentalità vincente della società, completando il lavoro che avevano poi iniziato nel 2005, senza colpo ferire da parte della proprietà, la stessa proprietà che poi, cacciando gente che poteva essere il collante, lo spogliatoio come Daniele Scesni, completò il suicidio sportivo. Lo so Nicola, lì, anche lì io chiedo scusa, ma non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente, cioè l'ho capito dopo. L'ho capito dopo, i danni commessi da Giuntoli e Tiago Motta, proseguiti con Comolli, ma vabbè, è inutile guardare indietro. Vai.
9: Ciao ragazzi.
8: Ciao.
9: Sono Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona.
8: Ciao Lorenzo.
9: Io volevo fare una considerazione veloce con voi. Non sento mai parlare di, come dire, di andare a cercare giocatori giovani di un certo valore, anche economico, però per carità, però giovani. Faccio un nome, Max Perrone del Como, dico io, no? Diouf del Como. C'è gente che abbia la fame di dimostrare che può essere da Juve, non giocatori che arrivano e si sentono alla Juve, si dicono sono la Juve, vuol dire che sono forte. No, non funziona così.
8: Guarda, amico mio, no? Io capisco, un messaggio molto interessante. Io però non so più in questo momento, te lo dico proprio arrendendomi, non so più quale tipo di giocatore serve alla Juventus. Io non lo so, perché lui ha fatto due nomi molto interessanti.
7: È anche allenatore.
8: Quindi,
7: perché noi ci fidiamo di Spalletti, purché magari riesca a invertire la rotta. Tu hai fatto due nomi di giocatori estremamente interessanti. Potrei pensare che quando venne preso Vidal non era un giocatore così conosciuto, ma aveva la fame e l'ha trasferita in campo. Ma abbiamo visto giocatori arrivare con un pedigree che sembrava importante essere degli agnellini in questa squadra. Abbiamo visto con Miners su tutti.
8: Capisci.
7: Abbiamo visto David, mister 200 gol tra nazionale e Ligue 1, essere quella roba lì. Abbiamo visto Openda fare tanti gol ed essere quella roba lì. Quindi sicuramente bisogna guardare, come dico sempre, all'uomo dietro al calciatore. Dopodiché mi domando quanti ce ne sono da Juve. Tu dici, non però lo so. Devi trovare. Lo devi trovare. O devi trasferire qualcosa a questa squadra. Cioè, non basta comprare un giocatore che secondo te può funzionare, lo metti in un gruppo allenato da un allenatore del quale più o meno ti fidi e le cose funzionano. No, no, non vanno così. Vi ricordate quelle chiacchierate che faceva Andrea Agnelli alla Villar Perosa ogni volta prima che si scendeva in campo nell'amichevole di famiglia? E catechizzava la squadra. Quella era una catechizzazione che veniva fatta davanti anche alla stampa, ma ce n'erano tante altre quotidianamente nello spogliatoio. Ricordate quella davanti alle tombe di famiglia di John Elkann e Andrea Agnelli, al simulacro? Benissimo. Tutto questo non c'è più. Cioè, tu dici c'è bisogno di andare al simulacro per raccontare la mia... Probabilmente anche quello può servire. Bisogna trasferire juventinità a chi viene alla Juve. Qua vengo. Poi bisogna anche che i dirigenti che lavorano o lavoreranno alla Juventus, gli allenatori che lavorano o lavoreranno alla Juventus, i giocatori che lavorano o lavoreranno per la Juventus, la difendano quotidianamente nelle sedi opportune se sei dirigente, nelle sedi opportune se sei allenatore, nelle sedi opportune cioè in campo incazzandoti per un rigore, per un gol annullato, un rigore non dato sul campo. Perché gli altri si mangiano la gente pur di avere quello che ritengono di poter avere, a volte anche quello che non è giusto che abbiano. Noi siamo tutti bravi, buoni, tranquilli, composti.
8: Sul gol di McKennie, ragazzi, e si vedeva, l'ho visto da qui. Poi Antonio, giustamente allo stadio, ha detto: no, è da annullare. Ha detto: no, Antonio, guarda, non è da annullare, perché magari allo stadio è una percezione diversa. Ma da qui si è visto. Ma io non ho visto un giocatore della Juve andare a protestare.
7: Lucumi toccò, spinse David, certo, che cadde a terra, e disse: no, quella spinta non è sufficiente.
8: Vincenzo,
7: per
8: quello è uno scandalo. Quello è uno scandalo. Ma te hai visto qualcuno protestare?
7: Ma no. Ma perché chi è che ha a cuore la Juve? Quelli poi, appunto, finita la giornata, prendono, appunto, chiudono l'armadietto, tornano a casa, si vivono le loro brave vite. Che fai tu? Sono un giocatore della Juventus. Quale
8: Guarda,
7: Juventus?
8: Mi fa molto male questo messaggio dell'amico Andrea da Arcore. Cioè, male nel senso che mi colpisci molto. Dice: io ho sofferto i 9 anni senza scudetto fino all'era Lippi. Ho sofferto il posto Farzopoli e non ho mollato mai. Ma se la Juve rimane questa il prossimo anno, basta, chiudo tutto. Per vedere la Juve pago Sky, DAZN, Prime e tolgo tempo alla famiglia. Sono del 71, quindi sei come me, mi fai sentire anche molto vecchio. Ho visto tante Juve in difficoltà, ma non mi sono mai vergognato tanto della mia squadra come ora. Andrea da Arcore, vi voglio bene, perché capite come stiamo. Guarda, semplicemente capiamo come stiamo perché noi siamo come voi. Mi fai star male, Andrea, con questo messaggio, perché è un po' quello che ho provato ieri. La mia rabbia di ieri non deriva tanto dal quarto posto, quinto, perché oggettivamente combattere per il quinto posto, ragazzi, ma facciamo esultare i romanisti, che per loro è come vinto uno scudetto, per noi dovrebbe essere una diminuzione. Ma quello che mi ha fatto star male ieri, ripeto, sono un coglione, vedo tanti come me che hanno scritto, è aver visto quella roba lì. È quello che mi ha fatto star male. E quando oggi dico, un amico ci scriveva: ma il confine è tra i 3 punti che ci avrebbero portato in Champions? No, no, non è più il confine. Perché anche dovesse accadere il miracolo, al quale io a un certo punto vi dico, forse andrò anche controcorrente, a parte che non ci credo, ma spero che non accada. Ok? Se c'è una possibilità su 100 non deve accadere, secondo me, per tutta una serie di motivi. Quindi è chiaro che domenica sera saremo qua soltanto perché spero che abbiano la dignità di difendere la maglia nel derby, perché ci mancherebbe solo di essere umiliato nel derby, ma da questo gruppo ormai mi aspetto tutto. Però a me quello che ha fatto male ieri è vedere la storia, la maglia umiliata da 11 statuine in campo. Ecco, questo no. Ed ecco perché, dal mio punto di vista, potrebbe accadere il miracolo. Ma quelli rimangono. Non mi rappresentano nessuno. E sapete cosa ho sottovalutato io? E oggi lo dico. Anzi, ho detto prima, chiedendo anche scusa. Io, per esempio, non ho capito il pareggio di Milano. Il pareggio 0-0 con il Milan, così come il pareggio in casa con il Verona, ci doveva far capire, Vincenzo, che i due pareggi non erano figli di sfortuna o di calcoli, erano figli di una squadra che aveva le gomme a terra, di una squadra che miracolosamente a questo punto ha vinto a Lecce, forse perché era a Lecce, perché tu a Milano ti accontenti dello 0-0 perché non ne hai più. Tu pareggi col Verona non per il destino, cinico e baro, ma perché sei questa roba qua. Infatti arriva una squadretta, perché la Fiorentina è una squadretta, ma con un minimo in più di dignità e voglia, e ti prende a pesci in faccia. È questo che mi ha fatto male ieri, perché la storia della Juventus non si possono permettere di sporcarla i venti che ieri indossavano indegnamente quella maglia. A me sarebbe piaciuto a un certo punto vedere lo stadio vuoto, perché quello si meritavano, e mi sarebbe piaciuto vedere fuori, ripeto, sempre nella massima civiltà, che ci mancherebbe, 5.000 persone, e invece vedo oggi che li vanno a chiedere autografi. Questo è il nostro limite, questo è un limite enorme. Altro che autografi li chiederei.
7: No, e qualcuno l'ha scritto prima, io me lo domandavo anche questa mattina nell'altra emittente, e l'ho scritto, l'ho detto anche in una nota vocale, lo ribadisco adesso. Ieri dove erano i dirigenti?
8: Lo so.
7: Perché se oggi, come ci ha raccontato Camillo, c'è la sensazione, si sta già lavorando giustamente a questo punto a una Juventus in Europa League, quindi danno per scontato che non va in Champions League.
8: Beh.
7: No, dico, se oggi, oggi tu, certo, società, stai facendo questo lavoro, perché sei realista e perché dici ok, i bue sono scappati, ciao ciao, se ne parla in Europa League, ringraziamo che quelli lì hanno battuto la Lazio. Aperta e chiusa parentesi.
8: Eri in conference, se no.
7: Esatto, se no eri in conference. Comunque, se è vero che, come è vero, che loro oramai già stanno progettando una stagione in Europa League, ieri dovevi stare davanti ai microfoni, dovevi scendere, dovevi dire prendiamo atto che questa è stata una stagione fallimentare.
8: In francese o in italiano te lo dicevo?
7: No, doveva scendere Chiellini a quel punto, perché l'altro...
8: Sì, però ne abbiamo un amministratore delegato, Vincenzo, eh?
7: Col traduttore vicino. E andava Chiellini e gli faceva la traduzione vicino, che è un'altra follia, sono d'accordo con te. Però i dirigenti ci devono mettere la faccia, dovevano andare là, dovevano dire abbiamo fallito, stagione fallimentare, peggio dell'anno scorso, dove abbiamo mandato via Giuntoli. Allora non può andare come lì, dove scende Elkan.
8: Ma che figurati, forse non inizierà allo stadio. Però ultimamente c'è sempre andato.
7: C'è sempre andato, ok. Ma un comunicato? Qualcosa? No, noi stiamo zitti e facciamo passare questa sconfitta in casa con la Fiorentina e l'uscita relativa dalla Champions League come un fatto, vabbè, è successo, l'importante è che siamo in Europa League, perché questo è il messaggio che è passato ieri.
8: Suicidio comunicativo di Spalletti.
7: E il messaggio che passa oggi invece, suicidio comunicativo di Chiellini, è che si vive alla giornata.
8: Guarda, infatti dice Stefano da Roma, guarda, cioè ragazzi chiudiamo tutto, tanto viviamo alla giornata, così ci hanno detto, ma che discutiamo a fare, un abbraccio.
7: Ma certo, ma se io mi sento di da Chiellini che viviamo alla giornata, ragazzi, non si pesano più le parole, non c'è attenzione alla comunicazione, si lanciano messaggi sbagliati, si aggrediscono anche giornalisti che giustamente, ieri sentivo Caressa che giustamente ha detto mister, questo deve essere, no, era guarda là, che aveva chiesto a Spalletti, sì, questa deve essere la partita, no, già cominci male, no, non comincia male lui, ha fatto male la Juventus. E fa male la Juventus a pensare che non sia la partita della vita. Io capisco che magari in un momento della stagione un allenatore possa provare ad affidarsi a un messaggio filosofico per alleggerire un carico e dire viviamola dando le giuste proporzioni alle cose. Ma quando si stanno tirando le somme e quando c'è in ballo obiettivi del club più titolato in Italia, uno dei più titolati al mondo, quando si parla di Juventus e non si considera che contro la Fiorentina era una partita della vita, e allora vuol dire che quello che ha sbagliato è chi non l'ha percepito, non chi l'ha percepito.
8: Allora, c'è un messaggio dell'amico Claudio che dice io mi vergogno, i tifosi che dicono mi vergogno che la Juve abbia tifosi del genere, quando ci si sposa il prete ti dice insomma, buona cattiva fede, se va bene grande Juve, se va male vergogno. No Claudio, perdonami ma dissento, io mi vergogno di chi indossa la maglia in questo momento alla Juventus. Se tu non ti vergogni di questa roba qua e accetti
10: quello che hai visto ieri, insomma, a tutto c'è un limite, eh? Ieri hanno disonorato la maglia e io mi vergogno di quella roba lì, perché la Juve è una storia, ragazzi, cioè la Juve non è la Roma, la Juve non è la Lazio, la Juve non è una squadra qualsiasi che si può permettere di farsi prendere per il culo in casa dal Verona e dalla Fiorentina, no, no. Quindi è chiaro che noi amiamo la maglia, ci mancherebbe altro, ma non posso dire che vergogna a questi giocatori che l'hanno indossata. Se no poi ci lamentiamo perché troppe carezze. E questo non è il momento delle carezze, ragazzi, eh? No. Noi abbiamo difesi fino in fondo. Fino in fondo. Però poi c'è un momento in cui non si può difendere l'indifendibile. Ragazzi, la Fiorentina negli ultimi due anni ci ha dato 3 gol a Firenze, 2 gol a Torino e non siamo più riusciti a batterla negli ultimi 2 anni. La Fiorentina, il Como quest'anno ci ha fatto una testa così in casa e fuori. Eh no, questo non l'accetto.
7: Ne abbiamo fatto 0 gol al Milan. Si dice, vabbè, il Milan, ho capito.
10: Questo io non l'accetto.
7: Questa è una squadra che non ha battuto il Verona quest'anno, che ha sofferto per battere il Lecce almeno in una partita quest'anno, che non ancora ha ancora vinto nel derby e probabilmente non lo vincerà neanche quest'anno, che con la Fiorentina ha fatto quello che hai detto tu, che ha pareggiato in casa col Sassuolo, che ha preso gol al primo tiro dopo in 16 partite, primo tiro, gol subito. Questa è una squadra che per fargli il gol dovevi sputare sangue. Invece adesso basta un Hondur qualsiasi, con Miners che non lo segue, lui che tira sul primo palo sbagliando la conclusione ed è gol.
10: E il portiere ed che gli passa il pallone sotto la
7: mano. Ed è gol. Ragazzi.
10: Guarda, io... Anzi, fammi sentire un altro vocale.
7: Sì,
10: va?
7: Sì.
10: Che è meglio.
11: Ciao Alessandro e Vincenzo, sono Cisco dalle Marche. Oggi sarebbe troppo facile incolpare i giocatori che comunque sia non sono esenti da colpe, ci mancherebbe altro. Però secondo me dobbiamo guardare il problema principale. Il problema principale secondo me è John Elkann, che non è capace di scegliere i dirigenti adatti a gestire la società. Lo stesso errore che sta facendo con la Ferrari, tant'è vero che la Ferrari non vince un mondiale costruttori da 18 anni. E la Juventus sta diventando la nuova Ferrari, quindi senza dei dirigenti scordiamoci giocatori adatti alla Juventus.
10: Guarda, no, hai ragione. Lorenzo dice: microvate nella storia del calcio italiano una squadra a cui hanno annullato 4 gol consecutivi. Lorenzo, hai ragione, però io non me la sento di appellarmi ai gol annullati, perché allora a Lecce comunque abbiamo vinto e abbiamo denunciato lo scandalo. Ieri sicuramente il gol di McKennie è gol e ci mancherebbe altro. Ma se primi che non vanno a protestare non sono giocatori in campo, noi che possiamo fare? Il gol di Vlahovic purtroppo era un fuorigioco, purtroppo. Il gol di McKennie è validissimo. Quindi hai ragione su questo, ti seguo. Però ragazzi, noi andiamo in Champions perché non battiamo Verona e Fiorentina in casa, eh? Al di là sicuramente dei danni che ci hanno fatto, degli errori che ci hanno dato, del VAR, di tutto. Però ragazzi, noi non andiamo in Champions perché non battiamo Verona e Fiorentina in casa. E guardate, sarebbe bastato battere il Verona. Sarebbe bastato battere il Verona. Io non riesco a dargli alibi a questa squadra.
7: No, non riesco poi, a dargli alibi. Tra l'altro, ironizzando neanche più di tanto, quando è stato venerdì, io dissi, ne dobbiamo fare 3, perché così forse ce ne danno uno. Ne abbiamo fatti 2 e non ce ne hanno dato manco uno. Ma era un modo per dire che te li dovevi mangiare. Quando la Fiorentina è venuta a passeggiare a Roma, concedendo alla Roma la possibilità di mangiarci punti, dicemmo, bene, questa immagine del passeggio che ha fatto la Fiorentina a Roma, nello spogliatoio della Juve, deve essere raccolta come una sfida per cui tu gliene devi fare 6. Se fossi Juve. Ma non sei Juve e ne hai presi 2. È inutile che ci giriamo attorno. Purtroppo questo è il carattere, questa è l'identità, questa è la qualità, questa è la forza di questa squadra, che non c'è. Ci fermiamo e torniamo tra poco. Tra poco.
12: 2 colori, 2 voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Yannick Sinner, vincendo il torneo di Roma, ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni invece al Roland Garros. Il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi ha battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la ceca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e doloranti a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Guarda, io neanche, caro amico, li voglio vedere, perché dice il nostro amico, dei possibili rientri chi potrebbe essere utile a Spalletti. Io neanche li voglio vedere, i vari Nico Gonzalez, Douglas Lewis e tutta questa gente qua, perché onestamente sono tutti figli di un mercato sbagliato che spero possano rappresentare una plusvalenza. Ricordiamoci che la Juventus oltre a tutto deve fare questi 35 milioni di plusvalenza. Senti, che non farà con Nico Gonzalez, perché seppure lo vendesse alle cifre prestabilite all'Atletico fai 5 milioni di plusvalenza, quindi devi fare altri. E arriverà a breve anche la famosa multa da parte dell'UEFA, che milioni. Sono di 10 milioni che comunque dovrei pagare.
6: Vincenzo, ora a mente fredda, intanto ringrazio anche l'amico Corrado che stavo leggendo, mi ha dato un bellissimo messaggio e lo ringrazio, vi ringrazio tutti, lo faremo dopo anche con un video su Facebook, dai,
5: sì,
6: perché
5: sì.
6: Siete veramente anche oggi meravigliosi. Io ti dico la verità, Vincenzo, forse sarà che ho ancora questa delusione addosso e difficilmente me la scrollerò, ma onestamente, se oggi va via Bremer, se oggi va via Thuram, se oggi va via Conceição, se oggi va via Cambiaso, ma per te è un problema?
5: No,
6: appunto. Quindi,
5: ma ti faccio una...
6: facessero quello che devono fare, e non cito Kun Miners, che non voglio nemmeno più vedere, David, Openda, ne abbiamo già fatti 7, solo che con questi fai gli spiccioli.
5: Sì, però torniamo a un discorso che dicevamo, per il quale era fondamentale andare in Champions se non ci andiamo. Ma questi sono giocatori che hanno fallito. Io vengo da te a prendermi con Cesao, tu quanto l'hai pagato? 40, ma lo dai per 20? Allora te lo tieni. Io vengo da te a prendermi Douglas Lewis e io ti faccio un favore, quindi me lo dai a 15. Io vengo da te a prendermi Miretti, se ti stanno bene 7 milioni, 6 milioni più bonus, bene, altrimenti te lo tieni tu. Devo venirmi a prendere con Miners perché piace a Gasperini? 20 milioni ti stanno bene? No. Facciamo 15? Se tu vai in Champions e fai un cavolo di campionato e valorizzi i giocatori, sì, io tanto quanto posso anche venderli.
6: Vincenzo, però...
5: Se io vengo da questo campionato con l'ennesima delusione, con giocatori depressi che non hanno reso, il prezzo non lo fai tu Juventus,
6: sono
5: il prezzo lo fa chi se lo viene a comprare.
6: Ciao ragazzi, ho qualche annetto e mi ricordo con amarezza la Juve di Marchesi, quella di Mefredi e quelli del Neri, ma credo che gli ultimi anni siano stati ancora peggio di quelle lì, ed era qualcosa di terribile, l'amico Ennio da Tagliacozzo. Francesco dice da San Giorgio di Napoli: il 2022 è stata la nostra fine, è stato voluto questo dalla federazione, è finita l'epoca degli Agnelli, è finita la Juve, ha ragione Vincenzo, come dice che la Juve è rappresentata dalla famiglia Agnelli.
5: Poi c'è un amico che dice: Marangio, tu come tutti i juventini, Douglas Luiz non l'hai mai visto giocare, invece sono due anni che vedi con Miles. Ale, quando hai visto giocare Douglas Luiz, onestamente? Poi posso, penso che l'Aston Villa l'ha visto giocare?
6: Posso andare avanti?
5: Sta giocando nell'Aston Villa? Chiedo.
6: L'amico Gaetano dice: onestamente, Ale e Vincenzo, avete voglia di un test, cioè di un azzeramento totale dirigenza, allenatore e giocatori? Allora Gaetano, intanto ti abbraccio come sempre. Guarda, io in questo momento nella testa ho mille cose che mi passano, e quindi magari nei prossimi giorni sarò un pochino più, anch'io un pochino più lucido. Io oggi auspico uno scenario simile, che non so se è quello migliore, ma è quello che vedo più a favore della nostra Juve. La conferma ovviamente di Spalletti, però deve essere Spalletti, non quello di ieri, eh? Perché se è quello di ieri io non mi fido. Diciamo che quello di ieri è stato uno Spalletti amareggiato, ok, benissimo. Un depotenziamento di Comolli e un mercato affidato a Spalletti, Chiellini, Ottolini, se nel frattempo non prendi un altro dirigente. Io credo che questo sia lo scenario, però ragazzi non ho certezze. E contestualmente, se possibile, non dico una tabula rasa, ma almeno 8-9 giocatori se ne devono andare, due per ruolo mi viene da dire, a cominciare dai portieri, perché qui non è che se c'era Perin, ragazzi noi abbiamo due bravi portieri ma che non sono all'altezza della storia della Juventus. Uno ormai è devastato psicologicamente, perché Di Gregorio è devastato, perché questo non è Di Gregorio, Vincenzo. Questo non è Di Gregorio. Questo è un ragazzo che va in campo e ha paura dell'ombra di se stesso. Qui ne faccio però una colpa anche a Spalletti, perché te ne devi rendere conto durante la settimana. Te ne devi rendere conto. E non vorrei che il lavoro settimanale sia stato un po' sottovalutato. Perché se no non è possibile che continui ad avere un portiere che al primo tiro prende un gol, Vincenzo. Oppure quell'altro sta ancora peggio.
5: Ma infatti poi dopo, quando analizziamo gli errori di Spalletti, analizziamo soprattutto quello che è stata la sua analisi dopo. Ma se vi ricordate bene, noi ci eravamo allarmati nella conferenza stampa di presentazione della partita con Lecce.
6: Sì, sì.
5: Che dicemmo, ragazzi, speriamo di sbagliarci, però abbiamo visto uno Spalletti molto preoccupato e allarmato. Poi quella partita l'abbiamo vista, ma probabilmente non si è stupito e non dovevamo stupirci di quello che abbiamo visto ieri, perché probabilmente lui si è reso conto che metto Perin che cambia,
6: no, niente,
5: metto Vlahovic è cambiato qualcosa, poco,
6: beh, rispetto a quei due poco, che avevamo, sì,
5: però poco, no, non però è che ha preso quello. Il pallone, no. Ti tiro la palla all'incrocio, no. Come ha fatto, no. Mandragora, per dire così,
6: no. No. No.
5: Metto,
6: no.
5: Gatti al posto di uno dei difensori, l'abbiamo visto. Metto Miretti, ciao. Metto con Mainz e faccio riposare Thuram, va bene, allora metto Thuram, cioè punto su Yıldız, che tanto stringe i denti anche il ginocchio, tanto lui fa la
6: però,
5: differenza.
6: Ecco, non l'ho capito perché Bogami però sai, Vincenzo, gli assenti hanno sempre ragione.
5: Bogà, sì, bene, benino, ha tirato in porta un tiro centrale, cioè addosso a De Gea. Allora, le responsabilità gliele do per quello che ha detto dopo, per certe parole e per come magari ha preparato la partita. Dopodiché, se io devo preparare un dolce e mi danno degli ingredienti diversi da quelli che mi servono per fare quel dolce, no? Mi danno gli ingredienti per fare la pizza, ma io con gli ingredienti della pizza devo fare il dolce.
6: Non lo fai.
5: Posso essere geniale, no? Dico, ah, sono uno bravo a fare i dolci, eccetera. Ma non mi viene buono il dolce. E mi preoccupo anche perché mi sono accorto che non mi hanno dato la farina, nonostante io l'avessi chiesta. È finita, che faccio? Quindi, ecco perché a quelli che dicono: ah, ma non sono il giocatore, non è dirigente, è l'allenatore. Io dico: sono tutti in uguale misura, ma l'allenatore lavora anche con gli ingredienti che ha. Se tu mi dici: cavolo, c'hai una grande squadra e hai fallito, ha fallito soprattutto l'allenatore. Se poi gli ingredienti sono questi, la squadra è questa, non devi comunque perdere in casa con la Fiorentina, ti devi comunque inventare qualcosa. Ma ti ripeto, non è che posso trasformare
6: sono d'accordo. Guarda,
5: gli elementi.
6: Amico Ale da Livorno scrive: Spalletti sarà responsabile del mercato futuro, e se la società non gli garantisce validi acquisti, penso che da parte sua possa esserci un onesto segnale nei confronti dei tifosi, si potrebbe rimettere. Guarda Alessandro, non è sbagliato il tuo ragionamento. Secondo me Spalletti è uno che è arrivato a questa età, a questa carriera, sinceramente, di vivacchiare e di fare figuracce non ne ha idea, non ne ha voglia. Per cui io la penso come te, cioè o lui ha, tra virgolette, non i pieni poteri, ma la gestione del mercato insieme chiaramente a chi deve farlo, o altrimenti sì, potrebbe essere uno scenario al quale... Poi sentiamo un vocale, Vincenzo. Io oggi darei non più di un 10% di possibilità al fatto che Spalletti si dimetta. Però un 10-15% lasciamolo sul tavolo, perché...
5: E io, vabbè, non voglio esprimermi.
6: No, sai, ma tanto quello so che già tu... quello che...
5: Lasciamo stare. Cioè, lasciamo stare. Sentiamoci un vocale che è meglio.
7: Ciao Ale, ciao Vincenzo. Io sono incazzato, non sono mai stato così incazzato, neanche quando abbiamo perso il Friendly Champions League. Sono troppo incazzato.
6: No, ma...
5: Ah, finito.
6: Guarda, questo messaggio è un messaggio che io comprendo al 1000 per 1000. Perché dopo una finale di Champions,
5: almeno ci
6: tu
5: sei
6: piangi,
5: sì,
6: come abbiamo fatto a Berlino e come hai fatto a Cardiff.
5: Sì.
6: Piangi dalla delusione. Qui hai pianto dalla rabbia.
5: Sì.
6: Che è diverso.
5: Sì. No, qui, poi lì... piangi dalla delusione figlia di una notte sbagliata,
6: esatto,
5: alla quale sei arrivata con tante cose meravigliose. Qui piangi per l'ennesima delusione di tante cose sbagliate,
6: esatto,
5: per sognare una cosa accettabile.
6: Bravo!
5: Quindi,
6: è quello!
5: Di che cosa parliamo?
6: È quello! Quindi questo messaggio è lo specchio di noi tifosi. Vai Gabri, Fede, Gabri, Francesco, Michele, Michela, fate voi.
5: Chiamo pure a Piccari.
6: Piccari, sì. Vai Piccari.
8: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo.
5: Ciao.
8: Io sono un tifoso juventino, mi chiamo Raffaele da Trani.
6: Ciao Raffaele.
8: Per me il gol di Vlahovic è regolare, perché il tiro viene levato davanti alla porta ed è una cosa volontaria, non involontaria.
5: Sì, ma anche quello poteva essere rivisto. Io sono sì, d'accordo, ragazzi. E sono d'accordo anche che, al di là della consapevolezza da parte anche del nostro amico, che comunque la partita la dovevi vincere, però dici: intanto i gol dammeli, perché intanto era 1-1, mi pare che era il 70esimo, 75.
6: Allora non mi ricordo, sono talmente devastato. Annullano prima quello di McKenny, mi pare.
5: No,
6: prima quello di Vlahovic, sì, forse... No, annullano McKenny e poi... No, annullano Vlahovic e poi McKenny.
5: Annullano,
6: sì,
5: Vlahovic e poi McKenny, ok, sì. Va bene, adesso non ricordo con precisione, però insomma, intanto mi dai il gol che era giusto e io mi rimetto in carreggiata. Ma comunque sì, vale il discorso che poi, se succede, se vai a vincere il derby col Torino e o il Milan o la Roma si suicidano con Verona e Cagliari, non cambia niente.
6: No, non cambia niente.
5: Non cambia niente. Sì, me l'hai dato, festeggiate voi una Champions così. Dice: vabbè, è meglio giocare la Champions che non giocarla. Ma
6: io invece ti dico una cosa, Vincenzo, guarda, che potrà essere controcorrente, che potrà essere stupida, non capita. Io a questo punto non ci voglio proprio più andare. Perché tanto, Vincenzo, la testa, quante volte ce la siamo detti? E io lo so quanto è importante bilancio, so tutto. Però a questo punto siamo fuori, restiamo fuori. Tanto la dovevamo fare questo passaggio, perché noi è 4 anni, 5 anni che ci aggrappiamo a un quarto posto. Preso con le unghie, con i denti, col gol di Faraoni, col fatto che batti il Venezia retrocesso, che stava retrocedendo. Basta, ora basta, è arrivato il Red Rationem, ok? Punto. Perché se tu miracolosamente, e non succede, ma miracolosamente ci vai, non riazzeri niente.
9: Invece stavolta, con una settimana di anticipo, ci siamo fatti del male, ci siamo distrutti, ci siamo devastati. Bene, lo sappiamo con una settimana di anticipo e ora vi voglio vedere negli occhi. È più difficile ora, Vincenzo, perché se ti arrivano quei soldi, poi magari ti arriva un altro pendà.
5: No, io non sono preoccupato tanto di questo quanto del fatto che poi questi... Vorrei utilizzare parole pesanti. Comunque questi profanatori della maglia della Juventus, ecco, che è stata profanata, poi dopo direbbero magari con noncialanza: ma tanto lo sapevamo che ci arrivavamo, siamo i più forti.
9: Guarda, c'è un messaggio molto...
5: Invece io aspetto il momento in cui viene certificato, esatto, che non ci vai, e davanti alle telecamere mi fai venire cambiato per piacere, esatto. Okay. Senti, tu eri quello che diceva che tanto sapevi che doveva vincere tutte e tre, adesso, bravo, avete percepito il pericolo o è troppo tardi? Bravissimo. Forse è troppo tardi,
9: Guarda, c'è un messaggio dell'amico, mi sembra Francesco da Cireale, che è lungo ma l'ho letto. Fai un'analisi perfetta, Francesco. Lui fondamentalmente dice: quando c'hai giocatori che al primo tiro prendi un gol e escano dalla partita, quando hai soltanto un giocatore sul quale carichi tutte le aspettative, che è il Diz, quando hai tutti sti casini, in poche parole, perdonami se ti riassumo, è giusto che tu non ci vada. Ma è giusto, Francesco, hai ragione. Oggi non c'è un motivo per cui io ti possa dire che questa squadra doveva andare in Champions, perché noi a 5 giornate dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma, e non mi venire a dire che avevamo un calendario difficile, perché avevamo Verona, Fiorentina, Lecce, dai, su. Quindi basta, le abbiamo viste tutte, troppe e ancora di più. Addirittura farsi prendere in giro da Gasperini, dai romanisti, che hanno avuto la forza, la fortuna, non lo so, di rialzarsi da quel 3-3. Erano 5 sotto, sono 2 sopra. Cari Cambiaso, Locatelli, Vlahovic, Openda, David, Di Gregorio, Perin, Spalletti, guardatevi un attimo allo specchio. Vai,
5: e non voglio sentire parlare di pressione.
9: Appunto.
10: Buonasera, io penso che la colpa prioritaria va data alla proprietà, cioè, come ho detto nei messaggi dei mesi precedenti, ma come si fa a assumere uno che non conosce il calcio italiano? Guardate le altre squadre, il Napoli, la Roma, ha preso tutta gente italiana che conosce il nostro calcio, e da qui si vede, ma anche lo stesso fatto che non hanno preso un centrocampista che fa gioco sempre con Locatelli. Ma Locatelli non è un regista, ma qui girano tanti milioni, ma non c'è proprio competenza, cioè non c'è proprio competenza. Andiamo avanti, ma è davvero, oggi è davvero un giorno duro, e nemmeno guardavo anche quando sei andato a Serbia, almeno c'era la luce Andrea Agnelli, invece così è sempre peggio.
9: Ciao amico mio, ciao Ale, Vincenzo, sono anni e tempi che proveranno il nostro amore per questa maglia. Io le ultime 3 maglie le ho comprate senza numero, perché a mio parere nessun giocatore meritava. Detto questo, le ultime partite dimostrano ignoranza dei nostri giocatori. Bogatira e Vlahovic li salta davanti, è vero, l'ho vista anche qui, non mi ricordo bene, ma quanti gol ci hanno annullato per situazioni simili. Zegrova che non riesce a centrare la porta manco da 2 metri. Spero Spalletti sia luce in fondo al tunnel e non un tir che ti sta arrivando addosso.
5: Ora, tir che ti sta arrivando addosso, no. Luce un po' sì.
9: Però, sì, me lo auguro, me lo
5: sì,
9: auguro,
5: un po'
9: me lo
5: sì.
9: Auguro, me lo
5: auguro. Diciamo, più che tir che ti sta arrivando addosso, o esci da quel tunnel seguendo la luce o finisci fuori strada appena esci da quella luce. Perché comunque stiamo parlando di un allenatore che ha una patata bollente tra le mani non da poco, e che secondo me, guardandolo in faccia, ricordatela la faccia con Lecce.
9: Ma certo che me.
5: Quando venne inquadrato in quel,
9: certo,
5: modo là. Lui
9: quando
5: teneva
9: si mette
5: la faccia
9: davanti alla telecamera. Sì,
5: la,
9: sì,
5: faccia di chi dice: io più di questo non posso fare e sono francamente avvilito. Non so se andremo in Champions League. Che lui di fatto, e guarda che lui in qualche dichiarazione, adesso non ricordo esattamente qual era la partita, forse proprio il pareggio col Verona,
9: quando dice non so qual è, non so, sì, sì.
5: No, disse noi attuale, se siamo questi qua, quelli là, e prima della presentazione con la partita col Verona, cioè De Collecce, se siamo quelli noi non ci andiamo in Champions, lo disse,
9: sì.
5: e noi siamo stati quelli là con la Fiorentina, quindi non andiamo.
9: Guarda, sono arrivati due messaggi dello stesso tenore, no? Maurizio e Salvatore, che ci ricordano come mentre noi a gennaio eravamo lì a traccheggiare, la Roma ha preso male, e io questa è una cosa che alla dirigenza non li perdonerò mai, perché voi, quindi in questo caso il signor Comolli, c'era già Ottolini, sì, Ottolini, sì, e sì, Chiellini, non siete stati in grado di prendere un giocatore che costava 28 milioni, due subito e 26 dopo, e non l'avete preso, nonostante c'era un allenatore che ve l'ha chiesto in turco, in ostrogoto, in tutte le lingue del mondo ve l'ha chiesto, non siete riusciti a prendere un attaccante, quindi fatevi un bel esame di coscienza e assumetevi le vostre responsabilità, caro Comolli, perché un allenatore che evidentemente, e te l'ho anche detto in faccia, una cosa avevo chiesto, un attaccante, e questi scappati di casa di qua della Roma l'hanno preso, con Massara, con quello, con quell'altro, litigavano fra di loro, però l'attaccante li hanno preso. Il calcio bisogna conoscerlo, e comincio a avere dubbi che lo conoscano fino in fondo, Vincenzo.
5: Non conoscono sicuramente la Juventus.
9: Il nostro purtroppo. Fabrizio ci scrive: ulteriore ciliegina allo schifo di ieri, la nostra capacità di aver fatto evaporare il concetto della silenziopoli arbitrale. Marotta e compagni hanno benedetto le nostre cretinate sportive che hanno distratto l'accanimento giusto di tifosi e giornalisti della nota vicenda di Rocchi, perché tanto ormai, anche se di frode si fosse trattato, chi se ne frega, tanto ci siamo sepolti da soli. I due concetti è vero però che sono distinti e separati, ma noi siamo riusciti con questa prestazione indecorosa ad alimentare il caos che li pone nel dimenticatoio. Che vuoi aggiungere?
5: No, ma niente, Fabrizio è stato perfetto, ma noi ci siamo fatti male da solo sotto tanti punti di vista. Ci siamo fatti male da soli quando eravamo davanti a tutti, con gli errori commessi anche dalla dirigenza di Andrea Agnelli. Ci siamo fatti male da soli quando siamo ripartiti probabilmente da Allegri, che però ha tenuto la barra dritta in un momento di grande difficoltà. E allora poi ci siamo fatti male da soli quando quell'Allegri, che aveva tenuto la barra dritta in un momento di difficoltà, almeno aveva vinto una Coppa Italia, esatto, e poteva nell'anno successivo costruire, esatto, ancora qualcosa per partire da un pezzettino più avanti, ma abbiamo scelto Motta. E ci siamo fatti male da soli perseverando nella scelta di Motta, anche quando siamo stati fatti buttati fuori dalla Coppa Italia da quattro ragazzini dell'Empoli, non dalla formazione titolare. Poi ci siamo fatti male da soli quando al posto di

0: E quando l'abbiamo preso, invece di dargli tutto quello che chiedeva nel momento in cui ci stava dando tutto quello che poteva, ci siamo fatti un'altra volta male da soli, perché abbiamo detto no vabbè, ma l'attaccante possiamo farne a meno.
1: Capito.
0: Vuoi l'attaccante fisico? Ti prendo Boga. Magari va bene lo stesso. E lui dice sì, dammi Boga, mi servivano 20-30 cm in più, ma va bene lo stesso. E adesso siamo arrivati al risultato dell'esserci fatti male da solo tutto questo tempo.
1: Dopodiché, analisi perfetta, poi stiamo al tuo vocale e chiudiamo. Tu Fiorentina e Verona li devi battere a prescindere.
0: Non c'eravamo già più. Esatto. Quando Spalletti ha detto se siamo quelli di Verona, cioè col Verona, non andiamo in Champions. E la faccia che ha visto contro le telecamere, dire sì, questa la vinciamo, ma siamo quelli là, non ci andiamo in Champions. E non ci siamo andati.
1: Vai Fede.
2: Ciao Marangio, Santarelli. Io sono quello che gli riguardava la partita sotto le coperte qui a Buenos Aires.
1: Ah, sì.
2: Con l'effetto che faceva. Ho ancora il come magone in gola, veramente. Non posso riprendermi. La cosa che più mi ha fatto male è che mio figlio argentino, nato qui, nella sua stanzetta piangeva perché guardava la partita e diceva: ma non si può perdere così. Allora è stata una bella delusione per noi qui lontani, ma sempre forza Juve. Ciao ragazzi.
1: Guarda, io chiudo questa trasmissione, dove siamo arrivati quasi a 1000 messaggi, circa 900 in due ore, credo che sia, se non il record, quasi, ma mi fa male perché
0: sono sfoghi di rabbia.
1: Però devo dire che mi sono trovato a casa. Siamo stati a casa oggi, Vincenzo, con i nostri amici che provano lo stesso nostro sentimento. Secondo me mi viene da dire che un minimo di buon lavoro l'abbiamo fatto, perché come radio, perché siamo riusciti forse a coinvolgere nel sentimento, in questo momento amaro ma di amore, tutti, a parte il solito scemo, ma quello c'è sempre in generale nella vita. Cioè oggi è la delusione, la rabbia, l'incazzatura, non è Spalletti, quella, no, è la rabbia verso tutto e tutti, che è diverso dallo scemo che ti dice ah sono contento perché forse li abbiamo messi in un angolo. Oggi c'è l'amore per la Juve che trasuda nelle lacrime, nelle incazzature e nel forse ritrovarci sotto un'unica coperta per ripararci dal freddo. E chi sta fuori vuol dire che non merita
0: il calore sotto
1: Juve,
0: le coperte.
1: Quindi io vi ringrazio di questo, perché sono state due ore che ci hanno rinfrancato, devo dire la verità.
0: E chiudiamo dicendo che la proprietà non lo sa, o forse non se ne è mai accorta questa proprietà. La dirigenza forse neanche la conosce. Questa squadra certamente non se ne accorge e non la rispetta, però la gente della Juve c'è ancora e aspetta di rivedere la propria Juve.
1: Grazie anche a Carlo che ha mandato un messaggio bellissimo. Grazie ovviamente a tutti voi e grazie per stare sotto questa coperta di lacrime sportive, ma che ci ha unito e che ci unirà in questi giorni. Poi dopo ci saranno le varie opinioni e meno male, perché è il nostro mestiere e è il modo di confrontarci con voi. Ma oggi è stata una coperta che ci ha riscaldato un po' tutti, quindi io vi dico veramente grazie di cuore.
0: A domani, ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanze mancanza di realismo.
6: La salma del

0: Baqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei cinque turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di cinque turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantà. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
1: E sempre alle Maldive un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafudalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
0: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianicolense a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
1: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
0: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprile ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
1: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera ragazzi, Antonio dalla provincia di Napoli. Io sono convinto che John Elkann ricapiterà come ha sempre fatto, anche secondo me ha una stima molto forte a Spalletti, c'è anche una sorta forse di promessa per un mercato ambizioso eccetera. Il problema è che se anche entrano i soldi di John Elkann a coprire la perdita della Champions, la contrazione dei ricavi rimarrà e quindi comunque si dovrà avere poi una contrazione anche degli ingaggi per rientrare nel fair play finanziario. Quindi se il piano era di prendere Alisson, Bernardo Silva, rinnovare Vlahovic, affiancati non lo so, Colomani, insomma a questo punto a qualcosa si dovrà rinunciare.
5: Io comunque sono parzialmente d'accordo con il discorso relativo al fatto che la Juventus insomma sia fondamentale ingresso o meno in Champions. Cioè sono 4 anni che navighiamo insomma in queste condizioni, proprio perché secondo me alla fine si riesce sempre comunque ad andare in Champions, a parte l'anno in cui ci hanno torto, insomma ce l'hanno torta per le note vicende insomma extra calcistiche. Però voglio dire, alla fine forse è meglio così, cioè c'è un reset. Anche perché da un punto di vista economico, a parte il fair play finanziario, io penso che la Juventus tra entrate e uscite sicuramente riuscirà a fare una squadra insomma competitiva sia in campionato che in Europa League.
6: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa. La società ogni tanto, e questo sono 20 anni che non accade, dovrebbe dare anche un po' di soddisfazione ai tifosi, sia dal punto di vista sportivo e sia dal punto di vista extra sportivo, cioè di reagire agli attacchi esterni. La società non esiste, non fa niente, non dà nessuna soddisfazione ai tifosi, anzi chi ha avuto il coraggio di contestare, di battere il pugno sul tavolo come Allegri è stato anche cacciato. E i giocatori fanno esattamente la stessa cosa, i giocatori sono lo specchio della società.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Allora, caro Federico Rossi, mi sembra di essere tornato indietro di qualche anno, quando la Juventus falliva, insomma falliva, in realtà è sempre andata in Champions League, salvo poi nel 2022 l'ingiustizia sportiva ci ha sbattuto fuori, no, dalla Champions League. Invece questa volta ci siamo andati da soli fuori, perché tanto è inutile che facciamo, ci giriamo troppo intorno. Servirebbe un miracolo sportivo. Il primo sarebbe di battere il Torino, ma la Juve, vista contro la Fiorentina, credo che non batta nemmeno la squadra del mio paese. Primo. Secondo, contemporaneamente, contestualmente alla vittoria della Juventus, dovrebbe esserci un triplice suicidio. Nella fattispecie Milan, Roma e Como. Quindi, ragazzi, capite che è trapassato proprio remoto la possibilità che la Juventus possa andare in Champions League. E vi dico, purtroppo aggiungo, che se non va in Champions League merita di andare in Europa League. Qualcuno ha parlato di Conference. Ragazzi, Europa League, la Conference ci andrà l'Atalanta, perché la vittoria dell'Inter ha fatto sì che i posti siano due. Se avesse vinto la Lazio la Coppa Italia, uno dei due posti in Europa League l'avrebbe preso la squadra di Lotito, visto che Sarri ormai andrà via, e l'altro invece la quinta o la sesta, insomma ci sarebbero stati due posti, di cui uno però quello della Lazio. Siccome ha vinto l'Inter, sono rimasti due posti in base alla classifica di Serie A, e poi c'è la Conference, ci andrà l'Atalanta. Non credo che verrà raggiunta da qualcuno l'Atalanta, però qui stanno montando tante indiscrezioni. Ovviamente le parole di Spalletti hanno fatto riflettere. Intanto, ragazzi, oggi sapete, è una giornata particolare, the day after di una partita forse vergognosa, dai, possiamo dirlo, dal punto di vista della Juventus, e soprattutto di un fallimento. Io lo dico, non è che io sono innamorato di Spalletti, non è un fallimento, però secondo me come percentuale non è altissima quella di Spalletti, di colpa. Ok, anche le sue colpe, ci mancherebbe altro, ragazzi, perché lui intanto ieri secondo me è preso un po' dal nervosismo, ha detto qualcosa rispetto alla quale io non sono d'accordo, cioè che sarà Europa League, poteva essere quindi un'ottima stagione, poteva essere stratosferica se invece fossimo riusciti a sfruttare alcune occasioni. Quindi lui fatto autocritica, però secondo me quando ha detto stagione lui parte dall'undicesima, cioè da quando è subentrato a Tudor, ma non sono d'accordo nemmeno su quello, a differenza di alcuni che sono innamorati di una propria idea, Conte, Allegri, non lo so chi altro, e quindi portano avanti la loro idea a prescindere. Siccome io sono un onesto intellettualmente e professionalmente, dico che anche Spalletti ovviamente ha fallito, perché è vero che dall'undicesima in poi sarebbe secondo in classifica ancora adesso, ma c'entra poco, perché come dico spesso ad altri, ok, bisogna contestualizzare. È chiaro che se tu non batti il Cagliari, se tu non batti il Lecce, se tu non batti il Sassuolo, se tu non batti, arriviamo proprio alla strettissima attualità, Verona già retrocesso e Fiorentina che stava per retrocedere, evidentemente non riesce a preparare, questo è il dubbio, ve l'ho detto anche in diretta, ragazzi, ma cioè non è che ho problemi io, come quando si parlava di Allegri, no, io non ero contrario al ritorno di Allegri, cioè l'Allegri bis per me non doveva avvenire, però poi non è che mi metta a massacrare Allegri, io l'ho criticato giustamente, ma siccome è l'allenatore della Juventus comunque difendevo Allegri, cioè non speravo che la Juventus perdesse affinché cacciassero Allegri, perché questo è stato detto durante colpo di tacco, e sicuramente Federico Rossi se lo ricorderà, eravamo io e Santarelli qui, e devo dire ad Alessandro, gli devo riconoscere la lucidità nel post gara dell'altro giorno, gliel'ho anche detto a lui, insomma, quando ha detto io continuerei con Spalletti, io sono della stessa idea. Spesso insomma divergono le nostre idee, ci mancherebbe altro, ed è bello anche per questo Radio Bianconera, no? Perché ognuno ha le proprie idee. Io lo confermerei Spalletti, a meno che lui non dica, io forse non sono sicuro che possa incidere più di tanto, soprattutto con questa rosa, perché adesso i binari sono due. Il primo è personale di Spalletti, perché secondo me, ve la dico, all'incontro con la dirigenza, cioè non è che Elkan penserà a cacciarlo, secondo me Spalletti, che magari parlando alla fine indurrà a farsi mandare via, oppure andrà via lui, se lo conosco un po'. Però può darsi anche che resti. Io rimarrei con lui, perché cambiare il sesto allenatore in 6 anni, secondo me, non è da Juve. Al di là che la Juventus ormai, c'era una volta la Juventus, questo è chiaro, il titolo ormai da qualche anno, e c'era una volta la Juventus, ancora di più adesso, perché addirittura senza Champions League. Però se Spalletti veramente, come ha detto, evidentemente sono io che non riesco a fargli reggere la pressione, secondo me la maggior parte riguarda i calciatori, perché io cambierei tutti. Rispetto alla gara contro la Fiorentina, cambierei proprio tutti, ma se mi offrono 100 milioni per il Diz, io lo do via, io voglio pensare alla Juventus, non mi innamoro più delle maglie dei calciatori, quindi dei calciatori stessi, ma da tempo ve lo dico, le bandiere non esistono più, così come non esistono più i mantra, diciamo così, tecnici, cioè gli allenatori. Per me esiste la Juventus. Ora, se Spalletti decide di andare via, va via. Volete Conte? Ok, ditemelo, scrivete, volete Conte? Ok, secondo voi cosa succederà con Conte? Anzi, cosa succederebbe? Usiamo il condizionale, perché è ancora legato al Napoli, quindi non lo sappiamo, anzi poi vi dico quello che mi è stato detto stamattina. Vince uno scudetto? Perfetto, battiamo le mani. Dopodiché cosa fa? Chiede 200 milioni di mercato? Glielo fanno o non lo fanno? O comincia a dire che magari se vanno male le cose trasporta un morto? Secondo me adesso come adesso, per come sta messa la Juventus, Conte non so fino a che punto porterebbe benefici, ma questa è una mia idea, ok? Non sto dicendo che Conte sia scarso, cercate di capire l'italiano, altrimenti poi mi rimandano un messaggio di cose non dette, e questa è la cosa che non posso tollerare. Quindi volete Conte? Ok, scrivetelo, Conte, scriviamo alla Juventus, ragazzi, 200 radioascoltatori di Radio Bianconera vogliono Antonio Conte. Ok, secondo me sarebbe sbagliato. Però vi dico subito questo, ai Conte Boys, un piccolo messaggio. A me risulta, ricordate quando Malagò cominciò a dire, in realtà la Serie A disse il nostro candidato, nel caso in cui poi lui dovesse accettare in via definitiva, poi è accaduto, sarà Malagò. Vi ricordate cosa si cominciò a scrivere? Malagò vorrebbe uno tra Mancini, che è comunque storicamente un suo amico, forse Allegri, ma attenzione anche a Conte. E De Laurentiis, forse non a caso, divenne il primo sponsor di Malagò, perché disse è l'unico che può salvare il calcio. E poi quando gli chiesero, ma lo sa che gli piace Conte? Beh, se a me Antonio dice di andare via, e se me lo chiede Giovanni, sarebbe Malagò, nel caso in cui fosse eletto, mi pare che la strada ormai sia abbastanza tracciata sotto questo aspetto, io non faccio altro che dire di sì. Come faccio a dire di no? E a me risulta che si siano incontrati nei giorni scorsi. Ora, non so se sia partorito un sì da parte di Conte a Malagò, però sicuramente si sono incontrati. È probabile che sia uno, non di tanti, ma di diversi incontri di Malagò, che però, questo ve lo do per certo, stima molto Conte, e Conte sarebbe contento di tornare in nazionale, ma soprattutto perché avrebbe più tempo per la famiglia, perché la priorità per Conte, da quello che ho capito, in base a quello che mi hanno detto, è la reunione familiare. Cioè, giustamente, Conte sta vivendo a Napoli, la moglie e la figlia stanno vivendo a Torino, e mi pare di capire, soprattutto la moglie, abbia esigenza, ma giustamente, aggiungo io, di riavvicinarsi. Se dovesse andare in nazionale, è chiaro che avrebbe molto, molto più tempo per la famiglia, perché in nazionale ti vede 3-4 volte l'anno. Ok, oppure se ci sono mondiali, ok, stai fuori un mese, ma spesso le famiglie seguono, no, il CT. Oppure Conte, se dovesse arrivare una chiamata della Juventus, nel caso in cui Spalletti non venisse confermato, comunque andasse via, poi le modalità nel caso le vedremmo, nel caso in cui accadesse, secondo me quantomeno tentennerebbe. Però è chiaro che se avesse detto sì già a Malagò nell'incontro di qualche giorno fa, io non credo che possa tradire, siccome già tradito diverse volte Conte, ha lasciato la Juventus dopo 3 giorni di ritiro praticamente senza allenatore, poi fortunatamente fu preso Allegri, che vinse qui 5 scudetti dopo i 3 di Conte stesso, che va sempre detto perché bisogna riconoscerlo, fu l'artefice principale della resurrezione juventina post Calciopoli, questo va, gli va riconosciuto. Quindi staremo a vedere. Io credo che Spalletti possa anche restare, dipenderà, ripeto, da due fattori. Il primo è suo, di natura personale, e lui si sta chiedendo, secondo me, e lo ha fatto capire anche ieri, se veramente sia stata quasi soprattutto colpa sua rispetto al fatto che alcune gare, allora, la rosa non è eccelsa, perché poi parleremo dei calciatori, non è che adesso i calciatori restino fuori da questo perimetro accusatorio, chiamiamolo così, no? Se lui si rende conto, ragionando tra sé e sé, che non è che è colpa sua, che comunque non riuscirà a gestire, probabilmente lui deciderà di andare via, secondo me, se lo conosco un po'. Seconda ipotesi, secondo risvolto, invece potrebbe essere un ragionamento con Elkan: se rimangono le condizioni di qualche tempo fa, cioè di quando ha firmato, mi fate comunque un ottimo mercato, se vogliamo puntare in alto, alias scudetto, sicuramente può restare. Se però gli dicono: guarda che senza Champions League, ormai purtroppo quello è, si sta profilando, salvo miracoli sportivi, aggiungo, perché fino a quando l'aritmetica no, io non so nemmeno se più sperare o meno, è chiaro che sarei contentissimo, però ci credo poco e nulla. Se rimane quell'aspetto lì sotto il profilo del mercato, può anche rimanere, altrimenti se gli dicono: caro mister, però qui non ci saranno 64 milioni per mancati introiti, dobbiamo vendere qualcuno, non possiamo prendere Bernardo Silva perché lui non vuole fare l'Europa League, quindi comincia a diventare un altro tipo di problema, e quindi verrebbe meno di fatto quell'accordo, ma nemmeno quell'accordo, quel presupposto attraverso cui poi alla fine Conte ha firmato il rinnovo, cioè queste garanzie sul fronte del mercato. Questo è il succo del discorso. Io, rispetto alla gara di ieri, ragazzi, credo che abbiate detto tutto da questa mattina alle 8, quindi una cosa inguardabile, insostenibile, cioè non si può fare così, cioè qui stiamo alla Juventus, e per questo oggi il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato Federico Rossi, come accade ogni giorno, riguarda proprio questo: i tifosi della Juventus non meritano questo scempio. Chi non è da Juve vada via, chi non è da Juve vada via, ma riguardano i calciatori, riguarda i calciatori, riguarda l'allenatore e riguarda la dirigenza, perché secondo me la genesi di questo momento della Juventus va ricercata nella dirigenza, e già dai tempi di Giuntoli, perché il mercato di Giuntoli fu fallimentare: Hope Maners 61, Douglas Lewis 51 di valore, anche se una parte 12 e qualcosa ci furono due calciatori giovani nostri come contropartita, ma il valore a bilancio era 51 milioni, Nico Gonzalez 40 milioni, e quindi fallimento, perché due l'hai prestati. Ora forse Nico se lo riprende l'Atletico Madrid con uno sconto, 28-27, vedremo, speriamo, perché la Juventus servirebbero come il pane quei 27-26-28, non so quanti milioni. Douglas Lewis te lo rispediscono a casa, perché la Aston Villa, che ha fatto un'ottima stagione con Emery, grande allenatore, tra l'altro si sta giocando l'ennesima Europa League, ne ha vinte 4 già, con il Siviglia e non solo, te lo rispediscono perché nell'ultimo mese è calato di rendimento e quindi non ha giocato quasi mai da titolare, quindi giustamente la Aston Villa gli avrà detto: Emery non è necessario, te lo rimandano indietro. Quindi questo per sottolineare il fallimento di Giunto. Dopodiché però arriva Comolli, direttore generale, viene anche per una buona fetta di stagione, secondo me troppo ampia questa fetta, siamo stati senza direttore sportivo, cosa mai vista nella storia di un grande club, è stato promosso amministratore delegato, sempre Comolli, con ovviamente sempre parte amministrativa e parte sportiva. Negli ultimi tempi mi pare che si sia ridimensionato il raggio d'azione dello stesso manager francese, ex presidente del Tolosa, ma soprattutto credo che anche lui bisogna metterlo sul banco degli imputati. Qui non vogliamo fare nessun processo, però siccome stiamo dicendo che Spalletti deve andare via, almeno voi, secondo me no, stiamo dicendo che i calciatori io veramente li caccerei quasi tutti, non possiamo però non sottolineare anche le responsabilità di chi comanda, tra virgolette, no, non sto parlando della proprietà adesso, perché magari la proprietà ha sbagliato a sceglierlo, come lì, ma di chi ha fatto un mercato altrettanto fallimentare. Vogliamo ricordare OpenDA 44 milioni, 18 milioni, 5 alla fine di tutto Zegrova, e 12,5 David, solo questi tre sto dicendo così, per non parlare poi di altri, che magari João Mario è stato scambiato, poi è stato dato al Bologna, speriamo che lo tenga il Bologna, vediamo, ma soprattutto pesa un OpenDA 44 milioni, peraltro con un contratto che non potevo mai immaginare io, che in una società importante come la Juventus si facesse un contratto di questo genere. Prendo OpenDA 3 milioni e riscatto altri 41, legato cosa al riscatto? Alla qualificazione della Juventus tra le prime 10, quindi era un sostanziale acquisto a titolo definitivo. Già lì, secondo me, sarebbe da discutere su quella tipologia di contratto, e sono 44 milioni. Lo stesso Zegrova, a me piacerebbe anche, però evidentemente non è in grado di. David, non ne parliamo, e quindi anche come lì ha fallito il mercato estivo. Quindi credo che sul banco degli imputati debbano andare tutti, ok? Questo è poco ma sicuro. Poi sul discorso allenatore vedremo cosa accadrà. Lui ha detto che vedrà Spalletti, che vedrà in questa durante questa settimana proprio John Elkann. Vediamo se si trova una sintesi per continuare bene, altrimenti secondo me andrà via. Chi prenderesti dopo? Io non lo so, perché la Juventus, se dovesse andare via Spalletti, almeno su questo credo che tutti siamo d'accordo, almeno spero, non può ripresentarsi con una scommessa stile Motta o di un'altra scommessa stile Tudor, perché tra l'altro aggiungo che l'errore originario di questa stagione, al di là del mercato fallimentare, è stata la conferma di Tudor, perché lo stesso Comolli non era convinto di Tudor, e allora non devi confermarlo. Mondiale per club, tanto i 20-25 milioni li prendevi a prescindere, visto che ormai purtroppo il discorso economico è preminente rispetto a quello sportivo, è inutile che scriviate tanti "a me non frega nulla dei soldi", l'altro giorno uno ha scritto "ma i soldi non sono miei, non me ne frega nulla". Ragazzi, se ragionate così non avete capito nulla, mi dispiace dirlo, ma è così. Ma vi ricordate Gasperini cosa disse nelle prime giornate, quando addirittura la Roma veniva accostata allo scudetto? "Ma non è un problema", disse Gasperini, al di là che non me l'hanno chiesto, "tanto ormai ti chiedono soltanto di qualificarti in Champions League, perché purtroppo, sottolineo quattro volte purtroppo, non siamo una squadra inglese, non siamo la Premier League, e tutte le squadre italiane, le big parliamo, necessitano dei soldi della Champions League". Perché qualche amico mi diceva "ma anche in Europa League, se ti va bene fino alla fine, in finale riesci a prendere 30-35 milioni, che invece in Champions te li danno solo perché entri in Champions League, pensa un po'". E quindi il discorso Champions League, che diventa purtroppo preminente. Allora la Juventus deve, guardate, l'unica cosa forse positiva di questo fallimento, forse, mettiamoci il forse, che magari decidono veramente di resettare in maniera importante, perché io non so di questi calciatori della Juventus quanti siano da Juve veramente, ma lo dicevo con Santarelli l'altro giorno, eravamo qui, a un certo punto li hanno inquadrati, sembravano giocatori privi di, ma proprio di mordente, cioè tu stai perdendo con la Fiorentina, ti stai giocando quasi la vita, anche se Spalletti dice non è una questione di vita o di morte, no, sotto il profilo economico, caro Luciano, è una questione di vita o di morte, che poi Elkann può risanare, perché potrebbe fare l'ennesimo ricapitalizzazione, però capite che a botte di ricapitalizzazione non è che tu vada molto avanti, secondo me, fermo restando che ricordo sempre che Elkann dal 2019 al 2024-25 credo che abbia ricapitalizzato per una cifra intorno a 1 miliardo, ok? E quindi staremo a vedere, aspettiamo questa settimana. L'unica cosa che a me fa nemmeno ridere, un po' deprimente, che ho notato anche sui social, persone che non aspettavano altro che questo fallimento, e vi posso dire, questo atteggiamento qui è da tifosi di altre squadre, non è da tifosi della Juventus, perché noi abbiamo criticato spesso, no, le altre tifoserie, soprattutto alcune, perché portano dei giocatori, degli allenatori dalle stelle alle stalle, invece qui ormai si è creata una parte, non sto generalizzando, attenzione, una parte di tifoseria che ti fa le proprie idee. Quindi siccome non gli piace Spalletti, spera che Spalletti vada male, e poi spera ancora che arrivi Conte, che mi sembra che non ci sia una vita oltre Conte nella Juventus, e questo secondo me è sbagliato, questo però è un mio parere. Però tifare contro la propria squadra, perché se tu tifi contro Spalletti, in questo caso tifi contro la Juventus, come tanti di voi hanno fatto quando c'era Allegri, ok? Allora io ho degli amici a cui piace Conte, però dicono: ma abbiamo Spalletti, comunque è un allenatore di un certo livello, così come riconosciamo che anche lui ha fallito, ma ci mancherebbe altro. Ma sarei veramente un ingenuo, per non dire un altro, per usare un altro termine, a non riconoscerlo. Però io continuerei con Spalletti, perché due cose: lui veramente si sente di continuare, B, che gli assicurino lo stesso anche con l'Europa League il mercato attraverso cui potrà lottare per lo scudetto, altrimenti ragazzi inutile. Cioè, se non dobbiamo lottare più per lo scudetto, ma posso andarci anch'io a allenare la Juventus, anche Federico Rossi magari, no? Giusto, Fede? Ha detto di sì, anche se di calcio non ci capisce nulla. Quindi questo è un po' il succo del discorso. È chiaro che, vi ripeto, è inutile parlare della gara di ieri, perché secondo me è quasi inutile. Cerchiamo di capire cosa potrà accadere, non nell'immediato futuro, perché ripeto, solo un miracolo sportivo che comunque magari avvenisse potrà portarci in Champions League. Ormai siamo fuori, questo l'abbiamo capito un po' tutti. Quello che potrà accadere invece per la Juventus del prossimo anno, tra guida tecnica, giocatori, eccetera, eccetera, e non ultimi anche qualche dirigente, mettiamola così. Allora, caro Federossi, 340-54-25324, preparate, se le avete, immagino di sì, le domande a Franco Leonetti.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A infatti chiuderà con il botto, mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari-Torino-Juventus e Verona-Roma andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio-Pisa. Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo di Roma, ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni. Invece al Roland Garros, il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la cecca Knutson per 2-6-6-0-6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP: dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e doloranti a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico, e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio, dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta 340-5425-324. Caro Federico Rossi, mi hai promesso che se mi dovessi chiamare la Juventus verrai con me, giusto? No, scherzo ragazzi. Scherziamo. Allora, Ale da Roma, ti ringrazio del messaggio, però 1, 2, 3, 4, 10, 11 righe. È impossibile leggerlo tutto. Guarda, lo sintetizzo al volo, forse capisco almeno le prime cose, altrimenti non ce la faccio perché sono tanti. Ciao, quindi scusa il francesismo per alcune parole usate, una cosa deprimente ieri. Spero che adesso mandino davvero via giocatori senza attributi e mercenari. Mi rode troppo il puntini puntini ed è stata una domenica di M. Vabbè, già troppe parole. Dove non si è dormito a vedere quelli lì. Ok, Ale da Roma, che ti devo dire? Mi dispiace tanto, però un po' tutti così. Allora, già state preparando, le sto leggendo, forse qualcuno anche vocale, di messaggio per il signor Franco Leonetti. Ciao Franchino.
1: Ciao Quint, buonasera a te, un saluto alla regia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Non è un verde speranza quello che indossi, no?
1: No, un verde militare, però se vogliamo tramutarlo in verde speranza, tramutiamolo, ma ho fatto un rapido calcolo oggi e devo dirti che le percentuali sono veramente molto basse.
0: Allora, caro Franco, dai, fammelo questo editorialino di un minuto, dai, fammi un mini editoriale e poi sviluppiamo un po' tutto, dai.
1: Guarda, io posso anticipare i temi che tratterò domani, come al solito, ore 18, bianconeranews.it, puntualissimo con la frecciata. Il titolo è sintomatico, le responsabilità di Elkan e di Comolli all'atere del disastro della Juventus che abbiamo purtroppo visto ieri. Io credo che mai come adesso ci siano delle responsabilità conclamate che, a prescindere dal fatto che la Juve andasse in Champions o non andrà in Champions, perché ripeto, le percentuali secondo me veramente sono ridotte al lumicino, sono situazioni che comunque a fine stagione qualcuno doveva assolutamente addossarsi. Io ieri sono stato molto molto duro nei confronti di Comolli, perché, e lo sarò anche nell'editoriale che avrà la voglia e la bontà di leggerlo, perché innanzitutto le responsabilità sono in mano a John Elkann, perché rappresenta la proprietà, e se ti ricordi un anno fa eravamo qui a parlare di me e te perplessi quando si decise di fare il ribaltone, cioè cacciare Giuntoli, che ormai non poteva più rimanere, ma di andare a prendere un signor nessuno, con tutto rispetto, che ha un curriculum limitato a livello calcistico, francese, e farlo arrivare ai primi di giugno. E io lì era molto molto perplesso. E poi purtroppo abbiamo visto che cosa ha fatto Comolli, dei disastri e degli errori uno dietro l'altro. Quindi in primis secondo me le responsabilità vanno assolutamente addossate alla proprietà, con John Elkann che negli ultimi anni ha dimostrato di non saper scegliere al meglio i propri collaboratori, ma soprattutto coloro i quali poi reggono la Juve o dovrebbero reggere la Juve. E su Comolli è molto semplice, sono errori uno dietro l'altro, un mercato estivo assolutamente disastroso, inimicandosi il PSG, riuscendo a fallire l'obiettivo Colomani, non ascoltando il mister Spalletti a gennaio che chiedeva vorticosamente una punta. Ma sai qual è l'errore madornale, l'errore più grosso di Comolli? È stato quello perpetrato nella scorsa estate, cioè partire, iniziare una nuova stagione con un allenatore che non ti piace, un allenatore su cui non riponi fiducia. Io idealmente dico, nel manuale del perfetto o del bravo dirigente, due punti: non si inizia mai una nuova stagione con un collaboratore di cui non hai fiducia. Ma io queste cose qui non le dico da adesso, le dico veramente da tanti mesi, ma non per fare il profeta, perché sono errori macroscopici che poi alla lunga si pagano. E non è, la Juve non può essere solo racchiusa nella partita di ieri, Juve-Fiorentina 0-2, qui ci sono errori che vengono perpetrati e continuati negli anni, non si trova mai una soluzione. lo dico in maniera molto chiara e spassionata, se qualcuno pensa di cambiare allenatore, risolvere i problemi, queste cose le abbiamo già viste con Thiago Motta e le abbiamo viste con Tudor, quindi a parere mio, sbagliando o meno, non ho sicuramente la pietra filosofale, io credo che Spalletti debba essere la base su cui ricostruire. E poi se vuoi su Spalletti, secondo me ci sono due o tre situazioni che vanno affrontate molto bene e fanno capire che cos'è lo status Juventus in questo momento, ma abbiamo modo e tempo per affrontare.
0: No, mi hai dato l'assist, però prima di Spalletti, quindi già mi hai risposto in parte sul fatto che tanti lo vorrebbero fuori, lui forse sta meditando di andare via, se lo conosco sta meditando di andare via, se lo conosco, però vabbè, a parte questo. Domanda secca sì o no, in modo che poi passiamo a Spalletti. Quindi Comolli rischia?
1: Sì, ma io questo lo dissi già due mesi fa. Secondo me la situazione di Comolli è molto chiara e poi lì dovrà dare l'imprinting, l'input, il proprietario, quindi John Elkann. O rimane e viene demansionato, cioè quindi fa solamente l'amministratore delegato con i compiti di mercato affidati a Chiellini, Ottolini, con i forti input di Luciano Spalletti, oppure viene cacciato. Io credo che una Juve senza Champions dovrebbe vedere un avvicendamento. Ieri ho avuto anche qualche discussione scritta con qualche tifoso che mi diceva: ma bisogna fare un parallelismo con Marotta. No, scusate, tutti compiono errori, tutti creano delle situazioni o si trovano coinvolti in determinate situazioni, ma sinceramente io, un dirigente della Juventus che è appena arrivato nell'arco nemmeno di un anno ne combina più di Bertoldo, non ne ha azzeccata una, e io credo che un personaggio di questo tipo, io non metto in dubbio la valenza del suo lavoro da altre parti, alla Juventus ha fallito, e se tu fallisci alla Juventus nel giro di 11 mesi e mezzo e non ne azzecchi uno, secondo me devi levare le tende e salutare. E non entro nemmeno sulla polemica una D della Juve che non parla la madrelingua, non parla l'italiano, eccetera eccetera. Poi andiamo su Spalletti.
0: Perché aspetta, Franco, tu perché non, scusami, almeno te lo introduciamo con questa mia domanda. Quindi tu non dai responsabilità a Spalletti, perché ti spiego, io Spalletti lo confermerei, quindi figuriamoci. Però sono anche, diciamo così, dico anche che probabilmente anche lui lo ha detto lo stesso, forse non sono riuscito a incidere, perché alcune gare, Franco, bisognava vincerle. Ha detto che poi sulla rosa, però credo che anche lui abbia o no responsabilità, per me non tali da mandarlo via, per come la vedo io, però anche lui credo che abbia la sua parte di colpe, o no?
1: Assolutamente sì, certo, infatti volevo proprio arrivare qui. Spalletti deve essere la base di partenza su cui ricostruire, ma anche lui ha compiuto degli errori, ci mancherebbe. Però secondo me di tutto questo bailam in casa Juve Spalletti è il meno colpevole. È arrivato a fine ottobre con un mercato non fatto da lui, con una squadra, non farmi dire di smidollati, non lo voglio dire, ma una squadra che non ha una forza morale imponente, che non ha una cifra tecnica, che non sa reggere le pressioni. Se ci fate caso, ieri Spalletti in tutte le interviste che ha fatto con i nostri colleghi delle TV ha battuto il tasto delle pressioni, cioè questo non è il livello che noi dovremmo avere da Juve, non si è superata questa pressione forte, ma se tu sei alla Juve, cioè, il minimo che puoi avere è una tonnellata per spalla come pressione. Quindi tornando alla tua domanda, sì, Spalletti ha delle responsabilità, ma è meno responsabile. Secondo me sono molto più responsabili quei dirigenti a cui Spalletti ha chiesto degli aggiustamenti in corso, non sono stato in grado di fornirglielo. Poi se è tema libero su Spalletti, io voglio andare a puntualizzare o comunque a toccare, secondo me, due perni nodali di questa situazione. Posso oppure hai delle domande?
0: Vai, vai, vai, sì, ci sono già due o tre messaggi per te, vocali, due o tre scritti, quindi vai, vai, e poi facciamo una carrellata di domande per te.
1: Guarda, io credo che la situazione Juventus sia chiarissima nelle parole di Spalletti quando dice: in settimana io parlerò con Elkan. Questo cosa significa? Non passa da Comon lì, qualche collega ha voluto fare il titolo, ma rappresenta esattamente la perfetta radiografia di quello che sta succedendo in casa Juve. Due punti, visto che a te piacciono tanto i titoli. Spalletti ha avuto delle frizioni con Comon lì. Spalletti va a parlare direttamente con Elkan perché l'asse Juve è Spalletti-Elkan. Spalletti firma il contratto perché ha avuto delle rassicurazioni e delle certezze a livello di rafforzamento della squadra e giustamente va a parlare con la proprietà. Quindi il fatto di bypassare, di non considerare Comon lì, la dice lunga. Io non posso dire quello che mi è stato rivelato qualche settimana fa, ma insomma Spalletti ha dato una sorta di out, nel senso, se si vuole nuovamente una Juve forte, io posso darvi una mano, posso dare degli input. Ad oggi, ma l'abbiamo visto tutti, il lavoro di Comon lì è fortemente insufficiente. Altra cosa, so che qualche tifoso l'ha presa male, ed è vero, dopo una sconfitta brutta come contro la Fiorentina, noi pensavamo tutti alla Champions, e Spalletti dice: beh, andiamo in Europa League, almeno c'è quella. Secondo me nasconde una verità assoluta. Luciano Spalletti, quando è arrivato, e tu lo conosci bene, oltre a essere un allenatore secondo me di grande livello, aver fatto comunque un grande lavoro, ha capito subito di che pasta era fatta questa squadra, con chi aveva a che fare, dove poteva migliorare qualcosa, dove poteva dare un'impronta di gioco e dove doveva tirare le redini. Poi concordo con te, certe partite tu le devi vincere,
0: a prescindere, ma noi abbiamo... anche con quelli che abbiamo, no?
1: Non si vince perché ti chiami Juventus.
0: Il paradigma
1: di Juve Fiorentina è quello che abbiamo osservato tutto l'anno. Una squadra che prende dei gol ridicoli, lasciamo perdere il problema portiere, perché non voglio neanche continuare
0: sparare sulla Croce Rossa. Esatto.
1: Non avrebbe senso, tanto è un portiere che non può e non deve rimanere alla Juve. Ma lo abbiamo visto, questa è una squadra che non sa reagire, è una squadra che non sa ribaltare le partite, o raramente l'ha fatto, è una squadra che quando trova un avversario col blocco basso parte e se ne va altrove, perché non riesce a trovare con la circolazione di palla lentissima come sempre, e questa è un'altra cosa che non sopporta Spalletti, non riesce a trovare l'imbucata, non riesce a trovare le idee, è una squadra fiacca, è una squadra che non ha leadership, è una squadra che non ha giocatori in grado di trascinare e di creare la giocata. Quindi Juve Fiorentina 0-2 è il paradigma della Juve degli ultimi anni, in particolare di questa stagione. Tu mi dirai, l'allenatore deve dare spinta, deve dare carica, mi sembra che l'abbia data, ma poi dall'altra parte ci deve essere qualcuno che recepisce quella carica e la trasforma in energia vitale e in capacità calcistiche. Se tutto questo non succede, vediamo quello che ai noi purtroppo stiamo osservando da troppo tempo.
0: Tra l'altro aggiungo una cosa, Franco, io lo dicevo anche oggi in Rai, mi chiedevano ovviamente di Spalletti, secondo me ha avuto un'involuzione nelle ultimissime partite, nelle ultime due, anche sotto il profilo del gioco, perché altre partite non vinte con le piccole aveva fatto tanti tiri, aveva creato tanto. Invece nelle ultime due sembra proprio che, ma proprio le facce dei calciatori, non sembravano calciatori in lotta per un obiettivo importante come la Champions League. E anche sotto il profilo, ed è un peccato perché con Vlahovic a disposizione non si sono create tutte quelle occasioni. Sei d'accordo o no? C'è stata un'involuzione anche sotto il profilo del gioco nelle ultime due partite?
1: Nelle ultime tre, perché
0: anche tre, mettiamoci anche tre, sì, certo.
1: Punti col Verona, Guarda, le ultime due gare casalinghe sono 1-1 col Verona e 0-2 con la Fiorentina.
0: Esatto, e quindi
1: credo che ci sia poco
0: da aggiungere.
1: Poco da scartabellare e da aggiungere. La realtà purtroppo è questa. Franco, però ripeto, cioè io non tolgo Spalletti da coloro i quali hanno fatto errori, ma è quello che a me non
0: meno colpa di tutti. Secco, Franco, perché abbiamo diversi messaggi, quindi gli ultimi 8 li voglio dedicare a messaggi per te. C'è l'ipotesi Conte, sì o no? Secco.
1: Ad oggi no, non mi risulta, però nel calcio può succedere di tutto. Io ti dico, credo che Spalletti con questo colloquio resterà e porrà le basi, però nel calcio abbiamo visto.
0: Quindi no, Spalletti non va a parlare con Erkan per cercare di capire se doveva andare via, per ribadire le garanzie sostanzialmente gli sono state date quando ha firmato il contratto, giusto? Questo stai dicendo?
1: Sì, è così, però poi sai, il calcio
0: tutto
1: ne abbiamo visto di tutti i colori, ne abbiamo viste di ben peggio e di livello superiore, quindi aspettiamo, però la mia idea, le mie informazioni sono queste ad oggi.
0: Vai Fede.
2: Quinte, buonasera, Francesco da Cosenza. Francesco. Non so se arriverà anche dopo il grande Franco, eccolo, la domanda eccolo. La rivolgo ad entrambi facendo una premessa: a te piacciono gli ossimori? Sono serenamente devastato stasera. Bene, detto questo, Quint, mai come ora non bisogna sbagliare le scelte degli uomini, ma io mi riferisco a un nuovo asset societario, secondo me imprescindibile per riprogrammare. Sulla falsariga degli anni 70, quando arrivò Boniperti con Allodi e poi quando arrivò la triade negli anni 90. Come vedete Del Piero presidente, i due fratelli Chiellini e questo ottimo direttore sportivo Tolini è bravo, altrimenti Tognozzi. Ditemi voi che ne pensate, perché pensiamo in prospettiva, forse ci fa bene.
0: Grazie Francesco, risponde Franco perché ho anche altre domande per lui. Vai Franco.
1: Beh, intanto saluto Francesco. La mia domanda è: Modesto che cosa fa? Ma non è una polemica, è la verità, cioè non siamo ancora riusciti a capire. Io credo che una struttura snella con uomini di calcio sia assolutamente la, non dico la panacea di tutti i mali, ma un buon abbrivio per tornare a fare cose d'aiuto.
0: Ma sì, cambiamo amministratore legato, direttore sportivo, allenatore, 15 giocatori, già che ci siamo cambiamo anche lo stadio, ma come si fa a programmare se ogni 12 mesi vogliamo cambiare tutto? Marco da Torino, forse ce l'ha con te Franco, non lo so
1: No, non credo, più che altro credo che dovrebbe avercela con John Elkann, che mi sembra che abbia le ultime due volte sbagliato assolutamente i cavalli su cui puntare. La realtà è questa. Poi magari Comolli rimane demansionato, però c'è il lavoro che ha fatto Comolli davanti agli occhi di tutti. Poi se vogliamo esorcizzare la cosa possiamo farlo, però la realtà, i fatti ci dicono altro.
0: Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Ottavio dalla Sardegna. Una domanda Ciao. Per Leonetti volevo
0: Eccolo.
3: Fare. Ma se ancora una volta dovesse di nuovo sconvolgere la dirigenza, però lasciare Spalletti Chiellini, cioè perché anche Ottolini secondo me non è un dirigente da Juve, no? Andrei a proverei con gente tutta italiana. Tipo Giovanni Carnevale dall'Udinese, dal Sassuolo, volevo dire, scusate, che già in Lega conta qualcosa anche essendo amico intimo di Marotta, quindi già è un'altra cosa. Il direttore sportivo io, c'è libero Massara, andrei a prendermi Massara. Cioè Massara, Carnevali, Chiellini, Spalletti, gente che capisce di calcio e via. E rivoluzione totale, nei giocatori, certo sarà difficile.
0: Abbiamo capito, grazie. Vi prego di essere un po' più brevi, altrimenti qui non ne usciamo più. Volevo solo precisare che Ottolini è italiano, a meno che non abbia origini, non lo so, però è italiano. Questo, Franco, una rivoluzione qui sarebbe un po' troppo, no? Carnevali, Massara, no?
1: Io credo che servirebbe un amministratore delegato che sappia dare di conto e capire di calcio. parallelismo con Marotta mi pare evidente. Non ho risposto su Del Piero presidente prima, lo dico da una vita. 3 anni fa ci sono stati dei contatti tra la proprietà e anche il presidente Ferrero e Del Piero. Del Piero però lo ha detto chiaramente: io, se torno alla Juve, con grande gioia, ma non farò la figurina, voglio un ruolo operativo. Questo potrebbe essere il momento. Però ricordiamo che, cioè, non basta solo il nome Del Piero, bisogna avere comunque un dirigente che quel ruolo lo abbia sostenuto. Mi sembra che fino ad oggi Del Piero abbia sempre fatto altro. Poi sarebbe sicuramente l'idealità per tutti i tifosi juventini. Dico solo una cosa, poi andiamo sugli altri messaggi. Io mi auguro che questa volta, se si cambierà come lì, John Elkann e la proprietà non sbagli più la persona, perché altrimenti si è nuovamente da capo.
0: Ah, non c'è dubbio. Ciao Quinti e Franco, io credo si debba ripartire da una base di giocatori italiani che conoscano cosa sia la Juve e la sua storia. Barbara da Parma, sei d'accordo, Franco?
1: Base italiana. Sì, ma lo dico subito, base italiana, però non pensiamo a 10 ingressi, 10 uscite, perché si è completamente fuori strada. Io rimango sulla linea di 5-6 titolari richiesti a Spalletti, tra l'altro senza Champions. Io voglio vedere come andrà a finire la telenovela Bernardo Silva, Alisson.
0: Ecco,
1: Kim,
0: guarda. Esatto, Bruno da Cuneo, l'assist, Franco. Ciao Bruno, per Franco, dobbiamo aspettarci una squadra ridimensionata per la prossima stagione, diciamo al massimo per la zona Champions, e intanto tra 10 giorni inizia la campagna abbonamenti, cioè squadra ridimensionata, Franco, allora non si lotterà mai più per lo scudetto, abbi pazienza. Non ce l'ho con te, ovviamente.
1: No, il problema è che secondo me i giocatori, poi se Bernardo Silva fa un'altra scelta va benissimo, ma io credo che i grandi campioni, comunque i grandi giocatori, vogliano lottare per i massimi obiettivi. Ma Bernardo Silva l'ha detto più volte, io non so se lui potrebbe accettare una Juventus in Europa League. Questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, su cui ho battuto il tasto. Fosse servito anche solo a spronare un po' più i nostri, e sarei stato felice. Però attenzione, senza Champions il rischio che alcuni giocatori non vengano è palese,
0: beh,
1: e reale.
0: Chiaro,
1: ma
0: certo,
1: questo
0: certo.
1: Io lo dico da tanto tempo.
0: Buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Visto purtroppo che approderemo all'Europa League, credo che sul mercato, per mere valutazioni finanziarie, si dovrà dirottare su altri giocatori normali. Quello che sta dicendo un po' Franco, è possibile che non vogliano alcuni campioni. Sono possibili le uscite di Bremer, Vlahovic e Yıldız, visto che si farebbe un bel tesoretto con la cessione di questi tre. Vi ringrazio, un caro affettuoso saluto, Marco da Torino. Vai. Più che la prima parte, che già l'hai detta, ma Bremer, Vlahovic e Yıldız. Vlahovic in realtà scade.
1: No, mi auguro di no, perché se a questa Juve togli Bremer, Yıldız e eventualmente Vlahovic, non so cosa rimane. La realtà è questa.
0: Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Ottavio dalla Sardegna. Una domanda.
0: Abbiamo ascoltato. Vai.
4: Ciao Quintiliano, ciao.

0: per i complimenti. Vai Fede, siamo giunti purtroppo alle 20, mannaggia, stasera è troppo poco tempo, vai.
1: Salve ragazzi, Salvatore da Catania.
0: Ciao.
1: Il guerriero che ho ammirato in campo è diventato un coniglio in società, e questo mi fa pensare che forse il nostro proprietario, il John Elkann, il signor John Elkann, vuole conigli al suo fianco e non persone di spessore, perché le dichiarazioni di Chiellini sono sconcertanti. In una battuta ha dimenticato cos'è la juventinità, cos'è essere juventini e cos'è il rispetto verso i tifosi della Juventus. Ora capisco perché figure come Del Piero non entrano in società, perché la proprietà vuole i conigli, non vuole uomini veri. No,
0: non esageriamo, adesso si riferisce il nostro amico alla frase di Chiellini che ha detto vi amo alla giornata. Io non lo so, Franco.
2: Beh, cosa deve dire? No, io non concordo in nulla con l'amico che ha mandato quest'ultimo vocale, sinceramente non concordo in nulla, ecco perché Del Piero non viene, l'ho appena spiegato. Chiellini avrà un ruolo sempre più centrale e più importante, però serve un amministratore delegato, serve una figura forte. Guardate che non è normale che il mister, l'allenatore dica io vado a parlare con la proprietà, non vado a parlare col mio diretto superiore. Questo dimostra che tipo di considerazione all'interno della Juventus, o comunque da parte di alcuni tesserati della Juventus, nutrono nei confronti di Comolli. E questo è il paradigma. Il paradigma, questa è la realtà di oggi. Poi, se vogliamo far finta di niente, facciamolo, però le condizioni sono queste.
0: Allora, Massimo da Prato ci attacca sostanzialmente perché dice: buonasera a voi. Il calcio è bello perché è opinabile. Per me, Spalletti è il primo responsabile. Troppe parole, formazioni sbagliate e cambi spesso cervellotici e tardivi. Praticamente vale poco, diciamo così, secondo Massimo Spalletti, giusto?
2: Io non concordo in nulla, ho appena spiegato alcune dinamiche e alcune situazioni. A questo punto andiamo a riprendere Thiago Motta, se per lui va bene, facciamo così. Come si può dare tutte le responsabilità a un allenatore
0: non è stato scelto
2: in estate e arriva, io ho detto, ha fatto degli errori, ma ci mancherebbe altro, ma mi sembra che quest'anno per la prima volta dopo 6 anni abbiamo visto una parvenza di calcio, dare tutte le responsabilità a un allenatore che è arrivato ai primi di novembre. Poi, ripeto, ognuno può argomentare come meglio crede, ma mi sembra veramente una disamina un pochino fuori da alcuni canoni. E poi rispetto, ma non condivido.
0: Franco, un sì o no? Tanto già lo so quello che rispondi, perché dobbiamo purtroppo salutarci. Qualche volta bisogna prendersi qualche minuto in più per queste cose straordinarie. Allora, Valerio da Pisa domanda a Franco: se ci fosse la possibilità, viene un po' da ridere, però te la faccio, la possibilità di portare Klopp alla Juve, manderesti via Spalletti?
2: Io mi tengo Spalletti, ma non perché lo ritengo superiore a Klopp, innanzitutto perché Klopp non è una possibilità con lo stipendio che ha. E poi attenzione a pensare di cambiare l'allenatore. Spalletti è arrivato, ha fatto un'analisi profonda, ha fatto un'anamnesi, l'ha comunicata alla proprietà, sa, ieri lo ha detto, io le idee chiarissime, lui sa che cosa serve, poi vedremo se verrà accontentato. Spalletti in 6 mesi ha capito dove poter andare a intervenire, sempre se verrà accontentato dalla proprietà. Klopp grandissimo, impossibile per la Juve o per un mucchio di cose, in primis per l'ingaggio. In questo momento, ripeto, la base forte da cui ripartire si chiama Luciano Spalletti, poi vedremo, perché tanto siamo tutti sotto questo cielo e capiremo cosa accadrà.
0: Esattamente, ammesso poi che Klopp voglia tornare in panchina, perché lo vedo bello rilassato.
2: Non mi risulta,
0: lo vedo bello rilassato. Lo vedo rilassato in questo nuovo ruolo.
2: Sembra che faccia altro e si goda i suoi begli ingaggi, sì,
0: dopo lo stress
2: da sponsor, esatto, e tutto quello che ha guadagnato. Quindi, fortunato lui.
0: Franco, grazie mille. Buona serata. A domani con la frecciata alle 18. Poi martedì, mercoledì e giovedì 15-16, giusto, no? In radio.
2: Sì, ci sarà di cui disquisire molto a ieri e oggi, ovviamente, qui su Radio Bianconera. Un abbraccio.
0: Tutti quelli che non vogliono Spalletti non scrivessero a Franco, perché tanto Franco,
2: no, che scrivano pure, sto perché dialoghiamo, ci mancherebbe
0: sto scherzando
2: altro.
0: Perché ora si stanno creando, tu lo sai, dopo i Papa Boys, i

0: Conte Boys,
1: ci sono. Classico.
0: È un classico.
1: È un classico.
0: Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie, buona serata.
1: Un abbraccio grande, chissà se usciranno fuori anche gli Allegri Auto, perché ormai
0: quelli ormai sono andati in prescrizione. Grazie,
1: ma
0: Franco.
1: Magari torno. Un abbraccio.
0: Grazie,
1: buona
0: Franco. Un abbraccio
1: ciao.
0: A te. Ciao, ciao, ciao. Vai, Fede.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
4: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantà. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
5: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
4: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
5: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
4: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprile ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
5: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
6: Amici bianconeri, buonasera Gianluca. Era diverso tempo che non scrivevo e neppure mandavo i messaggi, perché sinceramente non ce la facevo a commentare questo strazio. Voglio ringraziarvi invece tutti, voi di Radio Bianconera, perché giornatacce come ieri ne abbiamo passate e nonostante ciò avete avuto la voglia, la lucidità, la forza di condurre trasmissioni davvero molto interessanti e professionali, come del resto sempre. Il timore che ho io è che Gianerca non so se avrà la voglia di cambiare nuovamente i dirigenti e soprattutto mi chiedo chi potrebbe scegliere. Gianerca non è all'altezza.
7: Ciao Paolo Mofacone. Allora, non mi è passata perché non mi è ancora passata rispetto a ieri, però tutti quanti dicono mandiamoli via tutti, non si può mandare via tutti, resteremo almeno con l'80% di questi giocatori che abbiamo, salvo Kalulu, Conceição, Ildiz, Bomboni, Panchinari, McKennie, Locatelli, Boga, ecco. Però parliamo anche di Spalletti. Spalletti, c'erano alternative a Spalletti? Non credo. Le partite che erano da vincere però sbagliate tutte. Devo dire la verità su questo. Chi prende il suo posto? Maresca?
8: Buonasera a tutti, sono Paolo da Reggio Calabria. Amareggiato, sì, vi posso dire che io sono contento di questo. Sono contento che non andiamo in Champions. Sono contento che ricominciamo non più da zero, perché ogni anno da 5-6 anni a questa parte ricominciamo da zero, da tutto zero.
9: In questo modo forse riusciamo finalmente a capire qualcosa.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340-5425324. Dai, fatevi avanti, antispallettiani del mondo, unitevi. Ditemi la vostra alternativa a Spalletti. Dai, i giocatori sono lo specchio dell'allenatore. Non dovevamo rinnovare Spalletti, così abbiamo rovinato anche la prossima stagione. Non riesce a motivare i giocatori, anche con i cambi non è bravo. Valerio da Pisa. Quindi diciamo, sta uscendo fuori uno Spalletti che non vale nulla per me. Io ripartirei con Spalletti, purché però lui veramente sia in grado, si senta in grado di. Cioè, Quintra deve tornare ad avere una base solida dei giocatori italiani. A questo l'avevamo letto Barbara, però non è semplice, sai, Barbara. Barbara da Parma. Ah, Fabrizio, vabbè, non lo so. Comunque, Barbara c'è scritto. Non so se sia Fabrizio o Barbara ad aver scritto il messaggio, presumo Barbara. Però non è semplice, Barbara, avere magari uno zoccolo duro italiano. Ciao da Pisa, io mi attaccherei ferocemente a Spalletti perché ha scoperto le carte, dimostrando che la rosa è poverissima, che si vogliono risultati, servono rinforzi mirati. O Spalletti ottiene oppure se ne va, e sarebbe una tragedia. Poi Tom dalla Sardegna, indipendentemente dalla volontà di riconfermarlo o meno, si può dire che rinnovare Spalletti prima di raggiungere la qualificazione è stato un errore? Per me no, per te sì. Punti di vista, no, assolutamente non. Conte, Spalletti, accontentarlo nei limiti del possibile. Vito non so da dove. Poi basta con Spalletti, ha fatto peggio degli altri. Voglio Conte. Gianni, vuoi Conte? Chiamalo. Se vuoi Conte, chiamalo. Buona settimana, Quintiliano. Dopo la pessima, vergognosa prestazione di ieri, per me possono fare tutti la valigia e andare. La maglia della Juve non è per tutti. Che tristezza, grazie, un abbraccio. Terry, poi Pier dice: io non è che voglia Conte, Spalletti è un buon allenatore, però il Salentino sarebbe un bel boost e iniezione di fiducia. Va detto che comunque la Juve attuale è la situazione ideale per lui per un anno. Poi buonasera signor Quintiliano. Conte, per carità, io terrei Spalletti, ma il mio dubbio è: Spalletti sarà accontentato? Ah, non lo sappiamo, altrimenti fa bene, perché questi giocatori più di questo non sanno fare, e Spalletti alla società non può perdere la faccia dietro a questi bambini prestati al calcio. Salvo da Geversberg, che non so ancora dove sia Geversberg. Poi lo troviamo, Fede. Tu lo sai dove è Geversberg, no, nemmeno io. Marco da Modena, buonasera Quinti, ma perché si parla ancora di quello che fu con Allegri? Acciughino fu mandato via da Elkan e Giuntoli, non dai tifosi, ma da Elkan, diciamo da Giuntoli. Ma da quando noi tifosi abbiamo avuto voce in capitolo per le vendite e gli acquisti? Noi abbiamo opinioni e pareri, ma nulla c'entra con gli affari della società. Tu, Claudio Santarelli, continua a dire che è colpa nostra. Io? Colpa nostra chi? Tu, Giuliani e Santarelli continuano a dire che è colpa nostra, ma nostra di chi? Ma, chi sei? Marco da Modena, ma mai sentito dire colpa? Io penso, ho fatto un podcast oggi, i tifosi della Juve non meritano questo scempio. Forse sbagli persona, caro Marco da Modena, oppure non capisci l'italiano, sono due le ipotesi. Poi, no, Ale da Roma, non posso leggere 1, 2, 3, 15 righe, non ce la faccio a leggere perché è troppo, ho tantissimi messaggi. Cioè, quindi Valerio da Lucca, qualcosa accadrà sicuramente, o cambio tecnico, cambio dirigenziale, ma qualcosa accadrà. Carlo da Carpi, vorrei chiedere un vostro parere, la frase di Spalletti che dice che deve parlare con Elka, non è che sta pensando alle dimissioni, nel caso faccia una cosa del genere la Juve è preparata per un altro, per un piano di emergenza, non lo so. Franco dice che secondo lui non sta meditando le dimissioni, io un po' Spalletti la conosco, potrebbe anche, vai Fede.
10: Sì, Antonio da Ginevra, allora due punti fermi, Spalletti che deve fare il mercato con Chiellini quest'estate e poter allenare dall'inizio la Juventus, e poi Elkan. Ma io non mi domando, la gente che chiede a Elkan di vendere la Juventus, qualcuno che ha ricapitalizzato ogni volta che ce n'era bisogno, volete finire nelle mani dei fondi o di gente che se ne frega della Juventus? Io non capisco.
0: Speriamo,
10: non
0: capisco di no,
10: la gente con questa attitudine. Europa League, ok, andiamo, cerchiamo di vincerla, non sarà facile, ma almeno ci riabituiamo a vincere in Europa, una finale, ok? Sempre forza Juventus.
0: Grazie, no, i fondi no, per carità. Allora, la dimensione della Juve attuale, Palladino, Vanoli, nessun allenatore verrebbe alla top, verrebbe alla Juve. Dipende, secondo me, bisognerebbe capire anche il progetto. Vai Fede.
11: Ciao ragazzi, Luigi dalla Germania. Io non metto in dubbio che questa squadra sia da rifare dalle fondamenta, però ho visto anche i campioni d'Italia vincere per un gol all'ultimo minuto, per un'azione o per un unico passaggio. Allora, voglio dire, la squadra è da rifare e qui sono d'accordo. Però stiamo dando troppo carico. Ridammi i 15 punti che mi hai tolto con gli errori, che voi avete detto che sono stati errori. Sono molti di più, ma facciamo anche solamente questi 15 punti. Non saremo dove siamo. Bisogna parlare di tutto il campionato, del fatto che noi siamo scarsissimi, ma anche del fatto che con la scarsità che avevamo, la seconda forza come gol fatti, la seconda come gol subiti, insomma qualcosa l'abbiamo fatta.
0: Ma questo sicuro, per carità, così come, ma lo metto proprio all'ultimo, non mi ci attacco ovviamente, qualche episodio arbitrale è stato diciamo avverso alla Juventus, qualche punto più magari con decisioni diverse poteva averlo la Juve, però non mi ci voglio attaccare perché ripeto, le squadre che vi ho citato, ma non mi vado a ripetere per l'ennesima volta, qualche potevi fare almeno 4 punti in più ed era in Champions League. Lecce, Cagliari, Lecce all'andata intendo, Sassuolo, Verona e Fiorentina.
12: Tutti, Giovanni Cremona.
0: Ciao.
12: Chiaramente anch'io molto amareggiato e addolorato dal risultato di ieri, però appunto noi juventini siamo stati abituati ad accettare tutto quello che succede su un campo, e il campo quest'anno sta dicendo che purtroppo non siamo all'altezza, non siamo all'altezza sotto nessun punto di vista, i giocatori in campo, io penso anche l'allenatore in panchina, nonostante sia uno dei più bravi, preparati, ma un allenatore non può sbagliare così tanti appuntamenti importanti, snodi così importanti della stagione, seppur gli si deve riconoscere di avere in un certo senso, a un certo punto, raddrizzato, dato un'identità alla squadra, ma alla fine insomma troppi momenti chiave della stagione sbagliati. Non parlo della società perché purtroppo non c'è più, io non so quando si deciderà a mettere delle persone veramente competenti e amanti della Juventus. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Ma io l'ho detto ragazzi, non è che io, siccome vorrei Spalletti, non riconosco che ha sbagliato alcune gare, che pensate che contro le piccole l'Inter ci ha vinto lo scudetto e noi ci abbiamo perso tra virgolette la Champions League, ragazzi, purtroppo questo è. Vai Fede.
13: Ciao Quinti, Leonardo a Roma.
0: Ciao.
13: Allora, ieri ero veramente furibondo dopo quello che era successo, cioè non mi davo pace,
0: però
13: non dico che oggi ho metabolizzato, però sto entrando nell'ottica dell'idea che poi alla fine sono anni che galleggiamo, no? fino all'ultima giornata, facciamo le tabelle per il quarto posto. E cosa ci ha portato questo? A niente. Non siamo evoluti, non siamo migliorati. Forse ci farà bene andare in Europa League, così non si nasconde la polvere sotto il tappeto, si avranno meno soldi da spendere, si spenderanno meglio, si farà pulizia, un modo anche forse per metterci davanti alle responsabilità.
0: Speriamo, io ho un auspicio che almeno serva a fare un reset, no? In generale, poi ripeto, chi non se la sente, crede di non poter reggere il peso della maglia o della panchina, nel caso di Spalletti, se lui, cioè, può andare via, anzi deve andare via, secondo me, chiunque, ma anche vale anche per i dirigenti, però, Vai Fede.
14: Buonasera, sono Gianlu da Pisa. Per oggi, per noi tifosi juventini, è il punto più basso, penso, della nostra storia. Siamo tutti profondamente delusi, scontenti, arrabbiati. Sicuramente ci sono gli errori da parte della dirigenza, sicuramente sono gli errori dei giocatori che non sono comunque all'altezza. Qualche errore penso abbia commesso anche Spalletti, che non è riuscito a trasmettere, diciamo, la grinta, la forza di volontà di oltrepassare l'ostacolo ad ogni costo, e questo non è riuscito a farlo, è una squadra senza nervo. Secondo me anche Spalletti, che è il meno colpevole, ha dei forti dubbi su andare avanti o meno.
0: Può darsi.
14: E secondo me l'unico modo per venirne fuori, ed è la mia speranza, è che un giorno possa tornare Antonio Conte.
0: Ok. Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano, questa sera questa rosa andrebbe rasa al suolo, e lo so che ciò non sarà possibile, ma almeno cambiamo totalmente il centrocampo e basta più, non voglio vedere più Cambiaso, non ne possiamo più di questi mezzi giocatori. Ma non, se fosse solo Cambiaso il problema, saremmo a cavallo. Gianfranco da Pavia, la squadra ieri non si è impegnata per vincere una partita alla nostra portata, e anche gli arbitri vanno a cercare il pretesto per annullare gol che ad altre squadre non annullano. Da 2 anni non guardo più le partite di campionato per non dare soldi a DAZN, e l'anno prossimo nemmeno Sky per la Champions, visto che ogni squadra italiana ci odia, non farei più acquisti con loro. Ciao Gianfranco da Pavia. Quindi se non vedi le partite non vedi più nemmeno quella della Juventus, quindi se Spalletti lascia arriva Palladino, già scritto Loris da Prato. Questa è una notizia, Loris. Bisogna toccare il fondo per sapersi rialzare. Matteo da Mentone o Mentone. Loris, io ti ricordo che Palladino lo voleva Modestò, poi invece fu preso Tudor, e io non so se Modestò resterà alla Juventus. Fermo restando che non sappiamo ancora cosa faccio, ma non lo dico per prendere in giro, sinceramente non conosco le mansioni di Modestò. Daniel da Tenerife, per Frank e Quinti, ragazzi, ma voi che siete nel calcio da anni, come pensate che sia possibile che professionisti del settore facciano errori di valutazione, scelte da dilettanti continue, scelte che prima e non dopo sono evidenti anche ai semplici tifosi? Grazie, è un piacere ascoltarvi, Daniel. Daniel, questa è una domanda alla quale non ti so rispondere. Evidentemente non sono professionisti, anzi ti rispondo, evidentemente non sono professionisti all'altezza in questo caso della Juventus, ma in generale, perché oggettivamente alcuni errori secondo me sono inammissibili, di scelte sto parlando. Buonasera Lord Quintiliano, secondo me Giancarlo da Grotta a Mare, ci sono stato un anno in vacanza, pensa, secondo me avendo già firmato con Spalletti, McKennie, Locatelli e il Diz non ce n'è niente da fare. Questi aggiungo con Sesao, per quanto riguarda il resto, non riesco a trovare un'altra parola, fuori tutti, fuori come lì, forza Juve, nel bene e nel male, Gianfranco. Raffaele da Bergamo, ciao grandi, che dire, ieri ero presente all'ennesimo tonfo di un lustro d'anni da incubo, lo imputo tutto questo disastro a John Elkann, lui per me non è capace di poter ricostruire una Juve, non dico vincente, ma competitiva, siamo ridicoli. Fu Juventus, Raffaele da Bergamo. Paolo da Forme, 1, 2, 3, 4, ci può stare, dai. Chiedo a Franco Leonetti, che non c'è più però. Intanto non accetto quanto detto da Spalletti, fatta buona annata. Elkann si è prima fidato troppo di Giuntoli, poi di Comolli, adesso fa Comunella con l'allenatore. Comunella, l'ha scelto lui e gli piace, punto. Ha fiducia in lui, non è che Comunella, non è che sono ragazzini.
15: perché ad un certo punto ha cannato mezza squadra e ha scelto l'altra mezza per farla giocare sempre titolare? Perché ha fatto rinnovare in anticipo un gruppo storico dal quale da 6 anni si ottengono solo rape? Perché comunque hanno fatto bene. Spalletti ha avuto troppo seguito di questi giocatori, in altre piazze era cinico, forse soltanto adesso se ne è accorto, ed è quello che vuole dire ad Elkan, l'analisi di se stesso, se avesse scelto la parte del gruppo sbagliata, quindi tu avresti scelto invece di questi Openda, David, Cabal, no, per capire. L'unico vero colpevole di Elkan che sbaglia i dirigenti da mettere perché non capisce di calcio, lo dice Maurizio. Piero D'Altamura, ci dobbiamo rassegnare a fare l'Europa League e cercare di vincere, saranno capaci. E cacciare, termine brutto, tanti ma tanti calciatori che non valgono nulla, prendere 4-5 convinti di giocare nella Juve e puntare decisi allo scudetto, basta, forza Juve. Piero da Altamura. Francesco da Montreux, non potrò mai leggere questo messaggio perché è di 20 righe, quindi è troppo lungo, mi dispiace molto. Vai Fede.
16: Ciao Quinti.
15: Ciao.
16: Sono Giacomo da Taxi.
15: Giacomo.
16: Oggi mi sfogo, quindi.
15: Vai, vai.
16: Questo gruppo, l'intero gruppo, se io potessi, se la società potesse, gli dovrebbe mandare via tutti, tutti a casa. Dimmi tu, quindi, quanti allenatori ha mangiato questo gruppo, da Allegri a oggi. Anche il tanto criticato Motta, che parlava del gruppo, di questo gruppo che era inallenabile, permaloso, e per non dire altri aggettivi che non voglio dire in radio, questo gruppo, se mi ascoltate, dovete andare tutti a casa, tutti, vergognatevi, non siete degni di questa maglia, ci fate vergognare, ci fate sdegnare, ci fate piangere, perché poi alla fine questo si piange per la Juventus, noi tifosi, quindi
15: e lo dovrebbe, grazie, dovrebbero capirlo. Io guarda, l'ho fatto per questo, Giacomo, se vai su Bianconeri News trovi il mio podcast. I tifosi della Juve non meritano questo scempio. I tifosi non meritano questo scempio. Chi non è da Juve vada via. Punto. Basta. Guarda, facciamo così, Francesco da Montreux. Leggo le ultime 3 righe perché altrimenti, ripeto, mezz'ora solo per leggere il messaggio. Noi non chiediamo miracoli, chiediamo rispetto, una squadra degna della nostra storia, chiediamo di rivedere quella fame, quella grinta, quella mentalità che hanno reso la Juve il club più temuto e ammirato d'Italia, perché noi continueremo ad amare questi colori fino all'ultimo giorno, ma vedere la nostra Juve così spezza il cuore, Francesco da Montreux. E ti capisco, ti capisco, caro Francesco. Poi Virgilio, non c'è Franco, però scusami Franco, cosa c'entra con Molli che ha fatto male con i punti persi in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, Fiorentina eccetera, che costano il quarto posto? Possiamo fare un'analisi più specifica di quelle partite? Vi ringrazio Virgilio, ma come, cosa c'entra? Che alcuni calciatori non è colpa loro, non dovevano proprio stare nella Juventus. Qui abbiamo giocato un anno senza centravanti, ragazzi, come, cosa c'entra? Il mercato è fondamentale, eh. E se la gran... così come c'entrava Giuntoli, perché ha preso Cop Meners, ha preso Douglas Luiz e l'ha dovuto poi dare via in prestito, che adesso ritornerà, e ha preso Nico Gonzalez, che poi è andato in prestito e adesso lo riprenderà. Se la grande sorpresa torna a casa Antonio Conte, magari Piero da Altamura, vai vai Conte Boys, adesso li chiamo, vai Fede.
17: Sarò un pazzo, ma per me non è ancora finita.
15: Magari, guarda, di giù.
17: Milan e Roma, una delle due,
15: molla,
17: potrebbe non vincere.
15: Ma la Juve deve battere.
17: E il Como potrebbe non vincere a Cremona. Di essere tornato indietro di qualche anno. Magari mi sbaglio, no. Vedremo.
15: Nome? Provenienza, niente. Claudio, guarda Claudio, spero, guarda, spero che tu sia profetico. Pietro dice: buonasera, peccato a gennaio avessero preso Malen. Ragazzi, lo so, gli aveva chiesto anche un centravanti a gennaio, lo ricordate? Sì, Spalletti non gliel'hanno preso alla fine. Bisogna ricordare un po' tutto, eh. Ma tornassi a Tolosa quel signore. Poi Federico da Torino ci dice: pregiatissimi conduttori, oddio, sembra una lettera tipo di un avvocato, di come lì deve essere esonerato a giugno, come funziona la nostra azienda Ferrari, Stellantis eccetera, Exor. Secondo me, dice Luciano da Arezzo, premessa che abbiamo una squadra mediocre, il problema è la testa e la paura, paura che viene dal portiere, i giocatori hanno paura che qualsiasi tiro possa essere un gol. Cosa ne pensa Leonetti? Luciano, Leonetti Franco non c'è, quello è un altro problema, ma è grande, perché ogni tiro è un gol, anzi alcune volte è l'unico tiro gol. Se poi prendi due gol consecutivi sullo stesso lato tuo, a me dispiace per Di Gregorio, però non puoi giocare nella Juventus. L'ho anche difeso in alcuni momenti, però ora c'è un limite anche a questo. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP, Jannik Sinner vincendo il torneo di Roma ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglio anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni. Invece al Roland Garros, il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi ha battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la ceca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dolorante a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Una marea di messaggi, caro Federossi, tant'è che Federico ha deciso di prolungare di mezz'ora la trasmissione, immagino. Vai, vai Fede, carrellata di un trenino, questo è dedicato tutti a loro, 20 minuti, più o meno 25, vai.
7: Ciao, sono Giuseppe da Lecce. Secondo me, oltre all'aspetto tecnico, oggi un allenatore che viene alla Juve basa le sue considerazioni anche su un altro fatto importante. Ma ad un allenatore chi gliela fa fare a venire alla Juve? Cioè, ogni settimana arbitraggi scandalosi, gol annullati, la società sempre muta e mai in difesa. Cioè, queste sono professionisti che rischiano anche, diciamo, la loro carriera a fronte di queste situazioni. Per cui io, Spalletti, secondo me sta valutando anche questo. Cioè, fino a quando la nostra società non inizierà a difenderci. Io pochi allenatori li vedrò sulla nostra panchina. Quest'anno almeno ci sono saltati una quindicina di punti. Lasciamo stare, poi abbiamo fatto schifo e tutto quanto, ma una quindicina di punti ci sono stati negati.
6: 15 è un po' troppi. Io l'ho detto anche prima, no? Voi lo sapete, non so se tu mi segui, perché è la prima volta che ti ascolto, forse magari segui, non mandi messaggi. L'ho detto prima, lo metto proprio come ultima cosa, però è chiaro che alcuni punti mancano alla Juventus. Però io in questi casi poteva comunque raggiungere questo benedetto quarto posto, e bisogna superare anche queste avversità, diciamo così, arbitrali, fermo restando che dammeli, dici tu, magari era in Champions, però questo non giustifica che tu non batti quelle squadre di cui ti ho parlato prima, di cui ho parlato prima, magari non tutte, ma quattro punti in più, ora eri dentro la Champions League. Cioè, perché tu hai preso proprio pochi punti dalle piccole, e l'Inter purtroppo ci ha vinto uno scudetto contro le piccole, ragazzi. Vai Fede.
8: Zio Quinti, la colpa di Comolli che tirasse fuori lui i soldi di tasca propria a gennaio, non ha comprato un centravanti fisico che era quello che mancava a Spalletti. Basta storie. Joseph da Matera.
6: Grazie. Sfogatevi con calma, con tranquillità, con rispetto e con educazione, perché succede, io vi capisco, per carità, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Daniel da Tenerife, qui di fronte al mare, per calmare ancora una rabbia e un nervosismo che non se ne va. Poi ho seguito la radio quasi tutto il giorno, quindi sai, si continua a rigirare il coltello nella piaga. Io veramente sono veramente stanco di ogni volta che siamo arrivati, abbiamo toccato il fondo di questo pozzo senza fine, invece mi sembra che ogni volta che alziamo la mano tocchiamo ancora il fondo. Ora abbiamo bisogno di mettere gente che ci capisce di calcio, perché negli ultimi anni abbiamo fatto errori che neanche, con tutto il rispetto della categoria amatori, si fanno. Se non riusciamo a riprendere quella conoscenza di calcio, abbiamo vinto per 9 anni, probabilmente non vinceremo per altri 9.
6: Grazie, lo so, gli errori sono stati fatti. Ciao Quinti, Luca dalla provincia di Torino. So che sei un estimatore di Spalletti e ciò che sto per dire non ti farà piacere, perdonami, ma io ritengo, qui ognuno può dire quello che vuole, che l'ennesimo errore di questa dirigenza sia stato il rinnovo del contratto per 2 anni, però bisognava dirlo prima, invece secondo me no, senza condizionarlo al raggiungimento dell'obiettivo minimo, proprio minimo per noi, cioè il quarto posto. Se dopo 15 anni di presenze consecutive in Champions non riesce ad ottenere il piazzamento, a cui si somma l'eliminazione bruciante playoff, beh oddio, bruciante, stava per compiere un'impresa la Juventus in Champions, e quella di Coppa Italia non merita la riconferma. Un abbraccio Luca. Luca, sono punti di vista, io però ti ricordo che Spalletti è iniziato dall'undicesima giornata, e lo sto criticando perché alcune partite deve vincerle a prescindere, però è iniziato dall'undicesima giornata. Se facciamo il conto dall'undicesima, però poi io contestualizzo, sarebbe secondo Spalletti, te lo volevo ricordare. Poi non credo che quell'eliminazione sia bruciante di una Champions che non ha iniziato lui, tra l'altro, fermo restando che quella espulsione Galatasaray, ricordati che stava compiendo un'impresa la Juventus, e forse se Zegrova non si divorava quel gol gigantesco staremmo a parlare d'altro. Vai Fede.
10: Buon pomeriggio, quindi sono Marco. Ma i giocatori che dovranno ritornare, tipo Arthur, Douglas Ruiz, Gonzales e Rugani, a questo punto, e anche, voglio dire, abbiamo anche Milik che ha un contratto per ancora un anno, a questo punto conviene tenerli tutti, che se la Juve non ha i soldi della Champions, ce l'abbiamo già sti giocatori, cioè chi andiamo a prendere se non abbiamo nemmeno i soldi? Conviene tenerli almeno 3 di loro e cercare di fare qualche soldo con altri che hanno più mercato. La cosa positiva, quantomeno Martinez e Piazza, a loro il contratto è scaduto, sicuramente non torneranno, mettiamolo sul ridere quantomeno oggi.
6: Piazza, Martinez, che è Piazza? Piazza non c'è più, cioè, vabbè, vai Fede.
11: Ciao Quinti, Bruno. Bruno. Io adesso tutto fronte, ieri lo stadio era veramente delusi, veramente gente che era veramente molto giù di morale, per non dire altro.
6: Immagino.
11: Purtroppo questa gente qua sono dei ragazzetti da social, che non ne frega niente della Juve, abbiamo già capito la storia, no? Non ne frega proprio niente. Mi ha deluso anche molto, che molto Spalletti, perché ovviamente mi è piaciuto molto, ma quello che ha detto ieri, cioè io veramente non riesco a capire. Tu lo conosci meglio, ma dici, ma cosa è dato, anche lui è andato un po' fuori di testa, perché ha detto delle cose che la Juve non è una provinciale, la Juve non è che arrivando in Europa League ha fatto un traguardo, è una sconfitta, ragazzi, mettiamoci in testa. Comunque io dico da domani, cioè da stasera, tutti sul mercato, a me non me ne frega niente se va via Thuram, va via anche Idis, a sto punto in 2 mesi non gioca più, se ha male non deve giocare, se sta bene allora ha fatto male, dopo punto interrogativo, vada via chi vuole, Lauci ha fatto schifo ieri, perciò la gente qua viene cambiato, non lo voglio proprio più vedere sui giornali, c'è quella gente che fa i selfie o le foto con Cambiaso, con quella gente, ma statevene a casa, è una cosa vergognosa.
6: Grazie Bruno, capisco, dai, capisco la tua rabbia, sei abbonato in Curva Sud ogni anno, purtroppo mi pare che si ripeta sempre la stessa cosa. Vai Fede.
12: Ciao Tom dalla Sardegna, e ormai ciao, la frittata è fatta, quindi i discorsi che avrei fatto fino all'altro giorno, cioè di non fare gli schizzinosi per i vari Kim, che sento, a me non piace, non è Kim del Napoli, era fortissimo, e in questa Juventus farebbe la sua porca figura, nonostante abbia fallito in Germania, dove anche Barzagli, per dirne uno, ha fallito, poi quando è tornato da noi è diventato uno dei più forti del mondo. Quindi, però in questo momento non verrebbe neanche Kim alla Juve, questo è il problema. Cioè, quindi o ti affidi a degli osservatori che riescono a tirarti fuori il Vidal della situazione, o il Barzagli della situazione, o il Pirlo della situazione,
13: o uno sconosciuto Pirlo, della situazione.
12: Spero che era un campione, quando è arrivato alla Juventus si è accontentato anche di poco, cioè, e la Juventus era, veniva a 2 settimi posti. Pirlo comunque ha accettato a 32 anni di venire alla Juve, un giocatore di quel calibro adesso che possa venire alla Juve del calibro di quel Pirlo lì non lo trovi. Non ci sono, quindi secondo me anche il prossimo anno possiamo sperare di combinare qualcosa. Se ci gira bene la fortuna, perché va anche detto questo, che in questi ultimi anni tutto quello che poteva andare male è andato peggio. Ciao.
13: Grazie. Allora Angelo ci scrive: ciao, ma l'investigazione su Rocchi, tutto finito? Al momento, guarda Angelo, non so se tu abbia seguito nei giorni scorsi fuori di Juve, sono state bloccate le audizioni, non so perché, non me lo chiedete, sono state bloccate le audizioni. Vi ricordo sempre che per il momento la questione sta, diciamo, l'inchiesta è della Procura di Milano, quindi è solo una questione di giustizia ordinaria, quindi penale. Ancora non sono state passate le carte alla giustizia sportiva, perché pare che ancora ci sia questo segreto investigativo e quindi i PM milanesi non possano trasferire queste benedette o maledette carte. Vai Fede.
14: Ciao Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
13: Paolo,
14: che dire, sono delusissimo.
13: Si sente dalla voce.
14: Comunque doveva succedere prima o poi. Quando una squadra è mediocre, scarsa, non ha attributi, giocatori come Cambiaso che sparlano perché non sanno quello che dicono, ma soprattutto anche ieri Locatelli, mamma mia, si può parlare in quella maniera? Poi Spalletti, che secondo me era nervosissimo, si è lasciato andare a delle sciocchezze anche lui. Io siamo allo sbando totale, chiedo al signor Elkan di avvalersi di persone competenti, perché non è possibile gestire la società in questa maniera, non è possibile. Siamo la Juventus e non so quando più torneremo, non so quando torneremo, perché secondo me questo è un anno di non ritorno. Non lo so, Europa League, giochiamo giovedì, una vergogna assoluta, ci prendono per il culo, scusami la parola, a Firenze caroselli di auto, ci volevano in B e gli abbiamo tolto la Champions, è una vergogna assoluta, no?
13: Grazie Paolo. Vabbè, questi campano per la partita. Io vi ricordate quando vi dissi: ragazzi, speriamo che la Juventus alla fine della terz'ultima giornata sia già qualificata, altrimenti le ultime due, Fiorentina e Torino, saranno guai perché giocheranno alla morte. Lo aveva detto Mandragora per vendicarsi, tra l'altro ha fatto anche un gol, anche un bel gol, devo dire la verità. Vai Fede.
15: Ciao, quindi niente, io ciao. Sono molto molto molto deluso, amareggiato, ma questa volta però purtroppo anche in base ai fatti che stanno comunque avvenendo mi lasciano pensare anche a tutt'altra situazione. Qual è quest'altra situazione? Semplicemente che purtroppo, ahimè, questi ragazzi stanno vivendo una situazione molto molto particolare. Perché non dimentichiamoci la questione arbitri. Io sinceramente non ho visto mai una squadra, in questo caso come la Juve, massacrata, permettimi il termine, massacrata dal VAR. In Europa non c'è una squadra che è massacrata come la Juve. Ciao da Luca.
13: Grazie. Però io, ragazzi, il discorso arbitrale ve l'ho detto, ce l'ho messo, perché bisogna essere onesti, però per me non è preminente. Perché insisto, hai avuto degli assist clamorosi, anzi hai avuto un match ball contro il Verona e tu non l'hai sfruttato, ma tu non hai battuto il Verona, capisci? Poi non hai battuto nemmeno la Fiorentina, che ancora il destino era ancora nelle tue mani, e quindi alla fine paghi. Poi che ci sono punti sicuramente che diciamo tolti da questioni arbitrali, sì, però non lo so, io non mi voglio attaccare a questo, altrimenti poi daremmo troppi alibi ai calciatori. Io la vedo così.
16: Mi chiamo Angelo Adanola, Napoli, tifoso della Juve.
13: Ciao.
16: Caro Condigliano, io da parte mia sono d'accordo con te, ma cosa ci dà la certezza che con Conte, per prima cosa metterei una clausola, sinceramente, per fare in modo che non avvenga più come nel passato, quando se n'è andato via. Prima cosa, che malgrado tutto, anche se ci fosse qualche campionato mediocre, non ci abbandoni e ci rimango con un pugno di mosche. Due. Terzo, a questo punto io però mi chiedo quanti giocatori di quelli che non hanno fatto un buon campionato andrebbero a migliorare. E allora io, per me che ero un tifoso entusiasta di David Luiz o di comprare, scusami per la pronuncia, vorrei, o con David, quanti andrebbero a migliorare con Conte?
13: Non lo so, questo non lo sappiamo, ma io per carità non dico che Conte sia scarso, anzi riesce a far giocare bene anche calciatori di livello non proprio eccelso. Però in questo momento voi dite se è buono per ricostruire, te lo tieni un anno, poi che succede? Guardate che Conte, tranne nella Juventus, dopo due anni ha mollato tutti e farà la stessa cosa anche qui a Napoli, con un anno di anticipo, perché il contratto gli scade nel 2027. Però ripeto, a me è stato detto che ha avuto un incontro con Malagò, non so però l'esito di questo incontro. Sapete che Malagò lo vorrebbe nel caso in cui venisse eletto alla presidenza della Federcalcio, ma in realtà anche Abete disse no, ma Conte sarebbe l'optimo, quindi potrebbe avere buone chance. Poi ragazzi, qui secondo me anche un po' per come suggestione mediatica stanno cominciando l'ombra di Conte su Spalletti, non lo so, può essere, a me non risulta al momento, l'ho solo letto, però ultimamente non mi fido più nemmeno di alcuni colleghi, nemmeno di alcuni giornali storicamente di un certo livello, perché scrivono delle baggianate, per esempio su quella pressione che avrebbe fatto la UEFA sulla Federcalcio, non mandiamo le vostre squadre in Europa, se, ma ragazzi, ma tutto non è possibile. Mi meraviglio che alcuni giornali scrivano delle cose, quindi io se ho fonti dirette ok, altrimenti qualche dubbio ce l'ho. Poi ripeto, se poi veramente Erkan abbia già chiamato Conte, io non credo, però tutto può accadere. Vai Fede.
17: Ciao Quintiliano, Andrea da Roma. L'errore principe della Juventus è stato non prendere Conte quando si poteva prendere e invece abbiamo preso Motta. Ma domanda, ma Locatelli e McKennie, il rinnovo è stato voluto da Spalletti a 5 milioni o da Comolli? Secondo me da Spalletti.
13: Ecco, qual è il problema adesso? È scarso, non va più bene, nemmeno McKennie, che sicuramente è calato anche lui nelle ultime partite, ha giocato sempre comunque, a prescindere, quindi non va bene nemmeno lui che sia stato rinnovato. Boh, non lo so, poi 4,5 mi pare il contratto. Vai Fede.
18: Senti, bisogna essere onesti e dire che comunque Spalletti ha fallito l'obiettivo, perché al di là di questo era stato chiamato proprio per questo, così come all'epoca Tudor ha fatto l'anno scorso, fece un miracolo, se ci fossero stati Tudor, Allegri o Motta li avremmo massacrati, invece Spalletti a causa della sua eloquenza viene sempre celebrato, nonostante io sia a favore dell'allenatore, però purtroppo i risultati oggi parlano contro di lui. E poi per cortesia, Locatelli non è che non l'attacca alla persona, un bravissimo ragazzo, ma è il classico, è il perfetto capitano della Juventus di oggi, un giocatore che non sa fare un passaggio, un tiro e non segna mai.
13: E invece gli altri sono meglio di Locatelli, che invece sono tecnicamente più forti. Su Spalletti non so a chi ti riferisci, bisogna essere onesti, ha fallito, non so, con chi ce l'hai? Io mica sto dicendo, io comunque continuerei con Spalletti, do le colpe a Caspalletti, sicuramente non è il primo colpevole, secondo me le colpe vanno all'origine, sono della società rispetto al mercato, ma non solo di questa gestione, anche di quella precedente. E ti ricordo che Spalletti è iniziato dall'undicesima giornata, questo bisogna dirlo, altrimenti ragazzi diamo un'informazione falsa.
19: Ciao, quindi chiedo nel vostro macchinista. Io credo che l'unico errore che potesse fare la Juventus adesso è ricambiare l'allenatore. Sì, è vero, non ha centrato l'obiettivo Spalletti, ma comunque io in lui vedo che migliorando quei dettagli, cominciando dal portiere, il portiere non ha portato un punto quest'anno alla Juventus.
13: No, ce l'ha tolti.
19: Io penso che la squadra possa tornare ad avere le idee per essere competitiva. Bisogna aggiustare la squadra e tanti altri giocatori devono prendersi anche la responsabilità di quello che fanno. Quindi io credo in Spalletti e anzi, io penso che noi torneremo competitivo con lui. Naturalmente la società lo deve appoggiare.
13: Lo credo anch'io, purché lui sia convinto, è chiaro, però lo credo anch'io. Perché adesso sembra quasi che Spalletti sia un allenatore scarso. Poi ognuno la pensa a modo suo, perché tanto già lo so. Ci sono i Conte Boys che vogliono Conte, a prescindere. Come quando c'era Allegri, c'erano gli anti-Allegri, tifavano contro la Juve, speravano la Juve perdesse, ce l'hanno scritto anche a me a Santarelli durante colpo di tacco, e adesso sono sicuro che abbiano festeggiato, sono sicuro che hanno festeggiato diversi che vogliono Conte. Ma è così, quindi questo è diventato parte del tifo bianconero.
20: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Ma io qui ci sono dei giocatori che vogliono fare le prime donne, che sono sopravvalutati. Due settimane fa, se ti ricordi le affermazioni di Cambiaso, deliranti, fuori luogo. Ieri sera io non l'ho sentito perché stavo tornando dallo stadio, le dichiarazioni di Locatelli, anche lì io poi l'ho riviste, ma questi sono, non so, sono onnipotenti, credono di essere tutti Cristiano Ronaldo. A parte Locatelli, per me è un giocatore sopravvalutato, un giocatore mediocre che in un'altra squadra sarebbe perennemente in panchina, non ha personalità. Poi ho visto ieri pomeriggio sul campo, visto che litigava con Vlahovic, non è la prima volta, due settimane fa col Verona litigava, parlava, faceva gesti contro Bremer. Quindi diciamo che il problema di questa squadra è proprio i giocatori stessi, al di là della dirigenza che ci ha messo del suo, però qui c'è da rifondare tutto, dalla società e in primis di avere un direttore sportivo competente italiano che conosca il calcio italiano. E poi a me non sono piaciute francamente le parole del tecnico, perché alla Juve io capisco che magari con l'adrenalina a mille si possano dire certe cose a caldo, però...
13: Grazie. Allora, Locatelli però non so cosa abbia detto di sbagliato, si è preso la responsabilità, ha detto giusti fischi, non lo so. Mentre Cambiaso, secondo me, ha sbagliato a dire non abbiamo la percezione del pericolo, però su Locatelli non so quale sia l'accusa. Cioè, lui ha detto è giusto che ci abbiano fischiato, sono devastato, però non lo so. Sì, Spalletti, anch'io non sono d'accordo su quelle dichiarazioni, io ripeto, per me sbagliando, sono frutto del momento di nervosismo, ma ha sbagliato, non l'ho capito nemmeno io, e credo che anche lui sappia che non è vero quello che ha detto.
21: Io ho capito una cosa di questi ragazzi, di questa squadra, che noi, che stamattina pensavo facevamo come Bergamo, diciamo, Milano, pareggiamo, Lecce, che si devono salvare, andiamo a vincere, e poi in casa non riusciamo a fare 6 punti, ma pure 4. Ma analizzando il campionato, questa squadra quando gioca allo stadio gioca al muro davanti, non ce la fa, gli tremano le gambe, la responsabilità, la pressione è troppa. Quando andiamo in trasferta, vabbè, oppure abbiamo vinto con Roma e Napoli perché abbiamo visto, avevamo squadre secondo loro più forti e non avevano nulla da perdere. È come quando vanno in svantaggio, che non hanno nulla da perdere, in fuori casa non hanno nulla da perdere. Invece, quando c'è la guarda, dico una cosa, se in casa giocano con una squadra di Serie B che si chiude, noi il gol non ce lo facciamo mai, non riusciamo mai a segnare. Allora, secondo me, a sbalzarci dal Comolli, queste cose, queste qua, perché senza un portiere, senza un attaccante, Vlahovic che si è infortunato, comunque siamo riusciti a fare quasi 70 punti.
13: Allora, per qualche scemo che pensa la Juventus va in Europa League, non in Conference, magari cercate di informarvi. Vai Fede.
1: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
13: Matteo.
1: Allora, ho dovuto decomprimere un attimo e aspettare un giorno per mandare un audio perché il nervoso è grande. E anni che questo zoccolo duro sta rovinando la Juventus. Bisogna vendere quei, oltre a quelli che proprio non giocano, anche quei 3-4 giocatori che hanno reso marcia questa squadra. Ed è brutto da dire. Spalletti ha preso questa squadra, ha cercato di imprimergli un gioco, all'inizio ci è riuscito, poi dopo naturalmente il carattere mentale di questa squadra è venuto fuori. Cambiasso è veramente una meba e Locatelli giocherebbe in panchina nella squadra, nella nostra vecchia Juve. Vedere le finali di Champions sono un lontano miraggio e davvero questo proprio abbiamo toccato il punto più basso dalla Juventus di El Girelia e Milos Krasic. Io spero davvero che anche il dirigente venga cambiato e il signor algoritmo Damien Comolli prenda un treno per Lione, Bordeaux, non so manco dove cavolo abita.
13: Grazie, io comunque una cosa non l'ammetto, ogni volta la Juve va male quello che viene preso di mira è Locatelli, no? C'erano giocatori più forti di Locatelli che però stanno facendo peggio e bisognerà essere un po' più uniformi secondo me nel distribuire le critiche. Locatelli è chiaro che in una Juve normale giocherebbe, sarebbe riserva, ci mancherebbe altro, però ogni volta che vanno male le cose chi viene messo? Locatelli. Ma secondo voi Bremer sta facendo una stagione all'altezza? Secondo me no, e vi dico la sincera verità, 58 milioni se arriva una società estera, ovviamente, perché non credo che l'Italia abbiano 58 milioni per Bremer, visto che ha la clausola rescissoria, ma io lo cederei subito, non perché ce l'abbia con Bremer, ci mancherebbe, perché secondo me sono tutti cedibili, ma pure il Diz, adesso come adesso, se arrivassero oltre 100 milioni, per me la Juve deve trattare per cederlo, tanto ormai si fa l'Europa League, risetti e cerchi, però ovviamente poi devi fare un mercato all'altezza con i soldi che incassi, altrimenti siamo punto e a capo. L'ultimissimo, Fede, ci salutiamo.
2: Buongiorno Quintiliano, Stefano.

0: Lo stesso ultimamente è successo contro
1: L'ho ricordato,
0: col Como,
1: Stefano.
0: una sconfitta senza fare un
1: Col
0: tiro in
1: Como hai
0: porta
1: perso punto,
0: praticamente.
1: sono stati superiori. Ma scusami perché dobbiamo chiudere. Hai ragione, l'ho detto anch'io. Non è che io sia innamorato di Spalletti e quindi non riconosco gli errori. Bisognava vincere alcune partite con le piccole, ripeto, contro le piccole l'Inter ha vinto lo scudetto. Noi abbiamo perso la Champions League, è colpa anche di Spalletti, certo. Però questa rosa, mandate, volete mandare via Spalletti? Mandatelo via, ragazzi. Volete Conte? Tornasse Conte. Guardate che sono talmente onesto che se torna Conte, io comunque tifo per lui perché è allenatore della Juventus, a differenza di tanti di voi che tifano contro la Juve perché non amano Spalletti, perché prima non amavano Allegri. Questa è diventata parte della tifoseria della Juventus. E vengono attaccati sempre gli stessi calciatori quando le cose vanno male, così come adesso si sottolineano tutte le cose negative. È come se non fosse stato fatto niente di buono. E secondo me, invece, bisogna avere equilibrio e anche onestà intellettuale nell'analizzare il percorso di un calciatore, così come di un allenatore e così come ovviamente anche di una dirigenza. Grazie a Federico Rossi. Domani, grazie a tutti voi, ovviamente, oltre 200 messaggi. Domani 19:21, fuori di Juve, stesso posto e quindi stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo in particolare sulla lotta Champions, perché non sono mancati risultati sorprendenti nella giornata di ieri. E allora andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ieri, nelle partite che contavano per la Champions, il risultato più clamoroso è stato quello della sconfitta della Juventus con la Fiorentina, una Juventus che è apparsa poco determinata, forse bloccata anche dalla necessità di vincere a tutti i costi contro una Fiorentina che invece aveva la possibilità di giocare con la mente libera.
1: E questo è un grosso danno per la Juventus, anche perché a questo punto non penso che ce la possa più fare, perché con una partita, figurati, non recuperi, anche perché le altre non dormiranno e quindi tutte quante faranno 3 punti e la Juventus non basterà. È un grosso guaio, ma lì succede, può succedere quando tu hai detto che forse con troppa tensione. Io penso invece che arrivi a un certo punto, devi vincere, ma evidentemente in settimana non ti sei concentrato abbastanza, pensi di affrontare una squadra che è molto distante da te in classifica, la prendi con leggerezza e poi ti trovi la realtà. La realtà ti dice che gli altri si impegnano al massimo perché tu sei considerato una grande squadra e i giocatori mentalmente, quando affrontano una grande squadra, si preparano molto di più. E quindi la Fiorentina era preparatissima, bravo l'allenatore, che poi si può fare un discorso a parte per l'allenatore. E quindi lì è un guaio per la Juventus, un grosso guaio, perché non so quanti milioni perdono, non so quanti milioni si guadagnano andando in Coppa delle Coppe, cioè in Coppa Champions. Sì. Credo che siano tanti soldi. E lì, poi lì ci sarebbe anche da parlare, perché i campionati non vanno bene, perché i giovani non riescono, perché le ripartizioni fra quelle che salgono e quelle che scendono come sono, gli svantaggi, i vantaggi che ci sono da quelle squadre che vengono su e che sono poco retribuite, no?
0: Scusa, ecco, ma parlavi del lavoro settimanale della Juventus, allora ti chiedo, sì, le responsabilità di Spalletti quali sono, quante sono?
1: Ma sai, Spalletti, diciamo che

0: messo tranquillo rinnovandogli il contratto. Non credo che lui abbia fatto l'errore di sottovalutare o di essere leggero, perché poi quando arrivi a un certo punto devi essere preparato al massimo, no? Massima tensione, tu devi avere tensione, devi avere l'ansia da prestazione, devi avere l'adrenalina giusta. E sai, quando hai la giusta dose di adrenalina e di ansia, le cose riesci a farle bene. Evidentemente questi giocatori, secondo me, non ce l'avevano. E lì poi la colpa diventa poi dell'allenatore, perché, ma sai, non c'è il misuratore. Però evidentemente hanno sbagliato qualcosa e lì è un danno incredibile che hanno fatto, perché adesso ci saranno ripercussioni anche in alto, secondo
1: Probabilmente insomma qualche
0: me.
1: dirigente verrà messo in discussione e potrebbe anche esserci una rivoluzione a livello societario.
0: E sai, quando capitano queste cose sono grossi guai, guai, e poi sai, le correzioni si possono sempre fare in un'azienda. Si tenta sempre di migliorare, poi qualche volta migliori, qualche volta sbagli, queste sono le cose della vita.
1: Senti, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da dire che con questa vittoria, al di là del fatto che è vero, la testa era libera, non c'era la necessità di dover vincere a tutti i costi, però insomma, con questo successo, l'impressione che la squadra
0: Ma di sì,
1: potesse fare un campionato diverso, molto migliore, ecco, potesse essere magari dal settimo, ottavo posto, insomma, i valori tecnici c'erano e ci sono in questa squadra, nonostante tutto.
0: ma la Fiorentina, evidentemente, il discorso che ti facevo prima, quando si incontra una grossa squadra ci si prepara meglio, e qui potrebbe essere da fare complimenti, ma anche da rimproverare, perché il giocatore bravo è colui che si prepara sempre, sia quando incontra le squadre in bassa classifica, sia quando incontra le grandi squadre. E lì, evidentemente, un difetto di parecchi giocatori della Fiorentina. E questo è un guaio. Diciamo invece il discorso allenatore della Fiorentina, quando si dice esperienza, no? Gli errori, dagli errori si impara, dagli errori si migliora nella vita. Vanoli, l'altro anno nel Torino, le ultime partite, è stato troppo, come dire, altruista, ha pensato al bene di qualche ragazzotto che ha fatto esordire, ha pensato ad aiutare la società, facendo esordire qualche giocatore. Lui mentalmente aveva mollato un pochino, evidentemente già soddisfatto del campionato che aveva fatto, ed era stato le ultime partite, 6 o 7 partite, era stato quasi mezzo disastro, quindi lui ci ha rimesso quel posto. Questo però, come dire, le cose negative che poi ti fanno migliorare, serve, ti fanno esperienza positiva, e lui quest'anno non ha fatto quell'errore, è stato sul pezzo. E questo risultato vuol dire molto per lui, ma vuol dire molto anche per la società. Ha messo in dubbio la società.
1: Ecco, adesso tu fossi al posto dei
0: Bravo.
1: Paratici, lo confermeresti Vanoli che ha portato la Fiorentina alla salvezza dopo averla presa in una situazione disastrosa. A metà dicembre la Fiorentina non aveva ancora neanche vinto una partita, nessuna squadra in quelle condizioni, senza una vittoria ancora conquistata alla metà di dicembre, si è poi salvata alla fine del campionato. Ecco, ha ricostruito la squadra anche dal punto di vista dello spogliatoio, dal punto di vista delle motivazioni, certo è che dal punto di vista del gioco non si è visto moltissimo, però ecco, lo confermeresti Vanoli per la prossima stagione?
0: Guarda, io non sono né Paratici né Ferrari né presidente della società, però ti posso dire la mia. Lui a questo punto ha messo una grossa ipoteca, perché come fa la società a non confermarlo? Come giustificherà un domani se cambia allenatore e l'allenatore che arriva poi non ingrana e non riesce a fare tutto secondo programmi? E quindi, per togliersi dai guai, secondo me, la Fiorentina deve confermare Valori. Perché ha fatto bene, e poi la Fiorentina dovrà, se eventualmente non conferma Vanoli, mettiamo l'ipotesi che prende un altro allenatore e la squadra non va bene secondo i programmi, come giustificherà non aver confermato Vanoli? Sarà poi colpa dei dirigenti, si prenderanno questa grossa colpa pesante di non aver continuato con l'allenatore che ha fatto bene.
1: C'è anche da dire
0: Quindi
1: che a Firenze, di fronte al nome di Vanoli, la gente non è che che sia così entusiasta, ecco, proprio perché dal punto di vista dell'espressione del gioco questa Fiorentina non ha dato emozioni e quindi ciò che si
0: Guarda.
1: ricercherebbe è un allenatore in grado magari di far rinnamorare il popolo viola verso la Fiorentina.
0: Allora, guarda, in politica vedo, perché insomma nella vita seguiamo un pochino tutti, qualche volta si fanno le cose per avere consenso e qualche volta le cose per avere consenso poi gira rigira in pratica non danno molto, non c'è un ritorno concreto quando fai le cose per avere consenso, tu devi guardare la concretezza, devi essere così bravo a non sentire il resto. La società deve pensarci bene a questo, deve guardare la concretezza dei risultati con cui ci sono stati. Poi guarda, saprai benissimo come me come sono i tifosi, e poi in particolare a Firenze, insomma, se tu vai dietro a tutti gli umori, allora sei finito. La società deve agire per conto suo, la società non deve farsi influenzare dal tifoso. La società deve guardare concretamente cosa un allenatore fa, cosa un giocatore fa. Anche per quanto riguarda i giocatori ci sono le simpatie e le antipatie, ci sono i giocatori che sanno ruffianarsi bene i giornali, che hanno poi più consenso della gente, perché la gente poi si beve tutto quello che, diciamo, il 90% dei tifosi si bevono quello che leggono, quello che dicono i grandi intenditori di calcio, che dicono delle cose incredibili, che fanno delle cose incredibili, no? Perché ti ho già fatto l'esempio il 95% dei passaggi esatti, giocatore, i passaggi di 2 metri considerano passaggi esatti, insomma. Lasciamo per l'assist, che sono palloni che ti arrivano dalla difesa, uno fa gol, dice quello è un assist, cioè scusa, uso un termine digeribile, cavolate, perché potrei usare anche il
1: Sì.
0: resto. La società deve essere indenne da queste cose, non deve seguire niente, deve guardare i risultati, deve guardare la valorizzazione dei giocatori, deve guardare i movimenti dei giocatori, quelli che escono, quelli che rientrano, deve guardare soprattutto i conti. La
1: Senti, invece
0: società,
1: parlando del Napoli, così.
0: deve agire in autonomia. Dimmi.
1: Certo. Parlando del Napoli, c'è aria d'addio con il club partenopeo da parte di Conte?
0: Ma con Conte c'è sempre aria d'addio, quindi mi fanno ridere queste cose. Ma poi per gli allenatori c'è sempre aria d'addio, perché basta un niente. L'Italia non è come altri paesi come Germania, Inghilterra. L'Italia è più labile il rapporto fra giocatori, allenatori e società, è molto più labile, anche perché mi riallaccio al discorso di prima, si dà troppa retta alle cose che arrivano da fuori. Cioè tifosi, giornali, e poi sai, i mass media hanno tutto l'interesse a creare un pochino di notizie, e quindi il tifoso vuole notizie, ma in realtà non si sa mai se sono cose vere o non vere.
1: Senti, il Milan invece è riuscito a battere il Genoa, insomma, una vittoria quanto mai preziosa dopo un periodo di crisi profonda.
0: Guarda, ne parlavo ieri sera giusto con degli amici. Il Milan fa i punti soprattutto per gli atteggiamenti e la bravura che ha di Allegri nel manifestare quello che è lui. È lui che fa gioco non bello, non bello, però gira rigira, riesce a fare risultati perché lui sono convintissimo, lo vedo. Riesce a influenzare molto tutto quanto che gli gira intorno, lui riesce a influenzarlo con i suoi atteggiamenti, con le sue dichiarazioni. Lui è quotato soprattutto per questo, lui è più bravo in queste cose, nelle manifestazioni esterne che ha.
1: Ecco, invece parlando della Roma, ha avuto la capacità naturalmente di restare sempre diciamo in scia del quarto posto, ha approfittato naturalmente anche dell'andamento lento della Juventus che ha pareggiato con il Verona e ha perso appunto contro la Fiorentina, insomma una Roma che adesso inizia a festeggiare, inizia a vedere questo grande traguardo del quarto posto.
0: Ricordo qualche settimana fa ci sentimmo e io ti dissi che sarebbe andato via Gasperini, quindi io ho sbagliato di grosso, e quindi evidentemente però c'è una cosa che bisogna sottolineare in questo fatto: è stato troppo semplice il fatto che Ranieri se ne sia uscito così con classe. Secondo me Ranieri, perché nella vita lui sa benissimo che non bisogna mai mollare, anche quando c'è una certa età come abbiamo noi, bisogna sempre fare qualcosa. E secondo me lui ha sentito un pochino il profumo della direzione di tutte le squadre nazionali, perché potrebbe essere lui quello che sta di sopra di tutti a dirigere tutte queste le faccende della nazionale. E se sono bravi coloro che arriveranno a comandare, secondo me si mettono di fianco uno come Ranieri, che potrebbe essere colui che può togliergli qualche fastidio, qualche problema, perché è abituato a risolverli lui. Quindi lì è stato troppo semplice il distacco, e quindi ho il sospetto che lui sia già stato interpellato.
1: Senti, invece la Lazio, stagione da dimenticare totalmente, c'è stata oltretutto insomma, la finale di Coppa Italia che è stata persa contro l'Inter e poi questo derby perso abbastanza, diciamo così, facilmente contro i giallorossi, un Sarri che ormai sembra verso l'addio.
0: Sai, quando non fai certi risultati, non dai il derby, guarda, ai miei tempi, ti parlo degli anni 60, anni 70, per noi squadra meno importante la Juventus a livello globale, diciamo. Noi giocatori sapevamo che era importante soprattutto vincere i derby, fare la battaglia lì, perché il tifoso vuole il derby. Non miravamo a vincere il campionato, ma miravamo a vincere i derby, e ci riuscivamo, e quello ci permetteva di farci il contratto per l'anno dopo, permetteva all'allenatore di pensarlo allo stesso modo. Il derby per la Lazio quest'anno era troppo importante per non farselo. L'hanno fallito, e quindi io vedo naturalmente un distacco dall'allenatore, e parecchi giocatori si sono giocati il rinnovo per stare lì.
1: Il Torino invece, come l'hai visto ieri con il Cagliari, della sconfitta?
0: Il Torino l'ho visto male perché, ma scusa, è naturale che sia così. Il risultato era quasi scontato, secondo me, perché tu quando una squadra non ha più motivazioni, perché hai voglia di richiamare l'allenatore, cerca di tenerti sul pezzo, i giocatori cercano di richiamare in se stessi energia, concentrazione per affrontare una squadra che invece ha motivazioni forti, di salvezza, e quindi è un risultato che rispecchia le aspettative, perché quando tu giochi contro una squadra con l'acqua alla gola, che deve assolutamente fare un punto, poi ne ha fatti tre, quindi tu giochi con una squadra agguerrita e gira e rigira, è difficile che riesci a battere, ed è successo questo. Però insomma, nel Torino bisognerà fare una disamina. Io sono qui a Torino, e quindi seguo la squadra tutte le settimane, e quindi lì c'è da fare una disamina sui singoli giocatori, vedere come andranno trattati, insomma, in futuro. E quello sarà compito di Petracchi, che tra l'altro è molto bravo e quindi non ha bisogno dei miei consigli.
1: Ecco, ma ti chiedo, il Torino è alla ricerca anche di un nuovo allenatore, ci sono stati degli incontri, dei contatti tra i vari allenatori, anche con Gattuso, ma D'Avessa non sarebbe da confermare, secondo te?
0: E qui ti posso ripetere il discorso che ho fatto per Vanoli. È semplice, che D'Avessa ha lavorato bene, secondo me, e lì bisogna vedere come la pensa il presidente, come la pensa Petracchi. Avranno dei grossi dubbi, secondo me, dei grossi dubbi, perché D'Avessa i risultati li ha fatti. Li ha fatti, ha fatto reagire la squadra bene, ha fatto una media punti buona. Adesso si gioca. Ecco, il derby molto importante in questo caso. Mi riallaccio al discorso che ti facevo prima. Il tifoso del Torino, i tifosi del Torino sentono moltissimo questa partita, perché sono abituati a soffrire, nel senso che vedono la Juventus sempre lassù in alto e vedono il Torino sempre in giù, e sono decenni che il Torino le prende sempre dalla Juventus. Non è più come ai vecchi tempi di cui ti parlavo prima. E quindi questa partita assume un aspetto determinante per certi giocatori, soprattutto per l'allenatore.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
1: Oggi a Firenze è stato presentato il Memorial Niccolò Galli, proprio per ricordare come ogni anno la figura dell'ex giocatore di Fiorentina e Bologna morto in un incidente stradale nel 2001 e figlio di Giovanni Galli. Proprio Giovanni Galli ha presentato questa edizione di questo torneo. Sentiamo le sue parole anche sul campionato, raccolte dalla nostra inviata di firenzeviola.it, Luciana Magistrato.
2: È vero, è comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia. Non c'è mai stata un'espulsione in 24 anni di questo Memoria, per cui credo che lo spirito delle società, ma soprattutto dei ragazzi, sia quello giusto. Sicuramente è tutto nelle mani delle squadre, chi sbaglierà di meno? E chi ha sbagliato, guarda caso, è stata proprio la Juventus. E la Juventus in questo momento è fuori dalla corsa Champions, che le altre hanno delle partite che possono sembrare abbordabili. Però lo stesso discorso che ho fatto 3 giorni fa lo rifaccio adesso. Domenica, come ci arrivano queste squadre mentalmente preparate? Sentiranno la partita? La maglia peserà 100 kg, perché vi posso garantire che in questo momento le maglie pesano tantissimo. E chi saprà reggere meglio la tensione e le pressioni probabilmente arriverà in centro. Oggi ci sono delle favorite, Napoli è già andato perché hanno dei punti in più, ma io non mi meraviglierei di nulla, da qui alla fine.
3: E Milan sono pronte per reggere la pressione, perché ce l'hanno loro, no? Sono avanti di due.
2: Ma se vediamo quello che è successo dal derby in poi, 7 partite ne avevano perse 4. E non con squadre irresistibili. Poi sono andati a vincere a Genova. Per cui il problema è, si sono riaccesi, no? È stato un fuoco di paglia, oppure veramente ci può credere il Milan. Questo è veramente anche lì Allegri avrà sicuramente da pensare, soprattutto nella formazione da mettere in campo. Ieri ne mancavano tanti, però sono andati a vincere in un campo difficile come Genova. Avranno una partita contro il Cagliari, contro una squadra che non ha niente da chiedere al campionato e che gioca rilassata, e può succedere quello che è successo ieri a Torino con la Fiorentina, con la Juventus, no? Una squadra che non aveva più niente da chiedere è andata a Torino e ha vinto 2-0, per cui può succedere anche questa a Milano, può succedere alla Roma, perché che va a giocare a Verona. Il Verona, insomma, voglio dire, ha fatto delle partite, ha pareggiato a Torino con la Juventus, ha pareggiato a San Siro con l'Inter. Io non sarei tanto, mi concentrerei più su me stesso, fossi nelle squadre, piuttosto che sull'avversario.
4: Prossimo anno ti aspetti sempre Spalletti sulla panchina della Juve o quello che è successo lo mette un po' a rischio? E se ti aspetti che Allegri resti al Milan, perché si parla anche in chiave Napoli, no? In queste ore?
2: Senti, intanto vediamo cosa succede da qui alla fine, perché la Champions può cambiare tutto, perché sai, quando si raggiunge poi un obiettivo raggiunto, magari si cambia, no? Strategia. Certo, Allegri aveva fatto un miracolo, secondo me, ad arrivare fino a un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto. Non erano attrezzati, non erano preparati. E pian piano questa squadra si è un po' sciolta. L'importante è che come obiettivo è la Champions, e lì devono arrivarci. La Juventus, anche qui Spalletti mi sembra che avesse fatto un grandissimo lavoro, aveva recuperato, era rientrato in carreggiata. Io non so quale sia la situazione a Torino, sinceramente, non la conosco. Però so che Luciano è un allenatore che comunque ha colpito a Torino. Sta lasciando il segno sia in società che nei tifosi. Certo, ha bisogno di avere una squadra competitiva, perché si chiama Juventus e perché la Juventus deve arrivare sempre fra le prime tre.
1: E ora siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio, radio, radio, Radio Bianconera, Radio Bianconera,
8: arrivo.
7: Radio Bianconera.
8: Parla pure, noi arriviamo, perché se sono sbloccate le code, oggi il problema, anche il computer oggi fa capricci.
7: Radio Bianconera, buongiorno. Salta tutto, salta la Juve, salta la Champions, saltano i giocatori, l'amministratore, l'allenatore, il proprietario, saltano i tifosi incazzati giustamente. Amarezza è la parola chiave di questa giornata. Io mi ero preparato un programma meraviglioso, la Champions era nelle nostre mani. Bastava vincere in casa l'ultima allo stadium con i nostri tifosi la nuova maglia o la Fiorentina. Si parlava di Champions League oggi, si parlava un po' di mercato, c'era 20 anni fa la rubrica che però non mancheremo di farci mancare, perché insomma l'archivio di Marco da Crema è ricco e anche oggi 20 anni fa i giornali dicevano delle robe smentite dai fatti meravigliose, ma c'era tutta una puntata di intrecci. E invece no, questa meravigliosa squadra, quando tu ormai sei convinto che è tutto sistemato, fa saltare il banco da sola. Bravi, bravi, complimenti. Complimenti anche a noi gufetti, che abbiamo funzionato veramente male, perché tutto quello che poteva andare male è andato male. Abbiamo perso noi, abbiamo vinto tutte le altre. Tutto il contrario. Oggi sapremo, dal fantastico calendario della Lega Calcio, quando giocheremo ancora una volta tutti in contemporanea, perché siamo ancora tutti in ballo fino all'ultima giornata, anche se per la Juve appunto serve un miracolo, e quindi giocheremo tutti in contemporanea. Quando noi giochiamo in contemporanea con le altre, no good, come direbbe Marione Mandzukic e come direbbe Edgar Davids, alla Juve bisogna vincere, se non vinci fai la valigia e te ne vai. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba del 18 maggio 2026, Yves in regia per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti. Oggi la trasmissione è vostra, come dicevano i Guerrieri della Notte. Chi è che ha l'età per quel film lì, i Guerrieri della Notte? È vostra, la città oggi è vostra! O è nostra, perché ci siamo dentro anche noi. Sulla Gazzetta dello Sport, il gigante, c'è molto Sinner, c'è ovviamente molto Sinner, sulle prime pagine Sinner re a Roma. Sinner domina anche Rudd, scherza col presidente Mattarella, dice il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, gli dice Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo, dopo 50 anni un italiano vince a Roma. Anche Bolelli e Vavassori, favola per due, vincono il doppio. L'anno scorso Paolini è il doppio femminile, quest'anno Sinner è il doppio maschile. Grandi paginate di trionfo della Gazzetta su Sinner, peccato. Peccato che quando Sinner non andava in nazionale la Gazzetta lo disintegrava in prima pagina. Calcio, Milan, ci siamo, Allegri dice manca una vittoria in casa col Cagliari già salvo, poi penseremo al futuro, Cagliari già salvo perché ieri il Torino gli ha regalato la partita. A fine stagione discuteremo, dice Allegri, Scatta l'opzione per il suo rinnovo, però Allegri sul mercato. Disastro Spalletti, parlerò con Elka, dice Spalletti. Spalletti sul mercato? Lucio si è perso la Juve, dubbi sul futuro. Il tecnico chiede il rinnovo della fiducia. In gioco i programmi per una probabile stagione senza Champions. Uno stop, quello con la Fiorentina, che macchia il cammino di Luciano. Spalletti è arrivato che la Juve era settima a meno 6 dalla vetta e adesso è sesto ma a meno 18 dalla vetta. Devo mettermi in discussione, dice lui, non i giocatori. E intanto i social si fanno sentire, perché, certo. Però non decidono i social, eh? Risultati negativi, colpi flop, traballa il progetto Comolli, 70-80 milioni, bagno di sangue. Ci sarà la conferma del solo Chiellini? Elkan è una nuova rivoluzione societaria? Io direi di no, però attenzione ragazzi che Elkan ha dimostrato in queste stagioni, dico purtroppo, perché poi alla fine anche se uno fa un disastro, se ogni volta facciamo durare un anno tutto un settore dirigenziale, poi l'anno dopo bisogna ricominciare da zero, siamo punto a capo. Però lui ci ha abituato a queste cose qua, quando gli girano, non mi meraviglierei se saltasse Comolli. Però, delusione Locatelli, il capitano dice poca personalità, i fischi dei tifosi sono giusti, mancherebbe altro. E veniamo alle moviole. Allora, oggi faccio una precisazione, apro e chiudo la parentesi. Sapete che io voglio e pretendo di parlare sempre di tutto e su tutto, della partita della stagione della Juve. Quindi non è che oggi, siccome noi facciamo schifo, cambia il discorso sugli arbitri della moviola. Però, come ho detto già anche ieri, nei video editoriali su Juve.com con il nostro inviato Camillo De Michelis, questa squadra qua non merita la mia strenua difesa. Oggi non la merita. Però, visto che rassegna stramba e raccontiamo quel che scrivono, moviola. Massa annulla un gol a McKennie e uno a Vlahovic. Se ne può discutere, ma non è un alibi. Questo però è nell'articolo di cronaca della partita, cioè quello che non legge nessuno. Spinta minima di McKennie, poi moviola grande sulla Gazzetta dello Sport, tre gol, quello di Piccoli a Fiorentina fuori gioco di 2 metri. Tre gol annullati, decisioni corrette. Come? Hai appena detto che ci sono molti dubbi che la spinta è minima sull'articolo. E allora attenzione alle nuove parole, dovete sempre imparare qualcosa di positivo per questa stagione ma anche per la prossima. Spinta sufficiente per il rischio. Cioè non c'è più la spinta sufficiente per... Addirittura, cioè McKennie tocca lievemente, quell'altro si butta della Fiorentina, vergognoso, era rigore per la Juve, cartellino a quell'altro là. Scusate, ho fatto confusione quell'episodio dopo, era gol per la Juve e semmai cartellino per quell'altro là perché era gol. Ma c'è la spinta sufficiente per il rischio. Quindi McKennie appoggiandosi si è assunto un rischio con una lieve spinta. Su quella annullata a Vlahovic, non valutata come giocata del difensore della Fiorentina, la deviazione. C'è Zagrova che tira e porta, quell'altro devia la traiettoria con la palla che va dall'altra parte, però non è una giocata, è una sfortunata deviazione. Bene. Intanto è a rischio il mercato, Silva sfuma, ovviamente, Alisson no, beh, meno male. 4 di Gregorio in pagella, 4 Vlahovic in pagella, si salva solo con 6 Sao 6. La Juve in questo momento è a più 1 sull'anno scorso. Però l'anno scorso poi ci siamo andati in Champions. Però l'ultima giornata l'anno scorso. Vabbè, aspettiamo l'ultima giornata. E per chiudere la moviola della Gazzetta, vabbè, voi dite che c'è frega. No, ma giusto per capire, no? Visto che ormai di questa inchiesta che è ancora in corso non parla nessuno. Moviola di Inter Verona, partita inutile, 1-1, gol dell'Inter viziato, ma lasciamo stare. A un certo punto, non rigore per il Verona, dice la Gazzetta dello Sport, perché Luis Enrique sbilancia da dietro, ma è un intervento non a tal punto vigoroso. Questi si inventano sempre delle definizioni. Cioè, Luis Enrique spinge da dietro, è rigore per il Verona, no? Però è un intervento non a tal punto vigoroso. E a che punto? Questo è l'andazzo di questa stagione qua. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. che 20 anni fa titolava Moggiopoli, oggi per la prima volta era diventata Moggiopoli. Tutto Sport, una dolce vita, la dolce vita è Sinner, trionfa 50 anni dopo Panatta, Adriano si commuove, dice rifacciamolo a Parigi, perché quel 76 mitico Panatta vinse Roma, Parigi la Coppa Davis. Poi dopo una carriera di su e giù, però quell'anno lì è rimasto impresso, quindi lui dice ti ho premiato a Roma, se mi vinci Parigi io vengo a premiarti anche a Parigi. Juve, chi paga su Tutto Sport? Chi paga? Vabbè, voi, mi viene da dire. 2-0 della Fiorentina, la Champions ora è un miraggio, così si buttano via milioni e tifosi, l'editoriale di Tutto Sport. Soliti gravi errori, fischi e sesto posto. Potrebbe non bastare vincere il derby. Intanto vinciamolo, va il derby. Facciamo noi quelli che chiudono l'annata vincendo almeno il derby, perché se no, Comolli rischia. Spalletti riflette. In settimana incontrerò Elkan, dice lui, che intanto si prepara all'ennesimo aumento di capitale, perché poi nel disastro noi abbiamo sempre una certezza a differenza di altri, che comunque male che vada c'è la proprietà che fa l'aumento di capitale. Vabbè, magra consolazione. Intanto l'Inter fa la sua parata di gloria in Duomo, scintille col Milan, 300.000 tifosi per Tutto Sport, 400.000 per la Gazzetta, 1.000.000 per la prefettura. Beh, sembrava un po' vuotella Piazza Duomo, però. Marotta dice a Cardinale, perché voi vi siete persi la diatriba. Cardinale del Milan ha detto, i mali del calcio italiano, arrivare in finale e perdere 5-0 è un male del calcio italiano. Marotta dice, gli auguro il nostro percorso. 9 titoli e 3 finali in 6 anni. A parte che non pensavo che le finali fossero improvvisamente il palmarès, però evidentemente allora devo mettere 9 mia come titoli. 9 titoli, dice Marotta. 9 titoli. Vabbè. 3 sono un po' viziati e subgiudice, però. Senza Champions, torniamo a noi, senza Champions, Silva e Alisson si allontanano, qua tutte e due, anche Alisson. Come il rinnovo di Vlahovic, quello per qualcuno potrebbe non essere un male. Rischiano pure i giocatori, chi rischia? Di Gregorio rischia, Comines rischia, David rischia, Openda rischia, Cabal rischia, Gatti rischia. Per l'amministratore delegato, possibile riduzione degli incarichi. Si preannunciano giorni di altissima tensione. Sul mercato Comolli e Spalletti, no feeling. Spalletti va direttamente da Elkan, scavalca Comolli. Comolli potrebbe restare magari con meno compiti di mercato e solo amministrativi. Le colpe sono mie, urla Spalletti, che difende però i giocatori. E fin qua era da apprezzare. Partita pessima, dice lui, giusto. C'è mancata personalità, è vero. Siamo dentro l'Europa League. Rischiavamo pure quella, e qua questa, Lucio, la potevi risparmiare, perché intanto non rischiavamo pure quella, perché il quinto e il sesto posto sono d'Europa League e quelli dietro della Conference sono a 200.000 punti, quindi non la rischiavamo, eravamo già matematicamente in Europa League. Dopodiché ai tifosi non gli possiamo dire sta roba qua. Locatelli dice traditi dalla pressione. Lucio non si tocca, Locatelli 4, Spalletti 4 e mezzo. Intanto il Toro prepara il derby del prossimo weekend e fa un bel regalo al Cagliari. Lascia la partita al Cagliari, anche la salvezza matematica, un bel 2-1 per il Cagliari. Rimane il derby per dare un senso alla stagione. Intanto Conte a Napoli saluta, Gasperini euforico, ha vinto il derby. E la reazione di Max Allegri, che corre contento verso gli spogliatoi perché si è guadagnato una bella e ulteriore qualificazione in Champions League in quel di Genova. Gli errori di Di Gregorio, secondo Tutto Sport, costano 10 punti, un bel 3 in pagella. Vlahovic si sgonfia, un bel 4 in pagella. Vlahovic, abbiamo detto le meglio cose nelle ultime due partite, torna, fa 2 gol e poi, partita decisiva, sei davanti al portiere e gli tiri addosso. E poi mi aizzi il pubblico e poi chiedi l'aiuto del pubblico. E intanto gli tiri addosso. Io veramente... Cioè, io poi ha segnato un gol praticamente a porta vuota che gli hanno annullato, vabbè, ma io dico, ma sei davanti al portiere, Dusan, cioè c'è questo regalo, no? In una partita che abbiamo capito che era complicata, perché si capisce subito come va l'andazzo, però al primo tempo Fiorentina ha fatto praticamente niente, come al solito, noi primo tiro e Di Gregorio, invece di metterci la mano, si prende il suo bel gol sul primo palo. Ma tu hai il difensore della Fiorentina che all'improvviso ti mette un pallone lui davanti al suo portiere. Cioè, io sono Vlahovic, mi vedo arrivare al pallone, sono davanti al portiere, ma proprio davanti. Cioè, posso, fare un tocco sotto e fare gol, posso tirare una sassata alta e fare gol, posso scartarlo e fare gol, posso fare mille cose, mille. Lui cosa fa? Gli tira addosso. 57,9% il possesso palla, 26 a 10 tiri della Juve, 9 a 4 in porta. Tutte le statistiche sono nostre, come sempre, anche i corner, però vincono gli altri 2 a 0. Bremer salterà al derby, si piglia un bel 4,5 in pagella, chiusura di stagione negativa anche per Bremer. Poi vabbè, lui ha preso il giallo e altri no, ma questo come sempre fa parte di un'altra piccola battaglia che è diversa dalla cronaca. Dubbi sulle scelte di Massa nella moviola di Tutto Sport, però niente alibi. I tifosi sono furiosi e quindi giustamente non vogliono alibi. Però Massa e Chiffi reduce da Parma a Roma, completata l'opera in Juve Fiorentina, e che poi noi possiamo discutere e lo facciamo giustamente, però se gli orrori arbitrali mi danno quello che mi devono dare, io sono secondo, ve lo dico. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, qui naturalmente è tutto alla romana, quindi Sinner è più perché vince a Roma. Sinner vince a Roma, l'abbraccio con Mattarella sul Corriere dello Sport Stadio, eccolo qua, Juve out, Lucio è sesto, fischi allo stadio, colpo Fiorentina 0-2, Firenze sono belli contenti, a partita della vita, hanno salvato la stagione. E certo che noi cosa abbiamo detto nel calendario? Beh, per l'ultima casa di Fiorentina, gli mandiamo in Serie B e noi, e invece loro ci tengono fuori dalla Champions e sono salvi. Ci sta bene, ci sta bene. Juve che crollo sul Corriere dello Sport Stadio, sbattuta fuori dalla zona Champions. Spalletti duro, dice: pessima gara, la responsabilità è mia, le responsabilità sono solo nostre, il futuro parlerò con Elkan. A 90 minuti dalla fine serve un miracolo. Qua venimo bello, l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport Stadio, dal titolo: il risultato, la pagnotta, la cultura della sconfitta. Ci vuole la cultura della sconfitta, di qua, di là, su e giù, e Andrea Butti non conta, conta, non c'entra poco, dice lui, del fatto che c'è la coda di paglia, perché chi è che l'ha tenuto? Chi l'ha tirato in ballo Andrea Butti? Nessuno. Quindi coda di paglia. Poi, c'entra poco, perché vorresti, quindi dici, no, non ho attaccato il calendario, c'entra poco. Quindi io nelle ultime due partite ho Fiorentina e derby col Toro, e qualcun altro invece c'ha le gare salvezza a portata di mano. Poi tu, lascia sta, che noi ce la prendiamo con noi stessi perché siamo ridicoli a non approfittare col destino delle nostre mani. Però se vogliamo entrare nel dettaglio, c'è poco da fare dello spirito, Perché tra l'altro c'è anche un'inchiesta in corso dove sarebbe stato ascoltato il signore del calendario. No, ma lui ride, minimizza, è finita, che è già finita. Sì, faranno nuovi indagati, poi finirà lì, e via. E che bello, che ridere. Svaniti 70 milioni sul più bello per la Juve. Conte intanto prende la Champions e anche il secondo posto, e parole d'addio, dice: il mio futuro è già deciso, De Laurentiis lo sa. Conte sul mercato. Mancini padrone del derby, vince 2-0, la Roma è questa. Sarri lascia, dice: io ho mai ascoltato, così non si può. Sarri sul mercato. Ma vediamo cosa deve accadere o può accadere nell'ultima giornata. Milan in Champions e batte il Cagliari in casa. Roma in Champions e batte il Verona a Verona. Como vincere e sperare. Juve il derby non basta. Negli scontri diretti e nei meccanismi degli eventuali pari punti, Milan e Roma siamo in vantaggio. Con il Como no. Quindi non solo negli scontri diretti, ma in caso di volata a tre finale non ci deve essere in mezzo il Como. Ma noi pensiamo a una volata a tre finale. Noi dobbiamo vincere il derby e sperare che due squadre su tre, perché anche il Como ha pari punti con noi e quindi il vantaggio su di noi, siamo sesti in questo momento, quindi delle tre che abbiamo davanti dobbiamo sperare che due di queste cadano, quindi che non vinca il Como o che non vinca la Roma o che non vinca il Milan, due su tre di queste è possibile? Tutto è possibile. Però la moviola del Corriere dello Sport: Massa prende 6, resta un'ombra sulla spinta di McKennie. Come Massa prende 6 e resta un'ombra sulla spinta di McKennie? A Massa gli devi dare 4 ed ha annullato 2 gol buoni alla Juve, altri 2 dopo Lecce. Le pagelle della Juve: 5, 5, 4, 5, 5 e mezzo, 4, 5 e mezzo, 5, 5, 5, 5, 5, 4 Spalletti, 6 solo a Kalulu e Bogà. Chiudiamo il Corriere dello Sport. Apriamo la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i vostri giorni della vostra santa vita. Sulla tuttojuve.com, fallimento Spalletti, può dire quello che vuole, ma quella è la parola. C'ha ragione Massimo Pavan. C'ha purtroppo ragione Spalletti, poi lo andiamo a sentire nelle pillole selezionate da Ib. Dice, ah, voi volete fare fallimenti? Però questo, se noi siamo fuori dalla Champions, è un fallimento, ragazzi, è un fallimento. Non possiamo usare una... è un fallimento sportivo, mica fallimento di vita, però un fallimento sportivo. Cioè, no, dai ragazzi, con la Champions nelle nostre mani a due giornate dalla fine, dai. Spalletti commenta il capo della Juventus contro la Fiorentina, dice autocritica, pressione mentale, responsabilità dopo una gara deludente, fallimento la parola giusta. Abbiamo sentito troppo il peso della partita, autocritica totale dell'allenatore, errori e mancanza di lucidità. A voi vi piace fare dei falliti, dice Spalletti, ci assumiamo le responsabilità, però Pavan giustamente su tuttojuve.com questa mattina dice, ragazzi, se non ci qualifichiamo è fallimento. Il box nero su bianco, c'est moi. Il punto, la Juve in gol, cortocircuito bianconero con esplosione dei tifosi. Spalletti salta la gerarchia e si rivolge direttamente al proprietario della Juventus. C'è anche il video editoriale insieme a Camillo De Michelis, che oggi poi abbiamo alle 10.40. Non viene mai nominato come lì nel post partita. Oggi Luciano ha fatto il parafulmine, salvando i suoi giocatori e l'intera stagione della squadra, salvo poi andare ad indicare a Elkan le sue idee di mercato. Oggi l'emblema della Juve è Vlahovic, che quando ha tutto sulle spalle regala ai tifosi l'ennesima delusione. La squadra non riesce a svegliare il pubblico, non crea nulla, non si può sempre chiedere la bolgia se non fai niente per ottenerla. Il virgolettato del giorno va a riassumere la situation. Per la Champions della Juve serve un miracolo, come quello di Pirlo all'ultima giornata. Anche allora c'era il Verona. Vi ricordate? Noi vinciamo a Bologna e il Verona pareggia a Napoli. C'è Verona-Roma, però stavolta non basta, perché ci vuole un altro campo, o il Milan col Cagliari o il Como. E allora io vi dico, abituiamoci all'idea dell'Europa League per l'anno prossimo, che lo so, per qualcuno di voi è anche meglio, perché c'è un partito vostro che dice bene, bene, e allora via, fuori dalle balle, via, cacciamoli e facciamo l'Europa League, niente Champions in mezzo alle scatole, ripartiamo con una squadra più forte che almeno fa l'Europa League. Io però vi dico, attenzione, che l'Europa League si gioca il giovedì, poi dopo questi qua l'Europa League se la fanno devono avere l'obbligo di vincerla, e conoscendo i fantastici chicken non vincono beato niente, e sarà solo una scusa per dire giovedì le trasferte, torniamo al venerdì, quello diventerà l'Europa League. E non vale neanche per il partito di quelli che stamattina mi dicono dai prendiamo Conte e vinciamo il campionato, no. Perché c'è l'Europa League è sicura. Quel Conte là, dopo il settimo posto del Nero, aveva solo il campionato. Poi cosa facciamo? Conte per competere, per vincere il campionato, snobba l'Europa League, uscendo dall'Europa League, critiche, aiosa. E quindi voi dite, la soluzione qual è? E qual è la soluzione, cari miei ragazzi? La soluzione è semplice. La soluzione è molto semplice. Il proprietario deve, non è un'opzione, il proprietario deve comprare tre giocatori molto forti, non forti, molto forti. Ci mette i soldi e compra tre giocatori molto forti e li convince a venire da noi. E da lì si riparte. Con la conferma che do per scontata di Spalletti, perché è stato appena confermato dal proprietario, a meno che Spallettone non si tiri indietro, che nel calcio ormai può succedere di tutto. Però a quel punto devi ricominciare da capo un'altra volta. Ma devi comprare tre giocatori forti. E questi giocatori, a partire dal capitano in giù, l'anno prossimo, quelli che restano, perché la maggior parte ovviamente resteranno, si fanno l'Europa League il giovedì. Non è che facciamo il turnover in Europa League. No, loro il turnover non lo fanno. Loro si fanno l'Europa League il giovedì. Perché loro si sono meritati l'Europa League. Noi no. A loro sì. Chiudiamo tuttojuve.com. apriamo bianconeranews.it. Anche qua c'è Spalletti in primo piano che fa autocritica. Parlerò con Elkan. Sarà un'analisi di me stesso, dice lui. Cioè lui dice, io devo dare di più, devo dare di più, devo tornare a scuola, vado al proprietario e mi faccio un'analisi personale. Però il proprietario la sua idea l'ha già lanciata, il proprietario è per Spalletti. Nel box giallo su nero c'è l'editoriale di Antonio Paolino, le direttoire che dice game over. La Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Dal terzo al sesto posto in 90 minuti e così anche Spalletti finisce sotto esame, perché è normale che sia così. È normale che sia così. Cosa facciamo, Ivi? Sta giornata funerea dobbiamo vedere anche Calcio e Finanza? Lo dobbiamo vedere? Eh?
8: Se vogliamo proprio, andiamo.
7: Ma giusto perché lo vediamo sempre. Marotta replica Cardinale, gli auguro un percorso come il nostro. Ah, quindi Marottone augura al proprietario del Milan di avere gli arbitraggi a favore, delle inchieste sotto traccia. Lotta Champions, la situazione tra sconti diretti e classifica avulsa. Tutte le combinazioni. Quante sono le combinazioni? Quante sono? Milan-Roma 70-71, 73 punti. Milan avanti negli scontri diretti. Como-Juve 68-69, 71 punti. Como avanti negli scontri diretti. Milan-Como. Milan avanti negli scontri diretti. Milan-Juve, scontri diretti in parità. Juve avanti. Roma-Como, scontri diretti in parità. Differenza reti Roma. Roma-Juve, Juve avanti negli scontri diretti. Classifica avulsa. Milan-Roma e Como. Milan-Roma-Como. Milan-Roma-Juventus. Juve-Milan-Roma. Milan-Como-Juventus. Juventus, Como Milan Juve, Roma Como Juventus, Como Roma Juve, Milan Roma Como Juventus, tutti insieme, Milan Como Juventus e Roma. Tutti insieme passano Milan e Como, stiamo fuori noi Roma. Ma io perché mi sono meritato sta roba qua? Ma voi perché vi siete meritati sta roba qua? La Juve va in Champions League all'ultima giornata se vince e Roma o Milan non vincono, pareggio o perdono, ma solo se il Como non vince. Il Como non deve vincere e Roma o Milan non vincono o pareggiano. Ma ce la possiamo fare secondo te arrivare fino a fine settimana? Io?
8: Beh, iniziamo a provare. Iniziamo a provare.
7: Che... Ma quando lo giochiamo il derby poi, tra l'altro?
8: Non c'è nessun orario per adesso.
7: Eh no, questo lo so che non c'è nessun orario. Quando si giocherà? Il Como dove va? Il Como va a Cremona con la Cremonese. Allora, ieri... Ragazzi, cioè, il Como va a Cremona... l'hanno vinto sia il Cremonese che il Lecce. Quindi la Cremonese l'ultima giornata è lotta per la salvezza. Però il Lecce con chi gioca? Il Lecce in casa col Genoa. Vabbè. Ma ieri è successa una roba clamorosa, eh. Cioè a Sassuolo, Lecce, Sassuolo-Lecce, 2-2, al 95esimo, il Sassuolo sbaglia un gol a porta vuota e in contropiede segna Lecce il gol praticamente salvezza. Noi abbiamo già i casini nostri, quindi non voglio neanche approfondire, ma è roba da...
9: Piccolo stop per noi, troppo lo sapete. Rassegna stampa.
10: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora i quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli asfalti cala il gelo, Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva, estende Martin, a fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Gura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Gian Antonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
11: Rassegna stramba.
7: Allora ragazzi, come sempre le regole dell'ingaggio. Regole dell'ingaggio. Ascoltatemi bene, ragazzi e ragazze. Ascoltatemi, perché anche le ragazze vedo che ascoltatemi bene. Allora, voi siete imbelviti, giustamente, e io adesso faccio come sempre, blocco chat, adesso faccio mezzo, non nel senso che blocco la chat, ma il blocco riguarda la chat. Quindi adesso parlate solo voi, però educazione, zero insulti, zero parolacce, non mi fate pentire di darvi voce, perché io voglio sempre darvi voce, ok? Poi dopo mi tocca dissociarmi, mi tocca arrabbiarmi. Educazione e no parolacce e no insulti, grazie, soprattutto nei vocali, perché i messaggi io mentre leggo magari taglio, soprattutto nei vocali. Fatelo per Yves, che poi ci rimette Yves. Andrea da Vicenza dice: a mente fredda sono sollevato perché erano troppo anni che chi viene alla Juve si sente arrivato già forte e non capisce che deve dimostrare di esserlo riportando la Juve dove merita, ovvero la vittoria. Invece no, molti sono arrivati pensando: vado alla Juve,

0: per quel poco che ho iniziato a conoscerlo, un uomo un po' particolare, potrebbe anche essere, non credo, ma potrebbe anche dire, oh, sto in campagna, ma chi me lo fa, ma appena arrivato il contratto i soldi li prendo. Ho 76 anni, scrive Marcello, e a quelli che parlano per frasi fatte e dicono che questa non è la Juve, vorrei dire la cruda realtà, e cioè che oggi la Juve è questa, e da tempo la Juve è questa. No, no, ma Marcello, io sottoscrivo. E quando ieri Locatelli ha detto noi siamo questi, io volevo impazzire. Come noi siamo questi? Come? Cioè della serie, non reggiare le pressioni, siamo questi. Stai scherzando? Cioè tu non reggi la pressione di giocare in casa con i nostri tifosi amici a casa tua contro la Fiorentina? Con il risultato dalla tua parte, perché tu sei in vantaggio sulle dirette concorrenti, non reggi la pressione. E Piero dice, mi dispiace, ma non si meritano il nostro supporto. Quindi ho deciso che riascolterò a fine campionato sperando che ritorni Andrea Agnelli. Basta. Non ho dormito, dice lui. Gilberto da Sestu, ok, la squadra è quella che è. Ma vorrei porre una domanda. È stato giusto rinnovare Spalletti prima di raggiungere l'obiettivo minimo? Io non sono d'accordo. Allora, Gilberto, questa è una roba che vedo che sui social appassiona da ieri, alla fine della partita. Io dico, certo che è stato giusto rinnovare Spalletti prima dell'obiettivo minimo, perché aveva fatto un certo tipo di lavoro, secondo la proprietà, che andava premiato dando un messaggio ai giocatori. Il messaggio era, oh, noi Spalletti l'abbiamo rinnovato, quindi è il vostro allenatore, quindi va bene quello che sta facendo lui. Adesso tocca a voi. Però se questo messaggio si è tradotto in perdiamo in casa con la Fiorentina e pareggiamo col Verona, vuol dire che i giocatori hanno poco messaggi da lanciargli, perché tanto non li recepiscono, purtroppo. E l'allenatore ieri l'ha detto, devo fare un pensiero su me stesso, vado dal proprietario, vado da Ekan per parlare di me stesso, di quello che non sono riuscito a fare. E questo è grave, secondo me. Questo è grave, però è stato giusto rinnovarlo. E guardate che io vi dico, e ve lo dico oggi che abbiamo perso con la Fiorentina, sarebbe sbagliato ricambiare ancora una volta, perché se noi quest'estate ricambiamo ancora una volta, non ne usciamo più, perché poi i giocatori sono questi, te lo dice il capitano, noi siamo questi. E Elkan cosa fa? Può cambiare 20 giocatori? No. Quindi Elkan cosa deve fare? Comprare a Spalletti 3 giocatori forti, più 4-5 leggermente superiori a questi, quindi 7, e gli altri saranno quelli di quest'anno. Quindi cosa fai a quelli di quest'anno? Gli ricambi l'allenatore? Così hanno una nuova scusante ancora? No. Secondo me, però, se secondo voi dobbiamo chiamare Spalletti, cioè, non c'è problema, cambiamolo. Gianfranco da Teramo dice, si vergognassero tutti, hanno offeso le maglie alla storia di questo club, a pagare come sempre sono i tifosi, delusi, traditi, da oggi sono in sciopero, la mia passione si ferma qui, per adesso. Grazie anche a te Gianfranco da Teramo. Rocco, hanno vinto tutte, si devono vergognare, e basta, comprate Spalletti. Non ha dato niente a questa squadra, gioco lento, da sinistra a destra, mai in verticale, siete il nulla. Poi mi scrive, ragazzi, secondo monte ingaggi più alto del campionato per mantenere questi qua, Brocchi. Luigi, da Torre Annunziata, ma avete visto cos'è stato di capace di combinare Colombo sabato sera? Se ricordate, già vi avvisai prima dello scandalo Rocchi che esiste un branco di arbitri ben addestrati a fermare la Juve in tutti i modi possibili e immaginabili. Doveri, Massa, Maresca, Guida, Mariani, Sozza, Di Bello, Chiffi, La Penna, soliti a danneggiare sistematicamente la Juve. Basta che nelle prossime partite ci mandino uno di questi che la partita è chiusa. Luigi da Torre Annunziata, comunque fuori dal coro oggi, ma vuole rimarcare il perimetro arbitrale. E su tante cose c'ha anche ragione. Alessio scrive, sono un semplice ed umile tifoso che con enormi sacrifici segue la squadra. Non sai quanto vorrei fare una bella chiacchierata. Avremo mille temi da affrontare. Mi limito a ringraziare per la passione. Io, anche se sono un ospite illustre, non perdo la speranza di far sentire la mia voce. Che in realtà è quella della stragrande maggioranza dei nostri tifosi veraci, tralasciando i da Juventino. Bravo Alessio. E allora, attenzione, primo esperimento di giornata. Vocale da casa.
1: Ciao Claudio, sono Giacobbe da Bari. Allora,
0: ciao Giacomo.
1: Primo, meritiamo di non esserci in Champions, perché siamo veramente

0: veramente ridicoli in campo. Ha ragione Locatelli, la colpa non è dell'allenatore ma dei giocatori, perché diciamo loro scendono in campo. Ma io darò la colpa più grossa alla presidenza, alla società, agli Elkan. Basta, vendete la società. Oramai è finito. Il mio sogno era, dicevo sempre, la famiglia Agnelli, dall'inizio alla fine. No,
1: lo so.
0: Oramai lo so. Non ci difendiamo più in campo, non ci difendiamo fuori dal campo. Siamo diventati veramente lo zimbello della Serie A. Adesso basta, vendete la società.
1: Il messaggio è chiaro, vendete la società. A chi poi me lo devi dire? Ai fondi, a quelli che la prima cosa sono riusciti a dire che vorrebbero Mourinho alla Juve. La soluzione non è che Elkan venda la società, la soluzione è che Elkan faccia un mercato degno della Juve e che la Juve ricominci a vincere come ha fatto in passato. Molto semplice. Anche perché Elkan la società non la vende, quindi. Franco da Vasta dice: da Vasto? Ah, Vasto cos'è? Gargano, pure. Non è un buongiorno. Da quando sono tifoso della Juve non ho mai visto un portiere così scarso. Ma come si fa a far giocare ancora con Menes? Si perde in turno nel primo gol. Ma la colpa non è loro, è di chi li ha comprati, chi li ha messi in campo. Io dico che Spalletti ha sbagliato a dare nuovamente una chance a Di Gregorio Coppa. E lui a fine partita lo ha detto che ha sbagliato. In questo sport devi essere spietato. A questo punto l'unico che può ricostruire la Juve è solo Conte. E lo dice uno che non lo vuole più vedere, dice zio Franco. E Conte oggi è in molti messaggi. Greg dice: dovreste essere felici e contenti, non tristi. Con una squadra da Conference si va in Europa League. Cosa volete di più? Stagione positiva. Capisco che sei serio se sei ironico. Lorelock dalla Brianza dice: inutile che noi facciamo tutti gli sforzi per difenderli quando loro sono primi, i primi che nel momento giusto spariscono completamente, anche se sono convinto che il pesce puzza sempre dalla testa. A volte mettere capitale non è sufficiente. Ora vedremo come va a finire, ma guardate le partite il giovedì, guardare le partite il giovedì sera. Noi tifosi non lo meritiamo. Nicola da Mentavelluna urla il suo grido di speranza, richiamiamo Agnelli, mentre Claudio da Mazzè dice: quella di ieri è stata una prestazione inguardabile, ingiustificabile, la squadra ha dimostrato quanto tecnicamente, caratterialmente e moralmente sia scarsa. Spero ci sia un repulisti generale addirittura. Ciccio da Cupello: negli ultimi 3 anni più di 200 milioni spesi, non abbiamo un titolare. Questo fa riflettere, forse affrontare davvero un anno zero può farci solo che bene. Ancora un anno zero, è 5 anni che facciamo l'anno zero, basta, vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Federico da Aosta, è sempre forza Juve.
1: Ciao Fede.
2: Oggi più
1: ovvio.
2: Che mai. Che dire, gli Elkan non riescono a trovare collaboratori seri, perché io ho paura che qualcuno stia usando la Juventus un po' come un biglietto da visita. Io ho lavorato alla Juve e quindi sono fico. Uno. Due, vorrei avere, se fosse possibile, da qualche giornalista, da qualcuno, che è una statistica a livello europeo degli interventi VAR, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Mi dispiace, ma a parità di occasioni voglio capire quante volte si è intervenuto per annullare un gol, per dare una, perché secondo me c'è qualcosa che non va, cioè non è possibile, è una cosa impossibile. Secondo me ci stanno proprio prendendo con l'anello al naso, però potrei sbagliarmi. Ma a me sembra proprio che sia così. Comunque
1: non
2: ragazzi,
1: ti convince.
2: Forza Juve sempre
1: anche a te.
2: Ciao e grazie di esserci.
1: Ciao, ho fatto la premessa oggi, sti giocatori non si meritano la nostra difesa, però che ieri quello che abbiamo visto dal punto di vista arbitrale è vergognoso, mentre c'è un'inchiesta in corso di cui tutti si dimenticano. Massi da Firenze Bianconera dice: con Spalletti pareggi in casa con Lecce, Sassuolo, Verona sconfitte con Fiorentina e Como, anche lui ha le sue colpe, ma infatti ieri l'ha detto le colpe sono le mie. Poi il signor Locatelli farebbe bene a stare in silenzio come gli altri, via tutti, occhio che per me torna Conte Andrea Agnelli, poi mi sbaglierò, ma ti sbagli purtroppo ti sbagli Massimiliano. Terry L'ennesima umiliazione in casa nostra. Ma si allenano questi? Sì, sì, si allenano. Questi calciatori lo sanno che la maglia della Juve va rispettata? Ieri nessuno è sceso in campo, sembrava una partita d'oratorio. Vergogna, non meritate questa maglia. Dalle sue dichiarazioni penso che Spalletti si dimetterà come ha fatto in nazionale. No, non credo, Terry. Non credo. Sarei stupito e sorpreso, però non credo. Però. Allora, vocale da casa, dai.
3: Ciao Claudio, buongiorno. Luigi da Pozzuoli. In analisi c'è poco da dire, c'è stato un disastro totale. Io metto soprattutto tutti i calciatori della Juventus, solo loro per me hanno le colpe, il 90% solo loro. Stanno sempre a chiedere soldi, nessun impegno alla maglia, nessun attaccamento ai colori. Fortunatamente abbiamo un grandissimo presidente che caccia sempre il danaro. Petardo, abbiamo Petardo, un ottimo tecnico che purtroppo non scende lui in campo. E c'è poco da dire. L'evoluzione, qualche giocatore purtroppo è da sacrificare, perché altrimenti non si può fare un discreto mercato. E cambiare anche il signor Comolli, che onestamente con il Made in Italy e con tanti, diciamo, dirigenti giovani che abbiamo in Italia, puntere molto su di loro.
1: Molto bene, perché, ragazzi, scusate se vi limo un po', però siete 200 miliardi, non fatemi vocali da 3 minuti perché è troppo. Il concetto è chiaro ed è giusto. Aggiungo una cosa: se non dovessimo poi alla fine andare in Champions, con tutto che io non voglio l'ennesima rivoluzione, però no, siccome ho sentito in settimana le robe su Tudor, cioè ragazzi, Tudor credo sta squadra in una situazione allucinante, l'ha portata in Champions alla fine del campionato scorso, se Spalletti non la porta in Champions è andata fallimentare. Poi io non voglio il cambio, però ragazzi, sono 5 anni che ce la prendiamo con gli allenatori e ci deve entrare dentro che Spalletti, allora deve valere per tutti, perché alla fine poi ci sono le differenze. Cioè Motta l'anno scorso esce perché ha tutta la squadra contro, ha creato un ambiente irrespirabile, però Motta becca 3 gol da Fiorentina, a Firenze non ne becchiamo 3 in casa ieri da Fiorentina, E se questa squadra finisce sesta, ragazzi, se va bene tutto, ma Mattia, i guerrieri della notte, film memorabile, te lo ricordi, Dei nostri ho visto poco guerrieri, molti mezzi uomini e ominicchi, Dovrebbero partire almeno 15 per quanto mi riguarda, non ho sentito le scuse. Quindi oltretutto anche codardi questi milionari del poco valore umano. Dovevano mangiarseli ieri, invece non hanno spirito, non hanno juventinità, tutti a casa. Gianni da Brindisi dice, ma quello di Milinkovic su Alessandro, quello era da annullare, non quello di McKennie. Però nessuno si lamenta, vanno a fare capannello su Massa, Gosse fa un tuffo alla Cagnotto, dove sono gli attributi? Cioè Gianni da Brindisi dice, perché non vi incazzate in campo? Perché vi ricordate quando Lazio Juve Milinkovic spinge Alessandro e danno il gol alla Lazio? Come mai ieri non danno il gol a McKennie per una lieve spintarella, che manco è spinta perché si appoggia e basta? Pietro dice, a parte che siamo una squadra senza attributi, ma già da domenica scorsa tra Parma e Roma il complotto era già messo in atto. Ieri a Torino, l'atto finale, preferiscono in Champions sui capitolini, com'era la protezione del brand? Massimo da Zurigo, ma non dicevano che la spinta deve essere a due mani per concedere un fallo o meno quando capitava a noi? Ma non voglio parlare di arbitri, vorrei dire che siamo nella più profonda crisi perché non abbiamo, e ripeto, non abbiamo un titolare da Juve in questa squadra. Non pensano minimamente ai sacrifici che fanno i tifosi per vedere queste porcherie qua. Vocale da casa.
4: Buongiorno a tutti. Per cominciare la settimana in maniera positiva, buongiorno, eviterò di epitetare il gruppo con i termini che meritano. Fondamentalmente ci appresteremo a vivere una Europa League e si spera di essere competitivi e magari, perché no, portarla a casa, perché è comunque un trofeo di tutto rispetto. Ne abbiamo 3 in bacheca, non scordiamocelo, hanno il loro prestigio, è fondamentalmente quello che ci meritiamo. Io mi auguro che l'anno prossimo vadano via praticamente quasi tutti, o forse tutti, perché diciamo anche quelli
1: possibile,
4: che,
1: è possibile,
4: ai quali vogliamo più bene non sì. stanno rendendo assolutamente.
1: È impossibile che vadano tutti via, questo è impossibile, è proprio impossibile. Comunque l'ultima roba lì che abbiamo fatto quando arrivamo con Del Neri, sei pareggio in girone, l'ultima roba lì che abbiamo fatto con Conte, vediamo di vincere lo scudetto e sacrificare l'Europa League. Che ha fatto sta Europa League qua noi, Tipo da Sasso Corvaro dice solo due considerazioni, rimbombano più che mai le dichiarazioni di Motta post eliminazione in Coppa Italia. Ah, quando disse sta squadra, io mi vergogno, spero che i giocatori provino la stessa sensazione. Poi l'intenzione di Spalletti di incontrare direttamente Elkan scavalcando la figura di Como, li sbaglio o mi pare un Allegri giunto lì bis? No, non siamo a quel, non c'è quella lotta lì, non, lì erano delle robe veramente vergognose. Però diciamo che potrebbe esserci del disaccordo. Chissà se adesso si inizierà, dice Andrea, a riflettere sulle capacità imprenditoriali della proprietà, visto i disastri compiuti con la cessione delle aziende di famiglia questi decenni. Vincenzo da Treviso, Spalletti continua a fare il filosofo, è lui artefice del fallimento, squadra senza attributi, la colpa anche sua, dovrebbe dare le dimissioni, cerchiamo di riportare Conte in panchina. Massimiliano da Roma, ho sempre criticato la scelta di Comolli, ma il problema non è solo quello. Il più grosso è legato a un gruppo, squadra composto da leader perdenti, abbiamo cambiato tanti dirigenti e allenatori perché era la via più facile. Ma il problema sta dentro lì e bisogna capire una volta per tutte, via tutti, da Bremer a Locatelli, oggi sono ancora più arrabbiato di ieri. Andrea da Chivasso, chissà se adesso si inizierà a riflettere sulle capacità imprenditoriali, anche lui. Umbertone, evitiamo di parlare di quelli, la pensiamo noi stessi, pensiamo a noi, che per l'ennesimo atto tocca ripartire da zero anche per l'ennesimo anno. Bisogna prendere gente da Juve. Non tifosi, perché poi col tempo lo diventeranno. Iniziando da un buon portiere, due centrocampisti, due attaccanti. Ciao Umberto, anche a te. Saluti anche a Max che dice la Juve purtroppo. Ma il gol di McKennie però era regolare. E sarebbe cambiata sicuramente la partita. Purtroppo non ce ne fanno passare una. Poi basta Dujan, basta Cambiaso, basta tutta la compagnia. Non se ne può più. Vocale da casa.
5: Ciao Radio Bianconera, Marco da Belluno. Allora, io non ho potuto vedere la partita ieri, quindi non ho ancora visto neanche le immagini dei gol annullati, però oggi per radio sentivo che dicevano che, visto che la deviazione del difensore della Fiorentina non era voluto, Vlahovic era considerato fuori gioco. Ma io mi sono perso qualcosa forse, cioè adesso anche in questi casi ci vuole la volontarietà, perché qua io già non sapevo di questo cambiamento. Una volta bastava che ci fosse un tocco, una deviazione, l'ultimo tocco fosse dell'ultimo difensore della squadra avversaria e l'azione da fuorigioco era considerata valida.
1: Tocco come a Lecce e sono due che ce le hanno annullati. Altro vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Nardo a Roma. Allora, facciamo un attimo, voglio fare un punto sullo scenario, no? Ormai quasi certo,
1: facciamolo,
6: dell'Europa League al posto della Champions. Perché potrebbe non essere una tragedia? Primo, perché sportivamente l'Europa League è più adatta a una Juventus, diciamo, mediocre, che speriamo migliorerà il prossimo anno. Due, perché non è vero che si perderanno 60 milioni, ma se ne perderanno 30, visto che l'Europa League te ne porta 30 e la Champions te ne portava 60. 30 milioni corrispondono a una cessione in più, visto che noi tifosi dopo...
1: No, non funziona così. Aspetta, scusa, non funziona così. La Champions te ne porta 60 a partecipare. Poi con l'indotto di tutto il gironcione, incassi eccetera, 70-80. Partecipare. L'Europa League ti porta 30 serie in fondo. C'è un po' di differenza, Freddy da Ravensburg dice: sarei tanto curioso di sapere se il signor Cambiaso è riuscito a dormire stanotte. Sai, serviva solo vincere le ultime tre, Io da tifoso fino al midollo con due figli più ventini di me che ogni stagione almeno 4-5 volte parte dalla Germania in auto, spendendo soldi, viaggio, stadio, albergo, magliette, gadget vari, non ho chiuso occhio stanotte. Spero che tante prime donne spariscano dalla nostra Juve per la prossima stagione, compreso l'attaccante Vlahovic. Vincenzo dice: squadra messa malissimo in campo, presi un'infinità di contropiedi. Luca dice: avevo scritto almeno quarto posto, ora siamo nella M più totale. Piccolo stop per noi.
7: Rassegna stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Sedicesimo gol preso con il primo tiro in porta dalla Juventus, i social impazziti, la chat di RBN, la Bianconera, l'unica radio che conta pure, e allora vi siete meritati un altro blocco chat. Luigi da Manchester dice: epitaffio della Juve, vittima di se stessa, degli eventi, questa squadra si è consegnata alla storia del campionato senza lottare fino alla fine, dimenticando il DNA di quella Juve che non muore mai. Sul banco degli imputati ci sono gli stessi errori ripetuti da tutti, arbitri, allenatore, giocatori, dirigenti, proprietario. Resta la nostalgia di Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri e il silenzio. Paolo da Soccorvaro: siamo in Europa League perché l'Inter, avendo vinto la Coppa Italia, ha liberato un posto in Europa, altrimenti la sesta avrebbe disputato la Conference. Paolo, forse era meglio fare la Conference a suo punto. Simone da Cesena dice: visto come abbiamo usato le risorse negli ultimi anni, non è una questione di soldi non entrare in Champions, ma tutto quello che ci va dietro. Appeal nell'ingaggiare giocatori, giocare il giovedì e spesso in trasferte complicate. Per troppi anni siamo andati avanti mettendo pezze che spesso erano peggio del buco. Per questo è il momento giusto per fare un bel reset, soprattutto del blocco squadra che ha bruciato numerosi allenatori. La dirigenza? Mettere mano anche lì. No, c'è un certo Maldini in giro. No, dai Simone, abbi pazienza, dai. Dai, fai il bravo, abbiamo Chiellini. Non abbiamo bisogno di Maldini. Dai, abbiamo Chiellini. Dai, dai. Fallo per me. Nico da Palermo dice: a me Vlahovic non mi va proprio giù. Non è quell'attaccante che pensavamo. Brutta figura con la Fiorentina. Sarà dura senza Champions. Conte che non rinnova. Spalletti che va da Elkan. Dice Angelo Gobbo Romano. Meditate, gente, meditate. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno direttore, Francesco da Roma. L'amarezza è tantissima, tanta. Però voglio un attimino ragionarci sopra. Allora, ok, perdiamo i soldi della Champions, va bene, ma con questa squadra qui comunque non si poteva far nulla in Champions. Cioè, la rinascita va fatta piano piano.
1: Capito che c'entra.
9: E io credo che ripartire dall'Europa League sia la cosa migliore. Dispiace dirlo, ma è così. Io una cosa voglio chiederle, ma secondo lei, se la Juventus va in Europa League l'anno prossimo, lottiamo per vincerla sta Europa League? Cioè riusciamo, cerchiamo di vincerla comunque a tutti i costi per allora iniziare a portare almeno un trofeo europeo a casa? Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, ma dammi del tu, non mi dare del lei, ci manca solo che mi dai del lei. Però vedi che ti rispondi da solo una domanda? E quindi è un disastro fare l'Europa League, non è un bene, perché comunque con la Champions League le intenzioni della proprietà erano quelle di andare a soddisfare le esigenze di Spalletti per essere competitivi in campionato e in Champions League e comprare determinati grossi giocatori. Adesso che facciamo? Francesco da Cireale dice: ma se il capitano, dico il capitano della Juve, dice che non reggono la pressione, ma di cosa dobbiamo parlare? chi non regge la pressione non è degno di indossare la maglia della Juve, perché ogni giocatore che arriva alla Juve sa che rappresenta la storia del calcio italiano nel mondo. Ed Edgar Davids lo disse anni fa: chi ha paura non può giocare nella Juve. Siamo fuori dalla Champions, meglio così, così vedremo una bella rivoluzione. Toccato il fondo, si riparte per tornare a galla. Ieri la conferma di una squadra di poco arditi, diciamo così, frenci da cireale, però non è meglio andare in Conference o in Europa League, è peggio, è sempre peggio, anche per voi, che magari allo stadio vi guardate Juve-Barcellona e non Juve fate la pesca. Nicola dice: se non si possono cambiare 8 undicesimi dei titolari, almeno 6 devono essere pronti a accettare la panchina, perché questo sono. Ma questo infatti era il progetto con la Champions. Criticare quando le cose vanno male siamo bravi tutti, ma ieri si è palesato quello che dico da tempo: peggior centrocampo di tutta la Serie A. Sabrina, che non riesce a contenersi, dice: io ho provato vergogna, ma non perché abbiamo perso una finale o perso uno scudetto giocando male, perché neanche il minimo siamo riusciti a fare. E sono diverse stagioni che ci proviamo, eh? È giusto che ci prendano in giro. E ora chi paga? Noi, tifosi, svuotati e sfiduciato. Tanto niente cambia mai. Depression totale per Sabrina. Andrea da Osimo, Del Piero, il giocatore più tecnico degli ultimi anni, aveva lo sguardo più cattivo del più scarso di questa squadra, la quale non ha chi tira da fuori, chi calcia le punizioni, chi batte gli angoli e chi para. Non ha niente. Giocare da casa.
10: Buongiorno Claudione, Adriano da Torino. Claudione, una trentina d'anni di stadio, ti dico solo questo Claudione: questa è la squadra più scarsa che la Juve ha mai avuto.
1: Scarsa.
10: Ma d'altronde, quando tu c'hai un capitano come Locatelli, non si può dire un cazzo.
1: No, avevo detto, ragazzi, le parole, dai, sono anche male le parole, fate i bravi. Marco da Crema dice: in questi ultimi 5 anni di anno zero si è partiti sempre con il mantra: se non riesci a vincere, allora porta a casa un punto. Risultato: 57 pareggi, un campionato e mezzo su 5 passati a pareggiare. Forse questa è la rivoluzione da fare, vedere la Roma 11 sconfitte pure davanti, scrive Marco da Crema. Da cui all'inizio del prossimo blocco, come sempre ho tinto, lo ringrazio, per vedere 20 anni fa cosa titolavano i giornali, quindi 5 minutini ce li dedichiamo anche oggi, nonostante il nostro disastro sul campo. Franco da Pavia dice: con Miners e Di Gregorio li ha messi Spalletti e sono improponibili. Sì, però devo anche dirti, perché devo essere corretto, che Thuram non stava in piedi e si è visto, infatti non lo ha messo per quello. L'alternativa chi era? Miretti? Giuseppe di Arezzo dice: ma i tifosi che dicono che non qualificarsi non può essere un dramma perché l'Europa League può essere alla nostra portata, non capiscono che ritornare competitivi, anche solo per il campionato italiano, bisogna fare investimenti che solo la qualifica tra i primi 4 posti ti può garantire. Riccardo da Riccione scrive: basta prelevare i 50 milioni mancanti dagli stipendi dei calciatori rammolliti che scendono in campo e siamo a posto. Ma non lo puoi fare. Said da Mantova: io dico che la Juve arriva quarta, sicuro. E la misera, sai perché? Pareggio del Milan e sconfitta della Roma. Io ti voglio bene, Said, però io che sono un inguaribile ottimista, sta roba qua neanche se la vedo, mi sa. Maria Grazia scrive: oggi i nostri giocatori, per le grandi cose che hanno fatto, sono in vacanza premio. Pure hanno fatto l'allenamento fantasma. Poi glielo chiediamo a Camille. Alessandro da Taormina: è da anni che certi giocatori hanno dimostrato di essere inadeguati, ma è da anni che sono sempre in rosa i titolari. Mentre si cambiano allenatori come se non ci fosse un domani, questa rosa mangia allenatori. Cambiaso, Locatelli, McKennie e tanti altri. Iniziamo a cambiare questi giocatori, vedrete che la Juve inizierà ad essere la Juve. Mentre Max sentenzia: ma qual è il problema? Vinciamo il derby, la Roma perde a Verona 1-0, il Milan pareggia 1-1 col Cagliari in casa e parte il sorpasso. Un abbraccio anche a te, Massi d'Ancona, dai, se vuoi giocarle io ci metto 10 euro, no, ma io a questo punto te le gioco anche, non è un problema, figurati, a me lo dici, io te le gioco senza problemi. Giulio da Senigallia scrive: ma giocatori, ma che giocatori sono? Ma poi abbiamo prolungato il contratto a Locatelli, lui sarebbe il capitano, deve andare via, basta. Loris da Bologna: questa è una squadra che non merita nulla, parlo dei giocatori, che non hanno quella cattiveria per difendere i colori della maglia che indossano. Quante partite caratterialmente sbagliate negli ultimi mesi, se non in tutto l'anno? Tantissime. Quante partite casalinghe buttate al macero, e fra qualche settimana la società già ci chiederà di rinnovare l'abbonamento, magari con un pizzico di aumento, come ogni anno. Vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, sono Giro da Siena. Niente, il giorno dopo fa ancora più male, perché se analizziamo tante cose ci accorgiamo dei punti buttati via, ma io mi focalizzo soprattutto che tutte le squadre hanno da terminare in fondo al campionato, perché il Milan ha perso punti, la Roma ha perso punti, sì, che tutti possono lì a terminare, però non è accettabile non vincere in casa con una neo retrocessa, perché comunque se hai due punti di Verona, nonostante la sconfitta di ieri, ti tenevano sempre lì a pari punti delle altre squadre. I due punti di Verona sono inaccettabili, inaccettabili, e niente. E purtroppo a volte, a forza di giocare nel fuoco, ci si brucia, perché tutti gli anni sono arrivati spesso e volentieri all'ultima giornata a giocarsi la Champions. L'anno scorso il rigore all'ultimo di Locatelli, l'anno 3-4 anni prima con il Napoli, che comunque sia il Verona ci fa il regalo. E alla fine poi non sempre ti può andare bene, un anno rimani fuori dalla Champions, non so adesso.
1: Se andasse bene anche quest'anno, se avesse ragione il nostro amico, io la multipla giocherei. Marco scrive: mi spiegate cosa serve incassare 80 milioni per la qualificazione Champions, se poi ne spendi 65 per prendere Zegrova? Allora preferisco fare un'Europa League magari da protagonista. Marco, va bene, sono d'accordo con te. Però se tu fai l'Europa League, manco li spendi i soldi per Zegrova o Penda. Magari quest'anno li spendi per qualcuno che vale la pena. Se fai l'Europa League non li spendi. Ho Vincenzo da Roma, scrive tutto in maiuscolo. Attenzione, arrabbiato come non mai. 1. Sono d'accordo quando affermi che Elkan deve convincere almeno 3 giocatori veramente forti. Spalletti lo confermerei. Se nel caso Luciano non se la sentisse di restare, farei una telefonata al Fontaine e farei tornare a casa Didier. Via Comolli, dentro Perinetti o Braida. Io resto in attesa che Giancarlo e Paolo si muovano. Voglio solo ricordare due cose al fratello bianconero, che ha detto: meno male che abbiamo un padrone che mette i soldi. 1. Essendo quotati in borsa, sei costretto per legge a mettere i soldi, altrimenti vai in galera. 2. I soldi sono dei soci, non personali di ECA. Vincenzo da Roma. Giusto, Vincenzo, però la Exor ha il 70% delle azioni, quindi sono soldi di ECA, o no? Oh no, il 30 sono di altri, però 70 non so, dai Vincenzo. Giovanni da Salerno dice: ormai la frittata è fatta, è inutile rimangare sui tantissimi errori e fallimenti. Speriamo nel futuro, iniziando da Spalletti, e sperando che la società acquisti giocatori affamati e cazzuti. E qualcuno di qualità, che magari sappia tirare in porta, come Mandragora per esempio. Ho 70 anni, ho visto tutte le vittorie della Juve, ne vorrei vedere ancora, Giovanni. Vedrai che ne vedremo insieme, Gio, fidati. Gian da Pisa scrive: a parte la squadra pietosa, io credo che il peggio sia la società. L'ultima in casa c'era da mordere, incazzarsi ad ogni fischio, bisognava saltare addosso all'arbitro anche a costo di rimanere in otto. E la società doveva urlare per tutti i torti subiti arbitrali. E quelli là se la ridano, alzano i trofei fuffa. Io tengo Spalletti, ma con quali giocatori? Valeriano d'Ancona: spero che Ildiz si venda insieme al fantasma. Anche Ildiz adesso in vendita, via, tutti. Massimo da Rovereto: volevo dirti che secondo me la metamorfosi si è completata. Siamo diventati una squadretta qualunque, sia come società sia come calciatori. Imbarazzanti le parole del capitano. Penso che noi tifosi meritiamo qualcosina di meglio, ma giusto qualcosina. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, Alfredo Varese. Allora, dopo la partita di ieri, veramente sono deluso, ma deluso a tal punto che veramente mi vengono giù le lacrime. Cioè, mi vengono in mente le parole di Cambiaso dopo partita di contro il Verona. Cioè, adesso mi piacerebbe sentire cosa da dire. Cioè, Cambiaso non è degno di indossare la maglia della Juventus. Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Quella dichiarazione di Cambiasso gli si ritolce un po' contro. Alberto scrive: inutile fare del facile vittimismo, ma in due partite annullati 4 gol praticamente validi, ci mancano almeno 15 punti rubati dagli arbitri, poi ci metti anche di rigore con Mainz. Salvatore scrive: se non cambia almeno 8 giocatori l'anno prossimo si farà ancora peggio. Luca da Scandicci dice: oggi scoppio di delusione, ma premesso che non abbiamo una squadra di fenomeni, ieri ho visto l'ennesima operazione chirurgica eseguita dagli arbitri in queste stagioni. A parte i gol annullati che sono scandalosi, sul gol di Mandragora il signor Gudmundsson è in fuorigioco geografico, sdraiato a terra di fronte a Di Gregorio, che però non vede partire il pallone. È influente o no? Oltre a questo, ieri ho ascoltato attentamente le parole del mister, che ha difeso i ragazzi perché si è reso conto che più di così, con tutto quello che ci hanno fatto, non era possibile ottenere. E non ha mancato di ricordare gli episodi che nel momento decisivo della stagione ci hanno condizionati anche in Champions. Post scriptum: ho un sogno, lunedì prossimo e restano tutti. Sapete qual è il problema? Il problema è che io sono strad'accordo. In molti hanno, quando Spalletti parla di episodi, io l'hanno interpretato con gli episodi sul campo. Secondo me parlava anche di episodi decisivi arbitrali. Però il problema è che con quello che hanno fatto loro in casa con la Fiorentina si sono persi anche quest'alibi qua, capito? Cioè, se loro ieri in casa con la Fiorentina avessero visto i due gol ingiustamente annullati, un rigore mancante, due pali, tre traverse, De Gea con 8 miracoli e una sfortunata deviazione, perdevano 1-0, noi possiamo parlare degli episodi, ma loro ieri si sono persi il diritto di arrogarsi anche di questo alibi. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Giuseppe da Ponte. Mi ricordo qualche settimana fa dicesti: no, noi in Champions ci andiamo prima dell'ultima partita. E l'ho visto, va.
1: Sì, è colpa mia. No.
13: Questi qui sono a banda dei raccattati. Basta guardare, vedere qualche partita che si capiva all'inizio, questi non sono buoni. E ci vuole un cambio di giocatori, la società lo fa apposta, è tutto fatto apposta per mettere a posto Conti, ora devono vendere, ci vorrà qualche anno per vedere una grande Juve.
1: È colpa mia se questi non sono ad esempio sì, non so, colpa mia, colpa di Yves, colpa tua Yves?
14: Penso di sì, colpa mia, sempre colpa mia.
1: Ma attenzione, perché ti assumi questa responsabilità? Cosa è successo?
14: Ma perché si cerca sempre un colpevole, non su tutto.
1: E allora colpa di Yves, perché deve essere colpa mia, scusa. Patrizio d'Arezzo scrive: la signora dell'appartamento del terzo piano chiede il rimborso del vetro da finestra rotto dalla pallonata di Moretti. Sarà di Miretti, forse. Sarà di Miretti, ma di Moretti. Quindi, scrive Angelo, se con i proventi Champions siamo peggiorati, senza siamo destinati a regredire ulteriormente? No, però senza siamo destinati a non avere quel malloppo lì per comprare un altro giocatore. Tu dici: lo sbagliamo. Magari però non lo sbagliavamo. Ormai Davide dice: siamo come la Ferrari, arrivare quarti è come vincere il campionato. Tonino dice: da tuo stimatore vorrei farti un appunto. Dimmi caro, negli ultimi 3 mesi non hai azzeccato un pronostico, non farne più, grazie, buona giornata. Vabbè, Tonino, i pronostici sono fatti per essere sbagliati, sennò sarei miliardario, abbi pazienza che te. Qualcuno lo azzecco, qualcuno lo sbaglio. Se non lo azzecco, vuol dire che non sono miliardario. Se ne avessi azzeccati tutti, non ero mica qua. Ennio dice: i nostri calciatori vanno umiliati, vanno messi in tribuna insieme agli spettatori e va schierata la primavera nel derby. Ci manca solo quello, Ennio, siamo a posto. Ezio da Gubbio: Bremer e Kelly si passano 100 palloni senza avanzare un metro. Quanto manca un Bonucci. Alberto dalle colline del Monferrato, beato lui, dice: sono diventate certezze ciò che da tempo presumo uno. Si può tranquillamente fare a meno di Vlahovic con Sesao. Con loro titolari lo scudetto lo sogniamo. 2. Ildiz non sarà mai un Del Piero, nemmeno si avvicinerà. Al massimo sarà un Dybala, che mai ho ottenuto un fuoriclasse. Giocatori mai decisivi quando davvero conta. Per non parlare degli altri, nessuno da Juve. Bisognerebbe cambiarne 20 quest'estate. 3. Tutti sti meriti di Spalletti decantati da mesi non li vedo proprio. Ci ha preso quinti a meno 6 dalla prima, ci lascerà sesti a più o meno una ventina di punti dalla prima. Dov'è che ha fatto bene? Alla fine Allegri in Champions ci va, Spalletti no. Come logica e capacità valgono. Io vi ho più volte detto che non ero affatto convinto del suo rinnovo. Non andando in Champions sarebbero doverose le sue dimissioni. Se non arrivassero sarebbe doveroso un esonero. Ma questa Juve purtroppo non è una società forte, né all'esterno né all'interno. Alberto dalle colline del Monferrato. ti vedo lì nelle colline con un buon vinello, beato te. Marcello da Arcevia, dov'è Arcevia? Parole di Spalletti dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina senza considerare il valore della partita. Se vincevamo eravamo bravissimi, adesso siamo solo bravi. Per me è sopravvalutato. Un po' di umiltà sarebbe utile, se va via non è un dramma. Avevo tutte le pillole di Spalletti e di Locatelli, ma ve le risparmio e le lascio in eredità a Giulia. Così se le usa a suo piacimento. Io oggi ve le risparmio e lascio parlare da voi. Tanto lo sapete cosa ha detto. Roby da Trezzano dice: non vorrei dare solo le colpe all'allenatore, anche perché i giocatori sono questi, ma mi sorge un dubbio. Non è che la sua comunicazione cervellotica che fornisce ai giornalisti, forse anche per cercare di metterli in difficoltà senza dare troppe spiegazioni su tematiche prettamente di spogliatoio, è la stessa che propone ai calciatori che cominciano a non capirlo? No, perché in realtà Locatelli ha detto che è colpa dei giocatori, che l'allenatore va tenuto. Marco da Borgo Filadelfia, oibò, dice: prendo qualche riga in più del solito. Gli emblemi di questa Juve non incutono alcun timore all'avversario. Locatelli ne è l'emblema. Non trasmette nessun tipo di ferocia agonistica. Ad esempio, li vorrei meno sorridenti nel tunnel, ma sono io che sono vecchio e ho in mente gli sguardi feroci di Tardelli, Furino, Mandzukic, Deschamps, Ibrahimovic, Tevez, Davis e compagnia. Sembra sempre che vadano una grigliata. L'ho notato inizio partita, avendo nel contempo l'ormai solito sinistro presentimento. Un grande saluto anche a te, Marco, da Borgo Filadelfia, osservatore attento ed acuto. L'ho notata anch'io sta roba. Salvatore da Rocca Raino. Cioè, allora, con tutto che io capisco, tunnel d'inizio dentro in campo, Vlahovic. Inquadratura nel tunnel di Vlahovic che perde 3 minuti a parlare con tutti quelli della Fiorentina, baci, abbracci, saluti. È gente che conosci, sei stato lì. Capisco tutto, Dopo. Se abbiamo vinto la fine della partita, vai a centrocampo, te li saluti, te li abbracci tutti. Prima no. Salvatore dice: quindi adesso cosa facciamo? Facciamo un bel mercato a zero così il prossimo anno arriviamo a decimi? Bernardo viene anche senza Champions? Ragazzi, Bernardo Silva deve sposare un progetto alla Juve, Champions o non Champions, altrimenti non viene, non è questione di Champions o non Champions. Cioè, se Bernardo Silva vuol venire alla Juve, come fece Pirlo senza coppe alla Juve, come ha fatto Modric al Milan, gli esempi ne posso far tanti, è perché sposa ed è convinto del progetto della Juve, altrimenti non viene. Io sta roba che ci qualifichiamo in Champions viene, non ci qualifichiamo non viene, mi fa abbastanza ridere, ve lo dico. Poi se tu mi dici, senza Champions ho dei milioni in meno da vestire, sono d'accordo. Ma non è che Bernardo Silva viene o non viene perché ci qualifichiamo noi in Champions, perché possiamo anche qualificarci in Champions e fare 3 anni da decimi, che è venuto a fa. Bernardo Silva viene se lo convincono di un grande progetto, altrimenti è inutile che venga. Carlo da Carpi dice: visto che ormai è persa la qualificazione in Champions e si dovranno rivedere i piani, io partirei con una mini rivoluzione, monetizzando dalle cessioni di Bremer, Cambiaso, Di Gregorio, con Miles eccetera, e perché no anche Yıldız, puntando su Meret, Holm, Colomuani, Lecina che è nelle giovanili, Norton Caffi e un centrale difensivo, un centrocampista con piedi buoni. Speccarlo non mi sembra questo grande upgrade, perdonami, non mi sembra questo grande upgrade, scusami. Leonardo dice: purtroppo questo allenatore farà peggio di tutti ed è stato rinnovato con la complicità anche di voi giornalisti. C'è solo un nome per la rinascita, Antonio Conte, dice Leonardo. Vedi che adesso Conte è tornato di moda, lo sapevo. Piero d'Altamura dice: caro Claudione, secondo me ci sarà una cosa sensazionale, vedrai che viene Conte, sono convinto. Ma vogliamo mandargli un messaggio di prova? Non può che non la facciamo sta cosa. Mandiamogli un messaggio di prova, dai, facciamolo. Cosa gli scriviamo, dai? Yves, cosa gli scriviamo?
14: Prima di tutto, buongiorno mister, come sta?
1: Ah no, io non so quel rapporto lì, buongiorno mister, io manco un saluto, si va diretti al punto. Allora, ma non è...
14: Sarei per caso a Torino ora... l'anno prossimo?
1: No, gli scrivo, non è che ora che il tuo lo hai fatto sei finalmente pronto per tornare a casa tua? Mettiamo 2 cuori bianchi o neri e vediamo l'effetto che fa. Ma non è che lo hai fatto puntini. Sei venuto a tornare a casa tua? Vai, dato, rien ne va plus, les jeux sont faits. Attenzione Emilio, ci manda una foto notizia o un foto che? Un foto che Emilio, foto tua? Foto tu? Ah, cioè tu vuoi dire, questa è l'espressione di Emilio.
14: Claudio, mi ha appena scritto Conte, mi ha detto così.
15: Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso devi iniziare a pedalare.
1: Luca, 44 milioni di euro per Opè, no 42,3. Solo per questo motivo con Mollier e Chiellini devono essere cacciati dalla Juve. Ma che c'entra Chiellini, Luca? Che c'entra Chiellini con Opè? Non c'entra niente. C'entra niente. Maurizio da Caserta dice: ma sarà mai possibile vedere dare responsabilità a tutto e a tutti? E non si capisce che il problema della Juve è di competenza? Dirigenti sbagliati? Uguale giocatori sbagliati? Chi sceglie i dirigenti? Il proprietario. Tommaso dice: Spalletti, dopo aver dato un'identità alla Juve, doveva parlare di meno e far cacciare gli attributi ai calciatori, e secondo me non ci è riuscito. Come la pensa un direttore navigato come sei? Saluti, speriamo una svolta. Tommaso, penso quello che ha detto Spalletti, che si è assunto la responsabilità. È anche colpa sua se non è riuscito a trasmettere a sta squadra che era la partita della vita, anche se lui non vuol sentire parlare di partita della vita, quindi è anche colpa sua. Però penso che la proprietà 2 mesi fa ha fatto una scelta, ha detto ok, il nostro futuro è con Spalletti, iniziamo a programmare. Se questa scelta viene meno quest'estate, devi ricominciare da capo. Ce la sentiamo ancora una volta di ricominciare da capo? Se ce la sentiamo tutti. Andrea da Casarano dice: la mia più grande paura è che con l'Europa League la società si crei dell'alibi per fare un mercato ancora più striminzito. Questa stagione porta la società di fronte ad un bivio che non lascia equivoci: o si investe o rimani dove stai, nella mediocrità. Pensano davvero di vincere l'Europa League con questa non squadra, dice Andrea? Infatti è quello che penso anch'io. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna Stampa.
16: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta, un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Giannantonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Giannantonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli asfalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia, ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Rassegna stramba.
1: Attenzione, è arrivato Comolli, seguito da Chiellini alla Continassa. Tra poco il nostro inviato Camillo De Micheli ci racconta le ultime sulla Juventus. Sarà una settimana di grandi confronti. Ma grazie a Marco da Crema, oggi 20 anni fa, sappiatelo, che per la prima volta sui giornali era diventata Moggiopoli. Sul Corriere della Sera addirittura pontificava Severgnini, tifoso dell'Inter, l'etica in Serie B, imposto Spalletti alla Roma, Emerson alla Juve, Moggiopoli alla conquista della Roma, staranno i miei ordini Moggi, e certo con Baldini alla Roma che era suo nemico giurato numero uno, Baldini si faceva imporre le cose da Moggi, senz'altro. E poi dal 98 ad oggi sul Corriere della Sport, così la Juve è stata accusata e aiutata al processo doping. Hanno tirato fuori anche il doping 20 anni fa, aiutata al processo doping, dove la Juventus è stata assolta per doping ed è andato in prescrizione, non per la Juve ma per colpa di Guariniello che l'ha portata avanti per anni, dall'accusa di uso di sostanze lecite. Questo è il processo doping. E allora Ronaldo pontificava, Ronaldo era già a giocare nel Real Madrid e diceva: io sapevo tutto, dobbiamo prendere e dobbiamo avere 3 scudetti, Berlusconi ne voleva 2, il giorno dopo Ronaldo ne voleva 3, sappiatelo, per vostra memoria, 20 anni fa oggi. Mentre un trafiletto faceva sapere che dal procedimento di Napoli non emergono elementi per investigare sul campionato 2005-2006. Il campionato 2005-2006, lo scudetto di cartone che ha sulle maglie l'Inter, non è stato neanche investigato. Ma torniamo oggi, la Juve è sempre stata sotto pressione, scrive Gianni da Brindisi, appunto, come lo sono Real Madrid, Barcellona, il Bayern, quindi se non ce la fai a sopportarla non sei da Juve e allora devi lasciare, via, via, via. Roberto da Milano, te lo dico io, questi cosa hanno combinato, che sapendo che la squadra sarebbe stata comunque cambiata e molti di loro avrebbero fatto panchina, hanno tirato i remi in barca a partire da Locatelli, lo sanno che non ci saranno più l'anno prossimo, veramente sanno che ci sono appena rinnovato il contratto. Daniele scrive: credo che questo sia il peggior ciclo della Juve di sempre. Che ne pensi? Peggior ciclo di sempre? Sì, ci si avvicina molto. Ci si avvicina. Mi vengono veramente in mente quegli anni da due settimi posti. Però almeno in quegli anni da due settimi posti c'erano dei giocatori in squadra che dicevi: oh, questi qua comunque sono forti, eh? A partire da Buffone e Del Piero, che infatti sono stati protagonisti anche del primo dei nove scudetti. Quanto mi dà fastidio, scrive Luca, che molti di loro abbiano indossato la nuova maglia. Sentiamo un vocale da casa, poi andiamo dal nostro inviato.
18: Ciao Claudio, buongiorno, Maurizio da Grosseto. Non ciao, voglio Maurizio. Star qui a dire del risultato di ieri, insomma della stagione, di chi è la colpa, di chi non è, però ti volevo porre due domande. Il primo gol annullato a McKennie, secondo me l'arbitro era molto lontano per giudicare la spinta, perché se mi ricordo male, noi a Roma con la Lazio, una spinta sulle spalle di un nostro giocatore, la Lazio segna, certo, e tutto va bene.
1: Milinkovic Savic Alexander.
18: Sul secondo gol ti voglio fare questa domanda. Sì. Che vuol dire che il giocatore struscia la palla? Io questo struscia non l'ho capito. Ho 63 anni, ma ero rimasto che quando un giocatore della squadra avversaria toccava la palla, rimetteva al gioco il giocatore della squadra che attacca.
1: Struscia, non ha fatto la giocata, non ha fatto già, strusciato. Camillo De Michelis, ciao!
19: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Qui ci sono un sacco di domande, prima di raccontarci cosa sta succedendo in questo momento alla Cotinassa, che vuol dire che un giocatore struscia la palla? Perché hanno annullato con la Vlahovic?
19: Perché la deviazione su tiro non è una giocata, o almeno non è una giocata volontaria, e quindi Vlahovic era fuori gioco, è rimasto fuori gioco.
1: Secondo me. E perché McKennie gli hanno annullato il gol e a Milinkovic Savic che spinge Alexandro in Lazio Juve gli hanno andato?
19: Questa è una domanda a fare open bar, ma tanto sarà tutto giusto tanto, bello. Sarà tutto giusto.
1: Tanto ormai
19: bello.
1: A che serve? Allora, abbiamo pochi minuti, un sacco di roba, quindi partiamo dalle novità di giornata. In questo momento arrivo di Comolli e Chiellini alla Continassa. Che succede, Camillo?
19: Ma Claudio, è ovvio che dopo un risultato come quello di ieri e contestualmente risultati tutti negativi per la Juventus, quindi portano a dover accettare la realtà al 99%, 95%, la Juventus andrà in Europa League, e quindi quando succede una roba del genere, è una roba molto grave per la dirigenza e per tutto il mondo Juve, ti devi chiudere in una stanza e affrontare le conseguenze, perché comunque noi abbiamo spiegato tante volte, sia qua anche a parte degli inviati, la situazione attuale della Juve, ovvero che a breve arriverà la multa del fair play finanziario, e arriverà a breve, e poi ci sarà, a prescindere, anzi con la Champions dovevi fare 30-35 milioni di euro di plusvalenze, non di incassi. Per esempio la Juve sta trattando la cessione di Nico Gonzalez, quella porterebbe a 5 milioni di plusvalenza, per far capire, 25 totali e 5 di plusvalenza. Ecco, adesso bisognerà rifare i conti.
1: Perché, scusa, chiariamo bene a casa. Vuol dire che non è che se io ho bisogno di 30 milioni entro giugno, se vendo Gonzalez a 30 o 30 milioni. È una questione bilancistica. Quindi il bilancio deve avere una plusvalenza di 30 milioni. Vi ricordate Carnevali con la Roma, no? Tra amici hanno bisogno di 30 milioni di plusvalenze, quindi devi fare plusvalenze. Tradotto, se io prendo David e lo vendo a 30, è arrivato a zero, ho fatto 30 milioni di plusvalenza. Gonzales, che a questo momento ha il bilancio a 25, se lo vendo a 25 è 5 milioni. Okay?
19: Esatto, perfetto. Quindi questo adesso si dovranno sedere al tavolo e fare delle strategie, poi qua è giusto dirlo, è giusto affrontarlo. Io credo che qualcuno inevitabilmente, Claudio, pagherà, parliamoci chiaro. Giuntoli lo scorso anno ha pagato con la Champions, e ha pagato questioni tipo
1: ha parlato anche, ha pagato altre cose,
19: le commissioni sui rinnovi di McKennie, Hausen con degli intermediari che poi hanno portato Kelly a una cifra molto elevata, gli stessi intermediari, l'idea di voler vendere Ildiz, la gestione Thiago Motta e l'apertura delle porte della Continassa a tutti 2000 agenti, aver smantellato Vinovo, quindi ha pagato anche altro, è un po' di cose ve le ho dette, aver fatto un quadriennale a Sbrava, a Sbrava.

0: lo sai meglio di me, ci sono delle scale gerarchiche nelle società di calcio, e che il tuo allenatore possa dire io incontrerò la proprietà non è proprio un fatto così positivo, vuol dire che da un punto di vista societario ci sono delle zone delle zone d'ombra, e questo non è mai positivo per nessuno.
1: No, no, questo è chiaro. Ti aggiungo una news di mattinata. Sono convinti di fare l'Europa League. Secondo me nessuno ha una speranza di fare la Champions. Stanno ragionando già su quello.
0: Ma no, ma è sicuro, Claudio. Sicuro, dai. Guarda, te la dico proprio a denti stretti. Con un pareggio, pur essendo quinti, uno poteva anche provare a crederci. Perché? Perché dovevi andare a vincere il tuo derby e poi magari sperare in una banana tra Milan e Roma. Qua devi addirittura sperare che una tra Cremonese, Verona e Cagliari possa riuscire a fare quasi l'impossibile. Quasi l'impossibile.
1: No, due, perché sei sesto.
0: Due di queste, perché devi fermare il Como o fermare Milan e Roma. È così. Però guarda, Claudio, quello che voglio dirti io è che noi abbiamo flirtato con questa Europa League da anni, perché ogni volta arrivavamo all'ultima giornata con l'ansia, il cuore in gola e via dicendo. Dovevamo vincere ieri e ancora una volta ci è stato detto la pressione. Claudio, io ero lì col Verona e con la Fiorentina, non c'era la minima pressione da parte di nessuno. Questa è una grandissima scusa, perché la stampa comunque non è andata pesante nel pre-gara, nella settimana della partita. Sì, ha parlato un po' di mercato, ma non può essere una pressione, oddio andrò via, quella di non saper fare due passaggi o di non riuscire a giocare a pallone. Lo stadio, sia col Verona che con la Fiorentina, è stato impeccabile.
1: Ma infatti Cami, infatti io ci ho visto un tentativo estremo da parte di Spalletti di proteggere un gruppo di giocatori su cui invece ha le idee molto chiare, e di prendersi la responsabilità, come dire: ragazzi, è colpa mia, e vado a parlare con l'ingegnere per capire la situazione. Tant'è che Locatelli nel post partita dice: no, è colpa nostra, Spalletti non ha nessuna colpa, è da tenere. Però questo non serve a migliorare la situazione.
0: No, ma non serve, Claudio, ma ti faccio un esempio. Di Gregorio sbaglia solo in casa, perché è terrorizzato di giocare in casa. Con Meiners in casa è più bianco della maglietta. Vabbè, in trasferta non è che cambia tanto, ma ci sono dei giocatori che non hanno minimamente l'orgoglio. Cioè, Cambiaso ieri nel primo tempo ha cercato in tutti i modi di far segnare la Fiorentina, ma in tutti i modi, ha fatto due o tre robe nell'area di rigore dove ha perso il pallone, tipiche di Cambiaso, tipiche. E poi mi viene in mente la conferenza stampa post Verona, dove ridacchia, perché ridacchia, e dove ti dice: che problema c'è, dobbiamo vincerle tutte e tre noi le partite, non è cambiato nulla, e tac, due settimane quella in casa perdono con una prestazione indegna. E questo è l'esempio, no? Lui che ti dice: io sono campione del mondo di non aver paura, no? Di rischiare di prendere gol, no? Di non percepire il pericolo. Cavolo, e lui ieri dribbla in aria, perde la palla in area di rigore. E questa è la cosa. Cioè, ieri Kelly non si è accorto neanche del cambio. Sembrava in una situazione dove: vabbè, ma io gioco tanto per, qua mi diverto, sto bene, nessuno mi rompe le scatole. Era questa la sensazione. C'è un giocatore che, chi se ne frega, quando ha recuperato quella palla, a un certo punto di prima cerca il cambio su Conceição. Ma tu come giudichi una roba del genere, Claudio? Giudici dicendo: vabbè, grazie. Cioè, questa, grazie che sei arrivato almeno
1: io questa, campo. Io una roba del genere la definisco con la mancanza percezione oramai che dura da diverse stagioni di che cosa sia la Juve. Quindi è evidente, e lo ribadisco e lo ribadiamo, se sei d'accordo con me, perché ovviamente il popolo in Belvinto oggi via tutti, non li

0: puoi mandare via tutti, ma molti di questi resteranno per forza di cose. Quindi, se dopo 5 anni questi ancora non hanno capito cosa vuol dire giocare una partita del genere, perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i direttori, sono cambiati i responsabili dal punto di vista del mercato, sono cambiati tutti, e loro ancora oggi non capiscono, non percepiscono, non sta roba del pericolo che ormai mi è venuta a noia, come dicono loro, ma sta roba che non percepiscono cosa voglia significare una partita come quella di ieri e continuino ad affrontare. Cioè, a me la frase di Locatelli ieri quando dice noi siamo questi.
1: Ma è drammatica, è drammatica.
0: Ma noi siamo questi.
1: Io ho alzato la testa dal computer e ho detto: ma come? Tu stai dicendo noi siamo scarsi? Noi siamo scarsi. Però il discorso è che ieri, dall'enorme, orribile figura e la cosa brutta di Locatelli, non solo noi siamo questi, ma non aver detto scusateci, scusateci. Perché quella era la prima cosa, doveva prendere la parola e dire: prima delle vostre domande voglio chiedere scusa alla gente. Perché io ho visto un ascoltatore di Radio Bianconera ieri che con suo figlio è partito alle 3 di notte. E ne ho visto uno, ce ne saranno migliaia, migliaia, alle 3 di notte, con un ragazzino, ed ha visto una porcheria. E poi noi siamo questi, e allora dovete andare via, perché anche voi vi siete giocati la faccia. Non se l'è giocata solo con Mollì e Modestò, e probabilmente andranno via. Anche voi vi siete giocati questa roba qua. Questa roba qua ve la siete giocata anche voi, perché per l'ennesima volta avete fallito. Perché quando conta, loro non riescono a dare risposte. E ti dirò di più, Claudio. L'emblema in tutto questo è Vlahovic. Perché noi, dopo queste 2 settimane, tutti intrappati a Vlahovic, arriva la Fiorentina e Vlahovic si mette al solito. Ci sbaglia un'occasione più unica che rara, dove addirittura ce la passano loro la palla, ce la passano loro, fa un golletto e tira la palla in tribuna, fa gesti, fa robe, chiede, ma basta chiedere. Questa è una squadra che chiede sempre, ma non dà mai nulla, non dà mai una gioia. E allora, insomma, è giusto che qualcuno in questo momento possa pagare, e soprattutto che qualcuno possa salutare finalmente la Juventus. Ecco, non so quanti andranno via, quanti metteranno, perché come dicevi tu è difficilissimo, perché avrai meno soldi, però della formazione di ieri io ne salvo veramente pochi, e anzi ti dirò di più, adesso per il derby, che tanto a me non frega niente perché non credo alla possibilità di andare in Champions League, io Ibiza e Turam li lascio a casa, perché non stanno bene, perché hanno dato la loro disponibilità in condizioni pessime, e almeno l'ultima è la stampa.
0: Senti, c'è molta discussione sull'allenatore in questo momento qua. Tu da che parte stai?
1: Ma l'allenatore ha sbagliato, perché ieri ha sbagliato, Claudio. Cioè, non è che ieri ha sbagliato, ma l'allenatore è l'alibi di tanti, cioè, quando le cose non vanno bene l'allenatore, e cioè, c'è una conferenza stampa di Motta dopo l'Empoli dove racchiude un anno fa questo gruppo, cioè è un gruppo che pretende e non dà mai nulla, è un gruppo che si offende e non dà mai nulla, è un gruppo che fallisce e dopo un giorno ridacchia, perché poi il tempo cancella le ferite. Verona hanno fatto finta di niente, ma il problema era Verona, Claudio. Il problema è Verona, neanche quella di ieri. Tu la Champions non l'hai persa ieri, l'hai persa col Verona del processo, ma loro non l'hanno capito, come non avevano capito lo scorso anno quando si sono fatti eliminare dalle riserve dell'Empoli. E questa è la cosa. Quindi possiamo dire, anzi, abbiamo iniziato con Allegri, poi c'è stato Motta, poi è arrivato Tudor, ma Tudor ha pagato anche i rapporti orrendi con la dirigenza, e adesso qualcuno se la prenderà con Spalletti, perché quando non arriva il risultato l'allenatore deve sempre pagare. Però Spalletti non ha avuto il portiere per un girone sostanzialmente, perché poi Claudio, il portiere, credo non ci sia mai stato nella storia della Juventus un portiere che ti fa perdere più di 10 punti, io credo non ci sia mai stato. Non ha avuto un centravanti per 5 mesi. Ieri mette Gatti alla fine e non Openda e David. Cioè, credo che questo sia abbastanza chiaro. Non ha avuto riserve. riserve. Cioè, noi senza Turam dobbiamo schierare con Mainers che ha paura. E quindi onestamente ti dico, Spalletti è uno dei pochi forse che ha alibi e che ha giustificazioni. Detto ciò ho sbagliato, Detto ciò ho sbagliato, però dobbiamo fare talmente tante cose che secondo me Spalletti resterà e probabilmente Chiellini prenderà molto più piede e poi arriverà una figura vicina a Chiellini. Io credo che questo possa essere lo scenario più certo per il futuro e anche se, ti dico la mia, tutte le volte che c'è un problema a livello di calcio italiano si fa sempre un nome e un altro, no? Uno è della storia del Milan e l'altro è nostro, che è Alessandro Del Piero. Però forse sarebbe arrivato il momento di cercare di coinvolgere Del Piero in questa società, cercare di coinvolgere Del Piero e, visto e considerato che Chiellini probabilmente prenderà sempre più potere, ecco, si libera una zona, un ruolo che probabilmente potrebbe essere coperto da Del Piero, e Del Piero sta aspettando quello, e forse in uno dei momenti più bassi degli ultimi anni, cercare di affidarsi a una certezza come Del Piero non sarebbe male. Non voglio fare populista, però mettiamo sempre in mezzo Del Piero per la federazione, quando noi non andiamo benissimo, forse sarebbe bene cercare di coinvolgerlo.
0: Allora, io ti dico che nel dubbio ho mandato un messaggio a Conte.
1: Credo non ti risponda.
0: Al momento ancora no, però gliel'ho appena mandato. Ma perché continuate a parlare di Europa League? Non siamo in conference. No, non siamo in conference. In conference si è qualificata ieri l'Atalanta. Como e Juve in questo momento fanno l'Europa League.
1: No, almeno le basi a volte le studiamo, ecco.
0: Ragazzi,
1: Almeno.
0: almeno le basi della classifica le sappiamo, del regolamento. Poi le domande sono milioni di milioni, però ti faccio quelle più particolari. Fabrizio da Parma dice: scusa, ne approfitto per chiedere un'informazione, ma Modesto che ruolo ha? Perché non riesco a capirlo, credo di non essere l'unico.
1: No, Modesto aveva un senso, te lo dico in maniera molto chiara, una figura un pochettino diversa come allenatore, come Igor Tudor, no? Il collante tra l'allenatore e la squadra, un po' il capo delegazione per cercare di far capire, no? Il capo delegazione di una nazionale. Il problema è che da quando è arrivato Spalletti, Modestò non ha più un ruolo ben definito, no? In questa società. Soprattutto Modestò non ama parlare con i giornalisti, quindi tu non lo vedi neanche nei pre-gara, nei post-gara. Tra l'altro, ieri è l'ennesima volta in cui comunque la società latita, che questo va detto. Ieri magari qualcuno almeno a dare una mano a Spalletti, perché onestamente io ieri non avrei fatto parlare Locatelli, eh. Non avrei fatto parlare Locatelli, infatti secondo me ha fatto più danni che altro, perché nelle
0: Io
1: televisioni ha fatto dei danni.
0: ma io non avrei fatto neanche parlare Spalletti. Io ieri avrei fatto parlare uno della società.
1: Esatto, anch'io, però ti dico
0: Basta.
1: che Locatelli nelle televisioni ha risposto male, ha risposto male, non si è espresso bene, ha aperto a scenari, figurati. Io ho capito il discorso di Locatelli perché ho sentito la conferenza stampa, ma nelle televisioni, se qualcuno ha sentito solo le televisioni, lui comunque ha aperto scenari, e questo perché l'hai messo in difficoltà? Perché ieri era evidente, Locatelli era distrutto, eh. Era distrutto, cioè, io quello l'ho visto, ho toccato con mano, era distrutto. Però è normale, almeno quello, anche noi eravamo distrutti. E perciò ti dico, l'unica cosa che mi ricorderò di Modestò era Dortmund, dove mi ha abbastanza colpito, e poi però mi ricorderò in lato negativo il suo pre-partita di Lazio-Juventus. Tudor resterà alla Juve, 12 ore dopo era esonerato, in verità 3 ore dopo, perché poi alle 11 era già stato esonerato Tudor, però ufficializzato alle 11 della mattina dopo. Quindi onestamente credo che Modestò in questa società qua, con il trio, diciamo, Spalletti, Chiellini, Ottolini da una parte, Modestò e Comolli dall'altra, sia uno dei primi a lasciare poi la Juventus. Ecco, io mi aspetto che il lato francese della dirigenza possa pagare per tutti, ecco.
0: Senti, nel salutarti e dandoti appuntamento oggi pomeriggio, dai, fai una previsione. Che succede sta settimana?
1: Ma secondo me questa settimana c'è un incontro, Elkan Spalletti. Io non so se verranno prese delle decisioni già prima del derby, questo non lo so, però posso dirti me lo auspico, perché ad aspettare come abbiamo fatto lo scorso anno, poi il mese di giugno ci è passato davanti e non abbiamo capito nulla.
0: Decisioni in che senso? Decisioni in che senso?
1: Io mi aspetto che Spalletti, cosa che però io non condivido, secondo me questo modo di ragionare non lo condivido, perché bisogna avere dei ruoli, però credo che Spalletti e Chiellini cercheranno, no, di prendere più potere, e a quel punto insomma Comolli possa lasciare la Juventus insieme a Modestò e poi aprire degli scenari che possano comprendere delle figure vicine a Chiellini con l'avanzamento in ruolo di Giorgio. Ecco, non so se proprio amministratore delegato, però delle figure, no, poi scelte da Chiellini per completare questa dirigenza insieme a Ottolini.
0: Va bene Camillo, grazie, a più tardi.
1: Grazie a te Claudio.
0: Grazie Yves, grazie alla chat, tutte le notizie live su Radio Bianconera, naturalmente su tuttoyou.com di questa giornata incredibilmente brutta per noi, ma forse anche per loro. A domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Nera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 18 maggio inizia una nuova giornata e una nuova settimana in casa Juventus, un inizio di settimana complicato per i bianconeri perché la sentenza di ieri è pesante. Dalla 37esima giornata di Serie A la Juventus esce al sesto posto, dal terzo al sesto. Insomma, sono tre i passi indietro fatti dai bianconeri dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro la Fiorentina. E adesso è seriamente a rischio la qualificazione in Champions League, una qualificazione che la squadra di Spalletti aveva praticamente già in tasca per queste ultime partite. Ha compromesso tutto nella partita contro la Viola. Partiamo da tutto Juve a parlare ovviamente della partita di ieri. Juventus contro la Fiorentina, crolla tutto, sbagliato anche l'approccio, scrive Massimo Pavan su tutto Juve. La Juventus fallisce la sfida decisiva contro la Fiorentina, squadra, allenatore e società finiscono sotto accusa dopo il pesante KO. La Juventus fallisce la partita più importante della stagione e lo fa nel peggiore dei modi. La sconfitta contro la Fiorentina non rappresenta soltanto un passo falso nella corsa Champions League, ma diventa il simbolo di una squadra incapace di gestire pressione, responsabilità e momenti decisivi. I bianconeri erano chiamati a dare una risposta forte dopo settimane di tensione e risultati altalenanti, ma il campo ha raccontato una storia completamente diversa, una Juventus fragile, nervosa, confusa e mai realmente padrona della partita. Una gara interpretata male fin dall'inizio, l'approccio alla sfida è stato uno degli aspetti più preoccupanti della serata. La Fiorentina è entrata in campo con maggiore intensità, più aggressività e soprattutto con idee più chiare. La squadra di Spalletti non è mai riuscita a leggere correttamente la partita. Il possesso palla è apparso sterile, il ritmo troppo basso e le giocate offensive quasi sempre prevedibili. Ambientali e il grande caldo avrebbero richiesto una gestione diversa della gara, con più lucidità e maggiore capacità di controllo nei momenti delicati. Invece la Juventus si è fatta trascinare dentro una partita sporca e nervosa, perdendo progressivamente fiducia e compattezza. Hanno deluso i singoli e c'è anche Spalletti che finisce sotto accusa, entra nel mirino delle critiche. L'allenatore bianconero, che aveva deciso di confermare gran parte della formazione vista a Lecce, ma la squadra non ha mai trovato né equilibrio né tantomeno intensità. Anche i cambi non hanno modificato l'inerzia della partita e la Juventus è apparsa disordinata e senza idee per larghi tratti della gara. Il tecnico resta convinto delle proprie idee, ma nel calcio sono sempre i risultati a determinare i giudizi e in questo momento il bilancio è inevitabilmente negativo. Una stagione caratterizzata da tantissime occasioni mancate e adesso la società dovrà riflettere attentamente sul futuro del progetto tecnico, sui giocatori da cui ripartire e sulla reale competitività della Rosa. Forse il grande tema adesso è proprio come gestire questa squadra dopo questa disfatta, e non sarà semplice sicuramente né per chi la gestisce né tantomeno per noi che la analizziamo. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve invece parla di una sconfitta che pesa come un macigno. La parola giusta è vergogna, scrive Pavan. La Juventus crolla contro la Fiorentina e fallisce ancora una volta una gara decisiva. Tifosi furiosi dopo una prova senza carattere. La sensazione dominante dopo la disfatta contro la Fiorentina è una sola: enorme delusione. La Juventus cade nel momento più importante della stagione e lo fa con una prestazione che ha lasciato rabbia e amarezza nell'ambiente bianconero. Per molti tifosi quella vista contro i Viola è stata una delle peggiori versioni della squadra negli ultimi anni, soprattutto considerando l'importanza della posta in palio. Ancora una volta la Juventus sbaglia la partita decisiva. La gara contro la Fiorentina rappresentava un crocevia fondamentale per la corsa Champions League, ma la squadra non è riuscita a rispondere presente. Il problema principale emerso ancora una volta riguarda la gestione della pressione nei momenti decisivi della stagione. La Juventus aveva già mostrato difficoltà simili nel recente passato e anche questa volta è mancata completamente la reazione. Una squadra apparsa fragile mentalmente, incapace di affrontare una partita che si annunciava dura e combattuta. La prestazione ha acceso inevitabilmente la contestazione dei tifosi, delusi da un rendimento considerato molto lontano dalle aspettative. Nel mirino non finiscono soltanto i giocatori, ma anche la gestione societaria, accusata da gran parte dell'ambiente di non aver dato alla Juventus la forza e la personalità necessarie nei momenti più delicati. Contro la Fiorentina i bianconeri sembravano aspettarsi una partita meno intensa, ma il campo ha raccontato tutt'altro scenario. I viola hanno affrontato la gara con maggiore cattiveria agonistica e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà una Juventus già sotto pressione. I bianconeri invece sono sembrati incapaci di reagire sia sul piano tecnico sia su quello emotivo, lasciando crescere la sfiducia con il passare dei minuti. Quella che poteva essere una stagione di rilancio si sta trasformando nell'ennesima annata piena di rimpianti, errori e occasioni mancate. La squadra adesso è chiamata almeno a chiudere il campionato con dignità, ma la delusione attorno al mondo bianconero resta fortissima dopo una giornata considerata inaccettabile e vergognosa da parte dei tifosi. E questo è il quadro del primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve. Noi ci spostiamo invece su ilbianconero.com per andare a dare uno sguardo anche alle pagelle della partita di ieri, perché chiaramente si salvano in pochi, si salva quasi solo Boga. Le pagelle: Spalletti, disastro totale, si legge su ilbianconero.com. Disastro totale all'Allianz Stadium, dove la Juventus perde 2-0 contro la Fiorentina e rischia seriamente di dover dire addio alla prossima Champions League, che fino a poche ore fa era solo da consolidare. A segno Scherndur al 33esimo con la complicità di Michele Di Gregorio, e anche questo è un tema, e Rolando Mandragora all'82esimo con uno splendido tiro da fuori area. Ecco, partiamo proprio da Di Gregorio, che si prende un bel 4 in pagella, e il peggiore insieme a Spalletti. Per Di Gregorio di nuovo fantasmi, di nuovo una bocciatura pesante. Subire un gol come quello di Ndur sul suo palo non è accettabile. Appunto, lo stesso voto di Spalletti, che stecca clamorosamente una partita da dentro fuori, non riuscendo a incidere sulla testa dei suoi giocatori, perché il problema è chiaramente mentale in gran parte, e sbagliando anche alcune scelte importanti a gara in corso. E poi fioccano i 5, soprattutto nel reparto difensivo e nel reparto di centrocampo. Sono tutti 5, tranne Kalulu, che prende 5,5, uno dei pochi a provarci davvero, ma anche lui colleziona diverse sbavature, e insieme anche a McKenny, che tenta qualche incursione in area e sfiora anche il gol, ma è troppo poco. L'unica sufficienza è quella di Conceição per quanto riguarda la formazione titolare, vivace e frizzantino come al solito, ma come al solito anche un po' impreciso, soprattutto quando si tratta di compiere le scelte decisive, e non è un dettaglio di poco conto. E poi appunto l'altra sufficienza è quella di Boga, che è entrato al 46esimo, un buon ingresso in campo, crea un po' di caos nella difesa della Fiorentina e mette tanti cross in area. Il problema è che non c'è nessuno a raccoglierli. E poi prende 5 Ildiz, su cui c'erano tante aspettative, una partita da dimenticare, sbaglia tanto e non si accende mai davvero. Così per la Juventus è sostanzialmente inutile. E poi da sottolineare anche il 5,5 a Vlahovic, tanti errori elementari, di quelli da mani nei capelli. Poi sfiora il gol, lo festeggia anche in realtà, gol che però gli viene annullato per un fuorigioco per una questione di millimetri, un po' come era successo anche nella partita precedente contro Lecce, e quindi c'è tanta amarezza anche da questo punto di vista. Tutto Juve parla appunto di un Vlahovic poco lucido, di un Vlahovic che potrebbe aver giocato l'ultima partita allo Stadium. Dusan Vlahovic lotta contro la Fiorentina e trova anche un gol annullato, ma non riesce a trascinare la Juventus nella sfida decisiva. L'ultima allo Stadium, questo è un grande, gigante punto interrogativo. Anche tutto Juve ha dato a Vlahovic 5,5 per la partita, generoso ma poco lucido nei momenti decisivi. Vlahovic prova a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco bianconero, ma la sua partita contro la Fiorentina finisce per essere lo specchio della stagione juventina. Tanta tensione, poche certezze e poca concretezza sotto porta. L'attaccante serbo si muove molto, cerca il dialogo con i compagni e prova a dare profondità alla manovra offensiva, ma fatica continuamente contro una difesa viola attenta e ben organizzata. Nel primo tempo ha una delle occasioni più importanti della Juventus, ma si fa ipnotizzare da De Gea nel momento chiave. Il VAR cancella il pareggio, nella ripresa riesce anche a trovare la rete che avrebbe riaperto la partita, ma il gol viene annullato, aumentando ulteriormente la frustrazione di una serata già complicata per i bianconeri. Per lunghi tratti Vlahovic resta solo contro la retroguardia della Fiorentina, ricevendo pochi palloni realmente giocabili. Con il passare dei minuti cresce anche il nervosismo dell'attaccante, che finisce per perdere lucidità proprio quando la Juventus avrebbe avuto bisogno di maggiore freddezza e leadership. La sensazione è che il centravanti abbia provato a lottare fino alla fine, ma da un giocatore del suo livello ci si aspetta qualcosa di più in una partita così importante. Vlahovic conferma ancora una volta il carattere, di avere il carattere e la voglia di incidere, ma nelle gare decisive continua a mancare quella capacità di trascinare realmente la squadra nei momenti più difficili, e per lui appunto questa potrebbe essere stata l'ultima partita allo Stadium, e questo non lo sapremo per un bel po' di tempo, almeno fino a fine stagione. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, Gazzetta che si concentra quasi interamente sul successo di Sinner a Roma. Sinner, re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. Sinner, che viene definito il gigante, domina anche Rudd e scherza col presidente. Il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo. Ora Yannick, voglio premiarti a Parigi, queste le parole di Panatta, il tennista perfetto, gioco fisico e testa, non ha rivali, con Sinner che appunto ha vinto con quello di Roma tutti i 9 Masters 1000, nel riquadro sulla prima pagina, e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Adriano Panatta, vincitore al Foro nel 1976. Appunto si concentra soltanto sul tennista altoatesino, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, mentre gli altri quotidiani parlano tantissimo di questa Juventus, a partire dal Corriere dello Sport, che scrive in prima pagina: Lucio e Sesto, fischi allo Stadium, colpo Fiorentina, 2-0, Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions, Spalletti duro, pessima gara, la responsabilità sono solo nostre, il futuro parlerò con Elkan. Queste le parole di Spalletti, a 90 minuti dalla fine serve un miracolo, gol di Ndur e Mandragora, il risultato, la pagnotta e la cultura della sconfitta, scrive Ivan Zazzaroni appunto sul Corriere dello Sport. Una giornata di Serie A intensissima, quella di ieri, con 5 partite a mezzogiorno. Ha giocato il Napoli, Trisa Pisa, Conte, Champions e parole d'addio, McTominay, Rachmani e Højlund firmano lo 0-3 e la qualificazione. Antonio dice: il mio futuro è già deciso, e quindi con ogni probabilità Antonio Conte lascerà il Napoli. E poi la Roma, che ha vinto il derby, Lazio KO 2-0, doppietta di Gianluca Mancini, Gasp ipoteca l'ingresso in Champions, Mancini padrone, la Roma è quarta, Aliprandi, Marotta, Rindone, i commenti appunto di tutti i giornalisti. Vittoria 2-1 a Marassi, riecco il Milan, Allegri si rilancia, Nkunku e Atecame piegano il Genoa, Max ancora il destino nelle sue mani, c'era il rischio di rovinare tutto, dice Allegri. Ma appunto Corriere dello Sport che si concentra tanto sulla sconfitta della Juventus, i fischi allo Stadium e la classifica compromessa, al triplice fischio dallo Stadium si è alzata una sonora contestazione, i tifosi hanno espresso tutto il loro malcontento dopo una prestazione deludente che complica in modo significativo la corsa al quarto posto. Con appena 90 minuti ancora da giocare, la qualificazione alla prossima Champions League appare ora appesa a un vero e proprio miracolo. Ndur e Mandragora decidono la sfida. A regalare il successo alla Fiorentina sono stati Ndur e Mandragora, autore tra l'altro gol dell'ex e non il primo alla Juventus, autori delle due reti che hanno steso la formazione bianconera. E se non vado errato, per Mandragora è stato il terzo gol consecutivo nelle ultime partite contro la Juventus, e quindi insomma ha un certo tipo di feeling positivo dal suo punto di vista, un po' meno dal punto di vista dei tifosi della Juventus, proprio con la sua ex squadra. La prima pagina anche di Tutto Sport, Juve, chi paga? Questa è la domanda che si pone il quotidiano torinese, che in taglio alto divide la prima pagina a metà. Nella parte alta parla di Sinner, che trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta. La dolce vita, Mattarella premia Yannick con Adriano che si commuove assieme al foro. Rifacciamolo a Parigi, ovazione per lo sconfitto Rud, delirio per il numero uno che batte nuovi record nei Masters 1000. Due mesi incredibili, torneo fenomenale, fiero e felice per l'Italia. Festa totale, il doppio a Bolelli e Vavassori. Questo per quanto riguarda il quadro tennis, mentre nella parte bassa della prima pagina si parla di Serie A e appunto principalmente di Juventus, 2-0 Fiorentina. La Champions ora è un miraggio, Juve chi paga? Così si buttano via milioni e tifosi, scrive Guido Vacciago in prima pagina. Soliti gravi errori, fischi e sesto posto, potrebbe non bastare vincere il derby. Come li rischia, Spalletti riflette, in settimana incontrerà Elkan che si prepara all'aumento di capitale. Senza Champions, Bernardo Silva e Alisson si allontanano, così come il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il rischio è che possa esserci davvero una rivoluzione radicale nell'organico della Juventus. Si parla anche dell'Inter in prima pagina su Tutto Sport. Inter che festa per il doblete, parata di gloria e scintille col Milan da San Siro al Duomo, oltre 300.000 tifosi in estasi. Marotta replica a Cardinale, gli auguro il nostro percorso di 9 titoli e 3 finali europee in 6 anni. Si punzecchiano le due metà della città di Milano. E poi si parla anche di Torino, golasso di Obrador, poi rimonta rossoblu 2-1, Toro regalo al Cagliari, rimane il derby per dare un senso alla stagione. Pisacane gioisce e salvezza, colpi di Lecce e Cremonese contro Sassuolo e Udinese per la terza retrocessione, decisiva l'ultima giornata con Napoli, Roma e Milan su. Conte saluta, euforia gasp, reazione max, con la gioia da parte degli allenatori delle tre squadre che hanno scavalcato la Juventus in classifica, in ordine Milan, Roma e Como, tutte in una botta sola. La prima pagina anche del quotidiano sportivo si concentra principalmente su Sinner, contornato da tutte le altre partite di Serie A di cartello di ieri. Sinner trionfa 50 anni dopo Panatta, Rud KO, Bolelli Vavassori, doppio storico, Yannick l'imperatore, nuovo mito di Roma. In taglio alto il Milan sbanca Marassi, Inter esplode la grande festa, diavolo scatto Champions per quanto riguarda la città di Milano. MotoGP a Barcellona, cadute e paura, gara nel caos, di Gian Antonio fa l'impresa. In taglio basso il Como, l'Ariani in corsa per la quarta piazza, Como il sogno può continuare, un capolavoro, basta un gol di Alberto Moreno per battere il Parma. Fabregas dice pronti a lottare fino alla fine. Poi si parla anche dell'Atalanta, KO con il Bologna, ma Palladino è in conference, la Cremonese invece appesa a un filo. E poi si parla anche della Juventus, ovviamente, Juve-Fiorentina 0-2, signora shock e un tracollo, sesto posto e futuro incerto. Questo scrive il quotidiano sportivo, il QS, in prima pagina. Tra poco analizzeremo anche altre prime pagine di quotidiani non sportivi, perché veramente della Juve si è parlato un po' dappertutto per quanto riguarda la stampa italiana nel senso generale di questa parola. Ma prima andiamo a sentire l'analisi che ha pubblicato sul suo canale YouTube Sandro Sabatini, analisi sulla partita di ieri tra Juventus e Fiorentina.
1: Perché venga definita come fallimentare la stagione della Juventus, è giusto aspettare l'ultima giornata quando per i bianconeri ci sarà il derby contro il Toro, mentre il Milan riceverà il Cagliari, la Roma andrà a Verona e il Como, che ha pari punti con la Juventus, giocherà contro la Cremonese che lotta per salvarsi. In attesa del derby, in attesa di quest'ultima settimana, nella quale ci saranno le pressioni inevitabili sulla Juventus, è difficile comunque dare un giudizio che non sia estremamente negativo per una stagione che in ogni caso verrà ricordata come la peggior stagione degli ultimi tempi. Nei 3 anni di Antonio Conte la Juventus aveva sempre vinto lo scudetto, nei 5 anni di Allegri la Juventus aveva sempre vinto lo scudetto, nell'anno di Sarri la Juventus aveva vinto lo scudetto, c'erano state anche delle Coppe Italia, delle Supercoppe italiane, delle finali di Champions League, poi c'è stato l'anno di Pirlo con una Supercoppa e una Coppa Italia, poi il triennio di Allegri con terzo posto e quarto posto, ma con Coppa Italia e una penalizzazione che l'aveva privata della Champions League solo per la questione controversa delle plusvalenze. Poi c'è stato anche il binomio Thiago Motta-Tudor, assolutamente deludente per i tifosi, ma comunque concluso con un quarto posto. La Juventus invece, autografata da Luciano Spalletti, seppur entrato in corsa in campionato quando con Tudor le cose evidentemente non andavano, non ha portato ai risultati più attesi. Perché questo è successo? Beh, è difficile dirlo adesso, anche se la voglia di accentuare e sottolineare gli errori della società, della squadra e del tecnico è naturalmente doverosa in questo momento, perché non si può spiegare tutto con fortuna o sfortuna, non si può spiegare tutto con un episodio che arriva a vantaggio, tipo il gol di Gatti contro la Roma che consente alla Juve di ritornare prepotentemente in corsa essendo a un passo dal baratro, non si può nemmeno ricordare che ci sono gli errori degli arbitri a favore e contro, cioè alla fine quello che resta non sono i ricordi, non sono nemmeno le chiacchiere, non sono nemmeno i discorsi sul gioco, ma sono solo e semplicemente i fatti, i numeri, i punti in classifica, la posizione in classifica. La Juventus è sesta in campionato, alle spalle addirittura del Como, contro il quale è in svantaggio negli scontri diretti. Questo significa al momento un posto nella prossima Europa League. E Spalletti ha, nella conferenza stampa successiva alla partita, ha detto sì, andremo in Europa League, punto esclamativo, non deve essere considerato un fallimento. Forse sarà anche così, è giusto che sia comunque nell'orgoglio, nella consapevolezza, nella bravura del tecnico, anche la voglia di rivendicare un verdetto che non è ancora definitivo, ma è altrettanto giusto dire quello che è successo in Juventus-Fiorentina, una partita che la Juventus non può permettersi di giocare in questo modo, con un atteggiamento debolissimo proprio, con le solite indecisioni da parte di Di Gregorio che subisce il primo gol tra mano e coscia, ma è comunque un tiro difficile da prendere quello di Ndur, è chiaro che c'è anche una minima deviazione, ma comunque il portiere non è assolutamente esente da colpe, ma dopo quel gol viene forse il peggio della Juventus, che non riesce a sbloccare con 2 gol annullati per questioni di centimetri a Vlahovic e per una spinta a McKennie, ma anche con la Fiorentina che alla fine domina, ottiene il 2-0, va vicina addirittura al 3-0 e ci pensa addirittura Di Gregorio ad evitare appunto il 3-0.
0: Questa era l'analisi di Sandro Sabatini. Noi andiamo su tutto il mercato web per appoggiarci appunto nell'analisi di altri quotidiani e di altre prime pagine, perché di Juventus Fiorentina parla anche la stampa, ma non solo. Juve KO con la Fiorentina per la Champions, serve un miracolo. La stampa scrive la vergogna, questo è il titolo della stampa in prima pagina quest'oggi, commentando così appunto la debacle della Juventus nel match interno contro la Fiorentina. I bianconeri crollano sotto i gol di Ndur e Mandragora, alla Juve annullate le reti di McKennie e Vlahovic, ma da salvare c'è poco. Roma, Milan e Como sorpassano lo Stadium Contesta, rispettate la nostra maglia, Aveva il destino nelle proprie mani la Juventus, l'ha preso e l'ha gettato via. Ora è tutto da rifare. Come lì rischia più di tutti, nemmeno Spalletti è sicuro. Mercato flop, distanze interne e aumento di capitale necessario. Così l'amministratore delegato è in bilico. L'allenatore dice: parlerò con Elkan e devo fare un'analisi su me stesso. Ha detto Luciano Spalletti. Della Juve parla anche il Corriere della Sera. La corsa Champions si riapre. Corriere della Sera, la Juve cade, corrono Milan e Roma. Scrive appunto il Corriere della Sera in prima pagina sulla lotta Champions, vittoria di Milan, Roma, Napoli e Como. Solo la Juventus va a KO perdendo in casa contro la Fiorentina e scivola al sesto posto e rischia di buttare via una stagione dopo lo 0-2 di Indure Mandragora contro la formazione viola, già salva e senza obiettivi. Il Milan di Allegri ritrova gol e vittoria battendo il Genoa 2-1, alla Roma al derby della capitale contro la Lazio grazie ai due colpi di testa di Gianluca Mancini che lanciano Gasp al quarto posto, tiene botta al Como vittorioso per 1-0 contro il Parma. Napoli qualificato grazie al 3-0 sul Pisa. E poi sempre su tutto mercato web la Repubblica parla anche della Juventus. Spalletti KO, il calcio all'ora di pranzo va di traverso alla Juve, quello appena citato appunto è uno dei titoli che fanno parte della prima pagina della Repubblica di oggi. Il riferimento è alla sconfitta rimediata ieri dalla Juventus per 2-0 tra le mura amiche contro la Fiorentina, un KO che può risultare fatale nella corsa Champions dei bianconeri. Spalletti nel post partita: la Juventus ha perso contro diverse cose, perché sono state più cose, anche se questo fatto di non saper gestire, di non essere rimasti lucidi e dare continuità in un momento determinante come questo è la cosa che viene messa in risalto. Poca valutazione, poca testa che ragiona, che sa considerare, che sa rimanere lucida dentro gli episodi di scorrimento della partita. Poca roba per quello che è l'importanza del risultato. Mi nasce facile andare a dover cercare su me stesso la ricerca della squadra, il comportamento di squadra in questa partita qui. Diventa difficile spiegarselo, dice e ha detto Luciano Spalletti. Dopo la partita appunto di ieri, uno Spalletti che sembra anche abbastanza quasi confuso, abbastanza in crisi. Il disastro di Spalletti si legge su tutto Juve, infatti Juventus in crisi dopo il KO con la Fiorentina, Spalletti pronto al confronto con Elkan per difendere il progetto e il proprio futuro. La sconfitta contro la Fiorentina rischia di compromettere definitivamente la corsa Champions della Juventus e apre nuovi interrogativi sul futuro di Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero però non ha intenzione di tirarsi indietro e annuncia un imminente confronto con John Elkan per fare il punto sul progetto tecnico. Sì, in settimana parlerò con Elkan, ci parleremo spesso, ci parlerò perché devo presentare il mio lavoro, qualcosa di meglio di ciò che ho fatto fino ad ora, ha dichiarato il tecnico dopo la sfida persa contro i Viola. Un progetto rallentato sul più bello, arrivato a Torino con il compito di rilanciare la Juventus, Spalletti era stato individuato come la figura centrale della nuova fase bianconera. Il contratto in scadenza nel 2028 testimonia la fiducia riposta dalla società nell'ex commissario tecnico della nazionale. Tuttavia, il percorso della squadra ha subito una brusca frenata proprio nel momento decisivo della stagione. Quando il tecnico aveva preso in mano il gruppo, la Juventus occupava il settimo posto con 6 punti di distanza dalla vetta. Dopo mesi di lavoro, i bianconeri si trovano ancora fuori dalla zona Champions e il distacco dalla prima posizione è aumentato sensibilmente. La società crede nel progetto, la società continua a credere nel progetto e almeno per il momento non sembrano esserci segnali di una rivoluzione tecnica. Elkan considera Spalletti un allenatore esperto, capace di dare continuità e identità alla squadra. Questo è quello che si legge su tutto Juve, che riporta quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Sempre su tutto Juve, sempre vengono riportate le parole della Gazzetta dello Sport. Juve che sprofondo, la Fiorentina supera 2-0 allo Stadium, la Juve con Endure Mandragora, bianconeri sesti, Champions lontana e contestazione dei tifosi. La Juventus cade ancora e vede allontanarsi in modo quasi definitivo la qualificazione alla prossima Champions League. Il 2-0 inflitto dalla Fiorentina allo Stadium lascia i bianconeri al sesto posto e costringe l'ambiente a fare i conti con una nuova estate di riflessioni e possibili cambiamenti. La squadra torinese produce possesso e conclusioni, ma senza mai trasmettere la sensazione di poter davvero impensierire De Gea. I viola invece attendono con ordine e colpiscono nei momenti decisivi grazie alle reti di Ndur e Mandragora. Una Juve sterile e senza reazione, l'approccio della squadra bianconera era stato aggressivo, con un assetto offensivo e continui movimenti tra McKennie e Kalulu per cercare superiorità sulle corsie. Tuttavia la manovra si è rivelata lenta e prevedibile, incapace di scardinare il compatto 4-1-4-1 della Fiorentina. I toscani hanno saputo gestire il ritmo del match affidandosi al palleggio e alla regia di Fagioli, mentre Ndur e Brescianini hanno prevalso nei duelli a centrocampo contro Coop Miners e McKennie. L'unico a tentare con continuità di creare qualcosa è stato Conceição, autore di alcune iniziative individuali interessanti ma poco concrete negli ultimi metri. L'episodio che cambia la partita arriva alla mezz'ora dopo l'infortunio di Parisi. L'ingresso di Harrison cambia immediatamente il volto dell'azione offensiva viola. Solomon inventa la giocata che libera Ndur, bravo a battere Di Gregorio sul primo palo, Di Gregorio sicuramente non irresistibile. Il gol costringe la Juventus ad alzare ulteriormente il baricentro, ma la reazione è disordinata. Tanto possesso palle, numerosi tentativi dalla distanza, senza però creare veri pericoli. Ripresa senza scosse e sigillo di Mandragora. Nel secondo tempo la pressione bianconera aumenta, ma De Gea resta sostanzialmente inoperoso. Vlahovic vive una serata complicata, sbaglia diverse scelte e si vede annullare una rete da massa. Dubbi anche sul gol cancellato a McKennie per una spinta giudicata fallosa. I cambi offensivi non modificano l'inerzia della gara. Ildiz fatica a trovare posizione e continuità, mentre l'inserimento di Gatti come centravanti aggiunto testimonia la confusione finale della Juventus. A chiudere definitivamente il match ci pensa Mandragora con una conclusione dalla distanza che vale il 2-0. La Fiorentina concretizza quasi tutto quello che produce, la Juventus invece accumula tiri innocui e viene accompagnata dai fischi dello stadium. Una stagione che impone riflessioni. Con la Champions ormai lontana, la prospettiva più concreta per i bianconeri è l'Europa League. Uno scenario che comporta inevitabilmente ridimensionamento economico e nuove valutazioni sulla rosa. Il club dovrà decidere su quali giocatori costruire il futuro e quali profili sacrificare. Anche la posizione di Vlahovic torna al centro del dibattito. Prestazioni troppo discontinue continuano a dividere tifosi e società. La sensazione è che la Juventus sia arrivata al termine di un ciclo incompleto, pagando errori accumulati nel tempo e le occasioni sprecate contro squadre ormai prive di obiettivi concreti come Verona e Fiorentina. Questo secondo la Gazzetta dello Sport, una Juventus che ha sacrificato e sprecato decisamente troppo. E andiamo a sentire, a proposito di Juve e Fiorentina, un'altra analisi sempre da YouTube, in questo caso invece di Gianni Balsarini, un'analisi a freddo subito dopo la partita.
2: Pensavo di averle viste tutte, ma evidentemente questa Juve continua a stupire, e quando tu pensi di aver toccato il fondo c'è sempre un sottofondo da scavare e andare più in basso. Era la partita che doveva segnare una sorta di ipoteca sulla prossima Champions League. È la partita che aspetta solo l'ulteriore certezza aritmetica di giocarsi l'Europa o la Conference, adesso io sotto mano non ho la classifica, ma è la conclusione non definitiva, perché c'è ancora un derby nel quale il Torino può grandemente sperare di fare solo la partita, così come la Fiorentina ha strameritato di fare sua questa partita. La Fiorentina che è partita con grida di battaglia da parte di Mandragora, no? Giocheremo col coltello tra i denti. Juve avvisata e nemmeno mezza salvata, nemmeno un terzo salvata, zero salvata. Si è tolta di mezzo da sola questa squadra, è crollata sul più bello nel momento in cui doveva raccogliere determinati frutti di lavoro, di sacrificio, di dedizione, eccetera. Questa non è la Juventus. Questa è un insieme di persone, di giocatori che indossano la maglia della Juventus. Mi dispiace dire così, ma questa non è la Juventus. Lo spirito che aleggiava quest'oggi era quello di una squadra timorosa, paurosa, sotto pressione, ragazzi, se giochi nella Juventus e, o meglio, indossi la maglia della Juventus e senti la pressione e senti la paura e ti liberi del pallone perché hai paura e non tiri perché hai paura e non fai il passaggio giusto perché te la fai sotto, perché poi chissà cosa succede, non è la Juventus. Non è la Juventus, ragazzi, cioè ci vuole anche un po' di rassegnazione in certi casi, di oggettiva rassegnazione. Questa non è la Juventus. La colpa non è di chi gioca, la colpa o le responsabilità sono per il fatto di essere arrivati fino a questo punto. Per il fatto di essere arrivati fino a questo punto. Io da sempre dico che di questa squadra qua nessuno avrebbe giocato nella Juve del passato. Avrebbero fatto tutti panchina. Avrebbero giocato le partite di Coppa Italia. Ma non è un'offesa, è una situazione di fatto. Questa è, questi sono. E più di così non puoi pretendere. Ci sono lampi di stagione nei quali vedi qualcosa di interessante, trovi un allenatore che ti dà un certo tipo di gioco, un certo tipo di sicurezza, un certo tipo di stimolo, e nel momento in cui tu devi però consolidare questa posizione, questa situazione, butti tutto a mare, butti via tutto. Perché? Perché c'è paura, perché la responsabilità pesa, perché la maglia pesa, perché manca un leader vero e proprio, perché manca chi trascina, perché la qualità è quella che ci siamo sempre detti, perché vedi sbagliare passaggi di pochi centimetri, ma i pochi centimetri fanno sempre la differenza.
0: Queste le parole di Gianni Balzarini. Noi torniamo su tutto Juve per qualche delucidazione anche per quanto riguarda i tre gol annullati proprio durante Juventus Fiorentina. Moviola, tre gol annullati, si legge appunto su tutto Juve. Gestione disciplinare da decifrare, le decisioni arbitrali su McKennie, Vlahovic e Piccoli nella ripresa. La direzione arbitrale della sfida tra Juventus e Fiorentina, secondo la Moviola di Gazzetta, viene giudicata nel complesso positiva, soprattutto negli episodi più delicati della ripresa. Dopo un primo tempo senza particolari criticità, il match si accende nella seconda frazione con tre reti cancellate e diversi controlli VAR. Anche la gestione disciplinare convince, con cartellini assegnati in maniera coerente nel corso della gara. Partendo dal gol annullato a McKennie, al sedicesimo della ripresa McKennie trova la rete, ma l'azione viene immediatamente fermata per un fallo ai danni di Robin Gosens. L'intervento dello statunitense appare lieve, ma sufficiente per essere valutato irregolare dall'arbitro, una decisione che, nonostante qualche protesta, rientra in realtà nei parametri regolamentari. E poi Vlahovic oltre la linea al 25esimo. E Dusan Vlahovic a vedersi cancellare il gol. Al momento della conclusione di Zegrova, l'attaccante serbo si trova infatti in posizione di fuorigioco, seppur di poco. Determinante anche la deviazione di Marin Pongracic, e appunto qui il punto centrale, una deviazione giudicata non volontaria e quindi non sufficiente a far ripartire l'azione o rimettere in gioco il centravanti bianconero. È andato a controllare questo il direttore di gara al monitor, effettivamente a valutare se la deviazione di Pongracic fosse volontaria o meno, perché nel caso in cui fosse stata volontaria, in quel caso avrebbe rimesso in gioco Vlahovic. Ci spostiamo ancora su tutto mercato web per insomma chiarire anche quello che potrebbe essere il futuro societario della Juventus dopo la sconfitta di ieri, dopo la probabile, non ancora sicura, ma la possibile, diciamo così, mancata qualificazione Champions, perché ne ha parlato appunto la redazione di tutto mercato web oggi in mattinata presto. Senza la qualificazione in Champions rischia Comolli, via Modesto Chiellini potrebbe prendere le redini. Giorni bollenti in casa Juventus, sia lato tecnico che dirigenziale. La Juventus azzera nuovamente l'area sport, da Paratici a Cherubini, da Cherubini a Manna e poi da Manna a Giuntoli, da Giuntoli a Comolli e adesso adesso il punto interrogativo, posto che già da tempo il direttore tecnico François Modestot è dato per partente. A questo punto è a rischio perfino l'amministratore delegato, chiamato Ragion Elkan circa un anno fa e inserito nel CDA solo da 7 mesi. Alcuni sostengono che possa essere fortemente ridimensionato e regalato un mero ruolo amministrativo, ma la mancata qualificazione nella prossima Champions League ora fa pensare addirittura a un allontanamento, l'ennesimo azzeramento, ma stavolta senza avere a disposizione i soldi della qualificazione europea e di conseguenza quelli che verranno a mancare da alcuni sponsor. Per capirne di più si dovrà attendere il colloquio tra Luciano Spalletti e John Elkan, che potrebbe addirittura dare maggiore responsabilità a Giorgio Chiellini, quindi insomma giorni caldissimi in casa bianconera, e davvero sarà complicato anche capire cosa succederà. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il nostro direttore Antonio Paolino. Antonio, prima si parlava di terza posizione, adesso sono 3 i passi indietro fatti in classifica dalla Juventus.
3: Esatto, è proprio così, purtroppo. Buona giornata a te, per quanto possa, ai nostri radioascoltatori, per quanto può essere una buona giornata. Pensa che questa mattina gran parte dei messaggi che ho ricevuto, chissà se in Juventus i giocatori, i dirigenti avranno dormito, perché prevalentemente chi ascolta, chi mi ha scritto, chi sta ancora rivedendo con incubo le immagini di ieri, naturalmente non è riuscito, e probabilmente anche il sottoscritto. C'è una rabbia di fondo, c'è un qualcosa che non comprendiamo fino in fondo e comporterà una seria riflessione, secondo me, dal risultato anche imprevedibile, il confronto tra la proprietà e Spalletti, perché è stato proprio questo il colpo di scena, tra virgolette, al termine della partita, che abbiamo intuito dalle dichiarazioni dell'allenatore, ovvero quello avrò bisogno, certo sarebbe stato necessario in qualsiasi circostanza, in qualsiasi modo, un confronto, ma perdendo appunto 3 posizioni in 90 minuti con una prestazione davvero incredibile della Juventus, che non è mai stata in partita sostanzialmente. Poi si può discutere che gol le aveva fatti, che sono stati annullati, tutto quello che volete, però c'è di fondo quella fame, quella voglia, quel carattere che è mancato in gran parte della stagione. E qui va tirato in ballo sicuramente la società per le scelte fatte prima, ma anche per la decisione di affidare ad un allenatore a cui praticamente è stato rinnovato il contratto non troppo tempo fa, perché probabilmente si intuiva che si era sulla strada buona. E diciamo che è una delle criticità, non certamente la maggiore, quella dell'allenatore, ma anche questo allenatore è fuori discussione che abbia peccato in qualcosa, che non è riuscito a trasferire alla squadra che avrebbe dovuto, ma veramente senza se e senza ma, lo dicevamo prima e lo diciamo anche oggi, portare a termine e portare almeno alla conquista della qualificazione Champions. Quella qualificazione Champions che invece è sfumata, Riccardo, e oltretutto stonano le sue dichiarazioni. Poi sì, certamente bisognerà leggere anche tra le righe, si mette in discussione fortunatamente, rimanda al mittente invece, e lo fa con molta eleganza il capitano Locatelli, dicendo le responsabilità invece sono tutte nostre, e quindi si apre un dibattito davvero profondo. Non si può però accettare da cronisti, e io ho provato anche a chiederlo alla fine, chiedendo a

0: poco sicura dei propri mezzi, beh, dipendono anche dall'allenatore. Io sono curioso perché sarà una settimana particolare. Non ti nego, non ti nego che a questo punto dico che il sacrificio di un giocatore, trainer, barra magari anche qualcun altro degli insospettabili, sia fuori discussione. Non c'è la volontà di continuare, di galleggiare, ce l'ha detto Bremer, e quindi considero addirittura Bremer, che tra l'altro salterà il derby e quindi non giocherà la prossima partita, decisiva quanto volete, ma abbiamo capito che tra alti e bassi di tutte le squadre la Juventus è quella che più bassi delle altre, nel senso non ha il carattere, non ha la maturità, non ha la personalità di chi c'è in campo tra i compagni. Beh, sono stati sintomi anche quelli ieri tra Locatelli e Vlahovic di decifrare la partita, ma penso anche che ci si potrebbe aspettare qualcosa di non prevedibile fino a ieri, fino a queste parole. Parlerò con il Giorgio Canda, a parte di Spalletti, perché le abbiamo lette in sala stampa un po' come la possibilità anche di dire: se il problema sono stato io, e il problema non è stato solo Spalletti, ma ce ne sono di più grossi, sia quasi un modo per dire: o di questo gruppo di lavoro magari bisognerebbe allontanare qualcuno, e riferimento è chiaro a Comodrì, le vedute diverse tra lui e Comolli, o addirittura, se il problema sono stato anch'io e ritenete che il problema sia stato pesante, il discorso potrebbe anche essere, eventualmente, perché sotto questo aspetto è incredibilmente imprevedibile anche lui, come la Juventus, e quindi rispecchia una caratteristica della squadra, possa anche lui rimettere il suo mandato, parlo di Spalletti, e a quel punto la decisione spetterà, come sempre, alla proprietà, a Gionel Kant.
1: Ecco, a proposito di Jonelkan, si parla già di un possibile aumento di capitale in vista del prossimo mercato, della prossima stagione, perché inevitabilmente, se effettivamente la Juventus non riuscirà a raggiungere la Champions League, scivolerà in Europa e mancheranno diversi introiti. Da questo punto di vista, cosa credi possa succedere anche a livello societario? E ti lancio anche la provocazione che riporta tutto sport in prima pagina, cioè adesso chi paga nella Juventus?
0: Ma adesso chi paga anche chi ha illuso i tifosi, quindi parlo a tutti i livelli, parlo a volte dei giornali che promettono mari e monti, le radio, le televisioni, paga sicuramente qualcuno in società. Io penso che delle responsabilità, piccole, medie o grandi, ce l'abbia anche la società ad aver delegato determinati compiti, magari, non parlo dell'allenatore in questo caso. Cioè, una società che cambia troppo negli ultimi anni ha sicuramente anche delle responsabilità. Però, dico, attorno c'è un bel gruppo di persone che annebbiano un po' la vista degli obiettivi, non tanto, ma di quelli che devono essere i traguardi, che devono essere le modalità, che devono essere le procedure. Io non credo tanto in una Juventus, non credo in una proprietà che possa investire ancora tanti soldi, ma credo in una proprietà che o svolta o che ha già in testa qualcosa di importante, come nomi. Ma non credo che senza Champions possano arrivare i nomi che abbiamo detto, al di là di un portiere o di qualcosa di simile, cioè i grandi campioni vogliono giocare le competizioni che contano, e penso che gli investimenti siano moderati, e a questo punto ipotizzo anche che la parola d'ordine che verrà girata a chiunque dovrà operare anche nel mercato Juventus sarà: guardate prima ditemi prima quanto risparmiamo con eventuali cessioni, e quindi incomincerà un'ennesima rivoluzione. Ecco, purtroppo avevamo fatto dei passi in avanti, avevamo un pacco regalo di Milan, Roma e Como in serie che ci avevano dato la possibilità di anche loro illuderci, ma la Juventus, ripeto, più bassi che alti, e quindi merita di uscire dalla Champions, e chissà se meriterà di andare lontano in Europa League. Lo stato d'animo, la testa e la forza mentale di questa squadra e da,

0: e da Juve Fiorentina. È bastata una squadra che è arrivata per non farti vincere e ci è riuscita, anzi ti ha anche abbattuto, e quindi è troppo poco per essere la Juve che 14 milioni di tifosi ti fa.
1: Antonio, grazie mille davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Per quanto potrà essere bella la giornata, certo, la trasformeremo nel dialogo aperto anche in cose di calcio con i tifosi e apriremo davvero microfoni e messaggistica per ascoltarli, per prendere appunti e per girarli alla nostra Juventus.
1: Grazie ancora al nostro direttore Antonio Paolino, insomma una giornata calda in casa Juventus e anche qui a Radio Bianconera. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicate al mondo della Juventus. Siamo in chiusura e dopo di me, come al solito, vi attenderà la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Lunedì 18 maggio, questo è il sommario di Cose di Calcio. In studio lo smemorato bianconero e il profeta, alias Antonio Paolino e Paolo Rossi. KO Juve con Molli scricchiola, Spalletti riflette e il CAN decide. Campionato, ultimo atto, il derby domenica sera alle 20.45 con tutte le altre ipotetiche partite che decideranno le sorti Champions anche della Juventus. Game over per davvero, la Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Spalletti si mette in discussione, cosa dirà alla proprietà? E poi mercato Juve, tutto azzerato tranne i ritorni dai prestiti. Il primo sarà Rugani dalla Fiorentina. Buona giornata, mi presento, da oggi sono... No, bisogna cambiare sotto i nomi, anzi non te lo posso neanche dire perché sono lo smemorato bianconero, è al mio fianco,
5: il profeta.
4: Ricordo solo il profeta. Profeta. Perché il profeta, Paolo?
5: Perché Insano ha detto che la Juve poteva vincere lo scudetto con due condizioni, che l'Inter e il Napoli non ammazzassero il campionato. Non l'hanno ammazzato, cioè l'Inter non ce l'ha vinto, sì, però io penso che la Juve almeno arrivasse terza, quindi il profeta. Quindi se qualcuno pensa che io dica delle cose esatte, non mi ascolti.
4: La puntata no. Sarà questa oggi, eh? Questo l'avrete riconosciuto, non so più come si chiama perché io sono invece lo smemorato bianco-nero.
5: Ma perché hai perso memoria?
4: Al 95esimo, ah, okay, ho resettato tutto, okay, perché credevo che capitasse qualcosa, ma non mi ricordo cosa è capitato.
5: Ha vinto Sinner.
4: Ha perso Panatta. Ha battuto Panatta. Ho visto, ecco, noi siamo un po' il volto di Panatta, no? Che 50 anni dopo concede questo abbraccio sentito a Sinner.
5: Sai, tu sei più giovane di me, quindi non ti ricordi. Io 50 anni fa avevo 11 anni, quindi patii molto lo scudetto del Toro, da ragazzino che faceva la quinta elementare. Quindi insomma, quello è, ogni 50 anni c'è un'umiliazione. Questa volta ci siamo riusciti a farcela prima. Cioè il derby quasi diventa un amichevole, perché insomma poi calcio è strano, calcio può succedere sempre di tutto, però come abbiamo visto ieri, perché quello che
4: ha fatto,
5: quelli che hanno fatto succedere tutto siamo stati noi.
4: Assolutamente, però vi ricordate, l'unica cosa che ricordo che avevo detto, guardate, ha perso il Milan, la volta il Napoli, può capitare che noi con la Fiorentina si perda. Allora, quando non sarà una puntata tarallucci e vino,
5: no.
4: Poco per volta la memoria ci tornerà ad entrambi.
5: Ci sarebbe bisogno,
4: Anzi, io so che lo stuzzico, perché da stamattina che urla negli studi di registrazione
5: no,
4: qui.
5: Non urlo, parlo io.
4: No. Urla dentro, la tua coscienza.
5: Allora, oggi... E chiunque dica,
4: io l'avevo, anche la postura,
5: chiunque dica, io l'avevo detto felice, mi mi fa arrabbiare. Sì, perché
4: assolutamente.
5: Chi l'aveva detto, bravo, vuol dire che è stato capace a intravedere questo sfascio. Però si soffre, perché io personalmente di vedermi l'Europa League dopo 15 anni non è che sia proprio... Oddio, l'abbiamo vissuta con Allegri, che era uscito dalla Champions quando c'era
4: siamo
5: la possibilità...
4: Siamo scivolati lì.
5: Esatto, l'abbiamo vissuta con De Neri. Insomma, la Juve sesta era da tanto tempo che non la vedevamo. Quindi
4: sarà bello giocare il giovedì sera.
5: Quindi sarà bello giocare il giovedì sera. Siamo finiti nell'Europa minore... E fatto salvo appunto miracoli dell'ultima
4: sì.
5: ora,
4: ecco.
5: E questo è il risultato. Insomma, bisogna partire da qui. Quindi amarezza, ci mancherebbe
4: assolutamente
5: altro.
4: Tantissima. Non ce lo si augurava, ma si intuivano delle caratteristiche di una squadra troppo ballerina per certi versi.
5: Però sai, Antonio, anche su questo, no?
4: Dimmi.
5: Per carità, però voglio dire, la Juve con Spalletti non è stata ballerina. La Juve con Spalletti ha avuto dei momenti molto positivi, dei momenti di continuità nei risultati, e quando ha fatto gli scivoloni tendenzialmente si è riscattata subito dopo. Cioè, da Juve Verona, che è stato un buco nero, no? L'annuncio, adesso possiamo dire quasi il trailer di quello che è successo ieri, però da Juve Verona noi andiamo a Lecce e in 12 secondi fai gol. E vedi una squadra che ha voglia di vincere, vedi una squadra che è in grado di vincere, vedi una squadra che costruisce, che fa gioco, che attenta, per carità, con le disattenzioni di sempre, però non prende gol al primo tiro a Lecce, anzi Di Gregorio fa una buona parata, eccetera eccetera. Quindi dire che con la Fiorentina questa trappola era prevedibile, ti dico anche di no per un altro fatto. Cioè, gli ultimi due risultati della Fiorentina, Roma-Fiorentina 4-0, Fiorentina-Genoa 0-0.
4: Tre partite, cioè, senza segnare.
5: Ecco, cioè, voglio dire, ieri era, non ti dico facile, perché nel calcio non c'è più nulla di facile, però insomma, che noi assistessimo a una partita in cui oggettivamente non c'è stata quasi mai la speranza di recuperare seriamente, perché poi bisognava vincere la partita, direi proprio di no.
4: Paolo,
5: cioè, questo è un buco nero diverso da tutti gli altri, più profondo, più serio, più pesante,
4: perché capita nel momento decisivo, cioè i momenti decisivi,
5: cioè,
4: non
5: noi
4: sei
5: eravamo
4: riuscito.
5: Terzi, tu inizi la partita che sei terzo, cioè insomma
4: con molta paura,
5: sei,
4: però
5: ok,
4: meno
5: sì.
4: certezze di quelle che avresti
5: sì,
4: dovuto già
5: però,
4: avere alla terz'ultima,
5: cioè,
4: alla penultima giornata.
5: Ieri non è che il Milan abbia fatto una grande partita a Genova, non è che il Como ha fatto una grande partita col Parma, cioè, arriva allo sprint finale. Ci siamo detti l'altro giorno, è stato interessante il dibattito che abbiamo fatto, perché io a un certo punto ti avevo detto, guarda che se c'è una qualità che la Juve secondo me può mettere in campo in questo finale, è che la Juve ne ha già passate di situazioni difficili, quindi dovrebbe essersi fatta un
4: e
5: po'...
4: E questo...
5: Cioè, era molto più difficile rimontare Galatasaray, e lì ci siamo quasi arrivati.
4: Io non gli ho mai dato troppa importanza
5: era molto
4: vittoria.
5: Più di... È vero, hai ragione, però
4: non gli ho dato mai troppa importanza.
5: Che arriva... al momento buono e scompare.
4: Doveva reagire.
5: E scompare.
4: Esatto.
5: Cioè, il problema non è che noi ieri abbiamo trovato...
4: Mi sembra il ballo delle debuttanti.
5: De Gea che fa i miracoli, abbiamo preso due pali. No, noi abbiamo giocato malissimo.
4: Non tiri mai dal limite.
5: Quindi,
4: e gli altri tirano con Mandragora che entra.
5: Se tu fai una partita del genere al momento topico... c'è qualcosa di molto profondo.
4: Bravo, bravo. Questo è il ballo, nel senso mentale. Cioè, ci convincevamo... Forse l'avevo detto anche nel penultimo editoriale, perché quello di oggi va a toccare un aspetto a te caro, tra virgolette, che ho riassunto un po' prima della mezzanotte,
5: sì.
4: perché ce l'avevo
5: giocato a mezzogiorno.
4: Però c'è
5: te vuoi scrivere di notte?
4: Però c'era il fantacalcio da seguire in famiglia, capito?
5: Vabbè.
4: E quindi ho dovuto fare anche altro. Però, a mio avviso, nell'editoriale che potete trovare su Bianconera News, che alcuni tratti ha ripreso anche Paolo... con i suoi commenti social, no? Attenzione, la Juve si butta via da sola e scivola in Europa League. Allora, intanto mi stuzzica farvi questa domanda. Quanti ci credo ancora di voi? Non nel calcio no, rispondete quello che volete. 3-4-0, 5-4-2-5, 3-2-4. Quanti ci credo ancora? Perché qui mi sono tenuto largo, scivola in Europa League... No? Peggio
5: sì.
4: non possiamo fare perché la conference va all'Atalanta, ma meglio non vincessero Milan e Roma, vincessimo noi col Toro e non arrivassimo a pari punti col Como, passeremo noi, torneremo in Champions. Allora sì. Dico, al di là della difficoltà o meno, no? Cosa dice il vostro algoritmo nel vostro cervello? Quanto ci credete ancora, non davvero, ancora? Perché è tutto possibile. Io sono dei pessimisti in questo momento, del gruppo dei pessimisti. Poi ci ha colpito anche la frase, la dichiarazione di Spalletti, sì, che ha tirato in ballo, parlerò, ma certo, abbastanza ovvio, però il silenzio negli spogliatoi è una cosa che ti farò riascoltare. Futuro in bilico di chi? Cosa potrebbe, quali sono gli scenari? Non quelli che vi augurate, tutti via, solo Spalletti, fuori al CAN, fuori i soldi. Cioè, dico, realisticamente, che cosa andrà a chiedere? Cosa spiegherà? Chiederà l'allontanamento di Comolli? Con quale motivazioni? Chi doveva motivare ieri? E lo ha ammesso anche lo stesso Spalletti. Quindi, futuro in bilico di chi e di cosa e perché? Però Paolo, ascolta, perché la puntata oggi parte da qui. Ritroviamo la memoria a tutti e aspettiamo le vostre risposte. La risposta che dà al sottoscritto, chiaramente parto dagli argomenti che interessano a me, poi ce ne sono tanti altri di cui ha parlato, incominciava a tornare lo Spalletti posta nazionale all'inizio del pomeriggio. Però ascoltiamo, perché c'era timore a dire che è stato un fallimento. Chiaro, c'è ancora una giornata, quindi, tra virgolette, mi sono limitato a chiedere che cosa. Ascoltate.
6: Antonio Paolino, Radio Bianconera. Mister, le chiedo se ha sentito qualche dirigente al termine della partita. Sono qui. E che giudizio da lei alla stagione, ad oggi, mancano 90 minuti, della Juventus? Perché magari potrebbe essere diverso da quello che leggerà sui giornali domani, non lo so.
7: I dirigenti erano tutti dentro gli spogliatoi. Erano tutti lì, eravamo tutti dentro lo spogliatoio dei calciatori, eravamo tutti insieme lì e quindi li ho visti lì dentro. E poi che cosa? Io do un giudizio molto positivo.
4: Un attimo, si era dimenticato la parte più interessante. Cioè, capite che c'è un nervosismo di fondo, chiaro, perché è dispiaciuto, non è felice di avere più vacanze. E poi, ripetendoglielo da lontano, il concetto, giudizio sulla stagione della Juve. Prego.
7: Ho un giudizio molto positivo. Io dico che la Juventus ha giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, una grande stagione dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare degli episodi che avevamo lì a portata di mano per farla diventare grandissima. Però il mio giudizio è che questa squadra ha giocato un grande calcio, ha fatto vedere dei passi in avanti notevoli e che al di là di quello che è un risultato che poi ti butta all'aria tutto perché poi diventiamo in base a un risultato diversi da quello che siamo. Ieri tutti i propositi di un risultato, due come ci è successo quelle due o tre volte, non ce l'ha fatta diventare grandissima. Però rimane questa idea qui per me della Juventus e dei calciatori della Juventus.
4: Lo sapevo di colpire nel segno. Allora ti do ancora qualche tempo per recuperare la tua identità.
5: No, ti faccio la domanda. Scusa, tu quando ti ha fornito questa risposta molto precisa, circostanziata, qual è stata la tua reazione immediata, che non hai potuto esprimere chiaramente? Ma
4: certo, una domanda, non è un dibattito, la Juve ci dibatte,
5: certo, ci mancherebbe. Qual è stata da giornalista, da tifoso della Juve, che cosa hai pensato?
4: Intanto cioè ci siamo alzati tutti e hanno rivisto e corretto un po' tutti l'inizio e la fine del pezzo, poi era solo mezzogiorno, eccetera. Rimango esterrefatto da questa risposta e lo scrivo nell'editoriale. Tra le tante cose buone e brutte di questo campionato, stona il giudizio, stona, rimango perplesso. Complessivo dato la stagione, molto positiva secondo Spalletti, che la Juventus ha giocato un grande calcio e fatto dei passi in avanti, dimenticando i tre fatti all'indietro. Non voglio dire che la Juve non è in Champions per colpa di Spalletti, era il meno problema, tra virgolette, fino a un certo punto. Ma poi quando ha aggiunto che si è però dentro l'Europa League, cioè questo non lo sottolineate, va bene. Qualcuno magari, lo stesso il CAN, faccio riferimento perché lui chiede poi di parlare del CAN, dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano dalla Coppa, dalle poche orecchie e dai pochi introiti. Cioè, è questo che si chiedeva anche a Spalletti. E un po' di tempo ne ha avuto, perché a questo punto la sommatoria Motta-Tudor è migliore e va in Champions con la fortuna, con la cazzimma, con la rabbia, con una squadra simile, no? E non è il problema solo con Molli, è anche di chi ha accettato questo compromesso, di chi gli ha fornito il rinnovo del contratto prima. E se, e lo dico chiaramente, sarà difficile, ma tra chiedere l'allontanamento di Comolli per il mercato con una situazione difficile da gestire economicamente, cioè poi cosa mi vanno a comprare, chi mi vanno a comprare, cioè capisco che sarà complicato senza un rifinanziamento, e allora anche con lo stesso metodo di giudizio parlo per teoremi. Altri hanno pagato il posto di lavoro, con o senza contratto. Forse la dignità dovrebbe portare anche a dire quello che ci ha lasciato intuire, che è colpa di Di Gregorio che non para, è colpa di Vlahovic che non segna, è colpa di quello, di quello e quell'altro, ma gli alibi alla Juventus li hanno tirati fuori sempre tutti. Forse il CAN deve decidere seriamente di capire quali sono le ragioni migliori e chi riconfermare seriamente, non solo limitandolo nelle potenzialità, anche dal punto di vista economico nel comprare quello o quell'altro giocatore.
5: Io faccio veramente fatica a,
4: chiediamo poi anche a voi,
5: a giustificare una dichiarazione del genere, e mi sembra, cioè io sai cosa, la prima reazione che ho avuto quando ho letto questa dichiarazione, è fatto molto bene a fargli questa domanda, perché altrimenti oggi noi vivremmo in un altro scenario,
4: che cioè siamo noi cattivi,
5: no,
4: se dicessimo
5: sì,
4: che
5: sì,
4: fallimento
5: che stiamo facendo. Cioè, io credo sinceramente che non ho proprio più voglia, ma questa è una mia posizione, sia ben chiaro, ognuno deve avere il suo,
4: d'accordo.
5: Non ho più voglia di avere degli allenatori che si credono delle star. Basta.
4: Bravo.
5: Cioè, ridatemi Andrea Pirlo, che non parlava quasi, ma che almeno sapeva cos'era la Juve. E quando capisce che la Juve non lotta per lo scudetto, lo dice chiaramente e si assume le sue responsabilità. Cioè, se tu dici...
4: Sante parole.
5: Se tu dici...
4: Sante parole.
5: Che quest'anno la Juve ha fatto una grande stagione... E tu sei un allenatore che è stato a Napoli, è stato all'Inter, è stato alla Roma, è stato allo Zenit, è stato in nazionale. Cioè, sai che cosa sono le grandi stagioni in un grande club? Se per te arrivare sesto, e sottolinei pure da quando ci sono io, allora da quando ci sei tu? Cioè, ricordiamolo, perché
4: eri
5: Spalletti,
4: sesto.
5: Spalletti prende la squadra da Brambilla dopo gli Udinese ed è settimo. Ed è lui che in conferenza arriva e ci spiega a domanda... Ma si può ancora lottare per lo scudetto? Lui dice, ma certo, con questa rosa si può lottare.
4: E siete voi ogni tanto che mi dirà dopo,
5: no?
4: Se mi volete far credere che questa squadra non sia l'altezza.
5: Non lottiamo per lo scudetto, Vlahovic si infortuna, Bremer agli alti e bassi, tutto quello che vuoi. Nessuno ti ha chiesto questo. Ma se tu mi dici, ieri, dopo quella partita lì, in cui giustamente tu parti dal presupposto che ti assumi le tue responsabilità, perché lo dici, no? Non è che ieri poteva dire buttare, come dire, immondizia sulla squadra. Doveva assumersi la responsabilità di una partita sconcertante. E tu mi vieni a dire che questa è stata una grande stagione. E se ieri fossimo arrivati quarti, sarebbe stata grandissima. Per me, se sei John Elkann, vai a casa.
4: Bravo!
5: Punto.
4: Bravo.
5: Per me.
4: La
5: se
4: logica
5: sei,
4: è questa.
5: Se sei John Elkann, il problema è che John Elkann tanto non sa cosa fare. Quindi, il fatto stesso che, tra l'altro, Spalletti salti completamente il resto della dirigenza, cioè come lì e che
4: grave,
5: lì non esistono,
4: grave.
5: Non esistono. Ora, se noi siamo veramente, è una fase della storia della Juve nella quale l'allenatore sta chiedendo praticamente i pieni poteri e soprattutto detta la linea e addirittura l'interpretazione.
4: E vado a
5: dirlo
4: alla
5: proprietà. Perché se tu sei l'allenatore della Juve e arrivi sesto, ti devi vergognare. Cioè, non puoi dirmi che è una grandissima stagione. Mi puoi fare un'analisi, mi puoi dare tutte le giustificazioni del caso, ma dire che sarebbe stata una grandissima stagione arrivando quarti. Ma sei alla Juve, ma come fai? Ma mi sembra veramente no, quello
4: ma
5: della
4: sei
5: nazionale.
4: Alla Juve, scivolata dal terzo al sesto posto
5: nell'ultima giornata.
4: E una settimana fa dicevi esattamente il contrario.
5: Ma sì, ma
4: attaccando
5: allora,
4: chi allora, criticava i limiti di questa squadra, che allora, restano fino all'anno prossimo.
5: Va benissimo. Ma poi ti hanno confermato in corso d'opera. Ti hanno confermato
4: che non avrebbero dovuto farlo.
5: Ti hanno confermato prima dell'ottenimento dell'obiettivo. Tu ieri devi chiedere, tra virgolette, di giustificare.
4: Scusate
5: perché...
4: a tutti, andrò scusate, a chiedere le scuse
5: male,
4: a Jonel Khan.
5: Dobbiamo capire, eccetera, eccetera. Ma cioè, è veramente incredibile questa storia.
4: Ah, Paolo, mi ero dimenticato la chiusura del mio pezzo. Magari lo stesso El Khan dovrebbe invece spiegargli che era stato scelto per stare lontano, appunto, dalla Coppa, dalle poche orecchie, la Europa League, e dai pochi introiti. Utili anche per... torno a te, Utili anche per saldare il suo stipendio aumentato sulla fiducia. Cioè, a un certo punto tutti abbiamo avuto fiducia, anche noi, ma... è come per dire, mi hai garantito che mi dai il mutuo e io intanto ho comprato casa. E non è che adesso mi devi rifinanziare il mercato perché io non sono stato capace e sarà colpa di Jonel Khan. E non vado a dettare le regole a casa mia, perché conosco già tanti colleghi che fanno così. A volte bypassano i passaggi amministrativo-burocratici, no? Nel mondo del lavoro anche. Ci sono delle regole ben precise. Se no, fai l'influencer, apriti la tua ditta e funziona come
5: però,
4: vuoi.
5: Però, guarda, c'è un effetto positivo. Per sì. me, parlo di nuovo per me. Cioè, proprio da tifoso, io il prossimo anno, anche perché quest'anno invece pensavo molto altro, quindi l'ho detto, ho sbagliato e tutto, io il prossimo anno parto con una tranquillità. Io non, cioè,
4: sei lo smemorato bianconero?
5: No, parto con veramente con una tranquillità, nel senso che...
4: io sono molto amareggiato.
5: Non ho aspettative. Cioè... mi sembra che veramente, come dire, se l'oggetto della tua passione sta mutando natura, e per me la Juve sta mutando natura, ma non perché non vince, ma perché permettiamo di dirci, da gente che la Juve forse non sa cos'è, che sono grandissime le stagioni dove si arriva quarti e sono grandi quelle dove si arriva sesti. Quindi se noi permettiamo questa roba qui, siamo diventati un'altra roba.
4: Bravo.
5: E se diventi un'altra roba, io mi guardo tranquillamente le partite e vediamo lui dove ci porterà. Vediamo dove ci porterà lui,
4: allora,
5: dove ci porteranno i dirigenti,
4: Paolo,
5: eccetera, eccetera. Perché di juventinità in una dichiarazione del genere non c'è zero.
4: C'è
5: meno 100.
4: Certo.
5: Meno 100. E qui stiamo parlando di un allenatore di una presunzione intollerabile per me, intollerabile. Cioè siamo esattamente dalle parti di quello che prima di Italia-Spagna va in TV a raccontare, ma non prima, quattro giorni prima, il giorno stesso. Noi loro li andiamo a sfidare, noi vogliamo giocare a quel calcio di eccetera, eccetera. Facciamo una figura in cui non vediamo la palla. Non vediamo la palla.
4: Qui dovevi salvare...
5: Spalletti è quella roba lì adesso.
4: Quella roba lì, sì.
5: Cioè, tra la fallimento della nazionale e fallimento della Juve, perché è un fallimento. Non mi puoi dire che giochiamo bene quando non riesci a fare sei punti tra Verona e
4: quando
5: Fiorentina.
4: Quando tieni palla
5: per gli
4: sulla
5: episodi.
4: Tre quarti.
5: Ma che episodi ci sono stati ieri? Ma che episodi?
4: Vabbè, ma c'è... In generale, ci scrivono da casa anche gli influenzati, e vi rispondo anch'io. Questo gruppo manca una sola perla per battere il record negativo su tutti i fronti, e domenica
5: Può
4: arrerare, è uno che vive in famiglia il derby, e quindi immagino. Di là mi faccio stacci, dovresti vedere quanti il nostro Yves, quanti vocali, e noi abbiamo ritrovato la memoria e quindi ricordiamo 340-54-25-324, cominciamo con i vostri vocali e poi ci azzettiamo. Pagelle, marocchino, che ce l'aveva detto, lui è uno di quelli che mi ha scritto subito, te l'avevo detto,
5: ha ragione,
4: ma poi ci siete soprattutto voi.
8: Buongiorno direttore, buongiorno da Riccardo alla Perugia. Io sono stanco di vedere 5-6 giocatori in campo che ridono, sorridono, chiedono soldi,
4: che bisticciano,
8: danno l'anima, che non sanno nemmeno cosa vuol dire essere lì su quel campo. Chiedo solo questo. La Juve è stata sempre cattiveria e sempre forza agonistica. Noi abbiamo perso quella.
4: Parte molto dalla qualità del gruppo, dall'esperienza, Mi sono segnato i termini più ricorrenti della conferenza. No, stavo dicendo smemorato, sì. Profeta, era un'altra cosa. Pressione, cattiveria, carattere. E allora vi aggiungo un'altra domanda, oltre futuro in bilico per chi e di chi? Quanti ci credono ancora? E vi aggiungo pressione, cattiveria, carattere. Ma di chi? Giocatori, allenatore, società? Per battere la Fiorentina, cosa serviva? Batte la Fiorentina o qualsiasi altra squadra per essere un po' più tranquilli di quello che siamo, che non siamo sicuramente oggi. Vi aspettiamo tra pochissimo. Avete ritrovato Paolo Rossi e Antonio Paolino. Basta mezz'ora di cura di Radio Bianconera. Non passa l'influenza, ma ascoltate cose che in pochi vi dicono così schiettamente. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
9: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta, un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato Di Giannantonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta. Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra Di Giannantonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli asfalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia, ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ritrovata la memoria, ritrovato il numero di WhatsApp. Ascoltiamo i vostri vocali perché ce ne sono tantissimi. Quando poi vuoi, vocali, commento e pagellone. Poi ci sarà anche la prossima settimana il pagellone derby stagione.
12: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo Rossi, sono caotico. Allora la situazione è questa. Io ieri ero dell'umore ancora peggio di quando abbiamo perso le finali di Champions. Almeno in quell'occasione sappiamo con che squadra abbiamo perso e che squadra eravamo noi e che società eravamo noi. Ieri è stato proprio una cosa veramente deprimente, perché penso che sia l'anno zero di tantissime cose. All'ultimo quarto posto preso anche con Pirlo e Ronaldo all'ultima giornata, quando il Napoli pareggiò col Verona in casa. È stata una lenta parabola di errori e di errori. Siamo all'anno zero e mi sto dilungando un po' troppo. Spalletti secondo me si dovrebbe dimettere, ma perché lui si deve dimettere, non perché lo chiede la piazza, ma perché moralmente lui dovrebbe fare un passo indietro e salvarsi.
4: Cosa capiterà? Lo chiedo a voi, grazie per il tuo messaggio, perché noi qui non aspettiamo, aspettiamo di sapere e conoscere quello che pensate, non quello se ci date ragione o meno.
5: Spalletti comunque non si dimetterà, ne sono abbastanza certo, perché se ti vuoi come dire, già il fatto stesso che lui parli del parlerò in settimana ti fa capire con l'allenatore intanto che chiaramente ha già capito che non entreremo in Champions. Quindi no. Cioè, un allenatore che ha delle idee, come dire, un po' più radicate, fa un altro discorso. In questo momento lui deve andare da Elkan, come ha detto, a giustificare che cosa lui non è riuscito a fare, e quindi troverà il modo per spiegarlo. E probabilmente, visto quello che ha già detto nel corso di questi mesi, addosserà le colpe a parte della dirigenza. E come avevamo un po' detto, non c'è compatibilità tra Spalletti e Comolli, perché Comolli è uno che nella sua testa vorrebbe fare un calcio diverso, un calcio degli algoritmi, e quindi che andrebbe anche a prendersi l'allenatore sconosciuto, per dirci, no? È la verità fino in fondo. Mentre Spalletti, come tutti questi allenatori che hanno una certa età e una certa esperienza, e l'ha già dimostrato anche a Napoli, vogliono arrivare ad avere i pieni poteri. Guarda Gasperini. Cioè, Gasperini ha fatto fuori Ranieri, che non è proprio esattamente semplice, no? Quindi, nel momento di difficoltà. E quindi Spalletti vuole questo. E io credo che la permanenza di tutte e due sia impossibile. E quindi, se è possibile, vorrei capire sulla base di quale compromesso.
4: Qual è? Limitazione dei poteri di Comolli.
5: Ma il mercato chi lo fa? Le strategie? Perché Comolli non è l'uomo mercato. Comolli è l'amministratore delegato, è un'altra roba. Cioè è quello che
4: è
5: decide.
4: Quello che decide la strategia.
5: Che decide la strategia della società nel suo complesso.
4: Mandato della proprietà.
5: È l'uomo della proprietà. Se non passi neanche da lui, ma passi vai direttamente dal proprietario. Io ho problemi con te, sai, Antonio, la trasmissione Cose di Calcio non mi piace. Ho due cose da fare. e ne parlo con te e la miglioriamo. Ok, no, ti salto e vado dall'editore e mi lamenta, perché Antonio Paolino mi ha messo il microfono sbagliato. Questo sta facendo Spalletti. Quindi
4: in maniera anche un po' più
5: E quindi io penso che qualcosa succederà.
13: Certo.
5: Oltre al fatto che naturalmente la proprietà probabilmente dovrà ricapitalizzare e vedremo che cosa ci sarà poi. Però certamente si parte da una valutazione dell'allenatore che faccio fatica. Io vorrei sapere oggi, da Comolli all'ultimo degli uscieri della Juve, chi è che pensa che sia stata una grande stagione?
4: Chi pensa che sia stata una grande stagione? Iva ha alzato il braccio, ma per dirmi che c'è l'ospite. Già pronto, forse anche un ospite al suo fianco. Un marziano? Sei riuscito? È sceso a prendersi le pagelle? Ciao Marco, Marco Sanfelici.
5: Ciao Marco.
4: Attenzione perché è l'ultima pagella casalinga della stagione.
5: Quindi sentiamo, una pagella definitiva.
4: Una pagella che valorizzi il bel gioco, il bel calcio e la conquista dell'Europa League.
14: Questa meravigliosa stagione secondo il mister.
4: Prego.
14: Io non ho parole, ma non ho parole, ho solo dei raffronti, se vogliamo, dei confronti. Ritorno al secondo anno col settimo posto. Già allora c'era la stessa proprietà, che però aveva fatto sotto certi aspetti un passo indietro e aveva detto al cugino: guarda, pensaci tu, perché io non so più a che santo lottare. Ed è stata una fortuna. La Juventus deve essere data in mano a persone che prima di tutto, quando si svegliano, hanno un primo pensiero alla Juve e non al resto. Questa è la realtà. Se oggi siamo nella confusione più forte, più profonda, più umiliante, è perché evidentemente c'è qualcuno che permette questa cosa e permette il disordine, e non c'è nessuno che ha qualche cosa. Faccio una domanda agli amici che ci ascoltano: c'è qualcuno a livello di dirigenza, compreso l'allenatore e molti dei giocatori, che immediatamente si possono identificare, si può identificare con la Juventus? Non lo so, salvate il soldato Chiellini, perché ormai neanche più lui. Questa è la realtà. Qui è ancora peggio di quando eravamo reduci dal settimo posto. Qui siamo ancora peggio. Siamo ancora peggio perché? Perché sono stati trovati, comprati, giocatori, probabilmente perché tecnicamente magari valgono anche qualcosa. Ma nessuno ha pensato di capire se questi hanno carattere, hanno personalità, hanno voglia di riuscire, hanno voglia di spaccare il mondo. Io sono stanco e arci stanco di vedere delle immagini dagli spogliatoi prima che le squadre entrino in campo, con giocatori che si abbracciano, che si vogliono bene, si vanno a cercare. Ma che cos'è? Cioè, io sono vecchio, lo capisco. Ma per me quando entro in campo non c'è nessuno. Io mi ricordo di una volta che addirittura Ferguson andava ad abbracciare i giocatori che gli giocavano contro, che erano ex del Manchester United, e manco lo consideravano, stavano entrando in campo. Cioè, o ci si immedesima con quello che è il calcio in senso serio con la C maiuscola, o altrimenti se un rendezvous fra vecchi amici, ma perlomeno incominciamo drasticamente a tirare giù gli stipendi e a non chiedere certi quattrini agli spettatori, perché non c'è più niente di quello che ci ha dato il senso, il gusto, il piacere e la passione. Non c'è più nulla.
4: Marco, ti fermo un attimo perché è molto interessante, però così lasciamo spazio anche alle domande. Immagino, si capisce. È la prima volta che ti vedo così, ma giustamente anche. Ti chiedo, quello che dici è riferito prevalentemente alla squadra. Non dimentichiamoci che poi la partita la deve vincere anche la squadra, che l'allenatore incide, il solito dato statistico che ripetiamo ogni probabilistico che aggiungiamo ogni volta in questo ragionamento. Però non ci vedi anche la delega qualche mese fa, quando la viene data a Spalletti nel rinnovargli il contratto, quasi come siamo certi che siamo in buone mani per galleggiare e arrivare fino in porto?
14: Allora, io vedo solo una cosa. Il proprietario della Juventus non deve stare ad Amsterdam. Deve vivere come Spalletti giorno e notte a Jay Hotel. Esagero, lo capisco. Ma per dire che tu non puoi permettere cose che in altre società puoi permettere. La Juventus è una cosa che non ha niente a che vedere con tutto il resto. Allora, se non sei in grado di poter gestire, piuttosto cedila. Ma se sei il capo, se sei il proprietario, eccetera, tu non ti puoi permettere di pensare che sia una delle tante cose che hai. Perché non è così. E allora non puoi permetterti che un allenatore dica delle cose che sono fuori dal mondo dopo una sconfitta vergognosa con una squadra che doveva stravincere. Dopo 10 minuti io ho guardato mia moglie e ho detto: sai cosa c'è? Che questa sera è brutta. Perché questo, invece di fare loro la partita, di mettere la Fiorentina nella propria area di rigore, li lasciano fare gli altri.
4: Gli hai dato fiducia alla Fiorentina. Io ho parlato con alcuni della Fiorentina, credimi. E ha ragione Davide da Bologna, poi passo la parola a Paolo, e ti pregherei di... Tanto è facile, c'è la media aritmetica dei voti per i marziani, no? Avete visto i giocatori all'inizio del tunnel? Quelli della Fiorentina seri e concentrati, i nostri tranquilli e sorridenti. Una sfumatura... Pesa sì. Poco, ma pesa. Paolo, cosa aggiungi o cosa hai da chiedere?
5: Marco, permettimi, però io capisco, cioè io sono arrabbiato forse anche più di te e l'ho espresso prima, però non siamo più nell'era del collegio. Cioè non è che, cioè, se stabiliamo che i giocatori della Juve debbono avere John Elkann che dorme al J Hotel per esprimere quello che sanno, e viviamo in un mondo che non esiste più. Cioè l'Inter c'ha una proprietà straniera, il Milan c'ha una proprietà straniera, la Roma ha una proprietà straniera, il Como ha una proprietà straniera, e vanno in il Napoli ha una proprietà italiana di un imprenditore che ogni tanto a Napoli e spesso negli Stati Uniti. Cioè smettiamola di dare alibi a questi qua. Sono professionisti, guadagnano chi 6, chi 5, chi 4, chi 3 milioni. Non è che adesso noi non riusciamo a battere la Fiorentina perché John Elkann non è presente, perché quando John Elkann è presente Juve Verona c'era, abbiamo fatto la stessa prestazione. Cioè, e quando Andrea Agnelli prende la Juve nel 2011, perdonami, ma Marotta e Paratici erano due juventini? No, erano due professionisti che primo anno sbagliano tutto e poi il secondo anno invece azzeccano tutto. Cioè non è che... E adesso abbiamo più juventinità adesso di prima, Chiellini è uno dei nostri tre più grandi giocatori della storia. Quindi iniziamo a dire che giochiamo male. Il calcio è gioco, questo è il punto. Giochiamo per non avere risultati, e i risultati dipendono dall'allenatore e dal giocatore, punto. E la Juve, poi se dobbiamo fare un discorso sulla campagna acquisti, prendiamo Como lì e lo mandiamo a casa. Però ieri non è colpa di Elkann se questi qua non riescono a fare un gol alla Fiorentina, o se Di Gregorio non riesce a prendere un tiro, perché se no continuiamo a fare sempre il solito discorso. È colpa di Elkann
4: un passaggio
5: lo
4: decente.
5: Sviluppo della società. Ma Elkann era proprietario della Juve in tutta l'era di Agnelli, sia ben chiaro. E io sono il primo che festeggia quando se ne va via, sia ben chiaro, perché mi hanno rotto. Però per battere la Fiorentina ci vuole una squadra che giochi come contro il Lecce, punto. Non bisogna scendere dall'uomo di Neanderthal, basta giocare come contro il Lecce, punto.
4: Marco, Paolo, ti lascio
14: ho detto che...
4: aggiungere.
14: Eccomi.
4: Prego, eccomi. Prego.
14: No, dicevo Paolo, ho detto che esageravo, ma forse volevo giusto dire che probabilmente c'è una scollatura tra proprietà e tutto il resto. Che poi la proprietà sia straniera ci può anche stare, ma probabilmente ci sono forse dei livelli all'interno della dirigenza superiori in queste squadre che tu hai detto, e io sono convinto di questo. Non solo, ma probabilmente c'è un'altra capacità a livello di scouting per trovare i giocatori.
5: Ma quello è un altro discorso.
14: Se tu mi prendi uno per li prende uno per uno, la squadra, il resto è una buona squadra, ma quando devono stare insieme diventa problematico. In più, secondo me, quello che questa stagione ha detto è che questa rosa è una rosa illeggibile, non lo so, in qualche maniera non prevedibile. Ogni volta che comincia la partita non sappiamo assolutamente come può finire. Cioè, questo tipo di problema, secondo me, è un problema che Spalletti lo ha dovuto gestire e continua a gestirlo e non riesce a venirne a capo, perché l'approccio di ieri è un approccio di una squadra di scolaretti. Ma io sono convinto che Spalletti per tutta la settimana li abbia messo in condizione di entrare e spaccare il mondo. Il problema è che appena entrano in campo, la prima azione marcata Juventus è stato un rinvio fatto da Combiners sui piedi di Dodò, se mi ricordo, o di Parisi, prima ancora che poverino, e facciamogli tanti auguri, abbia avuto l'infortunio che ha avuto. Per dire che immediatamente abbiamo visto che sono entrati sbagliati, sono entrati
4: Marco, senza concentrazione. Marco, mi permetto di aggiungere però un dato. Sulla base di quello che mi dici, io sono convinto, non sono poi così convinto, no, che Spalletti abbia agito bene nel preparare quella partita. Io ho paura che il ritmo che vediamo in campo, ma me lo dicono gli allenatori, 2-3 allenamenti da utente li ho fatti anch'io, sia come giocherelli durante la settimana per non rompere un po' il ginocchio, per accettare il compromesso. Cioè, Combiners, i miracoli su questo giocatore, e io stravedo per quella tipologia di giocatore, quando giocava all'Atalanta, quando è arrivato, non ha senso metterlo, perché penso che non abbia fatto molto diversamente da quello che ha fatto in settimana. Ildiz, sostituirlo al 90esimo, non che avremmo vinto con senza Ildiz o con Ildiz sostituito prima, è uno che ha male al ginocchio. Quindi mantenere solo la facciata, a mio avviso, porta a incidere anche col ragionamento che avete fatto, no? Così distante, così vicino, con tanti anche radioascoltatori. Oggi siamo ai 1000 messaggi, tra virgolette. Di solito con la vittoria ne otteniamo 200-300, cioè ci ascoltano in modo passivo. Qualcosa vorrà dire. Qui dovevo vedere un po' che la fragilità di questa squadra, che tu definisci una buona squadra, no? Nei singoli, una discreta squadra, è sufficiente per battere la squadra dell'oratorio. No, la squadra dell'oratorio non è la Fiorentina, però abbiamo mascherato tutti i problemi. Arriviamo al dunque. Non posso non dire prima, non posso dire quello che ho sentito dire e che abbiamo ascoltato da parte dell'allenatore, perché temo che quello sia lo standard per non rompere il cristallo finto, no? Dello spogliatoio, per allungarsi la vita e dettare le proprie condizioni. Cosa ne pensate? E poi dobbiamo fra un po' salutarci, non abbiamo ancora tempo. Marco, dacci anche qualche valutazione per i marziani, perché questi non capiscono la Juve. Se ci mettiamo anche noi a fare i filosofi, come dicono da casa, da cacciare c'è solo il filosofo. Io non lo sono, io sono smemorato.
14: Certamente l'uscita di Spalletti relativa,
4: no, al di là dell'uscita, capisci, è proprio quello che è quello che rispecchia l'andatura della Juventus, secondo me. Prego, scusa.
14: È una roba che non si può ascoltare, non si può sentire. Bisogna cominciare ad analizzare lui su cosa aveva in mente in quel momento, quando l'ha detto. Sì, ma certo, ma le colpe sono di tutti, questo è fuori di dubbio. Le colpe forse meno che i tifosi. Poi le colpe sono veramente...
4: Hanno fischiato anche fin poco ieri, credimi. Hanno fischiato anche fin poco.
14: Devo francamente sì, ma poi hanno una pazienza enorme, insomma. La realtà è questa, perché è così.
4: Abbonamenti aumento del 10% per l'anno prossimo, arrivano già le proposte, vi dico solo questo. Quindi non vorrei trovarmi anche lo stadio vuoto? No, perché c'è il riciclo. Purtroppo si ragiona, quello scontento non va, quello che non è mai andato spera e quindi pagherà il 10% in più. Prego.
14: Tu hai detto una grande verità, è il motivo per il quale la Juve può anche aumentare dopo una stagione del genere del 10%. Questo è, siamo troppi, siamo tanti, tantissimi. E quindi qualcuno dietro di ciascuno di noi lo troviamo sempre. Purtroppo è così. Il problema è comunque è un problema irrisolvibile. giustamente Paolo dice, ma insomma, questo era anche quella domenica, anche quell'altra ancora. Però la realtà è che quando è il momento di cogliere l'occasione, quando è il momento di fare i conti, la squadra si sbaglia. Cioè, ieri non abbiamo fatto un tiro in porta degno di nota, insomma. Voglio dire, di fronte al fatto di dover fare tre punti...
4: Provaci una volta di più. Non
14: ma
4: puoi...
14: sì, ma insomma... Ma ragazzi, ma voglio dire, solo quello, ecco, è niente di più, noi non pretendiamo da lui. Però in una situazione di calcio italiano molto mediocre, questa è una squadra che tranquillamente tra le prime squadre ci, tra le
4: esatto.
14: prime ci sta.
4: Ce l'avevi il pacco dono in mano, il pacco dono ce l'avevi in mano.
14: Certo, ci sta solo se tu lo vuoi, ma fortissimamente. Perché tra l'altro una cosa che ha detto la giornata ieri, ha detto che nessuno si è tirato indietro. Cioè, voglio dire, e questo se non altro dà una grossa identità di correttezza da parte delle squadre. Quindi le squadre, io non ho visto squadre che remissive, forse solo la Fiorentina a Roma, ma la Fiorentina a Roma probabilmente ha trovato una Roma che dopo 10 minuti vince a 2-0. Cioè, la differenza è esattamente l'opposto di quello che ha fatto la Juventus.
4: Certo. Sentite cosa ci dice questo... l'ascoltatore. Giro a Paolo. Perché, sai, quando devo scrivere la notte mi passano tanti pensieri, poi li devo concretizzare. Dovremmo fare una puntata a mezzanotte, io e te.
5: Ma lascia perdere. Perché io non mi tengo, poi.
4: Indiz rinnova, scomparso. McKennie rinnova, scomparso. Locatelli rinnova, scomparso. Spalletti rinnova e con 5 punti di vantaggio su Roma e Como, oggi ci troviamo a meno 2. Quindi, Paolo? C'entra qualcosa?
5: Ma io sinceramente, a me piace guardare in faccia i disastri.
4: Riccardo, ce lo scrive Riccardo.
5: Se noi iniziamo a pensare che i calciatori sono dei mercenari che nel momento in cui hanno l'aumento di ingaggio, prolungamento del contratto, eccetera, non giocano più, francamente allora dobbiamo imputare alla società che ha fatto queste scelte, dando a Spalletti l'idea che intanto lui fosse l'elemento cardine del progetto e che in virtù anche delle sue richieste su certi giocatori rimanesse un gruppo storico. Cioè, se non lo fai non hai dato certezza ai giocatori, se lo fai non giocano più. Cioè, io vorrei parlare di quella cosa che si chiama calcio, che è il rettangolo verde in cui devi mettere dentro un pallone e in cui vedo una squadra che 7 giorni prima Spalletti ci racconta che è arrabbiata, delusa, ha provato dolore, dice in conferenza stampa, per il pareggio del Verona, che ripensa al Milan, che lui non ci ha dormito per notti perché pensa che poteva fare di più e che in 4 giornate riesce a fare una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta quando arriva lo sprint. Io vorrei parlare di quella roba lì. Poi tutto il resto, lo sviluppo della società, i dirigenti, la juventinità, eccetera. Basta che però usciamo dai luoghi comuni. Perché abbiamo avuto Tudor, che era lo juventino, dopo l'interista, e guarda com'è finita. Abbiamo Chiellini in dirigenza, come abbiamo avuto Bettega nel 2010, quando le cose andavano bene, andavano male, deve tornare lo juventino, è tornato Bettega. Siamo arrivati undicesimi con 6 mesi. Cioè, io voglio che in quel rettangolo gli allenatori...
4: Ci sia un passaggio di più,
5: ci sia un passaggio di più,
4: un colpo di...
5: Perché il monte stipendi della nostra squadra è tale per cui la Juve non può arrivare sesta. Punto. Se no mi vado a prendere Fabregas e vedo che cosa combina con questo materiale qui. Perché c'è basta alibi, ci deve essere quelli che dentro il campo hanno delle responsabilità. Io mi sono sentito parlare, ho sentito parlare in questi giorni di Vlahovic, di nuovo come grande giocatore che vuole 6 milioni, ma l'avete visto ieri Vlahovic? Ma noi diamo 6 milioni a Vlahovic?
4: Sono d'accordo.
5: Avete
4: visto
5: questo?
4: Il portiere?
5: Avete visto chi l'ha preso campo? Quel portiere lì? Questo è il punto.
4: Eccolo lì. Cioè, il marziano. Il marziano che c'è in te.
14: C'è il marziano che vuole intervenire sul portiere.
4: Vai.
14: In sintesi, la differenza in fondo sta nella solita ravata. Poi spiegate cosa vuol dire più esteso. Del non portiere in porta da noi. E quello di De Gea su Consensao nella ripresa. E c'è un mister che insiste a farlo giocare. Che mi ricordi, un estremo difensore così inadatto, non devo averlo visto mai. regolarmente al primo tiro siamo in svantaggio. Primo tiro sul suo palo, primo tiro smanacciato con la forza di un bimbo e con la spinta dei gamboni pare alla decelerazione di un jet. Se non si va in Champions, la responsabilità singola di Di Gregorio è sterminata da chiedergli i danni milionari.
4: Siamo arrivati al termine, ti ho dato anche l'assist, potrei essere sindaco dei marziani. Allora, Paolo ha detto, e allora se no proviamo Fabregas, un nome.
5: No, tanto per
4: no, chiaro.
5: Ci teniamo Spalletti, andiamo avanti con Spalletti e vediamo
4: io
5: dove
4: dico,
5: ci porta.
4: Invece,
5: certo.
4: Propongo il Brambilla di turno, no? Perché siamo una squadra da Europa League, quindi mi può bastare

0: protestare contro arbitro, eccetera, per una gestione di una finale di Coppa Italia scandalosa. Ed è finito a festeggiare quella coppa del cavolo, perché tanto non interessa a nessuno, no? Va bene, insieme al suo popolo sotto la curva sud a Roma. Però è stato mandato via perché non piace, non è bello, non gioca bene, eccetera. Però quello, guarda combinazione, quest'anno va in Champions League per una squadra che non è tanto tanto superiore alla nostra, se andiamo a vedere. Ma al di là di quello, uno. E poi dopo sono d'accordo con Paolo. Chi vuoi? Teniamo Spalletti e andiamo avanti con lui.
1: No, perché da casa mi scrivono: un anno fa c'era chi faceva il tifo perché Conte non tornasse. Con un simbolo di preghiera. Ma fermo qui le ipotesi, perché poi i marziani vanno in confusione e non pagano più l'abbonamento a Radio Bianconera. Non è che ci dimentichiamo di te, perché iniziano adesso i problemi. Quindi dalle pagelle alle stalle probabilmente sarà la rubrica.
0: C'è da pulire.
1: Grande Marco.
0: Ma è certo che, cosa vuoi, veramente, io vi ringrazio per tutta questa annata stupenda. Poi se mi volete chiamare, io vengo.
1: Ma vi ringrazio di cuore. Grazie anche a te. Intanto ti ricordo il 29 maggio 17:30, un piccolo momento tra amici, tra tifosi. Per chi vuole, c'è poi ancora. Avremo modo, anzi, vi beccate tutte le pagelle live di Marco Sanfelici. E man mano in questi 15 giorni. Prego.
0: No, ma poi, ripeto, vi ringrazio sicuramente, quella è una cosa molto bella, poi c'è qualche progettino qui e là da mettere a posto, se vuoi.
1: Devi andare a parlare però con la proprietà, devi andare a parlare con John Elkann, con l'editore, con me.
0: ma tu sei tutto sufficiente.
1: E poi
0: se volete, il prossimo anno ritorniamo, ma credimi, lo dico a te, lo dico a Paolo, ma molti ci ascoltano. Ieri ho fatto una di quelle fatiche sovrumane a scrivere, perché puoi capire che stato d'animo.
1: Ma dai, esagerato. Tu adesso per farti riconfermare in diretta.
2: Delle pagelle grandissime
1: per una stagione grandissima.
2: Ho capito.
1: Vi conosco.
2: Smettila, Luciano
1: Sanfelici. Prenderti tutti questi meriti. Ci vediamo anche con Marco Luciano Sanfelici alla Raduno Bianconero il 29 maggio. Se mi rimetti l'email, perché abbiamo la possibilità di inserire ancora qualcuno, scriveteci a eventi@radiobianconera.com. Ricordo un aspetto che qualcuno non ha capito: è un giorno speciale. Noi riserveremo un momento speciale tutti i giorni pensando ai nostri 39 angeli. Poi ci dedicheremo anche ad andare 41 anni dopo quel ricordo tragico a parlare dell'attualità, compete, dobbiamo anche farlo, così come impone il nostro palinsesto e il nostro modus operandi. Grazie a Marco Luciano Sanfelici da oggi, dallo smemorato bianconero e il profeta. Ciao. Ciao. Sognatore.
0: Ciao ragazzi, grazie di tutto, grazie veramente.
1: Vorremmo dire lo stesso, lo diciamo. Paolo, ci fermiamo istante? Vuoi un caffè, dell'acqua minerale o del succo?
2: No, camomilla.
1: Camomilla per tutti, a tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo in tre avevano l'autorizzazione.
7: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite.

0: scaturita al momento del pagamento.
1: È stata spostata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 El Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni, a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
0: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
1: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris, in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche 2 barche battenti bandiera italiana, con una decina di connazionali.
0: Il calcio in chiusura: la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
1: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Sogno è poter parlare con voi, spero questo possa accadere. Ciao a tutti, Stefano. Intanto tutti i giorni su Radio Bianconera, intanto il pensiero bello, brutto e cattivo come nei film che si rispettano, insieme con Paolo, senza Paolo, con altri nostri speaker tutti i giorni. Penso che questo sia il merito di questo progetto editoriale. Ne stavamo parlando con Paolo, ci frullano tante idee, poi c'è un evento, il raduno. Noi ne facciamo due perché facciamo altro di mestiere che organizzatori di eventi. Uno a Roma, incaricando i nostri due, le due anime bianconere di Due in Bianconero, e una a fine stagione. Vedete, raduno RBN, prima di tutto perché una data è andremo a vedere, a ricordare l'Aisel proprio in quella data. L'avremmo fatta settimana prima, settimana dopo, ma saremo partiti sempre da lì. Questo deve essere chiaro a tutti. La mia coscienza da lì ha cominciato a riflettere sul raduno, vista la vicinanza col Geotel, ringraziando anche il Geotel, il direttore e i suoi collaboratori un piccolo momento di confronto, 90 minuti di live con chi potrà passare, naturalmente lo sa anche Paolo, saremo precisi nei prossimi giorni, è eventi@radiobianconera.com, proprio per incontrarvi. Non abbiamo pensato ad ex calciatori come abbiamo fatto in passato, abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra presenza e ci sarà Dario Ghiringhelli sicuramente, ci saranno gli avvocati di Identità Bianconera per venirci a parlare di quello che non riusciamo a parlare oggi. Io e Paolo, Paolo lo conosco e lo stimo e tante volte per questo ci vedete ancora assieme. Ci sono delle priorità e le priorità in questo momento purtroppo mi portano a dire arbitro, non arbitro, Gravina, quelle cose lì, devo convogliare sforzi, intensità, ragionamenti su cosa ci ha portato a questa disfatta, su perché Mandragora entra e tira dalla tre quarti e riesce a centrare con la fortuna l'incrocio dei pali, tutto quello che volete, e vedere andare in scivolata, in ritardo, chiunque fosse, Locatelli lo so benissimo, e perché non capita mai il contrario alla Juventus. Vedo e commento e mi arrabbio. Ieri ho fatto la telecronaca a due voci, era sempre la mia. Quello aziendalista che non si doveva arrabbiare, quello che si arrabbiava quando vedeva, perché mi immedesimavo. Se ho il pallone, devo provare ogni tanto a tirare in porta. Se ho il pallone, devo provare a tenerlo un secondo in più. Devo provare a darlo una volta prima di quando lo do. Perché è inutile continuare a giocarla lì. E probabilmente, esaltando le giocate all'inizio del Paris Saint-Germain che lancia lungo lo schema per... La butto anch'io là in fondo per andarli ad aggredire, per andarli a mordere. Era la Fiorentina, era una bistecca da cuocere solo per come erano messi. Questo è il calcio che mi faceva giocare e recuperare i palloni sotto le marmitte bollenti da ragazzino, tenendo conservato la bandiera bianconera in tasca senza asta, perché così mia madre non mi beccava prima di andare allo stadio. Non so se vi ho raccontato un po' del mio essere juventino. Vi garantisco già che durante il ritiro ci saranno delle termiche estive con manica lunga, attenzione alla notizia che vi do, di quelle estive, in maniera che non si vedranno tatuaggi o meno, ma ci saranno queste mimetiche, chiamiamole così, fresche, mi dicono, colore estivo.
6: La maglia è bella, dai, la maglia è bella. Tessuta,
5: però piacendo. Non presentiamola l'anno prossimo, la penultima, perché esatto. È il secondo anno.
6: E se succede, ormai è una tradizione, ma secondo me non porta tanto bene.
5: Allora, vedo che tu dai un'occhiata, guarda, te li giro da
6: Ma perché vedo ogni tanto... No, soprattutto i messaggi personali...
5: Non leggiamo quelli personali. Io ogni tanto rispondo per farvi capire... che vi stuzzichiamo, eccetera. State rispondendo in tanti. Futuro in bilico. Di chi è in bilico questo futuro? E chi decide? Cosa chiede? Cosa fa? Chi può permetterselo? Poi, quanti ci credono ancora? Perché pensa lunedì, quando dovrai chiedere scusa, profeta, o io. Juventus Champions.
6: Sono già squalificato. Io sono già squalificato da sei mesi.
5: Grazie a voi. Grazie a voi. E quindi ascoltiamo i vostri vocali. Dedicato a voi questo spazio, saremo brevissimi. E poi Domenico Marocchino, ci inchiniamo.
7: Ciao ragazzi, sono Simone dalla Svizzera. Ciao. Ma io mi sento proprio come un uomo distrutto, perché per me questa partita sbagliata è troppo. È troppo perché già ero allo stadio contro il Verona, ci sono rimasto malissimo. E ieri pensavo che i ragazzi reagiscono una volta veramente e fanno vedere di che pasta sono fatti, ma sono fatti veramente di una pasta miserabile, perché questi calciatori qua li vediamo già da troppo tempo e non va bene, bisogna cambiarli, perché questi qua giocano col pannolino pieno di cacca fino alla schiena e non va bene. Si fanno addosso quando c'è da rispondere in campo, si fanno addosso davanti ai suoi tifosi, vogliono che noi li gasiamo sempre, ma loro sono quelli che devono entrare con la fame, non noi, che noi spendiamo soldi, ci troviamo, facciamo trovare pronti sempre lì. Sono loro che sbagliano sempre e non ci danno risposta a noi. Intanto ci hanno rovinato l'estate, ci hanno rovinato la serata, la settimana, perché per me la stagione ormai è finita. Ma è loro che si devono fare un bel bagno di coscienza in estate e spero veramente che tanti se ne vanno, perché ormai non mi faccio più testa. O no, Bremer se ne potrebbe andare, o no, Ilz se ne potrebbe andare. Non me ne frega nulla, perché per me se ne possono andare tutti, a basta che cominciamo di nuovo a vincere.
5: Resettare, dice lui. Qualcuno ci chiede, Paolo, Sì, però con questo ragionamento sugli allenatori, ma poi sono i giocatori sostanzialmente, lo esprime in termini corretti, pensate che cambi qualcosa? Esatto, è proprio questo, inizio, do io la risposta. Bisogna chiarire da subito che se la qualità è da 5, mi dicano che si può arrivare a 6, ma che l'obiettivo resta l'Europa League, perché da tanti anni che galleggiamo tra quarto e quinto posto, per stare stretti o larghi, dipende dai punti di vista. Anche noi dobbiamo capire quello che non vogliamo sentirci dire, e nessun allenatore ci viene mai a dire. Se vince, attacca la stampa, e lo fate anche voi. Se perde, le pressioni, è colpa della stampa, che mette pressioni. Ma chi è che gioca la Juve? Paolo Rossi, io o Yves? Chi è che prende tanti soldi per portare la Juve in Champions? Perché quello è l'obiettivo. Allora, ottima stagione, ma dovevi arrivare in Champions, quindi ottimo meno. Al massimo ottimo meno, se vuoi prendermi un po' meno in giro. Paolo.
6: Ma io credo che è chiaro che adesso c'è la grande amarezza. Abbiamo un giudizio, noi tifosi, perché non è quello di Spalletti, di una squadra insufficiente, una squadra da sesto posto. E quindi il tema vero è come la rifondi, come quanti ne devi cambiare, cosa devi fare e soprattutto, come hai fatto capire adesso, il prossimo anno, quando si parte, che obiettivo ci si dà? Tutto lì. Perché, come dire, ogni squadra, ogni società, ogni club ha un suo massimo e un suo minimo. Ed è sulla base di questo che devi giudicare, non sulla base di un'idea estetica. L'idea estetica è opinabile, perché a te piace mangiare la pasta asciutta e a me può piacere mangiare il pollo. Ma il problema è qui diverso. Qui è noi, il prossimo anno, partiamo per cosa? Per vincere lo Scudetto? Per entrare tra i primi quattro? Per vincere l'Europa League? Per far crescere un gruppo di giovani? C'è questo. Bisogna dirselo. Bisogna dirselo. Quando è arrivato Spalletti, Spalletti ci ha fatto... come tutti, ovviamente, quando sei alla Juve, devi restare nelle prime quattro, perché questo è il nostro habitat, almeno... E lui ci ha detto: no, ma noi per la rosa che abbiamo possiamo anche provare a rimontare. Possiamo provare
5: quando
6: anche
5: io
6: a fare...
5: e te la pensavamo diversamente.
6: Possiamo anche provare a fare qualcosa di diverso. E questo non è successo. L'anno scorso Tudor, alla fine della stagione, ha detto: a me se mi comprate tre giocatori, io penso che con questa squadra possiamo fare delle grandi cose. I tre giocatori che voleva lui non sono arrivati e poi abbiamo visto com'è andata. Però il punto è avere le idee chiare, perché io ho presente nella storia della Juve anni nei quali ci siamo detti tranquillamente che non si poteva vincere, si doveva rifondare e giudicavi su quello. Quello che ci ha detto per tutto l'anno Marocchino, e che ne parliamo poi dopo, l'importante è che si arrivi alla fine della stagione con la consapevolezza che questa squadra ha costruito le basi per vincere. Ce l'abbiamo queste basi? Questo io credo che bisogna chiedere, la proprietà deve chiedere a Spalletti. Le hai costruite? Perché Spalletti, nella risposta che fa, non parla solo del gioco, ma parla anche dei giocatori. Cioè non fa pensare che li vuole mandare via, fa pensare che deve capire che cosa lui non ha fatto per fare in modo che quegli episodi negativi andassero.
5: È quel poco che manca.
6: È quel poco che manca. Ma manca davvero poco, manca davvero tanto. Il prossimo anno, perché poi parliamo anno 0, anno 1. Il prossimo anno siamo all'anno meno 2, visto che partiamo dall'Europa League, o cosa? E questo è il punto. Perché qui in Italia ormai avete notato che tutti gli allenatori sono... ci basta arrivare tra le prime 4, questo è l'obiettivo. Sono sempre obiettivi minimi. Io voglio capire, prossimo anno la società e Spalletti... Qual è il punto di incontro? Perché ad esempio Gasperini ieri ha detto: io in 3 anni porto un trofeo a Roma. Siccome loro sono poco abituati a vincere, ha detto: io in 3 anni porto un trofeo. Non ha detto magari quale. Potrebbe essere anche una Coppa Italia, voglio dire, che comunque non va mai disprezzata. Ma questo ha detto, si è preso questo impegno. Perché? Perché lui ha vinto una battaglia. Adesso a Roma è lui. Non è i Friedkin, che non ci sono quasi... E lui non è il suo direttore sportivo che lo sta facendo fuori, non era il supervisor Ranieri che l'ha fatto fuori, è lui. Cosa fa Spalletti? Gli diamo questo suo ruolo? Cosa ci garantisce? Che cosa ci promette? Certo che però se noi diamo un obiettivo che sta nei fatti e poi a fine stagione usciamo da questo obiettivo, non lo centriamo, ci sentiamo anche dire che invece è stata una grande stagione che poteva essere grandissima, allora lì le mie coordinate, le coordinate di tutti noi sull'essere Juventus iniziano a vacillare.
5: Esatto. Io la metto così: da oggi risparmio 70 euro mensili, visto che ho disdetto tutto. Gobbo triste, e fortunatamente Radio Bianconera è gratis, qualche giga nel corso dell'anno. Una cosa buona che c'è a questo punto: Vlahovic se ne va, giocatore che per quello che guadagna è scarso, anche ieri lo ha dimostrato. Bravo l'ascoltatore del vocale. Il problema è che sono i giocatori per la maggioranza mediocri, e chi ha anche qualità non ha la personalità per prendere e tirare, fare la giocata decisiva. Kumainez l'esempio, e tanti altri. Siamo davvero più di forse record per la nostra puntata, a dire il vero. Però il record è anche quella dei vocali ricevuti. Allora andiamoli ad ascoltare. Yves, qualche vocale.
8: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma guarda, ieri, come sempre allo stadio, c'era gente quasi in lacrime. Ci siamo sentiti traditi da questi giocatori, da questa massa di social, amici dei social, ragazzi dei social, perché questi ormai sono diventati quello.
5: E di social. Peccato,
8: perché c'era la possibilità di andare in Champions, no, non era così impossibile.
5: Assolutamente no, anzi.
8: Dicono loro che non hanno il carattere, non mettono quello che devono metterci, perciò sono dei mezzi giocatori, ed è giusto che magari li mettano tutti sul mercato, e se sono le offerte giuste si devono vendere. Tanto loro hanno dimostrato che non c'hanno niente, non possono fare giocatori della Juve, possono farlo magari in squadre meno importanti, meno d'alta classifica, va benissimo, e basta, bisogna prenderne atto. Gente che guadagna milioni e poi ha paura di scendere in campo, mi sembra una cosa abbastanza strana. Dai, fino alla fine.
5: Fino alla fine. Grazie. Ti vogliono in Juventus al fianco di Chiellini per consigliare a Chiellini cosa dire al Can. Quindi sappi che...
6: Possiamo però dire che da quando sono uscito dalla Juve, diciamo malamente, ecco, non ha più vinto niente. Ha vinto una Coppa Italia. Diciamo che questi anni difficili...
5: Possiamo dire che quando abbiamo iniziato insieme eravamo in Serie B.
6: Però uno scudetto ce lo siamo portati a casa insieme. Esatto. Non mi sembra che la strada sia stata particolarmente felice, ma non c'entriamo niente. Ci mancherà, ma guardate Chiellini.
5: Sa benissimo. Juventus, Chiellini, viviamo alla giornata. Quella di ieri è stata sicuramente negativa. È intervenuto mettendosi in collegamento con un evento di presentazione, involgimento a Firenze. Mi dispiace non essere lì, va bene. Ho avuto la fortuna, lei è vicino alla Fondazione Galli da sempre, un evento, potete leggerlo anche su tutto Mercato Web, esperienza con la Fiorentina, che momento invece è, no? Come sempre si arriva poi al tema Juventus, quello della Juventus. Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo la giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato. A me vivere la giornata in certe aziende
6: non piace, come si voglia dire, cercare di dare un messaggio che ovviamente è giusto, di concentrazione sull'ultima partita, perché il dio del calcio può regalare cose strane, e poi comunque devi finire bene questa stagione. Poi chiaramente nel momento in cui si chiude la settimana, ci si mette attorno a un tavolo tutti, penso, e ci saranno delle decisioni, perché insomma non credo che ieri John Elkann sia stato molto contento nel pensare che deve ritirare fuori milioni di ricapitalizzazione perché gli obiettivi non sono stati centrati.
5: Attenzione, a me non risulta che voglia tirare fuori moltissimo di più rispetto all'anno scorso. Fate con quello che avete, quindi Bremer è fuori da questa Juve. Chi è che ve l'aveva detto quando lo si comprava e qualche mese fa, un mese fa, che era il primo della lista se non fossimo andati in Champions? Però è tutto ancora aperto. Qualora due squadre arrivassero a pari punti, la classifica terrà conto delle seguenti discriminanti: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati in campionato. Il calendario: Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Cremonese-Como. Milan e Roma 70, Como 68, Juventus 68. A parità di punti col Como, noi siamo messi peggio. La Roma, cerchiamo la Juve. Juve punti 68 in vantaggio con la Roma. Juve-Roma 2-1, 3-3 al ritorno. In parità con il Milan, Juve-Milan 0-0, Milan-Juve 0-0. In svantaggio con il Como. E quindi ci sono tutti i vari scenari, vediamo dove troviamo la Juve in quello scenario prima. Milan.
6: Beh, molto semplice. Sì. Milan, cioè, due non devono vincere, noi dobbiamo vincere.
5: E noi dobbiamo vincere molto per semplice. Forza.
6: Ma proprio molto
5: però
6: semplice.
5: Devo scendere molto in basso, molto in basso, molto, molto in basso. Semplice. Quindi,
6: insomma.
5: L'intelligenza artificiale del mio computer dice pregare tutta la settimana. La prossima abbiamo Don Fabio. Dai. Sto un po' scherzando, Paolo. Altri vocali. Abbiamo 4 minuti di vocali.
9: Direttore, e buongiorno. Signor Rossi, Salvatore da Catania, io vi seguo con abbastanza frequenza, quasi giornalmente,
5: sì.
9: E una delle cose che so per certo e che stimo di voi è il palinsesto indipendente da qualsiasi condizionamento legato al mondo Juve, alla proprietà Juve. Però ho avvertito ultimamente una critica anestetizzata nei confronti della proprietà. Perché la proprietà, riconosco
5: anche
9: indubbiamente
5: oggi,
9: il valore
5: anche nell'ultimo periodo
9: dell'investimento economico, ma non ne riconosco le capacità di scelta e di gestione, perché ancora oggi io mi chiedo chi sono i consiglieri del nostro presidente che poi lo portano a fare delle scelte che a dir poco sono naif, e mi riferisco al direttore generale Comolli. Grazie per un eventuale vostro commento.
5: Grazie.
6: Scusa, io discuto di questo, perché guardate, io come vi ho sempre detto, penso che o Comolli fa il calcio che lui crede, e andiamo a misurare che cos'è, e può sbagliare il primo anno, perché quando questa telefonata qui poteva essere fatta da Andrea Agnelli alla fine del primo anno, quando Marotta e Paratici comprano tutta una serie di giocatori che non è che proprio ci entusiasmino, no? Come sapete bene, il Malacca e altri.
5: La mia se me lo ricordo.
6: Perché è andata così. Quindi tu puoi sbagliare un anno, peraltro prendendo nomi che andavano anche per la maggiore, perché poi il flop è sempre quello, no? Cioè tu non è che sei andato a prendere 4 sconosciuti fatti passare per campioni. Sei andato a prendere 4 giocatori importanti, 3 soprattutto del panorama europeo, che ti hanno tradito. E quindi, però, mi ricordo che al 31 agosto, la chiusura del mercato, la Juve, dalla critica, che si basa ovviamente su quello che sa, diceva, ma la Juve c'è un attacco atomico, perché Openda è uno dei migliori giocatori in Europa, David è uno dei migliori giocatori in Europa, Zegrova, che l'avevamo incontrato, eccetera, grandissimo, e poi è andata come è andata. Però il punto è un altro. Il punto è che io penso che Comolli è naif fino a un certo punto, nel senso che in giro per l'Europa c'è una valanga di contesti nei quali si hanno dei direttori innovativi come Comolli e funzionano. Quindi, e tra l'altro, Comolli arriva perché arriva dopo Giuntoli. Cioè sono i due binari, cioè Comolli
5: opposti,
6: è naif,
5: opposti.
6: Comolli è naif nel senso che non fa parte del calcio italiano, eccetera, eccetera. Giuntoli era il calcio italiano, era il Moggi del nostro tempo, il giocatore, il dirigente che aveva scoperto uno dei colpi più straordinari, no? Cioè, credo che a Parigi ci sia la statua di Giuntoli, vista la figura di Kvara. E non ha funzionato uguale. Quindi il concetto è che non è così semplice andare a trovare le figure giuste. Ma aggiungo che la figura giusta, il calcio italiano, perché questo è il percorso, che qualsiasi sia il giudizio che si dà della persona, del suo operato, eccetera, parlano di Albo d'Oro. Noi il dirigente giusto ce l'avevamo in casa. Si chiamava Giuseppe Marotta, l'abbiamo mandato via. L'abbiamo mandato via in nome dei giovani. E da allora, in nome del fatto che bisognava fare l'investimento Cristiano Ronaldo, che Marotta non voleva, e da allora la nostra strada si è un po' più complicata. E non solo, l'abbiamo anche regalato alla concorrenza, che con Marotta è decisamente migliorata. Questa è la storia. Quindi, certo, bene che arrivi un altro proprietario, se ha soldi, eccetera. Vedremo se mai arriverà, quali saranno le scelte. Ma quando si dice che la Juve non ha non ha una società, non è vero, perché Juve, i posti dell'organigramma sono tutti presi, fatti, e gli errori sono abbastanza chiari, che sono errori che si fanno tendenzialmente nelle società di calcio. Quando non si fanno, sono le eccezioni. E per avere quel tipo di percorso ci devi mettere un po' di tempo e devi avere delle grandi capacità. Noi ce le avevamo e le abbiamo buttate via.
10: Sprecate.
6: Questa è la storia.
10: E abbiamo dato un assist a chi ha allentato, si è avvicinato molto al nostro percorso, facendo le cose praticamente nello stesso modo. Noi ci fermiamo qualche istante, l'ultima mezz'ora ancora per voi, dedicata a voi. I temi sono tanti, stanno arrivando anche nuove richieste per l'evento del 29 maggio. Io finisco la trasmissione e vi rispondo. Se volete partecipare alla chiacchierata da 90 minuti, senza dimenticare, prima, ogni giorno e soprattutto in quella data particolare, il 29 maggio, le vittime dell'Aisel, cominceremo con questo ricordo e poi analizzeremo insieme, come stiamo facendo adesso, all'interno del J Hotel, il momento ormai definito in tutto e per tutto, per la prossima stagione, i ragionamenti che faremo attorno al mondo Juventus insieme venerdì 29 dalle 17:30 alle 20:30. Per informazioni, ve lo vedete chi ci sta seguendo, o se no lo dico piano, eventi@radiobianconera.com. Ci sono ancora un po' di posti. E noi ci lasciamo qualche secondo. Ci ritroviamo tra pochissimo con Paolo Rossi, Antonio Paolino e Domenico Marocchino in chiusura.
2: Cose di calcio.
0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan Cagliari, Verona Roma, Cremonese Como e Torino Juventus si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna Inter e Lazio Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente,
11: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste... Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, come vedete mi sono alzato in piedi perché arriva Domenico Marocchino. Io non sono come te, io lo aspetto a braccia larghe, lo vorrei abbracciare, lo vorrei qui sempre con noi. Ce l'abbiamo già? Allora avrà apprezzato anche la mia premessa. Vai. Buongiorno, cosa mi hai fatto?
6: Quello che...
10: Cioè. Non è lui.
14: Sono brutto, ma non.
10: Tu sei bello.
6: Si sente una voce lontana.
10: Eccolo. Domenico. Ma guarda che bel sorriso. È tornato
14: Sempre. Perché ho mangiato un crancaran che mi ha fatto la Patrizia, molto buono, fatto a mano, proprio come una volta, con le uova, con la vaniglina, con... veramente buono.
10: Veramente buono. Un po'... Da quanti anni non te la faceva?
14: Servono, perché serve mangiare il crème caramel fatto con le uova di una volta. Perché è un po' come le partite... un po' come le partite di adesso, ecco, un po' come alcune partite. Che insomma,
10: che Paolo non mangia tanto crème caramel.
6: No, io sono ghiotto di budino.
14: Un po' come le partite di adesso, che bisognerebbe avere un po' di un po' di giudizio contadino, un po' di esperienza contadina, praticità contadina, ecco, insomma, che sanno quando modificare qualcosa nella cultura generale, ecco, insomma. Mio nonno non andava a arare il campo quando pioveva, ad esempio, aspettava, cioè, per dire, no?
6: Stai riferendo ai cambi di Spalletti, alle scelte?
10: A cosa ci avevi detto?
6: Cioè,
10: cos'è
6: questa insinuazione? Chi è che deve essere più pratico e contadino?
10: Chi è il contadino?
6: Visto che Spalletti è un contadino,
14: Allora, bisogna...
10: E produce anche vino.
14: No, io cerco di non farmi mai condizionare nella mia poca esperienza e nella mia basilare cultura calcistica dai risultati. E mi spiace dirlo, ma l'ultima volta che ho sentito Spalletti in un'intervista ha detto: quello che mi interessa è che abbiamo vinto. No, non basta, non è giusto, perché non sempre ti può andare bene. Cioè, tu, è vero che quello che interessa è vincere, ma è altrettanto vero che se tu crei le situazioni più adatte per poterlo fare con una certa continuità, hai dei vantaggi, perché non sempre ti può andare bene. E quindi non voglio seguire gli eventi e dire che non sono insoddisfatto del lavoro di Spalletti, perché è sbagliato. Io ho sempre detto che il 70% di lavoro lui l'ha fatto e la Juventus ha raggiunto una certa stabilità, però per arrivare a quei livelli, non dico il 90 o il 100, ma l'80, qualche piccolo errore è stato fatto. Io analizzo dal punto di vista dell'area tecnica, perché non voglio analizzarla dal punto di vista dell'area societaria.
6: Societario,
14: perché,
6: chiaro.
14: Sì, perché è societario, perché sennò insomma, ci sarebbero alcune cose da capire. La Juventus ha pagato una marea di giocatori a delle cifre enormi e se li trova sul groppone. E anche nelle scelte di Spalletti, come ho detto altre volte, io un giocatore come Gatti, che è stato pagato niente, l'avrei utilizzato con una certa frequenza, piuttosto di utilizzare con Manners, o piuttosto di spostare l'unico giocatore che abbiamo in grado di inserirsi, che è McKenny, a fare il centrocampista.
10: Senti, pressione, cattiveria, carattere sono i termini più ripetuti invece nella conferenza di ieri, al di là, a mio avviso, della nota stonata del giudizio dato alla stagione. Siamo in Europa League, cioè non dimenticatevi che siamo
14: allora,
10: in Europa.
14: Allora, pressione, cattiveria e carattere sono,
10: a chi sono da
14: imputare? Sono tutte caratteristiche che vanno a convogliarsi verso gli atleti, e cioè limitativo, perché se la Juventus non va, non entra in Champions League, le analisi devono essere fatte non solo sull'area tecnica, non solo sui giocatori in campo, ma anche sull'area tecnica e anche sull'area societaria. Insomma. E purtroppo noi ci trasciniamo dietro qualche piccolo errore, secondo me, fatto nelle altre. Tra l'altro, mentre mangiavo questo ottimo crème caramel,
10: ne è avanzato un po' questa sera?
14: No, ho deciso di non mangiare più dolci la sera, quindi non mangio più dolci. Quindi all'altra colazione, no, stavo dicendo, ma tutti gli anti-allegriani di questo periodo si sono fatti vivi. Mi sfugge l'ultimo anno di Allegri cosa abbia fatto la Juventus.
10: È il momento di tirar fuori Allegri, non che tu sbagli, dico l'esempio Allegri che una settimana fa era
14: Ma
10: fuori.
14: Io lo tiro fuori, io lo tiro fuori.
10: È una domanda, lo faccio apposta.
14: No, io lo tiro fuori perché prima mi hanno fatto delle zuppe così, quindi sarà poco elegante tirarlo fuori, però se permetti... mi sfugge, ricordavano te perché ho poca memoria, l'ultimo anno di Spalletti di Allegri cosa è successo?
6: Scusa Domenico, ma io voglio sapere il nesso tra
10: capisco è quello che hai
6: detto, caramel e questo pensiero su Allegri, perché hai detto mi è venuto in mente
10: mentre mangiavo caramel.
6: Qual è il nesso?
14: Quando mangi
6: una cosa che ti piace hai pensieri migliori.
14: Certo, io a tavola penso soprattutto perché non mi vado a colloquiare con la Patrizia che mi sgrida perché se ne verso un po' più di vino, o Tommaso che magari mi dice mangia questo, mangia quello.
10: Cioè l'unico che ti dà ragione è il cane, insomma, capiamo anche oggi.
14: Sì, Nina è lì che mi guarda adorante perché io
6: gli lanci qualcosa,
10: di tiramisù.
14: Io a memoria di quello che faceva mio nonno,
10: sì,
14: che nella zuppa che dava al cane ci metteva anche il Barbera. Vivevamo in una cascina e io sto cambio mi sono sempre felice e allegro.
10: E noi vediamo anche
14: e quindi felice e allegro mi è venuto in mente allegro.
6: Ecco, vedi che sono arrivati al nesso.
14: No, non ho mai detto cosa l'ultimo anno cosa ha fatto Allegri?
6: Allegri è arrivato quarto, però è stato a lungo secondo contrastando con l'Inter e vincendo la Coppa Italia.
10: Adesso ti faccio ridere, no? Perché poi l'intelligenza artificiale che non funziona ce l'hanno in tanti, oltre che bravo marocchino quando parli, no, di Allegri, perché ognuno vuole sentirsi dire le cose che vuole sentirsi dire. No, ma è giusto. Io non è che ti ho detto di non parlare più di Allegri, scienziato della comunicazione che scrivi dopo. E loro servi del popolo anti-allegriano. No, è riferito a me, quindi rispondo per le rime. Cercando di spostare il discorso, perché sennò perdono ascolti. Perdono ascolti. Ma forse non ti rendi proprio conto di cosa vuol dire fare comunicazione. Forse non ti rendi proprio conto. Questa te la sei meritata. fa bene Domenico a parlare di quello che vuole, prima di tutto. Fa bene Paolo a parlare di quello che vuole. Fa bene, direttore o meno, no, a stuzzicare e a ragionare. Verissimo. Posso... tutto, ma come risolviamo il problema? Io ritorno a Domenico Marocchino e giro.
14: Allora, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa che ho sempre pensato mentre mangiavo la seconda porzione.
10: Ecco, fate mangiare Marocchino e saprete la verità.
14: Allora, no, ma no, aspetta. Cioè, io quando guardo le partite, delle volte non metto l'audio, perché non mettendo l'audio mi distraggo di meno sulla valutazione dell'occupazione del territorio, che è una cosa fondamentale. Se io vedo una zona del territorio di un campo di calcio che in linea di massima viene divisa in tre zone, l'area difensiva, il centrocampo e l'area offensiva, se io vedo una di queste zone, soprattutto l'area di centrocampo, l'area centrale dove il grande Luisito Suarez diceva è la cucina di casa, quindi la cucina di casa, quando vedo lì delle situazioni che non mi sembrano logiche, cioè vedo delle incongruenze, dei difetti, delle mancanze, cioè vedo ad esempio dei vuoti numericamente, vedo dei giocatori avversari che si inseriscono tranquillamente tra una linea e l'altra, vedo una difficoltà a trovare i propri compagni in determinati momenti, perché quando gli altri ti fanno giocare è facile trovare i compagni, ma quando sballotti in mezzo alle correnti è un po' come stare su una barchetta in mare mosso, devi stare anche centrale a volte, perché ecco, allora io penso, ma è così indispensabile cambiare solo dei giocatori ma mantenere una linea di base di modulo che secondo me probabilmente dovrebbe essere cambiata? Domanda. Cioè questo 4-2-3-1 in movimento, perché il modulo è di base così, ma in movimento, però non poteva essere cambiato ad esempio in un 4-4-2, faccio un'ipotesi, che avrebbe magari permesso a un giocatore che è costato 60 milioni di dimenticarsi di rincorrere e rincorrono all'ultimo momento un altro giocatore della Fiorentina che è costato 2 milioni di euro, che è entrato e ha fatto gol. Se io facevo una doppia linea a centrocampo, la mettevo, certo, diciamo un po' più in copertura, poteva essere una poteva essere una soluzione. La mia non è una critica, la mia è una valutazione,
10: una
14: valutazione
10: che va fuori
14: con questo, certo. Con questo ripeto che il lavoro di Allegri, insomma, se non fosse, però è anche vero che il lavoro di Allegri,
10: però scusate, c'è anche vinta oltre Allegri, perdonatemi,
14: di Allegri, il lavoro di Spalletti, però il lavoro di Spalletti, sono sbagliato, perfetto, però il lavoro di Spalletti, a dire il vero, contro il Verona abbiamo vinto pareggiato una partita, abbiamo perso dei punti importanti contro squadre
10: assolutamente. Paolo,
6: io ti chiedo questo, perché poi io credo che tutto il dibattito, torno ad Allegri un attimo per tradurre Allegri in un concetto e non in un allenatore. Cioè Allegri è quello che in qualche maniera ti faceva capire: io a un certo punto scelgo anche di non rischiare di provare a giocare perché non me lo posso permettere, la dico così. Quindi, bravo, vado sulla concretezza, no? Quindi è inutile che mi vada ad avventurare in cose strane perché non c'ho gli uomini. Questo ci diceva Allegri, non lo diceva esplicitamente così perché sarebbe stato uno svilimento del gruppo, però era questo. Alla base di quello che tu dici, cioè di questo 4-2-3-1, che secondo me è un modulo molto ambizioso, e con ma chi sono gli uomini a centrocampo che possono funzionare? Perché tu, cioè, hai notato quello che ieri abbiamo visto, cioè che il gol della Fiorentina, ma con Mainers è nettamente in ritardo, prova ad andare a chiudere Locatelli quasi non convinto, poi lasciamo perdere che il tiro è tutt'altro che irresistibile, però ieri di situazioni, noi già alla fine del primo tempo abbiamo rischiato il 2-0 su un altro squilibrio, cioè ce ne sono stati diversi. Cioè, perché noi abbiamo insistito così tanto su modulo che ci ha dato delle garanzie davanti, perché abbiamo migliorato davanti, però che ha senso solo se metti Locatelli e Thuram, perché con tutti gli altri interpreti non ha mai funzionato.
10: Primo, posso aggiungerti subito, così puoi rispondere in completa libertà, ma scusate, giocavamo a 3, a 4 e non c'era Cambiaso che doveva andare a coprire lì se non si deve sganciare? Okay. Perché diciamo anche le cose come stanno. Io sono con Maines in mezzo al campo. Sono stufo di dover fare i giochini di prestigio perché arrivo in ritardo, lo vedo, sbaglia il portiere, ma forse lì, da come ho visto la Juventus nelle ultime settimane, Cambiaso deve starmi basso. Sposto l'attenzione anche su un altro problema, probabilmente. Domenico.
14: Perché? Innanzitutto spero che nella società ci sia qualcuno che analizzi queste cose qua come avete fatto voi due.
10: Sante
14: non
10: parole.
14: Lo dico per... no, no, ma non lo dico per... perché ho paura che magari non ci siano. E... perché tutto quello che avete detto è logico e mi sembra giusto. Il problema probabilmente non è che ci doveva essere uno o ci doveva essere l'altro, il problema è che ci dovevano essere due giocatori, cioè due linee. Il 4-2-3-1 presuppone, è un modulo direi offensivo, tra l'altro la Juventus lo fa con due esterni offensivi, perché faccio un altro esempio, la Lazio di Zeman lo faceva, ma c'era Rambaudi che non era un giocatore con le caratteristiche di Consensao o di Illis, ma era più un centrocampista. La Juventus per tanti anni è la grande Juventus con come si chiama quello che ha vinto il mondiale, Camoranesi e Di Livio erano due esterni, ma non esterni con le caratteristiche di Consensao e di Illis. Illis e Consensao sono due più punte che centrocampisti, quindi viene molto difficile chiedere a loro, cioè la squadra con loro è divertente quando gli altri ti fanno giocare ed è compatta, ma quando invece deve arretrare per occupare degli spazi, per non farsi fregare, per non lasciare sguarnita delle zone di campo, loro non hanno le caratteristiche per farlo, loro non ce l'hanno le caratteristiche per farlo, quindi è un discorso leggermente più ampio. Ecco,
10: esatto.
14: Io però lì probabilmente lo sanno anche loro, lì, i match analyst, lo chiamali come vuoi, o lo staff di probabilmente avranno pensato che tra le due soluzioni, cioè da cambiare modulo e anche cambiare qualche giocatore, è meglio proseguire con questo modulo, che è un modulo un po' più offensivo, perché secondo loro alla lunga avrebbe portato qualcosa di più.
10: Lo chiedo ad entrambi, cosa c'è da cambiare? Chi deve dire cosa c'è da cambiare per l'anno prossimo? E a chi deve andarlo a dire? Domenico,
14: questa è una bella domanda. Io non so chi fa le scelte finali. Io penso che recuperare i giocatori sul mercato non è facile. Però stranamente alcune società, alcuni allenatori le trovano. Vorrei solo ricordare il mio amico Giampiero Gasperini come ha valorizzato un sacco di giocatori. Non a caso loro hanno preso Malen e noi non l'abbiamo preso. Non a caso loro hanno preso Wesley e noi non l'abbiamo preso. Insomma, non a caso, faccio un riferimento con un altro allenatore, ma mi è logico farlo. Non a caso quando Retegui dal Genoa è andato all'Atalanta e non è venuto alla Juventus, non a caso Lokman è arrivato e non lo conosceva nessuno all'Atalanta, non a caso anche anni prima tanti giocatori dell'Atalanta che nessuno conosceva hanno fatto, perché c'è la capacità di scegliere in un contesto e in un con un modulo che ti piace giocatori con certe caratteristiche.
6: Se io aggiungo, forse la grande bravura di Gasperini è stata anche quella di rivitalizzare i giocatori che aveva, perché quest'anno Cristante ha fatto un'ottima stagione, perché Mancini ha fatto un'ottima stagione, e cioè questi sono aspetti che contano.
14: Paolo, scusami, li rivitalizzi se tu metti in campo
6: un sistema
14: di gioco dove le fatiche e le soddisfazioni sono reciproche.
6: Esatto, però ecco, cioè forse... il limite di quest'anno,
14: quindi è una scelta.
6: Una scelta. E adesso bisognerà capire se al di là del risultato quel gruppo dei nostri giocatori che rimarranno, che sono stati confermati, che è stato addirittura prolungato l'ingaggio, cioè i Locatelli, McKennie, Ildiz, eccetera, riusciranno a trovare un'ulteriore forma di crescita, perché quella che c'è stata non è bastata per adesso. Punto. Poi è chiaro che se ogni anno sbagli completamente la campagna acquisti, fatalmente non puoi migliorare, è ovvio.
14: No, ma devi anche tenere presente che ti porti dietro le spese che hai fatto.
6: Quindi è la
14: svalutazione dei giocatori che hai comprato. Non a caso sul mercato è Gatti, che non capisco che ha giocato 5 minuti nelle ultime 20 partite. E qualcuno ha avuto anche il coraggio di dirmi: Gatti, cioè io voglio andare a chi l'ha visto. No, ha giocato gli ultimi 3 minuti, ma non cambia niente, vuol dire che non ha giocato. Quindi sarebbe andato lo stesso a chi l'ha visto per cercare Gatti. Dovranno vendere Gatti perché l'hanno pagato 2 lire e avranno una plusvalenza, ma tornano indietro un sacco di giocatori o diversi giocatori con delle svalutazioni allucinanti. Quindi andare quindi bisognerà essere molto bravi a scegliere. Come si chiama il centrale sull'amnesia? Troppo vino. Come si chiama il...
6: Troppo crecarne.
14: Il centravanti del Torino. Simeone. Ma perché non l'ha preso la Juve? Cioè, doveva prendere a parte magari il Napoli, non ma Simeone, che comunque fa 10 gol al campionato e ti dà sempre una sensazione che la prima cosa è guardare la porta, non guardare il proprio centrocampo come fanno alcuni attaccanti. Ma Simeone era difficile da prendere.
10: Perdonami, contavi sull'ultima annata di Vlahovic, cioè come il Toro pensava,
14: devi contare sul giocatore solo, e siamo di nuovo lì.
10: Hai preso gli altri e li nascondevi un po' giudizio della piazza.
14: Sto
10: facendo un'ipotesi.
14: Se ragioni così, il campionato della Juventus è positivo, perché se ragioni così rimane positivo, perché potresti anche dire: ma che centrocampo puoi cambiare?
10: No, è che dovevo arrivare quarto ed ero terzo a 180 minuti e non è positivo per questo motivo, perché io mi affido a te, alla tua consulenza in campo, ti pago anche di più e mi sfuma con una squadra che poteva farcela battere la Fiorentina e il Torino, almeno quello è limitativo.
14: Era difficile, ma le ultime partite le hai viste o non le hai viste? O cosa vai lì e mangi il lecca lecca o il crencarme che ti ho portato io da casa l'ultimo.
10: Esatto.
14: Non lo so, cosa guardi? Le ultime partite, ma la Juventus contro il Verona l'hai vista?
10: Io l'ho vista anche contro il Lecce, però eravamo davanti, devo fare qualcosa, mi blindo, butto il pallone in tribuna, devo raggiungere l'obiettivo. Se no dobbiamo dire ai tifosi, altrimenti si illudono che prima era sempre meglio e che l'erba del vicino è sempre meglio. Io sono d'accordo che Allegri 2 anni fa ha portato e ha fatto capire dei problemi e che qui nessuno li vuole risolvere, perché ognuno arriva, rinnova e si ferma e si siede. Anche l'allenatore di oggi, dico, questo...
14: Ma sempre mangiando la seconda porzione di Gran Caramel, mi è venuta in mente un'altra cosa.
10: Quanto è grossa questa porzione?
14: Abbastanza. No, che i giocatori attuali possono ovviamente subire dei contraccolpi psicologici e sentimentali, però il contratto ce l'hanno da 4-5 anni, è un contratto di adesso, di 2 anni, vale per tutta una carriera, di una,
10: vale 10
14: una
10: vita. Della tua carriera, certo.
14: No, vale una vita, ma vale, non sarà mai affamato fino a un certo punto, perché tanto ha già guadagnato delle cifre enormi con i contratti vecchi, magari ha rinnovato il contratto, ce l'ha per 3 o 4 anni, ma cosa deve fare il contratto a un allenatore prima ancora che finisca il campionato? Non sai neanche come finisce il campionato.
10: Questo può essere una criticità, però è anche vero che altre squadre erano dietro di te, erano davanti di te, poi erano dietro di te.
14: Guarda, voglio esagerare anche, ma perché fare un contratto a Yıldız già fino a quando ha 26 anni? Perché? Per quale motivo? Stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Platini, stiamo parlando di Roberto Bettega. Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un buon giocatore che uno dei più grandi intenditori di uno dei più grandi intenditori di calcio degli ultimi 40-50 anni, che è stato Moggi. Cosa ha detto? Che è un funambolo, non ha detto che è un fuoriclasse, che è un giocatore che fa la squadra. Ha detto che è un funambolo, può crescere a 20 anni sicuramente, lo spero, perché ha talento, è bravo, ci ha fatto divertire, è il giocatore più forte quando si accetta, ma non è Baggio.
10: Ma non è neanche quello che attorno alla Juve in cui
6: ha giocato. Posso Baggio. Fare un'osservazione? Prego. Avrei un crème caramel da andarmi a mangiare. Sono le due. Tocca anche
10: sono
6: a me.
10: Le due.
6: Tocca
10: sono
6: a me. Già le anche due. A me. Datemi crème caramel.
10: Mamma mia, mamma mia.
14: Troppe uova.
10: Troppe uova. Troppe
14: uova. L'uovo rinviene. Questo non è una. Questo non è una critica a Ildiz, sono pochi talenti che abbiamo in Italia e probabilmente è il più talentuoso che abbiamo la Juventus, sicuramente. È un giocatore che ti tiene sveglio, è un giocatore che ha delle enormi qualità e un potenziale in prospettiva ancora molto elevato. Ma creare un'opinione pubblica dove un giocatore è già l'erede di, è già giocatore trascinante, già deve